0: Rossi, ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri del RIS hanno presentato alla commissione parlamentare di inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo.
1: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti all'interno del vicolo.
2: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso.

0: letti maniperiti per scendere dall'ufficio al terzo piano, dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
1: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Blocca il vicolo e impedisce che Rossi sia visto.
0: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
2: Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì. Perché non l'hanno fatto? Vedremo se troveranno un movente e anche se troveranno il colpevole.
0: Simone Zazzera, GR1.
3: Ancora un morto sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone industriale da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. In Sardegna è stato estratto vivo in serata lo speleologo rimasto bloccato in una grotta a 10 metri di profondità.
4: Piano, la barella in piano.
5: 27 ore in una grotta a Ursulei, nella Sardegna centro-orientale, senza bere né mangiare, il corpo schiacciato da una frana di detriti. Quando Luca Olmetto, speleologo di 31 anni, viene portato fuori dal cunicolo in cui è rimasto per più di un giorno, la tensione si scioglie nell'applauso dei soccorritori.
4: Dai, grandi!
5: L'allarme era scattato grazie alla fidanzata che era con lui. Sul posto arriva in poco tempo una squadra di 60 persone. Ci sono i tecnici del soccorso alpino e speleologico e gli esperti dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Si scava a mano e con pochi attrezzi per evitare che cadano altri detriti. Al lavoro per tutta la notte, puntellando di metro in metro la galleria riaperta.
6: Uno più piccolino ne stanno cercando.
5: Poi l'uscita, lo speleologo è in buone condizioni nonostante il tempo passato sotto il peso dei detriti. Lo attende l'elisoccorso, ancora un trasporto in barella in ospedale a Nuoro, dove rimarrà in osservazione. Da Cagliari, Ottavio Pirelli per il GR1.
3: Meteo, arriva l'ottobrata con temperature in aumento nelle prossime ore, massime fino a 25 gradi al centro in alcune zone del sud, 22 al nord. Clima mite nelle ore centrali, più fresco al mattino e di notte. Calcio, la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa e stasera per la Champions il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, mentre l'Inter affronterà a San Siro il Bruges. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
8: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
9: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
7: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
8: Il pomeriggio di Radio 1.
9: Da lunedì al venerdì, dalle 15:30.
7: Con Raffaele Roselli,
8: Simona Arrigoni
9: e Claudio De Tommaso.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, sono ore di attesa e preghiera per Papa Leone XIV, atteso in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per la asportazione di un nodulo polmonare. Dal Vaticano fanno sapere che il pontefice è sereno e di buon umore.
3: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio. L'annuncio domenica all'Angelus.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
3: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le elezioni come richiesto da Trump. E sulla tregua relativa alle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha fatto sapere che i contatti sono in corso. Giorgia Meloni torna a rivolgersi all'Europa chiedendo risposte strutturali contro il caro energia. La premier ha anche annunciato che riproporrà al Consiglio la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità per far fronte ai rincari, la replica di Bruxelles. Al via Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Sul tavolo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, il caro energia e il debito pubblico record in molti paesi sviluppati. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente. L'FMI prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Il caso della morte di David Rossi. Secondo la relazione della RIS sull'analisi dei filmati di videosorveglianza e sulla simulazione della caduta dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, alcune ombre indicano una o due persone presenti nel vicolo. Non era un passante, ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Vinci. L'uomo del vicolo ha avuto un ruolo attivo bloccando i soccorsi per 20 minuti. Il cerchio si stringe sul giallo delle due donne morte avvelenate dalla ricina in Molise. Disposte 4 perquisizioni informatiche in altrettante scuole per verificare eventuali ricerche sulla sostanza tossica. Il servizio di Pasquale Bartolomeo.
5: 4 giorni di perquisizioni nelle scuole per cercare tracce della ricina sui computer o nel web. L'Istituto Agrario di Riccia, la prima tappa delle attività della squadra mobile di Campobasso e degli agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia. La scuola, dove lavora un tecnico informatico sentito più volte nel corso delle indagini sul giallo di Pietracatella. Il giorno seguente, mercoledì 14 ottobre, di nuovo a Riccia, ma nel liceo scientifico, dove insegna la moglie dell'uomo, anche lei più volte ascoltata dagli investigatori. Terzo istituto al setaccio, giovedì 15, il liceo classico Mario Pagano di Campobasso, dove studiava Sara Di Vita, avvelenata insieme alla madre Antonella Di Elsi nel dicembre scorso. La stessa scuola, frequentata fino a pochi mesi fa anche dalla sorella Alice, oggi in Piemonte per l'università. Quarta e ultima tappa al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, venerdì 16 ottobre. Qui presta servizio Laura Di

0: e padre delle due vittime. Anche qui perquisizioni informatiche sui PC per accertare se da quelle postazioni siano state effettuate ricerche legate alla Ricina, prima o dopo la morte di Antonella e Sara.
1: Ancora un morto sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone industriale da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Vanno avanti senza sosta le indagini sulle aggressioni compiute a Roma in minicar. Una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.
2: Occorrerà tempo per analizzare i fotogrammi delle telecamere che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Gli inquirenti capitolini si concentrano su una quarantina di occhi elettronici, convinti che ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corsa hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Iacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock e trauma.
3: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
2: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso, al vaglio anche il furto la sera dell'aggressione a Iacopini di un'auto simile a quella incriminata. A denunciarlo un avvocato, padre di due minori, il quale avrebbe riferito che ad usare la vettura era la figlia. Forse in rete circolano video dei blitz, dicono alcuni abitanti della zona. Elena Baiocco, GR1.
1: Meteo, arriva l'ottobrata con temperature in aumento nelle prossime ore, massime fino a 25 gradi al centro in alcune zone del sud, 22 al nord. Clima mite nelle ore centrali, più fresco al mattino e di notte. Calcio, la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa, e per la Champions questa sera il Napoli in campo in trasferta in Spagna contro il Villarreal, mentre l'Inter affronta a San Siro il Bruges. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina, approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende, il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. Resta invece sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Ma intanto nel paese nuovi attacchi russi, mentre Mosca denuncia raid a Belgorod e alta tensione ancora con la NATO. La corrispondente.
3: Al briefing del Cremlino tutti chiedono al portavoce Peskov se il cessate il fuoco annunciato da Trump con effetto immediato stia per entrare in vigore. Peskov risponde evasivamente: i contatti proseguono, ma non ho altro da aggiungere. Poi, incalzato dalle domande dei giornalisti, Peskov dice che forse Putin potrebbe concedere una tregua nel giorno in cui l'Ucraina tenesse le elezioni. Un giorno solo, dice ancora Peskov, e non 60 come chiede Zelensky, non per fare le elezioni ma per riorganizzarsi e continuare la guerra. Poco dopo, dagli esteri, il capo della diplomazia russa Lavrov rincara la dose: Zelensky non si merita una pausa sul campo di battaglia. Intanto, la missione a Mosca degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che sembrava imminente, è sospesa. I negoziatori americani non hanno rinunciato, ma arriveranno a Mosca quando avranno chiara la posizione di Kiev. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state al momento annullate fino al 20 ottobre. E oggi vertice e maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che la legge sarà definita dopo il via libera europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressing della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia. Economia e alleanza sono anche al centro del confronto politico.
4: Difendere il potere d'acquisto delle famiglie, per Fratelli d'Italia la priorità in vista della manovra, e sostenere il ceto medio alleggerendo il carico fiscale con la richiesta di più flessibilità a Bruxelles. Anche per Forza Italia la parola d'ordine è taglio delle imposte, soprattutto per i giovani. Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del congresso, insiste.
5: Come copri l'età pensionabile a 64 anni, l'aumento della flat tax, col contributo che ma anche sicuramente spontaneamente daranno.
4: Sulle elezioni a Milano continua il botta risposta Lega Forza Italia, con il Carroccio che insiste sulle primarie e Azzurri che tengono il punto sul proprio candidato. Tema voto e alleanze anche nel centro-sinistra, con Matteo Renzi, Italia Viva, che rivendica spazio tra i progressisti contro i veti, dice, di una parte minoritaria dei 5 Stelle. Movimento che attacca il governo sulla manovra, retribuzioni crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023, accusa Giuseppe Conte. Prezzi alle stelle, nulla per il diritto alla casa, accusa la segretaria del PD Schlein, sempre dal PD, Francesco Boccia.
6: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
4: In 4 anni di governo Meloni non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia, la critica di Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
2: Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e Genova. I manifestanti stanno trascorrendo la notte nelle tende. Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto con misure per stabilimenti e occupazione. E veniamo alla cronaca. Le indagini sulla morte di Davide Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri De Rissa hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo. 4 o 5 le persone coinvolte volevano impedire che fosse soccorso. E un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vagiti del piccolo, che è stato trasportato all'ospedale Niguarda, fortunatamente fuori pericolo.

0: Sulle ricerche su web di utenti anonimi sulla sostanza tossica, disposte perquisizioni informatiche in diverse scuole. E Luca Olmitto, lo speleologo, rimasto bloccato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta in Sardegna, è stato estratto vivo e cosciente ieri sera. Per liberarlo è stato necessario il lavoro incessante di oltre 100 soccorritori tra soccorso alpino e vigili del fuoco. Le sue condizioni sono stabili. E lutto nel mondo dello spettacolo: è morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore comico musicista, voce storica e anima surreale di alto gradimento a fianco di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Ha segnato la storia della radio e della TV italiana tra i suoi personaggi dimenticabili: l'Uccellaccio, Scarpantibus, Max Vinella e il professor Marcellini. E Civita di Bagnoregio e Bolsena si aggiudicano il titolo di capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Il Ministero della Cultura stanzierà 1 milione di euro ai vincitori per sostenere il progetto Arte che viene, arte che va. Allora sentiamo il ministro Alessandro Giuli.
1: E per una visione che assume l'arte contemporanea non come evento da consumare, ma come infrastruttura culturale permanente. Pertanto, la giuria all'unanimità raccomanda la designazione come capitale italiana dell'arte contemporanea 2028 Bagnoregio in aggregazione con Bolsena.
0: E in chiusura il calcio: la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa. Stasera la Champions, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, l'Inter affronta a San Siro il Brugge. Ed è tutto, prossimo appuntamento all'informazione 5, la linea torna invece alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Alta attenzione anche con la NATO, intanto approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.
4: I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite, e gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Zelensky lancia l'ennesimo appello in direzione di Washington al presidente americano, che, sordo ai suoi richiami nelle scorse ore, ha invece sollecitato un cambio di vertice a Kiev. Mentre sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci, dice ancora Zelensky. E sempre da Varsavia il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Da Bruxelles arrivano nuove misure contro Mosca, varato il 22esimo pacchetto di sanzioni nel mirino, quasi 1600 operatori legati all'industria bellica russa. Claudia Stamerra, GR1.
3: Al via a Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente. Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Bene anche per l'Italia, da 0,5 allo 0,8% nel 2026. E torniamo in Italia. Oggi vertice maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che la legge sarà definita solo dopo il via libero europeo, la clausola di salvaguardia, che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressi della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia.
5: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
6: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre la burocrazia, soprattutto per le piccole imprese. I meccanismi europei, denuncia dalla platea di Asso Lombarda, hanno creato delle distorsioni.
5: Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
6: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa che sarebbero destinati a famiglie e imprese. È questa l'analisi della premier, che rivendica le misure prese in Italia: 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise.
5: Se noi non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
6: L'economia italiana ha retto l'onda d'urto delle guerre, rivendica la premier, crescita nel 26 all'1%. Federica Ionta, GR1.
3: E Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, un passaggio formale necessario per consentire la sua ricandidatura al congresso straordinario del 24-25 ottobre a Milano, azzerati anche i vertici con le dimissioni dei tre vice segretari. Tra le novità annunciate Salvini, anche un aggiornamento del simbolo e una nuova segreteria politica. E prosegue oltanza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e Genova. I manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende. Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto con misure per stabilimenti e occupazioni. E oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data di intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono per ora state annullate fino al 20 ottobre. E le indagini sulla morte di Davide Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio. I carabinieri del RIS hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia su alcune ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato

del corpo, avrebbero intenzionalmente bloccato i soccorsi. È Luca Olmetto, lo speleologo rimasto bloccato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta in Sardegna. È stato estratto vivo e cosciente ieri sera. Per liberarlo è stato necessario il lavoro incessante di oltre 100 soccorritori tra soccorso alpino e vigili del fuoco. Le sue condizioni sono stabili. E 10 anni fa, il 13 ottobre 2016, ci lasciava Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, pittore, premio Nobel per la letteratura nel 96.

0: Ticcio difensore udinese batte i friulani 2-1. È tutto, prossimo appuntamento, l'informazione alle 5.30, linea ora a Disco Sveglia.
1: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Marciano, non è qui di pomodori, è il fratello del Rocky!
1: Buongiorno, ciao Maurizio, buongiorno Gabriele.
2: Ah, la giornata quanto è più bella! Ti ascolti Disco Sveglia!
3: Sintonizzati su Rai Radio 1, Disco Sveglia!
4: E buongiorno, buongiorno, oggi martedì 13 di ottobre parte una nuova puntata del Disco Sveglia con Gian Maurizio Ferrer e quell'altro su Rai Radio 1, 335-699-2949, grazie per l'ascolto e arrivederci.
5: Linea al verde broccoli.
6: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
4: E il buongiorno ce lo siamo dati, comincia ad albeggiare a quest'ora?
5: No, guarda, adesso è buio,
4: ma noi ce la possiamo fare. Certo. Oggi si comincia alla grande con un grandissimo artista che nasce proprio il 13 ottobre, ma del 1941, vero? Sì. L'ha scelto lei.
5: Sì, lui è un grande personaggio e di solito lo si ricorda insieme all'altro.
4: Insieme ad Art Garfunkel.
5: Quindi è Simon e Garfunkel.
4: Lui è Paul
5: Però
4: Simon.
5: Poi anche da soli hanno fatto delle cose molto molto belle.
4: Sì, quindi.
5: Siccome uno il compleanno non è che lo fa in coppia, meno che non è gemello, perché se fosse stato gemello, questa è una grande verità, avrebbero festeggiato tutti e due lo stesso giorno.
4: Quindi oggi San Garfunkel e Simon, invece no.
5: Solamente Paul Simon.
4: Solo Paul Simon.
5: E uno degli album che io ricordo con grandissimo piacere, perché è stato davvero
4: uno spartiacque.
5: Musica, world music.
4: Ha dato la stura.
5: La stura, sì, si faceva l'idraulico. Cioè.
4: Lui sturava. Cioè, ha dato la stura con un disco che ha il titolo di un luogo fantastico, la casa di Elvis, però non c'entra niente perché siamo in Africa.
5: Però si chiamava Graceland.
4: Si chiamava Graceland.
5: Senti qualche roba.
4: Senti.

0: Simon, grande, grande artista, grande cantautore, bella,
1: attenzione, bella e bella.
0: Bravo Paul Simon, che ha avuto anche, diciamo, la fortuna di sposare Edie Brickell, che era una brevissima cantante, poi ha fatto la casalinga per tutto il resto della sua vita.
1: No, però lei era brava anche a fare le cose in casa da sola,
0: certo,
1: faceva il bricolage,
0: la chiamavano Edie Bricolage. Bene, dopo questa vaccata adesso è il momento del nostro ascoltatore, che ha scelto una bellissima canzone di una nostra, possiamo dire, rocker italiana, Doc. Sentiamo.
2: Disco Sveglia.
3: Buongiorno Radio Sveglia, sono Gabriele dalla provincia di Mantova. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone della Nannini, Fotoromanza, augurando a tutti voi una buona giornata.

0: questo amore una camera a gas, caro mio foderato. Sì, ma sai cosa voleva
1: la
0: dire?
1: Zona Doc e Siena.
0: Sì, insomma, sì, no? Certo, quindi... Doc G. Quindi Gianna Nannini, sì, scelta dal nostro ascoltatore, che ringraziamo, perché Fotoromanza è sempre una bella canzone da riascoltare. Adesso è il momento invece di, dell'almanacco. L'almanacco.
2: L'almanacco!
1: Questa è una delle 3-4 milioni volte, sì, dell'almanacco. Sì, sì, sì, ecco.
0: Oggi festeggiamo
1: Chelidonia.
0: Chi?
1: E Chelidonia. Okay. Che quando uno è un po' incerto, sì, no? Chelidonia.
0: Chelidonia. Chelidonia.
1: Ecco. Ecco, poi c'è Comgano.
0: Ma come Comgano?
1: Sbagliato. Sì, sì. No, Comgano si chiama.
0: Comgano.
1: E poi Leobono.
0: Leobono.
1: Ma insieme Leoboni e Lubenzio.
0: Ah, c'è pure Lubenzio.
1: Lubenzio.
0: Ecco.
1: Poi c'è una Parascheva.
0: Santa Parascheva, non l'ho mai sentita.
1: Ecco, Regimbaldo, che ti ha fatto? Regimbaldo è uno.
0: Ma no, ma sarà Reginaldo.
1: Grotto lui sempre. Saltella, vabbè, Regimbaldo. Sì. Poi Simperto.
0: Ah, Simperto di Murbach.
1: Simperto di Murbach. Sì, poi certo, c'è anche Teofilo.
0: Vescovo. Poi Teofilo.
1: Sì. Venanzio.
0: Vabbè, ne conosco, ecco, io un Venanzio.
1: Antigono. È nato che già era Antigono.
0: Sì, sì.
1: Poi Dioscoro.
0: Dioscoro forse.
1: Dipende.
0: La smetta, non faccia
1: sempre. Niceta.
0: Niceta è carino. Santa Niceta.
1: Poi
0: San,
1: Papilo. No, qualcuno chiama pure Papilo. Però è Papilo.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi anche loro insieme. Agato d'oro e Acatonica.
0: Acatonica sembra una bomba, va bene.
1: No, l'Acatonica, guarda, il pomeriggio ci metti
0: un po' di gin,
1: un po' di ghiaccio, è perfetto.
0: Perfetto, perfetto. Quindi auguri a tutti gli Agato d'oro e le Acatoniche.
1: Acatonica.
0: All'ascolto.
1: Sì, sì, sì.
0: Oggi si festeggia il compleanno di Brachetti.
1: Sì.
0: Arturo Brachetti, sì, nasce come Renzo Arturo Brachetti.
1: Certo. Però conosciuto come Arturo Brachetti.
0: Arturo Brachetti, cioè,
1: trasformista, attore, sì, bravo, sì, bravo,
0: bravo, bravo, bravo.
1: Poi Yves Montand.
0: Ma Ivo Livi.
1: Ivo Livi.
0: Ha fatto, ecco, bene a cambiarlo il nome.
1: Sì,
0: Ivo,
1: sì,
0: Livi.
1: Ivo Livi, anche vergine,
0: perché extra vergine.
1: Extra vergine. Ivo Livi, certo, extra vergine.
0: Ma come no, ma certo. Ecco. Ma anche lui dato a Monsummano Alto in provincia di Pistoia.
1: Però, era Ivo Livi. Detto Yves Montand.
0: E poi, vabbè, Paul Simon l'abbiamo ricordato in apertura.
1: Il giornalista Marco
0: auguri,
1: Travaglio.
0: Auguri a Marco Travaglio, certo, anche lui torinese, anche lui come Brachetti.
1: Beh, una volta tanto c'è uno che è più giovane di me, ma sembra mio nonno.
0: È vero, è più giovane di lei. Sì, sì,
1: però
0: se, quindi, non sembra, sì, in effetti.
1: Beh, sarà che lui ha il peso di tutta la,
0: certo,
1: capito, tutte le notizie, sì, del, sì, mondo, sì, e, sì, si consumano.
0: Giusto,
1: ecco,
0: giusto.
1: Poi eccola qui:
0: Margaret Hilda Roberts Thatcher,
1: detta la Lady di Ferro, te la ricordi?
0: Ferro, sì, sì, la ricordo.
1: Una delle più longeve tra i primi ministri inglesi.
0: Se la ricordano molto bene gli inglesi, infatti,
1: certo,
0: questa Thatcher.
1: Sai quando dovevano imprecare?
0: Sì.
1: Sai come dicevano?
0: No, la prego.
1: Mortaccia.
0: Ma che cosa?
1: Sì, sì, questa
0: è offensiva questa cosa.
1: No, no, no, è inglese.
0: C'ha una frase della Thatcher?
1: Come no, come
0: certo,
1: no. Potresti dover combattere una battaglia più volte per vincerla.
0: Quella è la guerra. La battaglia la puoi vincere anche una volta. Poi è la guerra che devi vincere più volte. Vabbè, ecco, comunque.
1: Ha detto lei.
0: Ha detto la Thatcher.
1: E sai cosa aggiungo? Mortaccia.
0: Ma oggi tra l'altro è anche il compleanno di Katarina Malikova.
1: Ma chi non conosce la Katarina Malikova?
0: Lei è slovacca, ecco. Slovacca, lei
1: è un po' slovacca, sì,
0: slovacca.
1: E 30 secondi te li meriti, perché,
0: sì,
1: lei parteciperà,
0: no,
1: al microfono di Latta.
0: Vabbè, sentiamo,
1: sì, sì,
0: è,
1: sì,
0: proprio,
1: sì,
0: necessario,
1: è la Malikova.

0: mamma che lagna, una lagna mostruosa. Lei canta canzoni proprio del folklore slovacco.
1: Ma sai che lei a un certo punto ha avuto un piccolo esaurimento nervoso
0: e la
1: volevano ricoverare al manicomio.
0: La povera Caterina Malicova.
1: Se non smetti ti mettiamo in manicomio.
0: Comunque da come è scritto si dovrebbe leggere Malicova.
1: Malicova.
0: Così un po' così.
1: Malicova. Malicova.
0: Noi poi abbiamo Malicaian e loro hanno Malicova.
1: Ecco.
0: Bella questa canzone, veramente fa schifo. Sì, potete votarla venerdì quando sarà in lizza per il microfono di Latta.
1: Per riprenderci ci ascoltiamo una canzone della nostra playlist. Va bene?
0: Sì.

0: Beh, questa è bella, non la Malicova. Comunque, adesso sì, se lei non ha una notizia,
1: no, ce l'ho,
0: purtroppo,
1: perché è una notizia che farà un po' sorridere, un po' discutere. Siamo a Carmignano di Sant'Urbano, un borgo di 800 anime tra Padova e Rovigo.
0: Sì.
1: Il confine tra sacro e profano è di fatto sottilissimo. Di fronte alla chiesetta San Giorgio ha aperto Oblivium, un club per scambisti.
0: Beh,
1: okay?
0: Si capisce dal nome.
1: Bar al piano terra, 7 stanze privé al piano di sopra, dove non vogliamo sapere cosa fanno.
0: No, no.
1: E inaugurazione ufficiale ormai alle porte in questi giorni.
0: Sì.
1: Ok. Qui arriva il colpo di scena.
0: Aia.
1: Ok.
0: Aia.
1: Il vicepresidente dell'associazione che gestisce il locale, che si chiama Federico, annuncia: telefonerò presto al parroco per chiedere di venire a benedire il locale.
0: Ma perché?
1: Hai capito?

0: La risposta di Don Giuliano è stata questa: una battuta sarcastica e un no secco. Il sacerdote ricorda la libertà di ciascuno, ma precisa: se mi chiamano andrò a parlarci, ma non certo a benedire. Lì dice si fa solo sesso alla luce del sole e non c'è amore.
1: Non c'è, capito? Amore.
0: Ha detto lui, ha detto
1: sesso senza amore.
0: Il titolare invece, Federico, che si dichiara cattolico praticante, che lui pratichi non ne abbiamo dubbi.
1: Sicuramente.
0: Ecco, insieme alla moglie anche,
1: sì,
0: pratica
1: sì.
0: con la moglie anche qua.
1: Sì, certo.
0: Il posto è stato scelto per ragioni immobiliari, ha detto, non per provocare. Gli avevano pure assicurato che la chiesa sarebbe stata chiusa. E poi aggiunge: se l'esperienza è condivisa, non c'è alcun peccato.
1: Tutto qua.
0: Non è che obbligano nessuno.
1: Certo, certo.
0: Anche il sindaco Dionisio, la struttura, dice il sindaco, è in regola con tutti i permessi.
1: E quindi?
0: E con un pizzico di ironia fa notare che accanto sorgerà presto anche la nuova caserma dei carabinieri.
1: Vabbè.
0: Così ogni tanto, dai.
1: Ma certo.
0: Un vero triangolo, quindi, in paese.
1: Chiesa,
0: carabinieri, casa chiusa, insomma, sì. scambisti
1: casa chiusa e chiesa aperta.
0: Intanto la comunità ovviamente si divide.
1: Certo.
0: C'è chi dice vivi e lascia vivere.
1: 400 dicono sì, gli altri 400 invece dicono no, che
0: e
1: schifo.
0: E chi preferisce farsi il signore della croce, o signore, scappano.
1: Vabbè, bella notizia, complimenti, a lei le arriverà la tessera ovviamente.
0: Ma io ce l'ho una tesserina.
1: Non c'è una tesserina,
0: bisogna
1: faccio vedere la tesserina.
0: O sai come si chiamano i bollini, non si chiamano, si chiamano botte. C'ho sette botte
1: in testa, gliele darei. Lei, vi lasciamo la musica di Radio 1 e poi tra poco arriva anche
0: lui, il verde.
1: Il verde. Professor Umberto Broccoli con successo.
0: Va bene, certo, glielo regaliamo anche lui la tesserina.
1: No, lui no.
0: Con tre, dai, tre.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di

0: routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze comunque sono state annullate fino al 20 ottobre.
1: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio. L'annuncio domenica all'Angelus.
2: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
1: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: E veniamo alla guerra in Ucraina. Resta sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Resta la tensione con la NATO, approvato invece dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende. È il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. E torniamo in Italia. Oggi vertice e maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiesto in Parlamento che la legge sarà definita dopo il via libera europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressing della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia. E Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, un passaggio formale necessario per consentire la sua ricandidatura al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre a Milano, azzerati anche i vertici con le dimissioni dei tre vice segretari. Salvini ha anche annunciato alcune novità, un aggiornamento del simbolo e una nuova segreteria politica. E veniamo alla cronaca. Un neonato è stato trovato in un cassonetto di rifiuti a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vigili del piccolo, è stato poi trasportato all'ospedale Niguarda. Fortunatamente è fuori pericolo, le sue condizioni sono discrete. Sul caso indaga la squadra mobile di Milano, che sta analizzando i filmati delle telecamere della zona per rintracciare la madre. Ed è, parliamo delle morti delle due donne morte avvelenate con la ricina. Si stringe il cerchio, si indaga ora sulle ricerche sul web di utenti anonimi sulla sostanza tossica. In particolare sono state disposte perquisizioni informatiche in diverse scuole. Ed è lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a 93 anni Giorgio Bragardi, attore, comico e musicista, voce storica e anima surreale di alto gradimento. Al fianco di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni ha segnato la storia della radio e della TV italiana. Tra i suoi personaggi indimenticabili, l'Uccellaccio, Scarpantibus, Max Vinella e il professor Marcellini. E si aprirà stasera la Festa del Cinema di Roma, 21esima edizione, con una ricca selezione di film italiani e stranieri.
3: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
4: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Noi abbiamo il 60% dei nostri spettatori, sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo. Il mondo nelle proprie tragedie o nelle cose positive.
3: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
5: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema. Dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti abbiamo tratto l'immagine della 21esima Festa del Cinema.
3: Marcella Sullo, GR1.
0: E veniamo allo sport. Il calcio, posticipi Serie A, triste dell'Atalanta al Venezia. Il Torino sfrutta un pasticcio difensivo dell'Udinese e batte i friulani 2-1. Stasera la Champions, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal. L'Inter affronta a San Siro il Brugge. Ed è tutto, prossimo appuntamento, un'informazione alle 6, linea invece ora la programmazione di Radio 1.

0: E la pizza quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
0: Oh! E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
0: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
0: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo!
0: Impossibile!
1: Rosso e nero.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Di cantante, anzi di cantattore.
4: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
5: Sono Mina, la ragazza che presento.
6: Alla quale...
7: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Facciamo ordine. Allora, è 13 ottobre 2026, ben trovati tutti quanti all'ascolto. Alessandro Adriani con la sua barba poderosa e al colore dei suoni, il maestro Bernardini è in regia, Roberta Giannuini ci sostiene, ci spinge, e il nostro inviato dei sogni, Claudio Urbani, è lì in regia, passati dalle 5.35. Accanto a me, di martedì c'è Patrizia Cavalieri. Buongiorno Patrizia.
1: Buongiorno Umberto.
0: Tendenzialmente sei da noi il lunedì.
1: Sì, però lo sai che non mi piacciono le cose
0: ordinate.
1: Quindi ogni tanto spariglio.
0: Beh, vabbè, spariamo così, facciamo il 13 ottobre che è un martedì, facciamo tanti auguri, facciamo in partenza gli auguri a Dario Ballantini. Bravo, simpatico. E poi so che ha telefonato direttamente al maestro Bernardini Paul Simon. Ha detto: ma che fine ha fatto Garfunkel?
1: Lo chiede a Bernardini.
0: Bernardini
1: mi sembra
0: non gli ha saputo rispondere. E va bene, allora, visto che Patrizia Cavalieri è qui con noi e ha posizionato qui il proverbio del giorno, è bene che lo dica tu il proverbio del giorno, Patrizia.
2: Va bene, allora, la fretta e il bene non stanno mai insieme.
0: E vabbè. Com'è la luna, Patrizia, oggi?
2: Oggi la luna è crescente, il sole sorgerà alle 7.16 e tramonterà alle 18.32.
0: Bene, successo @rai.it, dove arrivano continuamente le vostre mail, ci fa molto piacere questa presenza costante, continua, eccetera, eccetera, eccetera. E noi oggi entriamo nella narrazione, nel racconto di oggi, entriamo con una musica sudamericana, questa. Thank you.

Signore Alessandro, Alessandro Treani, oggi parliamo di una pagina che quando ci siamo riuniti abbiamo detto ma la facciamo, non la facciamo? No, invece la facciamo. 13 ottobre 1972. La musica ci ambienta in un paesaggio appunto andino. E perché? Che succede il 13 ottobre del 1972? Il volo Fuerza Aerea Uruguaya 571 si schianta sulla cordigliera delle Ande. E ci sarà quello che si chiama il disastro delle Ande, durante il quale 16 passeggeri sopravvissuti dovrettero resistere per 72 giorni in condizioni estreme, facendo praticamente di tutto. Noi siamo andati a cercare il nostro inviato dei sogni, ha ritrovato la voce di Eduardo Strauch, che è uno dei sopravvissuti. Viene intervistato da una firma illustre del nostro giornale radio di Radio 1, Stefano Mensurati, che se ci sta ascoltando lo salutiamo, in A Tu per Tu nel 2012. Mensurati sente Strauch.

0: E si fa raccontare che cosa era successo. Io adesso ve lo riassumo con due parole. Praticamente questo aereo, che era durante una partita di rugby, doveva tornare, era però un Fokker, quindi era un aereo a elica, con un errore di rotta, probabilmente è troppo basso, e quindi si schianta sulle Ande e la coda si rompe, va a distruggere un'elica, muoiono in molti, ma soprattutto in una situazione drammatica, perché si era a 30 sotto zero e devono sopravvivere. Credo voi sappiate, abbiamo raccontato, è stato raccontato tante volte, credo voi sappiate che per sopravvivere addirittura saranno costretti a atti di cannibalismo con le persone che erano morte durante il contatto con l'aereo che era precipitato. C'erano dei dubbi, lo facciamo, non lo facciamo, però qui effettivamente sgelano la neve per dissetarsi, mangiano di tutto, una zolletta di cioccolata fin quando poi non sono arrivati a fare altro, e poi prenderanno questa strada, la strada di cercare di tornare indietro. 72 ore, a ottobre succede la cosa, a dicembre i superstiti riescono a sopravvivere. Sentiamola questa voce, sentiamola.
1: Una notte eravamo tutti lì chiusi, stretti nella fusoliera, e l'idea è stata di offrire questa cosa l'uno all'altro. È stata una sorta di tremenda solidarietà, di grandissima, forte solidarietà. E quando siamo venuti fuori da questa cosa, chiaramente alcuni avevano paura di quello che avrebbe detto la società, i mezzi di comunicazione, il Papa, anche il Papa, ma lui ci mandò una lettera che ci diceva che appoggiava quello che avevamo fatto, che ci capiva, che non potevamo fare nient'altro per sopravvivere.
0: Incredibile, però non mi stupisce che Paolo VI prenda posizione dicendo: guardate, quello che avete fatto per sopravvivere è giustissimo, dovete fare così, assicurare la continuità della vita umana con chi non aveva più questa vita umana. Un altro sopravvissuto, Carlos Paez, che era Carlitos, che ha avuto dei problemi, perché naturalmente poi quando è tornato alla vita normale ha avuto problemi di droga e ne è uscito, al punto tale che, uscendo poi da questa seconda morte, se vogliamo, dalla morte scampata, questa seconda morte, ha festeggiato la sua uscita dal tunnel della droga come il secondo miracolo delle Ande. Il primo miracolo era essere riusciti tutti a riarrivare a salvarsi dopo 72 giorni in condizioni estreme, e il secondo miracolo di Carlitos è quello di essere uscito dal tunnel della droga, che era largamente giustificabile dopo una cosa del genere. Ascoltiamolo.
2: Un disastro di ferro contorto, un caos assoluto, gente che gridava, faceva molto freddo, un orrore vero e proprio in quel momento. Ero preso in questo groviglio di metallo sopra due miei amici. La prima notte è stato un inferno. C'era gente che moriva, che gridava, morti di freddo. Era primavera, quindi non avevamo vestiti pesanti ed eravamo a 25-40 gradi sotto zero.

0: La spinge.
1: Bernardini, io aspettavo cattura questo dondola dondola, il vento la spinge. Questo è il gioco di Bimba, Le Orme, 1972. La partita, il brano di sottofondo, prima è del 71, è tutto perfettamente allineato nel racconto di questo inizio degli anni 70. Roberta Genuini non c'era, tanto per cominciare, in quel 1972. Tu invece c'eri.
2: C'ero, sì, come no.
1: Bernardini non c'era, non c'era nemmeno Bernardini. Io c'ero e come se c'ero, voglia se c'ero. Vogliamo cambiare pagina, Luca?

0: ne sais pas si l'âne est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons.
1: Eh beh, questo lui è un è di Monsummano Terme. Di chi sto parlando, Patrizia?
2: Di Montan.
1: Che è il nome di origine è Ivo Livi. Toscano fino in fondo, perché oggi, 13 ottobre del 1921, nasce Yves Montand.
0: De gaieté dans ses yeux, un espoir merveilleux qui me donne le frisson.
1: A Monsummano Terme tutto parla di Ivo Livi, di Yves Montand, che è grande impegno politico, grande impegno sociale, grande cantautore, grande chansonnier, e noi siamo andati a rintracciare Yves Montand dove da una voce un mito, Yves Montand, Massimo Luconi. Io lo ricordo perfettamente questo programma, che era di Giorgio Ciarpaglini, un regista radiofonico del 92. Montand che racconta se stesso e non ha mai rinnegato le sue origini italiane. Sentiamo Yves Montand.
3: Le azioni che ho potuto fare nella mia vita, le piccole azioni, le forti azioni che ho fatto, l'ho fatto perché in mia amica coscienza pensavo che bisognava farle, e le ho fatto. E per un tempo fa è vero che siamo stati accanto al PC francese durante la guerra, dopo la guerra fredda, e per i punti che mi sembravano, che ci sembravano chiari e precisi dopo il 56, dopo Budapest. Penso che le cose non siano così semplici, che sono più complesse.
0: Amore, dammi quel fazzolettino, amore, dammi quel fazzolettino.

0: dentro te lo
1: cos'è questa Patrizia Cavalieri?
2: Allora, Amor dammi quel fazzolettino.
1: Beh, questo si capisce.
2: Che è un canto popolare italiano.
1: Qui fece un.
2: Tra l'altro, proprio nell'intervista che poi ascolteremo successivamente, fatta da Johnny Dorelli a Yves Montand, lui confessa di amare tra tutta la musica quella popolare italiana, no? Facendo anche un grande omaggio all'Italia.
1: Sì, non solo, ma in questa maniera sconfessando la musica francese,
2: esatto,
1: quindi
2: esatto.
1: La sua musica francese,
2: sì,
1: quindi
2: sì.
1: Non ha mai dimenticato. Tu hai anticipato, questa è una canzone del 63, lui ha usato molto, ha cantato molto questi canti popolari italiani. Allora ascoltiamo questa intervista. Dunque, la prima intervista era stata realizzata da una grande giornalista, Marina Como, era la sorella di Rossella Como, attrice, vabbè, insomma sono cose che ho conosciuto di persona. Invece qui lui parla con Dorelli in gran varietà perché è in Italia per pubblicizzare il film di Costa Gavras, che era un regista greco, che era Zeta, L'orgia del potere, un film con contenuti fortemente politici. Sentiamo Dorelli e Yves Montand.
3: Benvenuto carissimo Montand, come mai questa visita in Italia?
4: Sono qui in Italia per presentare il film Zeta, che vuol dire in greco anziano e vivo, diretto pari il giovane regista franco-greco Costa Gavras. E poi riparto per Hollywood per finire un film con la Barbara Streisand che si chiama On a Clear Day You Can See Forever, che vuol dire per una bella giornata si può vedere fino all'infinito. Canterò per la prima volta in cinematografo, sì.
5: Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes,

0: perché non mi chiedi, lui chiama, non mi chiedi, perché non mi chiedi, perché Yves Montand,
1: perché si è chiamato Yves Montand, perché Umberto si è chiamato Yves Montand,
0: perché la mamma, quando, lui si chiama Ivo Livi,
1: sì.
0: La mamma, che è toscana, gli dice, quando lui giocava nella strada sotto, gli diceva: Ivo, Ivo, monta, monta, non è una stupidaggine, è così, è Yves Montand.
2: Encore l'agent des taxis au café.
0: È successo @rai.it. Allora, a questo punto, sentiamo l'inviato dei sogni. Chi è andato a svegliare questa mattina?
3: Babalì Scherm, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
3: Giornalista, esperta di cinema e spettacolo. Riflettori puntati su una stella di prima grandezza dello spettacolo internazionale, Yves Montand, al secolo Ivo Livi, un italiano che conquistò la Francia.
4: Lui diventerà l'attore e il cantante francese per antonomasia, benché sia italiano. Nato in un paesino della Toscana, ha solo 2 anni quando la famiglia si trasferisce a Marsiglia per sfuggire il fascismo e lui non vorrà più tornare in Italia. Il suo vero nome dunque è Ivo Livi, appunto, che lui trasformerà in Yves Montand, in omaggio alla mamma che da bambino lo esortava a salire a casa urlandogli dalla finestra: Ivo, monta! Capace di spaziare dalla commedia sentimentale ai polizieschi, ai ruoli drammatici, si pensi a uno per tutti, Zeta, l'orgia del potere di Costa Gavras, ma Yves Montand nasce chansonnier. Chi non lo ricorda cantare melodie diventate simbolo della Francia, come Les Feuilles Mortes di Prévert per il film Mentre Parigi dorme di Carnet.
3: La sua vita è stata contrappuntata da molti incontri importanti e in questo spiccano le presenze femminili.
4: Donna leggendaria a partire proprio da Edith Piaf, che lo lanciò e con la quale ebbe un'intensa relazione sentimentale. Beh, hanno segnato la vita di questo magnifico artista nel cinema diretto dai grandi, dopo Carnet, Clouseau, René Clément, Lelouch, Minnelli, Cukor, che lo dirige nell'incantevole commedia musicale Facciamo l'amore, accanto a Marilyn Monroe, con la quale strinse una breve relazione che fece scandalo. Lei era sposata con Arthur Miller e lui con la grande Simone Signoret. Quest'ultima peraltro resterà la donna di tutta la sua vita e con la quale ha diviso anche l'impegno pacifista e umanitario.
3: Una vita avventurosa la sua e in qualche modo tragicamente lo è stata anche la morte.
4: Ci lascerà a soli 70 anni nel 91 sul set di quello che sarà il suo ultimo film a causa di una scena che pare lui non volesse neanche fare.
3: Babalì Scherm, grazie.
4: Grazie a voi.

0: Scusa Umberto, scusa l'incursione nelle tue parole.
1: Sì.
0: E ho una curiosità fortissima. Sì. Perché i Olivi si chiama Yves Montand?
1: L'abbiamo detto due volte. Perché Ivo Monta, Ivo Monta. Grazie a Baba Richerm, grazie alla bravura di Baba. Qui mi ritaglio un po' di qualche minuto di riflessioni personali. Yves Montand è stato senz'altro una persona di un'eleganza e di un fascino incredibile. Al di là di quello che uno può dire, piaccia o non piaccia, era elegante nelle sue, anche perché il francese è elegante quando c'è l'aereo rotata. E comunque, ecco, un tempo l'eleganza era una questione di uniformi, no? Un codice rigido, geometrico, si mettevano tutti quanti vestiti da militari, armatura di flanella, cravatte nodose, colletti inamidati che non ammettevano repliche. Abitare quel mondo era semplice, bastava seguire le regole. Oggi, guardandoci intorno, è tutta un'altra storia. Siamo circondati da felpe oversize, sneaker di alta moda. Le scarpe sono nate per l'asfalto e finite oggi nei consigli di amministrazione. Oggi, in un mondo che ha elevato il disimpegno a divisa quotidiana, quel modo antico di abitare l'abito rischia di sembrare un nostalgico anacronismo. Eppure proprio

0: questa totale assenza di regole si avverte un bisogno profondo di ritornare alla precisione e alla dignità dell'eleganza classica. L'eleganza di un tempo non era un semplice sfoggio di vanità, né una costrizione sociale, era una forma di disciplina interiore e soprattutto di rispetto verso gli altri. Indossare un abito impeccabile significava dare importanza al luogo che si visitava e alle persone che si incontravano. C'era una sacralità laica nel lavoro dei maestri sarti, custodi di una sapienza millenaria, capaci di trasformare il panno di lana in un'architettura perfetta fatta per durare. Quell'estetica non inseguiva i capricci delle stagioni, viveva invece di dettagli silenziosi. L'eleganza di una volta ci ricorda che il modo in cui ci presentiamo al mondo è la prima forma di comunicazione di cui disponiamo. La bellezza, quella vera, richiede cura, tempo e un pizzico di sacro rigore.
1: One more kiss.
0: Questa pagina è dedicata allo scrittore. In questo caso noi facciamo una forzatura perché il 13 ottobre del 1925 nasce Margaret Thatcher, la leader storica del Partito Conservatore. Riportiamo delle sue frasi, no? La Lady di Ferro, quella che assieme a Reagan aveva inventato gli anni Ottanta, se vogliamo, che sono stati l'inizio della fine dell'eleganza, secondo me, gli anni Ottanta. Abbiamo detto prima, lo voglio ripetere. Oggi ripetiamo tante cose. Allora, sentiamo Margaret Thatcher che si dichiara a favore del boicottaggio delle Olimpiadi del 1980 a Mosca. L'Unione Sovietica aveva invaso l'Afghanistan, tanto per fare una cosa nuova, e qui la Thatcher dice: no, guardate, noi non partecipiamo. L'Italia parteciperà senza bandiera, ma con i 5 cerchi olimpici. Siamo sempre bravi nei compromessi, sentiamo, dai.
2: I have, Mr. Speaker, sir, indicated very forcefully my view that one way to bring home to the Russian people the enormity of what has happened by their government.
3: Ho indicato molto chiaramente che l'unico modo per far capire al popolo sovietico l'enormità di quello che il suo governo sta facendo in Afghanistan è quello di boicottare i Giochi Olimpici di Mosca.
0: Just as every autumn leaves fall from... Qualcuno che dice: batte i pugni sul tavolo, devo far capire, ci vuole una cosa forte per far capire ai sovietici che non devono invadere gli altri stati. Vabbè, quando uno dice questo succedeva nell'80, quindi è passato qualche anno, 46 anni. Allora, a questo punto, dopo la voce di Margaret Thatcher, abbiamo un'altra Lady di Ferro qui seduta accanto a noi, che il maestro Bernardini è al pianoforte, il maestro Bernardini è invece il maestro di ferro anche lui, sono io che sono di terracotta.
4: Sì,
0: sono
4: sembra vero.
0: Maestro, prego.
5: Non mi dispiace affatto essere chiamata Lady di Ferro. Hanno perfettamente ragione, lo sono su certe cose e ho bisogno di esserlo.
0: La Cavalieri ha dato voce a se stessa, a Margaret Thatcher. Va bene, dai, successo@rai.it. Buon giornale radio, ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In tarda mattinata il ricovero del Papa Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento, prevista la terapia intensiva e un periodo di riposo. Donald Trump insiste sulla tregua energetica tra Ucraina e Russia. Zelensky e Putin l'hanno accettato perché l'ho detto io. Il presidente americano minimizza sulle violazioni già registrate sul campo. Intanto l'Unione Europea vara nuove sanzioni contro Mosca, la NATO presenta il piano di risposta a un eventuale attacco russo, mentre il presidente ucraino torna a parlare.
3: Zelensky lancia l'ennesimo appello. I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite. Gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Parole dirette a Washington, allo stesso presidente americano che vuole invece un cambio di vertice a Kiev. Sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci. Sempre da Varsavia, il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Nessuna tregua, solo una pace duratura, è il mantra del Cremlino, che accusa Bruxelles di fomentare il conflitto. E proprio dall'Unione Europea arrivano nuove sanzioni contro Mosca, nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria militare russa. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nonostante i molti fronti di crisi aperti, il PIL globale regge, aumenterà del 3% nel 2026. Lo dicono le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. Riviste al rialzo anche le stime per l'Italia, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Tra i temi sul tavolo, il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale che impatterà, secondo il Fondo, sul 40% dei posti di lavoro. Più flessibilità, accelerando sugli investimenti in energia e la semplificazione, sono le richieste di Giorgia Meloni a Bruxelles, contenute in una lettera firmata con il gruppo per la competitività. I meccanismi europei hanno creato distorsioni, ha spiegato la Premier all'Assemblea di Asso Lombarda. L'Italia non è nell'Unione per dire sempre sì. Prosegue a oltranza lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, con presidi a Taranto, Genova e Novi Ligure. FIOM, FIM e UILM ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Le sigle chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale con una cordata a maggioranza pubblica. Ancora una tragedia sul lavoro, a perdere la vita un operaio a Fiano Romano, a nord della capitale.
4: Il capannone è deserto, la striscia bianca e rossa dei carabinieri e il dispositivo di sequestro dell'autorità giudiziaria competente di Rieti sono gli unici segnali che qualcosa è successo. Un operaio è precipitato dal tetto mentre lavorava. La caduta di 8 metri dal lucernario all'interno del capannone non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati attivati immediatamente, ma i carabinieri di Fiano Romano e Monterotondo e poi i sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso di Sabatino Biondi, operaio di Roma, classe 1969. I delegati sindacali accorsi non hanno ancora informazioni precise, anche se l'azienda di cui a poco si sarebbe occupata di impianti elettrici. I carabinieri stanno raccogliendo tutte le informazioni, sentendo addetti e proprietari. Nonostante le iniziative meritorie, ieri l'ultima dell'AMIL relativa alla giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, si aggiungono nomi, storie e famiglie a una lista senza fine. Fino ad agosto l'INAIL nel Lazio aveva raccolto dall'inizio dell'anno 61 denunce per infortunio mortale. Lazzaro Pappagallo,
5: GR1.
2: La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della Banca Senese la sera del 6 marzo 2013. Presentata alla Commissione parlamentare d'inchiesta dai carabinieri del RIS di Roma, la relazione sulle ombre riprese all'ingresso del vicolo dove venne ritrovato il corpo. Il sospetto è che siano persone che hanno bloccato l'accesso fino alla morte di Rossi. Lo sport, il calcio, la sesta giornata di campionato si chiude con la vittoria del Torino 2-1 sull'Udinese e il ritorno al successo dopo 3 KO di fila dell'Atalanta 3-1 al Venezia. Un rilancio così commentato dal tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri.
0: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative. Da questo punto di vista, perlomeno nel primo tempo, ha dato una svolta. La squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative, forse anche troppe. Noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di alti

0: altissimo livello, quindi il coraggio dobbiamo avere sempre e comunque.
1: La linea all'edicola di Radio 1.
2: Il piccolo Farouk Hassam è stato rapito nella villa dei genitori.

0: grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. Buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. La politica economica con il pressing di Meloni, le condizioni di salute di Papa Leone, Putin e il cessate il fuoco, la cronaca con i permessi premio ai boss, questi i temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo proprio dalla cronaca con la prima pagina della Stampa. Permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia. Pressing su Nordio, Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia. L'inchiesta della Stampa, la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale, questo è il titolo d'apertura. C'è un commento a proposito del nodo banche, parliamo di politica economica, Giorgetti, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità, centropagina, Papa Leone in ospedale, oggi il ricovero, possibile intervento al nodulo polmonare in giornata, udienze annullate fino al 20. Questa è la prima pagina della Stampa. Vediamo Libero. Questi sono matti, questa è l'apertura di Libero. AWS fa votare online le proposte per il programma di governo. Tasse, migranti, droga, un delirio su tutto. Ecco 10 provvedimenti simbolo. Poi c'è un editoriale di Alessandro Sallusti, a sinistra qualcuno imbroglia. E ancora le regole europee contro le imprese, messaggio di Giorgia, l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì. E poi ancora centropagina, togli, immigrati delinquono 5 volte più degli italiani. Sono dei servizi firmati da Tommaso Montesano e Michele Zaccardi. Andiamo al Fatto Quotidiano, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Nord Stream, patto USA-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev, questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Passiamo al Domani. La tregua di Trump è solo un fake, Putin colpisce le centrali ucraine. Lo zar si fa beffe del tycoon, i raid russi provocano feriti e blackout, anche il patto sul diesel è un bluff, i repubblicani si spaccano, 7 senatori contro l'accordo energetico del presidente con il Cremlino. Attacchi degli UTI, l'Arabia Saudita avverte forniture globali di petrolio a rischio. Poi c'è Davide Conti che scrive il successo dei post-fascisti e le colpe della sinistra, stop al capitalismo apolide. E in basso, o più tasse o tagli, un'altra manovra senza crescita, Meloni sfida l'Unione Europea sull'energia. Così il Domani in prima pagina. Vediamo invece il Manifesto. Sciocco energetico, questo è il titolo d'apertura. Nel Mar Rosso gli UTI colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz, la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa. Strozzata dal caro energia, Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. A centropagina manovra, l'unica certezza è il riarmo, nelle audizioni, palude dei conti, il governo appeso alla flessibilità, se l'Unione Europea dice no sbaglia. Così il Manifesto in prima pagina. Vediamo invece il Giornale. Euro Giorgia alla sfida finale, ultimatum a Bruxelles. La Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì, chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia, si rinsalda l'asse con la Germania. Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, l'uovo strapazzato di Colombo. E poi a centropagina la salute del pontefice, tutti con Papa Leone, oggi ci sarà l'intervento, l'Angelus dalla clinica, e in basso la politica. Le mosse della Lega, la scelta doppia, Salvini si dimette per aprire il congresso. Passiamo alla Verità. L'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole, questo è il titolo di apertura della Verità. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne leva oltre 90 all'agricoltura per darli all'Ucraina. Mattarella e Gentiloni avvertono il governo con l'Unione Europea o sono guai. a centropagina, Meloni pronta a dire dei no a Bruxelles. Il premio

0: Premier Adasso Lombarda, rivedere i balzelli sul clima danneggia le aziende e chiederò flessibilità sulla spesa a causa dell'inflazione. Giorgetti, è finita l'età dell'oro con scostamenti senza regole. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Pronto ricovero, questo è il titolo d'apertura. Il Papa da oggi al Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo. Dall'Italia e dal mondo l'affetto di autorità e credenti, sospese le udienze, non i viaggi. Le cure dopo l'annuncio dello stesso Leone XIV all'Angelus, mercoledì niente messa per la famiglia. C'è un editoriale di Francesco Ognibene, quando un padre si fa fratello, Leone, la malattia è una fragilità condivisa. Centropagina, la tregua di Trump, non c'è, i droni sì, attacchi alle centrali, Russia alla bancarotta e poi la politica. Meloni sfida l'Unione Europea sul bilancio e Giorgetti prende tempo. Contro la legge elettorale, ricorsi il 26 ottobre, al lavoro 99 giuristi. Vediamo il Messaggero. Il Messaggero apre così: Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì. Manovra, flat tax al 5% prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie, gas e flessibilità, segnale alle imprese. E poi a centropagina il Papa al Gemelli, forse operato oggi, Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker. E ancora in basso, dagli esteri, Ucraina, bombe sulle centrali e sulla tregua, e l'Europa sfida Trump, maxi sanzioni a Putin, da Bruxelles il pacchetto antirussia più pesante dal 2022. Vediamo Repubblica, primarie rebus Kiev, questo è il titolo di apertura. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta a Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati pronti a combattere. Di spalla, conti pubblici, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. E poi a centropagina, oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, e ancora addio Bracardi, catenacci ante vannacci. Questa era la prima pagina di Repubblica. Vediamo il Corriere della Sera. Europa, il pressing di Meloni. Questa è l'apertura. La NATO, se attaccati siamo pronti. Nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. La Premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì. La lettera Commerz sulla competitività. C'è un commento di Massimo Gaggi, la folle corsa di Trump, cosa fa e perché. Poi di spalla la polemica, i rapporti con Israele, cosa succede a sinistra, punto interrogativo, si interroga Ernesto Galli della Loggia. A centropagina, quei sorrisi prima del ricovero, il Papa oggi al Gemelli per il nodulo al polmone. E ancora a centropagina, l'ambasciatore russo evoca colloqui con politici italiani, un caso le frasi di Paramonov. E poi ancora a centropagina, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, Francia, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro. Andiamo quindi subito a pagina 2 del Corriere della Sera. Parliamo di conti pubblici, in primo piano dirò all'Unione Europea cosa non va su energia e flessibilità. Meloni alle imprese, lettera Commerz sulla competitività, la crescita ancora debole. In basso la platea di Assolombarda, dagli incentivi al fisco, la sintonia ritrovata tra Premier e Industria, ma non sulle bollette. Passiamo al giornale, il giornale a pagina 2, ultimatum all'Europa. Meloni sfida l'Unione Europea sui conti, l'Italia non sta qui per dire sempre di sì. Sintonia, c'è bisogno di una maggiore flessibilità, la Premier applaudita dall'Assemblea di Assolombarda, il Presidente Biffi, il suo nome ci ha aperto molte porte nel mondo. Allora sentiamo subito le parole di Meloni e poi una replica di Bocce.
1: Avevamo fatto un'altra proposta di buonsenso, avevamo cioè chiesto che la flessibilità concessa per la difesa fosse estesa anche all'energia. È un'opportunità a disposizione di tutti gli Stati membri che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre.
2: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi e Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi diremo no a questo scostamento di bilancio. La destra vuole il 5% per la difesa, il Partito Democratico vuole il 7% per la sanità. Queste sono le differenze tra le nostre priorità.

Erano Karol G e Bruno Mars, Still. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 7 della Stampa. Meloni insiste sulla flessibilità, in ballo altri 4 miliardi di fondi, governo in affanno, mancano le disponibilità per la prossima finanziaria. Passiamo all'Avvenire, l'Avvenire a pagina 8, l'ultima sfida di Meloni all'Europa. La Premier non molla sulla flessibilità aggiuntiva e si muove con Berlino sulla competitività, Roma non può dire solo sì. Von der Leyen e Costa frenano ma non chiudono, preoccupati dall'intreccio con l'approvazione del bilancio pluriennale. Andiamo a Repubblica, Repubblica pagina 30, parliamo sempre di politica economica, manovra, tempi lunghi, a rischio il taglio IRPEF, ipotesi estensione flat tax, la misura bandiera a favore del ceto medio non darebbe un grande ritorno elettorale, allo studio un bonus fragili per pagare le spese mediche. Ancora il Corriere della Sera, pagina 3, a proposito di manovra, Enrico Marro scrive: Giorgetti, parte dei fondi per aiutare le famiglie e contrastare i rincari, il ministro, tutti quelli che avranno la possibilità contribuiranno. E a proposito di Europa, siamo a pagina 7 del Messaggero, l'Europa sfida Washington, nuove maxi sanzioni a Mosca, adesso basta concessioni. Il Consiglio dei 27 ministri degli esteri aggiunge 1.600 persone fisiche e giuridiche alla lista nera dell'Unione Europea.

0: Appello di Callas: per la missione Aspides servono almeno 10 navi. Così il Messaggero. Vediamo pagina 10 della Stampa. No di Putin al cessate il fuoco. Solo un giorno se si vuota e colpisce le centrali elettriche. La tregua energetica annunciata da Trump subito violata dai missili russi. Il Cremlino, Kiev non la merita. Mosca in difficoltà per i raid sui data server. In basso, sempre sulla stessa pagina, pagina 10 della Stampa, un altro tradimento di Donald a Kiev, il capo FBI a Mosca e San Pietroburgo. Lettera dalla Commissione Intelligence: Kaspeitel sarà anche con i familiari del presidente. Punto interrogativo. Vediamo il Giornale. La tregua fantasma, Trump lo difende, Putin bombarda, Zelensky ok lo stop ma Mosca non vuole. La polemica, il tycoon tira dritto, il congresso lo critica, i russi colpiscono il leader di Kiev, gli ucraini scelgono il loro presidente. Allora sentiamo proprio sui temi della guerra in Ucraina, sentiamo Zelensky da una parte e Peskov dall'altra.
1: Pronto a firmare un cessate il fuoco con adeguate garanzie e ad astenersi dal colpire le raffinerie russe se Mosca farà altrettanto. Abbiamo saputo della tregua dai media, ma a quanto pare Putin non legge il social truth. Proseguire negli attacchi alle raffinerie russe se Mosca non smetterà di colpire la rete energetica, le infrastrutture critiche e di uccidere persone innocenti.
2: I contatti sono in corso, non ho altre cose da aggiungere. Sì, Putin potrebbe concedere una tregua, ma di un giorno, soltanto il giorno delle elezioni, nel caso che si tenessero. I russi vogliono una pace duratura, non una tregua, e pace che gli Stati Uniti vorrebbero, mentre gli europei appartengono al partito della guerra.
0: Pagina 11 della Stampa. Sanzioni e piani NATO in caso di attacchi. L'Unione Europea replica a Cremlino e Casa Bianca. Nuova blacklist europea. Non si allenti la pressione. L'alleanza pronti a combattere da subito. Così scrive la Stampa. Ancora il Corriere della Sera. Pagina 5. A proposito dell'alleanza, scrive l'inviato a Varsavia Giuseppe Sarcina: intelligence, truppe, velocità, ecco il piano della NATO per rispondere agli attacchi, l'appoggio USA è garantito. Il comandante Grinkevich, Trump sostiene l'articolo 5. Andiamo a Repubblica, pagina 3. Dopo il patto Trump-Putin, Unione Europea costretta a fare da sola, a difendere Kiev per 2 anni. Lo sconcerto del continente per l'intesa sul diesel tra USA e Russia è l'inizio di un baratto generalizzato sulla pelle dell'Ucraina. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, parliamo sempre di Repubblica. La scommessa dei russi sulle divisioni italiane, alcuni non sono ostili, parla l'ambasciatore russo Paramonov. La TASS cita il Movimento 5 Stelle Futuro Nazionale. Salvini: spero che i miliardi a Kiev non arricchiscano qualcuno. Vediamo pagina 5 di Repubblica. Mattarella: bisogna agire nella dimensione europea. Il Presidente della Repubblica torna a difendere l'Unione. Il suo appello all'unità del Paese. Enrico Letta: occorre maggiore integrazione UE. È un servizio di concetto vecchio. In basso c'è il retroscena firmato da Tommaso Ciriaco: il nodo aiuti all'Ucraina tra Schlein e Conte caccia al compromesso. Il leader 5 Stelle promette massimo impegno per raggiungere un minimo comun denominatore. Sempre sullo stesso argomento c'è la Stampa, pagina 15, campo largo su Kiev, 0 passi avanti. Una risoluzione comune impossibile, nessun tentativo di accordo per il voto di domani, mentre si lavora un testo unitario sui conti. Ancora la politica interna, però parliamo della legge elettorale, siamo a pagina 20 di Repubblica. Melonellum alla Consulta, i 6 punti del ricorso in campo Prodi e Bersani, 30 azioni legali ponte, pronte ad essere depositate il 26 ottobre con 99 avvocati e 500 firmatari. Il verdetto è atteso in primavera. Ancora sulla legge elettorale, siamo all'Avvenire, a pagina 9. Legge elettorale, i ricorsi su 6 punti per arrivare al vaglio della Consulta. In basso, sinistra tra veti e voti, Renzi noi decisivi, il dibattito sulla coalizione dopo Conte, anche Maggi chiede garanzie sul leader di IV perché ha risposto da bullo alla mia apertura. Vediamo il Messaggero. Il Messaggero a pagina 10, Stabilicum, ecco i ricorsi, 6 dubbi di costituzionalità in campo, Prodi e D'Alema. Cittadini ed esponenti della società civile, c'è anche Marisa Laurito, firmano le richieste alla Consulta di bocciare la legge elettorale. Tra i nodi, le firme per le liste e il premio al Senato. Ancora sulla legge elettorale, dal premio alla raccolta firme, legge elettorale, sprint sui ricorsi. Siamo a pagina 12 del Corriere della Sera. Grosso, puntiamo al verdetto prima del voto, oltre 500 firme, ci sono anche Prodi e D'Alema. Ancora sulla legge elettorale c'è un'intervista a pagina 13 del Corriere della Sera. Così si manomette la carta, primaria è meglio un'intesa, i leader siano generosi per unire, si scelga Bersani. Parla Rosi Bindi, il terzo nome sia un padre nobile, non un competitore. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28 minuti. Partiamo dall'autosole alle porte della capitale in direzione di Napoli, dove un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone ha causato la chiusura del tratto con code fino a 3 km, rallentamenti anche più indietro tra l'allacciamento con la 24 e la diramazione di Roma Sud, dove si registrano 4 km di coda. Chiusa inoltre la diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesareo in direzione dell'autosole con altri 2 km di coda. Ci spostiamo in A22 Brennero-Modena, dove si registrano code per traffico intenso tra Bressano nel confine di Stato in direzione del Brennero. Traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A10 Genova-Ventimiglia code e traffico congestionato tra Arenzano e Genova-Voltri in direzione di Genova. Infine in A26 traffico congestionato tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova-Voltri. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci qua alle 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Buongiorno a tutti, un saluto caro da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo ora dalla Repubblica, primarie rebus Kiev. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati pronti a combattere. A centro pagina oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, e poi sempre a centro pagina Dio Bracardi, Catenacci, Ante Vannacci, di spalla ai conti pubblici, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. Vediamo il Messaggero. Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì. Manovra, flat tax al 5%, prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie. Gas e flessibilità, segnale alle imprese. E poi a centropagina il Papa al Gemelli, forse operato oggi, Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker. In basso gli esteri, Ucraina, bombe sulle centrali e sulla tregua, e l'Europa sfida Trump, maxi sanzioni a Putin da Bruxelles.

il pacchetto antirussia più pesante dal 2022. Passiamo all'Avvenire. Pronto ricovero, questa è l'apertura. Il Papa da oggi al Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo. Dall'Italia e dal mondo l'affetto di autorità e credenti. Sospese le udienze, non i viaggi. Le cure dopo l'annuncio dello stesso Leone XIV all'Angelus. Mercoledì niente messa per la famiglia. C'è un editoriale di Francesco Ognibene, quando un padre si fa fratello. Leone, la malattia è una fragilità condivisa. A centro pagina, da una parte gli esteri, la tregua di Trump non c'è, i droni sì, attacchi alle centrali, Russia alla bancarotta, e poi la politica, Meloni sfida l'Unione Europea sul bilancio e Giorgetti prende tempo. Contro la legge elettorale ricorsi il 26 ottobre, al lavoro 99 giuristi. Vediamo la verità, l'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne leva oltre 90 all'agricoltura per darli all'Ucraina. Mattarella e Gentiloni avvertono il governo con l'Unione Europea o sono guai. A centropagina, Meloni pronta a dire dei no a Bruxelles, il premier ad Asso Lombarda a rivedere i balzelli sul clima, danneggia le aziende e chiederò flessibilità sulla spesa a causa dell'inflazione. Giorgetti, è finita l'età dell'oro con scostamenti senza regole. Passiamo al Giornale. Euro Giorgia alla sfida finale. La Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì. Chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia. Si rinsalda l'asse con la Germania. Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo. A centropagina, anche qui la salute del pontefice, tutti con Papa Leone, oggi ci sarà l'intervento, l'Angelus dalla clinica, e poi la politica, le mosse della Lega, lascia e raddoppia, Salvini si dimette per aprire il congresso. Vediamo il Manifesto. Sciocco energetico nel Mar Rosso, gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita, super petroliera in fiamme a Hormuz, la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. A centropagina, parliamo sempre del Manifesto, manovra, l'unica certezza è il riarmo. Nelle audizioni la palude dei conti, il governo appeso alla flessibilità, se l'Unione Europea dice no, sbaglia. Il Fatto Quotidiano apre così, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Nord Stream, patto USA-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. Vediamo Libero. Questi sono matti. Questa è l'apertura di Libero, direttore responsabile Alessandro Sallusti. AVS fa votare online le proposte per il programma di governo, tasse, migranti, droga, un delirio su tutto. Ecco 10 provvedimenti simbolo, e proprio Alessandro Sallusti firma il suo editoriale, a sinistra qualcuno imbroglia. In basso la cronaca, gli immigrati delinquono 5 volte più degli italiani. Così scrive Libero. Vediamo la Stampa, ricordiamo che fra poco avremo con noi per commentare le notizie del giorno Flavia Perina della Stampa. Permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, pressing su Nordio, Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia. L'inchiesta della Stampa, la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92. Entro Natale, a centro pagina, grande foto di Papa Leone. Papa Leone in ospedale, questo è il titolo. Oggi il ricovero, possibile intervento al nodulo polmonare in giornata. Udienze annullate fino al 20. E poi abbiamo la politica economica, il nodo banche, Giorgetti, manovra, serve più tempo. Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era Lucio Battisti, lei invece è Flavia Perina della Stampa. Ciao Flavia, benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Eccoci qua. Allora, io ti chiederei subito di questa inchiesta della Stampa, il titolo d'apertura: permessi premio ai boss, ai capi clan, vediamo pagina 2, l'antimafia, derive pericolose, pressing su Nordio, intervenga. Previste in commissione le audizioni del Ministro della Giustizia e dei vertici del DAP, la Presidente Colosimo, sulle stragi del 92, presenteremo la relazione entro Natale. Che cosa avete scoperto, Flavia?
1: È che c'è una catena di permessi premio dati a termini di legge, ovviamente, che tuttavia suscitano un vivissimo allarme nella magistratura antimafia e nell'antimafia, perché i boss ritornano talvolta per soggiorni anche piuttosto lunghi nei luoghi d'origine, riallacciano rapporti. In più casi questi permessi sono stati utilizzati per riallacciare rapporti di carattere mafioso e tornare a impartire disposizioni sul territorio, e quindi è un tema che va affrontato, perché poi la lotta alla mafia si fa anche verificando che persone pericolosissime, perché parliamo di boss condannati per omicidi plurimi, per stragi di mafia, per delitti orribili, non utilizzino le garanzie dello Stato per tornare a delinquere.
0: Ti chiedo di parlarci di legge elettorale. Siamo a pagina 13 del Corriere della Sera. C'è un'intervista interessante a Rosi Bindi. Così si manomette la carta. Primaria, meglio un'intesa, i leader siano generosi, per unire si scelga Bersani. Allora, proviamo a leggere le prime righe di questa intervista di Monica Guerzoni. Rosi Bindi, cosa pensa dello Stabilicum? Questa è la risposta, la prima. È una manomissione della carta con legge ordinaria. Due gli aspetti più pericolosi: un premio di maggioranza esorbitante che viola il principio secondo il quale i voti sono tutti uguali, e il Parlamento che diventa ininfluente rispetto allo strapotere del capo del governo investito direttamente dal voto popolare. È capocrazia, come sostiene Conte? Altra domanda di Monica Guerzoni, e Rosi Bindi risponde così: sì, il Parlamento è lo zerbino del governo e della maggioranza e non è più l'espressione del popolo italiano. E come diceva Scalfaro, il Presidente della Repubblica non è più l'organo di garanzia che rappresenta l'unità della nazione, diventa il portiere del Quirinale costretto a ratificare il frutto di una legge elettorale truffaldina. Parole, insomma, forti. Che ne dici?
1: Parole molto forti.

0: sulle quali si avrà presto anche un giudizio, credo, super partes, credo che nessuno potrà mettere in discussione quello della Corte Costituzionale, perché ci sono molti ricorsi avanzati. Se la Corte Costituzionale giudicherà nel suo impianto costituzionale, rispondente ai criteri costituzionali, questa legge, ovviamente questo tipo di critiche svaniranno un po'. L'aspettativa generale è quella che la Corte intervenga su elementi di dettaglio, magari sul premio di maggioranza, sul numero di firme necessarie per candidare nuovi partiti, ma non su quello che è l'impianto centrale della legge, che sembra abbastanza sicuro. Poi vedremo, entro febbraio avremo anche questo tipo di risposta e quindi sapremo in modo definitivo con che legge si andrà a votare. L'ipotesi di una bocciatura tout court viene scartata dalla maggior parte degli osservatori, anche perché il governo ha fatto molte interlocuzioni su questo. Poi si capisce la difficoltà della sinistra in questo momento, che è messa in difficoltà soprattutto dalla necessità di indicare un suo candidato premier nel programma, non sulla scheda elettorale, e sappiamo tutti che è molto complicato fare questa cosa.
1: Andiamo a pagina 3 di Avvenire, parliamo di Papa Leone. Il mondo abbraccia il Papa, ecco la rete che prega per lui. Il Messaggero invece ci dice, a pagina 5, il Gemelli si organizza, esami con nome falso per difenderlo dagli hacker, allerta contro le intrusioni dei cybercriminali, a caccia di dati sensibili, no fly zone e sicurezza rinforzata, Prevost non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici. Ti chiedo di ascoltare con noi, Flavia, le parole del Cardinale Filoni, sentiamo.
2: È stato un modo semplice, immediato, direi paterno, e questo è anche uno stile che gli appartiene come persona e anche per il suo ruolo di padre nella Chiesa.
3: Il fatto è che non è così.
2: A livello personale è molto chiaro, franco, immediato. Quando tratta delle questioni ovviamente che riguardano il suo magistero, il suo pontificato, ovviamente usa quell'attenzione che è doverosa ad un Papa.
1: Ecco, proprio a proposito di questo stile, Flavia, che ne pensi?
0: Ma è uno stile molto diretto, a me mi sembra addirittura quasi un nuovo corso, diciamo, per il pontificato, per la Chiesa. L'aggettivo paterno che ha usato il cardinale è secondo me il centro di questo nuovo racconto. È un padre che si rivolge alla famiglia, dice: c'ho un problema, si risolverà in questo modo, in questi tempi, questa è la mia speranza ovviamente, e li mette al corrente di qualcosa che tocca comunque tutti, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista religioso. È il padre capo della Chiesa che rivela una difficoltà. È qualcosa che non avevamo mai visto fatto in questi termini prima, e anche la sobrietà di questa comunicazione, sì. È in qualche modo qualcosa che ci avvicina e ci tranquillizza, perché lui rivela una cosa molto grave, però la sobrietà con cui lo dice tranquillizza anche sulla speranza che tutto abbia un esito positivo.
1: Ci sono due temi sui quali vorrei sentire il tuo parere. Pagina 5 del Corriere della Sera, siamo nella parte della cronaca di Roma. Le occupazioni non si fermano. Presi Machiavelli e Rossi, liceo Cavour libera la scuola, continua l'ondata di protesta degli studenti, venerdì il grande sciopero. Che cosa sta accadendo su questo fronte?
0: Ma c'è una parte sicuramente imitativa di ciò che sta accadendo in Francia, dove, che è imparagonabile con quello che accade in Italia ovviamente, e c'è la parte che, classica italiana, settembre, ottobre, l'inizio delle scuole, questo periodo dell'anno di solito è il periodo delle proteste studentesche, è sempre successo, quindi io direi che non è né nulla di, anzi forse è un segnale anche di vitalità all'interno di questi istituti scolastici, che molto spesso vengono raccontati come un covo di bamboccioni. Succede qualcosa, si discute, magari si occupa, speriamo che non ci siano intemperanze, ma è qualcosa che non deve preoccupare secondo me.
1: L'ultimo tema, pagina 16 di Avvenire, siamo a Cattolica. Matrimonio, quel vorrei ma non posso dei giovani stretti tra desideri e precarietà. Interessante questo pezzo di Agnese Palmucci. Oltre all'instabilità lavorativa, alla mancanza di una casa, al costo delle nozze, a frenare i ragazzi, oggi sono la

0: la paura di sbagliare scelta o di perdere la libertà. Dall'ascolto delle coppie è emerso anche che la convivenza, sebbene non sia una via desiderabile, può diventare punto di partenza per un discernimento. Che cosa possiamo fare per cercare di tranquillizzare questi ragazzi?
1: Ma io credo che innanzitutto, cioè, il tema della precarietà è il grande tema della gioventù di oggi, e sotto qualunque fronte ci si sente di vivere in un mondo precario. È precario il lavoro, è precario la situazione abitativa, sono precarie le emozioni e diventano precarie anche le relazioni, perché la possibilità stessa di fare un progetto di vita, come succedeva magari una o due generazioni fa, si scontra contro elementi di realtà quasi insuperabili. E questo è il tema che la politica dovrebbe affrontare. Non l'ho affrontato bene negli ultimi 30 anni, non solo in Italia ma anche in tutto il resto d'Europa, perché vediamo che in tutta Europa questo tipo di problema morde. In Spagna le grandi rivolte della casa alla fine ci parlano di questo, in Francia le rivolte studentesche ci parlano di questo. E se una repubblica, governo, sì, se una democrazia, sì, non riescono a garantire un minimo di solidità alle nuove, sì, generazioni, hanno fallito il loro compito.
0: Grazie infinite Flavia Perina della Stampa, grazie per essere stata con noi all'edicola di Radio 1, che si chiude qui. Un programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani e Federica Forni, in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio. Fra poco il nostro storico Alessandro Campi ci parlerà di San Francesco e del suo 800° centenario. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Post scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, o come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1. Lo scorso 4 ottobre è stato ufficialmente festeggiato da Assisi l'800° anniversario della morte di San Francesco. Molti di voi avranno ascoltato i discorsi ufficiali pronunciati in quell'occasione, a partire dalle parole del Capo dello Stato, oppure avranno seguito la serata speciale su Rai 1 dedicata all'avvenimento, con la commovente recita del Cantico delle Creature da parte di Roberto Benigni. Una serata che ho trovato particolarmente bella e suggestiva dal punto di vista televisivo, ma anche, diciamo, utile e istruttiva sul piano dei contenuti. E questo perché, ad esempio, nei diversi interventi, come quelli del poeta Davide Rondoni, si è cercato, secondo me, di non cadere nelle semplificazioni, negli stereotipi che talvolta, ahimè, sfiorano la banalità, che spesso si sentono a proposito di Francesco, della sua vita, della sua esperienza religiosa, del suo messaggio al mondo, della sua eredità spirituale. Francesco, va da sé, è stata una personalità straordinariamente complessa, per certi versi persino enigmatica, difficile da racchiudere in una formula, a partire da quella più celebre che tutti conoscono, che lo vuole come il poverello di Assisi. E questa complessità spiega anche le molte letture e interpretazioni che ne sono state date nel corso dei secoli, e spiega anche perché la sua figura sia entrata, soprattutto nel corso del Novecento, anche nella cultura popolare di massa, dalla letteratura alla musica, dalla pittura al cinema. E a proposito di cinema, sentiamo un brano molto celebre tratto dal film Fratello Sole, Sorella Luna del 1972, nella regia rimasta celebre di Franco Zeffirelli.
4: Voglio vivere come i passeri del cielo, voglio respirare la libertà e la purezza che loro respirano. Il resto non mi serve, capite? L'uomo ha uno spirito che è il suo tesoro, ed è questo che noi dobbiamo recuperare. Voglio essere povero. Sì, un povero. Cristo era povero. Quel che nasce dalla polvere è polvere, ma quel che nasce dallo spirito è spirito. E io ora rinasco a nuova vita.
3: Il tema che vorrei affrontare questa mattina è esattamente questo: l'immagine di San Francesco nella cultura contemporanea. E lo faccio stimolato dalla lettura di un bel libro che è stato pubblicato da poco dall'editore Il Mulino, è intitolato Pensare Francesco, storia, memoria e usi politici. È una raccolta di saggi universitari, quindi molto rigorosi, però molto ben leggibili, secondo me, anche da non specialisti, che provano a spiegare come, soprattutto nel corso dell'Ottocento e appunto tutto del Novecento, l'immagine, per così dire, pubblica di San Francesco è stata utilizzata, plasmata, adattata ai diversi contesti

0: fatti storici, ma in alcuni casi persino manipolata in chiave politico-ideologica, e questo praticamente sino ai giorni nostri. Una storia che, come dicevo, comincia nell'Ottocento, quando San Francesco, diciamo, esce un po' dal campo della devozione religiosa dove era rimasto per secoli e diventa un oggetto di una contesa politico-culturale, di uno scontro molto aperto, per esempio tra laici e cattolici, con i laici che nell'Ottocento insistono molto sulla sua figura di santo del popolo, una specie di eroe della libertà, protettore degli umili, ma soprattutto antesignano dell'unità nazionale, un'espressione, come si diceva all'epoca, del genio italico, uno dei tanti padri della patria e quindi un simbolo di italianità, e per converso il mondo cattolico che soprattutto attraverso la figura di Papa Leone XIII prova a presentarlo in una chiave diversa, in un simbolo di riscatto della Chiesa. Una contesa che si protrarrà anche nei decenni successivi, un altro passaggio topico naturalmente rappresentato dal fascismo, come questo libro ci spiega bene. In quel contesto San Francesco nel 1939 diventerà patrono d'Italia, si cerca di piegarlo ad altre interpretazioni, il santo della pace diventa il santo guerriero. Decisiva da questo punto di vista furono le manifestazioni per il 700° anniversario della morte del santo che si svolsero nel 1926. Francesco diventa, in formula all'epoca molto utilizzata, il più italiano dei santi e il più santo degli italiani. C'è una sorta di militarizzazione della sua figura. Francesco diventa un combattente cavaliere, appunto diventa patrono d'Italia. C'è una sorta di metamorfosi del mito francescano, si lasciano un po' da parte gli ideali di povertà e pace e si piega la sua figura verso altri orizzonti e altri valori. Un cambiamento di significato, una continua reinterpretazione che continua anche in età repubblicana, quando l'immagine di Francesco si frammenta ancora di più e si moltiplica ancora di più. All'epoca del Concilio Vaticano II, il momento della Chiesa profetica è vicino agli ultimi, ovviamente si riscopre San Francesco, che diventa per alcune componenti sociali della Chiesa una sorta di anticapitalista anzitempo, no? Per la sua scelta di, appunto, rifiutare i beni materiali, qualunque forma di proprietà e di possesso, la sua scelta, diciamo, di povertà radicale diventa un filtro attraverso il quale criticare la società dell'opulenza e del consumismo. San Francesco, siamo nel 1961, quando Aldo Capitini si inventa la marcia della pace Perugia-Assisi, diventa un fautore inevitabilmente del pacifismo, del disarmo, del dialogo. Ci sono stati poi altri passaggi della storia contemporanea in cui Francesco si è, come dire, nuovamente riadattato allo spirito dei tempi. Francesco mediatore universale tra le diverse religioni, pensate che cosa è stata l'esperienza, appunto, della giornata mondiale di preghiera e pace convocata nell'ottobre 1986 da Giovanni Paolo II proprio ad Assisi, e poi diventato il santo degli ecologisti, e nel frattempo è entrato ancora più prepotentemente che nel passato nella cultura popolare e nei mass media, sino a trasformare sostanzialmente Francesco, come questo libro spiega bene, in una sorta di icona pop globale, il che naturalmente ha comportato e comporta, secondo me, anche dei rischi, nel senso che è vero che non esiste un Francesco unico, però esiste anche un Francesco storico che bisognerebbe cercare di conoscere in maniera rigorosa. Sentiamo in proposito uno studioso, mi riferisco al medievista Franco Cardini, che gli ha dedicato molti studi e ricerche, in particolare un libro uscito nel 2023 intitolato L'avventura di un povero cavaliere di Cristo.
1: Cos'ha di così geniale Francesco? San Francesco è il primo grande poeta in lingua italiana, e il canto delle creature, che è in assoluto una delle più belle poesie siano state mai scritte al mondo. Francesco è un uomo che ha rivoluzionato il modo di essere cristiani. Dal francescanesimo in poi comincia un modo di vedere il Cristo che è differente, che è alternativo a come era prima. Non è più il Signore del mondo che si immola sulla croce e che non mostra nemmeno sofferenza, è un povero uomo, un uomo come tutti gli altri. Ecco, Francesco ci ha ricordato che la povertà è la condizione base dell'uomo.
0: E dunque, usi che diventano abusi, interpretazioni che spesso

0: spesso somigliano a manipolazioni. Il problema, secondo me, è che non ci si può fare nulla con figure storiche eccezionali e di questa portata. Direi che è normale e persino giusto che ogni epoca le reinterpreti, come appunto è accaduto a San Francesco, a misura della propria sensibilità. Al tempo stesso, però, credo che sia giusto porre dei paletti e dei limiti alle reinterpretazioni. Paletti che, devo dire, nel caso di San Francesco, comunque lo si voglia leggere e considerare, secondo me sono molto semplici. Nel senso che è stato, prima di ogni altra cosa, un santo cattolico che credeva nella resurrezione della carne, nell'unità della Chiesa, nella sacralità della vita e nel fatto che la figura di Cristo, in quanto figlio di Dio, sia da considerare il centro della fede. Tutto il resto, il Francesco volta a volta ecologista, pacifista, patriota, pauperista, amico degli animali, secondo me viene dopo. E questo era il post-scriptum di oggi. Una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a mezzanotte 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
2: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
3: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
7: E di interessi?
5: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone atteso in tarda mattinata al Gemelli, forse già nel pomeriggio l'intervento, impegni annullati per una settimana. Ucraina, ancora attacchi russi, colpita anche Kiev, Trump insiste sulla tregua energetica, ho detto io a Putin e Zelensky di farla. La morte di Davide Rossi, perizia del RIS sul video del vicolo a Siena, presenti a lungo una o due persone, forse volevano bloccare l'accesso. Addio a Giorgio Bracardi, da Scarpantibus all'urlo Patroclo, a rivoluzione.

0: funzionato. La comicità in radio e la TV aveva 93 anni. Calcio nei posticipi di campionato, successi di Atalanta e Torino e stasera torna la Champions in campo Inter e Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque l'operazione di rimozione di un nodulo al polmone per Papa Leone, il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha informato ieri sulla tempistica della degenza che inizierà tra qualche ora. Sentiamo.
1: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio di oggi. L'annuncio domenica all'Angelus.
2: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
1: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Ieri mattina Prevost ha mantenuto gli appuntamenti in agenda, ma nessun impegno nel pomeriggio. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: E andiamo in Ucraina ora, dove gli attacchi russi non cessano. Kiev colpita ancora nella notte, ma Donald Trump minimizza sulle violazioni alla presunta tregua energetica da lui annunciata.
3: La tregua c'è perché io ho detto a Putin e Zelensky di farla. Risponde così Donald Trump ai giornalisti che gli chiedono del presunto cessato il fuoco contro raffinerie e centrali elettriche che il presidente ha annunciato due giorni fa, ma all'insaputa dei diretti interessati. Quanto alle denunce di Kiev di violazione, Donald Trump in piena campagna elettorale minimizza: verificheremo.
4: Ucraina готова до енергетичного.
3: Zelensky ribadisce di essere pronto a rispettare la tregua e in effetti, almeno da ieri, non risultano attacchi ucraini contro impianti di raffinazione in Russia. Da Mosca il Cremlino non conferma né smentisce l'accordo, si limita a dire contatti sono in corso. È il ministro degli esteri Lavrov ad aggiungere: Zelensky non si è meritato una tregua. E così in Ucraina missili e droni russi hanno ancora martellato Kharkiv, Leopoli, Mykolaiv e Kiev, dove uno Shahed ha ucciso due persone in un grattacielo. E sono soprattutto legati alla produzione di armi 1600 soggetti russi colpiti ieri dalle nuove sanzioni dell'Unione Europea. Dal summit sulla sicurezza a Varsavia intanto il comandante supremo NATO in Europa Grinkevich ha assicurato: in caso di attacco russo siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Conflitti e impatto sull'economia. La crisi in Medio Oriente alimenta una inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Da qui ha aggiunto la necessità di rivedere i parametri di bilancio, con una precisazione poi sul ruolo dell'Italia a Bruxelles.
5: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario.
0: E sempre per Bruxelles, in una lettera firmata con il gruppo per la competitività, la Premier punta sulla richiesta di semplificazione e più flessibilità accelerando gli investimenti in energia. È proprio in attesa che la Commissione europea si pronunci sulla flessibilità chiesta dal governo sui conti pubblici, potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Ne ha parlato il ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo.
6: Potrebbe andare oltre. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti. In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
0: E intanto il PIL globale regge nonostante, lo dicevamo, i fronti di crisi attivi. Riviste al rialzo anche le stime del nostro paese, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Lo dicono le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok.
7: La crescita globale riesce a mantenere un ritmo del 3% e il Fondo Monetario Internazionale si appresta a migliorare le previsioni per le economie europee, nonostante siano al centro della tempesta perfetta fatta di guerre, shock energetico e rischio spread. E molta parte del merito è dell'intelligenza artificiale, che ha mobilitato investimenti massicci, facendo del 2026 un anno di resilienza. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale,

nazionale Gheorghieva, intervenendo di fronte a centinaia di delegati in apertura dei lavori del meeting del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, ospitati a Bangkok. Certo, dell'intelligenza artificiale va ben gestito l'impatto sui posti di lavoro. E poi c'è il tema dell'indebitamento. Molti paesi hanno un debito record e la spesa per gli interessi fa impennare lo spread. L'FMI si appresta dunque a richiamare i paesi sulla necessità

0: economiche sulle famiglie discute la politica.
1: Più flessibilità da parte dell'Europa per alleggerire il carico fiscale a famiglie e imprese. Così Fratelli d'Italia, che in vista della manovra punta in particolare sul sostegno al ceto medio, linea condivisa da Forza Italia con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Alessandro Cattaneo.
2: Taglio dell'IRPEF per il ceto medio, zero tasse per i nostri giovani, per i nostri neoassunti under 30 e ancora rimborso delle spese sanitarie da fare subito.
1: Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del Congresso, insiste su flat tax e il contributo delle banche. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca la politica del governo sia a livello internazionale che sul fronte interno, in particolare sull'economia. Retribuzioni reali degli italiani crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023. Attacca sui temi economici anche il Partito Democratico. Francesco Boccia.
3: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
1: Meloni è la causa dei rincari, non la soluzione. In 4 anni di governo non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia. L'accusa che viene da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
0: Parliamo ora di ex Ilva. Fiom, Film e Wilma ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare. Prosegue intanto la mobilitazione dei lavoratori nei vari stabilimenti, da Genova a Novi Ligure a Taranto.
4: In presidio tutta la notte davanti ai falò sotto i gazebo per ripararsi dalla pioggia. Va avanti da ieri la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Da quasi 24 ore restano occupati i tratti delle statali alle porte del capoluogo ionico, la 100 verso Bari e la 106 per Reggio Calabria. Bloccati anche i varchi dell'attigua raffineria Eni. Le autocisterne non possono né entrare né uscire. La mobilitazione proseguirà a oltranza fino a quando i sindacati non verranno nuovamente convocati a Palazzo Chigi. Così Vito Pastora della Wilm Taranto.
5: La mobilitazione proseguirà fino a quando i lavoratori non avranno una risposta dopo 14 lunghissimi anni di attesa in cui sono stati impoveriti, si sono ammalati, esposti ad agenti inquinanti.
4: L'obiettivo resta la discussione di un piano industriale orientato alla transizione verso i forni elettrici, con una partecipazione forte dello Stato. Intanto nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto legge che stanzia le risorse per finanziare la cassa integrazione dei lavoratori diretti e dell'indotto, 127 milioni di euro, copertura garantita fino al prossimo giugno. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
0: E siamo alla cronaca, la morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della banca senese il 6 marzo del 2013. Presentata alla commissione parlamentare di inchiesta dai carabinieri del RIS di Roma, la relazione sul video di quella serata.
6: Per 10 minuti è documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti presenti all'interno del vicolo.
7: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
8: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo.
7: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
9: Vedremo se troveranno un movente e anche se troveranno il colpo. È omicidio? Cosa aspetta la procura a aprire un'indagine?
7: Simone Zazzera, GR1.
0: L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina Pietra Catella in Molise nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare collegamenti tra persone sospettate e ricerche condotte sul web sul veleno. Potrebbe essere vicino ad una svolta l'indagine della Procura di Roma sulla cosiddetta banda della minicar nera. Si esaminano 40 telecamere. L'attore Davide Jacopini, una delle 6 vittime aggredite, è stato sottoposto ad una nuova operazione. Resta grave ma stabile. Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero, forse perso da uno degli aggressori. A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un neonato è stato trovato abbandonato in un cassonetto vicino al cassonetto dei rifiuti. A scoprirlo una donna richiamata dai suoi vagiti. Il bimbo trasportato all'ospedale Niguarda è in buona salute, al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona. E siamo allo sport, il calcio. Questa sera torna la Champions. Ieri la conclusione della sesta giornata di campionato con due posticipi.

0: L'Atalanta ritrova la vittoria dopo 3 KO di fila 3-1 al Venezia, con 2 gol in avvio a spianare la strada agli uomini di Sarri. Prima che sì, poi Krstović nei primi 7 minuti di gioco, il Trissa alla mezz'ora ancora con l'attaccante montenegrino. Il Venezia rientra in partita con Eino, ma nella ripresa non sfonda nonostante 2 pali e tante occasioni. Lagunari in fondo alla classifica, ancora fermi a 0 punti dopo 6 partite, con la panchina di Stroppa sempre più a rischio. Sorride invece il Torino, 2-1 all'Udinese, primo successo casalingo in campionato. Granata avanti con Braganza, pareggio friulano con Ekelenkamp. Nella ripresa decide Kulenovic sfruttando un errore in uscita di Okoye. Per i bianconeri è la 4ª sconfitta consecutiva e stasera torna la Champions League con le prime 2 italiane in campo. Alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Tennis, a Shanghai fuori Alcaraz al terzo turno battuto dal belga Zizou Bergs. L'eliminazione dello spagnolo, complice anche lo stop di Sinner, consegna a Zverev la certezza di chiudere il 2026 da numero 1 al mondo. Emanuele Granelli, GR1.
1: Addio a Franco Bracardi, morto ieri all'età di 93 anni. Geniale, surreale, ha rivoluzionato la comicità, la radio e in TV con le sue maschere.
2: L'uccellaccio tropicale del Nicaragua, Scarpantibus, il nostalgico gerarca Catenacci.
3: Guarda, no, ma cos'è quella roba là? Non mi assomiglia per niente!
2: Il petulante giornalista Max Vinella, i versi degli animali più improbabili e l'urlo alla ricerca di un fantomatico Patroclo. Sono solo alcuni dei personaggi interpretati da Giorgio Bracardi negli studi di Alto Gradimento, lo storico programma di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, uno spazio di grande libertà e gusto per l'improvvisazione. Fratello del musicista Franco Bracardi, pianista del Maurizio Costanzo Show, anche Giorgio aveva iniziato la sua attività artistica come pianista, jazz e compositore, ma diventò popolare grazie alla sua comicità grottesca, surreale, fisica, fatta di rumori, tic e pernacchie. Dalla radio alla TV, da quelli della notte ai programmi Mediaset, nel 95 con Occhiali da sole neri stile Blues Brothers vestiva i panni di un immaginario portavoce di Berlusconi. Lucio Smentisco, il suo tormentone urlato, simbolo del clima di quegli anni, diventò In Galera. Timiso Arapinto, GR1.
1: 10 anni senza Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, premio Nobel per la letteratura nel 97, una vita per il teatro insieme a Franca Rame, così descriveva la sua compagna. Secoli di storia dell'arte scenica erano addosso a lui, a lei.
4: Era nella mia memoria che io raccoglievo queste storie, erano quelle anche della cronaca, c'erano storie truculente, divertenti, spiritose, alcune amare, malinconiche, metafisiche addirittura. Ecco, io ho avuto la fortuna da dilettare quando sono entrato nel teatro di incontrarmi con una professionista al massimo grado. Il DNA di Franca sulla memoria e sulla conoscenza del teatro, sullo stare in teatro, è il più profondo che si possa immaginare. A me ha insegnato moltissimo.
1: E in questi giorni tanti gli incontri per ricordare un artista dalle mille passioni, il teatro, la politica e anche la pittura, omaggio della RAI con uno speciale di RAI Culture in onda stasera su RAI Storia. In chiusura il via oggi la festa del cinema di Roma fino al 25 ottobre, tanti film e tanti divi sul tappeto rosso, tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani. Sono le 7:15 minuti, ore GR regionali, poi c'è Radio Anch'io, noi ci risentiamo alle 8.
5: Solo parole, proprio così, con Noemi.
6: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
7: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
5: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
6: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
5: Un pezzo fortissimo.
6: Quanto l'amo.
8: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Quando ci fa segnare.

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre.

0: info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
2: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Arrivate le prime dosi del vaccino anti-influenzale, si punta a coprire almeno il 75% della popolazione. Per le categorie a rischio e gli over 60, la vaccinazione è gratuita.
10: Meno medici ma anche meno chirurghi. Le scuole di specializzazione spesso non riescono ad assegnare tutte le borse in pochi anni. Non ci saranno sufficienti chirurghi per sostituire quelli che andranno in pensione. La crisi si nota anche a Udine.
9: Manifestazione dei lavoratori della Start questa mattina in via Flavia a Trieste. Chiedono un intervento delle istituzioni per rilanciare il sito produttivo strategico.
10: Il ministro Foti in visita a Pordenone, dove ha lodato gli interventi finanziati con i fondi PNRR, mentre il ministro Lollobrigida spessa nel Cividalese ha parlato del valore aggiunto dell'agricoltura italiana. È il maggiore in Europa.
9: La regione, che aveva estromesso la Fondazione Lucchetta dagli incentivi 2026-2028, dovrà rivalutare la graduatoria dei finanziamenti. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha bocciato l'appello della regione, che dovrà anche pagare le spese processuali.
10: Quarta sconfitta consecutiva a Torino per l'Udinese, battuta 2-1. I friulani in classifica sono penultimi con altre 4 squadre.
9: Buongiorno da Ludovica Siani e Nada Ciocchi. In apertura al meteo vediamo il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Le temperature registrate poco fa: Trieste 13 gradi con vento 22 km orari da est-nord-est con raffiche fino a 40 km orari. Pordenone 10 gradi, Udine 8,5, Gorizia 7, Tolmezzo 6 gradi, Tarvisio e Sappada 1 grado, Forni di Sopra 4 gradi, Piancavallo 5, sullo Zoncolano 1 grado, Montelussari 5 decimi di grado sopra lo 0 grado e Lignano 13 gradi.
10: E adesso le previsioni. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso con bora moderata sulla costa al mattino, Borino in giornata.
9: Apriamo innanzitutto con una notizia appena giunta in redazione. C'è stato un incendio in uno chalet abitativo a Tarvisio e c'è anche una persona deceduta. La comunicazione arriva dai carabinieri di Udine, in località Aupa di Pontebba. Gli aggiornamenti ve li daremo più tardi o nelle prossime edizioni. Quindi partiamo ora con la campagna anti-influenzale. Le prime dosi di vaccino saranno disponibili da domani. La vaccinazione è gratuita per le persone oltre i 60 anni e per i malati cronici, nonché i lavoratori delle categorie a rischio. Ma l'obiettivo è di raggiungere il 75% della copertura vaccinale per tutelare anche i più fragili.
11: Proteggere se stessi e chi ci sta vicino, questo è il messaggio lanciato dai vertici della regione. Parte il 14 ottobre in Friuli Venezia Giulia la campagna anti-influenzale, con un invito che riguarda anche la tenuta degli ospedali. Prevenire le complicanze significa lasciare al sistema sanitario più risorse per gli altri bisogni di salute. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga.
12: Gli ospedali saturi di persone ricoverate a seguito dell'influenza sicuramente si è in grado di rispondere in modo molto più efficace alle necessità di salute dei nostri cittadini.
11: Fedriga ha inoltre richiamato il rischio della disinformazione, soprattutto sui social.

0: Dopo il picco del 65% raggiunto durante la pandemia, l'adesione degli over 65 è scesa attorno al 55%. Si vaccina poco più di uno su due. Tra i sanitari, nella scorsa stagione si è vaccinato il 25,3% degli operatori. L'anti-influenzale è raccomandato dai 6 mesi di vita. È gratuito, fra gli altri, per le persone dai 60 anni, per i bambini fino a 6 anni, per le donne in gravidanza e i malati cronici. Si può ricevere dai medici di famiglia, dai pediatri, nei servizi vaccinali e nelle farmacie aderenti. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi.
1: Stiamo continuando a investire in questa direzione perché crediamo sia la strada giusta. Affidarci alla scienza, alla ricerca per tutelare la salute delle persone è un fatto che dimostra risultati.
0: Un risultato concreto arriva dalla prevenzione del virus respiratorio sinciziale. Nei bambini fino a 6 mesi i ricoveri per bronchiolite sono scesi dai 189 nel 2024 ai 42 nel 2025, l'80% in meno. Un calo ricondotto all'immunizzazione con l'anticorpo monoclonale. Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sempre meno giovani medici scelgono di specializzarsi in chirurgia nel 2026, un posto di specializzazione su 3 scoperto e il rischio è che in 5 anni ci saranno più chirurghi pensionabili che giovani. L'allarme arriva dal 128esimo congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia in corso a Roma. Noi abbiamo chiesto al direttore della scuola di specializzazione dell'Università di Udine, Vittorio Berresadola, quali sono i motivi.
3: In ambito chirurgico sicuramente in questi anni stiamo assistendo a una crisi nazionale diffusa, se uno va a vedere anche il numero di borse che il Ministero mette a disposizione e quelle che vengono occupate a livello nazionale, c'è più di un 30% di borse in ambito della chirurgia generale in particolare, naturalmente mi riferisco, che non vengono occupate.
2: Questo perché secondo lei?
3: Ma i motivi sono molteplici a mio avviso. C'è sicuramente da una parte una perdita di attrattività della chirurgia generale, in particolar modo, verosimilmente a mio avviso correlabile a un nuovo concetto che non solo in medicina, in chirurgia, i nostri studenti, i nostri ragazzi, insomma le nuove generazioni hanno su quello che è il lavoro, qual è la qualità della vita. È chiaro che la chirurgia, più magari di altri ambiti, di altri settori disciplinari, si correla ha un rischio professionale importante, ha una scelta di vita come era una volta, una turnistica, una reperibilità, che chiaramente oggi come oggi, ma non solo in medicina, probabilmente le persone più giovani hanno spesso una ideazione di vita diversa che è poco compatibile con questo.
2: Anche Udine è anche un po' al centro della situazione perché nel 2026 un terzo dei posti di specializzazione è scoperto.
3: Per Udine in particolare sicuramente abbiamo dei numeri bassi, però la cosa che bisogna sottolineare, se uno va a vedere il numero di coperture e di non coperture, però fa riferimento a un numero di borse che Udine riceve che è abnorme rispetto a quello nazionale. Fare dire quante borse restano vuote non ha molto senso a Udine, nel senso che ha quasi 3 volte le borse di Trieste adesso.
2: Al di là dei numeri, lei questa emergenza la vede?
3: Ma sicuramente, è una cosa di cui se ne parla e ne parliamo regolarmente, che è difficile da arginare.
4: Nuova mobilitazione a Trieste di sindacati e lavoratori questa mattina per chiedere risposte concrete sul futuro dello stabilimento StarTech di Trieste contro il declino industriale della città. Un corteo partirà alle 10 dalla StarTech in zona industriale lungo via Flavia e raggiungerà la rotonda con via Caboto, che sarà pure questa impegnata dalla manifestazione. La protesta è promossa dalle sigle sindacali FIOM-CGL, WILM, FIM e UGL. Per i sindacati serve un intervento pubblico per affidare il sito a un'impresa seria e rilanciare un polo strategico, altrimenti, dicono, il prezzo del fallimento della reindustrializzazione si scarica sui lavoratori.
2: Il ministro Foti a Pordenone, in sopralluogo nei cantieri finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una città da invidiare, ha detto, capitale anche per la bellezza dei lavori PNRR.
5: Ha potuto vedere da vicino gli interventi di rigenerazione urbana che la città sta realizzando grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, in visita a Pordenone. Dall'ex birrificio, che lunedì prossimo aprirà le

0: porte agli studenti e alle studentesse dell'ITS, all'ex Battirame già operativo, l'ex Casermette. Sono 40 in tutto le opere PNRR per oltre 40 milioni di euro, 89 se consideriamo l'intero quadro economico dei progetti integrato da risorse ministeriali, regionali e fondi propri del Comune, tutti conclusi. L'ex fiera è uscita dalla cornice del piano, molti già in uso alla cittadinanza. Per il Ministro la città che sorprende non è uno slogan ma una realtà, sentiamolo.
1: È una bella città che merita di essere capitale della cultura italiana per il 2027, ma consentitemi anche la capitale per quanto riguarda la bellezza dei lavori del PNR, recuperando ambienti che erano abbandonati anche da decine di anni. Mi riferisco all'ex birrificio, che oggi diventa una bellissima struttura anche per l'ITS, che è una di quelle riforme sui quali il governo Meloni ha particolarmente puntato.
0: In conferenza lo Spazio Zero è stato sottolineato il lavoro di squadra tra tutti gli attori istituzionali e non, che hanno collaborato per raggiungere i risultati entro i tempi e nonostante le difficoltà del percorso. Dal Ministro anche un plauso alla Regione Friuli Venezia Giulia.
1: I risultati che sono stati ottenuti a fronte di 14.340 progetti, averne soltanto oggi 45 da concludere, significa che si lavora sodo, ma soprattutto si lavora bene.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Dal 2024 siamo l'economia agricola più forte d'Europa in termini di valore aggiunto, lo ha detto il ministro dell'agricoltura Lollobrigida a margine della sua visita all'inaugurazione di una nuova cantina a Spessa nei colli orientali del Friuli. Il ministro ha quindi posto l'accento sulla filiera agricola intera, che deve beneficiare del valore aggiunto già in fase di produzione primaria. Infine ha risposto affermativamente ai giornalisti che gli chiedevano se il governo attuale è quello che ha investito di più in agricoltura. Esaminando solo gli ultimi 9 anni, ha detto, nei primi 3 sono stati investiti 31 miliardi, nei secondi 3 34 miliardi, noi siamo arrivati a 53 miliardi, ha concluso il ministro Lollobrigida.
3: La regione dovrà rivalutare la domanda di finanziamento per il triennio della Fondazione Lucchetta. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia contro la sentenza del TAR che aveva dato ragione alla Fondazione. Il punteggio assegnato in fase valutativa della domanda di finanziamento, secondo i giudici, non è adeguato.
4: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della Regione e ha confermato la sentenza del TAR sull'esclusione del premio Lucchetta dai finanziamenti culturali per il triennio 2026-2028. La domanda dovrà essere rivalutata. Per i giudici, gli 8 punti su 30 assegnati a capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale non sono adeguatamente motivati a fronte di oltre 20 anni di attività della collaborazione con la RAI e del prestigio internazionale del premio. Il punteggio complessivo era di 58 punti, 2 sotto la soglia necessaria. Esprimo una grandissima soddisfazione il commento della presidente della Fondazione, Daniela Schifani Corfini Lucchetta. Anche il Consiglio di Stato, come precedentemente il TAR regionale, riconosce il lavoro e il valore culturale svolto in questi anni dagli organizzatori del premio e dalla Fondazione. Richiama poi la solidarietà e il rispetto cui ogni individuo avrebbe diritto, valori che, sottolinea, hanno sempre guidato le scelte della Fondazione. Leggeremo e approfondiremo la sentenza, risponde il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ribadisce l'autonomia delle commissioni nella valutazione dei progetti. Ha dichiarato di non essersi mai permesso di interferire nel loro lavoro. Non posso che prenderne atto e faremo le valutazioni in tal senso, le parole di Fedriga in merito alla sentenza. Su questo punto il Consiglio di Stato precisa che il TAR non si è sostituito alla commissione, ma ha rilevato l'insufficiente motivazione del punteggio. La sentenza impone una nuova valutazione della domanda. La Regione dovrà inoltre pagare 3.000 euro di spese legali più gli oneri previsti dalla legge. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Un progetto politico per unire le forze civiche e moderate del Friuli Venezia Giulia si presenta così: Casa Civica FVG Regione Europa. L'iniziativa, lanciata a Udine dal consigliere regionale Enrico Bullian, anticipata dai saluti del sindaco di Udine Alberto De Toni. Un laboratorio politico aperto ai territori che punta a superare le frammentazioni e aggregare realtà già accomunate da idee e obiettivi nel segno del pragmatismo e della concretezza. Al suo fianco Casa Riformista, rappresentata da Sandra Telesca, e il Movimento Cittadini FVG, presieduto da Pietro Paviotti. L'obiettivo comune è rafforzare la componente laica, riformatrice ed europeista del centrosinistra.
2: E ora

0: torniamo sulla notizia con la quale abbiamo aperto questo giornale radio, la notizia di un incendio di un chalet ad Aupa nella frazione di Pontebba in Val Canale, dove è stato trovato il cadavere carbonizzato di un uomo. Si tratta di Nicola Beltrame, nato a Udine nel 1966. Il suo cadavere è stato rinvenuto dai soccorritori al termine delle operazioni di spegnimento, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Tarvisio, Pontebba e Gemona. Il corpo di Nicola Beltrame è stato trasportato in ospedale per l'esame autoptico. Sul caso stanno procedendo i carabinieri di Udine.
1: Marius Dorobanto, morto il 29 maggio a Porcia mentre difendeva la figlia dall'aggressione da parte dell'ex compagno Fabrizio Barberini, è deceduto in conseguenza dell'aggressione che ha determinato un'ischemia miocardica. Dorobanto aveva una patologia cardiaca, questa la conclusione della perizia medica disposta dalla procura.
2: Fu l'aggressione a innescare l'ischemia che costò la vita a Marius Adrian Dorobanto, il 59enne morto il 29 maggio a Porcia, mentre difendeva la figlia dall'ex compagno. A confermarlo è la perizia medico-legale disposta dal GIP di Pordenone e affidata al medico legale Carlo Moreschi. A incidere sul quadro clinico, secondo il consulente del tribunale, sono state anche le lesioni traumatiche dolorose, lo sforzo fisico necessario per scappare e scavalcare un muretto e la perdita di sangue. Secondo il medico legale, l'aggressione ha contribuito a provocare l'ischemia poi fatale in un cuore già compromesso da una patologia preesistente. Un quadro che conferma il rapporto concausale tra l'aggressione, le lesioni subite da Marius Dorobanto e il decesso. Quel giorno Dorobanto era intervenuto per proteggere la figlia dall'aggressione dell'ex compagno Fabrizio Barberini, tuttora in carcere e che vede ora aggravarsi la sua posizione. La nuova perizia rappresenta un passaggio decisivo nell'inchiesta della procura di Pordenone. La cardiopatia preesistente non esclude il ruolo causale dell'aggressione nella morte dell'uomo. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri un 56enne di Frisanco per detenzione e spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Maniago hanno trovato in un casolare di sua proprietà 28 kg di marijuana. L'attività investigativa ha consentito di portare alla luce i frutti di una coltivazione di significativa consistenza, verosimilmente allestita dall'indagato con mezzi tecnici tali da configurare una vera e propria attività di produzione. Nel casolare scoperto dai carabinieri, la droga era gestita in tutte le sue fasi. I militari hanno trovato rami interi appena tagliati dalla pianta, sostanza ancora in fase di essiccazione, ma anche dosi già sigillate sottovuoto e pronte per la vendita sul mercato al dettaglio. L'indagine ha consentito di far emergere il ruolo di ulteriori soggetti che a vario titolo avrebbero fornito supporto e agevolato l'attività illecita. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Pordenone.
0: Un cittadino nigeriano detenuto in regime di alta sicurezza nel carcere di Tolmezzo a seguito di una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e favoreggiamento dell'immigrazione irregolare è stato rimpatriato. L'uomo, più volte denunciato per gravi reati come lesioni personali, minaccia, danneggiamento, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, era in carcere dall'aprile dello scorso anno. Destinatario di un provvedimento di espulsione già nel 2003, si era regolarizzato in quanto familiare di cittadina italiana. Nel 2017 gli era però stato negato il permesso di soggiorno per motivi familiari. Ottenuta l'emissione da parte del prefetto di Udine del provvedimento di espulsione in ragione della sua irregolarità sul territorio, al momento della sua scarcerazione il nigeriano è stato preso in carico dagli agenti che ne hanno organizzato il rimpatrio nel paese di origine.
1: Nella provincia di Gorizia dal 1 gennaio sono stati registrati 67 casi di codice rosso, lo segnala il Comando Provinciale dei Carabinieri. Inquadrato dalla legge numero 69/2019, il codice rosso individua una corsia preferenziale velocizzata per la tutela delle vittime dei cosiddetti reati spia e prevede che la magistratura e le forze dell'ordine sentano la persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Tra le fattispecie di reato rientrano maltrattamenti e lesioni personali, atti persecutori e revenge porn, violenza sessuale, costrizione o induzione al matrimonio, violenza, violazione del divieto di avvicinamento. Denunciare rappresenta lo snodo cruciale per interrompere la spirale della violenza, sottolineano i carabinieri.

0: Per rendere il momento della denuncia il meno traumatico possibile, è stata attivata la collaborazione con Sor Optimist International d'Italia, che prevede all'interno delle caserme le stanze protette, pensate per favorire l'ascolto protetto delle donne con i loro figli. Attualmente a livello provinciale il presidio è garantito presso le sedi dei carabinieri di Gorizia, dove la stanza ha rappresentato una delle prime esperienze di ascolto avviate dalla regione, a Monfalcone, e a breve sarà attiva anche la stanza a Grado.
1: Le donne del CGIL oggi in assemblea a Zugliano per parlare di pace, diritti, lavoro, ambiente e violenza di genere. Introdurrà i lavori Daniela Duz della segreteria regionale, che traccerà anche un bilancio dei tavoli territoriali dedicati all'analisi del documento nazionale Belle Ciao. Previsto quindi un contributo di Chiara Cristini, ricercatrice dell'IRES, dedicato alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro. In conclusione l'intervento di Lara Ghiglione della Segreteria Nazionale.
0: Il censimento della popolazione 2026 si fa a campione. I nuclei familiari scelti a campione dall'Istat arriveranno via PEC o via posta tradizionale. A Trieste sono 6.840 i nuclei chiamati a rispondere alle domande dell'Istat.
2: Quanti siamo? Quante sono le abitazioni? Queste e altre domande troveranno risposta nei prossimi mesi grazie all'edizione 2026 del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Sono 6.840 le famiglie triestine che hanno ricevuto il questionario. Rispondere è soprattutto un atto di responsabilità civile, ma anche un obbligo di legge, e sono previste sanzioni per chi non lo fa. A Trieste la macchina organizzativa è in moto al centro comunale di rilevazione in Riva Ottaviano Augusto. Qui l'assessora comunale alle politiche dei servizi generali, Sandra Savino, ha presentato i dettagli di una misura fondamentale per pianificare i servizi urbani. Ormai da anni il censimento non è più decennale, ma si fa ogni anno e a campione. Da quest'anno poi chi ha un indirizzo di posta elettronica certificata riceve il questionario via PEC. Per gli altri restano i canali tradizionali con le credenziali per compilare poi il questionario online, anche tramite SPID o CIE. Per chi avesse bisogno di aiuto, il comune mette a disposizione un presidio mobile sul territorio e lo sportello in Passo Costanzi 1, aperto il martedì e il giovedì mattina. La privacy è sempre garantita per tutti i dati grazie al segreto statistico e al rispetto delle norme di legge italiane ed europee. C'è tempo per rispondere al questionario fino a dicembre. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Tarvisio l'evento conclusivo del progetto Interreg Places sulla promozione dell'ambiente in chiave di accessibilità e turismo sostenibile si aprirà all'auditorium del centro culturale Cughi di Tarvisio, da dove partirà un progetto sperimentale, il cosiddetto Silent Play, un tour guidato a piedi attraverso Tarvisio. Il percorso di circa 3 km sarà vissuto in cuffia e accompagnerà i partecipanti alla scoperta del territorio attraverso voci, racconti e suggestioni, trasformando la passeggiata in un'esperienza immersiva e partecipativa. La giornata proseguirà al Museo della Dogana di Coccao con l'inaugurazione di Beyond Borders, la nuova mostra immersiva realizzata nell'ambito del progetto Places. Il percorso multimediale accompagnerà il visitatore tra storie di confine, scambi e relazioni, offrendo una nuova chiave di lettura della Dogana di Coccao attraverso le persone che l'hanno vissuta.
0: Il convegno nazionale intitolato 1976-2026, 50 anni dal terremoto del Friuli, organizzato dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine, si terrà oggi e domani presso l'Auditorium Sgorlon. Nell'ambito del convegno saranno presentati 16 programmi nazionali di ingegneria sismica e verranno illustrati i risultati delle ricerche di 50 atenei, tra cui quello friulano, che è coinvolto in 3 studi. I progetti sono sostenuti dal Dipartimento della Protezione Civile e coordinati dalla rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale. E sempre a Udine, nell'ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario del terremoto in Friuli, Confindustria Udine, l'associazione Archimede, Domenico Taverna e Vetrina dell'Ingegno inaugureranno alle 17 della Torre di Santa Maria la mostra Oltre la dimensione dell'esistente, Friuli 1976, la ricostruzione che partì dalle fabbriche. La mostra, curata da Sabrina Tonutti, illustra la ripartenza e la ricostruzione industriale post-terremoto in un racconto a più voci lungo un percorso immersivo vintage. così è stato definito, si potrà visitare ogni sabato dalle 15 alle 19 fino a settembre 2027.
1: L'arcidiocesi di Gorizia si appresta a celebrare i suoi 275 anni nel 2027. Lo fa con una serie di eventi di avvicinamento che coinvolgeranno anche i giovani. La solenne messa dell'anniversario si terrà invece il 18 aprile in cattedrale e verrà officiata da Don Paolo Zuttion, vicario generale dell'arcidiocesi di Gorizia.
3: Una storia lunga 275 anni, quella dell'arcidiocesi di Gorizia, la cui nascita fu sancita dalla bolla emanata da Papa Benedetto XIV del 18 aprile 1752. Fu Carlo Michele d'Attems il primo arcivescovo, scelto con il favore di Maria Teresa d'Austria. Una realtà allora vastissima, da celebrare senza nostalgia, per vivere l'oggi con le sfide che pone davanti. Così vuole il mondo ecclesiale goriziano, con un calendario di appuntamenti che si aprirà domenica 18 ottobre con una passeggiata storica che partirà alle 19.30 dal Palazzo Arcivescovile. Vanni Feresin, storico archivista.
4: Poi vedremo la chiesa di San Carlo, che era la cappella del primo seminario, quello di Carlo Michele d'Attems, e poi arriveremo nella meravigliosa chiesa di Sant'Ignazio, che è l'esempio più illuminato del Settecento goriziano.
3: Il 26 novembre alle 18 verrà invece inaugurata la Sala Cocolin con una lectio magistralis dell'arcivescovo Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Un appuntamento che segnerà la riapertura dell'archivio della Curia Arcivescovile. Nel 2027 le celebrazioni coinvolgeranno i giovani, quelli delle scuole medie della città. La solenne messa dell'anniversario si terrà il 18 aprile in cattedrale. Don Paolo Zuttion, vicario generale arcidiocesi Gorizia.
5: In questo tempo, che come Papa Francesco ha definito un cambiamento d'epoca e quindi un tempo estremamente complesso da vivere, per cui guardiamo il passato per andare avanti, essere illuminati oggi su come camminare in questa frangente della storia.
3: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Riprende la 35esima edizione dei Martedì a Dibattito a Casa Zanussi. Il filo rosso di questa edizione, curata da Don Orioldo Marson, presidente di Presenze e Culture e direttore di Casa Zanussi, sarà la questione di Dio oggi e la violenza, guardando a Carlo Maria Martini. L'incontro di questa sera, che aprirà l'edizione alle 20.45 all'auditorium di Casa Zanussi, Centro Cultura Pordenone, sarà sulla questione di Dio oggi e vedrà Don Giuliano Zanchi, docente di teologia della Cattolica di Milano, in dialogo con Don Orioldo Marson.
1: Il trombettista friulano Flavio Zanuttini ha vinto il premio Malaguti 2026 del Conservatorio Tartini di Trieste, e questa sera ci sarà la cerimonia di premiazione per il suo progetto che si intitola e che è stato sentendo Requiem for Democracy. Lo abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto come nasce e cosa racconta questo Requiem.

0: La Lectio Magistralis di Angelo Floramo dal titolo sull'accoglienza si terrà alle 20:30 presso l'ospitale di San Giovanni a San Tommaso di Maiano. L'evento si inserisce nell'ambito del Festival dell'Accoglienza 2026 e siamo allo sport, calcio, tutto come prima della lunga sosta. Udinese battuta anche a Torino 2-1 ed è il quarto stop consecutivo sul campo dei Granata, decisivo un clamoroso errore del portiere Okoye nel secondo tempo. In classifica friulani in penultima posizione con altre 4 squadre. Sentiamo.
1: Un rientro peggiore non si poteva immaginare. A Torino, in una sorta di scontro diretto fra deluse, l'Udinese incappa in una sconfitta brutta e senza appello, la quarta consecutiva. I Granata passano per primi dopo oltre mezz'ora senza emozioni. Traversone di Mandragora, girata di Adams sul palo, sulla respinta Braganza spinge il pallone nella porta vuota. L'Udinese reagisce subito, in 5 minuti raddrizza il risultato. Scambio Solé e Bosse e Kellenkamp, l'olandese si vede respinta alla prima conclusione, ma con una finta libera il sinistro e trova l'angolino lontano. Ripresa con brividi per i friulani, il portiere Okoye fa presagire che non è giornata, perdendo palla davanti a Simeone. La conclusione del Granata è alta. Poi è il friulano di casa, Comuzzo, a mettere al lato di poco, deviando di testa. E al 67esimo il regalo di Okoye che su un lancio lungo va di testa e ostacola Bertola. La palla resta a Kulenovic, al quale non

0: Pare vero, 2-1. Runjajc cerca di raddrizzarla raddoppiando il reparto offensivo, dentro Davis e Alaba all'esordio in A. Il solito è Kellenkamp il più concreto, ma il suo tiro al 90° è fuori di poco. Giampaolo Mauro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E adesso la rassegna stampa, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine e Pordenone dedicata alla campagna vaccinale. Il titolo è Anti-influenzale si parte. L'anno scorso in Friuli Venezia Giulia ci siamo fermati al 55%, quasi ai livelli del periodo prepandemico. Si legge l'obiettivo richiesto dal Ministero è il 75%, e continua ancora il governatore Fedriga, si è già vaccinato e dice stop alle fake news, favorire la prevenzione, ciascuno è chiamato a fare la propria parte. La fotonotizia è dedicata al calcio. A Torino, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, alle spalle dei friulani c'è soltanto il Venezia. Nelle pagine interne di Udine troviamo i dati del profilo salute, il titolo è città sempre più vecchia, gli over 65 sono il 27,1%. I dati del profilo di salute indicano che una persona su quattro vive da sola, l'età media dei residenti è di 48,4 anni e i minori di 15 anni sono il 10,7%. I punti di forza per la qualità della vita, i servizi per l'infanzia e il verde. E ci spostiamo invece sulle pagine interne di Pordenone, dove il titolo è Foti in città per i cantieri del PNRR. Pordenone sorprende davvero, dice. La visita guidata del ministro tra gli interventi finanziati nel capoluogo, realizzate più di 30 opere per oltre 120 milioni. Il rappresentante del governo, i numeri dimostrano che qui si lavora bene.
2: Il Piccolo di Trieste ha come titolo principale la Barcolana, perché è stata un'edizione da record e quindi fa un bilancio dell'evento che ha portato 500.000 di persone in città tra venerdì e domenica e l'80% delle capacità ricettive occupate da Grado a Capodistria. Un giro d'affari stimato, scrive il Piccolo, da 100 milioni di euro, bene i trasporti, ma sui parcheggi c'è ancora da lavorare, tra i nodi evidenziati dal quotidiano anche i rifiuti. E la FIPE chiede una regia unica. In prima pagina quindi la foto del presidente della Fondazione Lucchetta con Francesca Albanese, foto che accompagna il titolo La Regione costretta a garantire le risorse alla Fondazione, titolo che si riferisce alla sentenza del Consiglio di Stato di cui abbiamo già parlato nel nostro giornale radio. La cronaca cittadina si occupa invece di episodi di vandalismo all'interno del liceo Petrarca, pareti imbrattate, carta igienica incendiata, servizi igienici allagati. La dirigente scolastica Cesira Militello ha convocato per questa mattina tutti gli studenti nel campo di basket. Dalle pagine del quotidiano chiede a chi si trova male nella scuola di parlarne con i docenti invece di fare danni.
1: E torniamo a parlare anche sul Gazzettino di Udine di vaccini. Parte la sfida all'influenza, la campagna anti-influenzale presentata ieri, dosi gratuite per anziani, donne in gravidanza, bimbi e fragili. C'è la possibilità di ricevere anche il siero contro il Covid. Fedriga dice la prevenzione mette in sicurezza la comunità. Anche qui la fotonotizia è dedicata alla Serie A, l'Udinese esce sconfitta anche sul campo di Torino. E troviamo poi una notizia, il titolo è Medici di famiglia, Snami non firma, chiarezza sui fondi, il sindacato ha lasciato il tavolo, Caporale dice gli altri hanno siglato, in riferimento alla trattativa per la definizione dell'accordo attuativo aziendale 2026-2028 iniziata negli scorsi mesi per delineare progetti e obiettivi che interessano i dottori di famiglia. Ci spostiamo invece sul Gazzettino di Pordenone, caso Villanova, parroco convocato, la diocesi richiama Don Luca Buzziol per un confronto, chiesta più condivisione dei problemi dopo i vari incidenti, il primo a scontrarsi col sacerdote era stato il sindaco Basso, poi si erano esposti i ragazzi, oggi il comune va in missione. La fotonotizia è dedicata al Velloncello, stop al panificio, il quartiere perde altri pezzi, il biglietto sul bancone che saluta i clienti annunciando che sabato 17 sarà l'ultimo giorno di attività, è un brutto colpo per il Velloncello. L'ultima notizia dalla prima, trovato con 28 kg di marijuana dentro il casolare, il sito si era trasformato in un magazzino, il Briz, scattato l'arresto in flagranza.
2: Il Piccolo di Gorizia in prima pagina la fotonotizia dello scheletro della balenottera recuperata nel 2024 a Muggia, scheletro ricomposto poi dall'Università di Padova che ora è esposto al Museo Archeologico del Mare a Grado e vi rimarrà per un anno. Sul referendum in Slovenia il Piccolo nelle pagine interne scrive: risultato amaro, bocciata la nuova legge sulle

0: commissioni di inchieste parlamentari. Il risultato amaro è ovviamente per il premier Janša. Poi il quotidiano torna sulla questione del tetto del 30% ai bambini stranieri nelle classi. I sindaci della Bisiaccaria hanno le idee chiare. Sì agli alunni stranieri in arrivo da Monfalcone, il problema sono però i costi e il trasporto. C'è poi la notizia della nuova prateria sommersa di fanerogame marine che oggi ripopola il fondale nel Golfo di Panzano e ha una superficie ormai di 770 ettari. Il progetto di contrasto alla desertificazione nelle acque del litorale, finanziato con fondi Interreg, è a 5 anni dal suo avvio. I risultati saranno presentati oggi a Bruxelles nella sede della regione. Abbiamo ancora il tempo per alcuni appuntamenti. Angelo Floramo terrà una lectio magistralis dal titolo sull'accoglienza presso l'ospitale di San Giovanni a San Tommaso di Maiano alle 20:30. L'evento si inserisce nell'ambito del Festival dell'Accoglienza. Proseguono i webinar di Poste Italiane per i cittadini di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Questa settimana sono previste 2 giornate dedicate a una corretta pianificazione finanziaria familiare. Il primo webinar questa mattina alle 10 sui conti in casa e poi alle 16 sulla gestione del credito. Per partecipare basta iscriversi sul sito ufficiale delle Poste Italiane nella pagina Educazione Finanziaria. E i programmi regionali della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia vanno in onda dopo il giornale radio nazionale delle 11 con l'anticipazione dei programmi e le prime notizie del nostro giornale radio. Questo è tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Ludovica Siani e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'automobile Cabi Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. In autostrada sulla 4 Trieste-Venezia il traffico è sostenuto ma scorrevole. Attenzione alla possibilità di rallentamenti, in particolare tra Porto Gruaro e San Donà di Piave. Si passa qui da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sul raccordo RA13 permane inoltre un restringimento in direzione Trieste con chiusura della corsia di marcia tra Fernetti e Padriciano, e poi in direzione Venezia la galleria Carso è chiusa con uscita obbligatoria a Basovizza per proseguire sulla 202 DIR e rientrare sul raccordo a Padriciano. Lavori interessano inoltre sul tratto a Sistiana Rabuiese la galleria Monte d'Oro con uno scambio di carreggiata, e chiusa la direzione per la Slovenia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Trieste. Segnaliamo poi sul raccordo RA16 Cimpello Pian di Pan lavori notturni nel comune di Fiume Veneto con un restringimento dalle 20 di sera alle 7 del mattino. Siamo nel comune di Fiume Veneto. Lungo la viabilità ordinaria segnaliamo poi lavori con riduzione di carreggiate e sensionici alternati, in particolare sulla statale 13 Ponte Banna nel comune di Codroipo e in 2 punti diversi nel comune di Pontebba, nonché sulla statale 14 della Venezia Giulia, con la possibilità di lavori notturni nel comune di Latisana dalle 20:30 alle 6 e l'interdizione al transito con deviazioni su viabilità comunale adiacente, e con riduzioni di carreggiata in fascia oraria diurna, in particolare possibili nel comune di Trieste lungo la strada costiera, nel comune di Monfalcone e nel comune di San Giorgio di Nogaro. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci

0: Colleghiamo con Radio 1.
1: Svizzera. In auto code e traffico intenso tra Fiera Milano e l'allacciamento con la 4 in zona Milano Viale Certosa in direzione di Milano. Passiamo alla 4 Milano Brescia, dove troviamo code a tratti e traffico intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est e Viale Monteceneri in direzione di Torino. I tempi di percorrenza sono di circa 35 minuti. In auto solo rallentamenti per traffico intenso tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. In Toscana sulla Firenze Mare si registrano code e traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Firenze. Torniamo in autosole Roma-Napoli, 6 km di code e traffico congestionato tra l'allacciamento con la 24 e Valmontone in direzione di Napoli. Infine in A14, 1 km di code per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
3: Pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Fammi toccare la luna ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Papa Leone XIV al Gemelli, in tarda mattinata il ricovero. Già nel pomeriggio probabile l'intervento, impegni annullati fino al 20 ottobre. Non siamo in Europa per dire sempre sì. Pressing di Giorgia Meloni su Bruxelles, prenda atto che l'inflazione sfugge al controllo. Risposte strutturali sul caro carburanti. Manovra Giorgetti, chi può deve contribuire. La maggioranza, serve flessibilità per la crescita. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso. Le opposizioni, salari fermi e l'esecutivo pensa ai soldi per il riarmo. Kiev, Kharkiv, Leopoli, Ucraina sotto attacco russo, Trump e la tregua energetica, ho detto io a Putin e Zelensky di farla. Una carta geologica per le città con un indice che ne misura la fragilità e il progetto dell'ISPRA nella giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Meno vino, maggiore qualità. Dalla vendemmia 2026 la conferma, il nostro paese è al primo posto tra i produttori europei. Dario Fo, il giullare che vinse il Nobel 10 anni fa la morte di un artista totale. Passione politica e palcoscenico, con Franca Rame rivoluzionò il teatro. Film italiani e stranieri, superstar, l'omaggio a

0: Monica Vitti. A Roma, al via la festa del cinema, si inizia con il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Calcio, Atalanta e Torino, 3 punti per ripartire. Stasera c'è la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Leone XIV arriverà dunque in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo polmonare, tutto pronto al 10° piano, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici. Allora andiamo proprio al Gemelli, lì si trova la nostra inviata Francesca Paltracca, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, e tra poco, come dicevate da studio, è questione veramente di poche ore, in tarda mattinata Papa Leone arriverà qui al Policlinico Gemelli, ricovero per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone individuato in una fase molto iniziale e emerso, aveva spiegato il direttore della sala stampa vaticana, dopo controlli di routine. Non c'è ancora una conferma ufficiale per quanto riguarda la data dell'intervento, che però potrebbe già essere effettuato nel pomeriggio. Il ricovero postoperatorio durerà 1 settimana e la prefettura della Casa Pontificia ha fatto sapere che sono state annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Ricorderete domenica all'Angelus era stato lo stesso pontefice ad annunciare la decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico seguendo il consiglio dei medici. L'operazione, tra l'altro, dovrebbe essere effettuata in chirurgia mini-invasiva. È tutto pronto qui al Gemelli, al 10° piano, blindato per garantire sicurezza e privacy di Papa Leone. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza, si prega per la sua salute e preghiere sono state chieste dal fratello Luis Prevost perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni. Il cardinale vicario Baldo Reina alle 18 presiderà la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II qui al Gemelli per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. E con Daniele Antelmi dal Gemelli, linea allo studio.
0: Grazie dunque a Francesca Paltracqua, vi informeremo ovviamente dell'arrivo del Papa al Gemelli anche nelle prossime edizioni. Ora voltiamo pagina. Giorgia Meloni è tornata a parlare di inflazione e crisi in Medio Oriente, fattori che sfuggono al nostro controllo, ha detto la Premier all'Assemblea di Asso Lombarda, e di fronte a cui serve più flessibilità di bilancio.
2: Torna a chiedere all'Europa un cambio di passo sull'energia senza risposte strutturali, avverte Giorgia Meloni, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. L'Italia non dice sempre sì, prosegue la Premier, quindi alla platea di Asso Lombarda la denuncia sulle distorsioni di alcuni meccanismi europei.
3: Prendiamo il tema degli ETS. Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
2: La Premier sente di nuovo gli omologhi di Belgio e Germania, con loro guida il gruppo informale sulla competitività a Bruxelles. Priorità, accelerazione negli investimenti per l'autonomia energetica del vecchio continente, semplificazione normativa. Anche la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che la Premier porterà giovedì sul tavolo del Consiglio europeo.
3: L'Europa deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Hormuz alimentano un'inflazione che sfugge al nostro controllo.
2: La crescita è debole, ammette Giorgia Meloni, ma l'economia ha retto. Le rivendicazioni, 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, taglio delle accise, abolizione del bollo auto. Federica Ionta, GR1.
0: È proprio in attesa che la Commissione europea si pronunci sulla flessibilità chiesta dal governo sui conti pubblici, potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Intanto il Parlamento si appresta a votare il documento programmatico di finanza pubblica, la base su cui poi costruire proprio la manovra. Ieri il ministro Giorgetti alla Camera.
4: La legge di bilancio avrà bisogno di ogni possibile aiuto economico, ha detto il ministro dell'Economia alla Camera in un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Giancarlo Giorgetti.
5: Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno.
4: Il varo della manovra potrebbe slittare però perché si attende il giudizio di Bruxelles sulla NEC, la possibilità per gli stati di deviare temporaneamente dagli obiettivi di bilancio previsti dal patto di stabilità. Ancora il ministro Giorgetti.
5: Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti, in base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
4: Il documento programmatico di finanza pubblica è stato oggetto in Parlamento dell'analisi di Banca d'Italia, Corte dei Conti e Istat. Tutti hanno lanciato l'allarme sull'inflazione con conseguente impoverimento delle famiglie. Il presidente dell'Istat, Kelly.
6: Il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%.
4: Amalia Carosi, GR1.

0: vista della prossima legge di bilancio e i partiti discutono.
1: Continuiamo sulla strada di questi 4 anni. Il centrodestra promette una nuova sforbiciata alle imposte, ma per proseguire serve maggiore spazio in bilancio. Raffaele Speranzon.

0: che le questioni interne. Matteo Salvini si dimette in vista del congresso. Antonio Tajani sul Fatto si dice pronto alle primarie contro le minoranze interne. Primarie che rimangono tema caldo anche nelle opposizioni. Nel giorno in cui Silvia Salis rinnova la sua indisponibilità e AVS la sua contrarietà, Matteo Renzi lancia un appello per l'unità della coalizione. Nessun veto su di lui, garantisce dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma in passato ha fatto una politica corsara. Rimane la concordia sulle critiche al governo.
1: Una prospettiva veramente seria tra rincari, inflazione, caro bolletto, costi energetici.
0: Voteremo no allo scostamento di bilancio, fa sapere il PD, va usato per la sanità, non per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
2: E intanto le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok rivedono al rialzo le stime dell'Italia, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Bene anche lo scenario internazionale, nonostante molti fronti aperti di crisi, il PIL globale regge aumenterà del 3% nel 2026. Tra i temi in discussione nella capitale thailandese anche il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale che impatterà, secondo il Fondo Monetario Internazionale, sul 40% dei posti di lavoro. Ieri giornata di sciopero per i lavoratori dell'ex Ilva con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese. Mi ha raggiunto in studio Paola Nania.
3: Buongiorno, hanno sfidato l'umidità della notte, hanno acceso in strada dei fuochi improvvisati. Sia gli operai che i delegati sindacali dell'ex Ilva a Taranto non hanno abbandonato i presidi che sono stati creati da ieri mattina sulle statali alle porte della città. Una protesta che ieri era stata annunciata di 24 ore sia a Taranto che a Genova, poi a Taranto è divenuta a oltranza. Allora intanto sentiamo alcune delle voci dei lavoratori raccolte tra Taranto e Genova, che appunto è un altro polo a rischio. Sentiamo.
4: Siamo arrivati a un punto proprio di non ritorno.
5: Noi non dobbiamo lavorare per sopravvivere, ma dobbiamo lavorare per vivere la nostra vita.
6: Sicuramente si andrà ad oltranza finché non avremo risposte serie.
7: Siamo disperati, noi vogliamo solo il lavoro, basta, non vogliamo sussidi.
8: La cassa integrazione non è futuro e non si può vivere di cassa.
3: Allora, sentivate, i lavoratori chiedono non solo la cassa integrazione che dovrebbe essere deliberata dal Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio fino a giugno, sia per i lavoratori sia per l'indotto, cioè i lavoratori che lavorano intorno all'ex Ilva. La richiesta dei sindacati è non solo una nuova convocazione del governo, ma anche un nuovo progetto industriale a maggioranza pubblica per rilanciare quelle che erano una volta le più grandi acciaierie di Europa. Adesso si sta praticamente fermando tutto. La speranza è in una nuova proprietà che però per ora è lontana.
2: Alle 8:09 su Rai Radio 1, la nostra pagina internazionale. Iniziamo dal presidente americano Trump, che insiste sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina dopo l'accordo sul diesel firmato con Mosca, criticato da un gruppo bipartisan di senatori. Il corrispondente.
9: Zelensky e Putin si sono detti d'accordo perché io gli ho detto che devono essere d'accordo. Trump usa toni assertivi per spiegare come si sarebbe arrivati alla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata domenica dal presidente americano. Poi replica ai giornalisti che gli fanno notare come Kiev già abbia denunciato violazioni di Mosca, cioè attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Stiamo verificando, ci sono state violazioni da entrambe le parti, afferma l'inquilino della Casa Bianca, che allo stesso tempo deve affrontare critiche crescenti e bipartisan dal Congresso alle sue recenti scelte nei rapporti con la Russia. Un gruppo di senatori repubblicani e democratici ha chiesto infatti pubblicamente di cambiare rotta dopo l'accordo annunciato venerdì sul diesel. La sospensione delle sanzioni sul gasolio di Mosca, frutto di una telefonata con Putin, violerebbe alcune leggi approvate fin dal 2022 per sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa. Ma la sua priorità, Trump lo ha detto più volte, è far abbassare i prezzi dei carburanti nei distributori americani. Un obiettivo che gli sta tanto più a cuore, aggiungono gli analisti, perché il caro benzina è tra i fattori che, secondo i sondaggi, penalizzano i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E Zelensky assicura di essere pronto ad una tregua energetica, gelo invece da Mosca, che continua a bersagliare edifici civili. A Leopoli, Kiev, Kharkiv, proprio nella seconda città ucraina, il bilancio più grave, 3 morti.
10: La corsa dei soccorritori è fra le macerie di una sezione di condominio che non c'è più. Quattro piani collassati nel centro di Kharkiv. L'impatto di un drone russo. Immagini simili anche da Kiev e Leopoli. È la guerra che continua nonostante i proclami di cessate il fuoco di Donald Trump. Zelensky non si merita una tregua. È stato chiaro il ministro degli esteri russo Lavrov. Più vago il Cremlino, che parla di contatti in corso.

0: senza smentire né confermare l'accordo per lo stop ai raid su centrali elettriche e raffinerie.
1: Ucraina готова до енергетичного припинення.
0: L'Ucraina invece è pronta ad una tregua energetica, assicura Zelensky, e in effetti almeno da ieri non risultano attacchi su impianti di raffinazione russi. 1600 i soggetti russi intanto colpiti da nuove sanzioni dell'Europa, proprio mentre è attraversata da malumori per il patto del diesel fra Trump e Putin e preoccupata dalla rinnovata durezza di Trump verso Zelensky. Ma il comandante supremo nato in Europa Grinkevich rassicura: Trump sostiene l'articolo 5 e, presentando il piano di risposta ad un eventuale attacco russo, assicura: siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La cronaca: con la morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della banca senese la sera del 6 marzo 2013. Alla commissione parlamentare d'inchiesta BIS, i carabinieri della RIS di Roma hanno presentato la relazione sulle ombre che compaiono all'ingresso del vicolo in cui venne ritrovato il corpo del manager.
3: Analizzando le ombre proiettate dai fari delle auto di passaggio sul muro del vicolo in cui Davide Rossi precipitò, i carabinieri del RIS di Roma sono arrivati alle conclusioni illustrate dal vicecomandante Adolfo Gregori.
4: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti presenti all'interno del vicolo.
3: La prima ombra viene ripresa 4 minuti dopo la caduta della vittima, proprio il tempo necessario, stimano i periti, per scendere a piedi dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Le ombre rimasero tali fino a quando non smise di respirare. Solo allora qualcuno si avvicinò al cadavere, fino ad essere ripreso dalla telecamera prima di andarsene. Qualcuno che non poteva essere un turista di passaggio, come scritto nelle archiviazioni delle precedenti inchieste, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci.
5: Era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo, blocca il vicolo e impedisce che Rossi sia visto.
3: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi.
6: Che quello non fosse un passante ormai l'hanno capito tutti. Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì, perché non l'hanno fatto.
3: Simone Zazzera, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina Pietra Catella nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare i collegamenti tra persone sospettate e ricerche condotte sul web sul veleno. A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un neonato è stato trovato abbandonato in un sacchetto a terra, per strada, avvolto in un telo. A scoprirlo una passante richiamata dai suoi vagiti. Il bimbo trasportato all'ospedale Niguarda è in buona salute. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona. L'indagine della Procura di Roma sulla cosiddetta banda della mini car nera, l'attenzione degli inquirenti, le numerose telecamere di sorveglianza delle zone in cui sono avvenute le aggressioni.
7: È su una quarantina di occhi elettronici che si concentra il lavoro degli inquirenti capitolini. Servirà tempo per analizzare le immagini che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Chi indaga è convinto che quei fotogrammi ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corsa hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Jacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock e trauma.
8: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
7: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso, al vaglio anche il furto la sera dell'aggressione a Jacopini di un'auto simile a quella incriminata. A denunciarlo un avvocato, padre di due minori, il quale avrebbe riferito che ad usare la vettura era la figlia. Non è da escludere, dicono in zona, che in rete siano stati condivisi video dei blitz. Elena Baiocco, GR1.
2: Parliamo ora di ambiente. Oggi 13 ottobre, la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Per contrastarli occorre conoscere il territorio. Nasce la carta d'identità geologica delle città italiane grazie ad un progetto di ricerca dal Respiro Europeo condotto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
9: La sua sigla è UGF, varia da 0 a 500 ed è l'indicatore che misura la fragilità del sottosuolo delle città e i pericoli legati all'impatto di fenomeni geologici e climatici sul tessuto urbano, come spiega Francesco Lavigna, geologo dell'ISPRA.
10: È una scheda di sintesi. Le informazioni rispetto alle problematiche geologiche e climatiche vengono combinate insieme fornendo un indice, un numero e una casistica che raggruppa le città per categorie.
9: L'indice più alto a Napoli, seguita da Genova, Palermo, Bari e Catanzaro, quello più basso a Trento.
10: Napoli ha un valore di questo indice di 359 per la coesistenza di diverse problematiche, l'effetto dei vulcani, l'effetto dei terremoti.
9: Questa sorta di carta d'identità geologica delle città quali vantaggi potrà portare?
10: Sicuramente è uno strumento di consapevolezza. Tra città che sono parte dello stesso gruppo, che hanno caratteristiche in comune, può favorire lo scambio di buone pratiche di successo quando hanno affrontato un determinato problema.
9: Daniele Morgera, GR1.
2: Una figurina da 8 milioni di dollari è la fortuna di un meccanico statunitense che l'aveva trovata in mezzo ad altre pagate qualche centinaio di dollari.
11: Una passione da collezionista trasformata in una fortuna. Jason Williams, 50 anni, titolare di un'officina meccanica nella Carolina del Sud, ad agosto ha comprato online alcune scatole di figurine per poche centinaia di dollari. Sembrava un acquisto come tanti, ma la fortuna ci ha messo lo zampino. Dentro ha trovato la carta d'esordio di Cooper Flagg, il miglior debuttante dell'ultima stagione NBA. Un pezzo unico al mondo, autografato con dentro anche la toppa della maglia indossata da Flagg nella sua prima partita. Gli stessi Dallas Mavericks, la sua squadra, avevano offerto 32 anni di abbonamento pur di averla. Lui però ha preferito l'asta. Nei giorni scorsi la carta è stata battuta per 8 milioni di dollari. È la quinta figurina sportiva più cara di sempre. Niente barca però, niente casa nuova, l'officina resta aperta. I soldi vanno e vengono, dice ora il fortunato collezionista. Con i piedi per terra, ma sicuramente più sereno di prima. Federico Mello, GR1.
2: Una fortuna e una serenità che meritano un brindisi in tempo di vendemmia. Quest'anno in Italia ha superato i 41 milioni di ettolitri di vino, un po' meno del 2025, ma ne guadagniamo in qualità.
7: Meno vino, ma ancora più buono. L'Italia si conferma come primo produttore a livello europeo e quest'anno, nonostante un calo di oltre il 7% rispetto alla scorsa annata, dovuto alla siccità e alla scelta di ridurre le rese da parte dei consorzi di tutela, il nostro vino spicca per livello qualitativo. È quanto emerge dai dati sulla vendemmia della Commissione europea. L'enologo Lorenzo Landi.
12: La qualità è buona, le uve sono tutte correttamente mature, alla maturazione completa. Si è arrivati un po' dappertutto, a nord e sud.
7: La vendemmia 2026 è stata precoce in gran parte del paese. Con quali conseguenze?
12: Bene dal punto di vista della sanità delle uve, anche della maturazione delle uve. È un pochino meno bene per la gradazione alcolica che tende ad alzarsi, sempre a causa del caldo e della siccità. L'Italia ha fatto dei passi enormi negli ultimi 20 anni. Adesso ci possiamo confrontare ai livelli più alti.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Cinema stasera all'apertura della Festa di Roma fino al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma le proiezioni coinvolgeranno anche altre sale della capitale.
13: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
14: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Noi abbiamo il 60% dei nostri spettatori, sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo nelle proprie tragedie o nelle cose positive.
13: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
15: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente importante anche nella storia del cinema. Dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti abbiamo tratto l'immagine della 21esima Festa del Cinema.
13: Marcella Sullo, GR1.
2: Addio a un genio dell'assurdo, è morto a 96 anni Giorgio Bracardi, che ha cambiato il modo di far ridere con Scarpantibus, Il nostalgico del ventennio, Catenacci, La comparsa di Cinecittà e tante altre maschere surreali fatte di suoni, gesti, invettive.
16: L'uomo è una bestia! Basta! Basta! Basta! Basta!

0: non sei venuta? E le dica io perché non sei venuta?
1: Emino, ma io non mi ricordo niente.
0: Era tutto l'altro paio di manica. Tic tac, tic tac, tic tac.
2: Musicista, figlio di musicisti, fece parte della banda di alto gradimento, una rivoluzione, la radio guidata da Boncompagni e Arbore. Sentiamo Renzo Arbore.
3: Ne va un protagonista di quegli anni che noi abbiamo cercato di rendere ridanciani, gli anni di piombo, gli anni 70, soprattutto Giorgio Bacardi fu un protagonista con tante invenzioni e naturalmente metteva anche al servizio del suo umorismo la musica.
2: 10 anni fa la scomparsa di Dario Fo, la Rai gli rende omaggio questa sera con lo speciale su Rai Storia, un artista totale, drammaturgo, attore, regista, premio Nobel.
4: A nome dell'Accademia Svedese mi congratulo vivamente con lei.
5: Fascensmästare Dario Fo.
6: Premio Nobel per la letteratura nel 1997, difficile se non impossibile sintetizzare la figura di Dario Fo, affabulatore, innovatore, artista, drammaturgo, attivista nelle battaglie civili e politiche. Tra i suoi lavori più significativi il monologo Mistero Gufo del 69, che diventa il suo manifesto politico e sociale attraverso la figura del giullare che possiede mimica e linguaggio simili alle improvvisazioni giullaresche e alla commedia dell'arte.
7: Questa è la storia del giullare.
6: Ha innovato il teatro comico italiano attraverso spettacoli realizzati spesso insieme alla moglie Franca Rame, il figlio Jacopo.
8: Siamo in un momento direi tragico. Che cosa possiamo fare? Possiamo cambiare quello che abbiamo intorno. Se io esco di casa e quando incontro lo sguardo di un'altra persona sorrido, mi fa bene.
6: Maurelia Carafa, GR1.
2: Anniversari e Nobel che si intrecciano in quello stesso giorno, il 13 ottobre 2016, l'Accademia di Stoccolma fece un'altra scelta sempre per la letteratura che destò scalpore.
9: How many roads must a man walk down before...
2: Bob Dylan è stato il primo musicista ad essere insignito del Nobel. Non lo ritirò in occasione della cerimonia ufficiale a dicembre per precedenti impegni. Aspettò di averne uno a Stoccolma l'anno seguente, un concerto nella capitale svedese per prendere medaglia, diploma e qualche tempo dopo anche il denaro.
9: Now you don't talk so loud.
2: Sono le 8:24, dopo di noi torna a radio anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio. Giorgio Zanchini,
10: Salvatore, buongiorno a te. Buongiorno, sì, buongiorno. Eccomi. Ne avete abbondantemente parlato nel giornale radio Raid Russi sulla presunta tregua di Trump e la NATO che dice noi siamo pronti in caso di attacco. Insomma, parliamo purtroppo della guerra in Ucraina, tra voi.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Fabio Cardinali e Francesco Pionaglieri, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata, vi lascio ora alla pagina sportiva.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai, a ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come il centesimo Max e Mega.
1: Amore, non rompere le uova.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wizz. Prenota su wizzair.com.
8: GR1 Sport.
9: In studio Emanuele Granelli, riparte la Champions League con la seconda giornata della fase campionato, stasera in campo le prime due italiane, ma intanto va in archivio il sesto turno di Serie A con Inter e Lazio a braccetto davanti a tutti. Nei posticipi vittoria scaccia crisi per l'Atalanta di Maurizio Sarri, 3-1 a un Venezia sempre più solitario. In fondo alla classifica il nostro inviato.
10: La forza nel calcio è nelle idee, ma anche negli interpreti. Prendete Atalanta-Venezia ad esempio, sostanzialmente un tempo per parte, ma in avvio i primi tre tiri per la Dea sono stati tre gol, con Kessi e la doppia di Krestovic. Nella ripresa, nonostante tanto gioco e fatica, lo sforzo del Venezia si è fermato alla rete annullata ad Adams per fuorigioco e alle due traverse colpite dallo stesso Adams e Yeboah. E dire che i lagunari l'avevano riaperta dopo il micidiale Tris con Eno, ma la poca precisione e la sfortuna hanno vanificato l'ardore. L'Atalanta invece torna al successo, devastante nel primo tempo e rocciosa nella ripresa. La striscia negativa si interrompe e il pubblico applaude. Sarri.
11: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative, e da questo punto di vista perlomeno nel primo tempo ha dato una svolta. Dobbiamo portare quei 35-40 minuti a 60-70 e allora molto probabilmente avremmo molti meno problemi.
10: Il rammarico di Giovanni Stroppa, il suo Venezia è ancora a zero punti, tante cose belle ma anche tante disattenzioni.
12: In tutte le partite c'è l'orgoglio e c'è anche il rammarico di aver fatto prestazioni di livello, non soltanto nel palleggio, non soltanto nella bellezza della squadra come gioca, ma più che altro nella concretezza delle occasioni create. Questa squadra qua è assolutamente in credito.
10: Bergamo con Vincenzo Carbutti, Manuel Codignoni, GR1.
9: Sorride anche il Torino, batte 2-1 l'Udinese e infligge ai friulani il quarto KO di fila, il nostro inviato.
13: Gli episodi regalano al Torino il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico. Braganza la sblocca al 36esimo raccogliendo, su un corner che lui stesso aveva battuto, la respinta del palo sulla girata di Adams. E Kelenkamp pareggia dopo 7 minuti con una bella azione personale, ma nella ripresa la Verve Granata si concretizza grazie alla papera di Okoye, la seconda in 20 minuti, che regala a Kulenovic il gol del 2-1 definitivo. Per il Toro, recuperati gli infortuni, inizia una nuova stagione. Abate.
14: Una partita molto importante, ci tenevamo a far bella figura davanti a questo splendido pubblico. I cambi hanno sempre risposto presente, mi hanno permesso di variare anche a gare in corso il sistema di gioco e devo sottolineare lo spirito di questo gruppo.
13: Friulani in crisi e al quarto KO consecutivo, Karlstrom.
15: È un momento difficile, ma dobbiamo continuare a lavorare. Prestazione abbastanza bene oggi, ma non possiamo perdere gol così.
13: Con Alberto Gaetano, da Torino, Luca Cesaretti, GR1.
9: Chiuso il capitolo campionato, stasera inizia la tre giorni europea, si rialza il sipario sulla Champions League a più di un mese di distanza. Alle 21 l'Inter sfida alla Meazza i belgi del Bruges e ritrova da avversario Jan Sommer, il portiere della seconda stella e di due scudetti. Alla stessa ora Napoli impegnato in Spagna sul campo del Villarreal, sia Chivu che Allegri a caccia di primi punti dopo le sconfitte all'esordio. Calcio italiano in cerca di rilancio in campo e di stabilità fuori dal rettangolo verde, dopo il commissariamento della FIGC e le nuove nuove elezioni fissate per il 14 dicembre. La riconferma di Malagò non sembra in discussione, ne è convinto anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri a Roma per la cerimonia dei collari d'oro del CONI. Ascoltiamo De Laurentiis.
16: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione, perché cioè noi della Serie A siamo società di capitali e abbiamo a che fare con un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo, e molto spesso dicono delle cose che sono legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore,

0: In chiusura il tennis, il 2026 si chiuderà con un nuovo numero uno del mondo, Alexander Zverev, la certezza aritmetica arrivata ieri dopo l'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai per mano del belga Zizou Bergs. Entro la fine dell'anno il tedesco spodesterà dunque Sinner, prima occasione di sorpasso il torneo di Vienna subito dopo Shanghai, dove oggi Zverev è impegnato agli ottavi contro il kazako Bublik. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree.
11: Beh, hanno accettato, sai perché? Perché ho detto voi accettate. È per questo.
10: And that thing has to get settled. That war is a disaster.
12: About 10 energy ceasefire, Putin attacked our gas infrastructure.
11: La scorsa notte non abbiamo attaccato alcuna infrastruttura energetica sul territorio russo perché il presidente Trump aveva dichiarato che ci sarebbe stata una tregua energetica tra Ucraina e Russia. Noi non abbiamo attaccato mentre la Russia ha colpito le nostre stazioni di servizio, le infrastrutture energetiche e altri obiettivi. Credo che questa sia stata la risposta di Putin al presidente Trump e il messaggio della Russia è stato molto chiaro, non sa nulla della tregua energetica, è un peccato, perché i russi trovano sempre delle ragioni per non porre fine a questa guerra. Il presidente ucraino Zelensky non merita una tregua per organizzare le elezioni presidenziali in Ucraina, non credo che meriti questa tregua, non credo che ci lasceremo ancora una volta comprare con rassicurazioni e promesse.
13: Sono le 8.35, abbiamo cominciato facendovi ascoltare le voci di Donald Trump sulla presunta tregua che però non soltanto nessuno ha rispettato ma forse nessuno ha ascoltato, nel senso che non l'ha detto materialmente a nessuno. Zelensky non a caso dice i russi hanno cominciato, non hanno mai smesso di bombardare civili e raffinerie, e poi Lavrov che avete appena ascoltato, cioè il ministro degli esteri russo. Noi siamo già collegati con Mosca, con Caterina Doglio, la nostra corrispondente, dalla quale andremo subito dopo avervi letto qualche messaggio degli ascoltatori su questa vicenda enorme, insomma, così come arrivano 335-699-2949. Forse ora si rende conto, c'era Marco da Firenze, dice buongiorno a voi di Radio Anch'io, vi rendete conto della follia che ha colto i nostri governanti, anche lei, cioè io Giorgio. Una guerra con la Russia senza mai ascoltare le sue ragioni e quindi evitare la guerra per poi alimentarla porterà solo disastri. Lei mi disse stia tranquillo che hanno il PIL della Spagna. Ma si rende conto della sua poca lungimiranza? Questo è Marco da Firenze che ce l'ha da anni con me per la questione della guerra russo-ucraina. Finalmente l'ipocrisia, altro messaggio dei media svelata. La NATO vuole da 4 anni la guerra alla Russia, altro che sostegno. Veramente il generale Yerkovich, ma l'abbiamo appena letto, ha detto se attaccati siamo in grado di rispondere, non attaccheremo la Russia. Ma insomma, vabbè. E poi altro messaggio, molto lungo. È palese che la Russia non ha la minima intenzione di negoziare. Ha sempre detto che non si fermerà finché non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi. Perché nessuno lo urla forte e lo rende evidente? Perché un paese invaso dovrebbe chinare il capo e consegnarsi agli aggressori? Non è questa la più grande delle ingiustizie, scrive Elena da Bologna. E poi Matteo, leggo gli ultimi due. Dopo la distruzione di uno dei principali data center russi da parte degli ucraini, decine di migliaia di profili fake si sono immediatamente silenziati. L'impressionante diminuzione della quantità di commenti filorussi sui social indica quanto profonda sia arrivata ad essere la penetrazione della guerra ibrida di propaganda in Occidente. Poi qualche ascoltatore dice, ma e quelli che vi scrivono, quelli che fate ascoltare in WhatsApp audio, sono fake? Sono appunto falsa informazione? No, sono gli italiani in carne e ossa, perché li conosciamo, ci scrivono continuamente, hanno anche degli indirizzi, dei numeri. No, nessun fake, nel nostro caso almeno non credo che c'entrino i russi. Altro messaggio molto lungo e articolato di Matti da Domodossola: anche se mia moglie è russa mi sento europeo e non parteggio sicuro per la distruzione di un organismo di cui faccio parte. Tuttavia, a mio modo di vedere, non dobbiamo fare l'errore di pensare che l'Europa sia tutta uniforme. Paesi come i baltici sono pericolosi, hanno atteggiamenti discriminatori verso i russofoni, sia stranieri che residenti, attuano leggi che in Europa occidentale non sarebbero approvabili, nemmeno immaginabili. Faccio una piccolissima osservazione: i baltici conoscono i sovietici perché sono stati sotto i sovietici per decenni, quindi è ovvio che abbiano un atteggiamento, soprattutto confinano con la Russia, abbiano un atteggiamento diverso da noi. Lo dico perché molti dei nostri ascoltatori dicono i russi non ci attaccheranno mai, non ci fanno niente, non si capisce perché la durezza dell'atteggiamento della NATO e anche del generale Yerkovich, perché noi i portoghesi, in parte anche gli spagnoli, siamo lontanissimi da lì, quindi abbiamo una specie di percezione, a mio avviso, un po' fuorviata rispetto a quello che sta accadendo. 8:38, Caterina D'Oglio, nostro corrispondente a Mosca. Buongiorno Caterina, benvenuta.
14: Buongiorno.
13: Allora, prima di tutto, che è successo in Russia nelle ultime ore?
14: Dal punto di vista di attacchi, dato che stavamo parlando, sì, no, di questo cessate il fuoco, intanto notizia di poco fa, 3 persone uccise in attacchi ucraini a Belgorod. Belgorod è una città di confine che è martellata, dove ci sono attacchi quotidiani molto, molto gravi. E poi c'è stato anche questa notte, noi abbiamo continuamente degli alert, anche questa notte centinaia e centinaia di droni lanciati contro la capitale, contro Mosca, e si parla anche di un vasto attacco nel sud della Russia contro un polo chimico, che produce sostanze particolari che ovviamente possono venire utilizzate anche per produrre delle munizioni, degli esplosivi. Questo però ci dice che comunque non sono state attaccate delle raffinerie, questo sì, danni pazzeschi. E poi dal 9 ottobre, lo accennavi, ci sono stati attacchi a 3 data center di Yandex, che Yandex è il cosiddetto Google russo, il motore di ricerca, sì, ma anche molto di più, sono servizi bancari, delivery di cibo, serve per chiamare il taxi e tantissime altre cose. Un attacco che il ministro dello sviluppo digitale ha definito senza precedenti e ha chiesto l'intervento del Ministero della Difesa, perché c'è il tema della protezione dei dati, dei centri dati, e anche di trasferire appunto i dati di tutte queste persone che utilizzano lo Yandex in posti sicuri. E quanto invece, tu parlavi, no, della reazione, sì, così politica, noi siamo stati un po' col fiato sospeso, perché no, per molte ore, e questo è normale perché un po' c'è il fuso orario e un po' perché c'è un senso del tempo molto diverso tra americani, che sono così veloci, no, anche a cambiare idea, mentre i russi sono abbastanza così sempre fermi sulle loro posizioni. E infatti, nonostante l'annuncio, no, di tutti ieri chiedevano a Peskov, ma allora questo cessate il fuoco sta per iniziare, e lui non voleva rispondere, diceva ma i colloqui sono in corso, quando avremo qualcosa di interessante da dirvi ve lo diremo. Poi hanno insistito tanto i giornalisti e finalmente ha detto ma potremmo fare una tregua di un giorno, il giorno delle elezioni qualora ci fossero, ma Non certamente 60 giorni, perché Zelensky, questa è una cosa che loro dicono sempre, che la tregua serve a, soprattutto a Zelensky, per riprendere fiato, per riorganizzarsi e attaccare la Russia. Questa è la questione cruciale.
13: Il punto, credo, Caterina Doglio, la nostra corrispondente, sta parlando, è che in ultima analisi la Russia non è disposta a tregue, perché sul territorio

0: terreno. Le cose non gli stanno andando male, almeno credo, ma insomma le analisi sono piuttosto complicate. L'obiettivo resta quello, dicono dal Cremlino, ma insomma ce l'ha ribadito Caterina, di una pace duratura e non di una sospensione. Noi siamo per collegarci con Greta Cristini, leggo un po' di messaggi che ci avete mandato. La sua russofobia, nel senso di nuovo del sottoscritto, è vergognosa, scrive Mirko da Bologna. Non sono mai stato russofobo, questo lo dico, ma insomma per quel che vale, in realtà ho sempre amato moltissimo la Russia, la cultura russa, fino, diciamo così, al 22 febbraio del 2022, giorno nel quale secondo me si è davvero rotto un equilibrio enorme. C'è un'altra posizione: ci facciamo trascinare dai paesi baltici nella guerra? Non credo. Quando la Russia non ha mai cambiato le condizioni per la pace, sono gli europei che ogni volta cambiano le carte in tavola. Certo, la Russia chiede la resa dell'Ucraina, è molto semplice, non è difficile. Mi stupisco dei tanti finto pacifisti, la loro non è richiesta di pace ma di resa incondizionata all'aggressore. Mi fanno schifo, scrive Claudio da Brescia. E poi molti che dicono: è stata la NATO a tradire gli accordi di Minsk del 2014. Questo è un chiodo fisso di moltissimi nostri ascoltatori, peraltro anche del Fatto Quotidiano, forse sono lettori del Fatto Quotidiano, ci sono dei libri molto precisi su questo, da ultimo quello di Cinzia Sciuto, che ricostruisce tutto quello che è accaduto negli ultimi 30 anni con documenti che mi sembrano abbastanza inaggirabili. Vado da Greta Cristini, che è un'analista geopolitica, collabora con l'IMES, ha passato moltissimo tempo in Ucraina, anche in Donbass, alla quale chiedo realisticamente se tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni cambia qualcosa o come invece temo e immagino le cose sono sempre le stesse da mesi a questa parte. Buongiorno Greta, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, dunque, sicuramente da quando Trump ha assunto, insomma, la leadership della Casa Bianca, le cose sono cambiate molto, nel senso che Trump personalmente riconosce, potremmo dire, l'Ucraina come parte della sfera di influenza russa, quindi ha aperto ovviamente un tavolo di negoziati su tanti dossier, soprattutto paralleli, perché appunto sul negoziato, sul compromesso politico a cui vorrebbe spingere Zelensky, poi gli è sempre andata male. Tanto che arriva appunto ad annunciare ad esempio una tregua energetica senza informare Zelensky, addirittura quindi imponendolo e senza, provando a imporlo come fatto compiuto. Questo è il tentativo attuale di questa tregua energetica, che tra l'altro fa il paio, si deve comprendere, con l'accordo sul diesel, che invece ha una funzione e un obiettivo eminentemente elettorale per Trump. Anche qui è fumo negli occhi.
0: Ecco, questo diciamo, Greta, anche perché l'ho letto su molti giornali oggi, è fumo negli occhi quello.
1: Sì, si tratta assolutamente di pochissime forniture, se vogliamo appunto, che dovrebbero permettere forse agli Stati Uniti di coprire un paio di giorni, insomma, di diesel, niente di più. Però ovviamente la narrazione di Trump è quella appunto che ci sarà un irrimediabile e rapido abbassamento dei prezzi della benzina, essenzialmente, no? Ovviamente però per far funzionare questo accordo serve che le raffinerie russe funzionino, e per questo quindi si chiede, anzi si impone a Zelensky, di smettere di colpire le raffinerie russe. È quindi una tregua, se vogliamo appunto, che si impone unilateralmente a Zelensky, perché al momento l'Ucraina ha interrotto appunto l'attesa di chiarimenti appunto da Washington. Non è successo il contrario, al contrario stanno insomma, le infrastrutture energetiche ucraine sono state colpite nelle ultime ore dalla Russia, che di fatto non ha detto un sì formale, anzi dubito insomma che qualsiasi tipo di tregua da questo punto di vista terrà, anche perché, concludo, dal punto di vista ucraino c'è una coesione sul fatto che effettivamente ci si è accorti che questa strategia, questa tattica dell'attacco in profondità alle raffinerie russe sta facendo effetto, perché sta facendo portare direttamente nelle case dei russi una certa scomodità rispetto appunto a questa guerra. Quindi c'è una pressione psicologica sui russi che comincia a funzionare, e quindi non vedo perché gli ucraini dovrebbero arrestarsi da questo punto di vista.
0: L'ultima cosa, Greta, leggevo ieri l'analisi di Nasr, che è stato consigliere dell'amministrazione Obama, dire: l'incontro Trump-Putin, la telefonata, gli scambi servono in realtà a Trump per attaccare e vincere in Iran.
1: Che ma dici? Allora è chiaro che tutte le crisi sono ovviamente collegate, è chiaro anche che però la narrazione da questo punto di vista di Trump è molto sbagliata rispetto al accusare ovviamente l'Ucraina come responsabile della crisi geoeconomica generale, no? Se vogliamo. Una azione che sta facendo Trump in questo momento in vista delle elezioni è provare a spostare l'attenzione, no? C'è una grande arma di distrazione di massa tra la fallimentare ovviamente guerra in Iran e ovviamente la guerra in Europa. In Iran le cose non stanno andando per niente bene, intendo appunto ovviamente per l'America, ma anche per l'Iran ovviamente. Il blocco di Hormuz tiene o non tiene, in realtà, quindi da un certo punto di vista anche l'Iran si trova in difficoltà, ma il negoziato lì io credo che sia parimenti difficile, se non ancora più difficile dal punto di vista degli Stati Uniti. Per questo si sposta la palla, diciamo così, sulla guerra russo-ucraina, adesso che in inverno si combatte di meno.
0: Sì. Greta Cristini, analista geopolitica, ma anche reporter di guerra. Grazie davvero, Ivana Klimpush, good morning.
2: Good morning.
0: Ivana Klimpush è una parlamentare ucraina di Solidarietà Europea, anche presidente della Commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina e l'Unione Europea. Non appoggia la maggioranza Zelensky, questo tengo sempre a ribadirlo. Un paio di domande in inglese, provo poi a tradurlo al meglio possibile. Ivana Klimpush, Donald Trump said, and you know it perfectly, you need a new president, you have to change Zelensky, you have to vote. What do you think? Che pensa della frase di Trump che ha detto avete bisogno di un nuovo presidente? Madame Klimpush.
2: We definitely need elections, but that does not mean that we can have elections during the wartime. And we, even representing opposition, we are confirming the legitimacy of the democratically elected president and that he carries on until we have the conditions for the real elections, democratic, free and fair, that would be held in democratic, free and independent Ukraine.
0: Noi abbiamo decisamente bisogno di elezioni, però noi non possiamo andare a votare sotto le bombe, le condizioni attuali non permettono il voto e il nostro presidente è stato democraticamente eletto, quindi quando ci saranno le condizioni andremo a votare. Donald Trump said you have to stop your bombing of the refineries. Why do you keep bombing the refineries? Perché continuate a bombardare le raffinerie?
2: Because there is no energy ceasefire, as President Trump has announced, because Russians have not agreed to stop bombing our energy facilities, our generation facilities, our energy grid. And therefore, we have to defend ourselves. And that's one of the ways how to defend ourselves, to actually hit their oil refineries.
0: Ci ha detto Madame Ivana Klimpush, che è una parlamentare ucraina, perché non c'è stata, a dispetto delle parole di Donald Trump, nessuna tregua energetica. I russi continuano a bombardare le nostre centrali, aggiungo io, lasciando gli ucraini al freddo, come è successo già l'anno scorso, e quindi dobbiamo continuare a difenderci contraccambiando gli attacchi russi sulle nostre raffinerie. The last question, Madame Klimpush, aren't you tired of war? Non siete stanchi della guerra?
2: There is definitely nobody who is more tired of war than Ukrainians. But again, we do understand that what comes with capitulation, what comes with occupation of the Russian Federation, that is even much worse than the terror that we are going through every single day. And we want to ensure that we have a future, and that future is in peaceful, democratic, free, independent Ukraine, which is part of the European community.
0: Molto chiara questa risposta e anche molto orgogliosa. Nessuno è più stanco di noi della guerra, ma l'alternativa è la capitolazione, l'occupazione e il terrore di ogni... E siamo per quel sogno, diciamo così, di un'Ucraina democratica e indipendente, parte dell'Unione Europea, siamo in grado di sopportare il terrore quotidiano. Thanks a lot, Ivana Klimpush, and good morning and good life. Thanks as usual. E l'ultima voce che volevamo farvi ascoltare ci riporta all'Europa, perché ci sono un paio di punti di grande importanza. Vediamo se recupero, ecco, quello che ha detto il generale Grinkevich, che è il responsabile della NATO, anzi il titolo corretto è il comandante generale supremo della NATO in Europa, che ha detto, cito virgolettate, una frase secondo me significativa, parlando degli americani nel loro rapporto con la NATO: al primo posto c'è la nostra sicurezza nazionale, al secondo quella del nostro continente, intende il continente americano, la famosa dottrina Monroe o Donroe da Donald Trump, al terzo l'Indo-Pacifico, al quarto l'Europa. È una osservazione che giro a un grande esperto di queste questioni, è stato direttore dell'Istituto di Studi sulla Sicurezza dell'Unione Europea e segretario generale aggiunto della NATO, cioè Antonio Missiroli, che è un analista dell'ISPI. Ci deve preoccupare una frase così? Buongiorno, Missiroli.

0: Tony Missiroli?
1: Sì, sicuramente, ed è una frase che è in linea. Ed è una frase che è in linea con la nuova strategia di sicurezza nazionale americana che è stata approvata alla fine del 2025, che stabiliva appunto questa gerarchia di priorità e di interessi da parte degli Stati Uniti. Nello stesso tempo è vero che il generale Grinkevich rimane il comandante supremo dell'Alleanza Atlantica e in un discorso fatto ieri a Varsavia al Forum per la Sicurezza Europea ha ribadito che esistono dei piani molto specifici e concreti da parte dell'Alleanza in caso di attacco diretto da parte della Russia a uno o due paesi dell'Alleanza. Quindi da questo punto di vista, almeno sul piano formale, come dire, certe garanzie, certe assicurazioni restano, anche se è vero che nella lista di priorità di Washington l'Europa ora non è più al posto in cui era anche solo un paio di anni fa.
0: Scusi Antonio Missiroli, ma c'è un processo negoziale? Chi guida il processo negoziale?
1: Ma quale processo negoziale? Tra la Russia e l'Ucraina in questo momento?
0: C'è qualcosa?
1: Dunque, ci sono stati dei contatti da parte di Witkoff e Kushner, esatto. il genero di Trump, si sono recati a Kiev, hanno continuato a far circolare delle ipotesi, ma si tratta di un filo negoziale molto molto debole, molto molto precario, e anche gli avvenimenti degli ultimi giorni con la decisione di Trump di aprire alla vendita di diesel russo agli Stati Uniti e ieri d'altra parte la decisione unanime dei ministri degli esteri dell'Unione Europea di imporre nuove sanzioni invece contro la Russia, nuove robuste sanzioni, indicano che c'è, come dire, una divergenza, se non strategica, certamente tattica in questo momento tra americani e europei riguardo alla condotta delle relazioni con sia la Russia che l'Ucraina.
0: A proposito di Unione Europea, vorrei una sua riflessione, se può, Antonio Missiroli, analista dell'ISPI che sta parlando in questo momento, tra le prospettive, perché una cosa è, diciamo, vivere in Lituania, una cosa è vivere a Lisbona o a Roma, perché ho l'impressione, ma insomma i nostri ascoltatori lo confermano, che noi sud-europei non consideriamo la Russia una minaccia, consideriamo forse anche realisticamente e ragionevolmente impossibile l'idea di un attacco russo, mentre polacchi e baltici, in ragione principalmente della loro storia, ma anche probabilmente degli attacchi ibridi, hanno una percezione molto diversa. Ecco, essere un continente con delle idee così diverse sulla Russia è ben complicato o no?
1: Ma lo è sempre stato un pochino, anche negli anni della Guerra Fredda, negli anni successivi. L'Italia, per esempio, ha sempre cercato di spingere per una maggiore concentrazione dell'alleanza e della stessa Unione Europea verso il sud, mentre evidentemente altri paesi erano orientati in altre direzioni. Ora non c'è soltanto l'Est, ma c'è perfino il nord dell'Artico, che sono delle forme di, come dire, vulnerabilità che ancora non c'erano diversi anni fa. Quindi con questa diversità di percezioni e di vulnerabilità dobbiamo convivere. C'è evidentemente un elemento importante di solidarietà politica e militare fra paesi che hanno stretto una partnership nell'Unione Europea e un'alleanza nella NATO, di cui si tratta, bisogna tenere conto. Certo, la vulnerabilità che sentono i baltici, i polacchi, ma oggi anche i rumeni e altri paesi che sono lungo la linea di confine, è una vulnerabilità anche di natura strettamente militare, come attacco diretto o di una provocazione diretta, è molto molto forte, e anche le agenzie di spionaggio lo hanno rilevato, mentre c'è il tipo di minaccia a cui siamo pure esposti noi, sono di natura più ibrida, come si dice oggi, cioè non sono orientate a, che so, un'invasione, un attacco aereo, l'incursione di un comando, ma sono quelle cose che avvengono nell'ombra, sono gli attacchi cibernetici, sono i sabotaggi, sono forme di corruzione che esistono, che sono state praticate e che influiscono anche sulla formazione dell'opinione pubblica nei nostri paesi. Quindi sono, le vulnerabilità ci sono per tutti, ma sono di tipo diverso.
0: Molto interessante quello che ci ha detto Antonio Missiroli, analista dell'ISPI, ma già direttore dell'Istituto di Studi della Sicurezza dell'Unione Europea. Tra l'altro, cito il Corriere della Sera, l'ambasciatore di Mosca, Paramonov, evoca colloqui con politici, ascoltiamo l'altra Italia, e si è aperta tutta una polemica molto italiana su chi siano questi politici che parlano con l'ambasciatore russo e rappresenterebbero l'altra Italia. Ci fermiamo. torniamo domani naturalmente alle 7.30, non prima di aver ringraziato Emanuele Di Cavio che ha guidato la console in questo nuovo studio al piano Terna mirabolante, poi Mauro Convertito che è regista di Radio Anch'io e la redazione, Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Noi diamo la linea al GR delle 9, subito dopo a Progetto Benessere, torniamo domani, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
1: Io sono Lucrezia Scardini.
2: E io sono Anna Vagli.
1: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
2: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
1: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
2: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
0: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti, tutto pronto al Policlinico Gemelli di Roma per l'arrivo in tarda mattinata di Papa Leone. Sarà operato forse già nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento prevista la terapia intensiva e un periodo di riposo. In Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un attacco russo contro un condominio a Kharkiv. Ieri sera 2 vittime nella capitale Kiev. 2 navi commerciali sotto attacco nel Mar Nero, lo riferisce il governo bulgaro. Il presidente americano Trump insiste sulla tregua energetica. Putin e Zelensky sono d'accordo perché lo dico io, ma il Cremlino parla solo di contatti in corso, mentre Zelensky ribadisce pronti a fermare gli attacchi alle raffinerie se Mosca smette di colpire le nostre centrali elettriche. 9 sanzioni contro la Russia dall'Unione Europea. La NATO annuncia il piano di risposta a un eventuale attacco russo. Conflitti e impatto sull'economia. La crisi in Medio Oriente alimenta una inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Da qui la necessità di rivedere i parametri di bilancio, ha ribadito la Premier chiedendo a Bruxelles più flessibilità. I meccanismi europei hanno creato distorsioni, ha spiegato. L'Italia non è nell'Unione per dire sempre sì. E proprio in attesa della risposta definitiva della Commissione potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Ne ha parlato il ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Potrebbe andare oltre. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti. In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
3: Ora il consueto appuntamento con le borse in avvio di contrattazioni sulle piazze europee. Linea a Milano, Chiara Merico.
5: Sì, le borse europee aprono la seduta in rialzo. Milano e Francoforte in progresso di poco più dello 0,1%, rialzi più marcati per Londra e Parigi. In rosso invece le borse asiatiche, giù Tokyo e soprattutto Seul, che cede oltre 5 punti, affondata dal settore dei semiconduttori. I timori sull'intelligenza artificiale hanno portato anche il Nasdaq a chiudere in ribasso dello 0,44% in una seduta contrastata per la borsa di New York, con il Dow Jones che invece ha guadagnato lo 0,3%. 38% lo Standard & Poor's 500 poco sotto la parità. Il prezzo del petrolio scende leggermente questa mattina dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di allentare le restrizioni sul gasolio russo. Il Brent è scambiato poco sopra i $105 al barile, in calo di circa 1 punto percentuale rispetto a ieri. Per il Fondo Monetario Internazionale l'economia globale ha retto nonostante una serie eccezionale di shock culminata con la guerra in Medio Oriente, ma potrebbe essere arrivata al limite. Attenzione al debito pubblico e all'energia. E sono state riviste al rialzo dall'FMI le stime sul PIL dell'Italia, previsto in crescita dello 0,8% quest'anno e dello 0,6% nel 2027. A voi.
3: Dopo lo sciopero di ieri dei lavoratori dell'ex Ilva, con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese, con blocchi sulle statali anche questa mattina e lunghe code. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Sentiamo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.
6: I lavoratori fanno parte della comunità tarantina e le loro angosce vanno ascoltate, vanno recepite. Aspettiamo l'esito dei tribunali, dopodiché certamente bisognerà affrontare anche nelle condizioni in cui l'azienda sarà un'azienda più piccola, che tipo di risposta diamo a questi lavoratori, come intendiamo riqualificarli, come intendiamo dare loro un reddito che possa portare avanti le loro famiglie.
3: La cronaca, l'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con l'aricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare collegamenti tra persone sospettate e ricerche sul veleno condotte sul web. La procura di Lodi ha aperto un fascicolo sul caso di Agostino Conigliano, 39 anni, morto in ospedale dopo aver avuto un arresto cardiaco nella notte tra sabato e domenica. L'uomo era stato immobilizzato dai carabinieri perché si trovava in un forte stato di agitazione. Quando si è sentito male, le forze dell'ordine hanno tentato di rianimarlo con un defibrillatore e poi è stato trasportato in ospedale, ma inutilmente. I magistrati hanno disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. Lo sport ha archiviato il sesto turno di Serie A con le vittorie dell'Atalanta sul Venezia e del Torino sull'Udinese. Stasera riparte la Champions League con la seconda giornata della fase campionato. Alle 21 l'Inter riceve al Meazza i belgi del Bruges. Alla stessa ora il Napoli impegnato in Spagna sul campo del Villarreal. Entrambi gli incontri in diretta sulla nostra rete. Sono le 9:05. Prossimo GR1 alle 10.
0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
8: Abituatevi a avere disciplina.
9: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
10: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
12: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7

0: Progetto Benessere per una vita più sana.
1: Ed è Radio 1, sono le 9:08 esattamente in questo secondo. Bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere, lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi messaggi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre, come sempre, sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte ci occupiamo di un percorso che unisce movimento, ascolto di sé, creatività e consapevolezza. Stiamo parlando della danza dei cinque ritmi, una pratica che viene utilizzata in tutto il mondo come strumento di espressione personale e di benessere. Mentre dalle 9:30 parleremo dell'arrivo in Italia di un nuovo anticorpo monoclonale per la prevenzione del virus respiratorio sincitiale nei neonati. E per finire è in corso il Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia e cercheremo di capire insieme se il bisturi ancora è attrattivo per i nuovi medici e quali sono soprattutto le problematiche del settore. Come sempre, prima di tutto questo, ascoltiamo un brano musicale.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: The Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9 e 12 minuti. Vi voglio ricordare ancora una volta il nostro numero esclusivo di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832. E dunque, noi viviamo immersi nella fretta, negli impegni, nelle tensioni quotidiane. Sempre più persone così cercano attività che permettano non solo di mantenersi in forma, ma anche di ritrovare equilibrio con le proprie emozioni. La danza in questo senso può trasformarsi in un linguaggio in cui il corpo racconta ciò che spesso le parole non riescono ad esprimere. Naturalmente, come sapete, lo specifichiamo, questo spazio lo dedichiamo a tecniche olistiche, a pratiche che consentono alla persona di guardare alla sua interezza, quindi corpo, mente, spirito. Non stiamo parlando di validità scientifica né di informazione sanitaria. Questo è lo spazio benessere, è bene sottolinearlo. E oggi nello spazio benessere ci dedichiamo alla danza dei cinque ritmi, che è una pratica di movimento consapevole che non prevede passi da imparare né performance da eseguire. E così Olivia Palmer, insegnante e facilitatrice, scusatemi, della danza dei cinque ritmi, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Buongiorno, insieme a Olivia Palmer abbiamo Erika Bernacchi, che è una, diciamo, allieva, per così dire, della Scuola dei Cinque Ritmi. Benvenuta Erika.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: E allora, Olivia Palmer, che cos'è esattamente la danza dei cinque ritmi?
1: Allora, questa è una domanda ovviamente difficile mettere in parole in breve tempo, però ci provo, la cosa migliore è venire a provare. Praticamente si parla di non solo una danza, ma proprio movimenti liberi, di lasciare il corpo guidare dalla musica e del sentimento che uno prova dentro. Non, come hai detto prima, non ci sono passi da imparare, non è che è una danza che insegno, è come proporre un'esperienza psicofisica attraversare la musica e il movimento.
0: Erika, che cosa dà a lei la danza dei cinque ritmi e come l'ha scoperta?
2: L'ho scoperta grazie ad un'amica che mi ha invitato. Tra l'altro io ero molto scettica perché venivo dalla danza più di tipo coreografica, invece è stata un'esperienza bellissima che mi ha aiutato anche a attraversare un periodo difficile della mia vita qualche anno fa. Per me la danza è entrare nella sala, appunto, dove danziamo, con uno stato emotivo ed uscirne con un altro. Normalmente io dopo la danza mi sento più leggera, ma anche più radicata, e quasi sempre provo un sentimento di gioia, di espansione. E una cosa che mi ha colpito è quando le insegnanti dicono: provi un'emozione, muovila, sì. Che sia tristezza, paura, rabbia, qualsiasi emozione, se la muovi si trasforma.
0: E la muovi col corpo, questa emozione.
2: Esatto, per me proprio è vitale. Attraversare le emozioni con il movimento.
0: Allora, io, siccome amo fare delle puntate insieme al gruppo di lavoro di Progetto Benessere molto pratiche, vorrei far entrare i nostri ascoltatori in questa che è proprio la vostra dimensione di vita, e lo facciamo con i ritmi della danza. Cominciamo con il primo, che è il fluire. Olivia, solo un assaggio, sì, per poterci spiegare, sì, che ritmo è questa energia.
1: Allora, praticamente vi posso parlare dei cinque ritmi e spiegare brevemente cosa rappresentano. Fluire ci aiuta a arrivare, essere presenti nel corpo, nel momento, nello spazio dove ci troviamo, perché spesso siamo occupati nella mente e non ci rendiamo nemmeno conto di dove siamo o cosa sta accadendo intorno a noi. Quindi il fluire è quello, è il radicamento e presenza. Poi dopo c'è lo staccato,
0: e
1: se
0: allora
1: vuoi fare sentire la musica.
0: Lo ascoltiamo.
1: Sì.

0: Olivia, ci racconti mentre sentiamo la musica?
1: Sì, vorrei anche sottolineare che quando abbiamo gli incontri abbiamo dei sound system molto belli, potenti, tipo quando uno va a danzare, no?
0: Sì.
1: E qui al telefono non rende molto. Comunque lo staccato.
0: Vabbè, ci proviamo, vogliamo dare solo un sapore.
1: Certo, però solo per dire che quando ci troviamo in sala questa musica proprio è coinvolgente,
0: sì.
1: Vero Erika? Ti entra proprio dentro, ti senti proprio trasportato dalla musica, che anche questo aiuta a svuotare la mente, questo costante chatting e blogging lassù nella mente. Allora lo staccato invece è il ritmo dove cominciamo a esprimerci, no? Sei il primo, il fluire, sentire, accogliere, radicarci. Lo staccato è più dove cominciamo a esprimere quello che c'è dentro,
0: mm-hmm.
1: e dove anche cominciamo magari a danzare con gli altri. Spesso lì è dove l'insegnante dice prendi un partner, molto spontaneamente, no?
0: Sì.
1: Si comincia a muovere, danzare con la persona più vicina,
0: okay.
1: Che all'inizio può causare un po' di imbarazzo.
0: Ah, certo,
1: infatti
0: immagino.
1: Tutti gli esercizi, le cose che noi diciamo sono inviti.
0: Sì, certo.
1: Niente di obbligo. Se qualcuno viene la prima volta e dice oddio mi vergogno,
0: certo.
1: Non c'è bisogno di prendere un partner.
0: Sentiamo
1: anche
0: Olivia il caos, perché voglio fare in tempo a far sentire tutti i cinque ritmi.

0: E questo è caos perché sembra invece ordinata come musica.
1: Vabbè, se lo ascolti questo per tutto il brano, c'è la voce, ci sono altri ritmi che entrano, magari quel pezzo era un po' ordinato. Comunque è il caos è l'apice, sì, degli cinque ritmi, è dove il primo e il secondo ritmo un po' come si incontrano, il primo ritmo, il secondo, dove se si incontrano causa un po' di caos, e dove il corpo e la mente trova difficoltà di tenere tutto sotto controllo, praticamente, dove diventa che i nostri movimenti sono più veloci dei nostri pensieri, che i pensieri li lasciamo per strada, come, certo, nella danza, in quei momenti, in quei movimenti.
0: Intanto, Olivia ed Erika, vi volevo leggere un bellissimo messaggio che è arrivato da Marisa. Dice: buongiorno, grazie per la bellissima trasmissione, vi volevo raccontare che quando ero adolescente mettevo la mia musica preferita e iniziamo a muovermi, facendovi trascinare dalla musica, seguendo i movimenti, e ricordo che questa cosa l'ho realizzata d'istinto, mi piaceva e mi faceva stare bene. Grazie di cuore, ci dice.
1: Sì, cioè la musica fa parte di noi e noi facciamo parte della musica. Se pensi che all'inizio delle culture tribali c'era la musica, l'essere, certo, umano ha cercato di imitare i movimenti degli animali, ha preso i bastoni, qualsiasi cosa, per cercare di creare musica e danza. E forse la musica sarà la cosa più bella che l'essere umano ha creato, nel senso che possiamo lasciare. Se spariamo un giorno da questo pianeta, la musica, secondo me, sarà quello, la cosa più bella che abbiamo fatto.
0: Allora, sentiamo insieme il quarto ritmo, che è il lirico, su cui vorrei sentire Erika, perché so che è il suo preferito. Via la regia.

0: che cosa ci dice?
1: Per me il lirico è il mio ritmo preferito, perché mi fa proprio provare una connessione profonda con la mia anima e con l'universo, anche un significato spirituale. È proprio un'espansione del mio essere, e il lirico però appunto arriva dopo gli altri ritmi e ci si arriva quindi con un percorso. Invece quello precedente, il caos, per me è quello più difficile, perché io sono molto mentale e nel caos bisogna proprio lasciare andare la testa.
0: Quindi ci sono anche dei momenti in cui si partecipa di più, ci si sente più a proprio agio. Volevo tornare a

0: ad Olivia Palmer, perché c'è un altro messaggio, lo scrive Daniele di Bolzano, che dice: buongiorno, quando facciamo le feste tra noi sessantenni balliamo liberamente con le musiche degli anni 70 e 80, che differenza c'è con il ballo dei cinque ritmi?
1: Allora, questa è una buonissima domanda, sono contenta, perché noi possiamo nei cinque ritmi usare qualsiasi tipologia di musica. Io posso fare una classe tutto con la musica classica, che ho già fatto, o anni 80, 70, 60, lo possiamo usare qualsiasi tipo di musica, però io e noi insegnanti li mettiamo diversi brani in diversi ritmi. È quello che è il nostro insegnamento praticamente, sapere come creare quello che noi chiamiamo una onda di questi cinque ritmi con qualsiasi tipo di musica.
0: E allora andiamo a sentire la fine dell'onda con il quinto ritmo, la quiete.

0: Olivia, che cosa ci dice di questo ritmo finale?
1: Allora, prima cosa dico che penso che ho sbagliato a mandarvi il brano, perché questo
0: mannaggia.
1: Non è tanto quiete, ma o forse verso la fine o qualcosa. Vabbè, prendiamo tutto quello che accade, per me ha qualche significato e quindi va bene così.
0: Okay.
1: Allora, la quiete è dove entriamo in uno stato profondo di rilassamento.
0: Sì.
1: I movimenti e l'espressione corporale è un po' come Tai Chi, per rendere l'idea, no? Non è che dobbiamo imitare Tai Chi, però per rendere l'idea rallentiamo, il respiro è lungo e profondo e i nostri movimenti vengono dal nostro respiro, quindi anche la musica è più delicata di quel pezzo che abbiamo sentito adesso, è un po' più quieto, tranquillo.
0: Però comunque ci accompagnava verso, diciamo, la fine.
1: Sì,
0: anche di questo spazio. Noi ci dobbiamo salutare, Olivia. Voglio ringraziare tantissimo Olivia Palmer ed Erika Bernacchi per essere state con noi e averci accompagnato alla scoperta di questo mondo, di questa danza dei cinque ritmi. Ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo. Prima ascoltiamo insieme un brano musicale che è fuori da questi ritmi, però.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Ed è ancora Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:30 minuti esatti. Voglio ricordarvi ancora una volta il numero di telefono per collegarvi con noi, mandarci i vostri WhatsApp, anche audio brevi, vi preghiamo, 342-864-8832. L'argomento di cui parliamo ora è abbastanza spinoso, perché stiamo trattando di uno dei virus che più preoccupano pediatri e genitori nei mesi autunnali e invernali, ovvero il virus respiratorio sinciziale, che è una delle principali cause di bronchiolite, polmonite nei neonati e nei bambini molto piccoli. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato un anticorpo monoclonale a lunga durata destinato alla prevenzione della malattia, e quando si parla di prevenzione, lo sapete, Progetto Benessere c'è. Per cui ne parliamo con i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento il professor Paolo Manzoni, che è direttore del Dipartimento di Medicina Materno-Infantile della ASBLI, professore associato di pediatria e neonatologia dell'Università di Torino. Benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a lei, caro professore. E qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra c'è Rino Agostiniani, che è il presidente della Società Italiana di Pediatria, della SIP. Benvenuto anche a lei, presidente.
7: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
5: Amico di Progetto Benessere e, diciamo, abitué, perché quando si parla di bambini Rino Agostiniani c'è. Allora, professor Manzoni, che cos'è il virus respiratorio sinciziale e perché rappresenta un problema così importante nei primi mesi di vita?
6: Beh, il virus respiratorio sinciziale è noto come VRS, è il virus respiratorio più frequente, più importante, con l'impatto maggiore tra tutti quelli che esistono in età infantile. Decisamente più impattante e più problematico dell'influenza, producendo milioni e milioni di casi all'anno che hanno necessità di ospedalizzazione in tutto il mondo, e l'Italia non fa eccezione. Quindi il problema di salute è un problema grosso, veramente importante, che noi dobbiamo gestire.
5: E allora, professor Agostiniani, molti genitori sentono parlare di bronchiolite, magari non la conoscono davvero. Quali sono i segnali che ci portano in quella direzione e che ci devono un po' mettere in allarme?
7: Sì, soprattutto nei bambini più piccoli, perché questa è la fascia d'età

0: nella quale il virus respiratorio di cicciale è più pericoloso, quindi primo anno in particolare, primo semestre di vita, e la sintomatologia è una sintomatologia caratterizzata da una difficoltà respiratoria, cioè il bambino comincia ad avere un respiro più frequente, più difficoltoso, ha difficoltà nell'alimentazione. Credo che negli anni sia stata un'esperienza piuttosto diffusa di tante famiglie, di aver qualcuno che aveva un bambino piccolo che si è dovuto ricoverare a causa della bronchiolite, perché i ricoveri per questo tipo di patologia nei piccoli sono estremamente frequenti, si può arrivare uno o due bambini su 100 che bambini sani che poi è necessario di un ricovero ospedaliero.
1: Professore, ma questi virus sono, diciamo, con sintomatologie chiare, oppure i genitori arrivano un po' tardi al ricovero quando è necessario?
2: Ma entrambe le cose, nel senso che la sintomatologia è molto poco specifica, perché tutti questi virus iniziano con una fase che viene chiamata nasale, cioè quindi con un raffreddore, il naso che cola, qualche starnutino, un po' di tossettina che generalmente ha poco significato, e poi dopo qualche giorno, due o tre, c'è un'estensione del virus e della patologia alle vie respiratorie inferiori, cioè ai bronchi e ai polmoni. Questo passaggio può essere anche molto rapido ed è lì che i genitori magari possono, a un certo per colpa loro, non essere tempisti al massimo ad accogliere il momento esatto, ma è inevitabile, perché la progressione può essere rapida dopo questi primi giorni di incubazione. E il bambino che è piccolo e che quindi si deteriora e peggiora in tempi molto rapidi, è inevitabile che abbia necessità di assistenza medica.
1: E allora voglio leggere un messaggio che è appena arrivato al nostro numero dedicato. Professore Agostiniani, può capitare subito dopo il parto, ci chiedono?
0: Sì, infatti il periodo più pericoloso è proprio i primi 3 mesi di vita, perché sono questi il periodo della vita in cui gli esiti di questa infezione da virus respiratorio sincitiale si manifestano con la sintomatologia più grave. Nei bambini più grandi spesso resta poco più di un raffreddore, in un bambino di 2, 3, 4 anni, ma nei primi mesi può essere particolarmente importante, da qui la necessità assoluta di mettere in atto strategie di prevenzione.
1: Manzoni, un altro messaggio: i prematuri sono ancora i più vulnerabili?
2: Certamente sì, lo sono per molti motivi, dalla alterazione, cioè dalla non maturazione dell'anatomia delle vie aeree, che li rende più propensi ad avere un danno respiratorio più rapido, alla difficoltà di avere difese immunitarie già attive, ma dal punto di vista numerico i prematuri sono il 5, massimo 10% della popolazione. Questo virus colpisce democraticamente tutti. Quindi dal punto di vista numerico è molto più impattante, paradossalmente, il fatto che un bambino, che il VRS colpisca i bambini altrimenti sani, piuttosto che quelli prematuri. In realtà è più frequente nei prematuri, ma non basta a far riequilibrare il peso numerico del fatto che i bambini non prematuri sono più del 90%.
1: Senta Manzoni, diamoli un po' di questi dati epidemiologici, così poi andiamo a parlare dell'anticorpo monoclonale e capire perché è così importante questa novità.
2: Sì, sì, i dati numerici sono drammatici, perché ogni inverno, in mancanza di strategie preventive che hanno iniziato ad apparire nell'ultimo paio d'anni, ogni inverno un reparto di pediatria di medie dimensioni, come quello che dirigo io, che ha 20 posti letto, in periodo epidemico diventa occupato almeno per metà da bronchiolite, quindi da questi episodi. Altri che sono meno fortunati del mio non hanno più letti per ricoverare i bambini. E comunque l'altro aspetto di cui non si è ancora parlato è che questa patologia non ha una terapia specifica, quindi non esiste la possibilità di fare un antibiotico contro il VRS, perché non esiste. E quindi siamo in necessità di accudire e cercare di gestire i bambini.

0: bambini che si ammalano se non riusciamo a prevenire. Che
1: da qui certo la necessità di prevenire, e quindi questo anticorpo monoclonale diventa fondamentale. Di che prodotto stiamo parlando?
2: Negli ultimi due anni la storia naturale della bronchiolite è cambiata, perché ritornando un po' ai numeri, prima in Italia viaggiavamo sui 15.000 ricoveri l'anno nei bambini sotto l'anno di vita.
1: Sì.
2: Quindi da quando abbiamo la disponibilità già di un monoclonale che abbiamo utilizzato nelle ultime due stagioni, è cambiata la storia naturale della bronchiolite, e queste percentuali di ricovero e comunque in ogni caso di patologia si sono ridotte in maniera estremamente importante. L'arrivo di un ulteriore monoclonale mette a disposizione della classe pediatrica un'ulteriore possibilità per riuscire a migliorare ulteriormente quelle che sono le strategie di prevenzione nei confronti di questa patologia, che oltre a dare una situazione di rischio nei primi periodi della vita, nel momento in cui l'abbiamo in maniera acuta, può poi anche predisporre ad una maggiore incidenza di patologie respiratorie nell'età successiva.
1: Chiaro. E a Manzoni, l'approvazione di Clesrob, Vimabab, aiuto, nome complicatissimo. Grazie, grazie dell'appoggio. E per tutti. Ci saranno delle controindicazioni dei bambini per cui non va bene?
0: No, in realtà l'approvazione, come per tutti i farmaci, prevede una categoria di pazienti ai quali può essere somministrato e quindi rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. In altri termini, al momento l'utilizzo previsto è nel primo anno di vita, o alla nascita, subito dopo appunto la nascita e prima della dimissione dal nido, se il bambino nasce in stagione epidemica, oppure con un richiamo quando il bambino sta per entrare nella stagione epidemica del VRS e non ha ancora 6 mesi di vita. L'obiettivo principale di questi monoclonali è di prevenire la malattia laddove, come diceva il dottor Agostiniani, è più impattante, quindi nei primi mesi, nel primo anno di vita. In teoria, ma adesso non voglio andare molto in là,
1: sì,
0: il monoclonale è efficace anche in età successiva, perché previene la malattia a qualsiasi età. In realtà noi abbiamo necessità di prevenirla di gran lunga nel primo anno, al massimo nel secondo.
1: Ma si fa un'unica somministrazione, Agostiniani?
2: Sì, la caratteristica di questi monoclonali è di avere una lunga durata di azione, quindi con un'unica somministrazione si riesce a coprire un periodo dei primi 5-6 mesi, che è il periodo in cui c'è l'andamento epidemico del virus. Per questo, come diceva il professor Manzoni, tutti i nuovi nati da ottobre alla fine di marzo vengono profilassati nel momento della loro nascita, quindi nelle prime 48 ore
1: di vita. Ci spieghi profilassati?
2: Vengono ha ragione.
1: Per i nostri,
2: allora, vengono possono ricevere, ovviamente dopo aver spiegato e dopo il consenso dei genitori,
1: ecco,
2: possono ricevere l'anticorpo monoclonale nelle prime 48 ore,
1: sì,
2: di vita, al momento in cui sono poco dopo la loro nascita. Invece i bambini nati dal 1 di aprile al 30 di settembre vengono richiamati o dal pediatra di famiglia,
1: okay,
2: oppure dai centri vaccinali per essere protetti.
1: Ma
2: durante il periodo
1: l'anno
2: invernale
1: dopo va rifatto oppure abbiamo finito?
2: Allora,
1: sono noiosa, lo
2: sull'anno
1: so.
2: Sull'anno dopo, come detto, l'anno dopo sono bambini sopra l'anno, e questa cosa allora va rifatto nei fragili, va rifatto nei bambini che possono avere patologie congenite o nei bambini nati pretermine che possono avere una situazione polmonare,
1: sì,
2: più delicata. Nel bambino sano attualmente non c'è indicazione ad una ulteriore somministrazione l'anno successivo, perché come abbiamo detto l'entità della malattia è meno rilevante che non nei,
1: certo,
2: primi mesi. Anche se stiamo vedendo dai primi studi che l'aver protetto bene nel primo anno di vita sta spostando un po'

0: il peso della malattia anche nei più grandicelli. Questo è un po' come spesso capita nelle malattie: quando sistemi un aspetto, poi ti viene qualcosa di nuovo sul quale riflettere, e spesso l'avere dati chiari aiuta a decidere le strategie migliori per difenderci da una certa malattia.
1: Chiaro. E tra gli aspetti innovativi di questo anticorpo monoclonale Manzoni c'è il fatto che ha un dosaggio fisso. Questo agevola probabilmente sia gli operatori sanitari che il sistema, che magari anche le famiglie.
2: Ah, esattamente, perché rispetto al precedente a cui accennava il dottor Agostiniani, questo prevede appunto un dosaggio fisso che ha dimostrato di essere efficace e sicuro a prescindere dal peso del bambino. Quindi parliamo di bambini che nel primo anno di vita, nella fascia di età in cui possono ricevere questo anticorpo, hanno un peso compreso tra 2,5 kg e 6-7 kg. Quindi non c'è necessità di aggiustare la dose secondo il chilo. Questo rende le procedure molto più semplici, evita sicuramente una quota di rischi legati a un calcolo sbagliato, una preparazione sbagliata, e in fin dei conti è un passo avanti di gestione, diciamo, pratica, al di là dell'efficacia che è veramente elevata, ma poi conta molto anche l'aspetto pratico nella implementazione di una strategia.
1: E allora è caduta per un secondo la linea, vado dagli ascoltatori, approfitto di questo momento per chiedere ad Agostiniani, leggo la domanda di Laura: che differenza c'è tra una comune influenza e un'infezione da virus respiratorio sincitiale?
0: Beh, intanto risponderei che l'influenza non la banalizzerei così tanto, perché anche l'influenza, soprattutto in certe categorie di bambini o di adulti oltre una certa fascia d'età, non è malattia banale. Uh-huh. Venendo alle differenze tra le due tipologie di virus, il virus respiratorio sincitiale, come abbiamo detto, ha caratteristiche per cui quando viene contratto da un bambino nei primi mesi di vita, in una fase in cui le sue strutture polmonari sono ancora in piena maturazione, può provocare dei danni a livello proprio dell'albero respiratorio che rendono ragione di una particolare gravità della malattia in questo periodo, e anche del fatto che poi possa lasciare degli esiti nelle età successive, cosa che è diversa da quello che può accadere con l'influenza, che ha una tipologia di aggressione, diciamo, da parte del virus, che è diversa rispetto a quella del virus respiratorio sincitiale.
1: Allora, torno ai nostri ascoltatori con le loro curiosità. Barbara domanda, professor Manzoni: se i fratelli maggiori possono trasmettere facilmente il virus ai neonati, e ce n'è un altro sull'asilo nido, sul contagio che arriva da lì. Così risponde a entrambi e poi ci salutiamo.
2: Ahimè sì, perché è dimostrato in maniera lampante che la diffusione e la disseminazione del virus avviene nel nucleo familiare, e facilmente i bambini, i fratellini più grandi che vanno al nido o all'asilo, sono portatori di questo virus. Magari lo hanno già fatto in forma sintomatica, ma si reinfettano, comunque ne ridiventano portatori pur senza avere grandi sintomi, ma lo passano al fratellino più piccolo, che invece sta male in maniera più seria. E al nido, il nido è una necessità pressoché inevitabile, e tra gli effetti collaterali negativi del nido mettiamo anche questo, è ovvio.
1: E non è purtroppo l'unico virus.
2: Non è purtroppo l'unico, ma
1: mannaggia,
2: ma
1: però poi c'è, è chiaro, poi c'è la vita di tutti i giorni da conciliare con le attività lavorative della famiglia, assolutamente. Agostiniani, al volo, un neonato allattato al seno è più protetto anche da questo virus?
0: L'allattamento al seno è sempre una cosa da prediligere, perché è la modalità migliore per rapportarsi non solo dal punto di vista nutrizionale nei confronti dei propri figli. Questo però non è sufficiente per dare una protezione nei confronti del virus. L'altra cosa che mi veniva in mente mentre parlava il professor Manzoni è che sono due le categorie che rischiano con questo virus.
1: Sì.
0: I piccolini

0: ma anche gli anziani, come certo, spesso capita. Allora i bambini non solo possono attaccarla al fratellino piccino, ma possono attaccarla anche al nonno di 70-80 anni che rischia con il virus respiratorio.
1: Proteggiamoci, facciamo informazione proprio perché attraverso queste parole si può prendere coscienza dell'importanza di questi nuovi mezzi. Grazie a Paolo Manzoni, a Rino Agostiniani, musica, e poi continuiamo con Progetto Benessere. Grazie a voi.
0: Grazie.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9:51 minuti, 342-864-8832 per i vostri messaggi in diretta. Dunque, sarà in corso fino a domani il 128esimo congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia. Il titolo del congresso è Chirurgia tra storia e futuro, passione, empatia, competenza e intelligenza artificiale. Dentro c'è un po' di tutto per ragionare su un settore che magari è un po' in crisi, un po' sotto pressione, ma anche in profonda trasformazione. Ma ci racconta tutto il presidente della Società Italiana di Chirurgia, che è il professor Ludovico Docimo, che è professore ordinario di chirurgia generale dell'Università Vanvitelli. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per essere con noi, per essersi allontanato per un attimo dalla sede congressuale. Allora, ci racconta come procedono i lavori?
1: Procedono bene, c'è grande partecipazione, abbiamo una faculty di 1200 relatori, ma soprattutto abbiamo la partecipazione di

0: 500 comunicazioni presentate da giovani chirurghi e oltre a 200 video. Questo è segno di una notevole partecipazione dei giovani, per i quali abbiamo creato una sezione dedicata proprio a loro, che è stata frequentatissima. E questo è importante in una fase storica, come lei diceva, di crisi vocazionale. È un segnale ottimo. I giovani chirurghi vogliono aggiornarsi, vogliono confrontarsi, vogliono crescere e anche chiedere soluzioni a tante criticità che riguardano loro e riguardano tutta la chirurgia generale.
1: Senta, la robotica è ormai una realtà consolidata. Qual è l'intervento in cui oggi fa davvero la differenza per il paziente e non solo dal punto di vista del chirurgo?
0: Ma guardi, io credo che oggi ci sono miopi resistenze alla chirurgia robotica. I vantaggi, secondo me, sono innegabili in tutti i campi. La storia si ripete. Pensi che è avvenuta la stessa cosa per la laparoscopia. Oggi la colecistectomia laparoscopica è il gold standard, vuol dire che è la tecnica ideale. Ebbene, 40 anni fa, il primo ad eseguire tale intervento in Germania, sì, un tal Muli, nel 1985, fu considerato un folle e sospeso dall'ordine dei medici e messo sotto processo. Sì. Che significa questo? Che queste resistenze che oggi ci sono, culturali e forse anche economiche, di fatto saranno col tempo superate, perché è talmente vantaggiosa la chirurgia robotica, talmente immersiva, talmente precisa, in pratica non è nient'altro che una laparoscopia con degli strumenti migliori, sia per la visione che per la manipolazione dei tessuti. Ad oggi si è consolidata perché c'è una resistenza, come dicevo, all'utilizzo in tutti i campi per questioni soprattutto economiche. Le posso dire che per alcune patologie che riguardano la chirurgia generale, pensi alla chirurgia del retto, cioè dell'ultima parte dell'intestino, sì, i risultati di eseguire un intervento chirurgico con tecnica robotica sono senz'altro molto migliori, sia in termini di radicalità, sia in termini di ripresa, di complicanze. Per cui, come avviene per questo, vedrete che tra qualche anno non si parlerà più di altre tecniche se non quelle di chirurgia robotica. La storia si ripete.
1: Senta, abbiamo parlato all'inizio con una crisi vocazionale un po'. I chirurghi non sono tantissimi, non sono tanti quelli che scelgono questa specializzazione. 30 secondi per incoraggiare i nuovi medici, i più giovani, con queste nuove tecnologie, a prendere di nuovo in mano il bisturi, metaforicamente parlando.
0: Io la ringrazio davvero, perché questo poi è il mio ruolo, e lo sfrutto dicendo che credo che non ci sia professione medica più affascinante della chirurgia. Realmente la possibilità di cambiare il destino di una persona che arriva con un'emorragia in un pronto soccorso e che morirebbe senza l'intervento chirurgico, oppure rispetto a una malattia tumorale avere la possibilità di ridare guarigione, ha un fascino unico, perché in un certo lasso di tempo, in un unico gesto operatorio, con un solo intervento della durata più breve possibile, si possono cambiare le sorti di una persona. Credo che questo sia impagabile, oltre al fatto che, essendoci pochi chirurghi, piano piano diventeremo una categoria protetta, una razza in estinzione, e quindi la società
1: ci vede. Speriamo di no, caro professore.
0: Capirà che siamo molto importanti.
1: Assolutamente sì. Allora noi vi auguriamo buon lavoro, ringraziamo Ludovico Docimo, ci fermiamo qui, ci sentiamo domani, parleremo della prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure in medicina estetica, poi torna la nostra rubrica sui grandi medici e ricercatori e parleremo con Ilaria Capo, la virologa, poi parleremo di obesità con il congresso a Palermo delle Società Italiana di Obesità. Vi ricordiamo l'app RaiPlay Sound per riascoltare le puntate. Un saluto da Viviana Verbaro, da Valeria Fatone, da Laura Nerozzi in redazione, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Emanuele Di Capio. Vi lasciamo il musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare, come sempre, l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Ucraina. Non si fermano gli attacchi russi nelle regioni di Kharkiv e Kiev. Dopo che alcuni droni sono tornati a colpire anche alcune navi al largo della Bulgaria, la presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea: il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra russa in Ucraina. Intanto Trump insiste sulla tregua energetica.
3: Ai giornalisti che gli chiedono del presunto cessate il fuoco, annunciato all'insaputa dei diretti interessati, Donald Trump replica assertivo. La tregua c'è perché io ho detto a Putin e Zelensky di farla, e sulle violazioni denunciate da Kiev minimizza. Zelensky ribadisce comunque di essere pronto a rispettare la tregua, e almeno da ieri non risultano attacchi ucraini contro raffinerie russe. Ma tre morti vengono denunciati a Belgorod. Il Cremlino non conferma né smentisce l'accordo, si limita a dire che contatti sono in corso. È il ministro degli esteri Lavrov ad aggiungere: Zelensky non si è meritato una tregua. E così missili e droni russi continuano a uccidere. A Kharkiv le macerie di un condominio collassato restituiscono tre salme. A Kiev i morti sono due, e droni arrivano anche su due navi in Bulgaria. 1600 i soggetti russi colpiti intanto dalle nuove sanzioni dell'Europa, preoccupata per la rinnovata durezza di Trump con Kiev. Ma il comandante supremo NATO in Europa, Grinkevich, rassicura: Trump è fedele all'articolo 5 e, presentando il piano dell'alleanza in caso di attacco russo, assicura: siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Tutto pronto al Policlinico Gemelli di Roma per l'arrivo tra poco di Papa Leone. Sarà operato forse già nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Il pontefice è sereno, è un grande esempio in questo senso, ha riferito il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, che ieri sera lo ha incontrato. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento, prevista la terapia intensiva ed un periodo di riposo. Verso la legge di bilancio, alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Giancarlo Giorgetti ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento.
4: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento

0: affidamento reputazionale sui mercati internazionali. Sostanzialmente questa traiettoria, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
1: Ex Ilva, dopo lo sciopero di ieri con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, la mobilitazione prosegue. Nella città pugliese blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. A Genova gli operai incontreranno a breve il ministro dell'Interno Piantedosi, al quale consegneranno una lettera con le loro richieste. E siamo alla cronaca con l'inchiesta sulla morte di madre e figlie avvelenate con la ricina a Pietracatella nel dicembre scorso. Al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso.
2: L'obiettivo delle verifiche disposte dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli è quello di accertare tramite controlli su oltre 150 PC se da uno dei 4 istituti scolastici dell'area in cui si trova anche Pietracatella siano state lanciate ricerche web su come usare la ricina, la sostanza che ha provocato la morte delle due donne. La procura indaga per duplice omicidio premeditato, per il momento ancora contro ignoti. Tra le scuole individuate, in alcune lavorano o studiano persone conosciute dalle vittime o dalla loro cerchia familiare. In particolare si starebbero cercando conferme all'ipotesi di una morte accidentale, ipotesi secondo la quale l'intento sarebbe stato in realtà quello di uccidere Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, il quale è invece sopravvissuto all'intossicazione. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Nuova giornata di proteste degli studenti in Francia, in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione, iniziata 3 settimane fa. Il primo corteo al via tra mezz'ora a Marsiglia, poi alle 14 la grande manifestazione di Parigi. Sarà presente anche Greta Thunberg. Si temono incidenti come l'ultima volta. Gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Il ministro dell'istruzione Geoffrey ha riferito che oggi rimarranno chiuse circa 200 scuole. È morto a 34 anni R.J. Mitty, uno dei protagonisti di Breaking Bad, serie TV di successo mondiale. Interpreta il figlio del professore frustrato che diventa boss della droga, Walter White Jr., affetto da paralisi cerebrale, che l'attore aveva realmente in forma lieve.
3: My name is Walter Jr.
1: E aveva sfruttato la sua carriera per promuovere i diritti delle persone con disabilità. Il suo portavoce ha confermato che si è trattato di un gesto volontario. Mi mancherai, figlio mio, ha scritto Bryan Cranston, suo padre televisivo. Sono le 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo GR alle 11. Buon proseguimento di ascolto.

0: Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 13 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, l'ospite di oggi, collegato con noi il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Buongiorno Ministro.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Ecco, come la troviamo in questa giornata?
2: Beh, una salute discreta compatibilmente con l'età e un certo interesse per il lavoro che sto facendo.
1: Bene, benissimo. Allora io partirei dalla stretta attualità perché insomma ieri è intervenuta all'assemblea di Asso Lombarda il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto tante cose, ha parlato inevitabilmente l'assemblea degli industriali, delle imprese, ha parlato dei costi energetici e ha detto dirò all'Unione Europea cosa non va su energia e flessibilità. Ha detto insomma che l'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea che dice che le cose vanno bene quando le cose vanno bene, ma se le cose non vanno bene, l'Italia vuole dirlo anche per rafforzare l'Europa, dice Giorgia Meloni. Insomma, siamo in un clima ormai di campagna elettorale, Ministro Nordio, lei che diciamo non è un politico tout court perché è un magistrato prestato alla politica in questo ruolo di ministro, come sta osservando questa dinamica, quanto ci si sente anche in sintonia insomma in questi mesi che ormai insomma sono anche tra i partiti della maggioranza dell'opposizione, sono mesi diciamo di ping pong preelettorale?
2: Ma io credo che la situazione attuale debba essere scomposta in vari settori. Prima di tutto c'è quella internazionale che vede per la prima volta dopo 80 anni scricchiolare l'alleanza

granitica che avevamo con gli Stati Uniti d'America, sotto il cui ombrello nucleare ci eravamo sempre protetti, spendendo poco per la difesa. E come tutti sanno, almeno sanno quelli che conoscono la storia, la difesa militare e la deterrenza verso i potenziali nemici è il primo elemento della sicurezza interna. Questo negli ultimi mesi, non direi negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, sta

0: sono delle guerre in corso, a parte quella tra Israele e i palestinesi e la striscia di Gaza, per le note vicende che sappiamo, che sono iniziate con la strage del 7 ottobre, e la crisi energetica che dipende addirittura dal controllo di due stretti fondamentali da parte di, diciamo così, da un lato i pastaran e dalla parte degli Houthi, che hanno fatto alzare enormemente il prezzo dell'energia. Tutto questo dal punto della politica interna deve determinare una revisione non solo di spesa ma di strategia degli investimenti. E per quanto riguarda i rapporti con l'Europa, rispondendo alla sua domanda, una revisione anche qui dell'intera politica europea per quanto riguarda la gestione dell'energia e delle relative spese. Vorrei concludere però con un'osservazione ancora più generale che riguarda l'Europa. Il vizio di fondo è stato quello di costruirla, per così dire, dal tetto e non dalle fondamenta, nel senso che una Unione Europea senza una Costituzione Europea è un organismo monco dove ognuno può andare effettivamente per conto suo. E, a suo tempo la Costituzione Europea era stata addirittura ipotizzata e presieduta da Giscard d'Estaing. Come sappiamo, il progetto è fallito per motivi anche, chiamiamoli, culturali, e questo ha posto un'ipoteca negativa sulla stessa coerenza della conduzione europea.
1: Senta, intanto c'è una legge elettorale proporzionale con i capilista, gli elettori potranno esprimere fino a 3 preferenze, capilista bloccati, è partito anche però il motore dei ricorsi, ci sono tanti ricorsi, alcune centinaia con firme anche di volti noti, da Marisa Laurito a Carla Signoris a Monica Guerritore. È intervenuto anche, perché è impegnato anche su questo fronte, il costituzionalista Enrico Grosso, già portavoce della campagna per il no al referendum giustizia, che portava il suo nome, ministro Nordio, insomma, ricorsi per far valere l'incostituzionalità della legge elettorale su vari elementi, tra cui per esempio il premio di maggioranza. Ieri è intervenuto da noi Gianfranco Fini, che invece ha detto: secondo me il premio di maggioranza, così come è stato congegnato, non sarà dichiarato incostituzionale. Lei che previsioni si sente di fare, ministro Nordio?
0: Ma dal mio punto di vista, ovviamente, sono perfettamente convinto che questa legge sia in linea sia con il dettato costituzionale sia con la garanzia di stabilità che costituisce l'obiettivo della legge medesima. Per quanto poi riguarda i vari pareri, sono come gli dei di Tucidide, ogni stato ha i suoi, si legge nella guerra del Peloponneso, e ognuno invoca i suoi dei per diciamo proteggere la propria politica militare. Qui è lo stesso, anche durante il referendum molti costituzionalisti si sono schierati da una parte e molti dall'altra. La Corte Costituzionale è sovrana, libera e indipendente, deciderà lei.
1: Senta, La Stampa ha fatto il quotidiano un'inchiesta sui benefici permessi premio dati appunto anche a esponenti, insomma, della mafia, addirittura a boss mafiosi, a persone che sono condannate al 41 bis, permessi premio e capi clan. È intervenuta anche la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, che ha parlato di un allarmante incremento di benefici penitenziari nei confronti di detenuti condannati per reati di mafia. Insomma, sappiamo che è la competenza della magistratura di sorveglianza, però lei, che è stato appunto per una vita intera magistrato, si spiega come mai ci sia questo fenomeno indulgenza nei confronti di un trattamento più lasco nei confronti dei capi clan, che chiaramente grazie a questi benefici possono anche riattivare le loro reti criminali?
0: Ma guardi, non solo non me lo spiego, ma non ho nemmeno nessuna intenzione di spiegarmelo e di pormi il problema, e mi stupisco che sia stato sollevato da un giornale, perché queste sono decisioni che spettano alla magistratura nella sua assoluta autonomia e indipendenza. Il compito del Ministro della Giustizia, in certi limiti, semmai, è quello di ratificare o di dare esecuzione a quelle che sono queste decisioni. Ma ripeto, senza entrare nei tecnicismi, sono decisioni che spettano alla magistratura. È stato fatto un referendum apposta con questa parola d'ordine, che era che fosse stata una bestemmia, una sorta

0: di intromissione della politica nei confronti dell'autonomia della magistratura, poi quando qualcosa va male o viene criticato, allora si fanno interpellanze o question time al ministro della giustizia, come è accaduto anche di recente per la scarcerazione di un bengalese. Queste persone dovrebbero mettersi d'accordo. O ritengono che la magistratura debba essere in un certo senso condizionata dalla politica, cosa che anche per me da ex magistrato è una bestemmia, oppure devono rivolgersi ad altri per fare queste osservazioni.
1: Senta, il bengalese era la storia di Torino, quello che aveva molestato la bambina di 13 anni?
0: Sì, hanno fatto anche delle interpellanze di question time su questo. Solamente noi
1: Senta,
0: non
1: però proprio
0: nulla.
1: Su quel caso, no, ha molto indignato l'opinione pubblica, perché c'erano molestie nei confronti di una bambina di 13 anni, peraltro confermate dalle video, dalle telecamere presenti nel supermercato, e quest'uomo dopo neanche un paio di giorni è stato scarcerato, e insomma c'erano state parole, anche quelle firmate nell'ordinanza del GIP, che avevano fatto molto discutere. Di fronte a questi casi così difficili, no, da spiegare all'opinione pubblica, lei che spiegazione si dà? Prevale la norma sul buonsenso?
0: Fino a 4 anni fa, felicemente scrivevo, come collega suo e di altri giornalisti, gli editoriali su alcuni giornali, sì. Queste cose diciamo le commentavo con una certa libertà. Oggi, come ministro della giustizia, non posso, non voglio e non devo. Ripeto ancora una volta, sono decisioni nelle quali la magistratura è assolutamente sovrana, e il compito del ministro della giustizia, anche quando in casi rarissimi deve mandare gli ispettori, non è tanto quello di sindacare il merito della decisione, cioè se sia giusta, sbagliata o altro, ma di vedere se siano state rispettate le procedure, se siano rispettati i termini, se insomma vi sia stata una clamorosa violazione di deontologia, ma senza entrare, ripeto, minimamente nel merito della questione, che ancora una volta, a costo di essere banale e prolisso, dico, dipende esclusivamente dall'autonomia del magistrato.
1: Senta, oggi il quotidiano Libero rilancia i dati di una ricerca fatta dal Sole 24 Ore sulla base proprio dei dati del Viminale, che dice, insomma, in breve, gli immigrati delinquono 5 volte più degli italiani, furti e stupri da record. Gli stranieri sono circa il 9% della popolazione, ma commettono il 35% dei reati, e peraltro, come sappiamo, affollano le nostre carceri. Qual è il confine tra i numeri, la realtà, e poi invece c'è il rischio anche di derive razziste?
0: Ma il rischio delle derive razziste purtroppo è connesso alla, chiamiamola, emotività della natura umana, che spesso affronta i problemi non con l'esprit de geometrie, ma con l'esprit de finesse, per dirlo in termini filosofici. No, è una questione, io stesso qua, ecco, mi permetto di citare me stesso, sì. Ho posto già 20 anni fa, nei primi libri che scrivevo sull'immigrazione, progressivamente, e in numero direi ormai quasi intollerabile, la popolazione carceraria è rappresentata essenzialmente da stranieri e da immigrati irregolari. Ma questa era, non solo era prevedibile, direi che era scritto nella logica delle cose, perché la gran parte di queste persone arrivano in Italia senza lavoro, senza reddito, senza capitali, ovviamente sono poverissime, perché se fossero, non dico ricche, ma quantomeno autosufficienti, resterebbero nei paesi di origine, e invece cercano appunto di emigrare per migliorare la propria situazione economica. Hanno soltanto dei debiti verso le organizzazioni criminali che le hanno trasportate in Italia. Questo l'ho visto da magistrato fino a 10 anni fa, quando sono andati in pensione. Sono debiti alti, 4-5 mila euro ciascheduno, e quindi sono debiti che devono essere saldati. E come? Non avendo lavoro, non avendo reddito, non avendo nulla, la gran parte di questi è quasi costretta a delinquere. Molte donne, alcune donne almeno, si prostituivano, altri facevano piccolo cabotaggio, di quei reati che però costituiscono fonte di un grande allarme sociale.

0: anche se vengono inseriti impropriamente nella microcriminalità, cioè furti nelle abitazioni, spaccio di sostanze stupefacenti e quelle cose che poi per le quali quando vi è un arresto in flagranza non solo è obbligatorio il carcere, ma la stessa esigenza di sicurezza collettiva di cui oggi si parla tanto non ammette soluzioni alternative rispetto al carcere. E quindi noi abbiamo un sovraffollamento carcerario dovuto a questa iperproduzione di reati, a loro volta prodotta da, come dicono le statistiche, non lo dice il ministro e tantomeno una persona che del razzismo pensa sia una bestemmia contro Dio e gli uomini, però i numeri questi sono e questo dimostrano ed è la riprova di quanto appunto qualsiasi persona ragionevole sa da almeno 20 anni. Ecco, queste persone che arrivano in Italia sono quasi costrette a delinquere.
1: Senta, c'è poi un altro tema, no, che anche sul quale l'hanno già interrogato lei in qualità di Ministro della Giustizia, l'idea di istituire a Padova una camera arbitrale islamica italiana. La Procura di Padova indaga, ha aperto un fascicolo dopo un esposto di Futuro Nazionale, l'idea di un avvocato padovano, l'avvocato Vanin, e l'organismo si proporrebbe di risolvere controversie civili e commerciali in conformità ai principi della Sharia. È molto interessante perché oggi Sempre Libero ha trovato anche un documento di qualche anno fa firmato dallo stesso avvocato, l'avvocato appunto Vanin, che aveva scritto proprio un saggio dedicato al ripudio islamico, cioè l'idea di inserire nell'ordinamento italiano questa forma che è tipica appunto della Sharia, diciamo del nostro divorzio, però funziona un po' diversamente, diciamo, dal divorzio italiano. Il ripudio sostanzialmente è una prerogativa esclusiva e unilaterale del marito, che può decidere da un momento all'altro di ripudiare appunto la moglie. Ed è interessante perché in questo saggio in cui si appunto esercitava l'avvocato Vanin, che vorrebbe la corte arbitrale islamica in Italia, si precisa anche quali sono le regole, no, rigide sul momento in cui un uomo può divorziare, per esempio nel periodo mestruale, poiché la donna è considerata impura, ciò è espressamente vietato. Insomma, ci sembra che questo ministro Nordio faccia a cazzotti col principio di uguaglianza fra uomo e donna, però insomma ne stiamo davvero discutendo. Questa proposta esiste, la Procura di Padova ha aperto un fascicolo, com'è possibile che questo accada in Italia nel 2026?
0: Bella domanda, infatti la domanda è com'è possibile. Io ho definito questa questione metafisica e non troverei aggettivo più adeguato. Allora, premesso che so che la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta e ho già manifestato la mia assoluta e incondizionata fiducia nell'opera della magistratura di Padova, che peraltro conosco personalmente, e tutto il resto, ripeto, è, cosa posso dire, fuori del mondo. Cioè, esprimendomi in termini tecnici, direi che non è negoziabile nessuna alternativa a quella che è la legge italiana rappresentata dalla Costituzione e dalla normativa primaria e secondaria, quindi dalle leggi, dai regolamenti e dalle discipline. Poi, se la nostra legislazione ammette, come ammette, che in certi settori di diritti disponibili, ripeto, di diritti disponibili, tipo alcune transazioni commerciali, si possa arrivare a un arbitrato che che prescinde dall'intervento dell'autorità giudiziaria, questo è sempre accaduto, anzi auspichiamo che aumenti proprio per deflazionare l'attività dei giudici professionisti, ma non ha niente a che vedere né con la legge islamica, né con la legge, né con la dottrina cattolica, né con la dottrina shintoista, né altro. Si tratta di diritti disponibili, cioè di cui si può trattare liberamente per situazioni molto circoscritte, ovviamente, certamente non il matrimonio, e per le quali la legge italiana già esiste. Ma concludo, non dico ipotizzabile, ripeto, è proprio metafisico parlare di inserimenti di principi della Sharia in una legislazione laica come la nostra.
1: Senta, poi passando a un altro tema, l'antisemitismo. C'è stata questa vicenda veramente incresciosa che si è venuta a creare a Reggio Emilia nell'ambito di un progetto Reggio Children. Sono fino ad arrivati gli insegnanti delle scuole ebraiche israeliane, mentre gli insegnanti delle scuole ebraiche americane invitate appunto all'istituto di Reggio Emilia nell'ambito di una iniziativa di interscambio culturale.

0: Gli americani, insomma, hanno deciso di non partecipare. Tutto il questa bufera nasce da un documento che era stato rispetto al quale era stata chiesta la sottoscrizione a questi insegnanti di scuole ebraiche israeliane americane. Poi è stato detto no, non volevamo la firma, ma che ne prendessero visione. Un documento in cui si chiedeva di prendere le distanze da ogni genocidio, e quindi poi è insorta anche la comunità ebraica italiana parlando, insomma, di antisemitismo e di una richiesta impropria. Sono arrivati gli insegnanti delle scuole ebraiche di Israele, mentre invece ancora non quelli americani. Lei che idea si è fatto di questa vicenda? Il capo della comunità ebraica di Milano ha detto metodi da Terzo Reich, riferendosi proprio alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione così, diciamo, di distanza esplicita, ecco, dalle politiche del governo israeliano praticamente.
1: Ma io sono d'accordo al 101% con il rappresentante della comunità ebraica di Milano e anche con quella di Roma, di cui mi onoro di essere amico. L'antisemitismo oggi sta assumendo varie forme. Non avendo qui molto tempo per discuterne, vorrei rimandare i gentili ascoltatori a un articolo molto importante, editoriale di oggi di Galli della Loggia sul Corriere della Sera, sul fatto che vi è una sottovalutazione di questo antisemitismo strisciante, doloroso e secondo me molto molto pericoloso. Poi naturalmente, ma questo è quasi banale dirlo, una cosa è criticare l'attuale politica del governo di Israele, sì, e altra cosa è invece mettere in discussione, come purtroppo però molti fanno, l'esistenza e il diritto ad esistere dello Stato ebraico. La nostra politica è la politica di qualsiasi persona di buon senso, ma direi anche quella la nostra e anche quello che penso io ovviamente, è quella dei due popoli e di due stati. Ma va detto che vi sono delle organizzazioni anche importanti che negano l'esistenza, il diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Quando si parla di Palestina dal fiume al mare, è un modo per dire che gli ebrei, sì, devono essere ricacciati da dove venivano prima. Tutto questo è dannatamente pericoloso, anche perché alimenta l'estremismo, possiamo chiamiamolo così, una certa parte di estremismo dall'altra parte della barricata, e finché si andrà avanti così sì, sarà difficile trovare una pace, quella pace che era molto vicina nell'accordo tra Rabin e come si chiama, Arafat, una quarantina
0: d'anni fa. Peraltro oggi sulla stampa c'è l'intervista a uno degli ostaggi del 7 ottobre, ma non abbiamo il tempo per parlarne. Ministro Nordio, devo farle un'altra domanda e poi siamo in chiusura. Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito, medico condannato per la strage di Fort Hood del 2009, verrà fucilato il 3 dicembre, e l'esecuzione mediante fucilazione, ha detto il ministro della difesa statunitense, verrà anche proposta, diciamo, mandata in diretta streaming. In realtà poi il vicepresidente USA J.D. Vance ha detto io non la guarderò, non sappiamo come andrà a finire, però insomma la fucilazione in diretta streaming in una democrazia come sono gli Stati Uniti fa davvero impressione, uno spettacolo macabro?
1: Beh sì, io ho una sola parola per questo: orrore. E poi un auspicio che cambi l'idea.
0: Ecco, l'auspicio di tutti noi, l'auspicio che cambino idea. Allora, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, io devo ringraziare il ministro della giustizia Carlo Nordio, grazie ministro, le auguriamo una buona giornata. Grazie, ringrazio la redazione Roberta Genuini, alla parte tecnica Alessandro Pazienza e regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il piccolo Farouk Hassam è stato rapito nella villa dei genitori a Porto Cervo.
4: Voglio che mi dici dove sta mio figlio!
3: Non posso rivelare le mie fonti.
5: Cosa vuole dire ai sequestratori?
6: È un bambino molto sensibile. Trattatelo bene.
7: 177 giorni. Il rapimento di Farouk. Prossimamente. Rai 1.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.

0: bentrovati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:28. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove si registrano code a tratti e traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A26 Genova Gravellona-Toce, dove un veicolo in fiamme provoca 6 km di coda tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. In Autosole Firenze-Roma rallentamenti per traffico intenso tra Incisa-Regello e Arezzo in direzione della capitale. Sempre in Autosole ma in direzione di Firenze la situazione è critica tra Arezzo e Valdarno, dove un incidente al momento provoca 8 km di coda. Andiamo sulla dorsale adriatica in A14, 3 km di coda tra l'allacciamento con l'Autosole e quello con la 13 in direzione di Ancona. E in chiusura rimaniamo in A14, 2 km di coda per lavori tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Formato famiglia, generazioni a confronto.
3: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Martedì 13 ottobre, questa è la settimana dello sciopero dei ragazzi, dei Fridays for Future, che tornano in piazza contro il cambiamento climatico di cui davvero noi uomini siamo largamente responsabili. Ecco, lo faranno venerdì 16. Allora noi oggi rifletteremo sull'impronta ecologica che lasciano ragazzi e ragazze, parleremo poi di buone pratiche per le famiglie per la cura dell'ambiente.
4: Dato di fatto, numeri, parole, fenomeni per conoscere i nostri figli e figlie.
3: Questa è la nostra testatina sul dato di fatto che proprio riguarderà appunto l'impronta ecologica. Prima vi dico altre due parole sul sommario, perché in realtà quest'oggi parleremo anche di padri, lo sapete che è un tema che ci sta particolarmente a cuore, quindi parleremo di Parola ai Padri, è un progetto che si declina in molte iniziative per riflettere su cosa significa appunto essere padri oggi. Poi parleremo di genitori e figli, di un legame che deve diventare infrangibile di fronte alla nostra frangibilità di genitori e naturalmente dei nostri ragazzi. I nostri numeri 345 40 38 245, questa è la linea di Formato Famiglia dedicata anche per porre le domande al professor Lavenia, che vi risponde poi il venerdì alle vostre paure di genitori in crisi. Poi naturalmente c'è il 335 699 2949, è il numero di Radio 1, e la nostra mail formatofamiglia@rai.it. E a questo punto do il buongiorno a Marzia Camarda, esperta di genere e di fenomeni sociali contemporanei, saggista, autrice del dizionario di genere, che è la nostra esperta del dato di fatto. Bentornata Marzia.
5: Grazie, bentrovate, bentrovati.
3: Allora, dicevo, impronta ecologica che ognuno di noi lascia, ragazzi e ragazze per noi ovviamente sono il focus. Ci sono dati che ci dicono chi inquina di più tra uomini e donne? Ci sono stereotipi?
5: Sì, ci sono dati molto interessanti e anche un po' controintuitivi, perché in effetti, nonostante spesso si accusino le donne di essere consumiste, viene fuori dai dati che l'impronta ecologica degli uomini è superiore a quella delle donne. Le donne, per esempio, in automobile emettono in media l'11% di gas serra in meno, quindi in parte si parla di appunto mobilità, e nella mobilità gli uomini hanno spesso macchine con cilindrate più grosse, consumano più benzina, eccetera. Addirittura c'è un dato divertente relativo agli Stati Uniti che dice che gli uomini comprano il 95,2% delle Ferrari e l'87% dei pick-up, quindi la macchina è ancora una cosa importante per gli uomini.
3: È uno status symbol, rimane così, insomma.
5: Esatto, esatto. Le donne invece si muovono di più in bicicletta, con i mezzi pubblici, in modo sostenibile, anche se non sempre la città in realtà favorisce gli spostamenti. Su questo ci sono molti dibattiti, perché sono spesso città pensate per gli spostamenti lineari, mentre le donne più sovente fanno spostamenti circolari, fanno la spesa, prendono i figli, fanno tutta un'altra serie di attività. Un'altra dimensione, secondo me, molto interessante riguarda il consumo di carne, perché tipicamente gli uomini tendono a consumare più carne delle donne, e anche questo per ragioni culturali, non per ragioni biologiche, insomma, quindi sono di meno gli uomini vegetariani e

0: in effetti c'è un'immagine che diciamo è comune, no? Quindi anche se spesso sono le donne che cucinano, sono gli uomini che gestiscono il barbecue, c'è ancora una relazione forte tra appunto,
1: sembriamo ancora Vilma e Barney, francamente l'immagine
0: abbastanza.
1: Che veniva fuori mi pareva questa. Vai,
0: sì. Però ecco la dimensione interessante è che in realtà poi anche il vegetarianesimo, il consumo sostenibile chiaramente nelle società diciamo post-industriali sta aumentando, ecco, quindi non è tanto una questione davvero di biologica ma è proprio una questione di cultura. Un ultimo aspetto interessante è che le donne tendono ad aprire più imprese legate alla sostenibilità ecologica e all'impatto sull'ambiente. È un dato ancora debole, però è un dato interessante perché le donne hanno 1,23 volte più probabilità degli uomini di avviare imprese ambientali, quindi vuol dire che evidentemente c'è un'attenzione legata proprio al futuro delle nostre società.
1: E davvero è una visione, no? Un'apertura mentale che ci ha dato Marzia Camarda di leggere certi dati, anche se ci sono anche quelli che riguardano poi il fatto che i cambiamenti climatici sono, se le donne sono quelle che forse diciamo lo provocano di meno, però lo subiscono di più, no Marzia? Non ti vorrei portare su un terreno inesplorato, però
0: mi
1: sembra che poi è questo, no?
0: È verissimo, tanto è vero che
1: sì,
0: le donne sono tra le persone che patiscono di più insieme ai bambini e alle bambine i danni appunto del riscaldamento globale, eccetera, della desertificazione, perché il 70% della popolazione di contadini è donna, quindi sono le donne che lavorano la terra, nonostante lo stereotipo che per noi è il contadino uomo. E quindi un impoverimento, una desertificazione dei terreni significa anche un impoverimento di, insomma, delle donne, questo certamente è vero.
1: Grazie davvero Marzia Camarda, ci sentiamo settimana prossima, parliamo di
0: volentieri,
1: donne.
0: Volentieri, a presto.
1: Grazie.
0: Bene.
1: E allora, per capire come le famiglie possono contribuire a preservare l'ambiente, è con noi Federico Sorgoni, rappresentante del Ministero dell'Agricoltura, portavoce in Italia della campagna dell'Unione Europea Plant Health for Life, che promuove proprio il nesso vitale tra salute delle piante e la nostra vita quotidiana. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti quanti.
1: Una campagna che quindi vuole sottolineare che la salute delle piante è strettamente legata alla nostra vita quotidiana. Ci vuole fare qualche esempio?
2: Sì, assolutamente. Diciamo che questa campagna è stata fatta proprio per aumentare la consapevolezza delle persone non addette ai lavori sull'importanza, diciamo, delle piante, perché l'80% del cibo che assumiamo è di origine vegetale, per cui ovviamente la tutela e la salute delle piante è fondamentale per non perdere i raccolti, ma anche per tutelare l'ambiente che poi viene fruito come foreste, boschi.
1: Quindi da ciò che mangiamo a come viaggiamo, come curiamo il giardino, facciamo acquisti, questo ha delle ripercussioni sulle piante. E voi tra l'altro citate una ricerca internazionale secondo la quale il giardinaggio è una delle attività più amate dalle famiglie. Il 41% con bambini tra i 6 e i 12 anni si dedica al giardinaggio e quindi questa attività può diventare una piccola scuola di sostenibilità e come?
2: Assolutamente, è fondamentale. Diciamo che insegnare ai piccoli già da subito come queste piante crescono, come possono ammalarsi, come curarle. Ricordo quando ero piccolo che a scuola ci facevano gli esperimenti con le lenticchie e il cotone, insomma, per vedere come si sviluppavano le piante. Questo è molto importante. Insegnare ai bambini ad acquistare materiale sempre sano con il certificato fitosanitario o il passaporto delle piante che attesta la sanità della semente che si vuole utilizzare o anche della stessa piantina che si vuole mettere a dimora nel giardino, anche portarli agli orti botanici perché sono importanti e che mostrano le piante un po' di tutto il mondo, quindi aumenta sicuramente l'amore per questo settore, per queste piante che sono bellissime, che sono la nostra fonte non solo alimentare peraltro anche di ossigeno, per cui insomma, che hanno una funzione anche di risanamento dell'ambiente assorbendo l'anidride carbonica che appunto è uno dei fattori del cambiamento climatico. Quindi sì, è molto importante il giardinaggio, chi ha la possibilità, ma basta anche dei vasi in terrazzo per far crescere piccole piante come il basilico, il rosmarino, insomma aumenta sicuramente la sensibilità dei bambini perché vedono poi un risultato facendole crescere sane e spiegando un po' quali sono questi pericoli, quindi questi organismi nocivi che possono possono attaccarle, come poi difenderle. Ci sono ampie pubblicazioni su internet per cercare appunto come difenderle, come proteggerle.
1: Magari difendendole in modo naturale, voi parlate proprio nelle 5 piccole lezioni di sostenibilità da imparare in giardino di trasformare i bambini in detective delle piante, perché il giardinaggio può essere veramente un'attività anche divertente, no?
2: Beh sì, è decisamente divertente, perché comunque sia lavorare il terreno, piantare, poi vedere le prime piantole che crescono, sì, sicuramente poi quando si tratta di orti come dire familiari o quantomeno hobbistici, è molto importante ricorrere a delle cure naturali senza poi andare su principi attivi chimici che vogliono dire sono comunque inquinanti, e poi bisogna avere molte precauzioni nell'uso di questi prodotti, insomma. Quindi chiedere ai bambini appunto di vedere, di cercare se vi sono degli insetti, cercare di capire, poi ormai la tecnologia con l'intelligenza artificiale dice praticamente tutto, quindi cercare di capire se sono insetti buoni o utili oppure insetti negativi o altre malattie, anche fungine o altre problematiche, insomma, sulle foglie e così. E diventa un'attività carina di ricerca.
1: Portare poi queste lezioni anche in vacanza, che significa anche l'attenzione a ciò che magari portiamo da altri paesi, perché appunto non tutto va bene.
2: Esattamente, questo è proprio il focus principale in realtà della campagna, che è importantissimo non portare all'interno dei bagagli souvenir vegetali da paesi esterni all'Unione Europea, perché ovviamente in determinati ambienti vi sono numerosi organismi nocivi che non sono presenti nel territorio dell'Unione. Portandoli possono trovare poi qui un terreno fertile o quantomeno un ambiente adatto e proliferare senza un antagonista, quindi un nemico naturale che possa contrastarli. Uno dei problemi per esempio è stata la xylella, ma ce ne sono altri di organismi nocivi che sono entrati, e ce n'è proprio uno specifico che è entrato attraverso i bagagli dei viaggiatori, che è la Bactrocella dorsalis, ovvero la mosca orientale della frutta, che è entrata attraverso l'aeroporto di Napoli a seguito dell'introduzione di frutti di mango, che poi evidentemente sono stati ritenuti non mangiabili e sono stati buttati nell'ambiente, dove poi le larve si sono trasformate in adulte, e poi appunto abbiamo fatto questi rilevamenti e adesso sono sotto controllo e eradicazione. Però è estremamente costosa e estremamente difficile.
1: E dunque davvero la tutela, la cura dell'ambiente dipende da noi e da noi famiglie e da gli insegnamenti che riusciamo a trasmettere ai nostri bambini sin da piccoli. Grazie davvero Federico Sorgoni, rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e portavoce in Italia della campagna dell'Unione Europea Plant Health for Life. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
2: Grazie mille, grazie dell'opportunità.
1: Giardinaggio che è anche una vera e propria arte, basta pensare ai giardini settecenteschi, ottocenteschi all'italiana, quelli pittoreschi inglesi, ma insomma mi vengono in mente anche quelli giapponesi, luoghi bellissimi da visitare in famiglia. Anzi, a proposito di Oriente, in Giappone lo sapete sicuramente, esiste l'antica arte del kintsugi, che ripara le ceramiche rotte riempendo le crepe con l'oro. Ecco, la cantante Elisa usa proprio questa metafora per parlare di dolore, fragilità, rinascita, consapevolezza. La sentiamo insieme.

0: Allora, sentendo Elisa che parla di dolore, di fragilità, di rinascita, di consapevolezza, arriviamo a parlare della nuova paternità. È un tema che, come sapete, è molto caro a Formato Famiglia, perché è un terreno ancora poco esplorato. E qui, insieme a quello del nuovo maschile, di cui abbiamo parlato tanto l'anno scorso, ecco, noi oggi vogliamo conoscere un altro protagonista della nuova paternità. Carlo Crudele è ideatore di Parola ai padri, padre, osservatore, studioso della paternità. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Diana, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Cominciamo raccontando cos'è Parola ai padri, come è nato questo progetto e dunque l'idea di paternità di cui è portatore.
1: Sì, allora, Parola ai padri in effetti è un'iniziativa culturale che nasce da me, dalla mia esperienza personale. Io sono, appunto, come dicevi, sono padre di due gemelli, Emma e Corrado, che hanno 9 anni, e sono un padre che ha preso molto sul serio la paternità. Infatti mi sono dimesso nel tempo da due aziende che non mi consentivano di trascorrere il famoso tempo di qualità con loro, e quindi alle seconde dimissioni poi mi sono chiesto a quel punto se fossi io la mosca bianca che chiedeva questo tempo, oppure se dietro di me ci fossero poi altri padri, altri papà che magari volevano essere più presenti, più affettivi, che si volessero un po', appunto, distaccare dal modello di cui dicevi tu, il modello classico del padre un po' distante, assente, oppure dall'altra parte il padre alla Homer, il classico pasticcione, quello che vediamo un po' nelle serie TV, nei cartoni che vedono anche i miei figli. E perciò ho ideato questo progetto che ha l'idea di analizzare la paternità da tanti punti di vista, quindi quello pedagogico, quello psicologico sicuramente, ma anche nel suo versante, diciamo, la sua lente sociologica, economica e demografica, perché la paternità secondo me è davvero sistemica come fattore. E ne è nato quindi un evento annuale dove portiamo esperti di ogni tipo, ma anche padri comuni, per dare delle bussole, delle dritte a questi padri che, proprio come me, vogliono cambiare il vecchio modello, però spesso non sanno quale modello adottare. E poi, accanto a questo evento annuale che teniamo a Rimini, organizziamo formazioni in azienda, iniziative pubbliche, format.
0: Andiamo, cerchiamo di raccontare con ordine, Carlo. Sì. Cominciamo proprio entrando nello specifico di questo evento annuale. Quest'anno a Rimini, Cinema Fulgor, al centro di Parola ai padri, il tema padri complessi, padri compressi. Che cosa vi siete portati a casa? Insomma, con quale visione, consapevolezza siete andati via dal Cinema Fulgor?
1: Siamo andati via con l'idea che la paternità, appunto, è complessa e compressa. Compressa da una parte dalle aspettative della società, e dall'altra dal bisogno dei padri di essere diversi da quello che sono stati fino adesso. Abbiamo ospitato tanti personaggi: Chiara Bacilieri, Claudio Rossi Marcelli, Silvana Quadrino. Si è parlato di adolescenza, di rapporti di coppia, ma anche di padri che affrontano situazioni difficili come una transizione da parte dei figli, e che quindi devono mettere in gioco le emozioni. E portiamo a casa il fatto che i padri sono tanti, sono diversi, spesso non sono visti completamente, vanno raccontati per quello che sono, e che c'è anche un percorso lungo da fare se ancora chiamiamo mammo chi intende prendersi cura dei figli in modo più completo, più empatico. Quindi insomma, c'è una lunga strada da fare, ecco.
0: Non c'è dubbio, una strada che, appunto, state costruendo, state aprendo piano piano insieme. E, appunto, diceva Carlo Crudele che le iniziative legate a Parola ai padri sono molteplici, appunto c'è anche tutto un lavoro all'interno delle aziende e non solo. Che altro, quindi, cosa nel vostro futuro?
1: Allora, sicuramente ci sono le nostre pagine social che ogni giorno raccontano la paternità, creano un luogo di confronto con i padri, ma anche con le madri, e tutta quella parte di società civile che vuole saperne di più. Poi stiamo lavorando ad altri eventi sul territorio. Per esempio, a marzo 2027 vorremmo celebrare dei papà che nel loro piccolo portano la paternità nel discorso pubblico, con una piccola premiazione che si terrà su Milano. E poi abbiamo in cantiere anche un video podcast dove daremo voce alle varie forme di paternità, le varie forme in cui si esplica la paternità. Quindi cerchiamo di stanare un po' i papà e di raccontarli, di farli parlare, perché secondo me c'è tanto da dire su questo tema. I papà costituiscono davvero un piccolo tesoro di esperienze che vanno messe a frutto, vanno raccontate anche per stimolare i neopapà o quelli che vorrebbero diventare padri, che vorrebbero fare famiglia, appunto, come per rimanere sul formato famiglia, a essere padri migliori, più o comunque padri diversi, ecco, più presenti, più affettivi, un po' a sovvertire il modello che abbiamo visto finora.
0: Appunto, nuovi padri. Grazie davvero, Carlo Crudele. Torneremo sicuramente, buon lavoro con Parola ai Padri, e le iniziative hanno sempre ampio spazio qui a Formato Famiglia, queste che portano avanti un discorso. Buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: E ringrazio di averci ascoltato sin qui Michele Liuzzi, è psicologo e docente di scienze umane e religione al liceo, è padre anche lui, è fondatore della community genitoriale Infrangibile. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno Diana, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E allora subito chiedo, in qualche modo ho ascoltato una parte dell'intervista di Carlo Crudele con certo. Parola ai Padri, e allora qual è l'idea invece di Michele Liuzzi della paternità di oggi, anche vista attraverso l'osservatorio Infrangibile di cui a brevissimo diremo ovviamente, però voglio cominciare con questo.
2: Certo, allora la nuova paternità, beh, ovviamente è proprio qui oggi, no? Il contrario, diciamo così, del padre autoritario oggi non è più un padre morbido che rischia di cadere nel permissivismo, ma è un padre presente. Ai padri di una generazione fa, quelli con cui siamo cresciuti noi, si chiedeva di lavorare tanto, tanto, tanto, di far rispettare le regole, no? Quindi il papà arrivava a casa, comando io, decido io, e tutti i figli ovviamente eseguivano. Oggi invece la società, i nostri figli ci chiedono qualcosa di differente, ci chiedono di ascoltare, ci chiedono di esserci la sera e ci chiedono anche di fare una cosa a cui noi non siamo abituati, cioè di chiedere scusa anche quando sbagliamo. La cosa complessa è che nessuno ce l'ha insegnato, perché quel modello lì spesso in casa non l'abbiamo visto, ma oggi è la cosa più importante. Io ho due figli, lo dico quindi da padre, cioè impariamo anche facendo, sbagliando parecchio ovviamente, ma facendo, essendo appunto presenti. Ho una community, sì, gestisco una community, vedo
0: ecco,
2: padri.
0: Veniamo a Infrangibile, quindi
2: esatto.
0: Anche il nome spieghiamo insieme, raccontando anche che cosa arriva a Infrangibile, no?
2: Certo, allora Infrangibile non è, partiamo dal nome, non è il genitore, non siamo noi, ma non è neanche il ragazzo, i figli, ok? È, diciamo così, il legame auspicabile che vogliamo realizzare con i nostri figli durante tutte quelle che sono poi ovviamente le tempeste della vita. Perché? Perché il legame a volte tende a diventare più fragile, un genitore si spezza, il ragazzo, la ragazza sbatte la porta, però tra di loro c'è sempre un filo che può reggere lo stesso, e ovviamente regge se qualcuno se ne prende cura, e tra i due gli adulti siamo noi, quindi ovviamente il primo passo tocca a noi. Infrangibile è una community con più di 1000 persone dentro, 1000 genitori di adolescenti che ogni giorno si confrontano proprio su queste cose, quindi come poter parlare, come saper ascoltare, come ricucire dopo una porta sbattuta, una brutta serata. E io provo, anch'io con le mie fragilità ovviamente, provo a fare un po' questo, mi occupo di comunicazione, di formazione e parlo con i genitori ogni giorno.
0: Ecco, c'è un messaggio rispetto anche alle domande che io stessa mi ero appuntata e che volevo fare a Liuzzi, però c'è un messaggio degli ascoltatori che stanno scrivendo, e quindi voglio porgerglielo perché credo sia importante fare chiarezza su questo punto. L'ascoltatore, ascoltatrice non si firma, dice: questa nuova paternità è un insulto ai padri, per bene che la maggior parte di noi ha avuto. Perché non è così, Liuzzi? Vogliamo cercare di chiarire?
2: Sì, allora non credo sia un insulto, ma semplicemente i padri di oggi sono i padri del nostro tempo.
0: Tanto diversi, un tempo che è cambiato tantissimo, no?
2: Tantissimo,
0: e quindi
2: tantissimo. Siamo
0: è
2: di
0: qui
2: fronte,
0: forse la ragione della differenza.
2: Certo, siamo di fronte a cambiamenti antropologici che mai sono accaduti nella storia dell'umanità. Oggi i ragazzi si chiudono in camera e hanno il mondo a portata di mano. Noi siamo cresciuti in giardino, sbucciandoci le ginocchia, facendo amicizia, no? Le famose compagnie, i ragazzi del muretto, i ragazzi del parchetto, tutte queste cose. Oggi i ragazzi invece fanno amicizia stando dentro la loro cameretta, già questo è qualcosa di incredibile, e questo va a cambiare tantissimo all'interno del comportamento dei nostri figli. Quindi l'attenzione ridotta al minimo, sono abituati a contenuti di 7 secondi, noi chiediamo in classe di stare più attenti, e questo è già un problema, o gli chiediamo 20 minuti di conversazione a tavola la sera, e non è che non vogliono, non è, diciamo che non sono allenati a stare dentro una cosa lunga. Il confronto senza tregua, noi ti confrontavi con 20 compagni di classe una volta, adesso col mondo intero, e quando anche non sei diciamo così, al massimo della tua performance.
0: Tutto e non sono pronti, no, a farlo, è un impatto fortissimo, ma la verità è che neanche noi genitori siamo pronti a sostenerli, no? E quindi forse quello che possiamo rispondere all'ascoltatore e ascoltatrice è proprio che in realtà è un bagno di realtà che noi genitori di oggi dobbiamo fare, perché questo mondo è profondamente cambiato e dobbiamo trovare altri modi di essere in relazione con i nostri ragazzi. Io ho 30 secondi, però vorrei chiedere a Liuzzi, che tornerà con noi, perché poi questo progetto di Infrangibile sta diventando anche un podcast, quindi ci deve raccontare tante altre cose, ma la domanda finale è: che cosa serve a un genitore per affrontare questo percorso?
2: Allora, sicuramente voglia di mettersi in gioco. Una porta chiusa di un figlio non è una porta murata, ok? Si riparte sempre da noi adulti. Noi genitori possiamo essere, lo dico in maniera brutale, possiamo essere o il veleno o la cura dei nostri figli. Allora molte volte non serve fare un discorso grande, iniziamo con le piccole cose, iniziamo a stare vicino ai nostri figli senza giudizio, ma con la capacità di ascoltare, di vederli come esseri umani e non come un cane da addestrare.
0: Senza giudicarli, ci dicevamo fuori da questi microfoni, senza magari giudicare la musica, che è uno dei loro grandi passioni, senza stare a dire questa musica non va bene, no? Ma invece esatto, cominciando a chiedere perché senti questa musica, perché ti piace, perché ti ci ritrovi. Ma ne parliamo sicuramente anche la prossima volta. Grazie Michele Liuzzi, Infrangibili.
2: Grazie, grazie.
0: Buon
2: a voi,
0: lavoro,
2: buona giornata.
0: A risentirci.

0: verso la chiusura con Father and Friend di Alan Clark, in redazione Graziana Vella, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica oggi Alessandro Pazienza, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Il nostro numero 345 40 38 245 per porre le vostre domande al professor Giuseppe Lavenia, che vi risponderà venerdì in diretta. Adesso la linea al GR1, poi Wannabe, a venerdì.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia. Perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7. In replica a mezzanotte 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Il Policlinico Gemelli a Roma attende Papa Leone. L'intervento per l'asportazione del nodulo polmonare forse già oggi pomeriggio. Del ricovero ha parlato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
4: Di sera abbiamo parlato con molta serenità. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere. È una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito. Normalmente queste cose quando sono prese in tempo si riesce a risolverle.
5: È stato un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo aspettava, ha aggiunto il segretario di Stato cardinale Parolin parlando con i giornalisti a margine di un evento. Leone XIV è atteso tra poco qui al Policlinico Gemelli, l'arrivo previsto in tarda mattinata. Il ricovero per sottoporsi a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine. Il pontefice potrebbe essere operato oggi pomeriggio, al momento non c'è una conferma ufficiale, l'intervento dovrebbe essere effettuato in chirurgia non invasiva. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Tutte le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e preghiere.
6: Siamo tutti in pensiero, speriamo che la questione si risolva quanto prima, ma siamo molto fiduciosi.
5: Con Daniele Antelmi dal Policlinico Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
3: Il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra ucraina, lo denuncia la presidente della Commissione Europea von der Leyen dopo che droni russi sono tornati a colpire nell'area.
7: Due navi commerciali colpite da droni al largo della Bulgaria, una affondata. Accade durante un attacco russo sull'Ucraina e il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore di Mosca, mentre von der Leyen descrive il Mar Nero come il nuovo fronte di guerra. Una guerra che non vede pause. Zelensky non merita una tregua, ha detto chiaramente il ministro degli esteri russo Lavrov, e così gli ultimi raid russi hanno ucciso almeno 3 persone a Kharkiv per un drone che ha fatto collassare una palazzina e 2 a Kiev, dove, stando a Mosca, è stata bombardata una fabbrica di droni. Da parte sua l'Ucraina colpisce una zona industriale in Russia e causa 3 morti a Bialgorod. Ma nelle ultime ore non risultano attacchi su raffinerie russe né su centrali elettriche in Ucraina. Donald Trump, in difficoltà nella sua campagna elettorale per le midterm, si dice certo che il merito sia suo. Zelensky e Putin hanno accettato la tregua energetica perché io ho detto loro di farlo. In realtà il Cremlino non l'ha né accettata ufficialmente né smentita, mentre Zelensky si è detto pronto a rispettarla se anche Mosca lo farà. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Il quinto atto della mobilitazione degli studenti in Francia. Prime manifestazioni a Marsiglia, Nantes, Reims e Lione. Qui momenti di tensione in centro col lancio di lacrimogeni della polizia sugli studenti. Si temono incidenti anche a Parigi, dove nel pomeriggio ci sarà il corteo più grande. E ci sarà anche Greta Thunberg, che ha denunciato le violenze dei poliziotti. I liceali lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Il ministro dell'istruzione Geoffrey ha

0: riferito che oggi rimarranno chiuse circa 200 scuole. Verso la legge di bilancio. Alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Giancarlo Giorgetti ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento. Lo scostamento di bilancio, ha detto Giorgetti, è un passo consapevole che segue la linea della prudenza, linea necessaria secondo il Ministro dato il contesto geopolitico del momento. E siamo alla cronaca, l'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso. Al via questa mattina la prima delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla Procura di Larino, quella nell'Istituto Agrario di Riccia. Verranno analizzati diversi computer per accertare collegamenti tra persone e ricerche condotte sul web e sul veleno. Oggi è la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, fondamentale è la conoscenza del territorio. Per questo l'ISPRA ha sviluppato la carta di identità geologica delle città italiane con un indice che misura il livello di fragilità del sottosuolo e altre criticità legate ai fenomeni climatici. A Napoli il valore più alto, a seguire Genova, Palermo, Bari e Catanzaro. A Trento il valore più basso. Ascoltiamo il coordinatore del progetto, il geologo Francesco Lavigna.
1: La carta di identità geologica delle città è una scheda di sintesi. Le informazioni rispetto alle problematiche geologiche e climatiche vengono combinate insieme fornendo un indice, un numero e una casistica che raggruppa le città per categorie simili. Uno strumento di consapevolezza tra città che sono parte dello stesso gruppo, che hanno caratteristiche in comune, può favorire lo scambio di buone pratiche e di successo quando hanno affrontato un determinato problema.
0: Al via stasera la festa del cinema di Roma, fino al 25 ottobre tanti film e tanti DVD sul tappeto rosso. Tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani, il compositore premio Oscar. Sono le 11:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Wannabe, il futuro che vorrei, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E ben ritrovati, cari ascoltatori. Federica Ovan al microfono, Mauro Cumini in regia, impegnato alla parte tecnica, vi danno il benvenuto. Tutto è pronto, sia negli studi di Trieste che in quello di Udine, da dove si apriranno i programmi odierni alle 11.10. Tra pochissimo ci aspetta la rubrica in friulano Vueo Fevelin D, che oggi affronterà i temi legati al mondo forestale assieme a Legno Servizi Cluster Forestale Friuli Venezia Giulia e grazie a Romanin della sezione forestale regionale di Fornia Voltri. Alle 11.20 sarà la volta di Radar, l'appuntamento settimanale con la scienza. Oggi si parlerà di premi Nobel in un viaggio dietro le quinte delle più grandi scoperte scientifiche dell'anno, con il commento e l'analisi di ospiti provenienti dall'ambiente accademico e della ricerca. Un approfondimento dedicato ai recenti premi Nobel per la medicina, la fisica e la chimica ci condurrà alla valutazione dell'impatto concreto e del futuro della ricerca globale. Nella rubrica Terra chiama Terra, Anna Lazzati per ARPA FVG presenta le giornate dell'educazione ambientale in programma dal 14 ottobre al 7 novembre. Il tema di quest'anno è la cura, intesa come relazione tra persone, comunità e ambiente, e con la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari si allargherà lo sguardo al modo di abitare il mondo. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione, di cui già ora possiamo anticipare le principali notizie grazie a Ludovica Siani.
2: Buongiorno, in studio Ludovica Siani. In apertura alla cronaca, un uomo di 60 anni è morto nell'incendio del proprio chalet ad Apua, frazione di Pontebba in Valcanale. Il corpo carbonizzato è quello di Nicola Beltrame, rinvenuto dai soccorritori durante le operazioni di spegnimento. Sul caso indagano i carabinieri di Udine. 43 violazioni fiscali, 11 irregolarità relative al lavoro, 5 casi di abusivismo commerciale e circa 3.000 articoli tra abbigliamento e accessori per la casa sequestrati per violazione del codice del consumo. Questo è il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza di Trieste durante la 58esima barcolana, che ha richiamato nel capoluogo giuliano fino a 500.000 di persone. E per chiudere, in corso una nuova mobilitazione a Trieste dei sindacati e lavoratori per chiedere risposte concrete sul futuro dello stabilimento.

0: StarTech di Trieste e contro il declino industriale della città, forti disagi al traffico nella zona industriale. Per ora è tutto, ci risentiamo alle 12.30 per la prossima edizione del Giornale Radio.
1: Un grazie ai colleghi della redazione giornalistica e con i programmi. Torneremo invece alle 13.30 in compagnia di Casa Friuli Miscellanea di cultura ed eventi, che apre presentando lo spettacolo 10 minuti, il crollo

0: Nel settimana con varietà dimenticate, una cena ed un pranzo in cui si mescolano fotografia, cibo e partecipazione collettiva. Poi occhio ai prossimi appuntamenti organizzati da Invasioni Creative, a Codroipo invece per la Fiera di San Simon, dove torna Audio Walk, un nuovo itinerario sonoro in cuffia realizzato con le voci degli abitanti. Ci si sposterà poi a Cervignano, dove tutto è pronto per la nona edizione del Festival del Coraggio, e tra tanti altri eventi proposti arriveremo alla chiusura con la voce dei libri, con l'estate indiana del 76 di Angelo Floramo. Alle 15.15 l'appuntamento pomeridiano con Vueo Fevelindi è dedicato al nuovo film documentario a firma di Marco D'Agostini. Si intitola Quello che resta. Il martedì poi, come sapete, non è solo radio. Oggi infatti sul canale 810 del digitale terrestre la Télévision par Furlan in replica poi tutti i venerdì. Si inizia con lo spazio dedicato ai più piccoli, e il cartone animato Nine e Olghe li attende alle 14.20 su Rai 3 bis al termine del TG regionale, e questa sera alle 21.20 sempre su Rai 3 bis trasmetteremo la seconda parte di Suns Europe 2025 di Marco D'Agostini e Falistis di Claudio Ceccutti. Allora una buona giornata ed un buon ascolto.
1: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
2: Si occupi di promuovere e contare i temi spiazza al mondo forestale, alle gestioni sostenibili, al fatto di doprare le indichenti fin tre mai alle culture del bosco, e che è naturalmente insieme al servizio dei forestis da Region e dal Friuli Vignese Iulie. Ostin Fevelant di Legno Servizi Cluster Forestal dal Friuli da Vignese Iulie, che sono ridotti in Taiulti Science e a Ponte insieme al servizio forestal da Region, a sta facendo diverse campagne di informazione sul tema del bostrico, e succemut che le presenze di Kest Pichul Coleotar al vedi cambiati al stedi gambiare le nestri forestis e i nestri bosks in cash chains. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto da sede Rai di Udin e Dut par Furlan, che potete ascoltare in radio sulle frequenze di Radio 1 Rai, sove svoi in internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it, e poi dopo sove svoi ritorna a ascoltare le trasmissioni, e sono a disposizione i podcast sulle piattaforme di Rai Play Sound, basta cirì naturalmente voi o Fevelin di. La regia del programma a Iedi Marco Fornasinco, saluti e corringrazi. O saluti e ringrazi anche le ospite di UE di Binore, Caie e Fasparda, sezione forestale regionale di Forda Waltri, Mano Dome, e ie grazie a Romanin. Buondì.
3: Buondì.
2: Dunque, Romanin, il tema è da sensibilizzazione sul rispetto ambientale, tutti che robischia è importante, però sai che io si occupate tanto di questo discorso dal bostrico, calechis picciul coleotar, che naturalmente ha le unne problematiche che gli è saltate fur, in particolare, che mi correggi se sbagli, dopo che agli estate qualche anno fa le famose tempeste vaia.
3: Sì, precisamente. Volevo prima di tutto ringraziare per questo invito e anche i servizi forestali della regione e i miei servizi per aver organizzato questo momento di formazione. Io sono sempre in contatto con la gente, io che la gente è sempre più sensibile all'ambiente,
2: sì.
3: E ho proprio il gusto di capire che succede al bosco. E quindi il bostrico, si spieghi brevemente, è un piccolo bau che vive sotto la squarcia dal pezzo, no?
2: Voi avete il bostrico tipografo che si chiama qua?
3: Sì, si chiama proprio il tipografo perché ha il fatto dei bivicini più gente sotto lo squarcio. Però lui al mangio proprio la linfa, no? La parte vitale dall'arbol. E quindi che è stato, quando al ben colpito, al ben come cercinato, no? Al ben interrotto che flusso. E il nutrimento quindi non arrivo a planta, quindi venga associato in poco tinto. Allora una bestia tutto piccolo, faceva conto un chicco di riso. E vive naturalmente tra i nostri sposti, non è arrivato da questa indulà. No, che solitamente la sua parte è che fa in modo che gli arboi che stanno l'anti impattimento, il letto in sex era svelto, per diventare nutrimento al resto del bosco, il primo possibile. anche il 28 ottobre.

0: dal Visigoth, che è Mons e Vinvut Vaia, che è Grand Burlat, alla in tu col ponete un grum di arboi. E tutti che arboi i bas sono diventati un riferimento al bostrico, perché che questo bestiuto è sint proprio, ben proprio stasirato dai arboi che passiscono.
1: C'è.
0: E quindi si è moltiplicata la pietra di un grunda mandiaio passa si è moltiplicata sotto misura.
1: Ma hai capito?
0: Dopo Vaia, i vivute in che il bisogno di uno grande neveado in calendario dal 20 al 21.
1: C'è.
0: E in che sono la screvati cimai dai arboi. E dopo in che tal 22, in che è stato un anno, un grunziato come che di che è stanco, la primavera secchio anche, che è nato il problema pal pezzo.
1: Mm-hmm.
0: Quindi tutto che stava favorita innovando il bostrico, il bau, e il pezzo invece che avevo già restato in peso, avevo già avuto patic vaia, aveva avuto anche altri spattimenti, aveva sec, che frattempo appunto, perché tra frattempo i bostri che avrebbero diventato talmente tank, da arrivare a colpiente la splanto, che è un peso in cima vivo.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro.
0: Quindi sono aumentati i danni dal 22 al 24 di Bimbus, quasi sono arrivato al pari di Vaia, si può dire, i danni che hanno fatto il bostrico.
1: Tra l'altro, dal 2023 avevo fatto passi 150.000 metri cubi di piardici stai boss da Chiarnia, se non sbagli.
0: Sì, sì, sì.
1: O sai come avevi fatto un'analisi culersa anche Watris, no?
0: Sì, sì, perché noi arriviamo a. Ne facciamo dei schedos, ci chiamiamo Bausinde, l'inventario del fitopatologico forestale di Onal. E alle si interessa del stato di salute dei boschi della nostra regione. E quindi vengono inseriti non solo i dams da insetti, ma anche fongs o anche avvenimenti come poi si vaia o grano sneveato gente di meteo
1: sì.
0: E tutta questa informazione si è messo dentro per un gran database e quindi i savin che appunto i podini di che i dams dal bosco dopo sono stati altrettanti che di vaia.
1: Tra l'altro, in 30 anni di attività di queste sbausinve, che sono appunto gli schedis, che avevi fatto anche culersa, avevi letto, che tra l'altro sono stati chiappati su, passa in 1500 più in segnalazione, passa 6000 per piarditis dovuti a ponta in setuz, fungos, batteri, eccetera, che il 2019 però è stato l'anno con il gran numero di schedi chiappati su, vocente sis, proprio in concomitanza con Vaia, immagino.
0: Sì. Sono proprio tutte le schede che hanno riferito ai boschi che sono la più bassa.
1: Beh, lì era venuto fuori il problema del bostico principalmente.
0: Principalmente è stato che l'innesco, se può dire.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: Ma in questi momenti, siccome qualche anno fa, 2024, mi pare si era fevelato che era un po' in calo, come la situazione ci mutise?
0: Sì, finalmente a Stacalant, dal 2024 era attaccata a Calà. E anche nel 2025 è continuata via numeri in diminuzione. Se sicuro, il processo io voglio dire, perché il quad forestale ha anche al fascio il monitoraggio no, di questa popolazione di Bau. Vin dai tramai, dura che metti un feromone, per attirare questi insetti. Il setta attira. Venti dal tramai e non la modi salta fuori. Quindi due ogni settimana i passinara qui e quindi i rimina fa uno stimolo quantitativo de popolazione. Quindi siccome che questo monitoraggio lo si fa ovviamente si è ampliato dopo vai a perché che si aspettava già che sarebbe aumentata la popolazione e poi i vin veduto che è aumentato fin a bio il massimo tra 2022 e dopo è tornata a di noi, perché che è il ciclo naturale del gruppo, no? Che dopo l'animale all'attacco a Dio in cui in si sviluppa in cui antagonisca il mangio, il tacco a denti loro fastidi se si male, il tacco a Dio in cui competizione fra di loro di non arrivare a accettare tutti, perché che non avevo atti.
1: Sì, dopo viene fuori una selezione naturale, selezione naturale praticamente.
0: E dopo anche l'andamento meteorologico no, all'influisce un gruppo, e quindi il 25 aveva fatto un anno, là che l'estate non ero stato comunque di che stanno.
1: Sì.

0: Sì, ti curto la stadion pal vostrico. Il pezzo sta miei. Che stan che vinvuto in devoro un tip di sud, la primavera, parve di io i tanti.
1: Sì.
0: Sì,
1: tra l'altro, Guatri, anche a parchi nei parchi, mi pare, o parchi nei parchi, dove si fa tante informazioni, c'era disinformazione in particolare, insomma, sul tema del bostrico, no? Tajains. Quindi, o facesse insieme anche con un legno servizio, comunque campagne informative, anche.
0: Sì, come che dicevi, la gente ha avuto capire cosa succede in questi boschi, quindi
1: bene.
0: Di condividere chi lavora in chi fa niente.
1: E allora, io la ringrazio per essere stata con noi, grazie a Romanin, da Sezione Forestale Regionale dal Friuli Vignese Iulia, che non sa spiegare bene questo argomento. Grazie anche a Ugo Nicoletti, Papart Tecniche. Noi altri, se tornino a sentirsi, domandi binore.

0: Радар. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
1: Martedì 13 ottobre, buongiorno da Simona Regina al microfono, Federica Ovani, regia, Mauro Cumina accanto a lei al mixer. Anche questa settimana accendiamo il nostro radar per intercettare e raccontarvi storie di scienza. Lo faremo fino alle 12.30 sulle frequenze di Radio 1 Rai per chi si sintonizza dal Friuli Venezia Giulia, in streaming dal sito sedefvg.rai.it, ma buon ascolto anche a chi ci sta ascoltando dalla piattaforma Replay Sound. Dopo la scorsa settimana dedicata alla Barcolana, la puntata di oggi sarà tutta all'insegna dei premi Nobel. Commenteremo infatti con le nostre ospiti, i nostri ospiti, i premi assegnati alla medicina, alla chimica e alla fisica, e poi vi lascerò alle voci di Terra Chiama Terra. Ma sono le 11:22 minuti 02 secondi, accendiamo il nostro radar.

0: Partiamo dal premio Nobel per la medicina assegnato dall'Accademia delle Scienze di Stoccolma all'optogenetica, la rivoluzione luminosa delle neuroscienze premiata con il Nobel, la luce che accende i neuroni, sono solo alcuni titoli con cui è stata data la notizia del Nobel per la medicina 2026 assegnato a Karl Deisserow, Peter Eggman e Georg Nagel per aver contribuito appunto alla nascita dell'optogenetica che ha rivoluzionato il modo di studiare il funzionamento del nostro cervello. Capiremo perché e quali nuovi scenari terapeutici si aprono. Lo faremo con Matteo Ballottari, docente di fisiologia vegetale, prorettore alla valorizzazione delle conoscenze per la società dall'Università di Verona. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con Anna Menini, professoressa di fisiologia al Dipartimento di Neuroscienze della SISA. Buongiorno, professoressa.
2: Buongiorno.
0: E con Paolo Gasparini, direttore della genetica medica del Burlo Garofalo di Trieste, professore all'Università di Trieste. Buongiorno, benvenuto anche a lei.
1: Buongiorno.
0: Ecco, Ballottari, inizio da lei che è fisiologo vegetale, perché dietro questo Nobel c'è un'alga, Chlamydomonas, e una proteina fotosensibile chiamata canalorodopsina. Insomma, mi si è un po' intrecciata la lingua nel pronunciarla, appunto una proteina scoperta da Peter Eggman. Ecco, allora partiamo da qui, da questa scoperta. Ci aiuti a capire in che modo lo studio

0: studio delle microalghe ha poi condotto al Nobel per la medicina.
1: Certo. Allora, intanto parliamo di microalghe, che sono dei microorganismi unicellulari, quindi una singola cellula, che però, come le piante, fanno la fotosintesi, vuol dire che usano la luce per poter appunto riprodursi, per poter crescere, per poter produrre molecole poi di interesse. Ecco, ovviamente la luce diventa essenziale per questi microorganismi e di conseguenza una serie di studi che sono partiti ancora negli anni 80 e poi sono proseguiti negli anni successivi cercavano proprio di capire come facevano queste microalghe a percepire dove c'era la luce, la quantità e la qualità della luce stessa, proprio come un altro batterio cerca di capire dove ci sono i nutrienti per potersi mangiare essenzialmente. Ecco, gli studi di Edelman hanno proprio consentito di capire che c'era un meccanismo in cui la luce veniva percepita da queste microalghe per poi dare una risposta all'interno delle cellule, e quindi si è arrivati alla scoperta di queste proteine, queste rodopsine, che essenzialmente sono delle proteine che si aprono e si chiudono in maniera luce dipendente, e questo movimento fa passare alla fine delle correnti elettriche dentro alla cellula, e da lì si induce una risposta della cellula stessa.
0: Insomma, parliamo di un'alga unicellulare attratta dalla luce. L'alga produce un impulso elettrico che la fa nuotare verso la luce, e parliamo di una proteina che quando viene illuminata con luce blu, se non sbaglio, apre un canale attraverso cui appunto passano degli ioni e si genera un impulso elettrico. Ma Ballottari, dalla scoperta di Edelman poi come si è arrivati all'optogenetica?
1: Beh, la prima cosa bisognava dimostrare che queste proteine fossero effettivamente attivabili in maniera luce dipendente, e quindi quello che spesso si fa in questi ambiti è di cambiare in qualche modo settore scientifico disciplinare, cioè nel senso si va a guardare cosa succede in altre cellule diverse, magari cellule animali, e di conseguenza ci sia stato proprio un trasferimento di queste proteine all'interno di alcune cellule animali, e lì si è visto che effettivamente si poteva creare anche in queste cellule che non fanno la fotosintesi un meccanismo luce dipendente di passaggio, quindi di ioni, verso l'interno della cellula, e da lì poi chiaramente cellule animali, cellule umane, si è partiti verso una importante applicazione nell'ambito dell'ambito biomedico.
0: Ecco, Anna Menini, il Nobel per la medicina 2026, dicevo, è stato assegnato a Dijsselroth, Edelman e Nagel per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e l'optogenetica, dicevo già, una tecnica che ha trasformato lo studio del cervello. Però facciamo chiarezza, che cosa sono i canali ionici?
2: Gli ionici sono delle proteine, e noi dobbiamo pensare alla cellula che ha una membrana che separa l'ambiente interno dall'ambiente esterno. Questi canali ionici, queste proteine, sono inserite in questa membrana e possiamo appunto pensare come che abbiano una porta che si può aprire e chiudere. E quando questa porta si apre permette la comunicazione tra l'ambiente interno ed esterno. In particolare permette il passaggio di ioni, cioè di atomi carichi. Solitamente nell'ambiente esterno è presente un'elevata quantità di sodio, e quindi l'apertura di questo appunto canale consente il passaggio di sodio verso l'interno della cellula, e quindi una corrente elettrica. La corrente elettrica che in questo caso viene generata, diciamo questa porta viene attivata dalla luce, e quindi consente una corrente elettrica di attivare questa corrente velocissimamente, in meno di un millesimo di secondo.
0: Ecco, Anna Menini, Dijsselroth ha portato poi questa scoperta, di cui parlava appunto prima Ballottari, ha portato questa scoperta nel campo delle neuroscienze. Parliamo di optogenetica, una tecnica che è stata presentata nei giorni scorsi, ne avrete sicuramente sentito parlare, mi rivolgo a voi che siete in ascolto, che ha avuto un impatto enorme nelle neuroscienze. L'optogenetica offre la possibilità di mappare il cervello in un modo che un tempo potevamo soltanto sognare. Queste le parole, per esempio, del presidente del Comitato Nobel per la fisiologia e la medicina. E allora, Anna Menini, le chiedo di spiegarci in che modo questa tecnica permette di controllare l'attività dei neuroni attraverso la luce, e quindi di studiare con più precisione il rapporto tra specifici circuiti neurali e funzioni cerebrali, mappando

0: circuiti coinvolti per esempio nella memoria, nelle emozioni, nel comportamento, ma anche meccanismi alla base di diverse malattie.
1: Sì, allora ottogenetica è un termine che è stato proprio inventato da Carl Deisseroth, uno delle persone che hanno ricevuto il Nobel, e otto appunto ha a che fare con la luce e genetica con le tecniche di manipolazione genica. Perché dopo che si era visto che questo canale ionico, appunto questa canale rodopsina dell'alga, poteva essere trasferito in altre cellule, prima nelle uova di rane, poi in cellule di mammifero, nel laboratorio di Deisseroth è stato dimostrato che può anche essere trasferito, diciamo, in neuroni. E questo avviene però con appunto delle tecniche di manipolazione genica. Si può scegliere in quali neuroni specifici che vogliamo studiare inserire questo canale ionico, che poi appunto può essere attivato direttamente dalla luce. C'è anche un altro tipo di canale ionico, sempre da alghe, sempre che può essere spento dalla luce. Quindi in questo modo si possono studiare proprio quali neuroni sono responsabili per determinate funzioni, quali neuroni comunicano con altri nel cervello, per capire appunto come funziona il cervello in particolare. Posso fare un esempio così un po' particolare in cui è stata manipolata per esempio la percezione del gusto direttamente nel cervello utilizzando l'optogenetica. Quindi dapprima si è scoperto che la corteccia gustativa è identificata, ha una mappa dei gusti, per esempio il gusto dolce, sono neuroni in una zona particolare. Il gusto amaro viene percepito attraverso neuroni che sono in un'altra parte. Quindi modificando geneticamente questi neuroni, quindi con questa canale rodopsina, per renderli sensibili alla luce, ad esempio si è visto che mentre non so, i topi, appunto qui parliamo sempre di modelli animali, leccavano dell'acqua normale, attivando con la luce i neuroni della parte dolce, questi topi diventavano eccitatissimi e leccavano continuamente questa sostanza proprio appunto come se fosse dolce. Viceversa, se gli si dava dell'acqua dolce, dell'acqua zuccherata, ma con la luce nella corteccia gustativa si attivavano i neuroni responsabili dell'amaro, questi avevano la prevalenza, i topi proprio non bevevano più e si pulivano la bocca e sputavano quello che avevano bevuto. Insomma, quindi è proprio possibile fare delle manipolazioni direttamente nel cervello per modificare il comportamento degli animali.
0: E questo insomma è un esempio molto chiaro che ci aiuta a capire in che modo questa tecnica consente di studiare meglio il rapporto tra specifici neuroni, tra specifici circuiti neuronali e determinate funzioni, determinati comportamenti. Proprio per questo dicevamo l'optogenetica è considerato uno strumento straordinario per comprendere meglio il funzionamento del cervello nelle sue funzioni normali, ma anche nei meccanismi alla base delle malattie. E allora Paolo Gasparini, ci aiuti lei a comprendere quali sono le potenziali applicazioni terapeutiche dell'optogenetica, che appunto, come diceva Anna Menini, è una tecnica che unisce genetica e ottica per controllare l'attività di specifiche cellule mediante appunto impulsi luminosi, impulsi di luce.
2: Beh, ecco, qui diciamo che ho il compito tra te di un pochino di smorzare gli entusiasmi, non perché non ci siano delle prospettive future, che ci sono, ma perché allo stato attuale siamo veramente all'inizio di un percorso, così come decenni fa si iniziano nei percorsi di terapia genica. Le potenzialità sono enormi e sono stati già fatti alcuni trial clinici, prevalentemente su una patologia che è una perdita del visus, una perdita visiva, però in quel che si chiama

0: retinite pigmentosa. In questo caso siamo in quelli che vengono chiamati fase 1 e 2, quindi proprio la fase iniziale dopo la fase di ricerca e sviluppo di applicazione sugli esseri umani. Sono 4 i clinical trial su questa retinite pigmentosa, ma ad oggi non ci sono sostanzialmente dati, se non che è stato descritto un caso che una donna che avrebbe recuperato almeno in parte la vista.
1: Ecco, ma per intenderci, le sperimentazioni cliniche in corso, mi riferisco appunto proprio alla retinite pigmentosa, ecco, prevede una terapia di che tipo? Cioè, leggevo che si intende, si punta a ripristinare la vista inserendo frammenti di codice genetico derivati dalle alghe all'interno dell'occhio per poi attivarli attraverso un sistema di lenti intelligenti.
0: Sì, cioè questi allora è una combinazione tra una terapia di patogenica, perché bisogna veicolare con un virus dentro le cellule questa parte che poi luminescente, quindi di fatto l'optogenetica, e poi in una prima fase si utilizzavano anche sistemi tipo Google Glasses, cioè occhiali tipo quelli di Google. Attualmente sembra che i ricercatori che stanno tentando questi trial clinici sostengano che non sia necessario per forza di cose avere un occhiale particolare, ma che potrebbe essere la stessa luce in condizioni normali a essere percepita in maniera corretta. Le ripeto, però siamo ancora in una fase iniziale, sono altre le terapie sempre del campo visivo, per esempio l'atrofia geografica, che è una forma di perdita del virus tipica dell'anziano, una forma di degenerazione maculare, ma siamo ancora in fase di sviluppo. Le potenzialità però riguardano anche altre patologie neurologiche, per esempio l'epilessia, cioè che ha ipotizzato anche di poter in futuro pensare a sviluppare trial clinici per il Parkinson.
1: Insomma, come diceva Paolo Gasparini, in prospettiva le applicazioni sono molte, però lo ricordiamo, i tempi della ricerca scientifici sono lunghi e bisogna seguire tutta una serie di step per poter poi arrivare, trasformare una scoperta di questo tipo in una reale applicazione clinica. Vallottari, Menini e Gasparini, lo chiedo a tutte e tre. Ecco, l'optogenetica, abbiamo detto, quindi è nata dalla scoperta di una proteina in un'alga e dall'incontro tra genetica, ottica, neurobiologia, e quindi insomma è un esempio emblematico di come in fondo l'incontro tra discipline diverse possa generare nuove conoscenze rivoluzionarie, e anche di come nuove tecnologie in fondo possono nascono da studi di ricerca di base, ricerche mosse in fondo dalla pura curiosità. Era un Nobel atteso, Vallottari?
2: Allora, nell'ambiente si parlava da un po' di anni di un possibile Nobel per questa scoperta. Ecco, mi sento di dire che ho conosciuto Peter Regemann in diversi contesti ed è una persona sicuramente eccezionale, però ribadisco ancora l'importanza della ricerca di base, proprio quella ricerca di base, come si diceva adesso, spinta dalla curiosità, assolutamente.
1: Menini.
3: Allora, questo no, io lavoro sui canali ionici nell'ambito delle neuroscienze, questo Nobel era almeno aspettato, ce lo aspettavamo da almeno 10 anni, e io sono stata anche all'Istituto di Biofisica di Francoforte, dove Nagel ha fatto i suoi esperimenti, e mi ricordo insomma appunto che si diceva che questo Nobel doveva arrivare, forse non arrivava perché si aspettava appunto un'applicazione in ambito umano. Nello stesso tempo bisogna anche così un po' ricordare che ci sono sempre, non sono solo questi tre i ricercatori che hanno lavorato a questo, sono tante persone che hanno lavorato, il Nobel si dà a 3 persone e molti altri sono stati esclusi, però tutte persone che sono appunto molto impegnate nella ricerca di base, quella appunto sempre che si definisce, no? La ricerca guidata dalla curiosità, dal desiderio di conoscere. Uno ha una domanda e vuole capire perché per esempio l'alga funziona in quel modo, e questo dovrebbe essere finanziato di più rispetto a quello.
1: E questo è un messaggio che ci fa piacere.

0: Insomma, qui ci fa piacere dare eco e risonanza dal microfono di Radar, ricordare l'importanza di finanziare la ricerca di base. Gasparini, lei che affianca all'attività di ricerca l'attività clinica, come ha accolto questo Nobel per la medicina 2026?
1: Per noi devo dire che di fatto apre le porte a una medicina rigenerativa innovativa e dà la speranza per moltissime terapie, molte delle quali poi sono terapie, sono malattie genetiche. Io ricordo, rappresento l'Italia in vari comitati dell'EMA, l'agenzia che approva i farmaci, ricordo ancora un po' di anni fa, almeno 6-7 anni fa, un primo richiesta di un scientific advice, come si dice, per un protocollo di terapia di optogenetica. E allora sembrava tutto molto, diciamo, fantascienza. Oggi siamo molto più avanti e quindi noi speriamo che anche questa opzione terapeutica possa svilupparsi, concretizzarsi e unirsi alle altre terapie innovative come la terapia genica, il genome editing e alcune terapie di rigenerazione tessutale, in modo da poter arrivare a avere veramente una medicina personalizzata per ogni paziente, di quelli che ovviamente vediamo quotidianamente.
0: E allora non più fantascienza ma realtà clinica, se non altro tracciata dall'optogenetica. Seguiremo questi lavori per capire appunto come evolveranno nel tempo. Intanto Matteo Ballottari, Università di Verona, Anna Menini dalla Sissa, Paolo Gasparini, Burlo Garofolo di Trieste, vi ringrazio per essere stati con noi, per averci accompagnato a comprendere meglio la portata di questo premio Nobel assegnato alla medicina 2026. Buon proseguimento di giornata e buona ricerca.

0: Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai ad accompagnarci a comprendere la portata delle loro ricerche. È con noi la professoressa Lucia Pasquato, ordinaria di chimica organica all'Università di Trieste. Buongiorno, benvenuta al microfono di Radar.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco, allora, che dire, le loro scoperte hanno contribuito a risolvere un problema di lunga data alla base della chimica della vita, che risulta tra l'altro fondamentale nella sintesi dei farmaci. Questa è la motivazione. È stato assegnato a loro il Nobel per la chimica per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi della sintesi organica asimmetrica, che, detto in parole semplici, ma poi lo chiederò a lei, professoressa, di spiegarcelo, sono riusciti a capire come ottenere una sola versione delle due forme specolari di una molecola. Di fatto, quindi, professoressa, questo premio Nobel ruota attorno alla chiralità.
1: Esatto, sì. Noi siamo pervasi di molecole, di elementi chirali nella nostra vita. Le proteine di cui siamo costituiti sono costituite prevalentemente da aminoacidi che hanno una specifica chiralità. È come se diciamo, noi abbiamo due mani, la mano destra è l'immagine speculare della mano sinistra. Bene, nella natura quello che è successo, c'è stato quello che si chiama il symmetry break, cioè la scelta di utilizzare, per esempio per le proteine, solo gli aminoacidi di una certa chiralità. Nel caso degli zuccheri anche, abbiamo prevalentemente zuccheri che hanno solo una delle due forme chirali possibili. Okay? Quindi il premio Nobel che è stato dato ha dato un riconoscimento a una scoperta che è veramente molto importante per due motivi che lei ha già sottolineato. Uno è pratico, cioè ha dato la possibilità alle aziende che producono farmaci, profumi, aromi e così via di produrre in maniera precisa ed efficace solo l'enantiomero, solo il composto chirale che ci serve e non la sua immagine speculare. E questo ovviamente ha un risvolto molto rilevante perché molto spesso, per esempio se prendiamo i farmaci o prendiamo delle molecole presenti in natura come il limonene, una molecola chirale, il limonene, ha tutte e due le forme enantiomeriche, no? Tutte e due le forme chirali, ma una ha il profumo del limone, da cui appunto il nome limonene, ma l'altra forma invece, che è presente per esempio nelle arance, non ha il profumo di limone, ha proprietà sensoriali di profumo appunto differenti.
0: Quindi, professoressa Pasquato, se capisco bene, quando parliamo di molecole chirali parliamo di molecole che hanno la stessa composizione, gli stessi atomi, la stessa formula, ma hanno proprietà molto diverse tra loro e si comportano in modo molto diverso proprio perché una è l'immagine speculare dell'altra. Lei faceva l'esempio del limonene, appunto, che è la molecola che dà il profumo al limone, però ecco, avevo letto anche quest'altro esempio. Pensate, mi rivolgo a voi che siete in ascolto, a una gomma alla menta da masticare e al pane di segale e semi di carvi. Sono due aromi molto diversi tra di loro, eppure entrambi questi aromi si devono in larga parte alla stessa molecola, il carbone. Anche in questo caso parliamo stessi atomi legati nello stesso ordine, cambia però il modo in cui la molecola si dispone nello spazio, insomma, parliamo di due versioni. Anche in questo caso l'una è il riflesso dell'altra, appunto come faceva lei l'esempio prima, come la mano destra e la mano sinistra.
1: Tra l'altro, esattamente, e in alcuni casi però queste distinzioni tra della chiralità di una molecola e dell'altra sono anche molto importanti dal punto di vista medico, no? Ricordiamo, probabilmente molti ricordano un farmaco, il talidomide, no? In cui una forma chirale aveva proprietà di analgesico e veniva utilizzato proprio per questo motivo, ma bastavano piccole impurezze dell'altra forma chirale che aveva invece proprietà teratogene e che quindi ha causato un sacco di malformazioni nei feti. Quindi bisogna starci molto attenti, no? E quindi il fatto di poter dare all'industria dei metodi, delle reazioni chimiche che consentono di ottenere solo uno delle due forme chirali è effettivamente una scoperta molto molto importante. Questo è soprattutto quello che è merito di Enrique Hagan, che ha lavorato su questo aspetto a metà degli anni Ottanta. Successivamente l'altro premio Nobel che lei ha ricordato, cioè il professor Kenzo Sohai della Tokyo University of Science, e partendo dalle scoperte di Enrique Hagan è riuscito a far vedere che ci sono delle reazioni che consentono di selezionare in autocatalisi, cioè la presenza di una piccola percentuale di una molecola chirale consente di selezionare la produzione di solo quella chiralità lì, di molecole di solo quella chiralità. E quindi di qua diciamo il collegamento con l'altro importante problema fondamentale dell'evoluzione della vita, no? Di come siano stati scelti nell'evoluzione della vita, per esempio, gli aminoacidi con una certa chiralità e non gli altri.
0: Ricordiamo appunto gli aminoacidi sono i mattoncini che compongono le proteine. E appunto, come ci spiegava, li troviamo in una sola forma chirale. Insomma, tra l'altro ricordiamo Enrique Hagan è 95enne, Kenzo Sohai classe 1950, appunto a loro il premio proprio per il merito, viene riconosciuto loro, è stato riconosciuto loro il merito di essere riusciti a controllare la chiralità di una molecola, appunto uno degli obiettivi della sintesi chimica. Facevamo appunto prima l'esempio dello sviluppo selettivo di molecole in campo farmaceutico, ecco, i due scienziati hanno risolto un rompicapo scientifico svelando i meccanismi con cui le reazioni chimiche selezionano una specifica forma speculare e quindi sono riusciti consentendo così di riuscire a produrre anche su scala industriale una sola delle due forme. Professoressa, tra l'altro leggevo che la chiralità è una proprietà che aveva già scoperto Louis Pasteur, quindi torniamo indietro nel tempo, nel XIX secolo, studiando alcuni cristalli al microscopio, osservò che alcuni erano l'immagine speculare di altri e proprio in virtù della loro diversa forma
1: cristallina in quel caso.
0: Sì, alcuni deviavano la luce verso destra, altri verso sinistra.
1: Sì. Louis Pasteur ha fatto un lavoro ovviamente fondamentale perché nel suo caso questi cristalli di tartrato potevano essere separati proprio perché hanno una forma cristallina differente, con le pinzette uno alla volta sono stati separati, no? E questo è un qualcosa di molto peculiare. Diciamo che anche questa scoperta appunto ha due risvolti, quello pratico a cui accennavo prima, no? Offrire all'industria delle metodologie di sintesi di processi industriali per ottenere solo uno delle due forme, e l'altro fondamentale per fornire una spiegazione plausibile di come la chimica della vita abbia sviluppato una preferenza per una sola, diciamo, mano, no? Noi quando diamo la mano a un collega diamo la mano destra e il collega deve darci la mano destra, non riesce a darci la mano sinistra perché non si trovano, no? Ecco, e quindi la cosa strana è che ci sia stato riconoscimento dopo così tanti anni, perché come lei ha sottolineato il professor Kagan ha quasi 96 anni e quindi ha lavorato su queste cose, come dicevo, a metà degli anni 80 e successivamente. E quindi è un riconoscimento tardo, diciamo così, per questo siamo un po' sorpresi che sia stato riportato alla luce queste scoperte che di fatto sono veramente molto importanti.
0: Quindi un riconoscimento tardivo ma atteso, professoressa Lucia Pasquato, sì. Proprio perché insomma cambiando la chiralità cambiano le proprietà delle molecole. Lucia Pasquato, ricordo, professoressa di chimica organica all'Università di Trieste, la ringrazio per essere stata con noi oggi al microfono di Radar e per averci fatto chiarezza sulla portata di questo Nobel assegnato alla chimica nel 2023. Le auguro buon proseguimento di giornata e buona ricerca.
1: Grazie, buona continuazione anche a voi.

0: E chiudiamo il nostro speciale dedicato ai Nobel con il premio per la fisica 2026, riconoscimento che è andato a Francis Alsen, fisico belga, professore all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, che ha avuto un ruolo decisivo nella realizzazione dell'osservatorio IceCube e nella scoperta dei neutrini cosmici ad alta energia. Tra l'altro, se volete leggere degli approfondimenti sui premi Nobel 2026, io vi rimando al sito del mensile Le Scienze, oppure alla lettura degli approfondimenti che ha dedicato ai Nobel scienzainrete.it. ma io intanto do il benvenuto a Lucia Votano dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, un'esperta di neutrini, è stata la direttrice del laboratorio NFN del Gran Sasso. Buongiorno professoressa, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: E ringrazio per essere con noi anche Pasquale Migliozzi, fisico sperimentale della sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
0: Ecco, professoressa Votano, partiamo innanzitutto dal fare chiarezza e quindi chiariamo che cosa sono i neutrini.
1: La risposta apparentemente è molto semplice, perché me la potrei cavare dicendo i neutrini sono particelle elementari. Ovviamente la domanda successiva da parte vostra è sicuramente: ma che cosa sono le particelle elementari? Bene, per rispondere in realtà direi che le particelle elementari sono la risposta odierna, contemporanea, moderna della fisica moderna a domande che in realtà sono antiche quanto l'uomo. Di che cosa è fatto il mondo, il nostro corpo, quello che ci circonda, ma anche l'universo, l'universo visibile almeno. Ebbene, quello che i fisici nell'ultimo secolo, diciamo soprattutto, soprattutto dalla seconda metà del Novecento, hanno imparato è che miracolosamente le enormi varietà fenomeni che avvengono sia sulla Terra che sull'universo in realtà vengono da una interazione di alcuni elementi fondamentali, me li faccio chiamare dei mattoni fondamentali che interagendo fra loro, miracolosamente, come dicevo, danno luogo all'enorme varietà di materia, di fenomeni che noi vediamo. Cosa sono questi mattoni? Sono appunto particelle elementari. Perché si chiamano elementari? Non perché siano facili da studiare o da vedere,
0: tutt'altro.
1: Ma semplicemente tutt'altro, ma perché non, al momento le riteniamo non ulteriormente suddivisibili in altre particelle.
0: Senta, ma professoressa, i neutrini, appunto, che leggevo, sono particelle quasi prive di massa e completamente prive di carica elettrica, quindi non vengono deviate dai campi magnetici, attraversano la materia e sono prodotti, insomma, da qualche sorgente astrofisica, possono attraversare il nostro pianeta. Per dare un'idea, come si legge sulle scienze.it, in ogni secondo, in modo del tutto inavvertibile, decine di miliardi di neutrini provenienti dal Sole attraversano, pensate bene, la superficie di una nostra unghia. Però professoressa, ci spieghi bene allora che cos'è IceCube e perché utilizzare il ghiaccio del Polo Sud per intercettare neutrini di origine cosmica?
1: Bene, per spiegare perché abbiamo bisogno di un chilometro cubo di ghiaccio o equivalentemente di acque marine molto pure, bisogna un pochino rifarsi alle caratteristiche del neutrino. Cominciamo con dire che il neutrino è, insieme alla luce, ai fotoni, diciamo, sono le particelle più diffuse nell'universo. Non fanno parte, sono particelle elementari, non fanno parte però, diciamo, dell'atomo, quindi della materia stabile, però pervadono tutto l'universo e vengono da diverse sorgenti naturali. Ora, quali sono le caratteristiche che noi conosciamo al momento? Altre ancora rimangono da conoscere. E come lei diceva, non hanno carica elettrica, quindi non possono interagire.

0: reagire con i campi elettromagnetici. Hanno una massa piccolissima, tant'è vero che ancora, come dico sempre, non abbiamo ancora in mano noi fisici uno strumento per misurare la massa, abbiamo dei limiti come sulla massa. L'altra caratteristica che ha veramente confuso per certi versi i fisici per decenni e decenni è questa natura camaleontica dei neutrini, cioè la capacità di trasformarsi da un tipo all'altro, perché esistono tre tipi, o meglio in termini tecnici si dice tre sapori di neutrini associati con altre particelle elementari che sono i leptoni, quindi il neutrino elettronico associato all'elettrone, quello muonico al muone e quello tauonico al tau. Bene, il neutrino ha questa capacità che noi chiamiamo oscillazione dei neutrini di trasformarsi da un tipo o sapore all'altro mentre viaggia nello spazio e nel tempo. Cioè, faccio un esempio, il neutrino, una delle fonti principali di neutrini per noi che siamo sulla Terra è sicuramente il Sole. Come lei diceva, ne riceviamo decine di miliardi al secondo per centimetro quadrato. Bene, il Sole sostanzialmente emette neutrini che sono sostanzialmente tutti o in larghissima parte neutrini elettronici. Bene, il neutrino elettronico viaggiando dal Sole negli 8 minuti che impiega a raggiungere la Terra può con una certa probabilità, per un fenomeno quantistico come quello delle oscillazioni, trasformarsi per esempio in un neutrino muonico. E questo è il fenomeno che ha consentito poi il primo dei fenomeni che ha consentito di dimostrare l'esistenza di queste oscillazioni, perché era nato nel secolo scorso il famoso problema dei neutrini solari, perché in base ai modelli di come funzionano le stelle ci si aspettava un certo numero di neutrini dal Sole. Invece il rivelatore che li misurava, che però era in grado solo di misurare i neutrini elettronici, ovviamente ne misurava di meno. Perché? Perché alcuni dei neutrini elettronici si erano trasformati in neutrini muonici e l'apparato non riusciva a vederli.
1: E a proposito di rivelatore, Pasquale Migliozzi, IceCube è uno degli strumenti più insoliti costruiti per osservare il cosmo, perché è, diciamo così, una sorta di telescopio per neutrini che però non guarda il cielo con specchi e antenne, lo potete leggere per esempio in un approfondimento che trovate su Media Inaf, ma guarda il cielo con dei sensori installati nel ghiaccio. Ecco, ci sono però altri esperimenti che misurano i neutrini e quindi se IceCube rivela i neutrini tramite sensori calati a oltre 1000 metri di profondità nel ghiaccio antartico, utilizzando appunto il ghiaccio come mezzo di rivelazione, appunto la professoressa Votano parlava di circa 1 chilometro cubo di ghiaccio antartico, ecco, Pasquale Migliozzi, lei è impegnato in un progetto che si chiama Chilometro Cubo Net, che utilizza invece l'acqua del Mediterraneo. Ci spiega che cos'è questo progetto, questo esperimento?
2: Sì, questo è un esperimento che è in costruzione a circa 100 chilometri dalla costa della Sicilia e a 3500 metri di profondità. Praticamente stiamo mettendo questi sensori nelle profondità del mare per osservare i pochi neutrini che interagiscono. Ora, noi non vediamo direttamente il neutrino, perché appunto, come diceva lei prima, è neutro, però vediamo i prodotti di quando il neutrino interagisce con la materia, quindi vengono prodotte altre particelle che possono viaggiare più velocemente della luce all'interno dell'acqua e quindi producono una tenue luce bluastra che viene catturata da questi sensori nelle oscurità del Mediterraneo. E grazie a questi sensori appunto abbiamo rivelato il neutrino con l'energia più alta fino ad ora osservata sulla Terra, è stato pubblicato l'anno scorso, e stiamo in qualche modo continuando, cercando appunto di migliorare la strada aperta da Alten. Perché? Perché vista la collocazione nel Mediterraneo, Il centro della galassia, che è la parte più interessante perché è vicina a noi, quindi in qualche modo il flusso che ci aspettiamo di neutrini dovrebbe essere più alto, la galassia si trova nella parte opposta dove ci troviamo noi. Quindi noi, siccome, come dicevate prima, arrivano tantissimi neutrini sulla superficie terrestre e anche altre particelle, noi praticamente utilizziamo la Terra come un grosso ombrello che ci protegge da queste altre particelle, e questo ci permette anche di cercare i rarissimi neutrini che possono interagire nel nostro liberatore. Per cui diciamo, e l'obiettivo è quello di andare a studiare queste sorgenti che sono nella nostra galassia e che in IceCube è difficile da osservare in quanto non c'è la Terra che funziona da filtro.
1: Insomma, i neutrini vengono rivelati quando interagiscono, quando producono particelle cariche, attraversano la materia. Lungo il percorso delle particelle cariche prodotte dall'interazione si formano dei fasci di luce bluastra che vengono appunto raccolti da questi sensori posti nel ghiaccio, come nel caso di IceCube, o nell'acqua. Ma vi chiedo una risposta brevissima perché abbiamo solo una manciata di minuti. Ecco, perché IceCube, questo appunto il nome dell'osservatorio, ha spalancato una nuova finestra osservativa sul cosmo? Lucia Votano e poi Pasquale Migliozzi, una risposta molto sintetica vi chiedo.
0: Sì, perché ha misurato per la prima volta e in un caso o due, un paio di casi ricostruito la sorgente di neutrini di altissima energia che finora non erano stati misurati e che hanno aperto una finestra di osservazione verso quello che noi chiamiamo l'universo violento, cioè fenomeni in cui tipicamente sono coinvolti buchi neri, stelle di neutroni, eccetera, che adesso non ho tempo per spiegarli, ma sono delle specie di acceleratori cosmici in grado di accelerare prima particelle cariche ad altissime energie, milioni di volte superiori a quelle dell'LHC. Queste particelle cariche qualcuna decade in neutrini e quindi in questi acceleratori cosmici che prima non conoscevamo vengono emesse particelle di altissima energia. Il merito di IceCube è di avere misurato per la prima volta sia un flusso diffuso, diciamo isotropo, di neutrini di altissima energia, ma in qualche caso anche avere identificato la sorgente da cui venivano.
1: Pasquale Migliozzi, quindi perché questo Nobel a Francis Alsen?
2: Perché ha aperto una nuova strada nell'osservazione dell'universo. È un po' come Galileo che aveva con il telescopio aperto la strada a osservare lo spazio con la luce in questo caso. Alsen ha dimostrato che si può studiare l'universo anche con i neutrini, infatti si parla di astrofisica con i neutrini e quindi è un nuovo campo recentissimo, di qualche anno, e che promette, se combinato con le ricerche delle onde gravitazionali e le ricerche fatte con lo spettro elettromagnetico, la luce visibile e non, permette di migliorare la comprensione di quelli che appunto sono questi fenomeni violenti che avvengono nell'universo.
1: Ecco Migliozzi, ancora una domanda. Parlavamo del telescopio sottomarino per i neutrini, chilometro cubo net, di cui appunto lei è responsabile scientifico per l'Italia a largo della Sicilia. La costruzione, se non sbaglio, è iniziata nel 2004. Quando si concluderà l'operazione?
2: No, nel 2015 abbiamo messo appunto la prima unità e si dovrebbe concludere entro il 2030-2031.
1: Quali sono le ambizioni di questo progetto?
2: Le ambizioni sono quello appunto di osservare e studiare con accuratezza le sorgenti galattiche che fino ad ora non sono state ancora osservate.
1: E allora io con questo vi ringrazio Lucia Votano dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Pasquale Migliozzi, fisico sperimentale della sezione di Napoli dell'INFN, grazie per essere stati con noi, a buon proseguimento di giornata.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi, buongiorno.
2: Buona giornata.
1: E a tutte e tutti voi, buon proseguimento di ascolto da Simona Regina, a martedì prossimo.

0: Gantin, cura. Cura è la parola di oggi, una parola che spesso rischia di diventare fin troppo familiare, tanto da perdere il suo significato. La usiamo parlando di persone, di relazioni, di animali, di luoghi. Ma cosa significa prendersi cura e anche lasciare che gli altri, che la nostra terra, si prenda cura di noi? Il Friuli Venezia Giulia ce lo ricorda tutti i giorni, il rapporto con l'ambiente non è astratto, oggi più che mai, 13 ottobre, giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali e antropici, ci ricordiamo dal dissesto idrogeologico alla gestione dei nostri fiumi, del nostro mare, abbiamo bisogno di prenderci cura del territorio e questo parte dalla cultura, parte dall'educazione, non soltanto come apprendimento di informazioni scientifiche, ma nel modo in cui impariamo ad osservare, a costruire competenza e conoscenza. Dal 14 al 7 novembre, quindi a partire da domani, tornano in Friuli Venezia Giulia le giornate regionali per l'educazione ambientale, promosse dalla Rete Regionale per l'Educazione Ambientale col coordinamento di ARPA Friuli Venezia Giulia. E uno dei filoni anche degli interventi, dei convegni, degli incontri di quest'anno è proprio e sarà proprio quello della cura. Nello specifico la giornata conclusiva il 7 novembre l'Università di Trieste, assieme all'Università di Trieste ci sarà il convegno Prendersi cura, noi, la natura e un intreccio di relazioni, ma a parlarne abbiamo con noi Anna Lazzati, proprio della funzione educazione ambientale di ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Anna.
1: Buongiorno Sara, a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie di cuore per essere qui con noi. Abbiamo fatto una lunga, almeno più lunga del solito, introduzione riguardo a questo tema, la cura degli altri, la cura dei luoghi. Secondo te è un sentimento, una responsabilità, è un modo di guardare il mondo? Di cosa parliamo quando diciamo cura e territorio?
1: Ma forse sai cos'è? È più una riscoperta di qualcosa che abbiamo e forse abbiamo sempre avuto come uomini e donne, ma abbiamo forse un po' perso, no? Quindi è anche il fatto che abbiamo scelto questo tema per il convegno finale parte anche da una necessità di riscoperta, non una competenza che manca, la cura, forse però qualcosa che va ritrovato, ecco, riscoperto. Se pensi anche con le scuole, nel nostro lavoro educativo come settore di educazione ambientale di ARPA, noi incontriamo tanti ragazzi che hanno una conoscenza dell'ambiente, conoscono bene le tematiche portate a livello globale, le tematiche di emergenza ambientale, spesso però manca qualcosa, manca il rapporto con questo ambiente di cui tanto sentiamo parlare. Questa è una emergenza che abbiamo riscoperto negli anni e che si è affermata sempre più ultimamente. Se non c'è un rapporto diretto con questo ambiente, con la natura, io posso conoscere ma non faccio esperienza, e senza l'esperienza non c'è l'affezione, il legame, l'amore, e se
0: Anna,
1: manca questo non si protegge.
0: Come fate voi attraverso anche queste giornate dell'educazione ambientale, ricordo dal 14 ottobre al 7 novembre, a costruire questo legame, questa affezione?
1: Allora guarda, nel programma delle giornate, che è molto corposo, sono offerte da tutti gli enti che fanno parte della rete regionale per l'educazione ambientale, che sono 17, sono offerti molti eventi di vario tipo, molti dei quali vengono fatti proprio in ambiente, in natura, che portano a vivere famiglie, scuole, cittadinanza, degli incontri che possono essere di approfondimento tematico, quindi per saziare una curiosità, ma anche che portano a fare delle esperienze all'aperto, in natura, in ambiente, proprio per riscoprire questa affezione, questo legame che porta poi a sviluppare un atteggiamento di cura, una cura che non si esprime solo nel rispetto ad esempio delle regole, ma anche in essere attivi, cioè prendersi cura facendo attivamente qualcosa per questo ambiente.
0: E da lì il passo con la cittadinanza attiva, beh, è proprio un niente.
1: Esatto.
0: Anna Lazzati, il Friuli Venezia Giulia, la nostra regione è un territorio diversissimo, al suo interno ci sono Alpi, Prealpi, pianura, carso, fiumi, lagune, mare. Come si fa educazione ambientale radicandola nei territori e facendo sì che ci sia anche uno scambio di conoscenze fra i vari contesti, i vari ecosistemi naturali e umani?
1: Allora, guarda, nei nostri progetti che cerchiamo di portare avanti come settore di educazione ambientale di ARPA, crediamo

0: molto nell'incontro e nell'ascolto del territorio. Il territorio ha le sue peculiarità, ha una cittadinanza che lo vive e che opera al suo interno, ha degli educatori, delle realtà educative come il mondo della scuola. Ascoltando queste realtà e capendo quali sono i bisogni, ascoltando soprattutto i ragazzi, no, i giovani, emergono quali sono i problemi ed è così, partendo da questo, che si riescono a costruire dei progetti che rendono la ricchezza che dicevi tu, che non è solo di ambienti naturali ma anche di comunità.
1: Anna, a questo proposito avete varie iniziative, ce ne racconti qualcuna, qualche esempio pratico e anche dove trovare il programma completo delle giornate e scegliere le attività nel proprio territorio.
0: Sì, allora guarda, se gli ascoltatori volessero consultare il programma delle giornate lo trovano sul sito di ARPA, www.arpa.svg.it. Nella sezione temi ambientali di educazione ambientale si apre la pagina e si trova direttamente la spiegazione delle giornate e si può scaricare il programma di questi eventi, che sono molto vari. Ci sono delle attività che sono rivolte alle scuole, come ad esempio dei laboratori che si svolgeranno all'acquario di Aris, dell'ente tutela patrimonio ittico, quindi che porteranno le scuole anche alla visita di questo ambiente, di questa piccola perla che non molti conoscono ma che veramente merita la visita, e sono fatte in collaborazione tra l'acquario di Aris e il servizio biodiversità, l'Università di Trieste e ARPA con il laboratorio meteo. E tutto questo è un'attività aperta alle scuole ci sono anche attività al Museo di Storia Naturale di Pordenone, delle attività dei laboratori sui semi, la scoperta dei semi, ma ci sono anche attività rivolte alla cittadinanza e alle famiglie, ad esempio una grande caccia al tesoro che viene realizzata da tutti gli enti della rete che parteciperanno il 24 e il 25 ottobre prossimo al Filo dei Sapori, che è una festa che si svolge da diversi anni a Tolmezzo, e all'interno di questa cornice ci sarà una grande caccia al tesoro dove si potranno conoscere gli enti che operano tutti i giorni nella tutela del patrimonio ambientale e naturale della nostra regione, ma anche appunto imparare cose nuove sulla natura, sugli animali e sugli ecosistemi.
1: Quindi tanti gli appuntamenti, vi invitiamo a consultare il programma, ma soprattutto ad esserci, e noi da Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia ci saremo, perché Anna continueremo a seguirvi anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma intanto ti ringrazio per essere stata qui con noi, Anna Lassati per ARPA Friuli Venezia Giulia.
0: Grazie di te, a te.
1: Alla prossima. E intanto io do il benvenuto alla nostra prossima ospite, Ilaria Gaspari. Buongiorno Ilaria.
2: Buongiorno Sara.
1: Tu sei, io non so da dove cominciare, filosofa, scrittrice, esplori il rapporto tra pensiero, vita quotidiana, emozioni, felicità, identità e relazioni. Tra i tuoi titoli, lezioni di felicità, vita segreta delle emozioni, la reputazione, collabori con diverse testate, conduci programmi radiofonici, lavori per Rai Radio 3 e anche per Rai Play. Ma io parto dalla nostra domanda iniziale: cos'è la cura? Cosa significa prendersi cura? Si limita davvero alle mura domestiche a cui per anni è stata associata, o forse può partire proprio da lì per costruire qualcosa di diverso? A te.
2: Ma credo proprio che si possa andare ben oltre le mura domestiche nel prendersi cura del mondo, come ha detto benissimo Anna Lassati, che stavo ascoltando con molto interesse. Beh, il punto è che la parola stessa cura in realtà ci apre a una prospettiva che dà sul futuro, nel senso che prendersi cura è certamente, appunto, come è stato detto, qualcosa che va al di là del semplice rispetto, ma diventa anche un'attività che serve a preservare, a custodire e anche a far perseverare, diciamo, nell'esistenza quello che sta intorno a noi. Ma allo stesso tempo la parola stessa, che viene dal latino e che indica la preoccupazione, l'atto del preoccuparsi, cioè del occuparsi prima di qualcosa che verrà, ci dice in realtà come la prospettiva della cura sia il domani, sia l'avvenire, cioè sia pensare oggi a quello che accadrà domani. Quindi prendersi cura di qualcosa, di qualcuno, di un ecosistema di cui si fa parte, significa anche pensare già nel presente a quello che verrà dopo, e significa quindi mettere le proprie energie al servizio di qualcosa che va oltre il sé, no? Un prolungamento di quella che può essere anche la nostra esistenza.
1: Ma quindi vuol dire sacrificarci?
2: Ma penso proprio di noi.

0: realtà questo è un grande paradosso in realtà relativo alla cura. C'è una filosofa francese, Stelle Ferrarese, che ha scritto delle bellissime pagine su questo, cioè sulla fragilità nella cura degli altri, che pesa poi soprattutto su alcune persone che sono tradizionalmente considerate deputate alla cura, in particolare le donne. L'abbiamo visto anche durante la pandemia, moltissime donne hanno lasciato il lavoro per occuparsi della famiglia e sacrificare quindi una parte della propria realizzazione, del proprio sé, della propria identità in nome appunto del prendersi cura degli altri. In realtà la cura, se condivisa, già implicherebbe un sacrificio decisamente minore. Purtroppo la nostra società la schiaccia tutta come responsabilità e con un'idea di forte sacrificio di sé su determinate soggettività che spesso appunto sono nelle famiglie, nel nucleo della famiglia sono le donne prevalentemente, non sempre ma prevalentemente. In realtà prendersi cura significa in realtà vivere insieme alle realtà, alle persone di cui ci si prende cura, e appunto se il peso non gravasse tutto su dei soggetti singoli che quindi sono costretti a sacrificare delle parti della loro vita, sicuramente anche l'atto della cura sarebbe suonerebbe più in consonanza con quello che in realtà è, cioè un cammino condiviso verso un futuro che appartiene a tutti.
1: Che quindi prevede forse anche il concetto di reciprocità, no? Che spesso ci dimentichiamo. Se tutti ci prendessimo cura, ognuno avrebbe cura di qualcun altro e quindi l'equilibrio sarebbe stabile. Purtroppo al giorno d'oggi non sempre è così, anzi c'è un altro concetto che vorrei affrontare con te, il discorso di avere bisogno. Noi siamo in un mondo anche di emancipazione che promuove l'autonomia, l'indipendenza, l'autosufficienza, che sono dei valori essenziali, per carità, fondamentali, però forse, e a te chiedo, a volte vengono fraintesi con ok, io non ho bisogno di niente, di nessuno. È così? C'è qualche controindicazione in questo oppure si può andare lungo questa strada?
0: Guarda, assolutamente, il fatto è che noi dobbiamo ricordarci che siamo tutti interrelati, siamo fatti di relazioni e viviamo nella relazione, anche la cura appunto si configura come una forma di relazione, nel momento in cui smette di esserlo diventa qualcosa che pesa singolarmente sulla persona che viene deputata o comunque in qualche modo individuata come quella che si deve prendere cura, ma la parola chiave che tu hai detto, quella di reciprocità, è importantissima e ci ricorda però appunto che noi siamo parte o dovremmo essere parte di una rete. Chiaramente socialmente, a livello di comunità, noi abbiamo tutti la percezione in questo momento storico che le reti si stiano sfaldando, che stiano perdendo la loro saldezza, che stiano perdendo anche la capacità di farci sentire meno soli, no? Si dice che ci vuole un villaggio per far crescere un bambino, una bambina, ci vuole un villaggio per condividere anche questo tipo di reciprocità nella cura, e purtroppo l'abbiamo un po' perso di vista questo discorso, perché socialmente siamo sempre più spinti a comportarci e a concepirci come delle monadi, anche in un'idea molto competitiva di quella che è la realizzazione personale, la felicità, e in realtà però con questo perdiamo un aspetto importantissimo, perdiamo d'occhio, perdiamo di vista proprio l'aspetto invece collettivo, anche della cura, della compartecipazione a qualcosa che ci fa esistere più intensamente, no? Qua cito un filosofo che è Spinoza, che dice una cosa molto bella sul fatto che più le persone stanno insieme in un processo di conoscenza, quindi di progresso anche scientifico, anche appunto un progresso democratico, anche un progresso appunto in cui si sta meglio tutti insieme, più questo progresso, non si disperde, non si depaupera nel momento in cui è condiviso, ma si accresce nell'accrescersi delle persone che ne fanno parte. Questa idea noi l'abbiamo persa di vista e invece dovremmo recuperarla, secondo me.
1: Ho una parola anche forse che calza a pennello nel nostro territorio, il concetto di comunità, che di cui ci siamo fatti vanto per decenni, per secoli, e forse riscoprire, reinventare è parte di questo futuro di cui parliamo tanto. Noi, Ilaria, qui a Terra Chiama Terra, rispondiamo alle chiamate del nostro pianeta, oggi andiamo più a fondo, proprio nel cuore delle cose, per così dire, e io ti parlo anche di filosofia, di correnti di pensiero. L'ecofemminismo, per esempio, mette in relazione crisi ecologica, disuguaglianze di genere e altre forme di dominio. Ci racconti brevemente di cosa si tratta? Secondo te, qual è stato il suo contributo più importante per il presente e se è ancora una linea valida oppure è stato sostituito, implementato, modificato da altre correnti di pensiero?
0: Sì, guarda, è una domanda importante questa, perché in effetti si tratta di una corrente molto interessante che nasce in realtà verso la metà degli anni 70 dall'opera in particolare di una femminista francese, Françoise Dobon, che usa questa espressione per indicare proprio anche l'interrelazione fra delle forme di dominio e di sfruttamento che ricadono sul femminile ma anche sul mondo naturale, no? Che viene visto come un territorio, diciamo, di conquista e di dominio, di esercizio di potere, potremmo dire, da parte di un soggetto maschile che appunto vede come subalternità tutto ciò che è altro da sé. È chiaro che all'interno di questa corrente, che, come dire, si propone di essere uno strumento di analisi, e di analisi in realtà in maniera anche proficua di certe interrelazioni che intercorrono, beh, proprio rispetto all'idea che siamo tutti parte di sistemi più complessi rispetto alla nostra individualità, in questo senso si tratta di uno strumento di analisi, di una lente che può essere molto utile anche ad analizzare dei modelli differenti di relazione e dei modelli differenti di esercizio del cosiddetto potere rispetto a ciò che ci sta intorno. Naturalmente poi si è questo strumento di lettura la realtà è diventato anche uno strumento di autonomo, insomma, e ha costruito anche una sorta di mistica dell'ecofemminismo che va in una direzione non sempre condivisa appunto da chi anche l'aveva fondato come movimento. Quindi, diciamo, ci sono poi ovviamente degli estremi nella lettura che può offrire della realtà che possono o meno, come dire, alimentare l'utilità di questo strumento, ma siccome è come strumento conoscitivo e anche come strumento che ci ricorda come in realtà siamo tutti soggetti interrelati e esistiamo appunto nella relazione, e come possiamo anche immaginarci dei modi differenti da quelli che sono standardizzati di porci in relazione, per esempio, appunto con quello che sta al di fuori di noi, con l'ecosistema di cui siamo parte, con la natura, che non è forse appunto una alterità come la si vede nel momento in cui ci si pone dal punto di vista di una soggettività così antropocentrica e anche maschile, nel senso appunto in cui si intende questo tipo di dominazione su ciò che è altro da sé. Ecco, in questo senso può essere uno strumento utilissimo, perché ci dice che in realtà siamo parte di una rete più larga e che non dobbiamo necessariamente porci nella prospettiva di chi deve sfruttare, anzi che prendersi cura oggi del mondo significa anche immaginarsi dei nuovi rapporti di armonia per il domani.
1: Ilaria Gaspari, un'ultimissima domanda: se dovessi rispondere a una chiamata dal cuore della Terra e dovessi dire al nostro pianeta ho cura di te, con quale gesto, con quale azione lo faresti?
0: Beh, innanzitutto penso che la prima azione sia quella dello sguardo, cioè del modo in cui si guarda al pianeta, e cioè smettere di pensare che si tratti appunto di una risorsa da sfruttare. Questo purtroppo è un atteggiamento talmente radicato nella nostra quasi superstiziosa idea di essere al centro del nostro mondo, della nostra terra, che in realtà dobbiamo provare a ribaltarla. La cura per gli animali, per le piante, per tutto ciò che è vivente, che è una cura proprio concreta, anche nel piccolo, anche da parte di chi magari appunto si accosta a questi temi da neofita, secondo me è già un atteggiamento che un po' cambia le cose. Poi
1: è una cura anche per noi, e io ti ringrazio davvero per tutti questi spunti. Ilaria Gaspari, filosofa, scrittrice, seguiteci, noi ci rivediamo martedì prossimo sempre con Terra chiama Terra per rispondere ad altre chiamate del nostro pianeta, della nostra umanità. Ora spazio al giornale e buon ascolto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Tragedia in Val Aupa sopra Pontebba. Un uomo di 60 anni è morto nella notte nell'incendio della baita in mezzo al bosco dove viveva da 3 anni. La vittima si chiamava Nicola Beltrame.
2: Archiviato il procedimento nei confronti del sindaco di Udine De Toni, del consigliere comunale Stefano Sammedi e sua moglie per l'ipotesi di corruzione elettorale.
1: Corteo dei lavoratori e delle lavoratrici della Startech di Trieste lungo via Flavia nella zona industriale. In cima al corteo lo striscione "Il futuro di Trieste si difende", i lavoratori chiedono l'amministrazione controllata.
2: Gli affitti brevi animano la discussione in consiglio regionale. La 4ª commissione consiliare ha invitato all'audizione una 30ina di soggetti pubblici e privati, dalle categorie interessate, ai sindacati, degli inquilini, agli ordini professionali per ridefinire le regole degli affitti brevi.
1: A Palmanova, la sala della sede della Protezione Civile intitolata Zamberletti, alla presenza del capo di Dipartimento della Protezione Nazionale, Fabio Ciciliano.
3: Fermata dalla polizia una donna che era uscita da una casa a Butrio con un fagotto. All'interno aveva gioielli per 60.000 euro. L'area furtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.
1: Buongiorno da Ludovica Stiani e da Nada Ciocchi. In apertura la cronaca con l'incendio che ha distrutto la baita in mezzo al bosco in Val Aupa, dove da 3 anni viveva il 60enne Nicola Beltrame, il cui corpo carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. I vigili del fuoco sono stati allertati da un vicino che aveva sentito degli scoppi e visto delle fiamme nella notte provenire dallo stavolo che Beltrame aveva ristrutturato qualche anno fa. Sul caso stanno indagando i carabinieri, ma sentiamo i dettagli nel servizio.
4: Sono da poco passate le 2 di notte quando un residente della frazione Aupa di Pontebba si accorge delle fiamme e del fumo provenienti da una casa a un centinaio di metri più a valle. Il tempo di uscire, chiamare i pompieri e andare giù dalla scalinata, e il fuoco aveva già avvolto tutto, racconta Andrea Buzzi. Abbiamo tanto chiamato Nicola, ma non c'era già più nulla da fare. La vittima, Nicola Beltrame, 60 anni, potrebbe aver perso i sensi a causa del fumo. È stato ritrovato senza vita nella stanza da letto, al primo piano. Avviate le operazioni di spegnimento dall'esterno, prima di entrare nell'edificio i pompieri, intervenuti dal comando di Udine, Tarvisio e Gemone con i volontari di Pontebba, hanno dovuto assicurarsi che ci fossero le condizioni di sicurezza per poter operare. Tutta l'abitazione è infatti compromessa e pericolante. Il rogo, di natura accidentale, potrebbe essere partito dalla stanza adiacente alla camera da letto, quella più compromessa. Ci sono vari elementi che possono dare origine a un evento del genere, come l'impianto elettrico e le stufe, spiega Andrea Pividori, vice direttore del comando dei Vigili del Fuoco di Udine. Al piano di sotto dello chalet ristrutturato c'era una cucina a legna e uno scaldabagno, al piano di sopra una stufa a pellet. Ritrovate ancora integre le bombole di gas riposte in un gabbiotto esterno. Beltrame, separato, una figlia, tanti lavori alle spalle, gli ultimi nel settore enologico, durante la pandemia aveva fatto ritorno a Resia, terra di origine del padre, dopo tanti anni vissuti a Trieste. Aveva scelto di trasferirsi nello stavolo ristrutturato della famiglia materna di Pontebba. Non aveva un'automobile, si muoveva in biciclette elettriche con i mezzi, racconta una vicina, sua compagna di viaggio di Corriera. La comunità di Resia si stringe nel dolore ai genitori e alla famiglia, dice la sindaca Anna Micelli, che ha dato la notizia alla famiglia assieme al maresciallo dei carabinieri. Nelle prossime ore proseguiranno i rilievi dei vigili del fuoco. L'area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri coordinati dalla procura di Udine. L'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma per l'esecuzione dell'autopsia. Pontebba, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, Camilla Della Torre, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, del consigliere di opposizione, Stefano Salmè, e di sua moglie, Daniela Perissutti, indagati per l'ipotesi di corruzione elettorale a seguito di un esposto presentato da alcuni consiglieri di opposizione nel Consiglio Comunale. L'ipotesi sulla quale la procura ha indagato è che ci fosse un accordo occulto fra De Toni e Salmè in cambio dell'indicazione al proprio elettorato di non andare a votare al ballottaggio. Salmè avrebbe ottenuto la nomina della moglie Daniele Perissutti a vicepresidente della partecipata Riva Udine. Non sono state trovate prove di un accordo illecito. La stessa procura aveva chiesto l'archiviazione. Soddisfazione è stata espressa dal legale del sindaco De Toni, avvocato Luca Ponti.
3: La zona industriale di Trieste, con la via Flavia, una delle principali arterie della periferia cittadina, bloccate dai lavoratori e dalle lavoratrici di StarTech in corteo, chiedono l'erogazione degli stipendi, ma soprattutto che le istituzioni procedano con l'amministrazione controllata, sulla quale l'azienda però fa resistenza.
5: StarTech non si svende, il futuro di Trieste si difende. Lo striscione che ha aperto il corteo, partito questa mattina dal presidio della StarTech a Trieste. Un corteo per richiamare l'attenzione della città sulla situazione drammatica dello stabilimento, ma anche sulle altre crisi industriali che negli ultimi anni hanno interessato il tessuto produttivo del territorio. Oggi siamo senza stipendi, ricorda il segretario della UILM Antonio Rodà, in una situazione nella quale l'azienda non ha ancora chiarito se ha mandato o meno i documenti per l'avvio dell'amministrazione straordinaria. Quello che noi chiediamo con questa mobilitazione è che tutto questo finisca, che questa proprietà sgombri il campo e lasci spazio all'amministrazione straordinaria, che non è la soluzione, ma è l'unico ponte per arrivare a una reindustrializzazione seria e alla salvaguardia dell'occupazione. A partire dall'avvertenza di StarTech, aggiunge Chiara Lucchetto, segretaria FIOM CGIL, le lavoratrici e i lavoratori di Trieste pongono un problema di desertificazione industriale. Stiamo assistendo negli ultimi anni a una perdita continua di posti di lavoro, a partire dal fatto che non si attrae l'industria, ma l'industria scompare nel nostro territorio. Trieste, Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La parità di occupazione tra uomini e donne è ancora lontana e soprattutto sono le donne a essere impiegate nel part-time, il che implica una differenza di reddito che si ripercuote anche sulla pensione.
6: Salari, lavoro, pensioni. È ancora profondo il divario tra uomini e donne anche in Friuli Venezia Giulia. Se ne è discusso al centro Balducci di Zugliano, dove si sono riunite circa 300 delegate pensionate della CGIL. In regione lavora il 64,7% delle donne, contro il 76,6% degli uomini, e il part-time riguarda il 32,6% delle lavoratrici, più di 5 volte la quota maschile. Numeri che secondo la CGIL raccontano anche una distribuzione ancora squilibrata del lavoro, dalla famiglia all'assistenza agli anziani. Daniela Duz, della segreteria regionale della CGIL.
7: C'è un gap anche in questa regione che ha comunque dei livelli occupazionali femminili molto apprezzabili rispetto al livello nazionale, ma persiste comunque un problema di qualità del lavoro, lavoro povero, frammentato, precario, e questo incide pesantemente sulla retribuzione, ma attenzione, in una proiezione futura inciderà anche sulla condizione pensionistica.
6: Il divario prosegue nelle buste paga. Nel 2024, nel settore privato, le lavoratrici hanno percepito in media 25.000 euro contro gli oltre 32.000 degli uomini. E la distanza aumenta con la pensione. In Friuli Venezia Giulia la media femminile è di circa 20.600 euro contro i 28.600 degli uomini. Una fotografia, quella della CGIL, che racconta dunque una regione dove le donne lavorano più che nel resto d'Italia, ma dove precarietà, part-time e differenze salariali continuano a pesare sulla loro autonomia economica e nel lungo periodo anche sulla pensione. Dall'Assemblea dunque la richiesta di più contrattazione di genere, prevenzione della violenza e politiche sanitarie attente alle differenze tra uomini e donne. Zugliano, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: In Consiglio regionale è in corso l'audizione dei portatori di interessi pubblici e privati al fine di introdurre nuove regolamentazioni delle locazioni turistiche brevi. All'audizione sono invitati una trentina di soggetti, tra i quali le associazioni di categoria, l'ordine degli architetti, geometri e ingegneri, i sindacati degli inquilini.
8: Detto agli affitti brevi nelle località dove la pressione turistica rende più difficile trovare casa, è una delle proposte emerse dalle audizioni in seconda commissione allargata alla quarta del Consiglio regionale. A promuoverle Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha chiesto di dare ai sindaci la possibilità di fissare i limiti alle locazioni turistiche, distinguendo le esigenze delle città da quelle dei piccoli centri. Enrico Guerin,

0: presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia, ha proposto di valutare il congelamento di nuove locazioni nelle zone più interessate dal fenomeno, chiedendo una programmazione regionale e regole omogenee per le diverse strutture ricettive. Fulvia Ercoli, vicepresidente dell'associazione Bed and Breakfast e Case Vacanza Friuli Venezia Giulia, ha chiesto invece di tutelare i privati non professionali, richiamando il fenomeno degli appartamenti turistici affidati a gestori professionali. Infine, Alessandro Tolon della Camera di Commercio di Pordenone Udine ha segnalato disparità nei costi tra locazioni private e strutture professionali, dalle utenze ai tributi locali. Renato Kneip del Sunia CGL ha denunciato la diminuzione degli alloggi disponibili per gli affitti residenziali, soprattutto a Trieste, e le difficoltà degli studenti fuori sede. Ha chiesto strumenti regionali per consentire ai comuni di intervenire. Nel corso delle audizioni è stato richiamato anche il tema dei controlli. A Trieste sono state segnalate sanzioni per 64.000 euro nel settore turistico, in particolare per irregolarità relative agli appartamenti. La Regione ha raccolto le indicazioni delle categorie e delle associazioni per valutare eventuali interventi sulla disciplina degli affitti brevi. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Violenza ostetrica è il nuovo progetto dell'Associazione Voce di Donna di Pordenone che ha analizzato il fenomeno raccogliendo le voci di donne e di sanitari. Sentiamo.
2: Il centro antiviolenza Voce Donna da Pordenone da un anno sta lavorando a un nuovo progetto sulla violenza ostetrica. Elisa Nosella è psicologa e psicoterapeuta, operatrice del centro antiviolenza e referente del progetto. Avete sentito più di 300 donne in questionario e più di 70 professionisti e professioniste sanitarie. Ma anzitutto, che cosa si intende per violenza ostetrica?
3: La violenza ostetrica è una forma di violenza di genere istituzionale e di violazione dei diritti dell'umanità. Si può manifestare attraverso episodi di violenza psicologica e verbale, quali ad esempio commenti sull'aspetto fisico della donna durante la gravidanza, oppure attraverso violenza fisica, ad esempio quando vengono effettuate delle manovre come l'episiotomia senza il consenso da parte della donna.
2: E che cosa è emerso dalla vostra ricerca?
3: Tutte le donne che hanno risposto al nostro questionario hanno affermato di aver percepito, di aver subito episodi di violenza ostetrica e anche il personale sanitario afferma che nelle condizioni in cui lavorano molto spesso si ritrovano purtroppo ad assistere a violenza esercitata da altri colleghi o da altre colleghe o ad esercitarla loro in prima persona.
2: Qual è la riflessione che è emersa da questi risultati?
3: È emerso la necessità di continuare a parlare di questo fenomeno, riconoscerlo per poter poi trovare degli strumenti di intervento a tutela della popolazione, ma anche e soprattutto a tutela dei professionisti e delle professioniste sanitarie.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La polizia di Stato di Udine ha arrestato un uomo e una donna per furto e ha restituito alla vittima, una donna residente a Butrio, più di 100 gioielli. La squadra mobile durante il servizio di pattugliamento aveva infatti notato una donna di 37 anni che era entrata in una casa a Butrio e dopo pochi istanti se n'era uscita con un fagotto avvolto in una tovaglia. Dopo un breve inseguimento, la donna è stata fermata dai poliziotti che nel fagotto hanno trovato ben 120 gioielli tra orologi, tra cui alcuni Rolex, collane, orecchini e bracciali in oro, il cui valore veniva quantificato in circa 60.000 euro. L'uomo invece è stato fermato a bordo di un'auto parcheggiata nelle immediate vicinanze dell'abitazione della vittima, mentre attendeva la complice.
4: Durante la 58esima edizione della Barcolana, che ha portato nel capoluogo giuliano migliaia di turisti con un picco di 500.000 presenze, la Guardia di Finanza ha predisposto un incremento delle attività ispettive, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, del sommerso da lavoro e dell'abusivismo commerciale. Alla conclusione delle attività sono state contestate 43 violazioni per irregolarità nelle certificazioni degli incassi e nel collegamento tra POS e registratori telematici, 11 violazioni per posizioni lavorative irregolari, 5 violazioni per abusivismo commerciale con il sequestro di circa 3.000 articoli, tra cui abbigliamento, accessori e oggettistica per la casa, per violazioni in materia di codice del consumo.
1: Cerimonia di intitolazione nella sala della sede della Protezione Civile di Palmanova, Giuseppe Zamberletti, che fu commissario governativo per la gestione dell'emergenza derivante dal terremoto in Friuli del 1976. Ne gestì la ricostruzione ed è considerato il fondatore della Protezione Civile in Italia. Alla cerimonia è intervenuto anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano.
5: 50 anni dopo il terremoto del Friuli, Palma Nova rende omaggio

0: l'uomo che proprio da quella tragedia contribuì a costruire la moderna protezione civile italiana. La sala ottagonale del centro operativo regionale a Palmanova viene intitolata a Giuseppe Zamberletti, il commissario straordinario che nel 1976 coordinò i soccorsi del terremoto friulano e pose le basi per un nuovo modello di gestione delle emergenze. Un sistema fondato sulla collaborazione tra Stato, enti locali, strutture operative e volontariato. Una lungimiranza, la sua, che il 24 febbraio 1992 portò alla costituzione del Servizio Nazionale. Alla cerimonia di oggi, oltre alle istituzioni locali e militari, anche il capo dipartimento nazionale Fabio Ciciliano. Oggi l'Italia vanta il modello di protezione civile grazie al connubio incredibile che ci fu tra Zamberletti e i friulani e viceversa. Intitolare la sala ottagonale a Giuseppe Zamberletti non è un atto di doverosa memoria, ma il riconoscimento tangibile e concreto in cui le idee del tempo sono diventate storia. Così cita Fabio Ciciliano, capo dipartimento protezione civile. Ma l'omaggio guarda anche al presente. Nella sede regionale viene inaugurata la mostra Terremoti d'Italia, un percorso interattivo con due simulatori sismici per conoscere il rischio terremoto e imparare ad affrontarlo. Memoria e prevenzione, dunque, in occasione anche della giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri, celebrata ogni anno il 13 ottobre, perché la lezione del Friuli, mezzo secolo dopo, resta attuale. La sicurezza comincia prima dell'emergenza. Palmanova, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E il capo dipartimento della protezione civile nazionale siciliano sarà questo pomeriggio anche a Udine al convegno nazionale sui 50 anni del terremoto del Friuli organizzato dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine, appunto. Sui temi del convegno ne abbiamo parlato con il coordinatore scientifico, il professor Stefano Sorace.
2: In sintesi, i temi riguardano i due grandi aspetti generali della progettazione antisismica delle nuove costruzioni e dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico di quelle esistenti, essendo entrambi i temi finalizzato all'ottenimento dei massimi possibili livelli di sicurezza strutturale.
1: Professore, ci sono anche tre ricerche di cui si occupa proprio l'Università di Udine. Di che cosa si occupano?
2: Questi studi si riferiscono a tre unità, come lei ha detto, di una delle quali è responsabile la collega professoressa Margherita Paoletta, che si occupa di interventi di rinforzo delle pareti di edifici esistenti a struttura portante in muratura mediante soluzioni facenti uso di materiali compositi. Le altre due unità di ricerca, di cui sono io responsabile scientifico, si occupano rispettivamente l'una delle strutture in telaio ligneo leggero, in generale in particolar modo per l'impiego delle stesse nelle sopraelevazioni edilizie, mentre l'altra unità delle tecnologie avanzate di protezione sismica delle costruzioni, sia nuove sia esistenti, mediante le strategie dell'isolamento sismico e dei sistemi di dissipazione supplementare dell'energia trasmessa dal sistema.
1: Professore, l'ultima domanda. Il convegno si muove tra memoria e futuro. A che punto siamo oggi sulla sicurezza sismica?
2: Siamo a un punto molto avanzato in Italia rispetto alle ricerche e ai livelli normativi a livello internazionale. Naturalmente è un work in progress sul quale continueremo a lavorare da ora in poi.
3: E siamo al meteo, il cielo da sereno a poco nuvoloso su gran parte della regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 17 gradi, Udine Gorizia 16 gradi e mezzo, Pordenone 15 gradi e mezzo, Tolmezzo 12, Forni di Sopra 11 gradi, Tarvisio 9, Sappada 8, Piancavallo 7, sullo Zoncolan 6 gradi, sull'Ussari 5, a Grado 17 gradi, a Lignano 15 gradi e mezzo, le previsioni per domani, cielo sereno a poco nuvoloso con venti di brezza.
1: Il trombettista friulano Flavio Zanottini ha vinto il premio Malaguti 2026 del Conservatorio Tartini di Trieste. Questa sera ci sarà la cerimonia di premiazione per il suo progetto che si intitola Requiem for Democracy. L'abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto come nasce e cosa racconta questo Requiem.
4: Il Requiem for the Democracy nasce dalla situazione attuale un po' di tutto il mondo, questo crescente astensionismo e la diffusione delle figure autoritarie rappresentano una crisi del sistema democratico attuale.
1: Tu come la racconti con la musica?
4: Lo racconto attraverso appunto la struttura di un Requiem, quello conosciuto religioso, pensando al Requiem come a un passaggio, a un rito di passaggio, quindi non una celebrazione della morte, ma un passaggio ad una forma migliore.
1: Quali sono le caratteristiche musicali di questo Requiem?

0: Il Requiem è suddiviso in 7 movimenti. E dal punto di vista dell'orchestrazione abbiamo 3 strumenti monodici, il cui suono influisce su il sintetizzatore modulare che costruisce la parte elettronica. Quindi abbiamo 3 individualità che influiscono su quella che può essere il risultato di una collettività, e quindi un po' qui si traduce la democrazia in musica.
1: È anche un po' il frutto del tuo percorso artistico e musicale questo Requiem?
0: Sì, diciamo che dentro ci sono un po' tutte le cose che ho studiato negli anni, dall'elettronica con il sistema modulare all'utilizzo anche di tecniche estese della tromba o i quarti di tono, ad esempio uso un gong per le risonanze che mi dà quando ci suono contro con lo strumento.

0: La nona edizione del Festival del Coraggio, che si terrà a Cervignano del Friuli, parte proprio oggi e durerà fino al 18 ottobre. Noi ne abbiamo parlato con il direttore artistico Mauro Daltini e siamo partiti proprio dal tema di questa edizione.
1: Il tema di questa edizione è, come sempre da 9 anni, il coraggio come parola chiave dell'intero percorso del festival, ma ogni anno troviamo anche una sottoparola. In quest'anno ci sono due verbi, uno è germogliare e uno è seminare. Germogliare perché in tempi di crisi, in tempi di tragedie, vogliamo provare a capire quali sono i germogli, appunto, per far cambiare lo stato delle cose. E l'altro verbo che viene prima è seminare. Per far germogliare bisogna seminare, che è un atto di fiducia che ha a che fare con la terra e anche, appunto, la fiducia in questo piccolo seme che può far cambiare il corso di una guerra o una comunità o anche una singola persona.
0: Il festival è nato 9 anni fa, rispetto ad allora ci vuole più o meno coraggio?
1: Io credo che il coraggio serva in ogni tempo, in ogni situazione. Certo, da 9 anni, se ci guardiamo indietro e vediamo che cosa è successo attorno a noi, è cambiato proprio il mondo, è cambiata la geografia, è cambiata la storia. Credo che bisogna avere oggi più coraggio di 9 anni fa per entrare nella complessità e provare a capire e a interpretarla.
0: Mauro Daltini, ci saranno incontri, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, tanto altro, e poi ci saranno gli ospiti coraggiosi. Ce ne dice qualcuno di questa edizione?
1: Sì, giovedì sera iniziamo in Teatro Pasolini con Paola Caridi a parlare di Gaza, avremo l'inaugurazione con Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, la sera avremo il giornalista e conduttore di Presa Diretta Riccardo Iacona, poi chiuderemo il festival in musica con Paola Turci.
0: Quindi un programma molto ricco, ci saranno anche però le storie delle persone coraggiose.
1: Sì, diciamo che l'idea è sempre che anche le più piccole storie, le storie quotidiane, le storie singole vengano fatte circolare. Questa è un po' l'idea, non solo i grandi ospiti che ho appena citato, ma anche piccole storie che magari hanno rivoluzionato una vita o una piccolissima comunità. E questo è un po' l'equilibrio che vogliamo sempre creare.
2: E si parlerà anche di piccole grandi storie nella sala polifunzionale di Torsa di Pocenia, che ospiterà la serata dei talenti friulani nel mondo, appuntamento del ciclo Pensatoio Torsa. Tra i protagonisti della serata, che inizia alle 20:30, Angelo Seretti, cantante friulano dalla carriera internazionale, Pierina Gallina, poetessa, scrittrice e giornalista, poi la giovanissima cantante Lady Sophie e Davide Marchetti, produttore discografico. E con questo chiudiamo questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Ludovica Siani e Nada Ciò, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Quindi mi raccomando, non è che uno esclude l'altro, ma preso e appurato il parametro economico, ci deve essere anche ovviamente la doppia comprova del consumo su questo bimestre, sul consumo dell'anno scorso. Quindi non stupiamoci se eventualmente in bolletta non troveremo questa agevolazione.
6: Quindi due requisiti, uno economico e uno relativo ai consumi.
5: Ai consumi, esattamente. È sufficiente che salti il requisito dei consumi, e se anche rientriamo con la DSU, il nostro venditore non applicherà ovviamente il contributo, perché non va richiesto, ma avverrà in modo automatico con un incrocio dei dati attraverso l'attestazione ISEE e con le banche dati della fornitura, e lo troveremo in un dettaglio specifico. Ormai le bollette 2.0 di una decina di pagine ci raccontano un po' tutta la storia del nostro contratto, e ci sarà anche un chiaro riferimento, perché deve essere esplicato in modo trasparente cosa ci viene dato, sulla base di cosa e il contributo, perché ovviamente il contributo arriva sì fino a 60 euro, ma se io ho consumato di meno ovviamente sarà più basso. Sì. Quindi mi raccomando, andiamo a controllare i parametri.
6: Veniamo alle domande. La prima è di Moreno da Pavia, ci scrive: ho letto mesi fa di questo nuovo contributo per le bollette, ma il mio attuale venditore non ha aderito. Significa che non potrò usufruirne in alcun modo?
5: Allora, premesso che l'elenco lo aspettiamo un po' tutti, perché le compagnie potevano aderire entro il 31 di agosto, quindi non è ancora pronto. C'è qualcuno però che sostanzialmente, se io chiamo l'assistenza clienti, è già in grado di rispondermi. Cosa dovrebbe fare il signor Moreno? O spera che eventualmente il suo venditore aderisca, oppure se ha detto di no, ovviamente non potrà mai arrivare a quei 60 euro, a meno che non decida di chiamare qualche altro fornitore, chiedere all'assistenza se eventualmente aderiscono o aderiranno e valutare un possibile switch. Fermo restando che ad oggi bisogna essere molto e prestare molta, molta attenzione alle variazioni economico-contrattuali, alle nuove proposte, perché i costi di commercializzazione sono veramente per alcune compagnie altissimi. Quindi mi raccomando, non facciamo che a fronte di uno sconto andiamo a spendere il doppio o il triplo, perché ci sono voci occulte a noi ignote. Quindi aspettiamo che esca l'elenco e pubblicato da parte di Acquirente Unico.
6: Abbiamo altre domande, ma ne parleremo in un'altra occasione. Io ringrazio Barbara Venuti per essere stata con noi. Per oggi è tutto. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani dalla Fiera di Rimini per il TTG. In regia Filippo Mosticone, in redazione Cristina Saccole e Rolando Bosco, alla parte tecnica Giovanna Insardi. Vi ricordo nuovamente la nostra mail economico@rai.it e il numero WhatsApp per scriverci: 335-699-2949. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
8: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
3: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
8: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatriasant'antonio.it. 049 688 8771.
9: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato, e il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro

che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tutto pronto al Policlinico Gemelli per il ricovero del Papa, a breve l'intervento al polmone, il segretario di Stato Vaticano Parolin, la notizia, un fulmine a ciel sereno. Manovra, nuvole all'orizzonte, alla Camera, monito di Giorgetti sullo scostamento di bilancio, i deputati in aula sono pochi e il ministro si lamenta, non hanno tanta voglia di lavorare. Missili e droni sull'Ucraina, vittime a Kiev e Kharkiv, nel Mar Nero colpiti due mercantili in acque bulgare, 11 dispersi. Trump insiste sulla tregua energetica, ma il Cremlino frena. Il giallo della Ricina, perquisizioni all'Istituto Agrario di Riccia, controlli sui computer, nuova ipotesi investigativa, forse l'obiettivo dell'avvelenamento era il marito e padre delle vittime. Rivoluzione nelle previsioni del tempo, arriva Meteosat 13, il radiometro europeo a infrarossi in grado di pronosticare con grande precisione che tempo farà. Al via Santissimo Tour di Safe, molte date già sold out, non si ferma nei successi del rapper genovese, secondo classificato a Sanremo 2026 e doppio disco di platino per il brano Tu mi piaci tanto. Lo sport, calcio, Champions League, l'Inter stasera contro i belgi del Bruges, dell'ex Sommer a caccia della prima vittoria, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal. Formula 1, il Circus torna in Africa, dal 2030 si correrà in Ruanda, domenicali entusiasta, un momento storico. Buongiorno da Alice Andreoli, è il giorno del ricovero del Papa che è atteso a breve al Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare, come lui stesso ha annunciato domenica all'Angelus. Andiamo subito in diretta da Francesca Paltracca che si trova proprio al Policlinico.
4: Sì, buongiorno, abbiamo cambiato postazione, in questo momento ci troviamo in mezzo ai tanti pazienti e quanti sono venuti a trovare i degenti all'ingresso proprio del Policlinico Gemelli, molti lo attendono insieme a tutta la stampa internazionale. Il Papa ha lasciato il Vaticano da pochi minuti, entro una decina di minuti lo attendiamo qui, arriverà e per quanto riguarda il suo ricovero che inizia nel momento in cui arriva qui al Gemelli, c'è da dire che l'asportazione del nodulo circoscritto e individuato in tempo avverrà forse oggi, ma forse domani. Questo lo decideranno i medici una volta in cui lo avranno visitato e incontrato. Detto questo, c'è una folla incredibile pronta a salutarlo e a incoraggiarlo. Noi possiamo aggiungere che il Papa entrerà qui al Gemelli e passerà il suo periodo di degenza, che sarà una settimana, quella post-operatoria, al decimo piano, ma non occuperà la stanza, diciamo il mini appartamento dei papi dove già Giovanni Paolo II e Francesco erano stati ricoverati, perché quegli spazi sono in ristrutturazione. Sarà comunque ricoverato al decimo piano che ovviamente è blindato per motivi di sicurezza e di privacy. Noi per il momento vi restituiamo la linea, ma restiamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone tra pochi minuti, perché come vi ricordo ha lasciato il Vaticano, quindi non appena arriverà vi richiederemo la linea e vi aggiorneremo.
3: Sì, grazie Francesca, allora ti confermo che ti ridaremo la linea appena arriverà al Policlinico. Il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo in aula alla Camera durante l'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, annuncia che in primavera potremo uscire dalla procedura di deficit e poi commenta l'assenza di molti deputati in una Camera semivuota e dice non hanno tanta voglia di lavorare.
5: In aula il ministro dell'Economia Giorgetti traccia la rotta della prossima manovra fissando una scadenza decisiva, la primavera 2027, quando l'Italia, secondo Giorgetti, potrebbe uscire dalla procedura per deficit eccessivo, un rientro dentro i parametri europei.

0: europei, che dipende tuttavia dal quadro macroeconomico e dalle circostanze esterne e che impone al governo il massimo rigore sui conti.
1: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa traiettoria riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
0: Le tensioni geopolitiche si abbattono sui tassi di interesse e quindi sul debito, riducendo i margini per la legge di bilancio, che si annuncia ancora una volta improntata alla prudenza, con priorità per i giovani e per i più fragili. Nella stessa direzione va lo scostamento di bilancio da 28 miliardi, una deviazione consapevole che garantisce la sostenibilità delle nostre finanze, chiarisce Giorgetti, e che il governo punta a utilizzare per le imprese e per le famiglie che hanno maggior bisogno. Il ministro ha commentato anche la scarsa presenza di deputati durante il suo intervento e, scherzando, ha detto: io però c'ero. Francesca Capannolo, GR1.
2: In 25 anni prezzi su del 63%, lo rileva l'Istituto di Statistica, segnalando che il dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, alcolici e tabacchi e per banche e assicurazioni, mentre gli aumenti sono inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. L'Istat certifica anche una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. A Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, positive le previsioni di crescita a livello globale, riviste al rialzo anche le stime per l'Italia.
3: La guerra in corso e l'impennata dei costi energetici non affossano la crescita italiana, lo certifica il Fondo Monetario Internazionale, che rivede al rialzo le stime per il nostro paese, sia per il 2026 che per il 2027. L'Italia crescerà quest'anno dello 0,8% e dello 0,6% nel 2027. Si tratta in entrambi i casi di un progresso di 0,5 punto percentuale. Nelle precedenti stime, sia di luglio che di aprile, la crescita italiana nel biennio era stimata nell'ordine dello 0,3 e dello 0,1%, rivisto all'insù anche il PIL mondiale, al più 3,1% dal 3% del rapporto di luglio. La resilienza dimostrata dall'economia italiana da quando è deflagrata la guerra in Iran, tuttavia, è in parte appannata dai rendimenti dei titoli di Stato, si legge nel report del Dipartimento Ricerca del Fondo. I costi di indebitamento sono nettamente cresciuti nelle principali economie più avanzate, causa delle pressioni sui prezzi insieme ai rischi fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
2: E come anticipato ci chiede la linea Francesca Paltraca, che si trova al Gemelli per gli aggiornamenti. Francesca.
4: Eccoci, il Papa sta raggiungendo e percorrendo l'ultimo tratto di strada che lo sta portando qui proprio di fronte all'ingresso del Policlinico. Le macchine, le auto di scorta sono arrivate. Ecco che vediamo quella del Pontefice, targata SCV, uno stato della Città del Vaticano, numero uno, perché è il Papa, e tra poco si aprirà lo sportello. Il Papa sta per scendere dall'auto, eccolo qua, e c'è una grande folla che lo saluta. Quello che sentite in aria è l'elicottero che vola in cielo per motivi di sicurezza e di controllo. Il Papa sta salutando i responsabili del Policlinico Gemelli, lo vediamo sereno e sorridente, mentre ci sono telefonini in aria, ovviamente, foto, selfie, c'è di tutto. E adesso sta percorrendo la strada separata da due transetti che divide le persone che lo stanno aspettando, e gli ultimi saluti, e poi piano piano, lentamente, si sta avviando verso l'ingresso. Ecco, sta salutando alcune persone, sta stringendo le mani, lo vediamo sereno e tranquillo. Quello che posso dirvi per aggiornarvi per le ultime notizie che sono arrivate dalla sala stampa vaticana: la sala stampa vaticana annuncia che il Papa sarà operato oggi pomeriggio, quindi sono state sciolte tutte le riserve, l'è confermato, l'intervento avverrà nel pomeriggio per trasportare il nodulo al polmone, e verrà effettuato dall'equipe medica di chirurgia toracica che è guidata dal professor Stefano Margaritora, e poi le ulteriori informazioni arriveranno nel corso della giornata. Se ce ne saranno altre, vi richiederò la linea. Per il momento ve la restituisco.
2: Grazie Francesca, e noi continueremo ad aggiornarvi, ma ora torniamo al nostro giornale. C'è soprattutto l'economia al centro del confronto tra i partiti.
5: Il centrodestra tira dritto sulla manovra, pensata, dicono, per le esigenze di famiglie e imprese. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, assicura la stabilità del governo, garantisce una

strategia fiscale coerente e poi ribadisce ci assumiamo le responsabilità di uno scostamento di bilancio di 14 miliardi. Per Forza Italia bisogna proseguire nel taglio delle imposte con uno sguardo ai giovani. Dal vice premier Tajani poi la rassicurazione. Voteremo fra 12 mesi, quindi sul futuro del partito la do io la linea, sono il garante. L'opposizione presenta due risoluzioni unitarie su scostamento e documento di finanza pubblica. Il Partito Democratico accusa un governo che ha solo galleggiato e che dopo 4 anni ci consegna un

0: UE se insiste paese sempre più povero, poi sul tema alleanze, la rassicurazione troveremo un accordo e Renzi Tel Aviv attacca Giorgetti, si lamenta del passato ma pure con Draghi c'era lui. Alessandra Allegra, GR1.
1: Ex Ilva, i sindacati proclamano ulteriori 48 ore di sciopero in attesa della convocazione a Palazzo Chigi, nuove manifestazioni dopo quella di ieri a Taranto, Genova e Novi Ligure. Nella città pugliese blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Il ministro dell'Interno ha incontrato una delegazione di lavoratori a Genova. Piantedosi ha affermato che se non si trova una soluzione c'è un rischio allarme sociale. Rai Radio 1, le 13:11 minuti, andiamo in Ucraina dove proseguono gli attacchi russi nonostante Trump insista sulla tregua energetica con Mosca e sul Mar Nero ancora attacchi a navi cargo.
2: Missili e droni sull'Ucraina, vittime a Kiev e Kharkiv, nessuno stop agli attacchi russi. Droni anche sul Mar Nero, colpite due navi commerciali in navigazione in acque bulgare, una è affondata, dispersi 11 membri dell'equipaggio, è la seconda incursione in pochi giorni. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore russo a Sofia e incassa il sostegno di Bruxelles. Per la presidente della commissione von der Leyen il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra ucraina. Quanto avviene sul terreno offusca le dichiarazioni del presidente americano sulla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata da lui stesso. Il cessate il fuoco c'è perché lo dico io, ha ribadito Trump. Zelensky fa sapere che fino ad ora le forze ucraine hanno risparmiato gli impianti energetici russi, ma se Mosca continuerà a colpire, Kiev si difenderà. E sulla tregua il portavoce di Putin, Peskov, riferisce che ci sono contatti in corso, ma nessun passo decisivo. Il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel, avverte ancora Peskov, un accordo che, chiarisce ancora il portavoce, non muta la posizione di Mosca sull'Ucraina. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Germania 3 persone sono state fermate con l'accusa di aver incendiato una stazione internet di Starlink a settembre in Polonia, la corrispondente da Berlino.
3: Sono due cittadini turchi, uno residente in Germania, sull'altro pende un decreto di espulsione, sempre dalla Germania. Arrestati dalla polizia tedesca su mandato delle autorità polacche, sarebbero stati loro a compiere a fine settembre l'attentato incendiario a una stazione di terra di Starlink e un generatore d'emergenza che si trovano vicino a Varsavia e che, secondo gli inquirenti polacchi, porta la firma di Mosca. L'impianto riveste particolare importanza poiché la rete Starlink viene utilizzata anche dall'Ucraina per i collegamenti satellitari che consentono di guidare i droni. E i costi del servizio vengono sostenuti da Varsavia. Mettere il servizio fuori uso, dichiara il premier polacco Tusk, fa parte della guerra ibrida condotta dalla Russia. Inquirenti avrebbero rintracciato i due uomini, ma sospetti ci sono anche su un'altra persona grazie a numerosi indizi rinvenuti sul luogo del sabotaggio. E il ministro per il coordinamento dei servizi segreti polacchi Siemoniak lascia intendere che farebbero parte della criminalità organizzata. I servizi segreti russi, dichiara, fanno ricorso ad agenti usa e getta e sempre più spesso a gruppi strutturati. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Il Parlamento ungherese ha approvato la legge che rimuove alcune disposizioni anti-LGBT introdotte dal precedente governo ultraconservatore di Orbán. Fra queste, l'esclusione del tema degli orientamenti sessuali dai libri per i minori. Il provvedimento segna la prima inversione di rotta in tema di tutela dei diritti delle minoranze di genere del premier filo europeo Modior. In Francia, nuova giornata di proteste studentesche in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione iniziata 3 settimane fa e segnata anche da violenti scontri con la polizia. Si temono altri disordini. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
4: Sì, in questo momento mi trovo in Place d'Italie. Il corteo muoverà dalle 14 verso Les Invalides. L'obiettivo è quello di manifestare vicino alla sede del governo, Palazzo Matignon. Da tempo gli studenti chiedono di essere ricevuti dal primo ministro Le Cornu. Le richieste dei liceali, oggi in piazza non solo studenti dei licei, ma anche studenti universitari, professori, esponenti dei vari sindacati della scuola, ma anche genitori preoccupati appunto per la sicurezza, manifestano con i loro figli in piazza, appunto. Tra le richieste, quelle di uno stanziamento straordinario per ammodernare gli istituti e poi la promessa del governo sul tavolo di trovare con urgenza 3.000 docenti da inviare nei licei dove la situazione è più critica. A far

0: scoppiare la protesta, proprio la mancanza dei professori all'inizio dell'anno scolastico. Infine a manifestare oggi anche Greta Thunberg, l'esponente del movimento ecologista svedese, che ha detto: sono qui a manifestare con gli studenti francesi perché il rischio è che con i tagli alla scuola rubino il nostro futuro. Per ora da Parigi è tutto. Gavino Moretti per il GR1.
1: Visita del re di Spagna Felipe VI e della regina Letizia nell'exclave di Ceuta a 2 mesi e mezzo dall'arrivo in massa di 80.000 migranti. I sovrani mostreranno il proprio appoggio alla popolazione e commemoreranno le persone morte nell'attraversare il confine tra Spagna e Marocco. È la prima visita di un monarca spagnolo in quasi 20 anni a Ceuta, di cui il Marocco rivendica la sovranità. Il viaggio proseguirà domani nell'altra exclave sulla costa nordafricana, Melilla. L'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jels e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate con la ricina Pietracatella in Molise, al via le perquisizioni informatiche in alcuni istituti scolastici frequentati da persone che conoscevano le vittime.
2: Ricerche online, dati eventualmente cancellati da recuperare. Le indagini si concentrano sul web per capire da quale computer a fine agosto 2025 sono state digitate sulla piattaforma Reddit le parole chiave veleno e ricina, con la richiesta di consigli su come ricavare la sostanza dalla pianta e su come utilizzarla, elementi che gli inquirenti cercano in oltre 150 computer in dotazione a 4 scuole collegate a persone che conoscevano Antonella Di Jels e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate a dicembre scorso con la ricina. La prima delle perquisizioni all'istituto agrario di Riccia, dove lavora un tecnico sentito più volte dagli investigatori, marito di un'insegnante amica di Gianni Di Vita, a sua volta marito e padre delle vittime. Nel liceo dove ha lavorato la donna le ispezioni si sposteranno domani, poi anche al liceo di Campobasso in cui studiavano Sara e la sorella maggiore Alice, diplomata a luglio. Infine venerdì in un istituto dove presta servizio una cugina di Gianni, anche lei sentita più volte. Fabrizia Ralla, GR1.
1: La brutale aggressione di un gruppo di giovani ai danni di un uomo intervenuto per difendere la figlia domenica sera a Napoli. Il 50enne è in ospedale ancora sotto shock e si indaga per trovare i responsabili.
3: Sono 8 i giovanissimi identificati finora, fra cui 2 ragazzine. Sarebbero state loro a dare origine a una prima lite che nel quartiere del Vomero ha coinvolto la figlia della vittima. Sbattuta sul parabrezza di un'auto e poi a terra, l'adolescente, che ha riportato alcune lussazioni e contusioni al collo, chiama in aiuto il padre, che una volta sul posto viene circondato e colpito da una decina di ragazzi, anche dopo essere caduto a terra. Il racconto della moglie.
4: Mio marito lì stava da solo, è stato spinto a terra, è stato aggredito da una decina di ragazzi, sono sferrato calci, pugni alla testa, una feroce inaudita.
3: Una volta caduto, il 50enne viene anche inavvertitamente investito da un furgone della raccolta della nettezza urbana che gli passa sopra una gamba. Per l'uomo, ricoverato all'ospedale Cardarelli, sarebbe scongiurata l'amputazione dell'arto. Daniele Letti, GR1.
1: È la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, per prevenirli. Un alleato fondamentale è la scienza di previsione. In questo momento a Darmstadt in Germania è in corso la conferenza stampa di presentazione di un satellite innovativo dell'organizzazione europea EUMETSAT. L'inviata.
5: Il satellite lavora già da un anno, ma da oggi si chiama ufficialmente Meteosat 13 e è nella costellazione gestita da EUMETSAT, rete di una 30 di paesi, Italia compresa, europei e non solo. Il satellite non ruota attorno alla Terra, ma è fisso, e quello di cui tra poco avremo più dettagli è uno strumento altamente innovativo che ha a bordo un radiometro meteorologico a infrarossi. In 4 dimensioni precisano qui nella sede di EUMETSAT il tempo e la possibilità di anticipare quanto prima l'evoluzione meteo. Uno strumento molto sofisticato nasce grazie a una forte cooperazione europea sempre più importante in un momento in cui il riscaldamento globale aumenta sia l'intensità dei fenomeni estremi sia la loro variabilità a breve. Italia particolarmente vulnerabili per rischio frane, alluvioni, erosione costiera, siccità. La tecnologia fornisce dunque importanti passi avanti che però richiedono politiche ad oggi inadeguate per taglio di emissioni e difesa dall'impatto dei cambiamenti climatici. Da Darmstadt, Germania, Sonia Filippazzi, GR1.
1: Al via stasera e fino al 25 ottobre il Roma Film Festival, che si aprirà con Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.
6: L'altra volta hai sorriso, ma fai fatica. come se sorridi per proteggerti.
1: Attesa per la sezione Alice nella città, Susan Sarandon, che riceverà un premio alla carriera, e stasera a Via Veneto la Notte Bianca con DJ set e la strada della dolce vita trasformata in pista per ballare.
7: Deve essere uno schiribizzo di sapere se può fare.
1: Musica, dopo i live estivi, Safe arriva per la prima volta nei teatri e nei club. Il Santissimo Tour partirà domani da Venaria, Torino, per poi proseguire a Padova, Milano e Roma. Il sold out di quasi tutte le date conferma il successo del rapper genovese, secondo classificato a Sanremo 2026 e doppio disco di platino per il brano Tu mi piaci tanto, che sentite in sottofondo. Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Massimo Vasciaveo e Fabio Cardinali. Da Alice Andreoli che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese IVA esclusa per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: GR1 Sport.
3: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Apriamo con la Champions League, seconda giornata. L'Inter alla Scala del Calcio, il Napoli in trasferta nel catino del Villarreal.
4: Milano vicino all'Europa, cantava qualcuno, ma in realtà è proprio il palcoscenico internazionale l'unico cruccio della gestione Chivu e più in generale degli ultimi anni. E allora la macchina pressoché perfetta in campionato deve accelerare anche in Champions, tanto più che all'esordio, prima della maxi sosta, l'Inter si era consegnata, o meglio regalata, al Real Madrid del grande ex Mourinho. A proposito di ex, Ian Sommer a difendere i pali del Bruges. Chivu dovrebbe affidarsi in toto ai titolarissimi, unico dubbio le condizioni di Çalhanoğlu nel caso, spazio delle Aleksandar Stankovic, l'ambizione come necessità, nelle parole del tecnico nerazzurro.
5: Lo status di una società come la nostra ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Abbiamo la responsabilità giusta per portare una partita a buon fine.
4: A caccia di conferme il Napoli, che dopo il 3-0 scaccia pensieri sul Frosinone, vuole riscattare il KO alla prima europea contro l'Arsenal. In casa del Villarreal il punto fermo è Kevin De Bruyne, mattatore sabato sera, ma in un possibile centrocampo a 5 con McTominay dal primo minuto. Il sottomarino giallo è partito a singhiozzo nella Liga Spagnola. Ovviamente non si fida Max Allegri.
6: Sicuramente è una squadra che concede poco e soprattutto giocare in questo stadio sarà molto complicato, quindi bisogna fare una prestazione di grande ordine, cercare di fare il risultato.
4: Guido Ardone, GR1.

0: Il Venezia ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica i lagunari hanno conquistato la promozione in Serie A nella scorsa stagione. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo ieri sera contro l'Atalanta, e il quarto esonero nella massima serie. Per la sostituzione in pole ci sarebbero Paolo Zanetti e Davide Nicola. Playoff mondiali di calcio femminile stasera a Firenze, Italia-Bielorussia. Le azzurre partono dal 2-0 dell'andata a caccia della finale playoff. In tribuna ci sarà Giovanni Malagò.
1: Nulla è scontato, è il messaggio che arriva dalle azzurre e soprattutto dal commissario tecnico Sulcin. Il 2-0 conquistato all'andata contro la Bielorussia non deve trarre in inganno. Al Franchi c'è una tappa importante verso il mondiale brasiliano, ma non ancora quella decisiva.
2: Le ragazze sono molto mature, molto determinate, hanno capito fin da subito che questo va costruito, questa qualificazione va costruita passo dopo passo.
1: 34 tiri nella gara d'andata, ma soltanto 2 gol, un dato che racconta la superiorità dell'Italia, ma anche quanto ci sia da migliorare sotto porta. Son Chin potrebbe cambiare il volto dell'attacco ripartendo dalla sua capitana Cristiana Girelli, chiamata a guidare le azzurre in una sfida fondamentale.
3: Ogni bambina comunque quando inizia a giocare a calcio sogna di poter giocare un mondiale. Per me è lì, è pensiero fisso praticamente ogni giorno.
1: E poi c'è il pubblico. Al Franchi servirà la spinta della tifoseria azzurra, degli appassionati e di chi crede nel calcio femminile, perché questa è l'unica nazionale che in questo momento gioca per conquistare un posto al mondiale. Il Brasile è il traguardo, il sogno da inseguire. Sara Meini, GR1.
0: Formula 1, il Circus tornerà in Africa all'inizio del 2030 con un gran premio in Ruanda, lo ha annunciato appunto la Formula 1 nel suo sito ufficiale. Accordo decennale, l'ultimo gran premio di Formula 1 nel continente africano si era disputato nel 1993 sul circuito di Kalami in Sudafrica, un momento storico per il gran capo della Formula 1, Stefano Domenicali. Infine il tennis, Masters 1000 di Shanghai, in campo il futuro numero 1 Sasha Zverev, sicuro di chiudere la stagione in vetta alle classifiche contro il kazako Alexander Bublik. Primo set 7-6 per il tedesco, che ha recuperato nel tie-break da 3-6 all'8-6 finale, 4 set point, 3 consecutivi nel tie-break non trasformati per Bublik. Cominciato da poco il secondo set. Era questa l'ultima notizia da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata limpida e ventilata per gran parte del paese, con tempo ormai migliorato ovunque. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, ma il tondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro nord, per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Casa Friuli. Incontri, cultura, ambiente, società.
1: E alle 13.30, anche questo martedì, un ben trovato a Casa Friuli da parte mia, da parte di Arianna Zani.
2: E da parte mia, che sono Marco Fornasin, buongiorno.
1: E salutiamo i colleghi dietro il vetro, quindi Ugo Nicoletti al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia. E se la scorsa settimana abbiamo presentato la nuova stagione del Teatri Stabil Furlan, con un occhio particolare a Mio figlio cammina solo un po' lentamente, lo spettacolo che ha aperto la sesta stagione del TSM, apriremo invece questa puntata di Casa Friuli sempre con un loro spettacolo, ovvero 10 minuti il crollo di Primo Carnera, in scena venerdì e sabato, presentando poi un loro nuovo progetto artistico con un'esposizione riservata alla maestra di scultura Marilisa Povegliano.
2: Parleremo poi dei prossimi appuntamenti previsti presso le Serre di Basaldella. Si parte questo fine settimana con Varietà Dimenticate, una cena e un pranzo in cui si mescolano fotografia, cibo e partecipazione, per arrivare a lunedì 26 ottobre con una conferenza sul mondo delle residenze artistiche, passando per Parole e Sassi, un appuntamento in cui la tragedia greca viene raccontata alle bambine e ai bambini.
1: Conosceremo quindi i prossimi appuntamenti organizzati da Invasioni Creative. A Udine questo giovedì è previsto un evento di comunità chiamato Cos'è la Gamification, per comprendere come il gioco possa essere uno strumento culturale e anche pedagogico. A Codroipo invece, per la Fiera di San Simone, torna Audio Walk con un nuovo itinerario sonoro in cui realizzato con le voci degli abitanti.
2: Ci sposteremo quindi a Cervignano, dove è tutto pronto per la nona edizione del Festival del Coraggio, l'unica rassegna che ragiona sulle storie di coraggio del nostro tempo e che popolerà la cittadina della Bassa Friulana da oggi fino a domenica.
1: Poi restiamo sempre nella Bassa Friulana, perché sarà Aquileia ad ospitare i prossimi appuntamenti del Libro delle 18.03, la rassegna che prevede 12 appuntamenti tra presentazioni di libri, incontri, lezioni magistrali, uscite sul territorio, che per giovedì 22 ottobre propone la presentazione dell'Aquila e i Lupi, il nuovo libro di Luca Crovi.
2: E in chiusura presenteremo Falistis, il documentario di Claudio Cescutti in onda questa sera all'interno della TV Parfurlan, che ci porta a conoscere i friulani all'estero, in questo caso in Cina, e dove capiremo insomma come si possa coniugare la vita all'estero con un legame sempre molto saldo con la propria patria. A seguire La Voce dei Libri, con la seconda puntata dell'Estate Indiana del 76 di Angelo Floramo, edizione Bottega Errante.
1: Buon martedì, Marco.
2: Buon martedì a te, Arianna. Buon pomeriggio a tutte le persone all'ascolto.
1: E diamo anche il bentrovato e il benvenuto al nostro primo ospite collegato al telefono, Flavio D'Andrea. Bentrovato e buon pomeriggio, Flavio.
3: Buon pomeriggio.
2: Allora, andiamo subito a presentare il secondo spettacolo, abbiamo detto, della sesta stagione del Teatri Stabil Furlan, che è il tuo spettacolo, Flavio, ovvero 10 minuti il crollo di Primo Carnera. La domanda è abbastanza generica: che spettacolo è?
3: È uno spettacolo di teatro, ma che dentro ha anche una performance fisica, ha del circo, quindi è vario e è multidisciplinare, se vogliamo.
2: E nasce questo spettacolo, diciamo, da una tua storia personale, se vogliamo, nel senso non il contenuto, ma lo sviluppo proprio dello spettacolo. Come è nato e perché hai scelto questa storia?
3: Sì, la storia nasce proprio da mio nonno, che mi raccontava i suoi primi ricordi di Primo Carnera, no? Io sono originario di Rauscedo. E Carnera veniva giù a chiedere l'elemosina, perché era di famiglia poverissima, e mio nonno mi raccontava questa storia, e poi ho cominciato a studiare e ho visto che ci sono tantissimi documenti. La sua vita è davvero straordinaria, da qualunque parte la si prenda non si riesce mai ad abbracciarla fino in fondo. E allora io facevo la scuola di drammaturgia alla Paolo Grassi a Milano, e volevo, no, da giovane drammaturgo, volevo scrivere un film, una storia, un teatro, un colossal, e non riuscivo mai a trovarne una forma che lo potesse mettere insieme. E ho avuto l'occasione in un progetto in cui dovevamo fare dei microdrammi, e allora lì, come mi è venuto questo guizzo di dire: ok, ma proviamo a prendere un momento specifico di tutta sta epopea, no? E ho scelto il momento dell'incontro del 1934, quando contro Max Baer perde il titolo. L'aveva vinto nel 1933, nel 1934 lo perde. E lì dentro ci sono proprio 10

0: minuti significativi, perché all'inizio, boh, questo lo dico anche all'inizio poi del lavoro teatrale, all'inizio cade giù più volte, poi sta in piedi per 10 minuti e poi continua a cadere. E io mi sono proprio, sono entrato dentro lì, in quei 10 minuti, cosa è successo lì, cosa l'ha tenuto in piedi, cosa poi invece non ha funzionato che l'ha fatto cadere. E questo mi ha dato come una lente di ingrandimento su tanti momenti della sua storia.
1: Ma ad esempio, senza anticipare chiaramente troppo dello spettacolo, cosa hai scoperto, immagino, perché ci sarà sicuramente stato un lavoro di ricerca, ma cosa hai scoperto sulla figura di Primo Carnera? C'è qualche aneddoto, c'è qualche aspetto particolare che può essere interessante anche raccontare ai nostri ascoltatori, magari qualcosa di poco conosciuto?
0: Io ho scoperto di tutto e continuo a scoprire di tutto, davvero, e questa è una parte dello spettacolo, quindi non dirò molto, però ho scoperto che gli aneddoti sono infiniti e non si sa, davvero non si sa quanto realmente pesasse, quanto fosse alto, dati che uno può dire, no? Qualcuno sì. Dice che fosse nato di 10 kg addirittura, che arriva, no? Cioè, è diventata talmente...
2: La leggenda è diventata realtà, insomma, c'è una commistione oramai.
0: Sì, c'è una leggenda infinita su Carnera, no? Dalla grandezza dell'uomo, chi invece lo vede enormissimo, e chi lo vede invece davvero un fantoccio, no? Usato dalla mafia, dal regime, no? E quindi... io continuo a giocare nello spettacolo con tutta questa che chiamo uno spettacolo a confusione, come una fusione insieme di realtà e fantasia.
2: Flavio,
0: e vado dentro proprio, sì.
2: Prego.
0: Vado dentro proprio tutti questi aneddoti che sono usciti e che continuo a trovare, perché in Friuli è ancora molto viva la figura di Carnera e continuo a trovare storie, aneddoti personali anche delle persone.
2: Ecco, quindi abbiamo detto uno spettacolo che è nato in una versione breve, diciamo così, ancora a scuola, ma poi sta, come dire, è evoluto anche con questo scouting di notizie sul territorio. Ma come vai a ricercare, insomma, queste notizie che vanno poi a rimpolpare questa drammaturgia, questo monologo?
0: Beh, ho fatto un bel po' di ricerche, diciamo al tempo quando ho cominciato a scrivere, credo che fosse 2008, non c'era come adesso, adesso ci sono molti più documenti, no? A quel tempo avevo chiesto accesso alle teche della RAI, mi ricordo, avevo chiesto, dovevo andare a cercare gli incontri, poi c'era una mostra a Milano quando ero lì, proprio su Carnera, e lì avevo trovato un manoscritto, degli altri documenti, degli articoli della Gazzetta dello Sport, e quindi avevo cominciato a prendere tutto il materiale da proprio documenti reali, no? E poi piano piano, raccontando il fatto che stavo lavorando su Carnera, le persone hanno cominciato a raccontarmi i loro ricordi personali, di chi ha ancora il numero di uno di Cordenons che ha i suoi guantoni, no? E così avanti, ma questo è davvero incredibile ed è una cosa che sempre ad ogni spettacolo chiedo che
2: certo.
0: Cosa... E ogni volta ne esce una nuova e quindi sono curioso anche di vedere che cosa
2: come va a finire
0: porterà di nuovo,
2: sì. Esatto.
1: Allora, questo spettacolo, abbiamo detto, fa parte della stagione del Teatro Stabile Furlan, quindi in che lingua è? Qual è stata la scelta linguistica che hai deciso di portare in scena?
0: Allora, il monologo dei 10 minuti, perché questa è una particolarità che era prima, quindi i 10 minuti è nato come 10 minuti, un monologo che si intitolava 10 minuti, parla di 10 minuti e durava esattamente con il cronometro 10 minuti.
1: Okay.
0: Nella forma di un'ora dello spettacolo completo, diciamo, il testo 10 minuti è nato in italiano. È nato in italiano perché l'ho fatto a Milano, perché Carnera in realtà non parlava neanche tanto friulano, addirittura in italiano aveva un accento americano, dato che ha vissuto tanti anni all'estero. E lì la scelta era proprio sul giocare, proprio sui 10 minuti, su questo discorso dei 10 minuti. Poi, raccontando la storia, perché lo spettacolo che adesso porto in scena è la storia quasi anche del testo dei 10 minuti, quindi racconto un po' la vita, racconto un po' quello che mi ha portato lì dentro, e tutta questa commistione, ma siccome parto, da come dicevo prima, dai racconti di mio nonno, comincia lo spettacolo in friulano. E nella versione del Teatro Stabile Furlan ci sarà più friulano del solito.

0: perché potrò avere l'occasione di parlare con il pubblico davvero in diretta in friulano.
1: Quindi veramente un lavoro in itinere, lo abbiamo capito, e abbiamo capito anche, l'hai un po' anticipato, che un mix di narrazione, performance a corpo libero, insomma c'è anche la corda da saltare, c'è l'uomo forzuto e tanta fragilità. Ma non finisce qui, non sei da solo in scena, possiamo dire così?
0: Sì, possiamo dire assolutamente così, perché in scena con me c'è Raffunk, Raffaele Scognamiglio, che ha fatto una composizione sonora di sound design, come se fossimo al cinema, diciamo, e allo stesso tempo è musicista in scena, quindi c'è una parte sonora di ambientazione sonora e una parte proprio suonata in scena. Quindi con lui poi nella composizione di un'ora abbiamo creato insieme tutta la parte sonora che lui gestisce, ecco.
2: E allora ricordiamo, ringraziando Flavio D'Andrea, 10 minuti il crollo di Primo Carnera, con due spettacoli questo fine settimana, venerdì e sabato, all'interno del nuovo spazio del Teatro Instabile Furlan alla Fiera di Udine, entrambi i giorni alle ore 20, è corretto Flavio?
0: Perfetto, sì.
1: Perfetto. Benissimo, allora noi ringraziamo il nostro ospite. La mostra, che rimarrà attiva allo Stabile, al teatro, fino al 16 novembre, non la lanceremo oggi ma nei prossimi appuntamenti. Allora ora una piccola pausa musicale, grazie.

0: do it for you. E ritorniamo in studio ora per parlare dei prossimi appuntamenti, gli appuntamenti che andranno ad arricchire, ad abitare lo spazio delle serre a Basaldella per il mese di ottobre, e diamo quindi il bentrovato e il benvenuto a Laura Pizzini. Bentrovata Laura, buon pomeriggio.
1: Grazie, ben trovati anche a voi.
0: Allora, un ottobre ricchissimo, bisogna dirlo, cercheremo di spiegare tutto al meglio, però iniziamo proprio da un titolo e da un progetto particolare che è Varietà dimenticate, cotture lente per cibi poveri dal gusto complesso. Ecco, già per mettere tutta la carne al fuoco. Quindi un progetto, adesso ce lo racconterai tu, che veramente mette in relazione cibo, fotografia e chiaramente, come vostra prassi, partecipazione.
1: Sì, sì, ma in parole proprio semplici si tratterà di una cena o di un pranzo, però un po' inusuali, perché non saranno appunto la cena o il pranzo classico tradizionale. Si mangerà, ma si potrà anche intervenire creando poi uno still life finale, quindi piatti, bicchieri, posate, resti di cibo potranno entrare sul set fotografico. La parte di menù anche è molto curata e si dedica proprio a li abbiamo chiamati un po' varietà meno frequentate, quindi cibi che chiedono tempo per essere preparati, ma anche che vanno un po' riscoperti. E a dare un po' forma all'esperienza saranno Composte, che è una realtà di Milano, dove appunto ci saranno Sara Gentile, che è fotografa di Food Still Life, Lisa Malagò, Fosca Piccinelli, che è cuoca e food stylist, e poi due realtà invece proprio locali di qui, Cubebe Food Lab con Eleonora Paoletti, che è una chef di pasticceria.

0: e Gustamente, che è un'altra realtà che si dedica al cibo.
1: Allora, piccola curiosità, hai detto sarà una cena e un pranzo, o un pranzo, perché? Come funziona? Quando succede?
0: Perché ci si può prenotare o per la cena di sabato 17 ottobre alle 7:30, oppure per il pranzo della domenica 18 ottobre, oppure entrambi, però ecco. Sono in due momenti, sì.
2: Quindi c'è varia possibilità, però l'abbiamo capito, non è un momento tradizionale, il cibo quindi viene preparato, viene consumato, viene spostato e ricomposto. Quindi la fotografia come entrerà in questa in questo appuntamento? Perché non documenterà solo quello che sta accadendo, ma proprio diventa il luogo, diciamo, che ospita tutti questi passaggi.
0: Sì, esatto. E poi c'è un po' l'idea che l'immagine finale sarà proprio costruita insieme. Quindi attraverso la partecipazione di tutte e di tutti, e quello che resterà non sarà una semplice fotografia, ma sarà proprio la traccia di quello che avremo vissuto in quel momento, e quindi anche di tutte le storie, gli immaginari che ognuno di noi porta con sé.
2: Ecco, quindi si imbastiranno delle storie, dei racconti in questo momento chiaramente collettivo,
0: sì.
2: Laura?
0: Sì, anche il cibo sarà sicuramente, in questo senso, porterà e farà riscoprire proprio degli immaginari legati ad alcune ricette, anche del territorio. Si lavora molto anche appunto con questi ingredienti e queste ricette locali.
2: Allora, noi abbiamo anche il menù, Marco, non so se tu hai buttato un occhio,
0: sì,
2: però
0: volendo c'è il menù.
2: Veramente, veramente notevole, con delle riscoperte, con queste cotture lente, ormai il freddo sta un po' arrivando, quindi ce lo consente. Quindi regole abituali, vengono sospese e si va a, come dire, a mangiare, ad arricchire tutti insieme.
0: Sì, esatto.
1: E in questo caso per partecipare come si fa?
0: Allora, si trova l'evento su Eventbrite, quindi si può acquistare proprio la cena che costa, o il pranzo, che costa 20 euro a persona, tutto incluso, vino e cibo e tutto, e oppure sul nostro sito delle Serre, sempre su Varietà Dimenticate, si può trovare il link per prenotare.
1: Certo, poi spostiamoci a un altro appuntamento, perché ce n'è uno per bambini che si chiama Parole e Sassi, del Teatro della Sete, un appuntamento interessante, insomma, cosa succederà?
0: Sì, Parole e Sassi è la storia di Antigone pensata per essere raccontata alle bambine e ai bambini, quindi alle giovani generazioni, per cui l'antica vicenda di Antigone viene oggi raccontata da 19 attrici che fanno parte proprio del collettivo Antigone, e ce n'è una per ogni regione d'Italia, che ha questo compito di raccontare questa storia alle bambine e ai bambini, perché anche loro a loro volta la raccontino ad altri. Per cui ci sarà questo racconto proprio con l'attrice Valentina Rivelli, e a seguire un piccolo laboratorio dove si discuterà con le bambine e i bambini delle tematiche appunto di questa tragedia, e nel laboratorio i bambini diventano proprio i protagonisti. E quindi sì, sono chiamati proprio a parlare, ad agire come fosse una piccola polis. Ecco.
1: Certo, in questo caso la data?
0: Allora, la data è domenica 25 ottobre alle 4.
2: È un format che funziona molto bene, l'abbiamo lanciato già altre volte da questi microfoni, proprio per sensibilizzare e rendere partecipativi a livello culturale anche i bambini. Ma non finisce qui, perché tra i tantissimi appuntamenti che ci sono nel mese di ottobre, adesso, diciamo così, ci dedichiamo alla sezione residenze. Perché? Perché ci saranno due giorni particolarmente ricchi. E cosa accade a partire dal 24, Laura? Perché ci sarà una parte delle residenze che avete, insomma, in sede da voi, e anche una mostra dedicata, ma poi ce lo racconterà l'altra ospite che attende pazientemente in linea. Prego.
0: Sì, allora sì, ottobre per noi è proprio un mese di residenze artistiche attraverso due progetti. Uno è Isolario, che è una rassegna di residenze artistiche nel paesaggio, quindi proprio qui accanto abbiamo una grande area verde che si sviluppa vicino al Cormor. E in questa edizione ragioniamo molto sui temi legati ai movimenti umani, alle trasformazioni ecologiche e territoriali, e quindi abbiamo invitato delle artiste a creare proprio delle installazioni nel parco qui. E sabato 24 ci sarà l'inaugurazione di due di queste installazioni. Però in contemporanea c'è l'altro progetto di cui poi Nausica racconterà, ma è sempre un progetto di

0: evidenze fotografiche, che è un progetto triennale, si chiama Materia Paranoica.
1: Ecco, questo è un progetto veramente, veramente corposo. Allora, a questo punto diamo il ben trovato e il buon pomeriggio alla fotografa Nausica Giulia Bianchi. Ben trovata, Nausica.
2: Bentrovati, salve a tutti.
1: Salve, grazie a te di essere qui con noi. Allora, lo abbiamo anticipato, Materia Paranoica, adesso capiremo perché, ma soprattutto un progetto triennale che è costituito da 6 diverse residenze fotografiche. Raccontaci cosa succede ogni anno per questi capitoli, 48 fotografi, e poi capiremo come vi siete mossi a scoprire ogni volta in maniera diversa il territorio.
2: Sì, avete ragione, è un progetto davvero ambizioso, si tratta di 48 fotografi che visitano la città di Udine in 3 anni attraverso 6 residenze. Si chiama Materia Paranoica perché letteralmente inseguiamo la materia per provare a conoscere un territorio. Questi fotografi vengono da tutta Italia, in alcuni casi anche dall'Europa. Recentemente abbiamo appena avuto una persona che era portoghese ma vive in Olanda, un ragazzo italiano che vive in Germania, quindi insomma davvero un'accoglienza di fotografi con sguardi nazionali e internazionali. Ogni residenza è legata ad una materia. L'anno scorso ci siamo occupati di cemento e di carta, quest'anno abbiamo già realizzato una residenza dedicata all'aria e il 18 ottobre inizia una residenza invece dedicata al vetro.
1: Ecco, allora puoi farci scoprire un po' i posti, facciamo qualche esempio anche delle residenze dove avete già attivato, i luoghi che avete già frequentato. Facciamo un esempio per quanto riguarda la carta, dove siete stati per quanto riguarda, non lo so, l'aria?
2: Allora, l'aria l'abbiamo appena realizzata, quindi è quella che ho più fresca.
1: Più presente, sì.
2: Sì, allora, secondo me la cosa davvero affascinante è che la materia diventa lo strumento attraverso il quale noi riusciamo a entrare nel territorio e interrogarlo. Per cui è vero che Udine è sempre la stessa città, ma a seconda del materiale noi ne abbiamo poi una visione completamente diversa, perché questo materiale attiva un sacco di relazioni tra le cose e le persone. Nel caso dell'aria, ci siamo occupati, l'aria è un materiale difficilissimo perché è invisibile, ma ci siamo occupati del volo, per cui siamo stati al volo Libero Friuli, all'Aeroclub Friulano, al Fly & Joy, ma anche siamo occupati di parapendio e persino di farfalle o di falconieri. L'abbiamo cercata anche nei laboratori dove si fanno delle analisi, delle misurazioni, come l'ARPA, il LOD o l'aerotunnel. E poi l'aria attraverso il suono, abbiamo incontrato tantissimi artisti, mi viene in mente Renzo Grosso, restauratore d'organi, o Andrea Peluso che si occupa di field recording, lo spazio Erzetti con sperimentazioni visive sul suono. E tanti altri artisti.
1: Siete stati veramente in posti innumerevoli. E il prossimo appuntamento, che si attiverà il 19, invece riguarderà il vetro, corretto, Nausica?
2: Sì.
1: E lì?
2: Un altro materiale quasi invisibile, insomma trasparente.
1: Puoi anticiparci qualcosa? Poi racconteremo insomma in un'altra puntata qual è il frutto di queste residenze.
2: Certo, allora considerate che noi abbiamo quindi 8 fotografi per ogni residenza che lavorano tutti insieme, non sono dei progetti individuali che poi noi riuniamo, ok? Quindi loro dall'inizio hanno iniziato, fate conto, il nostro primo incontro è stato a febbraio e attivamente da giugno, quindi per 3 mesi, loro definiscono l'impianto concettuale, trovano le piste di ricerca, pianificano la produzione, chiedono accesso, per cui quando arrivano ed effettivamente hanno un potere diciamo di realizzare qualcosa di complesso in un tempo abbastanza limitato. Nel caso del vetro noi abbiamo già accesso, quindi abbiamo il permesso di andare a fotografare diverse realtà industriali ed artigianali, tra cui le vetrerie Soarve che si occupano di taglio, incisione del vetro e tante altre cose, Donà con la produzione di mosaici in vetro, Vidussi, AT2000 e un sacco di artisti che lavorano con il vetro. E poi abbiamo scelto 2 modi di interpretare il vetro, come avete visto prima per aria per esempio erano il volo e il suono, per il vetro noi avremo il vetro come lente, per cui fototeca, fotografi, riparatori di lenti, però anche gli osservatori per guardare le stelle con i telescopi, per cui l'osservatorio Rimanzacco e l'osservatorio Farra di Isonzo, e dopo aver visto

0: macro, guarderemo invece il micro e la conservazione. Andremo al Phone Lab, che se non avete mai sentito nominare, è davvero un'esperienza pazzesca dell'Università di Udine. È una nuova piattaforma di ricerca per capire come le piante reagiscono ai cambiamenti ambientali e climatici e utilizzano il vetro dai microscopi fino alla realizzazione delle serre. Un'altra azienda che mi viene in mente dove i ragazzi andranno è Vitro F, che è un'azienda familiare, è la scienza al servizio delle piante, con centinaia di migliaia di piante che vengono poi conservate dentro dei barattoli di vetro. Quindi, insomma, vedete, il materiale è un pretesto per andare davvero in così tanti posti.
1: Veramente molte suggestioni, molte possibilità, insomma, con queste residenze artistiche. Diciamo che questo periodo, questo ottobre di residenze artistiche, lo anticipo io, si chiuderà anche con una conferenza che ti vedrà protagonista il 26 di ottobre, una conferenza che si chiamerà Profondità di Campo, per condividere proprio alcune riflessioni ed esperienze legate al mondo delle residenze. Noi ringraziamo allora Nausicaa Giulia Bianchi e Laura Pizzini per essere state con noi, ed ora, prima di procedere, ascoltiamo un po' di musica.

0: il carrozzone Renato Zero per parlare con David Benvenuto, che è collegato con noi al telefono. Buon pomeriggio, David.
1: Buon pomeriggio, è un onore essere dopo il carrozzone.
0: L'abbiamo scelto appositamente per te. No, non è vero. Boh, diciamo di sì, per parlare di quello che propone Invasioni Creative per questo weekend, perché riparte, diciamo così, il carrozzone di Audio Walk. Ti va
1: esatto.
0: Bene? Come... cosa
2: me lancio,
0: cosa succede questi fine settimana? Questo è il prossimo.
2: E soprattutto cos'è Audio Walk per i pochi che ancora non lo conoscessero?
1: Spieghiamo cos'è Audio Walk. In questo caso Audio Walk Codroipo è un itinerario sonoro che viene costruito attraverso la voce degli abitanti. Quindi si tratta di un evento multimediale di comunità dove ogni partecipante, indossando un paio di cuffie wifi, adesso sta andando sempre più di moda, soprattutto qua in regione, devo dire.
0: Ma era tutto iniziato da voi, volevi dire questo?
1: No.
0: Ah, ok.
1: Mai. No, indossando queste cuffie si potrà ascoltare una storia, diciamo, collettiva. Camminando anche assieme attraverso i luoghi che vengono raccontati. Quindi è proprio noi di Invasioni Creative abbiamo costruito questa storia dando voce a chi abita ogni giorno un luogo, e per chi abita non intendiamo solo chi proprio ha la casa, l'abitazione, per esempio a Codroipo, chi è residente lì, ma anche chi si sente parte di questa comunità. Quindi parliamo per esempio delle persone delle frazioni semplicemente, che magari vivono a Codroipo per motivi, che ne so, di lavoro, di associazionismo, volontariato, sport, e sono molte volte, spesso settimanalmente, da tantissimi anni lì, e quindi fanno parte della comunità e vivono il luogo. Ecco, il progetto è curato da Invasioni Creative, assieme a Andrea Ciommiento, che cura proprio l'Audio Walk. E diceva bene anche prima Arianna, perché diceva sì, ormai molti lo conoscono perché è un format che non esiste solo proprio a Codroipo, ma i primissimi li abbiamo creati ormai quasi, forse 5-6 anni fa, tra Udine e Torino, in diversi quartieri. Ne esistono anche in giro per la regione, a Grado, a Marano Lagunare, a Palmanova, e poi anche in altre zone d'Italia. Ne ha fatto un paio a Forlì, proprio un mese fa eravamo lì in occasione di un festival, o anche in Lombardia, a Crema, insomma ce ne sono di vari, tutti diversi, perché raccontano il posto in cui proprio andiamo ad ascoltare le persone che vivono quel luogo.
0: E a Codroipo come avete lavorato e di chi avete raccolto le voci? Magari se c'è qualche anticipazione particolare di qualche storia particolare che farà parte di questo Audio Walk.
1: Sì, allora innanzitutto noi siamo stati lì nel periodo di agosto, siamo stati ospitati anche con la collaborazione del comune, che ci ha proprio aiutato anche nella logistica, nell'organizzazione. Siamo stati ospitati dalla scuola di musica, proprio lì venivano, diciamo, gli abitanti, le persone a incontrarci a raccontarci le loro storie, e ci sono anche dei racconti legati alla scuola di musica, siamo stati ospiti lì. Quindi è importante, perché quello che ci hanno raccontato è la seconda scuola di musica in regione col maggior numero di iscritti, perché sono più di 400 persone che fanno parte della scuola di musica.
0: E la prima qual è?
1: La prima, okay. È da magari il prossimo
0: Audio Walk.
1: Si scoprirà, anzi, lascia a voi l'indagine.
0: Ci risentiremo e vince chi lo scopre per primo. Tra l'altro, questo Audio Walk si inserisce all'interno di dei weekend interessanti per Codroipo. Come vi muoverete
2: vividi.
0: All'interno della Fiera di San Simone?
1: Sì, siamo proprio a San Simone, quindi facciamo parte di un grande numero di eventi, manifestazioni che ci sono in quei giorni. Proprio la vetrina, ecco, qualcuno ti raccontava, perché si parlerà anche di San Simone nell'Audio Walk, che è la vetrina del meglio di Codroipo, quindi ci fa piacere esserci anche noi. Noi saremo i due sabati, quindi sabato 17 ottobre e sabato 24 ottobre. Faremo le mattine, quindi avremo due turni per ogni giornata, il primo turno alle 10.30 e il secondo alle 12.30. Siamo alle mattine anche perché è un momento che rispetto al resto della giornata è un pochino più tranquillo, se non altro ci sono con magari meno concerti, musica, e quindi diciamo che la passeggiata, l'itinerario che dura comunque tre quarti d'ora circa, può essere fatto diciamo con maggior tranquillità, e quindi proprio per questo siamo diciamo la mattina, e la partenza è da Piazza Garibaldi, quindi anche abbastanza centrale. Ecco, diciamo che l'unica è adatto a tutte le età, non ci sono controindicazioni, abbiamo preso persone giovanissime, ragazzini, bambini e persone molto anziane. Noi chiediamo solo di inviarci una mail, diciamo, per chiedere di partecipare. Vi do anche l'indirizzo, si chiama organizzazione@invasionicreative.it, e ci dite in che giornata volete venire, in che orario, perché ovviamente il numero di cuffie non è infinito.
2: Immaginiamo.
1: Vorremmo evitare
2: di lasciare la gente sprovvista. Allora Davide, non finisce qui perché l'abbiamo anticipato in apertura, c'è anche un altro appuntamento questo giovedì presso le officine giovani qui a Udine in Piazzale Valle del But, che riguarda la gamification. Di che cosa si tratta?
1: Sì, noi ospiteremo proprio in officine giovani alle 18.30 U-Game, che in realtà è il nome di una realtà palermitana, quindi di Palermo, che proprio si occupa di sviluppare format di gioco, quindi creano narrazioni interattive e ludiche con l'obiettivo, diciamo, ovviamente di coinvolgere nuovi pubblici, proprio per raccontare in maniera diversa e far vivere

0: in maniera differente gli spazi sociali, come possono essere anche per esempio proprio quartieri, scuole, centri d'arte. E in questo caso l'incontro, che è proprio è un vero e proprio talk in cui si potrà anche dialogare, è il modo anche per capire e comprendere come un gioco può diventare uno strumento educativo, culturale. Si possono approfondire le dinamiche della gamification, il ruolo nella motivazione, il valore narrativo, comunicativo, e poi ovviamente c'è anche spazio proprio per la pratica, quindi per sperimentare direttamente attraverso qualche loro format cosa significa giocare assieme. Si conclude anche con un aperitivo assieme, quindi anche un'occasione, diciamo, conviviale anche per chiacchierare dopo, e quindi insomma, ecco, forse non ho detto che in questo caso,
1: ma dillo adesso,
0: l'iniziativa è fatta anche grazie al contributo della regione e del comune di Udine, mentre l'audio walk c'è sempre il contributo della regione più quello del comune di Codroipo.
1: Perfetto, e allora ricordiamo i due appuntamenti, quindi questo giovedì alle 18:30, cos'è la gamification, l'esperienza di U-Game nello spazio di Officine Giovani in piazzale Valle del But 3 a Udine, e Audio Walk Codroipo, questo è il prossimo sabato alle 10:30 e alle 12:30. David, tutte le info?
0: Tutte le info le trovate sul nostro sito invasionicreative.it.
2: Benissimo, allora grazie a David, benvenuto, e ora ci spostiamo invece a Cervignano, dove è tutto pronto e tutto in essere, insomma c'è la nona edizione del Festival del Coraggio, che è l'unica rassegna che ragiona sulle storie di coraggio del nostro tempo e che, lo vedremo, sta popolando la cittadina della Bassa Friulana da oggi fino a domenica, quindi dal 13 al 18 di ottobre. Abbiamo il piacere di avere con noi uno dei direttori artistici, Mauro Daltin. Bentrovato Mauro, buon pomeriggio.
3: Grazie dell'invito, bentrovati.
2: Benissimo, grazie a te, ti sentiamo un po' robotico, vediamo se ti schiarirai nel mentre. Allora, lo abbiamo detto, un programma che proporrà vari incontri, presentazioni di libri, spettacoli, concerti e mostre, che affronteranno quindi temi più diversi ma accomunati chiaramente alla spinta, al coraggio, ma diciamolo, quest'anno alla ricerca di semi di speranza.
3: Sì, l'idea da 10 anni a questa parte, ormai siamo alla nona edizione, è quella di avere il coraggio come parola chiave che attraversa ogni anno il percorso che proviamo a proporre. E ogni anno però troviamo anche un altro filo conduttore. Quest'anno è il germogliare, il germoglio, la possibilità di intravedere anche in mezzo alle tragedie più cupe del nostro tempo, in mezzo ai deserti che spesso insomma sono attorno a noi, il germoglio che può far cambiare le cose, può far cambiare il destino di una persona, ma anche di una comunità o di una popolazione. E quindi attorno a questo verbo germogliare e al suo verbo insomma che lo anticipa, che è seminare, ci piace molto il fatto che la semina sia un atto di fiducia che abbia a che fare con la terra, il seme può attecchire o meno, e quindi è legato alla speranza. Allora abbiamo chiesto a tutti gli ospiti di raccontare anche semi di speranza, semi di germogli di questi tempi, diciamo, in cui spesso siamo frastornati dalle tragedie che ci circondano.
1: Certo, adesso chiedo a te un piccolissimo atto di coraggio in quanto direttore artistico. Non ti possiamo far presentare tutto il programma, ti chiediamo di scegliere, come dire, i nomi più importanti, gli appuntamenti più interessanti da segnalare. So che quindi sarà una scelta complicata.
3: Molto difficile, ma ci provo. Giovedì sera in Teatro Pasolini c'è Paola Caridi, che è una grande ospite sul Medio Oriente. Venerdì c'è...
2: Interrompo per ricordare ai nostri ascoltatori che giovedì sarà ospite della trasmissione Né Stato Né Mercato della collega De Vescovi, quindi per chi volesse c'è anche questo approfondimento radiofonico. Prego, prego Mauro.
3: Venerdì l'inaugurazione sarà con Pietro Bartolo, medico in prima linea e responsabile del centro di emergenza di Lampedusa. La sera ci sarà il giornalista e conduttore di Presa Diretta Riccardo Iacona. A chiudere domenica sera avremo un racconto in musica con Paola Turci, prima la giornalista Maria Latella. Mi fermo qui.
2: Perfetto, sei stato estremamente fin troppo sintetico, Mauro. Allora, sai però che a noi piace sempre a Casa Friuli raccontare anche coraggio off, quindi andiamo a raccontare come veramente Cervignano e tutta la tribù del vostro festival si attiva, partendo dall'appuntamento con le vetrine coraggiose. Di che cosa stiamo parlando, Mauro?
3: Sto parlando di tutta una serie di lavori che le scuole, che i bambini delle scuole elementari fanno in collaborazione con i commercianti di Cervignano,

0: collaborazione che voi portate avanti con i coraggiosi e le coraggiose che vanno come dire ad accogliere, a dare informazioni, a collaborare con l'organizzazione, per chi volesse, per i ragazzi che i prossimi anni, per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado dell'ISIS Bassa Friulana, vorranno collaborare in questo percorso di PCTO con voi, come si formano i ragazzi in un festival del genere, Mauro?
1: Ma intanto fanno due incontri con noi, con la biblioteca, in cui raccontiamo il festival a loro, raccontiamo li dividiamo in piccoli gruppi, chi vuole occuparsi della comunicazione, chi vuole gestire gli ospiti, chi vuole leggere l'evento sul palco prima del suo inizio. È una bellissima esperienza, sia per loro anche per noi, che troviamo sempre dei ragazzi motivatissimi, e ragazzi che saranno, e voglio anche ricordare questo, i ragazzi, gli studenti dell'ISIS e delle scuole superiori saranno i protagonisti dell'incontro che vedrà la proiezione del documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, con l'intervento dei genitori di Giulio e dell'avvocata Ballerini, e sarà un incontro molto importante, perché il festival è da sempre vicino alla causa della verità e giustizia per Giulio Regeni.
0: Assolutamente, Mauro. E ricordiamo velocemente anche il ruolo della Biblioteca Giuseppe Zigaine, come rimane attiva anche durante tutto l'anno all'interno di questa ottica, di questa visione.
1: Sì, diciamo che la biblioteca e lo staff dell'Ufficio Cultura sono fondamentali, sono i co-organizzatori di questo festival. In biblioteca, che sarà aperta in queste giornate, sarà presente tutto uno scaffale con i libri, i DVD, i CD coraggiosi. Ospiterà una mostra sulle fragilità per tutto diciamo, i giorni del festival. Sarà un punto, diciamo, insieme alla Casa della Musica e al Teatro Pasolini, saranno i tre centri, diciamo, che daranno vita e ospiteranno gli eventi del festival.
0: Secondo te, Mauro, domanda impopolare, ma te la facciamo sempre, l'appuntamento che germoglierà al meglio quest'anno?
1: Ma ne dico uno di un ospite che non ho citato prima, ma che mi piace dire adesso, quello con Loris De Filippi, medico infermiere pediatrico nelle zone di guerra. Secondo me, io lui l'ho sentito più volte, è un ospite che mi dà sempre una grande emozione, mi fa molto riflettere. Allora credo che lui ci possa dare una chiave, anche quella da parte dei bambini, dal punto di vista dei bambini in quelle zone, che forse ci può aprire gli occhi e ci può far germogliare magari qualche pensiero buono.
0: Benissimo, allora questo coraggio per intravedere dei cambiamenti positivi possibili. Noi ringraziamo Mauro Daltin, ma ricordaci, Mauro, per questa nona edizione un sito di riferimento.
1: www.festivaldelcoraggio.it. Ricordo anche che tutti gli incontri sono gratuiti, a ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti.
0: Benissimo, allora grazie a Mauro Daltin, buon Festival del Coraggio a tutti noi, e ora una piccola pausa musicale, grazie.

0: con Walk of Life per parlare del libro delle 18:03, una rassegna curata dall'omonima associazione che chiaramente prevede la presentazione di libri, lo dice il nome stesso, ma anche molto altro. E ora noi vogliamo parlarvi di due appuntamenti che la rassegna terrà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, entrambi ad Aquileia, diciamo in trasferta per quanto riguarda il libro delle 18:03, che nasce come, come dire, rassegna che parte dalla zona isontina. Allora, per parlare di questi due appuntamenti abbiamo con noi Andrea Bellavite, buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E collegato con noi c'è anche lo scrittore Luca Crovi, buongiorno, buon pomeriggio anche a lei.
2: Buongiorno e buon pomeriggio anche a voi.
0: Allora, direttore Bellavite, piccola infarinatura per chi ci ascolta, che rassegna è il libro delle 18:03 e cosa la conduce ad Aquileia?
1: Ma la rassegna nasce dall'intuizione di un vero genio della comunicazione che si chiama Paolo Polli, quasi 20 anni fa, ed è nata all'interno della sala d'attesa della stazione ferroviaria di Gorizia. Per questo si chiama anche così, perché nessun treno parte in orario esatto allo 00, 15 o 30, ma alle 18:03 è un qualcosa di molto plausibile. E nasce da subito come una rassegna libraria, ma che vuole anche trasmettere dei messaggi importanti di costruzione di una civiltà, di unità nella diversità. Per questo la collocazione nel goriziano è stata dall'inizio molto importante, anche se quasi ogni edizione la rassegna è sconfinata in altri paesi e in altri luoghi del territorio. E credo che il messaggio più profondo sia proprio questo messaggio di pace attraverso la cultura. Da un certo punto in poi è nata anche l'idea di fare il viaggio delle 11 o delle 10:03, quindi la mattina, un percorso con la corriera a visitare dei luoghi significativi in cui vedere come questo nostro territorio si caratterizza per la sua straordinaria specificità dal punto di vista storico, culturale e, perché no, anche attuale.
3: Allora, a questo punto, per appunto la rassegna che si mette in movimento, questa volta è la volta di Aquileia. Che cosa accade, Bellavite, questo sabato 17 ottobre? Non si parlerà di un libro, ma si andrà insomma a visitare, con un ritrovo a Piazza del Capitolo, che cosa?
1: Abbiamo tutta la giornata dedicata alla storia aquileiese. Si comincia con i due straordinari musei di Aquileia, il Museo Archeologico Nazionale e il Museo Paleocristiano, con la guida straordinaria della dottoressa Marta Novello, che ne è la direttrice. E poi nel primo pomeriggio, verso le 2:30, 3, non lo so, ci si troverà a visitare la straordinaria, altrettanto straordinaria mostra dedicata all'Evangeliario di San Marco, questo documento straordinario, meraviglioso, che è stato realizzato probabilmente nel VI secolo, creduto fino al 1400, scritto dall'Evangelista San Marco proprio ad Aquileia, poi spezzato in tre parti, una è finita a Praga, un'altra a Cividale, un'altra a Venezia, e adesso per la prima volta dopo 700 anni si trova riunito all'interno di questa bellissima, ampia mostra, che verrà illustrata dai due principali curatori, che sono l'archeologo Luca Villa e il direttore di Fondazione Aquileia, Cristiano Tiussi. Al termine di questa visita si potrà visitare all'esterno la basilica, scoprendo un po' le strutture architettoniche, e, cosa che può essere riservata a pochissime persone, apriremo anche il campanile per poter vedere i mosaici che si trovano all'interno del campanile, parte dell'antica aula nord della basilica.
0: Quindi abbiamo detto che questo sabato non si parlerà di un libro, in realtà si parlerà come di un libro, che sarà il centro appunto di questa mostra.
1: Si parla del Evangelo di Marco, che però è contestualizzato all'interno del racconto più vasto della antica storia aquileiese, con la leggenda marciana da una parte, anche con la documentazione storico-archeologica e anche artistica, perché è stata riprodotta praticamente attraverso le immagini la cripta degli affreschi della Basilica, laddove appunto viene raccontato sulla base di un testo del 1000 la storia leggendaria appunto della fondazione marciana della chiesa aquileiese. Il libro è certamente quello, è anche il racconto che se ne è costruito intorno ed è anche un catalogo veramente di altissimo livello che non soltanto illustra la mostra ma anche permette di conoscere alcuni problemi, chiamiamoli così, fondamentali della storia aquileiese, tra i quali le origini, indubbiamente, la caratteristica specifica, anche filologica, del Evangeliario di Marco, dove è stato scritto in realtà, chi l'ha scritto, come mai si è trovato ad Aquileia ed è stato diviso, anche l'evangelizzazione dei popoli, in particolare l'evangelizzazione dei popoli slavi, che ha molto molto a che fare con la storia aquileiese.
0: E allora, per chi volesse partecipare, ricordiamo come fare, ci sono ancora dei posti liberi?
1: Ma purtroppo la proposta ha suscitato un entusiasmo straordinario, per cui posti liberi non ci sono, purtroppo c'è un numero chiuso perché non si può andare oltre le 60 persone, in quanto la mostra particolare di San Marco, ma anche il museo, richiede una certa frammentazione delle visite, quindi purtroppo lasciamo tutti con la bocca asciutta, ma con la promessa che la proposta verrà riproposta quanto prima, in modo tale che anche coloro che per il momento non hanno potuto trovare posto lo potranno trovare nella prossima occasione.
0: Certo, allora ci risentiremo per quando ci sarà spazio per tutti, insomma, quando ci sarà ulteriore spazio per chi volesse partecipare a questa bellissima iniziativa. Ora parliamo però dell'altro appuntamento, sempre ad Aquileia, giovedì 22 ottobre, l'orario non serve neanche dirlo, alle ore 18.03, Cristiano Tiussi alla Fondazione Aquileia presenta L'Aquila e il Lupo, l'ultimo romanzo di Luca Crovi, che abbiamo già presentato. Allora, di che romanzo si tratta e chi è l'Aquila e chi sono i lupi?
2: Allora, l'Aquila rappresenta l'impero romano, i lupi rappresentano i Marcomanni, che erano una tribù germanica che si ribellò nel 168 d.C. all'impero di Roma. E questi lupi che avevano attraversato il Limes, che era il confine all'epoca tra Roma e la Germania, lo attraversano perché in qualche modo vogliono riprendere le loro terre, vogliono vivere le loro donne, i loro bambini che sono stati deportati a Roma. È un libro che racconta come l'imperatore Marco Aurelio dovette fermare il conflitto e come dovette affrontare anche una terribile epidemia che scoppiò proprio in quel periodo. Ad aiutarlo in quel frangente così drammatico c'è uno dei più grandi medici dell'antichità, che era Galeno, del quale probabilmente conoscete ancora i rimedi, perché i rimedi galenici sono ancora diffusi sia in farmacia che in erboristeria. La storia è ambientata per una parte proprio ad Aquileia, perché ad Aquileia ci fu il punto in cui si rifornirono le milizie dei legionari e il porto aiutò Marco Aurelio a trovare delle imbarcazioni veloci che gli permettessero di risalire i fiumi e andare ad attaccare i villaggi dei nemici, perché sostanzialmente la guerra che si produsse fu una guerra all'inizio di guerriglia, dove i romani non vinsero la battaglia. Fino a quel periodo si era cercato di avere un'integrazione tra i popoli e una pacificazione in quelle terre. Da quel momento in avanti, in realtà, per

0: torriciani non ci saranno sconti né da una parte né dall'altra, ma il popolo che all'inizio perde questa battaglia in realtà sono i romani, non sono i marcomanni, perché poi si alleeranno con altre tribù locali che sono gli Iazigi, i Guadi e i Sarmati che arrivavano dalla Pannonia, e quindi la forza belligerante dei nemici di Roma diventerà molto grossa. L'idea era di raccontare in una storia vera, ambientata in quel periodo, la lotta di un piccolo popolo come i marcomanni contro un grande popolo come i romani, e raccontare come probabilmente, se si fosse trovata una forma di dialogo e di rapporto diverso tra culture, quella guerra non sarebbe esplosa e non sarebbe durata così tanti anni. È un momento di crisi per l'impero, è un momento che anticipa il declino sostanzialmente dell'impero romano, ma in questo conflitto sono presenti due persone molto buone dal punto di vista razionale, molto positivo, come Galeno e come Marco Aurelio, che però dovranno prendere delle decisioni in alcuni casi anche terribili, sia per bloccare l'epidemia di peste che si era sviluppata, sia per affrontare i nemici. Per me presentarlo ad Aquileia nella sera della fondazione è un po' una magia, nel senso che finisco proprio in uno dei posti che ho raccontato nella storia, e quindi è come riviverla fisicamente durante l'incontro assieme ai lettori.
1: Bah, io direi che non serve dire molto altro per invitare i nostri ascoltatori a partecipare a questa presentazione. Io confido che in questo caso, insomma, i posti ce ne siano ancora, ma sono abbastanza convinto che sia così. E quindi ricordiamo intanto il libro L'Aquila e il Lupo, in libreria dello scorso 8 settembre per SEM, che verrà presentato giovedì 22 ottobre alle 18.03 alla Fondazione Aquileia, con presentato da Cristiano Tiussi, l'autore Luca Crovi, che ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie mille.
0: Grazie a voi, vi aspetto da Aquileia.
2: Perfetto. Grazie, grazie. Allora ricordiamo però, Marco, anche il sito www.illibrodelle1803.it, perché anche questa settimana, ovvero domani 14 di ottobre alle 18.03 ovviamente, nella sala culturale della stazione ferroviaria di Gorizia ci sarà Rossella Soranzo con Polvere Nera, il ricordo della miniera di Arsia. Quindi ci saranno sia Roberto Maestri, autore, curatore, animatore culturale, che leggerà dei brani, sia a moderare Caterina Boletti per raccontare questa tragedia del febbraio del 1940. Quindi ricordiamo, per chi volesse, un altro appuntamento. A questo punto ringrazio i nostri ospiti e ora ci avviciniamo al finale, ma ci interrompiamo un attimo per una breve pausa musicale. Grazie.

E rientriamo in studio. Io so che rompo le uova nel paniere a Marco Fornasina, perché chiaramente ha messo una canzone ad hoc. Vuoi anticipare perché?

0: No,
1: no, no,
0: lo diciamo tra poco.
1: Anticiperà il nostro ospite che è qui in studio, ma so che tu vuoi parlare di altro.
0: Allora,
1: adesso
0: vado in ordine di palinsesto, perché io ti chiedo come è andata il concertone a Suns Europa questo sabato.
1: Molto bene, molto bene. Chiaramente non posso dire che molto bene, non potrei dire che molto bene in ogni caso, però è veramente andato molto bene.
0: Perché non puoi dire molto bene?
1: No, vabbè, perché non è che posso dire, mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto molto e devo dire che è piaciuto molto anche alle varie persone a cui l'ho chiesto.
0: Benissimo.
1: Quindi molto soddisfatti della proposta musicale.
0: Assolutamente.
1: Quest'anno.
0: Poi noi siamo anche molto soddisfatti della trasmissione che abbiamo mandato in onda in Marilenghe, proprio in diretta dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine, veramente degli ospiti di qualità. È una riflessione sulla Marilenghe e sulle lingue che vengono
1: sulle
0: Marilenghe che vengono parlate, che ha visto tessere un filo in continuità con le riflessioni che facciamo anche noi spesso sulla lingua friulana, giusto,
1: esatto,
0: Marco?
1: Esatto, e quindi ne approfittiamo per ricordare che questa sera alle 21:20 su Rai 3 bis canale 810 in replica venerdì alle 21:40 si potrà vedere la seconda parte del documentario Suns Europe 2025.
0: E dopo questa insomma visione
1: non andate a dormire
0: perché adesso la musica, non so perché, perché hai messo questa musica, Marco?
1: Perché vi portiamo in Cina stasera. E perché vi portiamo in Cina? Non vi portiamo voi, cioè noi non vi portiamo noi,
0: vi offriamo
1: uno sguardo perché in Cina vi porterà Claudio Cescutti, che è qui con noi. Buon pomeriggio, Claudio.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo dal nome, perché questa sera si può vedere Falischis, che avrà varie tappe, varie destinazioni, ma questa volta siamo partiti dalla Cina. Allora, un nome che racchiude un'identità, l'identità di una serie, ma anche una scelta non solo stilistica, ma anche una scelta personale, possiamo dire così, Claudio?
2: Sì, certo, sicuramente. Quando ho pensato a questo progetto, cioè a raccontare un po' le storie dei nostri conterranei andati in altri paesi, inevitabilmente ho pensato al Fogolar, ai Fogolars, e il Fogolar mi evoca tutta una serie di ricordi anche dell'infanzia, no? E anche questi certi odori, no? che ho vissuto. E ho pensato Io penso per immagini, no? E ho pensato alla Falischia, no? Alla favilla in italiano, che secondo me appunto perde un po' di sfumature, però che viene portata dal vento, che portata dal vento, che può essere il destino, no? E che poi magari prende vita nuovamente e riprende e dà vita ad un nuovo focolare, ad una nuova fiamma. Per cui mi sembrava che ci potesse essere un parallelo con le storie, per cui sì, ho scelto questo nome.
1: Perché hai scelto, poi magari sono state le contingenze, il caso, le opportunità, perché hai scelto però di partire dalla Cina?
2: Allora, in generale io ho visitato diversi posti, giro abbastanza, ho una figlia, con mia figlia, che adesso ha 13 anni, però con lei abbiamo cominciato a viaggiare sin da quando era piccola, da quando aveva un anno, e viaggiavamo e anche cercavamo di fare, io e mia moglie, volontariato. Con mia figlia non era sempre possibile, perché soprattutto era piccola. Però ad un certo punto ci hanno detto due o tre anni fa che l'Asia era sicura, tranquilla, e avevamo visto che c'erano anche delle possibilità di fare volontariato, e diciamo che poi l'incontro con degli amici che si sarebbero recati lì in Cina in quel periodo ha fatto sì che scegliessimo la Cina, e sapevo che c'erano dei Fogolars e mi sono messo in contatto con questi.
0: Quindi sei andato a raccontare un pezzetto della nostra terra che è custodita in terra altrui. Chi hai intervistato? Non svelarci troppo, noi abbiamo chiaramente visto il prodotto, è molto molto bello,
1: confermo,
0: possiamo
1: confermo
0: sbilanciarci, ed è veramente un prodotto dove respiri questo cuore, respiri il legame e respiri il rinnovamento insieme. Quindi questo è un po' è il fulcro anche di questi viaggi che hai sottolineato anche tu, viaggiano tutt'uno con le vostre persone, con il volontariato e con la volontà proprio di creare un costrutto che abbia un significato.
1: Aggiungo questa piccolissima cosa, è anche un ottimo modo per guardare la Cina, perché si parla chiaramente, è concentrato sugli ospiti, che sono friulani, che raccontano la loro storia, però si vede veramente la Cina in

0: modo molto chiaro, almeno per me.
1: Sì. Allora, gli ospiti li menziono perché così dopo magari non me li perdo, e sono Davide Passantino, Giovanni Del Zotto e Gianpietro Veronesi, che sono legati in qualche modo o al Focolare di Pechino o a quello di Shanghai. La Cina è grandissima, anche le stesse distanze, no, fra una città e l'altra. Noi abbiamo trascorso un mese in Cina, sono fuori scala, tutto è fuori scala, no? Ed è completamente un altro mondo, no? Io sono rimasto affascinato dalla diversità che ho incontrato, e diciamo che io in parte ho le ultime interviste, le due interviste le ho fatte alla fine, no? Per cui avevo maggior consapevolezza, avevo vissuto praticamente quasi un mese, per cui avevo magari delle domande, delle riflessioni. È stato bello per infiniti motivi, ma anche l'approccio in generale, ad esempio, che ho vissuto io in Asia, che è un approccio diverso, culturale, verso il proprio dovere, ad esempio, verso la dignità, verso il fatto che molto le persone... quando mi confronto con i friulani, no, fai sempre questo giochetto, le analogie, le differenze, no? Però una cosa che è emersa in Cina, ma ad esempio è emersa anche quest'anno, sono stati in Vietnam, è appunto il desiderio, ad esempio, di lavorare, di fare, diciamo, no? Mettiamolo giù così, no? Di darsi da fare per cambiare magari anche il destino. Sì. E questo è un qualcosa che inevitabilmente mi lega, no, alla terra del Friuli. Sì. No?
2: Allora, non svegliamo troppo, perché veramente c'è già incuriosito abbastanza. Io dico solo questa è la prima Falischia, però con cosa continueremo poi, perché non finisce qui, Claudio?
1: Sì, ho accennato, quest'anno abbiamo fatto un'altra esperienza in Vietnam, lì vicino, un paese che nella parte nord soprattutto ha una forte influenza della Cina, ma è alla parte sud che è quella più industrializzata, e dove ho incontrato il Focolare di Saigon, Ho Chi Minh City, oggi, e da lì è partita un'altra puntata.
2: E allora non svegliamo, torneremo a raccontarla al meglio, non Marco, esatto. E ricordiamo che il tutto però si può tornare a vedere.
0: Certo, si potrà tornare a vedere su RaiPlay, però nel frattempo ricordiamo che si può vedere questa sera a partire dalle 21:20, prima Suns e poi Falicis, e venerdì stessa cosa però a partire dalle 21:40,
2: e poi chiaramente si può rivedere a piacimento. Ricordiamo anche che anche la voce dei libri che va in onda adesso si può riascoltare
0: su Rai Play Sound. La puntata è finita, grazie Arianna,
2: grazie Marco, grazie ai colleghi dietro il vetro Giacomo Plotzner e Ugo Nicoletti, grazie a Claudio Cescuti. Alla settimana prossima, grazie.

0: per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, L'estate indiana del 76 di Angelo Floramo, edizioni Bottega Errante. Una storia diversa, raccontata attraverso gli occhi di un bambino che vive i giorni del terremoto in bilico tra l'orrore e la favola, tra la paura e l'avventura, trasformando una tenda militare in un accampamento indiano e il profilo di una montagna nella faccia di quell'orco che talvolta si risveglia.
1: Seconda puntata. Il rito pagano. Dentro un cratere spaventoso, ma proprio nel suo centro, viveva una piccola tribù di indiani selvaggi e coraggiosi. Era l'estate del 1976. Beh, che fossimo indiani, ma quelli veri, lo avremmo scoperto presto. E sarebbe stata, di certo, l'avventura più grande della nostra vita, anche se ancora non lo potevamo sapere. Perché fino a quel momento eravamo ancora un gruppo di ragazzini selvatici e irrequieti, una banda di mocciosi che se la sognavano l'estate, il tempo sospeso della libertà. La desideravamo, come si fa nel mese di maggio,

quando si va ancora a scuola e non si vede l'ora che finisca per dare inizio alla grande avventura, lunghissima, infinita, 3 mesi di vacanza da vivere allo stato brado, dimenticandosi di tutto il resto. C'è poco da fare. L'anno cominciava per tutti con il 1° di ottobre, il giorno di San Remigio. E noi, da bravi remigini, con il grembiule nero appena stirato, sul braccio destro la mamma mi aveva appena cucito i nuovi gradi, 4ª, che indicavano la classe di riferimento. Il colletto bianco inamidato, la borsa in spalla, sempre troppo grande e pesante, nemmeno fosse stato un basto militare, i capelli ben pettinati con la riga a sinistra e il ciuffo generoso, ci incamminavamo verso le aule del sapere in disordinata e malinconica schiera. Con il profumo degli ipocastani dentro le narici e calzoncini corti anche in inverno, di lana nei mesi freddi, di cotone in quelli caldi. La merenda, un panino al salame avvolto dentro al tovagliolo e una mela. Sarebbero stati giorni su giorni di lavagne nere d'ardesia, polvere di gesso e di cancellini, profumo di gomma per il disegno, odore di legno di matite e grafite dentro gli astucci colorati. Perfino di inchiostro che ancora infestava, rinsecchito, i calamai incastonati nei banchi, retaggio della generazione che ci aveva preceduti. Il tempo dello studio era ritmato dalle stagioni. A novembre uscivamo dall'aula per catturare i saltamartin, le piccole sfortunate cavallette che si godevano gli ultimi raggi di sole tra le foglie colorate cadute dagli alberi sul colle di San Daniele. Avrebbero contribuito a popolare un piccolo zoo di classe, imprigionate nelle scatolette trasparenti e tondeggianti dei formaggini bel paese galbani che all'epoca andavano alla grande con la faccia di Cristoforo Colombo incartata sulla confezione. Assieme a loro qualche lombrico, le chiocciole, stranissimi e mostruosi coleotteri autunnali, verdi e marroncini, colonie intere di formiche rosse, nere, grandi e piccole. Quelle erano le nostre ore di scienze naturali. Dicembre si apriva con i doni che la maestra ci faceva nel giorno del suo onomastico, Santa Lucia. In casa, vicino alla mia calza, la santa aveva lasciato quell'anno un meraviglioso cappello di pelo, con tanto di coda, alla David Crockett, proprio come nel film che il prete faceva andare ogni anno per l'inizio della dottrina al Cinema Splendor, la sala parrocchiale, accoccolato in piazza proprio dietro la chiesa della Fratta, seguito secondo un calendario preciso che si ripeteva ciclicamente ogni anno da Quo Vadis, la tunica, i 10 comandamenti e altri polpettoni del genere, che ci sciroppavamo controvoglia, ma almeno alla fine il parroco ci offriva il gelato. Sarebbe stato molto più interessante quell'altro genere di pellicole che invece davano al Cicconi, luogo notorio di peccaminose rappresentazioni, altro che la Bibbia, come si intuiva dai manifesti appesi ai muri, tutti donnine con la minigonna e le gambe lunghissime accompagnate da bulli con i calzoni attillati a zampa d'elefante e il petto peloso. E i titoli? Ballata macabra. La figliastra, portiere di notte, roba che quando ci passavi davanti le zie ti coprivano gli occhi con la mano. Ma tornando al dono di Santa Lucia, quando vidi quella folta pelliccia grigia e la coda sbucare fuori dal pacco, pensai si trattasse di un gatto e ne rimasi un po' deluso. Ma poi si sarebbe rivelato un contrassegno importante nella metamorfosi violenta e meravigliosa che da lì a qualche mese ci avrebbe coinvolti tutti. Vivi o morti che fossimo. Gennaio e febbraio volevano dire freddo e neve. Non passavano mai. Inverno duro, col ghiaccio, alla Jack London. La campagna per noi diventava il Klondike e io mi sentivo Orso Maria Guerrini, l'attore che camminava sulla neve con le ciaspole, mangiava tranci di lardo per non morire congelato e cantava melodie strazianti intorno al fuoco, mentre la notte eterna gli ululava attorno. Beh, portava un cappello identico al mio. Eravamo tutti cercatori d'oro in quel tempo grigio, cauti nell'attraversare le lande più desolate per via dei lupi tra la bottega alimentare del signor Cozzi, che vendeva di tutto, dalle caramelle al pane, e il campo sportivo proprio sotto la scuola. Un enorme edificio di inizio secolo dove aveva studiato anche mia mamma. Quando suonava la campanella, era una meraviglia uscire da scuola e lasciarsi andare di culo dentro un cartone che sostituiva la slitta. Quella ce l'avevano solo i bambini delle famiglie ricche, i placiarui che trascorrevano le vacanze di Natale

in settimana bianca e sapevano anche sciare. I Borgolans, come me, invece, se la spassavano con tutto quello che poteva essere utile alla bisogna: bacinelle, copertoni di macchina, salvagenti e materassini da spiaggia. In questo noi di San Daniele eravamo avvantaggiati perché era tutta una discesa scintillante dal portone della scuola in giù, quasi fino all'ingresso di casa. Poi seguivano mesi interminabili, infiniti, durissimi, noiosi, scanditi da tabelline, quella del lotto proprio non mi entrava, formule di geometria, squadre, stecche e righelli, tecnigrafi colorati e compassi, poesie in rima da mandare a memoria, cartine geografiche dell'Europa da colorare, con l'indicazione dei fiumi e delle montagne da aggiungere nel posto giusto. Un'impresa impossibile, specialmente per me, che non ho mai imparato a colorare dentro i margini. C'erano libri enormi, con nomi strani come sussidiario, che raccoglievano sapore universale. Così ci diceva la maestra Lucia, di cui eravamo tutti innamorati, perfino le bambine. Testi sacri, dunque, da rispettare e conservare con cura e devozione. Maggio arrivava all'improvviso, quando ormai non te lo aspettavi più. Prendeva di sorpresa con un agguato che aveva l'odore della fioritura delle acace. Quello era il segnale che le lezioni stavano per finire. Il colpo di grazia. Alla scuola glielo avrebbero dato i tigli, a dire il vero, che profumavano con il miele della loro fioritura i cieli di giugno, al mattino presto e alla sera. E mettevano addosso un non so che, una strana agitazione, piacevole e spiacevole allo stesso tempo. Una specie di febbre, morbin, lo chiamavano i vecchi. Roba di gioventù, carne che cresce. Ricordo che in quel 1976, maggio, si presentò alla porta di casa con la faccia di uno spilungone, alto e magro, pieno di foruncoli, una specie di muschio untuoso sotto il naso e sopra il mento, e i capelli lunghi fin sulle spalle. Roba che al babbo non piaceva, e a me neppure. Era venuto a chiedere di poter accompagnare mia sorella a Rosario. Eh già, perché quello è il mese della Madonna e degli asini, sghignazzava il nonno, che a maggio si innamorano e starnutano, diceva. E dunque, alla sera si va a Rosario. Occasione straordinaria per le coppiette di innamorati che avevano la scusa per poter uscire di casa e restarci fino a oltre le 9:30 di sera, l'orario in cui la funzione finiva. Ma anche per noi, canaglia di bassa lega, fionda lucertole e schiaccialumache, era una specie di licenza premio o di libera uscita. Le giornate, oramai, si erano fatte più lunghe e le ore di buio più tiepide. Era bello starsene fuori il più a lungo possibile, in genere fino al richiamo delle mamme, che dal balcone gridavano i nostri nomi, un appello inesorabile, peggio che in classe, perché era pronto in tavola e guai a fare tardi che si raffreddava. E si sa, il dopo cena significava, in ordine di precisa e immodificabile successione, carosello, lavaggio dei denti e dei piedi, pipì e poi a nanna. Il rosario invece ribaltava tutto. Santo Rosario, forse lo chiamavano così anche per questo, perché, cosa del tutto inaudita, si usciva proprio dopo aver cenato, la recita, grano dopo grano, mistero glorioso su mistero glorioso, Ave Marie e Pater Nostri compresi, cominciava alle 8:30, roba da grandi. Bastava dunque dichiarare alle autorità familiari di andarci per ordine insindacabile del prete, pena la scomunica, in modo tale da ottenere un salvacondotto che ci avrebbe permesso di rincasare a conti fatti intorno alle 10 di sera, anche più tardi, se ci riusciva di trovare la scusa giusta. Ovviamente noi, in chiesa, non ci mettevamo nemmeno un piede, fossimo scemi. C'erano corse, giochi, gare, sfide, briconate da compiere, riti di iniziazione anche crudeli e feroci, che avrebbero segnato il nostro passaggio all'adolescenza. Cioè al tempo in cui si andava a Rosario a sbaciucchiarsi invece che per conquistare il mondo. Roba da volta stomaco al solo pensarci. Non osavo nemmeno immaginare mia sorella che baciava sulla bocca lo spilungone col muschio. Si passano la lingua sul palato, diceva Federico, che aveva un fratello più grande, quindi sapeva già tutto in fatto di baci. Per sentito dire, ovviamente. Insomma, uno schifo da far vomitare. Eravamo in tanti. Figli del boom economico degli anni 60, riuniti in bande a

seconda della geografia di appartenenza, Placharui e Borgolans erano solamente una suddivisione approssimativa. Tutto era molto più complicato a disegnare linee di geopolitica che nemmeno in Medio Oriente, perché un conto era abitare in piazza in zona Duomo, pascolo per i ricchi, tutte famiglie di professionisti o di commercianti, un conto lungo la grande salita alberata che porta in centro o dentro le villette che danno sulla scalinata panoramica, roba di lusso. Altro discorso se vivevi appena al di fuori della porta di pietra monumentale, il Portonat, con le vecchie case padronali e i loro portoni di pietra. Per non dire poi in castello, dove c'erano i palazzi dei conti, o sulla discesa del Cicul, oltre i cui muraglioni merlati spuntavano verande e poggioli. La topografia segnava anche il grado di nobiltà e di rispettabilità delle origini. E noi altri, maramaglia dei borghi, figli o nipoti di contadini, impiegati, operai o di profughi, come nel mio caso, parola che non riuscivo a capire nel suo pieno significato, pronunciata quasi sottovoce, ma sentivo che in qualche modo mi apparteneva. Era dissonante, strana, mia. Comunque sia, quelli di Pozzo non avevano proprio nulla a che vedere con quelli di Sacco, per non parlare di Sottoagaro o di Zulins, così lontani da sembrare esotici, stranieri, delle frazioni, nemmeno fare menzione. Quelli di Cimano, Villanova, Onedis erano addirittura foresti, tribù diversissime tra loro, quindi, con usi, costumi e attitudini inconciliabili, interessanti quanto un documentario sugli indigeni, come quelli che alle 5 del pomeriggio mandava in onda la TV dei ragazzi, con tanto di voce fuori campo che commentava le usanze tribali. In ogni caso, qualcosa ci accomunava, tutti, ma proprio tutti eravamo tenuti d'occhio dalla guardia, che si chiamava, come mio nonno, Fiorello. Ma lui era stato un partigiano della Garibaldi. Quella invece gironzolava con tanto di divisa da ufficiale nazista, così a me pareva, in sella a un vespino blu, pronta a colpire senza pietà. E se ti fermava per aver commesso qualche guaio, era cosa seria, perché ti riaccompagnava a casa, sul vespino medesimo, come a dire, deferimento diretto alla corte marziale, fucilazione alla schiena probabilmente. Nel maggio del 1976 i Placharui avevano trovato un capo carismatico che aveva unito tutte le tribù della piazza. La chiamavano la Banda Masini per via del loro comandante, uno che piaceva tanto alle ragazzine, perché già fumava. Giravano in branco ed erano armati. Fionde e cerbottane. Si diceva che fossero talmente feroci da usare come proiettili chiodi ripiegati. Erano più grandi di noi di qualche anno, roba da scuola media, da baci con la lingua che leccano il palato, meglio evitarli. E non era difficile, perché il nostro territorio restava immenso. Da casa mia, una palazzina popolare di 3 piani, tra via Rodeano e viale Trento e Trieste, si estendeva a perdita d'occhio verso la campagna. Tra le grandi praterie che arrivavano fino a Rive d'Arcano c'erano filari infiniti di gelsi da usare come torri di avvistamento del nemico, alberi di ciliegie da saccheggiare nella giusta stagione, boschetti di querce in cui costruire villaggi di capanne e case di legno tra i rami, prati stabili fino all'orizzonte e un'immensa fossa limacciosa dove i contadini sversavano liquami, un bacino profondo, scuro, puzzolente, attorno al quale mettevamo alla prova il nostro coraggio, correndo in circolo sulle sue sponde erbose, scoscese, cercando di non finirci dentro. Saremmo morti se fosse capitato. E se tornavamo a casa morti, i nostri genitori ci avrebbero sicuramente ucciso. Chi a colpi di battipanni, chi a colpi di pantofola o a furia di scappellotti sulla nuca. D'inverno quella pozza maleodorante ghiacciava, uno specchio nero, traslucido, bellissimo, sul quale avventurarci, malgrado i paurosi scricchiolii che aumentavano minacciosi se ci si spingeva verso il centro. D'estate era sorvolata da nuvole di insetti che succhiavano il sangue, libellule grandi come elicotteri, insomma, un continente da esplorare, tutto e solo nostro. Lo avremmo difeso fino all'ultimo uomo e all'ultima donna, perché noi eravamo una tribù. E le femmine erano le più feroci. Altro che Banda Masini. Combattessero pure per i vicoli della piazza. Noi avevamo la terra. Valeva di più, 100.000 volte di più.

0: Festeggiammo l'arrivo del maggio con un rito pagano. Cadeva anche di sabato. 2 giorni di vacanza da scuola erano un dono davvero inaspettato. Avevamo fissato l'appuntamento prima di cena sotto il grande cedro che si alzava tra le palazzine, nel mezzo del giardino, tra gli oleandri e i cespugli di bosso. C'eravamo proprio tutti, io, Barbara e Simona, Gabriele, Paolo e Piero, Ilaria e Cristina, Bianca e Fabia. Avevamo un'età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Legammo Simona al tronco perché era bionda. Fummo tutti d'accordo sul fatto che le bionde sono perfette per un sacrificio umano. Almeno così risultava dai fumetti di Tarzan, di cui Gabriele era un esperto a livello mondiale. Ci aveva spiegato lui come fare. E l'autorità va sempre rispettata. Lei non voleva, ma era assolutamente fondamentale che si compisse l'orgia di sangue. Così aveva detto Gabriele. Altrimenti gli dei della terra, dell'aria, dell'acqua e del fuoco non ci avrebbero protetto. Dovetti prometterle di donarne un sacchetto di biglie di vetro colorate alla fine della cerimonia. Un piccolo tesoretto messo insieme con gelosa costanza tra compleanni e ricorrenze varie, ma ne valeva la pena. Formammo una catena, tenendoci per mano, e cominciammo a girare piano attorno alla grande pianta, ciascuno pronunciando formule incomprensibili, almeno in apparenza. Simona, quando verrò a toccarti la testa con questa pietra magica, tu fai finta che muori, disse, mostrandole un sasso Piero, che essendo il più grande fra noi era anche il più autorevole del gruppo. E così fu. Adesso però dammi le biglie, disse la vittima una volta risorta. Qualcosa eravamo diventati. Non sapevamo cosa, non ancora. Serviva che gli dèi ci mandassero un segnale. Noi lo avremmo certamente capito. Tutti lo avrebbero capito, che ne so, l'eruzione di un vulcano o un'eclisse di sole. Poi, dalle finestre arrivarono le voci delle mamme. Fu quasi la conclusione perfetta della cerimonia. Gli dèi dell'aria ci chiamavano per nome, uno per uno. Dovevamo abbandonare la terra e dopo un veloce passaggio sotto l'acqua avremmo potuto accostarci al fuoco della mensa. Eravamo diventati cosmici, una tribù a tutti gli effetti. Sì, ma di cosa? Di pigmei? O di dayaki tagliatori di teste? Di tartari feroci o di tuareg del deserto? La cena in tavola, gridò una delle mamme. Non importava chi fosse. Un tabù non si può mica infrangere senza conseguenze mortali.
1: Per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, avete ascoltato L'estate indiana del 76 di Angelo Floramo, edizioni Bottega Errante.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Le 15, buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. La morte di un sessantenne in uno stabolo avvolto dal fuoco la notte scorsa in una frazione di Pontebba in Val Gleris è il tema in primo piano in questa edizione, nella quale ci occuperemo anche dell'archiviazione dell'inchiesta a carico del sindaco di Udine De Toni, di cronaca sindacale con la manifestazione dei lavoratori Startec a Trieste e di protezione civile con un omaggio a Giuseppe Zamberletti a Palmanova. Cronaca nera dunque in apertura con la morte di un sessantenne nell'incendio notturno di una baita ad Aupa. L'uomo è stato

0: trovato carbonizzato dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta di un vicino.
1: Sono da poco passate le 2 di notte quando un residente della frazione Aupa di Pontebba si accorge delle fiamme e del fumo provenienti da una casa a un centinaio di metri più a valle.
2: Il tempo di andare giù e il fuoco aveva già avvolto tutto. Allora, tanto chiamato Nicola, perché si chiamava Nicola questo ragazzo, e niente da fare, le fiamme avevano avvolto tutto.
1: La vittima, Nicola Beltrame, 60 anni, potrebbe aver perso i sensi a causa del fumo. È stato ritrovato carbonizzato nella stanza da letto, al primo piano. Il rogo, si ipotizza di natura accidentale, potrebbe essere partito dalla stanza adiacente, della quale non resta più nulla. I pompieri, intervenuti da Udine, Tarvisio e Gemone con i volontari di Pontebba, hanno dovuto ridurre la portata delle fiamme dall'esterno prima di riuscire ad accedere in sicurezza alla casa. Andrea Pividori, vice direttore dei Vigili del Fuoco, Comando di Udine.
3: Tutta l'abitazione è compromessa e anche pericolante, quindi insomma anche entrare diventa pericoloso. Ci sono vari elementi che possono dare origine a un evento del genere, in quanto sono presenti degli impianti elettrici con degli utilizzatori, ci sono delle stufe.
1: Al piano di sotto c'era una cucina a legna e uno scaldabagno, al piano di sopra una stufa a pellet. Ritrovate ancora integre le bombole di gas. Beltrame, separato, una figlia, tanti lavori alle spalle, gli ultimi nel settore enologico, durante la pandemia aveva fatto ritorno a Resia, terra di origine del padre, dopo tanti anni vissuti a Trieste. Aveva scelto di trasferirsi nello stavolo ristrutturato della famiglia materna di Pontebba. Non aveva un'automobile, si muoveva in bicicletta elettrica e con i mezzi.
4: Entrambi prendevate la Corriera assieme?
5: Sì, adesso mi dispiace. E oggi volevo andare là, non a trovarlo, andavo a fare un giro a funghi, se ce n'è, e mi fermavo sì, certo a salutarlo. Peccato.
1: La comunità di Resia si stringe nel dolore ai genitori, dice la sindaca Anna Micelli, che ha dato notizia alla famiglia assieme al maresciallo dei carabinieri. L'area è stata posta sotto sequestro dai militari dell'arma, coordinati dalla procura di Udine, disposto il trasferimento della salma per l'autopsia. Pontebba, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: In gravissime condizioni un uomo di 61 anni investito a Butrio dall'auto condotta da una coetanea. È successo questa mattina, l'uomo stava percorrendo a piedi la strada regionale 56, la sua abitazione poco lontano dal luogo in cui è stato travolto. Un uomo di 49 anni e una donna di 37 sono stati arrestati dalla squadra mobile di Udine per un furto in un'abitazione a Butrio. Sono stati recuperati un centinaio di gioielli tra orologi di marca, collane e bracciali in oro e 730 euro in contanti per un valore complessivo di circa 60.000 euro già restituiti all'anziana a cui erano stati sottratti. La donna era entrata nell'abitazione fingendosi un carabiniere che doveva effettuare verifiche mentre l'uomo attendeva in auto. Nella perquisizione della struttura dove alloggiavano i due sono stati trovati altri oggetti verosimilmente provento di furto. La donna usava un documento falsificato ed era già stata sottoposta a misura cautelare a Padova per truffe ad anziani. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, Camilla Della Torre, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, del consigliere di opposizione Stefano Salmè e della moglie di quest'ultimo, Daniela Perissutti, indagati con l'ipotesi di corruzione elettorale a seguito di un esposto presentato da alcuni consiglieri di opposizione in comune. L'ipotesi sulla quale la procura ha indagato era l'esistenza di un accordo occulto tra De Toni e Salmè in cambio dell'indicazione rivolta al proprio elettorato di non recarsi alle urne in occasione del ballottaggio. Salmè avrebbe ottenuto la nomina della moglie Daniela Perissutti a vicepresidente della partecipata Arriva Udine. Non sono però state trovate prove di un accordo illecito e la GIP ritiene che l'acquisizione di ulteriori elementi non possa condurre a conclusioni diverse. La stessa procura aveva chiesto l'archiviazione. Ora i temi sindacali, manifestazione dei lavoratori Startech questa mattina nella zona industriale di Trieste, percorsa da un corteo. I dipendenti chiedono certezze sugli stipendi e l'impegno delle istituzioni nell'avvertenza in stallo da tempo.
6: Startech ma anche le altre nello striscione che ha aperto il corteo partito questa mattina dal presidio dello stabilimento in strada di Montedoro. Una mobilitazione per accendere i riflettori sulla grave crisi dell'azienda ma anche sulle difficoltà che negli ultimi anni hanno colpito il sistema industriale del territorio. I lavoratori sono senza stipendio da mesi e chiedono chiarezza sul futuro dello stabilimento e sull'avvio dell'amministrazione straordinaria. Antonio Rodà, segretario UILM.
7: L'azienda non ha ancora chiarito se ha mandato o meno i documenti per l'avvio dell'amministrazione straordinaria. Quello che noi chiediamo con questa mobilitazione di oggi è che tutto questo finisca, che questa proprietà liberi, sgombri il campo.

0: e se ne vada e lasci spazio in un'amministrazione straordinaria che non è la soluzione ma è l'unico ponte per arrivare a una reindustrializzazione seria e la salvaguardia dell'occupazione.
1: L'avvertenza Startac diventa così il simbolo di una crisi più ampia. Trieste, sottolineano i sindacati, sta assistendo a una progressiva perdita di posti di lavoro e a un impoverimento del tessuto produttivo. Chiara Lucchetto, segretaria FIOM CGIL.
2: A partire dall'avvertenza di Startac, le lavoratrici e i lavoratori di Trieste pongono un problema di desertificazione industriale. Noi stiamo assistendo negli ultimi anni a una perdita continua di posti di lavoro a partire dal fatto che non si attrae industria, ma l'industria scompare nel nostro territorio.
1: Al centro della protesta anche l'emergenza economica delle famiglie coinvolte. Filippo Rossi, USB.
3: Le richieste sono stipendio e lavoro, soprattutto stipendio, visto che sono mesi e mesi che non riceviamo la paga e siamo in grandissime difficoltà economiche tutti. Abbiamo ricevuto degli anticipi dall'INPS, però lo stipendio, la paga vera e propria, quella l'abbiamo salutata da 3 mesi.
1: La richiesta che arriva dal corteo è dunque duplice: sbloccare la situazione di Startac garantendo ai lavoratori le retribuzioni e una prospettiva occupazionale e rilanciare la politica industriale del territorio. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Il divario salariale tra uomini e donne è stato il tema al centro di un incontro al centro Balducci di Zugliano organizzato dalla CGIL Servizio.
5: Salari, lavoro, pensioni. È ancora profondo il divario tra uomini e donne anche in Friuli Venezia Giulia. Se ne è discusso al centro Balducci di Zugliano, dove si sono riunite circa 300 delegate pensionate della CGIL. In regione lavora il 64,7% delle donne, contro il 76,6% degli uomini. E il part-time riguarda il 32,6% delle lavoratrici, più di 5 volte la quota maschile. Numeri che secondo la CGIL raccontano anche una distribuzione ancora squilibrata del lavoro, dalla famiglia all'assistenza agli anziani. Daniela Duz, della segreteria regionale della CGIL.
6: C'è un gap anche in questa regione che ha comunque dei livelli occupazionali femminili molto apprezzabili rispetto al livello nazionale, ma persiste comunque un problema di qualità del lavoro, lavoro povero, frammentato, precario, e questo incide pesantemente sulla retribuzione, ma attenzione, in una proiezione futura inciderà anche sulla condizione pensionistica.
5: Il divario prosegue nelle buste paga. Nel 2024, nel settore privato, le lavoratrici hanno percepito in media 25.000 euro contro gli oltre 32.000 degli uomini. E la distanza aumenta con la pensione. In Friuli Venezia Giulia la media femminile è di circa 20.600 euro contro i 28.600 degli uomini. Una fotografia, quella della CGIL, che racconta dunque una regione dove le donne lavorano più che nel resto d'Italia, ma dove precarietà, part-time e differenze salariali continuano a pesare sulla loro autonomia economica e nel lungo periodo anche sulla pensione. Dall'Assemblea dunque la richiesta di più contrattazione di genere, prevenzione della violenza e politiche sanitarie attente alle differenze tra uomini e donne. Zugliano, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Affitti brevi al centro di un'audizione in commissione regionale. L'ipotesi è di stabilire un tetto massimo laddove gli immobili sono più difficili da reperire, ma anche di distinguere tra centri grandi e piccoli.
7: Affitti brevi, regole diverse a seconda dei territori e più strumenti ai comuni per intervenire. Sono le richieste emerse dalle audizioni in seconda commissione allargata alla quarta del Consiglio regionale. Serena Pellegrino, consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra, ha proposto di consentire ai sindaci di fissare dei limiti alle locazioni turistiche senza penalizzare i piccoli centri dove possono rappresentare un'opportunità. Serena Pellegrino.
8: Allora, intanto la cosa principale è che ne abbiamo parlato, perché la maggior parte delle persone lo vive sulla sua pelle. Il turismo è una cosa spettacolare, meravigliosa, ma noi non possiamo pensare che sia a scapito delle famiglie, questo no.
7: Federalberghi ha chiesto di valutare un freno alle nuove locazioni nelle località maggiormente sotto pressione. Il presidente regionale Enrico Guerin ha richiamato anche la necessità di regole omogenee per le diverse strutture ricettive.
9: Dove invece c'è già un esubero e quindi vengono tolti i posti letto a quella che è la normale ricettività abitativa, cercare un attimino di contenere o di regolamentare, di ricalibrare quella che è l'offerta generale.
7: Fulvia Ercoli dell'associazione Bed and Breakfast e Case Vacanza ha segnalato lacune normative. Per Alessandro Tolon della Camera di Commercio di Pordenone Udine restano disparità nei costi tra privati e strutture professionali. Dal SUNIA CGL Renato Knaip ha chiesto una mappatura degli affitti brevi, ricordando la difficoltà di chi cerca casa a Trieste. L'assessore al turismo Sergio Emilio Bini infine ha invitato ad approfondire i dati prima di modificare le norme. La regione, ha ricordato, dispone già di un osservatorio del turismo. Sergio Emilio Bini.
10: Definire overtourism, turismo a Trieste mi sembra un po' esagerato. L'affitto breve sta dando un sollievo importantissimo ai tanti piccoli paesi della nostra regione che hanno scoperto e stanno scoprendo queste forme di turismo che rivitalizzano anche le proprie comunità.
7: Il fronte dei controlli, recentemente a Trieste sono state segnalate sanzioni per 64.000 euro nel settore turistico,

0: Gli appartamenti in locazione breve. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Uno sguardo al tempo, cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, temperature intorno ai 18 gradi, in montagna si va dagli 8 del Lussari ai 16 gradi di Tolmezzo. Previsioni a cura dell'ARPA, per domani avremo ancora cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza. Le celebrazioni a mezzo secolo dal terremoto non potevano prescindere dall'omaggio a Giuseppe Zamberletti che nel 76 coordinò i soccorsi. A Palmanova gli è stata intitolata una sala del centro operativo della Protezione Civile.
2: 50 anni dopo il terremoto del Friuli, Palmanova rende omaggio all'uomo che proprio da quella tragedia contribuì a costruire la moderna Protezione Civile italiana. La sala ottagonale del centro operativo regionale a Palmanova viene intitolata a Giuseppe Zamberletti, il commissario straordinario che nel 1976 coordinò i soccorsi del terremoto friulano e pose le basi per un nuovo modello di gestione delle emergenze. Un sistema fondato sulla collaborazione tra Stato, enti locali, strutture operative e volontariato. Fabio Ciciliano, capo dipartimento Protezione Civile.
3: Dobbiamo però fare un passo un po' più avanti verso quello che è il mondo della prevenzione. La prevenzione non fa rumore, si vede di meno perché il risultato è un risultato a lunga distanza. Qui in Regione Friuli Venezia Giulia fortunatamente è una regione molto matura, sta investendo in maniera molto importante sulle attività di prevenzione. La migliore gestione di un'emergenza è un'emergenza che non si verifica perché è stata prevista.
2: Ma l'omaggio guarda anche al presente. Nella sede regionale viene inaugurata la mostra Terremoti d'Italia, un percorso interattivo con due simulatori sismici per conoscere il rischio terremoto e imparare ad affrontarlo. Riccardo Riccardi, assessore regionale Protezione Civile Friuli Venezia Giulia.
4: Ci sono uomini che non muoiono mai, io penso che Zamberletti sia uno di questi.
2: Memoria e prevenzione, dunque, in occasione anche della giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri. Perché la lezione del Friuli, mezzo secolo dopo, resta attuale. La sicurezza comincia prima dell'emergenza. Palmanova, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Prove di dialogo a Villanova di Pordenone dopo le frizioni tra un gruppo di giovani e il parroco che da tempo lotta contro i vandalismi nell'oratorio.
5: Si incontreranno questo pomeriggio i ragazzi di Villanova con l'assessore all'istruzione del comune di Pordenone, Pietro Tropeano, una mano tesa dopo i dissidi con il parroco che lamentava ripetuti vandalismi nel campetto dell'oratorio. Un tentativo di dialogo nel loro quartiere, si troveranno davanti a questo alimentari che è diventato per loro un punto di riferimento. Il commerciante Marco Presotto.
6: Loro hanno bisogno sicuramente di uno spazio per stare, per trovarsi. Loro chiedono un campetto dove poter giocare con delle regole, sì, ma non ferre, chiedono di stare fino alle 10 di sera perché tanti finiscono di lavorare alle 7 e arrivano dopo lavoro, dopo studio, oppure avere un posto anche un po' più lontano dalle case, dalle abitazioni, dove loro, logico, accendono la musica col cellulare, dove loro, anche se fanno un po' più di confusione, non disturbano gli anziani che abitano vicino.
5: Le voci raccolte nel quartiere ci dicono Villanova è meglio di come viene raccontata.
7: Stiamo un po' esagerando, è da parlare con i ragazzi, per l'amor di Dio, è giusto sentire tutti e due, però qua vede, tranquillo. Ci sono palestre, c'è skate, anche per i ragazzi, insomma, basta adattarsi. L'unica è comunicare con questi ragazzi.
5: E il prof Andrea Maggi, cresciuto proprio qui da adolescente, dice:
8: e se c'è una cosa da fare adesso, non è chiamare Maranza i ragazzi che distruggono il campetto, ma tenere i cancelli aperti, come faceva Don Romano, e parlare con questi ragazzi, sentire che cosa hanno da dire. Ascoltare la loro rabbia, stare nella loro rabbia per aiutarli a superarla.
5: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Edizione redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Walter Vidonis, prossima edizione 18:30. Grazie a tutti, buon pomeriggio.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
11: Pugno, film documentario a firma di Marco D'Agostini, autore, regista e docente, che l'ha firmato già di

0: diverse pellicole, si vorrebbe dire di vecchio, che riguardano la storia e anche l'attualità dal Friul. Questa nuova produzione si titola Quello che resta, c'è che al resta, in dulà che al conte, in una clave, un lavoro personale, che è l'attare dal suo stile, tre rit, rituai, in temonta Furlan. E allora richiesta continua in questa nuova puntata di Way of Evelyn D, programma Dut par Furlan, che potete ascoltare anche su sedefvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un ben chiatazza di Dut, sempre io al microfono Alessio Screm, e in linea vi il piacere di avere proprio lui, il regista Marco D'Agostini. Mandi Marco.
1: Mandi, buondì.
0: Ecco, insomma, una nuova produzione, un titolo, un lavoro interessante, Quello che resta, c'è che al rest. È dovuto al partis di una ricerca, no, di antropologa Marta Pascolini, che è partita a sua volta di una raccolta di documentazione a partire dagli anni 70 di Olivia Averso Pellis, no? E dopo il tuo lavoro. C'è molto l'estate produci questo documentario a ponte di, a partire di questa clamilla triangolazione.
1: Sì, come che dite tu, si impartisse effettivamente da filmare, che era girato dagli anni 70 da Olivia Averso Pellis, che aveva documentato le ritualità proprio prima del terremoto, quindi dagli anni 72, 73, 74, e il primo passo di Zin, grazie a Marta che ha fatto un lavoro proprio di documentazione, il primo passo è stato digitalizzato e riportare aiuto alle comunità. Quindi abbiamo fatto un primo pass di restituzione in alle comunità e abbiamo fatto vedere le vecchie pellicole, anche le persone che sono in chiamò, quindi si sono richiatate un po' dai video. E da lì si sono un po' domandati, no? Che succedeva dal 2021-2022 circa, sì. E da lì si sono un po' domandati, c'è che arresta effettivamente, c'è che cumò al DDUE, a succedere, no? Di queste ritualità, no? Di tutti, perché la Pellis aveva documentato un evore di ritualità, ma al manco di qualche d'una, ecco. E si partisse di lì per questo lavoro, per questo film, quindi vi intaccate proprio te a tornare alle comunità e a costruire un po' il film.
0: Ecco, come ho detto, che sono queste tre località e anche i rituali che appartengono a queste comunità.
1: Sì, beh, allora l'antinording design cronologic da Lang, durante Lang, la prima è che è dal Pust di Rodda, quindi Val del Natison,
0: sì.
1: La seconda è la Passione, quindi la rievocazione storica dal Venerdì Santo a Erto, e la terza invece a Cercivint il lancio dall'Iscidulis,
0: che è di corteggiamento anche, no?
1: Esatto.
0: Sì. Però ti ascoltai in una maniera tutta no oleografica, no passatista, cioè no ordinaria di contano, c'è cioè che ci disarresta da tradizioni, no realmente documentaristici in tal senso freight, no? Ti ha svoluti a carà proprio anche di c'è calè way, anche di c'è che sono i preparativi.
1: Sì, come che tu dici tu, non un documentario classico anche dal punto di vista del linguaggio, per classico in tint, la voce for campo, disegno una costruzione predeterminata, ma sin là stropite a vio, diciamo che succede, come che tu dicevi, la preparazione, vi pensa ben di non intervenire più di tanto, quindi un documentario osservativo, no? Si metteva in lì e registrava ciò che succedeva, quindi non sai, la costruzione dalle cross a Erto, oppure il pià dal fuoco e la preparazione di tutti gli scidulis lì a Cercivinto, oppure proprio anche la preparazione dei costumes a Rodda, ecco, tutta la preparazione, e dal frattempo facevi qualche domanda, ma sempre restante, no entrante, ecco, dentro, ma facendo un po' parte. La fortuna è stata, come che dite, in qualche proiezione, in qualche incontro, che ormai le persone sono un po' abituate, no, alla macchina da presa, che è anche essi riprendus tra i riti che fasi, no, tra le ritualità che fasi, quindi all'era un po' più facile, ecco, gli essi invisibili,
0: ecco, stante che no la Pellis che viaggia è una da spoglia, una pioniera potresti in
1: sì.
0: Di no, che magari te anni 70 poteva condizionare in qualche maniera in diretta anche il svolgersi di un rit, in che caso tutta lei ormai no un'abitudine ve telefonuto telecamera in man, che sta passa così come una roba canoie, ma o crotca un dei passati

0: La più interessante, senti anche che il discorso è generazionale, no?
1: Beh,
0: Cioè,
1: sì.
0: stanno in daur di 30-40 anni, probabilmente la comunità partecipava in una maniera, una vora diversa rispetto a come o no?
1: Sì, la partecipazione, ma anche il senso steso dalla ritualità. Però, ecco, per tornare anche un po' al titolo, quello che resta, c'è che resta, non le partaliane, non le donne. C'è che resta dalle ritualità, perché c'è che resta anche una trasformazione, al che è cambiato dal tempo, no? Perché ogni anno una piccola modifica, un piccolo cambiamento in ognuna di queste ritualità avviene, basta che cambi un nome, che cambi una maschera, no? Quindi di una banda è quel, ma di che altre bande è anche la persona che resta, no? Quello che resta, intendo come quel che resta. E quindi anche il fatto in un'epoca di spopolamento per zone marginali, potrei sentire, no? Come che sono
0: Sì.
1: che stre, le persone che restino oppure anche che attornino per fare la ritualità, quindi un rientro per la pratica del rito.
0: E in mosora queste tre storie sono contate in maniera intrecciata, no? Non è una da urlicchialate. E dunque, parlo qui calchiale il documentario, c'è che idea che fatti di viola la storia no conseguenziali.
1: Sì, questa è stata una scelta che infatti, insomma, che hai condiviso dopo con Marta, perché prima è intaccata montata, proprio in fase di post-produzione, no? Un montaggio dalle tre realtà. Se dopo hai provato, inizialmente è stata una prova, a vedere se funzionava proprio il montaggio che avevamo chiamato montaggio alternato, no? Cioè l'alternanza tra le tre situazioni. Perché effettivamente con questo tipo di montaggio si arriva a chiata dalle connessioni, no? Dai collegamenti e dei comuni denominatori, potrei dire, tra le tre realtà. Ad esempio, se parlavi prima del spopolamento, di una, no? Dalle tante tematiche che dopo vengono fuori dal documentario. E il secondo elemento è anche perché che tipo di montaggio, che tipo di al da ritmo. A dare ritmo al film stesso e a ti dà l'opportunità anche proprio di passare da una situazione che è altra e ti niente vif il riguardo che è precedente. E questa, secondo me, è un dispositivo interessante anche al DDW, la che sapevi, no? Che l'accelerazione, il tempo e i soglie di attenzione sono sempre più bassi. Se invece facendo così un'ora, poco manco di un'ora di film, vinci rotto, insomma, di Tignilu con un determinato ritmo.
0: Ecco, le è stata presentata in anteprima al visionario di Udin e l'ha partecipata anche all'Aquileia Festival e al Festival Internazionale d'Alessinia e anche al Festival Oltre da Svetisa a Belun e viene da Lanci. Qual è l'accoglienza di cui la vi
1: Allora, beh, sì, non vorrei contenti insomma di queste presentazioni, intanto sì che vi ho sempre avuto tante int e i festival a cui vi ho partecipato sono miei festival,
0: certo.
1: quindi è stata una bella esperienza in tutti i places che si inlassa. L'accoglienza è stata sempre bella, i nostri timori di me e di Marta all'era che picche dell'accoglienza del pubblico generale anche dalle comunità, no? Forse che ovviamente avevo un po' paura dalla reazione, comunque insomma dalla loro impressione su quel che avevo Devin. E anche l'ultima che vi ho fatto a Belun, la caring dai partecipants di Erto, che sono venuti proprio a Viodi, non sono dato una biele risposte dalle biele recensioni, sì, quindi il singolo ne vuole contenza anche di aver superato l'esame.
0: Oh, benon. Allora facciamo una piccola pausa musicale a tema con un tocco che riguarda Ciurcio Vint.
2: Ah, di due parole, dai. Dico due parole.

0: Ecco, una chanson a tema, Ciurciuvin di sora, Ciurciuvin di sot, par contà dal film documentari appena yeshut, quello che resta, c'è che resta, sin in linea con l'autore, giste docente, Marco D'Agostini. Allora ti domandi, es anche la musica in tal documentari?
1: La musica, dom'è la musica che avevo eseguito dai groups che sono all'interno dai poes, la che sì, cioè... ad esempio a Rodda sono i musicisti che per gli stradi di Rodda suoni, quindi una fisarmonica, quindi altri strumenti insomma che vengono suonati, e in via Erto a suoni tamburs ad esempio, che è un lavoro interessante come atmosfere che accompagna la processione, e a Ciurciuvin invece viene la musica riprodotta dagli cassis che sono metodi dai giovani che stanno disore e che aspettano di lanciare dopo di trai la scidula. Quindi è una musica che si dice intradiegetica, no, no metode da me o da insomma in fase di montaggio, ecco, metode è dome la musica reale che si sente.
0: Presa diretta, no?
1: Presa diretta, sì.
0: Ok, è una trasfatta anche un omaggio, no? Dal finale, io non voglio svelare nulla, ma come avevo detto, al conte storie intrecciate tra di loro, che dal momento della passione a Erte, dal Crist, no? Che riguarda un tic la confessione di straci in taricotta di Pasolini, la tu fatta di proposito, ci muoviamo voluto da immagine a questa visione.
1: No, queste considerazioni è nascute dalla recensione di Damiano Cantone, no? Dal professor Cantone che ha visto tutti i documentari, che scrive questi articoli, insomma, dopo l'ha messo alla paragonata che il passaggio al film di Pasolini. Che ovviamente mi onore tantissimo. Dicin che per me il contrast fuart, che forse effettivamente è al ritorno, cioè al vendi Pasolini, alla review di queste persone che la mattina a preparare in Licros, quindi era in lì proprio che costruiva, che plantava in Klaus, di la sera trasformas in quel caso lì il Crist, no? Che si era trasformato, quindi si era mettuto la barba, si era vestuto, e anche aveva con un po' di trucco, no? Mettuto qualche ferita sulla sua piel, e viodilo dopo sulla cross, anche all'inizio lo avevano introdotto per la mattina sotto dalla ploe che lavorava, ecco, che contrasto a mi piaceva un evore, e pensavi anche, pensi anche mo, che insomma a sedi stat il final più just tra le realtà e per il film stesso.
0: Ecco, sul tuo sito marcodagostini.com si può chiattare, no? Anche questa scheda che riguarda c'è che resta, si può fare poi invio di anche dalle immagini, dalle fotografie, dalle riprese e dalle interviste fatte insieme a Marta Pascolini, la locandina, le recensioni e anche un strucco dalle immagini. Io come a volare spassare anche un altro tema che ti vi ho tra i protagonisti, che è quello dalla mostra che la mille di poc presentata, veramente 25 di settembre a Palazzo Mantica, la sede della Società Filologica Furlana, dal progetto Friul 1976, il volto di una comunità che a rinasce. Casavolina sono i temi anche collegati con ce che resta, no? Parviodi, ci muca la comunità, resisto a opere in chimò in tal so territori. Questa iniziativa della Filologica, di ce si tratti?
1: Beh, questo è appunto, come tu dicevi, un'iniziativa della Filologica che ha deciso di interpellare tutte le persone che sono soci di Zin dalla Filologica stessa per domandare se avevano dai cassetti o dalle schiatole dalle scarpe, la che di solito si mette in di fotografie, sì. Se avevano dalle fotografie che non erano mai stati svioduti dal terremoto, dal pre, dal post di quel periodo, insomma.

0: là che insomma che immagini, che fotografie si contavano anche di quel tempo, di quel di o di quel anno, insomma. E quindi un po' di persone hanno risponduto e hanno mandato le loro fotografie. È stato creato un archivio digitale su queste fotografie che si possono consultare in Teche Furlane. E in più di qualche d'una di queste persone, qualche d'una di queste persone è stata intervistata anche in questo caso di Marta, e io ho fatto le riprese, il montaggio, insomma, quindi vi ho fatto dai video, per cui oltre alla digitalizzazione dalle fotografie si può vedere anche un approfondimento audiovisivo con le interviste di queste persone che raccontano un po' la loro esperienza di che anni, di che anno in particolare, ma di quel periodo, ecco.
1: Ecco, un lavoro interessante, su te che si può proprio violi, no? In rete queste fotografie, e è interessante che si fa della digitalizzazione, come che avete fatto tal video, film documentari, c'è che resta con i materiali della Pellis, in qualche maniera lo vedi anche fatto per ciò che riguarda la int normale che ha consegnato queste fotografie che sono state a loro volta digitalizzate. Dunque fa ricerche antropologiche, la investiga sul passato e presentare anche c'è che lei comota al presente al permette proprio di fare memoria, e ti domandi tu, anche esperta, c'è anche lei importante digitalizzare i materiali all'IDW?
0: Beh sì, allora EDD ha anche di fare una precisazione prima di rispondere alla tua domanda, nel senso che la digitalizzazione fisicamente, perché che riguarda la Pellis l'aveva fatta l'università di Udine, quindi in tal laboratorio, perché ovviamente per digitalizzare pellicole in Super 8 e in 8 mm a voli in macchinari fossa poeste, e invece per il progetto della filologica si è occupata al DUT Granafina, che è una società pont che fa questo tipo di lavoro. Per tornare alla tua domanda, sicuramente la digitalizzazione, ma in generale no, la costruzione o il mantigni la memoria attraverso il mio sistema è una parte fondamentale, un po' perché per il deterioramento, no? Quindi è proprio una questione prima di tutto puramente anche materiale, fisiche, e di capre bande perché la digitalizzazione ti consente anche proprio di archiviare, di doprare il materiale, di in qualche maniera tignilo, ma anche il digitale non è maggiormente malleabile, potere sindì, no? Quindi anche utilizzabile dal punto di vista anche disinformatico.
1: Certo, tornando come che avevo manco di un menù per dire c'è che resta, qui che la gusto di Lalu Avioli, ce la rifà?
0: Allora, come le prossime proiezioni disegnano anche mo in fuori regione, in qualche festival, e la prossima sarà a Erto, dopodiché io penso, come non vengono chiamati i dati precisi, però a Vignara proiettate i cines della regione, sicuramente un'altra proiezione la faseremo anche a Udine, quindi disin che dall'autunno inoltrato in poi, ai primi mesi dal prossimo anno, saranno sicuramente altre occasioni di viodi, e dopo probabilmente in altre piattaforme, come che si dice.
1: Beh no, no, viodin l'ora di viodilo di viodilo i due, più che i song mi ora le. Grazie c'è tanto Marco D'Agostini.
0: Grazie a te. Grazie.
1: Ecco, allora invito ascoltatori e ascoltatori a seguire le attività dell'autore, regista e docente Marco D'Agostini. Io ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio anche Ugo Nicoletti alla parte tecnica e Giacomo Plotner alla regia. Mandi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Sottofondo mi ricordavano qualcosa di qualche tempo fa, One Shot Away, cantavano tempo fa, ma era un altro discorso. Adesso entriamo invece in un altro mondo.
2: Beh,
1: dalla musica parallelamente, no?
2: Passiamo il testimone con il cinema, dalla musica al cinema, e poi torneremo alla musica perché lo vogliamo dire che abbiamo in
1: Eccolo
2: studio
1: qua.
2: Con noi Ezio Guaitamacchi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Che ha scritto appena un libro, California Dreaming, che dicevamo la storia del rock.
1: Ma non solo.
2: Non solo. Però parlavamo della festa del cinema di Roma in apertura, tra i temi e il testimone del cinema e la 21ª edizione. Una delle nostre inviate che seguirà la festa e che si inaugura oggi è Miriam Mauti.

0: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Davvero una festa
1: in
0: e poi
1: realtà,
0: in tutta la città poi, no?
1: È in tutta la città perché ovviamente l'auditorium Parco della Musica è un po' il cuore della festa, ma è una delle caratteristiche di questo festival nato a 21 anni fa, è proprio quello di essere diffuso in città, quindi sono coinvolte alcune sale cinematografiche, quest'anno anche il Teatro Sistina, luoghi tipo il Maxi, il Museo Maxi, insomma è veramente c'è la possibilità in maniera estesa per il pubblico rispetto ad altri festival, per esempio, che sono più per addetti ai lavori. Qui c'è la possibilità per il pubblico di vedere i film, alcuni escono più o meno in questo periodo, altri invece sono delle vere anticipazioni dei film che vedremo anche nella prossima stagione. Penso per esempio alla Bolla Negra, il film spagnolo del quale tutti hanno parlato da maggio in poi, candidato per la Spagna agli Oscar eccetera, da noi uscirà addirittura a gennaio, ma in questi giorni si potrà vedere qui a Roma.
2: Miriam, cinema sicuramente doverosamente.
1: Posso dirvi una
2: Prego.
1: Cosa? Avete parlato di Mr. Charm. Il video che è uscito vede protagonista uno degli attori più in del momento, un attore
3: vedi?
1: Del quale tutti parlano, che è Alexander Skarsgård, che è il figlio di Stellan Skarsgård, quindi parliamo di un figlio d'arte, ed è uno degli attori più cercati e ricercati del momento. I Rolling Stones se ne sanno sempre una più del diavolo.
3: Del resto, insomma, coloro che hanno simpatia, capito?
1: Esatto, esatto.
2: Miriam, ti stavo
1: allora,
2: dicendo...
1: Allora, stasera, esatto.
0: Senti la domanda che ti fa Simona Arrigoni?
1: Sì!
2: Allora, Miriam, ti stavo dicendo... doverosamente parliamo di cinema, ma parliamo anche di red carpet al tempo stesso, perché alle 18, insomma, il red carpet più famoso e anche più caloroso al mondo, quindi sicuramente cinema in primo piano, ma anche vedere da vicino un ospite internazionale.
1: Sì, sì, naturalmente sì, questa sera sarà un red carpet molto italiano, perché il film d'apertura è Il rumore delle cose nuove, ed è il nuovo film di Paolo Genovese, con un cast di attori italiani molto amati. Stasera ci sono sul red carpet Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Lino Musella, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, insomma un sacco di gente, e Emanuela Fanelli, che ha un ruolo bellissimo. Però è vero che nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di vedere anche delle star internazionali. Ricordiamoci che sabato, per esempio, verrà consegnato il premio alla carriera ad Javier Bardem, e lui è atteso sul red carpet, così come nei prossimi giorni arriverà Julianne Moore. Insomma, ci sono anche le star che rappresentano in qualche modo poi la parte più
0: glamour, come
1: più
0: dire,
1: pop,
0: della festa,
1: sì, sì, anche più pop della festa,
0: esatto,
1: no? Ovviamente
0: certo.
1: È un'occasione per venire all'auditorium. Oggi, peraltro, c'è Susan Sarandon alla festa,
0: che
1: è ospite di Alice nella città, che è una sezione parallela,
0: quella dedicata ai giovani,
1: quella dedicata ai giovani, perché porta un film in cui è una nonna acquisita, diciamo, di una bimba in affido. Però oggi ha avuto una giornata pazzesca di incontri, verrà premiata eccetera, e quindi oggi è un po' il suo giorno, diciamo.
0: La festa nella festa, diciamo. Notte bianca anche tra arte, musica e spettacolo nel centro storico di Roma. E intanto ti saluto, ti ringrazio, e ovviamente continueremo a seguire la festa del cinema di Roma nei nostri spazi in queste due settimane. Grazie Miriam Mauti.
1: Ciao,
2: allora,
1: buon lavoro.
3: Grazie Miriam. Arriviamo ad Ezio Guaitamacchi, appena presentato, a questo suo libro, questo suo... Quanti ne ha scritti un bel poeta?
4: 25,
3: no. Ecco, appena un filo. California Dreaming.
0: Uno ogni anno, diciamo.
4: Denuncio la mia... Sì, perché ho 25 anni.
3: Esattamente. E, ascese e declino del sogno, tra parentesi, rock americano, perché dove c'è un'ascesa c'è sempre un declino, fa parte di questo pianeta. E dove si mescolano storia dell'America,

ma anche storia un po' di tutti noi, visto che comunque l'immaginario, anche quello californiano, ha travalicato i confini e ha travolto gran parte del mondo occidentale. Ne parliamo tra un attimo, però intanto cominciamo con la musica, Ezio, con quello che secondo me è un po' il riassunto di questo tra incubo e sogno, che è Hotel California degli Eagles.

0: Una canzone che insomma è uno spartiacque, no? C'è un prima Eagles e un dopo Eagles. Questa canzone, tra l'altro, scritta nella vasca da bagno da Don Felder, che strimpellava e si dimenticò, quando andarono a registrarla, il nastro originale, se lo fece suonare al telefono dalla signora che accudiva la sua casa. Questi sono particolari, però insomma.
1: Però Don Henley fece un bel testo.
0: Su cui si è discusso anni, sì. Ezio, sul significato vero di questo testo, e ogni volta loro hanno cambiato un po' la.
1: Però l'essenza è un po' quello che dicevi tu, no? Questa metafora dell'albergo, che poi di fatto è il music business di quel periodo, no?
0: Certo.
1: Dove magari è facile entrare, però poi rimani imprigionato come in una gabbia d'oro e quindi non riesci più a fare il checkout, come dice,
0: come dice il
1: ritornello della canzone.
0: E quindi questo è stato la California nell'immaginario tuo, perché poi insomma tu sei stato anche travolto da questo sogno californiano.
1: Sì, sono stato travolto, e ci sono anche tanti piccoli ricordi ogni capitolo miei, perché questo 2026 coincide col 50° anniversario del mio primo viaggio. Era l'estate del 76, ero un ragazzino che al traino di mio fratello più grande, e sbarcammo appunto a San Francisco, e però già
0: avevate un fiore tra i capelli?
1: No, non c'erano già più i fiori, era il 76, era il bicentenario degli Stati Uniti, tu pensa. E il secondo giorno passeggiando vedo un negozio di dischi, la malattia c'era già abbondantemente, e c'era una locandina con scritto Crosby & Nash Live in Concert, e per me Crosby, Stills, Nash & Young sono stati i miei Beatles, no? Pensa che avevo, allora non esistevano le cover band, ma noi avevamo un trio che in modo inconsapevole, perché facevamo solo i pezzi loro, quindi eravamo di fatto una cover band.
2: Vabbè, un déjà vu, diciamo.
1: E quindi quello fu il mio primo concerto americano. Convinsi tutta la combriccola ad andare all'università di Stanford e vedere questo concerto, che nel libro ho anche immortalato, perché uno della combriccola era un bravissimo fotografo.
0: Ecco, allora
2: Simona.
3: Una stagione culturale definita un nuovo rinascimento delle arti e del pensiero. Quali sono state le condizioni sociali e economiche che hanno permesso alla California di raggiungere tutto questo straordinario obiettivo?
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio in studio da Vanessa Strizzi per questa edizione della Venezia Giulia. Alla parte tecnica Bruno Montevecchi. In apertura il corteo dei lavoratori e delle lavoratrici della StarTech a Trieste chiedono l'erogazione degli stipendi, ma soprattutto che le istituzioni procedano con l'amministrazione controllata sulla quale l'azienda però fa resistenza. In Consiglio regionale c'è stata l'audizione dei portatori di interesse pubblici e privati al fine di introdurre nuove regolamentazioni delle locazioni turistiche brevi. Sono 6.840 nuclei familiari di Trieste chiamati a rispondere al censimento della popolazione 2026. La zona industriale di Trieste, con la via Flavia, una delle principali arterie della periferia cittadina, bloccate dai lavoratori e dalle lavoratrici di StarTech in corteo. Chiedono l'erogazione degli stipendi, ma soprattutto che le istituzioni procedano con l'amministrazione controllata, sulla quale l'azienda però fa resistenza.
6: StarTech, ma anche le altre, nello striscione che ha aperto il corteo partito questa mattina dal presidio dello stabilimento in strada di Montedoro. Una mobilitazione per accendere i riflettori sulla grave crisi dell'azienda, ma anche sulle difficoltà che negli ultimi anni hanno colpito il sistema industriale del territorio. I lavoratori

0: Sono senza stipendio da mesi e chiedono chiarezza sul futuro dello stabilimento e sull'avvio dell'amministrazione straordinaria. Antonio Rodà, segretario UILM.
1: L'azienda non ha ancora chiarito se ha mandato o meno i documenti per l'avvio dell'amministrazione straordinaria. Quello che noi chiediamo con questa mobilitazione di oggi è che tutto questo finisca, che questa proprietà liberi, sgombri il campo e se ne vada e lasci spazio in un'amministrazione straordinaria che non è la soluzione ma è l'unico ponte per arrivare a una reindustrializzazione seria e la salvaguardia dell'occupazione.
0: L'avvertenza Startech diventa così il simbolo di una crisi più ampia. Trieste, sottolineano i sindacati, sta assistendo a una progressiva perdita di posti di lavoro e a un impoverimento del tessuto produttivo. Chiara Lucchetto, segretaria FIOM CGL.
2: A partire dall'avvertenza di Startech, le lavoratrici e i lavoratori di Trieste pongono un problema di desertificazione industriale. Noi stiamo assistendo negli ultimi anni a una perdita continua di posti di lavoro a partire dal fatto che non si attrae industria, ma l'industria scompare nel nostro territorio.
0: Al centro della protesta anche l'emergenza economica delle famiglie coinvolte. Filippo Rossi, USB.
3: Le richieste sono stipendio e lavoro, soprattutto stipendio. Visto che sono mesi e mesi che non riceviamo la paga e siamo in grandissime difficoltà economiche tutti. Abbiamo ricevuto degli anticipi dall'INPS, però lo stipendio, la paga vera e propria, quella l'abbiamo salutata da 3 mesi.
0: La richiesta che arriva dal corteo è dunque duplice: sbloccare la situazione di Startech garantendo ai lavoratori le retribuzioni e una prospettiva occupazionale e rilanciare la politica industriale del territorio. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: In Consiglio regionale c'è stata l'audizione dei portatori di interesse pubblici e privati al fine di introdurre nuove regolamentazioni delle locazioni turistiche brevi. All'audizione erano invitati una 30 di soggetti, tra i quali le associazioni di categoria, gli ordini degli architetti, geometri e ingegneri, i sindacati degli inquilini.
5: Affitti brevi, regole diverse a seconda dei territori e più strumenti ai comuni per intervenire. Sono le richieste emerse dalle audizioni in seconda commissione allargata alla quarta del Consiglio regionale. Serena Pellegrino, consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra, ha proposto di consentire ai sindaci di fissare dei limiti alle locazioni turistiche senza penalizzare i piccoli centri dove possono rappresentare un'opportunità. Serena Pellegrino.
6: Allora, intanto la cosa principale è che ne abbiamo parlato, perché la maggior parte delle persone lo vive sulla sua pelle. Il turismo è una cosa spettacolare, meravigliosa, ma noi non possiamo pensare che sia a scapito delle famiglie, questo no.
5: Federalberghi ha chiesto di valutare un freno alle nuove locazioni nelle località maggiormente sotto pressione. Il presidente regionale Enrico Guerin ha richiamato anche la necessità di regole omogenee per le diverse strutture ricettive.
7: Dove invece c'è già un esubero e quindi vengono tolti i posti letto a quella che è la normale ricettività abitativa, cercare un attimino di contenere o di regolamentare, di ricalibrare quella che è l'offerta generale.
5: Fulvia Ercoli dell'associazione Bed and Breakfast e Case Vacanza ha segnalato lacune normative. Per Alessandro Tolon della Camera di Commercio di Pordenone Udine restano disparità nei costi tra privati e strutture professionali. Dal SUNIA CGL Renato Knaip ha chiesto una mappatura degli affitti brevi, ricordando la difficoltà di chi cerca casa a Trieste. L'assessore al turismo Sergio Emilio Bini infine ha invitato ad approfondire i dati prima di modificare le norme. La regione, ha ricordato, dispone già di un osservatorio del turismo. Sergio Emilio Bini.
8: Definire over tourism a turismo a Trieste mi sembra un po' esagerato. L'affitto breve sta dando un sollievo importantissimo ai tanti piccoli paesi della nostra regione che stanno scoprendo queste forme di turismo che rivitalizzano anche le proprie comunità.
5: Il fronte dei controlli, recentemente a Trieste sono state segnalate sanzioni per 64.000 euro nel settore turistico, anche per irregolarità relative agli appartamenti in locazione breve. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Il censimento della popolazione 2026 si fa a campione. I nuclei familiari scelti dall'Istat arriveranno via PEC o via posta tradizionale. A Trieste sono 6.840 quelli chiamati a rispondere alle domande dell'Istat.
9: Quanti siamo? Quante sono le abitazioni? Queste e altre domande troveranno risposta nei prossimi mesi grazie all'edizione 2026 del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Sono 6.840 le famiglie triestine che hanno ricevuto il questionario. Rispondere è soprattutto un atto di responsabilità civile, ma anche un obbligo di legge e sono previste sanzioni per chi non lo fa. A Trieste la macchina organizzativa è in moto al Centro Comunale di Rilevazione in Riva Ottaviano Augusto. Qui l'assessora comunale alle politiche dei servizi generali, Sandra Savino,

0: ha presentato i dettagli di una misura fondamentale per pianificare i servizi urbani. Ormai da anni il censimento non è più decennale, ma si fa ogni anno e a campione. Da quest'anno poi chi ha un indirizzo di posta elettronica certificata riceve il questionario via PEC. Per gli altri restano i canali tradizionali con le credenziali per compilare poi il questionario online anche tramite SPID o CIE. Per chi avesse bisogno di aiuto, il comune mette a disposizione un presidio mobile sul territorio e lo sportello in Passo Costanzi 1, aperto il martedì e il giovedì mattina. La privacy è sempre garantita per tutti i dati grazie al segreto statistico e al rispetto delle norme di legge italiane ed europee. C'è tempo per rispondere al questionario fino a dicembre. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E ora le previsioni dell'ARPA regionale. Per domani cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza. Le temperature di oggi: Trieste 17 gradi, Grado 17, Gorizia 17,7 gradi. Sempre meno medici scelgono di specializzarsi in chirurgia. Nel 2026 un posto di specializzazione su tre è scoperto e il rischio è che in 5 anni ci saranno più chirurghi pensionabili che giovani. L'allarme arriva dal 128esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia in corso a Roma. Ludovica Siani ha intervistato il direttore della Scuola di Specializzazione dell'Università di Udine, Vittorio Bresadola, per comprendere quali sono i motivi.
2: In ambito chirurgico sicuramente in questi anni stiamo assistendo a una crisi nazionale diffusa, se uno va a vedere anche il numero di borse che il Ministero mette a disposizione e quelle che vengono occupate a livello nazionale, c'è più di un 30% di borse in ambito della chirurgia generale, in particolare naturalmente mi riferisco, che non vengono occupate.
3: Questo perché secondo lei?
2: Ma i motivi sono molteplici a mio avviso. C'è sicuramente da una parte una perdita di attrattività della chirurgia generale, in particolar modo, verosimilmente a mio avviso correlabile a un nuovo concetto che non solo in medicina, in chirurgia, i nostri studenti, i nostri ragazzi, insomma le nuove generazioni hanno su quello che è il lavoro, qual è la qualità della vita. È chiaro che la chirurgia, più magari di altri ambiti, di altri settori disciplinari, si correla a un rischio professionale importante, a una scelta di vita come era una volta, una turnistica, una reperibilità, che chiaramente oggi come oggi, ma non solo in medicina, probabilmente le persone più giovani hanno spesso una ideazione di vita diversa che è poco compatibile con questo.
3: Anche Udine è anche un po' al centro della situazione, perché nel 2026 un terzo dei posti di specializzazione è scoperto.
2: Per Udine in particolare sicuramente abbiamo dei numeri bassi, però la cosa che bisogna sottolineare, se uno va a vedere il numero di coperture e di non coperture, però fa riferimento a un numero di borse che Udine riceve che è abnorme rispetto a quello nazionale. Fare dire quante borse restano vuote non ha molto senso a Udine, nel senso che ha quasi 3 volte le borse di Trieste adesso, senza
3: al di là dei numeri, lei questa emergenza la vede?
2: Ma sicuramente è una cosa di cui se ne parla e ne parliamo regolarmente, che è difficile da arginare.
1: Nella provincia di Gorizia dal 1 gennaio sono stati registrati 67 casi di codice rosso. Lo segnala il Comando Provinciale dei Carabinieri. Inquadrato dalla legge numero 69/2019, il codice rosso individua una corsia preferenziale e velocizzata per la tutela delle vittime dei cosiddetti reati spia e prevede che la magistratura e le forze dell'ordine sentano la persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Tra i reati rientrano maltrattamenti e lesioni personali, atti persecutori e revenge porn, violenza sessuale, costrizione e induzione al matrimonio, violazione del divieto di avvicinamento. Denunciare rappresenta lo snodo cruciale per interrompere la spirale della violenza, sottolineano i carabinieri. Per rendere il momento della denuncia il meno traumatico possibile è stata attivata la collaborazione con Sor Optimist International d'Italia, che prevede all'interno delle caserme delle stanze protette, pensate per favorire l'ascolto protetto delle donne e dei loro figli. Attualmente a livello provinciale il presidio è garantito presso le sedi dei carabinieri di Gorizia, dove la stanza ha rappresentato una delle prime esperienze di ascolto avviate nella regione, a Monfalcone, e a breve sarà attiva anche a Grado. Durante la 58esima edizione della Barcolana, che ha portato nel capoluogo giuliano migliaia di turisti con un picco di 500.000 presenze,

0: La Guardia di Finanza ha predisposto un incremento delle attività ispettive finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale e del lavoro sommerso e dell'abusivismo commerciale. Alla conclusione delle attività sono state contestate 43 violazioni per irregolarità nella certificazione degli incassi e nel collegamento tra poste e registratori telematici, 11 violazioni per posizioni lavorative irregolari, 5 violazioni per abusivismo commerciale con il sequestro di circa 3.000 articoli, tra cui abbigliamento, accessori e oggettistica per la casa, per violazioni in materia di codice del consumo. Per oggi è tutto, finisce qui l'ora della Venezia Giulia, in regia Bruno Montevecchi. Vanessa Strizzi vi saluta. A seguire la rubrica Sconfinamenti, nella quale si parlerà di un libro dedicato al cimitero monumentale di Fiume, una guida di 70 pagine realizzato da Ingrid Sever che racconta la storia di un sito considerato alla stregua di un museo all'aperto. Ma prima di salutarci, l'intervista di Eva Ciuc a Caterina Petrillo, presidente dell'area Science Park e ospite a Buongiorno Regione. Negli ultimi anni l'area Science Park ha investito oltre 20 milioni di euro nella microspia elettronica con il laboratorio LAIM che sarà pronto all'inizio del 2027 nel campus di Basovizza.
1: La microscopia elettronica è una tecnica utilizzata per ottenere immagini a risoluzione ultra elevata dei singoli atomi dei materiali e delle strutture interne delle cellule. Un investimento complesso per l'area Science Park perché la tecnologia, di cui esistono attualmente pochi esemplari in Europa, richiede delle caratteristiche molto specifiche per l'edificio che la ospita.
2: Il LAME, quindi l'intero laboratorio, avrà l'edificio con queste caratteristiche, un edificio moderno con tutta una sensoristica, costruito con materiali biocompatibili. Abbiamo anche ricevuto un premio dalla regione Friuli Venezia Giulia proprio per l'attenzione all'ambiente che questo edificio nuovo realizza.
1: Si tratta di un laboratorio che trova impiego nella ricerca biomedica, farmaceutica, ma anche per le indagini della polizia.
2: Per fare un esempio, l'applicazione classica è studiamo se ci sono difetti e che tipo di difetti nei chip, nei microchip, nella microelettronica che è pervasiva nella nostra vita.
1: Oltre al sincrotrone, l'area Science Park dispone ora di un'altra tecnologia avanzata per lo studio della materia. Infatti è stata inserita tra le 6 infrastrutture di ricerca prioritarie per la competitività scientifica e tecnologica dell'Unione Europea nei prossimi 20 anni.
2: Possiamo immaginare che il microscopio elettronico sia un'estensione del microscopio ottico, per cui fornisce un'immagine reale, quindi guardo direttamente, un po' come quando facciamo un'analisi clinica con una sonda ottica che vede direttamente l'elemento o il materiale. Con il sincrotrone, per come funziona come tecnica, noi vediamo in uno spazio che è reciproco rispetto allo spazio reale e quindi poi ricostruiamo l'immagine reale.
1: Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato quest'oggi da Tania Marmai.

0: Ci sono luoghi che raccontano la storia di una città meglio di tanti libri, luoghi nei quali, attraverso i nomi incisi sulle lapidi, le architetture, i simboli religiosi e le vicende delle famiglie, si ricompone un passato fatto di incontri, culture, identità e cambiamenti politici. Il cimitero monumentale di Cosala, a Fiume, è uno di questi luoghi. Non si tratta soltanto di un camposanto, ma di una sorta di città nella città. Un archivio a cielo aperto che custodisce le tracce di una Fiume multietnica attraversata nei secoli da popolazioni, lingue e tradizioni diverse. Un patrimonio che parla anche agli italiani di Fiume e ai loro discendenti, per i quali la memoria dei luoghi è spesso legata alla storia familiare, all'abbandono della propria terra e al desiderio di mantenere vivo un legame con le proprie radici. A questo luogo è dedicato il volume Fiume, il cimitero monumentale di Cosala, fermare il tempo, viaggio nella storia, arte e civiltà di un museo a cielo aperto, a cura di Rosanna Turcinovic-Giuricin, che è con noi quest'oggi a Sconfinamenti. Benvenuta.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: E partiamo proprio dall'inizio, quindi dal qui pro quo, dall'annuncio che c'è stato un po' un errore mio nel anticipare la puntata di quest'oggi, che non si tratta, e questo è il secondo volume di tre, no? È quello della... spieghi meglio, appunto, c'era stato fatto uno prima e adesso questo è il secondo, no? E poi siamo in attesa del terzo. Dell'Ingrid Sever. L'Ingrid Sever è il primo e questo
1: spieghiamo.
0: Che prima ho fatto questo.
1: L'Associazione Fiumani Italiani del Mondo aveva fatto un progetto che riguardava il cimitero di Cosala, cimitero monumentale. Perché? Da anni l'associazione sta portando avanti un discorso di ricomposizione, di ritorno culturale e intellettuale. In effetti tutto è iniziato negli anni 90, ma mai come in quest'ultimo tempo, dopo il 19, dalla presidenza di Franco Papetti, c'è stato un avvicinamento anche sostanziale, nel senso che abbiamo fatto dei progetti sia in campo letterario, quindi con i volumi bilingui, per cercare di far conoscere i nostri autori andati esuli per il mondo, ma che hanno scritto su Fiume, su questa loro città che non hanno mai abbandonato mentalmente, mentre sono andati via fisicamente, ma il loro cuore, la loro anima ha continuato a vivere e a rimanere in questa città. E quindi abbiamo fatto vari progetti e quest'anno uno dei progetti importanti era proprio questa trilogia sul cimitero monumentale, dopo che nel 1995 era uscito il famoso libro sul cimitero monumentale di Cosala di Anita Antoniazzo Bocchina, una fiumana che ha insegnato per tanti anni all'Università di Padova, che ha studiato il cimitero sin nei minimi particolari, che rappresenta oggi un riferimento per tutti gli studiosi che vivono e che operano a Fiume. Gli stessi studiosi croati dicono che senza Anita Bocchina loro del cimitero saprebbero ben poco, e quindi loro si basano sulle ricerche che lei ha fatto nel corso di tantissimi anni, coadiuvato anche da volontari, da gente che andava a ricopiare le iscrizioni, quindi per avere un archivio voluminoso su quello che è il cimitero. E lei nel 95 dà alle stampe questo libro stupendo, un mattone, una cosa veramente ponderosa. Tra l'altro una chicca, una curiosità, le foto colori erano non stampate sulle pagine ma incollate,
0: addirittura
1: come si usava una volta a fare i libri più preziosi, avevano le foto incollate. Quindi non è un oggetto, non è solo un libro, è un oggetto d'arte molto particolare. Ecco, per cui dobbiamo ad Anita Antoniazzo Bocchina

0: questo omaggio a Fiume. Ecco perché anche con questo libro noi abbiamo voluto iniziare proprio con una sua prefazione. Una trilogia, dicevo, la prima è una guida veloce del cimitero di Cosala, fatto dalla nostra Ingrid Sever, che lei è nata quasi in cimitero, la sua casa confina col cimitero, quindi conosce ogni particolare e poi ha una passione vera e propria per questo luogo, che è un luogo veramente incredibile. E lei ha fatto la guida con gli itinerari già collaudati in anni in cui lei ha accompagnato tantissimi gruppi, gente, amici, conoscenti, parenti a visitare il cimitero di Fiume, che racconta la storia della città naturalmente, come tutti i cimiteri. E quindi lei ha curato questa guida, è molto veloce, molto sintetica, con i nomi delle tombe.
1: Quasi una leggenda, mi verrebbe da dire.
0: Sì, una leggenda con i vari percorsi, con tanto di segnata con le lettere della alfabeto, i numeri romani, e quindi per andare a vedere tutte le tombe più importanti per chi vuole fare un giro veloce del cimitero. Ma ci siamo detti, una guida così veloce non basta a significare che cos'è questo cimitero, bisognava un approfondimento, e quindi abbiamo coinvolto, oltre a Ingrid Sever, lei è stata anche preside del liceo di Fiume, per cui anche quel palazzo, il palazzo del liceo di Fiume, è stato uno suo recupero, e lei ha valorizzato tantissimo il palazzo, che tra l'altro è opera di Zamattio, quindi un triestino, quindi c'è anche questo collegamento continuo tra Trieste e Fiume. Sì. E quindi, oltre a Ingrid Sever, abbiamo coinvolto Teodoro De Canziani, che anche lui è una guida a Fiume, lui accompagna i gruppi, li porta in giro per la città, raccontando tra l'altro, e lui ha fatto questo lavoro splendido, il legame tra cimitero e città. I palazzi, i più bei palazzi di Fiume, erano legati a dei personaggi che potevano essere degli industriali, degli scienziati, dei professori, dei commercianti, che avevano voluto costruire in città le loro dimore, i loro palazzi, si facevano costruire dallo stesso architetto anche il mausoleo.
1: È proprio un mausoleo.
0: Sono mausolei. Sono delle tombe veramente monumentali, bellissime, che ognuna con una sua caratteristica architettonica che le distingue dalle altre, tutte molto belle perché sono degli esempi d'arte e un luogo della memoria. E quindi anche questo suo lavoro molto interessante, che dopo Anita apre il volume. Poi c'è Daina Glavočić, che è una studiosa, lei si occupa d'arte, è stata direttrice dei musei di Fiume per lungo tempo e ha collaborato con l'Anita Antoniazzo Bocchina, per la quale aveva un affetto sterminato e una stima incredibile. E poi il professor Nenad Labus, che lui era lavorato per tanti anni al cimitero di Cosala e quindi è riuscito, avendo la possibilità di andare negli archivi, a recuperare tantissimi documenti e soprattutto ricostruire la storia delle famiglie e dei personaggi che sono nelle varie tombe. Per cui abbiamo anche uno spaccato di quella che era la varia umanità della città di Fiume attraverso i secoli, soprattutto dalla metà dell'Ottocento e fino agli anni della guerra, e poi dopo ci sono tutta una serie di vicende che vengono comunque raccontate nel libro. Poi c'è il cimitero ebraico, che è compreso nel cimitero monumentale.
1: È all'interno, non è come a Trieste che è suddiviso?
0: No. Okay. È all'interno, sin dall'inizio faceva parte del cimitero, per cui anche questo è una visione della struttura della città ben particolare, certo,
1: perché
0: inclusiva.
1: Ricordiamo a Trieste, per esempio, Sant'Anna, c'è Sant'Anna,
0: bravissimo.
1: Poi ci sono i vari piccoli.
0: Bravissimo, Serbo.
1: Cioè, per l'epoca era un grande passo in avanti pensare di fare tutto.
0: Assolutamente, questo dà il segno di quanto fosse aperta Fiume, di quanto fosse, diciamo così, rivolta verso gli altri, inclusiva, e la comunità ebraica aveva un suo ruolo molto particolare.
1: Certo.
0: Rina Brumini oggi rappresenta questa comunità, quindi ha fatto un saggio sul cimitero ebraico, soffermandosi sulla cappella che è stata appena rinnovata, quindi si sta ancora lavorando. Questa è una fabbrica in fieri che non finisce mai di stupire. E poi sulle tombe più importanti, tra le altre a Cosala è sepolto anche il padre di Sant'Arcangeli, di Paolo Sant'Arcangeli, grande autore, grande magiarista, che aveva fondato il Dipartimento di Magiaristica dell'Università di Torino,

suo padre è sepolto a Fiume, e il loro nome non è Sant'Arcangeli, per questo nome che lui si è preso nel dopoguerra. Lui si è stato salvato dagli abitanti di Sant'Arcangelo di Romagna. Dicono che non è vero così, ma comunque a noi piace raccontare questa storia perché lui l'ha citata in un suo libro, In cattività babilonese, e lui dice che è stato salvato durante la guerra, l'hanno nascosto perché era andato al confino

0: E perché il suo tutt'altro. Sì, tutt'altro, perché erano ungheresi. Ecco, quindi Schweitzer, e il papà infatti sì, ha ancora il cognome originale sulla sua tomba a Fiume. Ecco, ci sono tutte queste chicche in questo cimitero straordinario che noi finiamo dopo il saggio della Rina Brumini con il primo documento del 1904, il regolamento del cimitero, che è gustosissimo.
1: Il regolamento del cimitero?
0: Sì, avevano fatto un regolamento su come ci si doveva comportare in cimitero, sulle cose che si poteva, che erano concesse, e sulle cose che erano proibite. E vi invito a leggerlo perché è un esempio di grande civiltà. Incredibile, 1904.
1: È sempre nel libro?
0: Sempre nel libro. Che lo abbiamo riprodotto quasi su carta pergamena, ma in effetti ecco, abbiamo voluto significare questo suo aspetto antico, grazie ai nostri grafici Fulvia Casara e Emanuele Bugatto, che ci seguono in tutte queste nostre avventure editoriali. Loro ci sono sempre e quindi fanno un lavoro straordinario. E finiamo con un saggio di un fiumano che ci ha lasciato questo materiale, che è mancato tanti anni fa, Sergio Stocchi.
1: Stocchi,
0: che lui raccoglieva di tutto e di più. Lui era appassionato, innamorato della sua Fiume, e organizzava ogni anno dei viaggi per tornare in città. Raccoglieva anche due pullman di persone, di fiumani che raccoglieva un po' in tutta Italia, e facevano un viaggio a Fiume. E naturalmente uno dei luoghi che si andava a visitare era naturalmente il cimitero di Cosala. E così lui, anno dopo anno, ha avuto modo di segnalare tutti gli abusi che venivano fatti, tutte le invasioni di campo, chiamiamole così, tutte le tombe che scomparivano finché non c'è stata una decisione di cercare di salvare questo patrimonio, e anche la città ha preso coscienza del fatto che il Cosala andava salvaguardata. Poi c'è stata questa decisione ministeriale di dichiararlo patrimonio della Croazia, e quindi adesso è tutelato, quindi non si può toccare nulla. È stato fatto il nuovo cimitero a Drenova, e quindi
1: c'è un nuovo cimitero, non è più utilizzato.
0: Ce ne sono tanti di cimiteri nella zona di Fiume. Alla fine del libro abbiamo fatto una cartina geografica con tutti i cimiteri che gravitano sulla città. Uno dei più belli è certamente Tersatto, che praticamente da una parte c'è il fiume la Fiumara, che divide la città, da una parte c'è Cosala, dall'altra parte c'è il cimitero di Tersatto, che si guardano quasi, no? Sono a specchio.
1: Proprio sulla collina dove,
0: dove c'è il castello. Castello e la chiesa. C'è anche il cimitero, che è molto bello anche quello. Poi ci sono tutti i cimiteri rionali e dei paesi vicini, quindi è ben fornito di cimiteri tutta la zona di Fiume. E quindi abbiamo voluto dare anche questa ulteriore informazione, creando appunto questi percorsi. Questa è un po' l'idea del libro, che finirà con il terzo volume, che adesso è in preparazione, lo stamperemo a breve, con un saggio dello storico Ivan Jelicic, che è storico, che insegna al Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume, molto impegnato, molto coinvolto con questo suo incarico universitario. Lui ha fatto un saggio sulle tombe scomparse.
1: Tombe scomparse, cioè già anticamente.
0: Scomparse negli anni tra le due guerre c'è stato qualcosa, ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, quando si voleva cancellare quella che era la cultura locale, e quindi ci sono stati degli abusi, ci sono stati delle prevaricazioni. Poi anche gli stessi eredi spesso hanno venduto le tombe, e quindi c'è uno studio su queste tombe. C'è ancora il nostro Nenad Labus, che ha raccolto tutte le iscrizioni dei cippi, non d'epoca romana. Qualcuno dice che sono d'epoca romana, lui dice di no, assolutamente, ma erano i cippi che si trovavano davanti alle chiese con le iscrizioni funerarie, quando le inumazioni avvenivano nei sagrati delle chiese.
1: Pre-napoleoniche. Quindi.
0: Esatto, prima del 1774. Quindi hanno raccolto tutti questi cippi, li hanno portati al cimitero, e un funzionario del cimitero ha avuto la cura di salvarli tutti, e adesso li hanno poi messi in posti interessanti, dove si possono vedere. Quindi girando il cimitero dentro e fuori ci sono questi cippi, e Labos è andato a ritoccare tutte le

0: iscrizioni con una matita nera per poter ricopiare le iscrizioni e decifrarle.
1: Mamma mia,
0: un lavoro certosino, una passione incredibile.
1: Io direi facciamo una prima pausa e poi ritorniamo parlando del cimitero del fiume, e io direi di partire con qualche, se c'è qualche tomba un po' più storica, più antica, ecco, facciamo, diciamo così. Pausa musicale e poi riprendiamo assieme a Rosanna Trocinovic-Giurici.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al volume, corposo volume, curato da Rosanna Torcino Vigiuricin, che abbiamo qui in studio, dedicato al cimitero monumentale di Cosala di Fiume. Fiume che ormai ha, come ci stava raccontando, diversi cimiteri, la città di Fiume, e questo monumentale è pieno di, appunto, tombe storiche, tombe dall'architettura rilevante. E la mia domanda che nasce spontanea è: c'è qualche tomba più antica delle altre, al di là della preziosità di chi l'ha realizzata? Fin dove si arriva come tempo? Chiaramente penso all'epoca napoleonica, come si stava dicendo prima.
1: Sì, ma
0: prima.
1: I cipi sono medievali.
0: I cipi sono
1: medievali. Diciamo che non esiste un più antico e più nuovo nel cimitero di Cosala. È una storia che non ha avuto mai fine. È in fieri, si costruisce giorno dopo giorno. Se si legge il saggio dell'Antoniazzo Bocchina, si avverte che ognuno ha aggiunto un qualcosa, ognuno ha creato un qualcosa di particolare, e questo lo rende molto ricco. Tombe particolari, quella del mausoleo di Whitehead forse è un esempio unico di una tomba veramente straordinaria, ma non soltanto per le sue caratteristiche artistiche. E la famiglia Whitehead ha dato a Fiume una fabbrica, il siluro, la torpedo, no? Certo. Loro non sono sepolti in questo mausoleo. Infatti Whitehead è sepolto in Inghilterra. È interessante che su questa sua semplice tomba, una croce, nient'altro, il suo nome, lui ha fatto scrivere da Fiume. Questo ci dice molto sul legame che lui aveva con questa città, dove aveva costruito palazzi, e qua nel libro ci sono, perché in questo rapporto tra la città e il cimitero abbiamo raccontato anche i palazzi di questi grandi, ma non solo con i palazzi di Fiume con il cimitero, ma anche di Trieste. A Trieste c'è Palazzo Gorup,

0: E noi a Fiume abbiamo la tomba Gorup. Ecco che quindi c'è questo. Zammattio ha lavorato a Trieste e ha lavorato a Fiume, ma anche altri. Emily era del Friuli e lui è stato uno degli architetti che ha creato, diciamo così, che ha determinato un po' quella che è la fisionomia del cimitero. Ed era un friulano, quindi c'era questo travaso di personaggi da tutta questa zona. Fiume, semplice fatto che Fiume era una città ricca, una città che si poteva permettere certe particolarità, diciamo così, e certi influssi.
1: Più aperta forse di Trieste, mi verrebbe da dire ancora.
0: Quasi, sì.
1: Come si diceva prima, sì. Anche riferendosi
0: sì. Anche perché Fiume aveva questo ruolo molto particolare di raccogliere un po' tutti e dare a tutti la possibilità di esprimere se stessi. E quindi era veramente una città piena di ricchezza, ricchezza culturale, ricchezza economica anche, industriale, ma soprattutto dal punto di vista umano e sociale.
1: Soprattutto ecco, in quel periodo, fine 800, inizio 900.
0: Esatto. C'è una chicca che noi abbiamo scoperto, noi. La Ingrid Sever ha scoperto una cosa veramente, io ho voluto perorato questa sua causa e ho voluto che ci fosse un riferimento nel libro. Lei si è resa conto che alcune statue avevano delle caratteristiche particolari e che soprattutto l'impianto floreale, quindi i fiori che queste statue espongono e tengono in mano, sono identici a quelli che si trovano nel museo, nel cimitero di Staglieno, quindi cimitero monumentale di Staglieno a Genova. Non è un caso che Ingrid sia venuta a sapere di questa cosa, perché Fiume e Genova hanno sempre avuto un rapporto particolare, sono i due golfi. Se immaginiamo, ecco, Fiume, Trieste, Genova e dall'altra parte. E quindi con Genova avevano gli armatori, chi navigava si fermava o veniva fino a Trieste con le navi o si fermava a Genova, quindi le famiglie li raggiungevano, molti avevano comprato casa a Genova, c'era questo rapporto molto forte. Si vede che qualcuno ha chiesto a Canessa, Achille Canessa, questo scultore che aveva proprio un laboratorio di scultura nel cimitero di Staglieno a Genova, di produrre delle statue per il cimitero di Cosala. E quindi noi oggi ci ritroviamo questo patrimonio nel cimitero di Cosala. E Ingrid è andata a Genova a fotografare le statue, le ha messe a confronto con quelle di Fiume. Nel libro c'è anche questo confronto molto bello.
1: Lei sapeva già, aveva un indizio oppure è stato un
0: lei caso? Da tempo aveva studiato questa, aveva già qualcosa, aveva scritto nella guida, però qua ha avuto modo di approfondire, è andata fisicamente lei anche a Genova a fare le foto perché voleva essere certa fino in fondo. Certo. E questa è una cosa, questa è una novità, una chicca assoluta che noi abbiamo portato con questo libro.
1: Genova che anche appunto dopo la seconda guerra mondiale, dopo l'esodo, ha accolto un sacco di istriani.
0: Moltissimi.
1: I
0: fiumani facevano parte delle leghe fiumane che erano all'interno dell'ANVGD nel dopoguerra, le prime associazioni che si sono formate, no? Da prima a Napoli, dopo a Milano è stata formata la NVGD da un nucleo che si era mosso da Napoli. A Napoli c'era il primo nucleo che erano quelli che praticamente accoglievano i dalmati. Zara era stata rasa al suolo, quindi avevano bisogno di accogliere questi profughi e gli esuli da Zara. E quindi là il primo nucleo si era formato a Napoli. Poi si trasferiscono a Milano, formano la NVGD. All'interno della NVGD però operavano le leghe fiumane. Infatti il libro comune di Fiume nasce solo negli anni 60 e solo dopo il 90 alcuni genovesi fiumani entrano nel libro comune. Fino a per più di 20 anni loro non volevano entrare nel libro comune perché loro dicevano noi facciamo parte delle leghe fiumane.
1: Ah, era tutto un altro.
0: Era un altro modo.
1: Autonomisti anche in
0: anche su questo.
1: Sì. Per mantenere.
0: Per cui hanno questa. Poi moltissimi sono andati, appunto. C'è un piccolo aneddoto. Avevano alle spalle di Genova c'è una città che aveva accolto tantissimi fiumani, perché è una città di villeggiatura. Sulle colline, quasi insomma, area salubre, la gente si comprava là, aveva fatto le villette per andare in vacanza. Il sindaco fa un appello, la
1: come
0: gente
1: si chiama,
0: mi verrà in mente, adesso mi sfugge. E quindi il sindaco dice alla gente del posto: se voi siete così, cioè volete accogliere questa gente ha bisogno di un alloggio. Allora tutti quanti si aspettavano che arrivasse

0: questi profughi con le valigie di cartone, le robe, la roba, insomma, portate alla rinfusa, e arrivano queste signore da Fiume elegantissime che escono da casa, e questi dicono: ma come profughi? Questi sono meglio di noi.
1: Sì, perché ecco, chi veniva dalla città effettivamente,
0: esatto,
1: aveva un altro,
0: esatto.
1: Tornando al cimitero monumentale di Cosalia, due domande. La prima, da un punto di vista architettonico, perché chiaramente come architettura si rifletterà, immagino, quelle che sono le stratificazioni, le diversità della città, quindi un po' sburgica, un po'
0: c'è
1: italiana.
0: Di tutto, ecco. C'è di tutto, dall'Art Nouveau all'orientaleggiante, c'è tutto, addirittura arte egizia.
1: Addirittura?
0: C'è tutto, perché ognuno ha portato un po' della sua cultura. I greci che erano presenti, le varie comunità, i serbi, tutti hanno portato un po' della loro cultura. I tedeschi naturalmente, c'erano tantissimi, naturalmente austriaci a Fiume e così via, tanti italiani, quindi di varie parti d'Italia, ognuno ha lasciato il proprio segno, quindi per ognuno la tomba era un'espressione di quella che era la propria famiglia.
1: Un po' per ostentare, chiaramente all'epoca si usava anche...
0: Si usava moltissimo, cioè la tomba era un riferimento importante, e già da vivi si costruivano la tomba, esatto, perché per loro era il raggiungimento di uno status che là veniva messo bene in evidenza.
1: Prima di arrivare alla livella di Totò, che mi viene in mente, che ricorda che dopo si è tutti uguali, però si ricrea, come cognomi, appunto, perché ci sono tante tombe, e prima vi faceva vedere che ci sono tanti cognomi particolari, no? Tipico di Fiume, li ha raccolti
0: già l'Antoniazzo Bocchina nella sua opera, e li mette in evidenza, perché dice appunto che gli armatori, a parte le vecchie cappelle, Vranizzani, Poglajen, Jeloshek, Bugstaller, già qua vediamo, ecco, la provenienza, Dobrovic, Pajkuric, Venuti, Pigassi, Kretic, Riboli, industriali come Menier, farmacisti e medici, Catti, Dell'Oste, Gelcic, Manasteriotti, greco naturalmente, Dall'Asta, capitani marittimi come Luppis, Paulinic, Merlato, Succic, Rumaz, banchieri, Gellettic, funzionario giudici, Kobler e Suppé, commercianti, Gorup, Branchetta, Janovic, Rigobelli, Pauletic, Rac, Gigante e Papetti. E poi naturalmente grandi architetti, grandi artisti, fra questi vanno ricordati poi gli ingegneri municipali, Bazzarig, Vauchnig, Grassi, Rendic, Bottasso, Barcaglia, Rizzo, Maier, e così potremmo continuare. Mm-hmm. Sono veramente tantissimi, e anche nei loro cognomi si evince questa presenza multietnica, multiculturale in questa città, che si riconosceva in questa varietà. Per Fiume è sempre stato molto importante questa... determinare appunto questo, il fatto che non fosse una città con un solo elemento nazionale, ma veramente variegato.
1: Certo,
0: perché tutti questi personaggi, come si vede, avevano portato il loro know-how, e quindi avevano, come avevano reso questa città molto ricca. Poi non parliamo degli ungheresi, appunto, avendo Porto Baros, erano per loro, per l'Ungheria, Porto Baros era un luogo da finanziare, quindi avevano reso la città molto ricca.
1: Bene, facciamo una seconda pausa, un paio di minuti, poi entriamo con l'ultima parte di Sconfinamenti.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, quest'oggi dedicata al volume curato da Rosanna Turcinovi-Giudicin, Fermare il tempo, fiume, il cimitero monumentale di Cosaglia. Stavamo parlando dell'Ungheria, che è ancora molto importante per tanti ungheresi, il fiume è ancora importante, si parlava dell'architettura, ma anche di materiali, è importante citare magari di come sono fatti...
1: In città prevale la pietra bianca e il mattone, anche al cimitero. Soprattutto anche pietra bianca. Pietra bianca e naturalmente il ferro in stile Liberty, che lo troviamo praticamente in tutta la città, in vari ponti della città, è un must, è una cosa che si rivela in vari palazzi e così via. Oggi Fiume non è, purtroppo non ha avuto il PNR, per cui...
0: Però ricordo che con l'anno della Città della Cultura sarà rinnovato un po'.
1: È stato fatto qualcosa, è stato fatto poco. Però se uno viene in città e visita la zona di fronte alla stazione ferroviaria, quindi del museo, il famoso Zuccherificio, che poi era stato fabbricato a Bacche, era stato di tutto, poi una fabbrica di motori. Io quando sono entrata dopo il restauro e ho visto le stanze di questo edificio, tutte con gli stucchi, tutti dipinti, tutta affrescata, cosa ci faceva una fabbrica di motori qua dentro?
0: Che sarebbe la zona dove c'è un parcheggio?
1: No, è la zona di fronte alla stazione ferroviaria, nella zona di Braida cosiddetta, e che molti confondono, dicono che Braida è una parola croata, no, è da Braida, da Campania, da una parola friulana.
0: Infatti in Bisiacaria è pieno di Braida.
1: Esatto, perché là c'erano le campagne una volta, anticamente, no? Ecco, in quella zona c'è lo zuccherificio, che adesso si distingue perché è un palazzo tutto rosso, dipinto di rosso.
0: Sì, esatto, che l'ha rinnovato anche questo.
1: Bellissimo, io consiglio di andarlo a visitare perché è straordinario, bellissimo veramente. Ci sono dei reperti, tutta la storia industriale di Fiume, e quindi merita andarlo a visitare perché è straordinario. Ecco, questo l'hanno fatto nel 2020. Tutta la parte che va dalla città verso Cosala è lasciata un po' a se stessa, peccato perché ci sono palazzi stupendi. La città è veramente bella, è veramente bella.
0: E vuol dire che nonostante tutti i bombardamenti, ricordiamo, Fiume fu bombardato dopo Zara, la città che fu più bombardata, più ancora di Trieste, no?
1: Fu bombardata, ma non è che venne rasa al suolo come successe per Zara, ecco, per cui sì,
0: si è riuscita a mantenere.
1: Sì, è riuscita a mantenersi. Alcune case ancora mancano a causa dei bombardamenti, ma ci sono alcune zone che andrebbero restaurate completamente. Nel terzo libro, quello che uscirà a breve, noi terminiamo con una riflessione sulla chiesa di Cosala, che non è interna al cimitero, esterna al cimitero, però fa parte di tutta quest'area della rimembranza, diciamo così, che è la chiesa di San Romualdo e Ognissanti, proprio, per cui...
0: Distinguibilissima perché è fatta molto...
1: Con le guglie, certo.
0: Sembra un po' come se fosse impacchettata,
1: ristretta. Sì, molto particolare. E venne inaugurata nel 1934 e sotto c'è la cripta dove sono stati raccolti i resti di questi poveri soldati della Prima Guerra Mondiale, raccolti in tutto il territorio, e anche però dei legionari di D'Annunzio. Quindi è un'area storica all'interno del cimitero, fuori dal cimitero, ma che fa parte del cimitero. Ed è zona che è gestita dal consolato italiano, per cui fuori esternamente, con un procedimento che è durato più di 10 anni, la Società di Studi Fiumani di Roma e Libero Comune, l'allora Libero Comune di Fiume di Padova, poi diventato AFIM, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, dopo il 19, ecco, queste due associazioni per 10 anni hanno

0: tentato di richiedere un segno che, per ricordare tutti i fiumani sparsi nel mondo. E nel 2003 venne inaugurato questo cippo, uh-huh, che ancora oggi davanti a questa cripta di Cosala, e ogni anno il 2 di novembre si svolge la messa per i defunti in lingua italiana con il coro dei fedeli fiumani, partecipano tutti, ci sono tantissimi esuli che arrivano in quell'occasione a Fiume. E quindi anche in
1: quindi anche quest'anno a breve.
0: Sì, noi il giorno 30 presenteremo questi libri dedicati al cimitero, quindi ci sarà quest'ulteriore, diciamo così, attenzione nei confronti di questa cultura. Come dice il nostro presidente Papetti, questo museo a cielo aperto che ci racconta in tutti i modi. Ecco, per cui c'è stato fatto anche questo sforzo, nonostante i problemi che l'associazione ha avuto per mancanza di finanziamenti e così via, ma era un progetto già iniziato e noi abbiamo voluto portarlo a termine anche a costo di dover fare appunto un appello perché i nostri soci e i nostri lettori partecipassero con i propri mezzi, ed sono arrivati tanti. Sono arrivati di gente che ci ha mandato dei contributi dall'Italia, ma anche dall'Australia, anche dal Canada, e quindi c'è questo attaccamento veramente grande nei confronti della loro città, ci tengono tantissimo. E quest'anno spero che saremo numerosi alla presentazione del libro. E il libro si chiude con questo omaggio a questa, diciamo, costruzione del cippo e con alcune preghiere in fiuman. Il fiumano è diventato quest'anno patrimonio protetto dal Ministero della Croazia e quindi ha un ruolo un po' diverso.
1: È chiaro.
0: Ecco, è diventato patrimonio della città, la città rispetta questa cosa, e quindi finiamo con queste preghiere in dialetto fiuman, che erano le preghiere che ogni anno Fulvio Mohorac, un fiumano di Genova, componeva in occasione dei raduni e in occasione dei Ogni Santi a Fiume. Quindi gli rendiamo omaggio.
1: Tornando a questo libro, allora, a parte che oggi doveva essere presente anche, ricordiamo,
0: Papetti,
1: Franco,
0: certo,
1: Papetti, dopo
0: certo,
1: però una
0: certo.
1: serie di sguidi legate...
0: No, il nostro presidente ha ben chiara quella che deve essere la strategia di sviluppo di questa associazione.
1: Esatto,
0: quindi
1: ci ritorneremo anche con lui e ritroveremo un giorno un po' più consono per tutti e tre, al prossimo novembre, magari subito dopo la presentazione del terzo e ultimo libro di questa
0: anche
1: trilogia.
0: Anche per presentare,
1: no?
0: La voce di Fiume.
1: Sì, certo, esatto. E un'ultima domanda, visto che siamo in conclusione, questo libro dove, se uno lo volesse comprare, non si può, non lo potete vendere?
0: Sì, si può chiedere all'AFIM, l'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, e naturalmente delle copie...
1: Avete un bel sito, quindi
0: abbiamo il sito, si può chiedere, e l'Associazione Fiumani nel Mondo manderà senz'altro, e come facciamo anche per i libri sulla letteratura che non si possono vendere, quindi noi li spediamo a chi ce li richiede. Si troverà, la monografia sarà Fiume in comunità naturalmente, ma l'abbiamo anche a Trieste, perché noi ci appoggiamo a Luglio Editore, che ha stampato questo libro,
1: ricordiamo,
0: e al IP Digital, che sono i nostri grafici. Tra l'altro voglio ricordare in chiusura, se mi permetti, che Emanuele Bugatto, per la nuova copertina della Voce di Fiume, che esce tra qualche giorno, ha fatto un ipotetico fiumano che abbraccia la torre, come dire grazie di soldi che ci avete inviato, grazie per la vostra generosità.
1: Pecunia.
0: E quindi ecco.
1: Non vado avanti. Allora ringraziamo per essere stato con noi per questa bellissima puntata che ci ha spiegato benissimo, sembrava di essere dentro il cimitero a raccontare tutte queste tombe monumentali del cimitero di Cosala di Fiume, Fermare il tempo, viaggio nella storia, arte e civiltà di un museo a cielo aperto. Rosanna Turcinovic Giuricin, grazie per essere stata con noi.
0: E con le fotografie di Attilio Paolovic, non lo dimentichiamo,
1: giusto.
0: Che a lui sarà anche dedicata la mostra fotografica che il giorno 30 nel pomeriggio si inaugurerà alla comunità degli italiani. Ha fatto un lavoro strepitoso.
1: Benissimo, e anche quest'oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Sconfinamenti. I nostri microfoni quindi si chiudono qui, ma ci ritrovate per ascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi e la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Ecco Simona.
2: Facile da indovinare.
3: Facilissimo.
1: Ed è protagonista del primo spazio, del nostro primo spazio animali. E è una storia di cura, di salvataggio. Andiamo in Lombardia, nella riserva naturale di Valpredina, un'oasi protetta del WWF in provincia di Bergamo, dove c'è un centro di recupero animali selvatici e appunto arrivano tanti animali in difficoltà, spesso vittime di bracconaggio, e proprio qui lo scorso anno è arrivato questo biancone e abbiamo i nostri due ospiti collegati che ci racconteranno, parlando anche del fenomeno del bracconaggio e della storia del biancone. Li presentiamo subito. Matteo Mauri, responsabile del CRAS di Valpredina, che ha curato appunto questo biancone. Benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Poi c'è con noi anche Alessandro Polinori, presidente nazionale della LIPU Bird Life Italia. Benvenuto.
5: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Iniziamo con Matteo Mauri. Allora, io sono partita dall'inizio di questa storia, la storia di questo biancone che è meravigliosa, allora ce la racconti.
4: Allora sì, dunque noi, come ha premesso benissimo, siamo appunto un centro di recupero animali selvatici dove gli animali vengono ritrovati selvatici, feriti in difficoltà e consegnati presso il nostro centro. Beh, a luglio, fine luglio, il 31 del 2025, la Polizia Provinciale di Bergamo consegna al nostro centro appunto un esemplare di biancone che è

0: La cosiddetta aquila dei serpenti, un animale bellissimo, di 70 centimetri d'altezza, con un'apertura orale quasi che sfiora i 2 metri, 190 centimetri circa, specializzato proprio nel mangiare rettili. E questo animale, alle prime visite del nostro centro, che pareva molto debilitato, aveva una ferita grave su un'ala, ma dalle prime radiografie si è visto che aveva un proiettile proprio d'arma da fuoco. E proprio perché è stato ritrovato in una delle valli bergamasche, come sapete le zone delle valli bergamasche e bresciane sono purtroppo famose anche per una grande quantità di bracconaggio, e questo animale era proprio vittima di un atto di questo tipo.
1: Però c'è stata la cura, lì, appunto.
0: Assolutamente, da lì abbiamo iniziato appunto un percorso di cura che è durato ben 344 giorni. E tantissimo per un animale di questo tipo. Noi non pensavamo di riuscire a curare questo animale, perché dopo 2 interventi chirurgici molto difficili si pensava di avere delle lesioni tendine purtroppo irrecuperabili, quindi l'animale, pensate, era stato trasferito in una voliera di piccole dimensioni perché purtroppo non riusciva più a volare, quindi abbiamo pensato che fosse spacciato, appunto, no? In realtà all'inizio del 2026 questo animale in questa piccola voliera ha iniziato a avere degli atteggiamenti veramente incredibili e che ci hanno insospettito, perché riusciva a fare delle virate all'interno molto particolari. Quindi abbiamo deciso di trasferirlo in una grande voliera, quella che proprio serve per la riabilitazione dei grandi rapaci. E da lì, la sorpresa di tutti, questo animale ha iniziato a volare, ma in modo veramente incredibile. Abbiamo quindi deciso di tenerlo in osservazione e fare una sorta di fisioterapia muscolare per fargli riprendere il volo. E qui la cosa incredibile, cioè abbiamo scelto di rilasciarlo nel luglio del 2026, quindi quest'anno, mettendogli un dispositivo GPS. Cosa significa? È come se gli avessimo donato un piccolo cellulare e lui tutti i giorni ci fa questa telefonata per dirci dov'è.
1: E adesso vi ha stupito, perché dove si trova?
0: Ci ha stupito perché lui è stato un mesetto nella Bergamasca, quindi si è stabilizzato nella Bergamasca. E il 29 agosto è partito per la sua migrazione, perché questo è un animale migratore transsahariano, e pensate che in 10 giorni è arrivato allo stretto di Gibilterra, in mezz'ora ha attraversato lo stretto di Gibilterra, e in questo momento, ho la cartina sotto gli occhi, si trova in Niger, sulle sponde proprio del fiume Niger, e che appunto sono la bene o male dove i bianconi vanno a passare l'inverno, perché sono animali che appunto nutrendosi di rettili hanno bisogno di temperature estive e quindi di trovare rettili, cosa che in inverno nelle nostre zone non trova.
2: Quindi Alessandro Pulinori, quando è arrivato nel CRAS del WWF, il biancone aveva queste ferite provocate da un pallino da caccia, però purtroppo sono veramente tanti gli uccelli migratori protetti vittime di bracconaggio, e la regione Lombardia risulta essere una delle regioni più colpite da questo drammatico fenomeno. Ma in tutta Italia qual è l'entità reale del bracconaggio?
3: I numeri del bracconaggio purtroppo sono terribili, e l'Italia è sul podio tra tutte le nazioni del bacino del Mediterraneo per il numero di uccelli uccisi illegalmente. Un dossier di BirdLife racconta di 25 milioni di uccelli uccisi illegalmente ogni anno nel Mediterraneo, e l'Italia purtroppo è al secondo posto con 5 milioni. Rappresentiamo un vero e proprio ponte di morte al centro del mare, quindi è sicuramente una medaglia di cui non possiamo essere felici. Ci sono una serie di hotspot negativi, come appunto il Bresciano, il Delta del Po, il Sulcis della Sardegna e poi lo Stretto di Messina, dove questi fenomeni sono più duri, dove appunto gli animali uccisi per diverse ragioni sono in numero davvero molto elevato. Tra le altre cose, l'Italia rischia sanzioni molto pesanti da parte dell'Europa, perché giustamente questi animali sono patrimonio indisponibile di tutti i cittadini europei, e quindi c'è una procedura di infrazione in corso. Laddove dovesse essere condannata, l'Italia dovrà pagare una multa molto salata.
1: Alessandro Pulinori, girano purtroppo online anche dei video amatoriali che arrivano dall'Egitto, arrivano dalla Libia, di cacciatori improvvisati che appunto cacciano questi uccelli che arrivano quando arrivano in Africa. È un fenomeno insomma molto allarmante. Cosa state facendo voi?
3: Questo è un fenomeno terribile che riguarda una serie di paesi, il Libano, la Libia, la Siria, in certi casi è quasi uno status sociale uccidere questi animali addirittura con armi da guerra, e poi parliamo di specie rarissime, pensiamo cicogne, rapaci, a

0: animali che magari
1: Alessandro, noi Polignoni... siamo la... prego, prego. Adesso sì, la linea credo che sia tornata, perché per un momento non abbiamo sentito. Vuole concludere?
0: Sì, dicevo, stiamo lavorando con il nostro network di Birdlife International, dall'altro, da un lato per far rispettare quelle che sono le convenzioni internazionali, dall'altro anche per evitare di lasciare online questi video che consentono peraltro di fare molti soldi, quindi chi gestisce i social network deve bloccare tutto ciò.
1: Matteo Mauri, Alessandro Polignoni, grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.
1: E Maria Cristina Cusumano, ancora
2: sì,
1: una storia.
2: Ancora una storia, parliamo di longevità, perché quanto a voi quanto piacerebbe vivere fino a 200 anni, per esempio?
1: No, per carità.
3: Non credo. Non credo.
4: No, io, dai, se stiamo bene, però perché no? Se stiamo bene in salute, sì.
3: Sì, ma sai, ma che noia 200 anni.
2: E perché parliamo di Jonathan, che è una tartaruga gigante che ha 194 anni, vive nell'isola di Sant'Elena nel Regno Unito, e pensa che hanno studiato che ha dei geni particolari che ci faremo spiegare dal nostro ospite, quindi non vi anticipo nulla. Emanuele Lubian, veterinario esperto ed appassionato di tartarughe, benvenuto.
5: Grazie mille dell'invito anche. Per rispondere a quanto detto prima, io ci vivrei volentieri fino a 200 anni.
2: Parliamo subito di Jonathan, ci racconti un po'.
5: Assolutamente. Allora, vai. Intanto capiamo anche, direi, perché Jonathan sappiamo che ha quasi 200 anni. Perché Jonathan è arrivato sull'isola di Sant'Elena nel 1882 e abbiamo della documentazione ufficiale, anche fotografica. E quindi sappiamo precisamente datare l'età di questo animale, cosa che non sempre è facile quando parliamo di animali longevi, sapere l'età. Con lui la sappiamo perché sappiamo che aveva già almeno 50 anni quando è arrivato sull'isola, quindi anche i 194 anni stimati. Un giovinotto di 50 anni, ma anche i 190 stimati attualmente sono una stima in difetto, cioè diciamo almeno 50 anni, e quindi datiamo nel 1882 i 50 anni, ma potrebbe anche essere più vecchio. E niente, proprio per questa ragione hanno deciso di capire qual è il segreto di questa longevità, insomma, cosa che hanno fatto comunque anche poi con altri animali. E vabbè, c'è un aneddoto anche carino, perché proprio perché Jonathan è famoso, proprio perché Jonathan vive all'interno di dove vive il governatore, insomma, nei giardini del governatore, non si è voluto fare nulla di invasivo, perché di norma si fanno dei prelievi di sangue per fare analisi di questo tipo, però è stato proibito. E quindi hanno dovuto ingegnarsi su come raccogliere la saliva. Però capite bene anche voi che raccogliere la saliva in un animale che poi mangia erba, comunque in qualsiasi animale, per raccogliere il DNA, la saliva è spesso contaminata da tanti altri DNA, e quindi hanno dovuto ingegnarsi. E per ingegnarsi, praticamente il veterinario di Jonathan ha escogitato un guanto in modo tale che così gli riusciva a mettere la mano in bocca mentre stava mangiando, rischiando ovviamente, perché il morso di Jonathan è importante, pensate che pesa 200 kg.
3: E non porta la dentiera.
2: E cosa hanno scoperto?
5: Per ragioni che poi adesso andiamo a parlare, appunto. Sì. Praticamente poi gli ha messo un tampone, il classico tampone che si fa, tipo quelli che abbiamo fatto mettere il Covid, per capirci, e gli era messo in bocca per prelevare poi la saliva. La saliva è stata poi trasportata nel laboratorio, e anche lì è un problema, perché da Sant'Elena passa un battello una volta a settimana, e quindi hanno dovuto pianificare tutto anche per conservare il DNA. E niente, arrivato in laboratorio hanno studiato poi i geni di Jonathan.
1: E
5: la cosa particolare, come?
1: Che ne è uscito?
5: Ne è uscito, la cosa particolare non è tanto i geni in sé, cioè i geni ce li abbiamo, ma è come questi geni sono stati attivati nel tempo, nel senso che è quella che viene chiamato l'epigenetica, cioè i geni, i cromosomi sono quelli, ma ci sono dei tasti, diciamo, che ne accendono e ne spengono la manifestazione di alcuni di questi. E quello che ne è uscito è che ci sono diversi geni che sono legati alle funzioni vitali, come per esempio la riparazione del DNA, come per esempio la regolazione dell'insulina, la soppressione di tumori, insomma, quindi una resistenza anche maggiore nei confronti del cancro, o una resistenza allo stress cellulare, e così via, che sono stati attivati. in Jonathan. Quindi c'è questa particolarità.
1: Beato lui. Bisogna

0: Per riuscire a catturare i geni di Jonathan e replicarli.
1: Devo capire come li attivati, cioè quali sono quei tasti on off.
2: Il segreto della longevità.
1: Il segreto della longevità, sì, potrebbe essere quello. E quindi capire quali meccanismi accendono e spengono quei particolari geni, che non sono presenti solo in Jonathan, anche perché Jonathan l'hanno poi confrontato con altre tartarughe e si è visto che lui ha dei geni che sono, passatemi il termine perché poi bisogna far capire a tutti, che sono attivi in tartarughe di 5 anni, cioè un'altra tartaruga con cui l'hanno comparato è una tartaruga molto giovane. E quindi mi sembra che questi geni non si siano mai invecchiati, non abbiano mai subito il processo di invecchiamento, insomma.
2: In pochissime parole, possiamo passare ad un altro animale molto longevo, ma veramente in modo brevissimo?
1: Sì, altri animali longevi che mi vengono in mente possono essere lo squalo della Groenlandia e la balena della Groenlandia, per esempio. Sono due animali della Groenlandia estremamente longevi. Pensate che lo squalo della Groenlandia può vivere dai 400 ai 500 anni almeno.
3: Una robetta.
1: Così come la balena della Groenlandia, che può vivere anche fino a sopra i 150 anni. Le curiosità sono, se volete che vi dico questa cosa, un po' come si fa a scoprire che gli animali vivono così tanto, perché alla fine, soprattutto gli animali marini, non è così facile seguirli. E vabbè, per lo squalo hanno studiato con la metodica del carbonio 14 le retine di alcuni squali che sono stati pescati. Mentre per quanto riguarda la balena, la curiosità è che hanno trovato una balena pochi anni fa, tra l'altro all'inizio del 2000, che presentava però un arpione nel corpo che veniva utilizzato circa 120-130 anni prima, e quindi hanno capito che era stata già cacciata, non uccisa e quindi non mangiata, non fatto tutto quello che poi la caccia comporta, insomma, ben 120-130 anni prima.
0: Testimonianza, quindi, dell'oggetto. Emanuele Lubian, grazie per essere con noi. Siamo ormai a pochi secondi dal giornale radio.
3: Sì, arriva il giornale radio. Noi siamo pronti però a ripartire subito dopo, perché salutiamo intanto Maria Cristina Cusumano. Grazie per essere stata con noi. Subito dopo parleremo, no, di...
0: Abbiamo sempre una parola del giorno per concludere.
3: Sì, anche oggi.
0: Dai.
3: A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
4: E sì, c'è attesa per l'intervento di rimozione del nodulo polmonare di Papa Leone. L'operazione con tecnica mini invasiva dovrebbe durare un'ora e mezza circa. Ad operare il pontefice è l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Agostino Gemelli, quella situata al quarto piano e adiacente all'ingresso principale, si prega il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13:10 tra gli applausi della folla. È sceso dall'auto bianca targata Stato Città del Vaticano 1 a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carbone, ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale al decimo piano, non nella stanza che fu di Francesco e Giovanni Paolo II, per lavori di ristrutturazione in corso. La degenza durerà circa una settimana. L'agenda del Papa è ufficialmente sospesa fino al 20 di ottobre.
3: Andiamo in Yemen. Raid aerei della coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita hanno colpito un impianto petrolifero nella capitale Sana'a. A riportarlo i media affiliati ai ribelli filo-iraniani Houthi. Diverse le esplosioni udite in città. Le notizie giungono dopo un avviso di evacuazione da parte saudita in vista di un'operazione nell'area. Finanza pubblica. Il Parlamento ha approvato lo scostamento di bilancio di quasi 29 miliardi di euro, che il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito una scelta consapevole.

0: e compatibile con la sostenibilità del debito pubblico italiano. Il titolare dell'economia ha anche affermato che la debole crescita italiana è in linea purtroppo con quella modesta del vecchio continente. Infine, sul debito, ha spiegato, questo governo non l'ha creato ma l'ha semplicemente ereditato e gestito al meglio. La cronaca: un metronotte di 55 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nel Salernitano. Il cadavere di Walter Avallone, originario di Eboli, era sul sedile di guida della vettura con una profonda ferita alla gola provocata da un'arma da taglio. Gli investigatori procedono per omicidio. La vittima è stata scoperta da un carabiniere in pensione mentre faceva jogging. Al via dopodomani a Forlì il processo all'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato di omicidio volontario aggravato per la morte di un'anziana donna durante un trasferimento in ambulanza.
1: Si apre giovedì al tribunale di Forlì, davanti alla corte d'assise, il processo a Luca Spada di Meldola, conosciuto da tutti come Spadino, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. 28 anni, ex autista della Croce Rossa, del comitato di Forlì in Popoli Bertinoro, Spada è accusato di aver ucciso il 25 novembre 2025 Deanna Mambelli, 85 anni, i cui familiari in aula saranno parte civile. Secondo l'ipotesi accusatoria dei carabinieri, Spadino avrebbe ucciso Deanna durante un trasporto in ambulanza, iniettandole con un catetere aria nelle vene. Il movente non è stato rintracciato dalla procura, secondo la quale Spada avrebbe ucciso altri 5 anziani sempre in ambulanza. Per i carabinieri dei RACIS, dei RIS di Roma, Spada avrebbe un profilo psicologico tipico del killer seriale, ma per questi altri morti attualmente l'ex autista della Croce Rossa è solo indagato. L'imputato si è sempre proclamato innocente. Un centinaio di testimoni, migliaia sono le intercettazioni dell'indagine. Spada è detenuto in carcere in custodia cautelare dallo scorso 11 aprile. Giovanna Greco, GR1.
0: I sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Continuano presidi e proteste dopo le mobilitazioni di ieri a Taranto, Genova e Novi Ligure. Nella città pugliese ancora blocchi sulle statali. All'esame del governo oggi l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori, misure che i sindacati ritengono insufficienti. Il ministro dell'interno Piantedosi ha incontrato una delegazione di lavoratori a Genova parlando di rischio allarme sociale se non si trova una soluzione. Andiamo in Francia. Non è stato ancora rivendicato l'attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati. La sicurezza degli alimenti richiede più attenzione a tutti i livelli, ha scritto il commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione, Christoph Hansen.
2: Hanno messo fuori uso frigoriferi e congelatori, causando il deperimento di tonnellate di cibo e provocando un danno di milioni di euro. Così i pirati informatici hanno attaccato oltre 300 supermercati di diverse catene della grande distribuzione francese. Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
3: È stata utilizzata una vulnerabilità di un software di controllo prodotto da un fornitore, non era stata ancora installata la versione nuova e quindi hanno potuto manomettere i frigoriferi.
2: Intanto la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta. Tra le piste possibili, l'azione di un gruppo legato a uno stato o un attacco a scopo di estorsione.
3: Lo vedo più come un attacco di matrice ideologica, dimostrativa.
2: Pochi giorni fa altre incursioni hacker avevano provocato il malfunzionamento dei sistemi informatici, sempre in alcune catene di supermercati nei Paesi Bassi e in Belgio.
3: Per difenderci da questi attacchi è stata varata dall'Unione Europea direttiva NIS 2. Serve a chiarire che siamo tutti connessi e chiunque fornisce servizi ad altri deve proteggersi, non tanto per proteggere se stesso, ma per proteggere tutti.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: L'ultimo spazio del nostro pomeriggio alle 17:06 minuti, Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi. Oggi la nostra parola del giorno fa rima con eleganza, anche un modo di pensare, sebbene possa apparire desueta, vero Simona?
2: È così, Raffaele, la parola del giorno al pomeriggio di Radio 1 oggi è creanza, e il Manzoni nei Promessi Sposi attraverso Don Abbondio la declina così: la creanza è il non dire le cose che possono dispiacere, specialmente a chi non è avvezzo a sentirne.
3: In napoletano la crianza, spero di averle detto con l'accento giusto, ovvero insomma come dicevamo creanza, indica molto più della semplice buona educazione. È un codice di comportamento profondo basato sul rispetto del prossimo, sulla misura, sul garbo e sulla dignità personale.
1: E noi abbiamo in linea un artista, un

0: Cantautore Tommaso Primo, che invitiamo a raccontarci la sua Napoli con Creanza. Buon pomeriggio Tommaso.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie mille per avermi ospitato.
0: Napoli, città che genera parole?
1: Napoli è una fucina di parole, di tante cose in realtà, di tante ricette, di tante canzoni, ma anche di parole. Creanza è una parola che ho scelto un po' di tempo fa in un'intervista perché credo che sia quella sfumatura dell'animo che in qualche modo può salvare questa città. Oggi manca un pochino, no, di questa dote, di questa sfumatura, un po' come il sale nella pizza, no? Sono un po' oleografico, però è così, nel senso che la Creanza, come dire, è un sentimento fondamentale perché è un misto tra empatia, buona educazione, delicatezza, galateo, quindi tutta una serie di cose che in qualche modo possono proiettare le generazioni nel futuro.
2: Ecco, allora come si può insegnare questa sfumatura dell'animo alle nuove generazioni in un'epoca che è dominata dalla velocità, dalle interazioni digitali, spesso prive di qualsiasi filtro empatico?
1: Io credo che la risposta sia la cultura, nel senso ci siano molti pochi spazi per la cultura, lo vediamo, no? Nelle nostre periferie, pochi punti di aggregazione, se ci sono, sono sempre punti di aggregazione consumistici, le patatine, i bar, invece ci dovrebbero essere proprio luoghi dove si nutre l'anima, no? E io credo che questa cosa debba essere concepita proprio nell'urbanistica, nella morfologia delle città. Credo che la cultura possa essere un'ottima, come dire, insegnante di Creanza.
3: Un veicolo, diciamo.
1: Sì.
3: Parliamo di musica e Creanza. Come riusciamo a portare la Creanza nella musica, specialmente di questi tempi, e senza cadere in un mieloso buonismo, ad esempio?
1: Per esempio guardando al Brasile. Il Brasile per esempio è un luogo dove esistono dei generi come la bossa nova, il tropicalismo, che hanno quella delicatezza ma anche quella forza di dire con delicatezza delle cose molto forti e non cadere in tutto ciò che è smielato, no? Quindi sussurrare la verità, sussurrare anche altre sfumature dell'animo, no? Un po' come Márquez nel realismo magico utilizzava, sapete, quel modo di descrivere le ferite dell'anima, le viscere, l'interiora, però lo faceva con una delicatezza diversa, magari non spiattellandole in prima pagina con la velocità che magari al rap, a altri gel urban. E quindi credo che in qualche modo la Creanza possa ancora esserci nella musica, ma è difficile perché oggi la gente corre per strada, quindi bisogna fermarla con i decibel alti.
0: Come diceva Simona. Tommaso Primo, ma vogliamo ascoltare anche una sfumatura di Creanza in musica attraverso la tua Felici per due ore?
4: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza te.

0: Tommaso, Tommaso Primo.
1: Eccomi.
0: Ti cito la pedagogista Teresa De Gubernatis, che nel secondo Ottocento diceva: la creanza può averla il ciabattino quanto il ministro.
2: Eh sì, è vero, è una cosa che non appartiene alle classi sociali.
0: Esatto. È un vero e proprio collante sociale, no? Può diventare.
2: Sì, la sensibilità, assolutamente sì. È un qualcosa che sicuramente dovrebbe appartenere agli artisti, perché è quel modo di leggere le facce, no? Che hanno gli scrittori, che hanno anche alcuni cantautori. Io l'auguro veramente tanto agli artisti questo sentimento. Auguro di fare bagni di creanza, di percepirla,
3: bagni
2: di capirla,
3: di creanza,
2: di utilizzarla.
3: È una bella immagine, immergersi nella creanza.
2: Sì.
0: Anche una parola rivoluzionaria lo diventa, Simona. Abbiamo un minuto prima di salutarci.
4: Allora sì. Io voglio chiedere, però è importante capire come fa a parlare di creanza alle nuove generazioni, come abbiamo parlato prima, utilizzando una parola che sa di vecchia generazione, per quanto bella, per quanto una bellissima sfumatura dell'anima, ma rischia di apparire un po' museale, oppure no?
2: Ma in questo momento la lingua napoletana sta

0: un cambiamento, cioè nel senso è una lingua viva, fa introdurre la modernità, la contemporaneità all'interno proprio del suo linguaggio comune, però in qualche modo questa parola può sembrare desueta perché sta cambiando il reticolato sociale. Per esempio, vi faccio un esempio forse andando anche un po' strongo in questa città che
1: in tre secondi però perché sì, dobbiamo dare la linea GR1
0: è una città che in qualche modo vive un momento

0: Allora,
1: non al GR1, ma la parola, anzi, lei, anzi la singola parola, anzi non soltanto le parole, ma no, non solo parole, con Noemi e Giulia Nannini.
0: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
9: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
8: Su una superficie di 2.100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
9: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone.
10: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
13: Non solo parole.
14: Buon pomeriggio e benvenuti a Non solo parole. Io sono Noemi, qui come c'è Giulia Nannini. Oggi entriamo dentro delle canzoni d'amore, una delle più belle, vero, della musica italiana, che è Il cielo in una stanza.
15: E forse possiamo dire, Noemi, una delle canzoni più pure d'amore.
14: È la canzone.
15: Cioè, è proprio la canzone. Poi scopri com'è nata, dove nasce l'ispirazione di questa canzone e capisci, secondo me, che Gino Paoli era capace di trovare poesia veramente ovunque.
14: Eh sì, ma a me piace un sacco pensare che questa è una canzone su cui ho iniziato a imparare a suonare la chitarra.
15: Ah, ma
14: perché
15: dai,
14: è scritta sul giro di Do, che è Do maggiore, La minore, Re maggiore, Sol, o Re minore, Sol, non mi ricordo più.
15: Non
14: Re
15: mi
14: minore, Sol, perfetto. E è una canzone che ha una progressione armonica semplicissima, un testo semplicissimo, ma ti resta dentro incastrato nel cuore, bellissimo.
15: Nelle viscere proprio.
14: Yes.
15: Però adesso dobbiamo dire tutta questa poesia da dove nasce, perché
14: da un posto meraviglioso.
15: Posso dire
14: che pensare che sia stata scritta all'interno di una casa di appuntamenti di Genova, diciamo, non è che è stata scritta là, però la donna che ha dato adito a tutta questa poesia era una ragazza che lavorava in questa casa di appuntamenti e che frequentava Gino Paoli.
15: Sì, e di cui lui si era innamorato, no?
14: Bellissimo.
15: E quindi lui pensa a questa stanza che aveva proprio il soffitto viola. Esatto.
14: Ah.
15: Non è un'invenzione poetica, è proprio lui racconta di essersi innamorato di una di queste ragazze e aver trasformato il ricordo di quella camera in qualcosa di completamente diverso.
14: Quindi
15: senza confini.
14: Una grande lezione: mai giudicare la camera da cui è nata una canzone.
15: Bello, bello, bello, bello, bello.
14: La
15: bello.
14: Stanza in cui è nata. Ecco.
15: Bello, questo mi piace. E questo dettaglio, no, così anche ruvido, viene proprio redento dalla musica. Tu pensa che una canzone d'amore così limpido, trasparente, in realtà nasce in un luogo dove letteralmente si pagava il tempo.
14: Si pagava il tempo dell'amore, tra l'altro.
15: Sì.
14: Non era il
15: brava,
14: tempo così.
15: Brava. Brava,
14: era un tempo ben preciso, però è molto bella questa cosa, perché secondo me Gino Paoli è, e questo è il valore dei poeti, no? Che dai luoghi più diciamo dove ci sono chiari oscuri riesce sempre a tirar fuori la poesia.
15: Mm-hmm.
14: grande

0: grande, grande poesia. Diciamo che lui era talmente all'inizio che però questo pezzo all'inizio in SIAE non era registrato con il suo nome, c'era solamente Mogol per il testo e lo pseudonimo Toang per la musica, giusto? Mi sbaglio?
1: No, questo è un dettaglio fantastico. Soltanto in seguito la canzone viene depositata con la firma corretta, ovviamente, del suo vero autore, Gino Paoli. Però all'inizio lui non era proprio iscritto alla SIAE, quindi...
0: Oh, ma ti rendi conto?
1: Davvero incredibile. E allora io vorrei entrare insieme a te, Noemi, dentro questa stanza che non
0: viola, con il soffitto viola.
1: Beh,
0: ma io mi sento un po' così con te. Andiamo.
1: Entriamoci piano piano in punta dei piedi, perché qui veramente bisogna fare piano piano con dolcezza e lasciarsi trasportare da tutta questa meraviglia.

0: Seconda curiosità su questa canzone: oggi sembra impossibile quello che vi sto per dire, ma il cielo in una stanza, quando arriva agli inizi, non provoca immediatamente un grande entusiasmo.
1: Eh no.
0: Tant'è che prima di arrivare a Mina, il brano fu proposto anche ad altre cantanti come Giula De Palma e Miranda Martino, che tutte e due rifiutarono. Ma com'è possibile, Noemi? Questo, cioè, questo veramente te lo chiedo da pubblico.
1: Ma guarda, non
0: è possibile che qualcuno abbia rifiutato questa canzone.
1: Può succedere, perché in effetti non è una classica canzone costruita per conquistarti al primo ritornello. Diciamo che non ha un vero inciso, è sempre una strofa che si evolve, no? Che rimane sempre più o meno sullo stesso mood. Quindi le cantanti che hanno bisogno, che una certa, magari il pezzo esploda per dare prova proprio della loro capacità, qualità tecnica, no? Quindi sono più portate a scegliere delle canzoni. Ti ricordi, abbiamo parlato anche della canzone Dock of the Bay di Otis Redding, no? Che è un pezzo molto più calmo, molto più lento. Secondo me Mina qui fa la stessa cosa che fa Otis Redding. Abbandona, consigliata da Mogol, che le chiede di incidere il pezzo, almeno di ascoltarlo, abbandona, diciamo, quel repertorio un po' che dicevano da urlatori, no? Che aveva anche lei, ma che, insomma, dire urlatrice Mina ormai mi sembra veramente una baggianata, però entra invece in una cornice musicale più morbida, più lenta, dove lei può dare prova della sua interpretazione al di là di quelle che sono, diciamo, le grandi volate e le note altissime. E ci regala la sua interpretazione elegante, meravigliosa, bellissima, super calda e appassionata di una canzone che non ha bisogno di cambiare registro, ma lei rimane aggrappata a questa sensazione di questo modo di essere veramente nelle nuvole, no? A un certo punto dice: questa stanza non ha più pareti ma alberi infiniti, e questo volare sempre più

0: leggeri. E questa fa la differenza e ci fa vedere Mina anche rispetto a quello che è un altro colore,
1: punto di vista,
0: questo pezzo diventa uno standard proprio jazz. Ci sono tantissime versioni, tantissimi cantanti, e quando le canzoni sono così vuol dire che sono incredibili.
1: Ecco, la cosa curiosa forse è che anche Mina all'inizio non era entusiasta, cioè si è dovuta far convincere, no? Guarda, come hai detto tu, è stato un mogol a insistere, e lei si è convinta quando poi ha sentito Gino Paoli suonarla a pianoforte.
0: Ma secondo me le è arrivata la vibrazione del pezzo, e soprattutto, sai, l'incontro con l'autore è fondamentale. Io penso che sia giustissimo. Io per esempio adoro lavorare con gli autori gomito a gomito, perché devi entrare anche nella testa un po' loro, perché siamo degli strumenti. Il valore di poter collaborare è il fatto di entrare e fare e vedere gli occhi, anche il mondo con gli occhi di qualcun altro. E lei è stata bravissima, Mina, che è una grande artista e ha in qualche modo incamerato un piccolo Gino Paoli dentro di sé, e poi un Mina Paoli, ecco, uscito fuori.
1: E soprattutto porta il disco al primo posto nel 1960 della classifica, e quindi gli regala il successo che merita, perché nella prima versione incisa questa canzone appunto non suscitò grandissimo entusiasmo nemmeno nel pubblico.
0: Ma è normale, è giusto. Secondo me le canzoni devono anche avere l'interprete giusto, no?
1: Certo.
0: Chi la scrive poi sarà il più bravo ad interpretarla, e questo è una delle tante canzoni dove c'è la prova di questa cosa. Tra l'altro credo che poi dopo questo immenso successo Gino Paoli poi abbia
1: dato la sua versione definitiva.
0: Sì. E poi anche ha vissuto un momento un po' depressivo, perché secondo me era molto costruito lui per stare in mezzo a tanta gente che gli rompessero le scatole.
1: A tutto quel caos. Talmente fu forte il successo della versione di Mina che Mina l'ha incise anche in inglese. Questo forse non tutti lo sanno.
0: Come no, certo, assolutamente.
1: Il titolo è This World We Love In, e quella versione arrivò perfino nella Billboard Hot 100 americana.
0: Sì, lo sai che in quegli anni eravamo forti nella Billboard, c'erano tantissimi pezzi di Rita Pavone, c'era Quando.
1: Ah, andavamo forte così in America.
0: Caspita, spaccavamo, e poi andavamo talmente forti, talmente iconici, che per esempio è una canzone che finisce nella colonna sonora di Quei Bravi Ragazzi.
1: Di Scorsese.
0: Che erano quei bravi ragazzi di quel periodo storico là che sentivano la musica italiana e sentivano anche questi pezzi qua.
1: Ale, allora direi non c'è finale migliore per questa nostra puntata di Non Solo Parole. Ringraziamo tutta la nostra squadra, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi. Noemi, secondo me oggi abbiamo raccontato una gran storia dietro.
0: Era tosta in un quarto d'ora, posso
1: esatto.
0: dire? Siamo state brave, dammi 5.
1: Ale, ci sentiamo domani con Non Solo Parole.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Al centro del nostro approfondimento i numeri della finanza etica nel confronto con le grandi banche europee. Ne parliamo tra poco. Subito andiamo a vedere come stanno chiudendo le principali borse europee che sul finale di giornata hanno azzerato i guadagni. È così, Chiara Rancati da Milano. Buonasera.
2: Sì, effettivamente è così. Dopo l'apertura titubante di Wall Street, le borse europee, che erano state in positivo per tutta la prima parte della seduta, hanno progressivamente azzerato i guadagni e si stanno avviando a chiudere sulla parità o poco sotto. Questo perché è ripartita la fase di tensione, di nervosismo intorno ai titoli tecnologici. Infatti, in fondo al nostro listino principale, oggi come ieri, ci sono i due titoli del comparto dei microchip, ST Microelectronics e Technoprobe, tutte e due in calo intorno al 4%. Vanno bene invece oggi i titoli bancari, le utilities e Telecom Italia, che è la migliore del FTSE MIB, in rialzo di oltre il 3,5%. In una giornata in cui, come dicevo, l'incertezza arriva dagli Stati Uniti, indici americani tutti con il segno meno, un po' più pesanti appunto il Dow Jones, meno 0,34%, a conferma di questo calo legato ai titoli tecnologici. Sono arrivate negli Stati Uniti anche le prime trimestrali delle grandi banche. I risultati sono in chiaroscuro: c'è chi va molto bene, come JP Morgan, che aumenta ancora i profitti, c'è chi invece, come Wells Fargo, resta sotto le aspettative. Anche questo contribuisce alla debolezza degli indici. In chiusura uno sguardo ai prezzi dell'energia, perché oggi inverte la tendenza, cala il prezzo del petrolio. Il Brent europeo torna sui $106 il barile o appena sotto. Continua invece a correre il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, siamo in questo momento sopra gli €86 al megawattora, un aumento di quasi il 3,5% soltanto rispetto a ieri e di oltre il 12% rispetto alla settimana scorsa.
1: Grazie a Chiara Rancati. Adesso l'approfondimento di questi ed altri temi finanziari insieme ad Alberto Checchinato, Head of Funds di Sinfonia SGR. Buonasera, ben ritrovato.
3: Buonasera.
1: Senta, Checchinato, la collega di Milano ci metteva in evidenza le tensioni sui titoli elettronici che stanno cedendo parecchio terreno. A che cosa sono dovuti? Ci sono dei timori ancora legati all'intelligenza artificiale, alla sicurezza, agli investimenti delle grandi società dell'intelligenza artificiale?
3: Ma più che la sicurezza, al ritorno sul capitale di certi investimenti che vengono fatti. Fino a quando non ci sarà un minimo di evidenza è molto difficile da capire. Per evidenza intendo semplicemente vedere i numeri, ad esempio, di OpenAI ed Anthropic, che sono di fatto i due principali contributori di ricavi di intelligenza artificiale e ovviamente i due principali spenditori delle capex che vengono fatte oggi.
1: Senta, adesso vorrei approfondire con lei le stime che il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato oggi. L'FMI rivede le stime dell'Italia sulla crescita, ritoccandole al rialzo. Chiaramente si tratta di pochi decimali, ma a cosa si deve questa nuova previsione?
3: Tendenzialmente questo vale per l'Italia, ma che per il resto dell'Europa.

0: sì. Una gran parte della crescita del PIL è dovuta agli investimenti, e gli investimenti in questo momento vengono fatti più o meno in tutta Europa, e è anche di fatto la base di alcune politiche fiscali come quella della Germania. Quindi la revisione che vediamo sia nel 26 anche marginalmente nel 27 principalmente dovuto a questo.
1: Senta, anche sempre dal Fondo Monetario arriva anche questa previsione sul debito, che appare più bassa di quella tendenziale indicata dal documento programmatico di finanza pubblica dello stesso governo. Come pesa su questa traiettoria il rialzo dei rendimenti? Come pesa sul debito il rialzo dei rendimenti, che abbiamo visto in queste settimane interessa non soltanto l'Italia ma anche gli altri paesi europei, in particolare la Francia ma anche l'America?
0: Allora, i problemi sono un po' diversi tra America e Europa. Per quanto riguarda l'Europa, i problemi di scostamento di bilancio che si rendono necessari per di fatto l'inflazione che stiamo importando da fuori attraverso petrolio e altre materie prime è quello che rende nervoso il mercato obbligazionario. La Francia in questo momento è il punto più debole, perché non solo ha un problema di scostamento di bilancio per assecondare l'inflazione, ma anche delle tensioni sociali che poi si riverberanno ovviamente nelle elezioni politiche. Tutto questo fa capire che gli scostamenti di bilancio devono essere fatti in modo comunque disciplinato, altrimenti il rischio che i rendimenti vadano fuori controllo per paesi molto indebitati come quelli europei è comunque un rischio tangibile.
1: A proposito di documento di finanza programmatico di finanza pubblica, le Camere insieme appunto a questo documento hanno approvato anche lo scostamento di bilancio, in particolare legato alla clausola di salvaguardia per l'energia e per la difesa. Però Bruxelles ha fatto sapere che sta ancora valutando le richieste dell'Italia di ulteriore flessibilità. A pesare, la Commissione fa sapere che ci sono proprio gli attuali sviluppi sui mercati obbligazionari. Come possono condizionare diciamo la il via libera di Bruxelles?
0: Ma allora, i rendimenti obbligazionari che sono in crescita sulla parte governativa chiaramente pesano sulla finanza pubblica attraverso gli interessi che noi tutti paghiamo. Quindi di fatto il problema che ha Bruxelles è capire se lo scostamento di bilancio non diventi troppo oneroso agli attuali livelli di rendimento dei titoli governativi. Pensiamo che paesi come il nostro, come altri in Europa, hanno più del 100% di debito rispetto al PIL, e quindi la spesa per interessi è molto rilevante.
1: Sì. Quindi staremo a vedere quali saranno le decisioni di Bruxelles. Io ringrazio Alberto Checchinato di Sinfonia SGR e do il benvenuto a Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a tutti e a tutte.
1: Come accennavo in apertura, approfondiremo in questo spazio i numeri e le potenzialità del settore, perché alcuni giorni fa a Milano è stato presentato il nuovo rapporto sulla finanza etica e appunto i numeri ci restituiscono un'immagine solida del settore. Che paragone si può fare con le grandi banche, quelle sottoposte per capirci alla vigilanza della Banca Centrale Europea?
2: Finanza etica è un modo di fare banca basato sui valori, che ha l'obiettivo intenzionale di produrre positivi impatti sull'ambiente e sulle comunità. L'essere values-based, quindi basata sui valori, è ciò che differenzia da sempre in modo forte una banca etica da una banca tradizionale, che invece è guidata dalla logica di massimizzazione dei profitti per gli azionisti. Il rapporto sulla finanza etica in Europa vuole accendere un faro per confrontare il sistema delle banche etiche in Europa con le banche più grandi, le cosiddette significant bank, quelle direttamente vigilate dalla BCE. Quello che emerge da questo confronto è un sistema di finanza etica solido, in crescita e caratterizzato non solo dalla capacità di raggiungere i propri obiettivi di finanziamento e di investimento, capace di produrre impatti positivi sull'ambiente e sulle comunità, ma anche capacità di mostrare solidità finanziaria, economica e patrimoniale. Oggi in Europa esistono 26 banche etiche che complessivamente gestiscono più di 120 miliardi di euro di attivo. Solo nel 2018, quando abbiamo scritto la prima edizione del rapporto sulla finanza etica in Europa, i miliardi gestiti erano poco più di 51, oggi sono 120, quindi il sistema del credito erogato dalle banche etiche è più che raddoppiato. E questo modo di fare finanza

0: non è una nicchia, ma è il sistema che costituisce il partner chiave dell'economia sociale in Europa. Economia sociale che oggi conta oltre 4 milioni di organizzazioni e più di 11 milioni di persone occupate, ed è proprio questo ecosistema dell'economia sociale che trova nella finanza etica un interlocutore capace di condividere i propri valori e di premiare l'utilità collettiva. La finanza etica è capace di riconoscere il valore economico oltre che sociale di queste organizzazioni.
1: Senta, quindi, quali sono le vostre richieste in vista delle nuove riforme previste per il 2026, riforme normative che arriveranno dall'Unione Europea? Voi avete chiesto che venga garantito un principio di proporzionalità, che vuol dire?
0: Allora, principio di proporzionalità significa riconoscere norme adeguate a quella che è la diversità del settore finanziario, nel quale accanto ai grandi gruppi operano anche intermediari medio-piccoli che si differenziano dai grandi gruppi per il loro radicamento sul territorio,
1: sì,
0: e per il loro
1: pratico
0: maggiore orientamento al finanziamento dell'economia reale.
1: Okay.
0: E rendere effettivo il principio di proporzionalità significa applicare le regole e gli obblighi normativi, quali ad esempio i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo coerente alla propria dimensione, alla complessità, al profilo di rischio delle diverse banche e al relativo modello di business. Ad esempio il rapporto sulla finanza etica in Europa mostra come oltre il 98% dei prestiti delle banche etiche viene destinato ad attività con finalità sociali e ambientali, contro solo il 18% delle grandi banche europee analizzate. Quindi un principio di proporzionalità chiediamo all'Unione Europea, che non consideri solamente la dimensione degli asset gestiti dalla banca, ma anche il suo modello di business, e premi quelle banche radicate sui territori e attente alle finalità sociali e ambientali dei progetti finanziati.
1: Senta, dottoressa Jelasi, abbiamo 20 secondi. C'è un progetto finanziato dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, su cui puntate? Veramente in un flash.
0: Sì, abbiamo appena stipulato proprio ieri l'accordo per la seconda tranche di finanziamento della BEI, che va a finanziare progetti caratterizzati proprio da queste finalità sociali, aree di coesione fragili, soprattutto nel sud, imprenditorialità femminile, immigrazione. Queste sono le aree.
1: Devo chiudere, dottoressa Jelasi.
0: Grazie.
1: Ringrazio
0: Grazie.
1: Tutta la squadra di Radio 1 e da Francesca Capannolo. Buon ascolto con i nostri programmi e la nostra informazione.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia, martedì 13 ottobre, e parliamo di ripresa economica. Le imprese stanno ancora vivendo una fase di difficoltà, sì o no? La manovra di bilancio è dietro l'angolo e ci aspetta un autunno, non lo definisco caldo, lo definisco importante dal punto di vista dell'inflazione, che continua a salire, e anche di come l'inflazione poi si scarica direttamente sulle famiglie italiane e sul carrello della spesa. Allora, chi ne sa molto di fisco, di bilancio dello Stato, è Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio e anche amica di Cantiere Italia, che questa nuova edizione, diciamo, accoglie oggi per la prima volta. Buon pomeriggio Donatella Prampolini.
4: Buon pomeriggio. Grazie. Anche a voi, e grazie per avermi invitata.
3: Grazie a lei, noi la ascoltiamo sempre con grande interesse, io peraltro spesso la ospito anche al confronto, e quindi sono molto contenta di averla qui. Senta, partiamo dal quadro generale, e la domanda è semplicissima nella formulazione, ma non è altrettanto semplice nella risposta. Possiamo parlare di ripresa economica, oppure le imprese vivono ancora una fase complessa di difficoltà? Prego.
4: Ma diciamo che le imprese vivono una fase ambivalente, perché da una parte abbiamo dei dati economici macro che sono positivi, non abbiamo mai avuto un'occupazione così alta, una disoccupazione così bassa, quindi diciamo che i macroeconomici danno ragione

0: diciamo così, alla ripresa economica. C'è però un problema che purtroppo in questo momento sta colpendo le imprese in maniera molto pesante, che è il caro energia. Caro energia effettivamente non solo da grandissime preoccupazioni soprattutto a certi settori come il commercio, come il turismo, come la ristorazione, ma effettivamente sta mettendo le mani in tasca anche alle famiglie, che poi sono quelle che reggono i consumi.
1: Senta, secondo lei quali sono, diciamo, i problemi più urgenti delle imprese?
0: Ma diciamo che in questo momento noi come Confcommercio abbiamo fatto delle richieste molto chiare al governo proprio in vista della manovra finanziaria 2027. In primis quello di continuare con la riforma dell'IRPEF, perché per noi è importante dare un segnale al ceto medio, quindi ritoccare il secondo scaglione portandolo a 60.000 euro è una cosa che è molto importante e che avrebbe un costo sulla finanza pubblica di circa 3 miliardi. Con un altro miliardo noi riteniamo che si possa confermare il pacchetto lavoro, che sarebbe importantissimo perché contiene la detassazione degli straordinari, del lavoro notturno, ma in più chiederemo di aggiungere, e questo verrebbe sempre ricompreso nel pacchetto lavoro, anche una detassazione delle tredicesime.
1: Esatto, era questo che volevo chiederle appunto.
0: Esatto, potrebbe mettere immediatamente in tasca agli italiani
1: in circolo, non nell'economia, una cifra da spendere. Anche a Natale.
0: Sì, in un momento particolare come il Natale, cioè certo. Avere un differenziale di 300-400 euro sulla busta paga di Natale sarebbe sicuramente molto importante per tutti, sia per l'umore delle famiglie, sia per il mercato interno che ha necessità comunque di riprendersi. Questo pacchetto di misure costerebbe circa 1 miliardo. Poi noi avremmo chiesto anche di continuare con l'abolizione completa dell'IRAP, però abbiamo capito che su questo, diciamo, ci sono un pochino più di difficoltà, perché prevederebbe comunque una riforma anche delle finanze a livello regionale per finanziare il servizio sanitario. Quindi per ora quello lo accantoniamo, ma i primi due pacchetti, quindi riforma dell'IRPEF e pacchetto lavoro, per noi sono fondamentali.
1: Senta, dottoressa Prampolini, una domanda che le faccio io, poi ci fermiamo per ascoltare un brano musicale e poi ripartiamo per il secondo blocco di questa intervista e ripartiamo dai consumi delle famiglie, che sono il vero motore della ripresa. C'è stato anche un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio che ha lanciato proprio l'allarme del caro energia che può pesare sui consumi. Ma torniamo un attimino al fisco, visto che lei è la regina del fisco e del bilancio statale. Mi riferisco alle deleghe che ha come vicepresidente di Confcommercio. Ma il cuneo fiscale, la riforma del cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale, ha portato qualcosa?
0: Beh, certamente sì. Poi è ovvio che, diciamo così, dal punto di vista della dialettica politica c'è sempre di che lamentarsi e noi sì, lo capiamo, però oggettivamente nel corso di questi anni si è visto comunque un aumento netto delle buste paga dei lavoratori. Si poteva fare di più? Sicuramente sì, però noi sappiamo che quella è una coperta abbastanza corta e che sicuramente iniziative come il bonus, il famoso bonus, hanno eroso questa coperta per qualche anno ancora.
1: Allora, ci fermiamo, musica, e poi torniamo con Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, la delega al fisco e al bilancio dello Stato, e ripartiamo proprio dai consumi delle famiglie, che sono, lo diciamo spesso nelle nostre discussioni quotidiane qui a Cantiere Italia, il vero motore della ripresa economica. Musica.

0: che bella vita.
1: Bentornati a Cantieri Italia per il secondo blocco della puntata di oggi, martedì 13 ottobre. Bentornata a Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con la delega al fisco e al bilancio dello Stato. Allora, Prampolini, consumi delle famiglie, vero motore della ripresa, su questo non ci piove, siamo tutti d'accordo. C'è stata una vostra analisi dell'ufficio studi, tra l'altro abbiamo avuto ospite nei giorni scorsi anche il capo dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella, che ce l'ha un po' raccontata, no? Avete lanciato l'allarme del caro energia che può sui consumi, ci spiega meglio?
2: Sì, purtroppo le nostre analisi ci dicono che questo caro energia va a erodere direttamente la disponibilità delle famiglie, la disponibilità di spesa, per cui da una parte abbiamo un'inflazione che potremmo aumentare anche di 0,7 punti percentuali e si potrebbero perdere addirittura mezzo punto di consumi, circa 250 euro di consumi reali per famiglia, pari complessivamente a circa 6,5 miliardi di euro, per cui insomma stiamo parlando veramente di numeri importanti. Il caro energia deve diventare una priorità nell'agenda del governo, di qualsiasi governo ci sarà dall'anno prossimo, perché è necessario mettere in campo riforme strutturali, non si può continuare a lavorare sulle emergenze. Quello che a me dà più fastidio è che quando si trova qualche dibattito con qualche politico continuano a dire ma ad esempio parlare di nucleare ci vorrebbe troppo tempo. Se 10 anni fa, quando si è ricominciato a parlare di nucleare, avessero cominciato ad operare per mettere in campo il nuovo nucleare, oggi saremmo già a un ottimo punto. Quindi non si può continuare a portare la palla in avanti semplicemente dicendo che ci vuole troppo tempo a fare le riforme strutturali. Le riforme strutturali vanno iniziate, perché non si può andare avanti con dei bonus.
1: Con dei bonus. Senta, quali sono oggi, secondo lei, i principali ostacoli alla crescita delle imprese? Penso ai costi, alla burocrazia, al credito, all'energia, al personale.
2: Sì, un pochino tutte queste che ha elencato sono tutte le maggiori problematicità. Quello del personale, tra l'altro, è un tema su cui bisogna che ci interroghiamo un pochino tutti, perché qui siamo davanti a un cambiamento culturale da parte soprattutto delle generazioni più giovani, in cui, diciamo così, il lavoro non è più una priorità, ma è diventato un accessorio. Forse bisogna fare un passo indietro per recuperare anche un pochino più, diciamo così, di quella voglia di autodefinirsi anche con il proprio lavoro e non solamente con le altre cose.
1: Poi c'è anche un altro problema, è il problema della difficoltà a reperire personale, perché tante imprese cercano lavoratori ma non riescono a trovarli. Perché, Donatella Prampolini? Secondo lei?
2: È un po' un figlio del problema che dicevo prima, cioè un problema di carattere culturale. Oggi c'è meno voglia di, diciamo così, sacrificare la propria vita, gli orari, diciamo così, disagiati non fanno più gola. Ci sono settori come ad esempio il nostro, quello del commercio, quello del turismo, quello della ristorazione, in cui sappiamo benissimo che ormai si lavora tante ore al giorno, si lavora 7 giorni su 7, 365 giorni, che diciamo così non è più un settore appetibile. Ci sono molte persone che preferiscono magari fare lavori più duri lavorando su turni.

0: giornate, ma lavorando meno giornate alla settimana. Quindi bisogna che anche noi datori di lavoro, nel momento in cui ci sono le ricontrattazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, cominciamo a dare priorità anche alla conciliazione vita-lavoro, se no faremo sempre più fatica a trovare personale.
1: Senta, quanto è importante per la ripresa sostenere i piccoli negozi e le attività dei centri urbani?
0: Ma allora, non tanto e soltanto per la ripresa, ma io credo proprio che sia importante per la nostra identità di paese, perché quando gli stranieri ad esempio vengono in Italia certo a vedere i monumenti, le cose bellissime, i paesaggi meravigliosi che abbiamo, ma gli piace la vita in Italia, che è data anche da tanti piccoli negozi, dai borghi, dalla capacità comunque di trasportare l'immaginazione, piuttosto che di dare dei cibi buonissimi e diversi in ogni borgo che si trova. Per cui è importante proprio per mantenere un'identità di paese che fa tanta invidia a tutti gli altri.
1: Allora, prima di salutarci, abbiamo un minuto e una manciata di secondi. Individuiamo tre parole, tre tematiche, insomma, che cosa chiedete oggi alla politica per consolidare la ripresa? Mi dia qualche titolo, anche sinteticamente.
0: Ma allora, il titolo è riforma fiscale e riforma dell'IRPEF, questa è fondamentale. Riforma strutturale per l'energia, quindi diventare più autonomi dal punto di vista energetico, e poi lavorare sulle scuole per cercare di intercettare quel malessere giovanile che oggi poi ci crea tanti problemi quando dobbiamo andare a selezionare del personale.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con la delega al fisco e al bilancio dello Stato. Abbiamo, diciamo così, no? Usiamo un termine gergale ma efficace, buttato su questo tavolo di Saxa Rubra, il tavolo del nostro programma Cantieri Italia, una serie di spunti che andremo prossimamente ad approfondire sempre con lei, con la vicepresidente di Confcommercio. Grazie ancora di essere stata con noi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a chi firma la regia di Cantieri Italia, Roberta Di Casimiro, al coordinamento tecnico di Tommaso Margiotta, e noi ci risentiamo domani, mercoledì 14 ottobre. Vi ricordo che l'orario è sempre quello dal lunedì al venerdì 17:40, le frequenze sono quelle di Rai Radio 1, e l'intervista a Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, sulla ripresa economica appena andata in onda la potete riascoltare o scaricare tra virgolette dalla piattaforma Rai Play Sound da subito. Grazie di cuore, un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
4: Il mondo attende con affetto il risultato dell'intervento di rimozione del nodulo polmonare di Papa Leone. L'operazione, con tecnica mini-invasiva, dovrebbe durare un'ora e mezza circa. Ad operare il pontefice, l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Un primo bollettino medico si attende in serata nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, quella situata al quarto piano, adiacente all'ingresso principale. Dalle 18 il cardinale vicario, quindi proprio in questi minuti, il cardinale vicario di Roma Baldorina presiede il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13:10, lo ricordiamo, tra gli applausi della folle. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale per una settimana. L'agenda del Papa, lo ricordiamo, ufficialmente sospesa fino al 20 ottobre.
3: Il conflitto in Ucraina. Il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma e proseguono i raid russi. Si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv ed è ancora tesa la situazione nel Mar Nero. Colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Torniamo in Italia. Via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio. Approvata anche la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di bilancio.
5: Il documento di finanza pubblica approvato dalle Camere, atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri, conferma la traiettoria di stabilità e prudenza già fissata dal governo negli ultimi anni. Un percorso di rigore che, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, dovrebbe portare il paese fuori dalla procedura di infrazione entro la prossima primavera. Tutto dipenderà comunque dal quadro macroeconomico e dall'evoluzione del contesto internazionale.
6: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo.
5: La manovra avrà dunque margini di spesa ridotti e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Nella stessa direzione andranno gli interventi realizzati grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia europea su energia e difesa. Ancora Giorgetti.
6: Ma noi riteniamo che essa debba essere anche volta a dare sostegno in modo selettivo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà.
5: Francesca Capannolo, GR1.
3: Consiglio dei Ministri convocato tra poco meno di un'ora a Palazzo Chigi, all'esame il documento programmatico di bilancio, ma non è più prevista l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Esce dall'ordine del giorno anche il decreto correttivo sulle sanzioni tributarie. Restano in agenda il nuovo codice della strada, gli interventi per i campi Flegrei e le misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, oltre che per il rilancio industriale del territorio. E a questo proposito i sindacati programmano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. A Genova si manifesta contro lo stop degli impianti con presidi e assemblee davanti ai cancelli di Cornigliano.
7: La protesta prosegue a oltranza fino a quando i lavoratori non riceveranno risposte concrete, nero su bianco. Quelli di ieri, quando il presidente della regione Liguria ha parlato dell'ipotesi di un piano del governo, sono stati i primi spiragli, oggi confermati in un incontro dei sindacati con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova per un altro importante tema che riguarda la città, quello della sicurezza. I commissari di Acciaierie d'Italia starebbero valutando la possibilità di assicurare tanto a Genova quanto a Taranto forniture non dirette per consentire che gli impianti dell'area a freddo possano continuare a produrre. La notizia, ha ribadito la sindaca di Genova Silvia Salis, è che la struttura commissariale insieme al governo sta lavorando proprio sulla richiesta di Genova, che è una richiesta di materia prima. Intanto il picchetto degli operai non si muove, in attesa di un piano certo che consenta a Cornigliano di non fermarsi il 15 novembre come annunciato e di continuare a produrre.
4: Genova, Paola Mentuccia, GR1.
3: teatro va in scena dal 28 ottobre all'Eliseo di Roma lo spettacolo Dylan Dog Horror Show, un debutto teatrale per l'indagatore dell'incubo nato 40 anni fa dalla penna di Tiziano Sclavi, che firma anche con Nicola Russo. Lo spettacolo che coinciderà con la riapertura dell'Eliseo, chiuso dal 2020. Per l'occasione il foyer sarà trasformato con installazioni e ambientazioni ispirate all'universo di Dylan Dog. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per l'ascolto.
8: Il rosso e il nero.
9: Annuncio che sta per nascere un nuovo movimento politico.
10: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
11: Io due annunci. Uno, sta per nascere un nuovo reparto di neurologia che si dedicherà a Vladimir Luxuria, dopo quello che vi ha detto. Il secondo è un po' più importante, impegnativo. Siccome sono raffreddato una settimana, sto imbottendo, non passa mai. Vorrei avvisare gli ascoltatori, non vi avvicinate troppo con l'orecchio alla radio, perché dall'università di Wuhan mi hanno riferito che può infettare.
9: No, è vero, sta per nascere un nuovo movimento politico.
11: Quale?
9: Sì.
11: Ma quale?
9: Lo fonderà una donna che ha 300 denunce, perché lei va nei ristoranti, negli hotel e non paga.
11: E chi è questa?
9: La chiamano la scroccona seriale. Allora,
11: sei tu.
9: Una donna
11: tu
9: che fonderà
11: non paghi mai.
9: Un nuovo
11: tu
9: movimento
11: non paghi
9: politico
11: mai.
9: Che si chiamerà, lo slogan sarà: dove c'è scrocco c'è casa, contro il caro vita non pagate direttamente, capisci?
11: Ma chi è questa?
9: Tesoro, se fa un movimento corona non può farlo la scroccona?
11: Ecco chi era, ecco chi era, la donna di Roma.
9: Dopo parlerò anche di Corona. Vabbè.
11: Allora, smettiamola, Fabrizio Corona non si tocca.
9: No, vabbè, ha fatto l'intervista con Vannacci e mi ha
11: nominata. Allora si
9: tocca. Allora si tocca. Dunque, c'è anche un numero, eh?
11: Sì, il numero di Fabrizio Corona.
9: No.
11: 335-699-2949.
9: E cominciamo oggi, adesso cambiamo registro.
11: Oggi la giornata è un po' particolare.
9: Dopo, diciamo, questa lettera aperta che tu oggi hai pubblicato sul Tempo, c'è il tuo editoriale sul Papa.
11: Chi combatte guerre, trovi pace almeno in queste giornate di ricovero del Papa in ospedale per la degenza legata all'intervento annunciato domenica scorsa all'Angelus. Non è politica, non vogliamo bandiere, ma un gesto di accompagnamento, di valenza spirituale. Lo abbiamo auspicato stamane, come gentilmente ricordai in un intervento sul Tempo, lo riproponiamo qui in radio. Leone XIV ha fatto sapere al mondo, con Leone XIV o XIV, ha fatto sapere al mondo, sì, con dolcezza e serenità, dei controlli che ha dovuto subire, e al Gemelli, dove cure e assistenza sono eccellenti per tutti, e probabilmente in questo momento sotto i ferri sta operando o lo stanno preparando. Il pontefice è accompagnato dalla preghiera di tutti i cattolici. La speranza è che anche chi non ha fede voglia unirsi a loro con un pensiero. Mai come in questo momento un leader con la sua postura serve a tutti i popoli. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
9: È stata effettivamente una doccia fredda, perché alla fine dell'Angelus i fedeli da tutto il mondo in piazza San Pietro si aspettavano la benedizione papale per loro, le loro famiglie e gli oggetti sacri portati per l'occasione. E invece Papa Leone si è rivelato un leone vulnerabile. Da un esame di routine con il suo medico curante Luigi Carbone alla presenza del suo segretario particolare Don Edgar Ivan Rimaikunainga, è emerso che ha un nodulo al polmone in fase molto iniziale e comunque circoscritto. Sappiamo anche che alle 13 è arrivato al Gemelli e appunto ora potrebbe essere in sala operatoria. Restate collegati con noi, perché appena avremo notizie ve le daremo, e poi c'è anche il GR1. Il nostro augurio è che possa affacciarsi domenica su quella stessa piazza e annunciare che tutto è andato bene.
11: Magari, speriamo. Abbiamo già un ospite.
9: Abbiamo già un ospite, ha creato un podcast di Avvenire che si chiama Leo Pop. Lei, appunto, giornalista e autrice di questo podcast, abbiamo il piacere di avere con noi Agnese Palmucci. Benvenuta.
12: Salve.
11: Buonasera, salve. Agnese, buonasera.
12: Buonasera.
11: C'è speranza che almeno in questi giorni cessi il fragore delle armi?
13: Pronto? Sì, eccomi. Sì, sicuramente, così dicono i medici, ecco, lo speriamo tutti, preghiamo.
11: No, la domanda era se possa cessare in questi giorni il fragore delle armi nel mondo.
13: Non credo, speriamo di sì, preghiamo di sì, ma purtroppo abbiamo già visto in passato che il Papa molte volte ha fatto appelli per la pace, al negoziato, anche a Natale, ha chiesto tregue. Purtroppo ecco il fragore delle armi è molto più forte purtroppo, ma ecco, noi il Papa ci ha insegnato in questi mesi che non dobbiamo demordere, ecco, che la pace è un orizzonte possibile, assolutamente possibile.
9: Esatto, è stato il suo primo intervento, ricordo, del disarmarsi, no? Secondo lei perché la scelta proprio di dirlo all'Angelus e non prima? Perché anche solo pochi, quelli della sua cerchia più ristretta, lo sapevano. Perché dirlo in quel momento?
13: Perché Papa Leone ci ha insegnato anche un'altra cosa, l'importanza della comunità. Lui non vive solo, lui vive circondato da persone e il suo popolo, da Papa della Chiesa Universale, è il mondo. Quindi l'ha detto come la sensazione è stata di come, ecco, un parente, no? Che racconta la propria famiglia, la propria sofferenza, ma l'ha detto con un sorriso, con una chiarezza, con una dolcezza che, ecco, appunto ce lo fa sentire davvero vicino. L'ha detto perché quella è la sua famiglia.
9: Però mi scusi, un po' come se un papà, non so, a tavola, no, prima di mangiare o subito dopo cena annuncia questa cosa.
13: Esatto. Se avete visto, un secondo prima di dare la notizia si è schiarito la voce e quasi il suo volto si è in qualche modo addolcito, perché sapeva che quella notizia avrebbe scosso i cuori di molti in qualche modo. Quindi se riguardate un po' l'Angelus, ha lo stesso volto delle altre domeniche, non c'è niente di diverso.
11: Sì, ma scusi, chi è che governa la Chiesa quando il Papa è ricoverato?
13: È lui, sempre lui. Il potere non viene preso da altri, è sempre lui che governa, e anche in quel momento
11: non esiste adesso, un Papa supplente, diciamo,
9: un vice Papa non c'è, no.
13: È lui che ha il potere, e adesso anche sotto i ferri in questo momento è in corso l'intervento, anche in questo momento lui è regnante.
9: Senta, ma cosa cambia comunque nell'agenda papale?
13: Cambia che adesso noi non sappiamo quanto durerà la sua degenza, sappiamo soltanto che se l'ha ricoverato per qualche giorno, qualcuno dice dalla settimana, qualcuno dice anche che potrebbe uscire anche prima. Cambia che per esempio oggi non presiederà la messa che conclude un incontro importante sulla famiglia in Vaticano, e fino al 20 di ottobre non ci saranno, sono sospese tutte le udienze, quindi già sappiamo che fino al 20 di ottobre sicuramente sarà, diciamo, si riposerà un po' più del normale, evidentemente. Per riprendersi dall'intervento. Sappiamo anche, importante, che insomma, all'inizio novembre dovrebbe partire per un lungo viaggio, meraviglioso viaggio in Sud America, quindi ecco, quella è una scadenza importante.
11: Una cosa, lei lavora con l'Avvenire, quindi immagino che sia un osservatorio davvero speciale. Quanto si è avvertita in queste ore la vicinanza dei fedeli con la vostra redazione?
13: Molto, molto, sicuramente.

0: molta gente si è stretta attorno al Papa, al Gemelli. Non so se avete visto oggi a ora di pranzo quando le immagini di quando Papa Leone è sceso dalla sua macchina e ha fatto il breve tragitto che appunto per entrare all'interno dell'ospedale c'era tanta gente, tanti bambini, tanti giovani, tanti adulti che lo attendevano. Anche lì, se posso, un segnale.
1: Prego, prego.
0: Di come è questo Papa. Scende dalla macchina sereno, stringe le mani, saluta i fedeli e sa che fra da lì a poche ore sarà sotto i ferri per un'importante operazione. Quindi ecco, la serenità di chi è completamente affidato, e questa è una sua caratteristica molto, molto importante e molto bella, che ci anche rasserena molto, no? Quando un papà o chiunque, un parente stretto, sta male e poi ci rasserena con il suo sorriso, con il suo modo di fare, è molto bello per tutti, no? Rassicurante.
1: Quanta chiesa c'è in queste ore a Roma?
0: Molta, molta, e appunto, ecco, il Gemelli è il terzo Vaticano, lo chiamava Papa Giovanni Paolo II, no?
1: Come no?
0: Come no? Ecco, quindi adesso tutti gli occhi sono lì, è incredibile, quando un Papa è nel momento del dolore o della sofferenza, tutti sono con lui e il Gemelli diventa il terzo Vaticano, ecco.
1: Sì. Pieno di telecamere.
2: Esatto, abbiamo visto. Esatto, senta, per molti, salutarci, ci vuole raccontare che cos'è il suo podcast, Leo Pop?
0: Sì. Leo Pop è un podcast settimanale che si può ascoltare su tutte le piattaforme, ed è un podcast che cerca di raccontare i diversi aspetti di questo Papa. È nato a gennaio, pochi mesi dopo la sua elezione, proprio perché tutti non capivano, in qualche modo, dopo Francesco, dopo un grande pontificato come quello di Papa Francesco, non capivano un po' la sua timidezza, no? Invece per me è stato da subito molto comunicativo. Quindi, ecco,
2: quindi Leo come Leone, Pop un po' come, esatto, anche Pop, no? Pop, non solo pop, popolare, sì, sì, ma anche un po' un messaggio pop, un linguaggio pop.
0: Il primo papa americano che guarda il baseball, che fa sport, è molto pop.
1: Beh, grazie,
2: vi invito
1: grazie
2: a seguirlo
1: davvero.
2: E grazie di essere stata con grazie noi, Agnese mille. Palmucci. Grazie, grazie.
1: E ora un bel brano.
2: Abbiamo un bel brano. È dedicato alle tue mutande. No,
1: no,
2: no. Si chiama Ruggine. Ed è il nuovo di Levante.

0: Vergine Levante, mi sa che non abbiamo dato il numero di telefono per WhatsApp e allora, gli SMS.
1: Per chi vuole invitare a cena Luxuria, no. 335-699-2949.
0: No, stiamo parlando del Papa, lo continuiamo a fare con un giornalista, sociologo, esperto di comunicazione,
1: professore
0: Giampiero Gamaleri. Grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buonasera. Che bella voce.
1: Io voglio mandare un saluto affettuoso al professore che conosco da tantissimo tempo.
0: Ecco.
2: E io lo ricambio anch'io affettuosamente.
0: Senta professore, allora era una bella giornata di sole a San Pietro e Papa Leoni ha rivelato ai fedeli presenti di avere un nodulo e di doversi operare, proprio il caso di dire un fulmine a ciel sereno. Monsignor Giuseppe Baturi, segretario della CEI, ha detto che Papa Leone ha offerto al mondo la sua fragilità con un gesto che ha colpito anche i non credenti. Vuole commentare?
2: Certo, mi pare chiarissimo, perché praticamente chi assume questo incarico pazzesco, gli è dato ovviamente di essere Santo Padre, dove guidare il gregge dei cristiani, anche dei non cristiani, diciamo pure, sotto certi aspetti, dare degli indirizzi, delle testimonianze, ha praticamente davanti una scelta che io sistematizzo in due ipotesi: essere più verticale o essere più orizzontale.
1: No, spieghi
2: più
1: bene.
2: Verticale sono quei papi che cercano, giustamente, anche per dare un esempio, essere più distaccati, essere qualcuno a cui ci si appella anche un po' col timor di Dio, in certo modo, eccetera. Gli altri papi, poi non è una distinzione così netta, però insomma c'è fondamentalmente, gli altri papi sono più orizzontali, cioè vale a dire cercano di essere una persona semplice che è stata investita di questo immane compito che dicevamo prima. E certamente Leone appartiene a questa seconda categoria, perché se no non avrebbe annunciato inaspettatamente durante
1: però c'è un dato, professore, ma è semplicemente, e ovviamente ironico, un gigante della comunicazione o ha fatto semplicemente quello che sentiva di fare?
2: Ma secondo me ha fatto quello che sentiva di fare, perché mi fa vedere in mente, a proposito quel sentiva di fare, è la stessa frase che pronunciò invece Papa Francesco quando andò a Lampedusa. Dice: ma come mai va a Lampedusa come primo atto di uscita dal Vaticano? E dice: perché me ne sono sentito di fare.
1: Infatti.
2: La stessa frase, evidentemente è l'istinto anche di essere, da una parte, in certo modo un esempio da mettere un po' su un altarino, ma dall'altra essere un uomo comune che ha dei sentimenti, che ha delle istanze, che ha gomito a gomito con gli altri, quindi ne condivide anche, diciamo così, le esperienze, eccetera. Questo mi pare evidente. Anzi, poi, tra l'altro, c'è stato un bellissimo, devo fare i complimenti, visto che parlo con Rai, con una parte di Rai, un bellissimo riepilogo delle posizioni dei vari papi, addirittura da Pio IX, dal tempo dell'Unità d'Italia fino ad oggi, in Rai News, per cercare proprio di individuare un po' la
0: bravi nostri colleghi di Rai News. Senta, non riflettevo, perché non solo il Papa, ma c'è anche politici come Giuseppe Conte, Alessandro Di Battista, anche Re Carlo III d'Inghilterra hanno condiviso pubblicamente i propri problemi di salute. Cosa significa scoprire la vulnerabilità di uomini e donne autorevoli, ovviamente ognuno nel suo campo di potere? Lo indebolisce, lo rafforza, lo avvicina alla gente?
2: Ma secondo me alla fine rafforza, perché c'è un sentimento comune, che è quello di sentire che anche una persona che ha un'autorevolezza, a cui ci si ispira, su cui si conta per un indirizzo morale o anche pratico, ha i problemi di tutti. Quindi secondo me rafforza moltissimo, e infatti io mi sono fatto anche lo schemino di questi papi, diciamo così, che vanno da Pio XII, molto ieratico, quello veramente si sentiva il distacco, salvo quando è andato

0: a San Lorenzo dopo il bombardamento, beh, si è mescolato alla folla,
1: no? Certo.
0: Dava i soldi così alla gente perché tirassero avanti, cioè, anche lui ha fatto dei gesti molto vicini alla gente, però fondamentalmente era distaccato. Infatti poi tutto intorno alla sua morte c'è stato tutto un mistero, eccetera.
1: Mi ha molto colpito anche l'udienza concessa al Circolo di San Pietro, no? Perché poi si è visto, insomma, la sua attenzione verso questo tipo di attività, e scrive l'assistente del Circo di San Pietro, Massimo Camaldo, Franco Camaldo, proprio delle parole molto belle in una lettera. Siamo colpiti, ci ha riempito di profonda gioia il suo essere vicino alle persone più sofferenti, più deboli. Ecco, ora le sue parole avranno più forza?
0: No, secondo me, come ripeto, la condivisione della condizione umana, perché scusate, se andiamo alla radice, mi veniva in mente una cosa, Francesco, San Francesco, intendo dire.
1: Parlo di me?
2: No, avuto quello era santo, tu no.
0: Cioè, sono due Franceschi, San Francesco, parliamo di quello, diciamo, sotto certi aspetti più importante, visto che quello è già santo, eccetera, eccetera. Ecco, San Francesco.
2: Scusi se la interrompo, ma è appena arrivata la notizia, credo da fonte del Corriere della Sera, che è l'operazione in corso in questo momento al Pontefice.
0: Lo stavamo tutti immaginando, io, francamente, lo stavo immaginando. Mentre noi stiamo chiacchierando, lui è sotto il ferro.
2: Quindi ognuno porti un augurio e una preghiera. Grazie davvero di essere stato con noi, al professor Giampiero Gamaleri. Grazie e buona serata.
0: Grazie a voi e delle belle parole che ci date tutti i giorni. Arrivederci.
2: Grazie. Carino, grazie.
1: Beh, lui è stato anche consigliere della RAI tanti anni fa. Grande esperto,
2: grandi ospiti, come sarà grande ospite il prossimo, che ci racconterà,
1: non ti azzardare a dirlo,
2: ci racconterà del mondo, mondo degli homeless, dopo, ecco, Onda Verde, dopo le informazioni, no. Le informazioni regionali. Restate qui su Rai Radio 1,
1: a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la 12, la Genova-Rosignano, dove a seguito di un incidente si sono formati 7 km di coda tra Genova Nervi e la 7 in direzione di Genova. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Torino-Milano, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Chivasso e Chivasso Ovest in direzione di Torino. Code a tratti sulla stessa 4 tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Code per traffico sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Ancora dall'Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla 11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla stessa 14, rallentamenti per lavori tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Autosole, 2 km di coda per traffico congestionato tra la diramazione per Capodichino e centro direzionale in direzione Napoli. Queste le principali notizie e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Scopri CQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid, il tuo business viaggia senza pensieri.
8: Calciolone! Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo!
8: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
9: Al massimo, una particella!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: Corruzione elettorale.
13: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Corruzione elettorale, archiviazione per il sindaco di Udine De Toni, lo ha deciso il GIP.
14: Sessantenne muore carbonizzato nel rogo della baita in montagna, accaduto nella notte ad Aupa di Pontebba.
12: Avevano sottratto orologi, gioielli e contanti per 60.000 euro ingannando un'anziana a Buttrio, un uomo e una donna arrestati.
14: Startech a Trieste, corteo contro la svendita, i sindacati chiedono la mobilitazione per l'amministrazione controllata.
12: Affitti brevi, audizione in commissione consiliare, solo ad agosto censiti quasi 7.500 annunci per appartamenti in regione.
14: Come cambia la popolazione del Friuli Venezia Giulia? In un secolo non è mutato il numero dei residenti, ma si è impennata l'età media.
12: Udinese, anche per Baiò un infortunio muscolare, l'attacco dei bianconeri perde un altro pezzo.
13: Abbiamo trasmesso.
14: Le 18.31, buonasera da Giampaolo Mauro e Vanessa Strizzi. Partiamo dalla cronaca giudiziaria. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, Camilla Della Torre, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, del consigliere di opposizione Stefano Salmè e della moglie di quest'ultimo, Daniela Perissutti. Erano indagati con l'ipotesi di corruzione elettorale.
15: Si chiude con un'archiviazione l'inchiesta per presunta corruzione elettorale che ha coinvolto il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il consigliere di opposizione Stefano Salmè e la moglie Daniela Perissutti. Il GIP di Udine, Camilla Del Torre, ha accolto la richiesta della procura. Non ci sono elementi sufficienti per sostenere una ragionevole previsione di condanna e non servirebbero ulteriori indagini. Paolo Ponti, avvocato del sindaco De Toni.
16: Molto soddisfatti. Perché non solo è stata esclusa ogni ipotesi di reato in relazione a tutte le denunce, integrazioni, opposizioni che ci sono state nel corso di questi anni, ma è altrettanto importante che il giudice ha escluso anche l'opportunità di svolgere delle indagini che non avrebbero avuto alcun senso, visto che l'ipotesi di reato è conclamata e va esclusa sotto ogni profilo.
15: La vicenda nasce dall'esposto presentato nel giugno 2024 da 12 consiglieri di minoranza, 2 i casi contestati. L'accordo politico-elettorale reso pubblico tra De Toni e Ivano Marchiollo in vista del ballottaggio del 2023 e il presunto patto con Salmè. In cambio dell'astensione al secondo turno, la nomina della moglie Perissutti alla vicepresidenza di Arriva Udine. Per il primo episodio la richiesta di archiviazione era già stata accolta dal GIP. Sul secondo, invece, erano stati disposti ulteriori accertamenti con l'iscrizione di De Toni, Salmè e Perissutti nel registro degli indagati. La procura aveva poi chiesto una seconda archiviazione, alla quale si erano opposti i consiglieri. Ora il GIP chiude anche questo capitolo. Gli elementi raccolti dall'astensione suggerita da Salmè alla nomina di Perisutti non dimostrano l'esistenza di un accordo illecito.
16: Il sindaco era sempre stato molto sereno, ha sempre confidato nella giustizia, non si è mai, diciamo così, preoccupato. Era, per quanto lo conosco, un po' sensibile a delle polemiche che dovrebbero trovare sfogo in altra sede.
15: Udire, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
14: Caso Resinovic, oggi è stata ritirata la perizia dagli avvocati di Sebastiano Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua. Gli esiti, secondo quanto riferito dagli stessi legali, attestano che sul cordino trovato al collo della vittima ci sarebbe unicamente il DNA di Liliana, da escludere con certezza quello del marito. Inoltre una parte delle conclusioni stabilisce che su due prelievi ci sono tracce di DNA maschile che appartengono con forte probabilità lo stesso ignoto, cosiddetto X. Queste sono su due reperti, i jeans e il sacco nero. I legali si riservano del tempo per approfondire la perizia, composta di 350 pagine, anche con l'aiuto dei loro consulenti scientifici, considerate le tematiche. Il prossimo 30 ottobre ci sarà l'udienza relativa all'esame dei periti.
12: La cronaca nera, con la morte di un 60enne nell'incendio notturno di una baita ad Aupa. L'uomo è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta di un vicino.
17: Sono da poco passate le 2 di notte quando un residente della frazione Aupa di Pontebba si accorge delle fiamme e del fumo provenienti da una casa a un centinaio di metri più a valle.
18: Il tempo di andare giù e il fuoco aveva già avvolto tutto. Aveva tanto chiamato Nicola, perché si chiamava Nicola questo ragazzo. E niente da fare, le fiamme avevano avvolto tutto.
17: La vittima, Nicola Beltrame, 60 anni, potrebbe aver perso i sensi a causa del fumo. È stato ritrovato carbonizzato nella stanza da letto, al primo piano. Il rogo, si ipotizza di natura accidentale, potrebbe essere partito dalla stanza adiacente, della quale non resta più nulla. I pompieri, intervenuti da Udine, Treviso e Gemone con i volontari di Pontebba, hanno dovuto ridurre la portata delle fiamme dall'esterno prima di riuscire ad accedere in sicurezza alla casa. Andrea Pividori, vice direttore dei Vigili del Fuoco, Comando di Udine.
19: Tutta l'abitazione è compromessa e anche pericolante, quindi insomma anche entrare diventa pericoloso. Ci sono vari elementi che possono dare origine a un evento del genere, in quanto che sono presenti degli impianti elettrici con degli utilizzatori, ci sono delle stufe.
17: Al piano di sotto c'era una cucina a legna e uno scaldabagno, al piano di sopra una stufa a pellet. Ritrovate ancora integre le bombole di gas. Beltrame, separato, una figlia, tanti lavori alle spalle, gli ultimi nel settore enologico, durante la pandemia aveva fatto ritorno a Resia, terra di origine del padre, dopo tanti anni vissuti a Trieste. Aveva scelto di trasferirsi nello stavolo ristrutturato della famiglia materna di Pontebba. Non aveva un'automobile, si muoveva in bicicletta elettrica e con i mezzi.
20: Entrambi prendevate la Corriera assieme?
21: Sì, sì, adesso mi dispiace. E oggi volevo andare là, non a trovarlo, andavo a fare un giro a funghi, se ce n'è, e mi fermavo, sì, certo, a salutarlo. Peccato.
17: La comunità di Resia si stringe nel dolore ai genitori, dice la sindaca Anna Micelli, che ha dato notizia alla famiglia assieme al maresciallo dei Carabinieri. L'area è stata posta sotto sequestro dai militari dell'arma, coordinati dalla procura di Udine, disposto il trasferimento della salma per l'autopsia. Pontebba, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
14: In condizioni critiche un uomo di 61 anni investito a Butrio dall'auto condotta da una coetanea residente a Manzano. È successo questa mattina, l'uomo stava percorrendo a piedi la strada regionale 56, abita poco lontano dal luogo in cui è stato travolto.
12: Un uomo di 49 anni e una donna di 37, entrambi italiani, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Udine per un furto in abitazione a Butrio. Sono stati recuperati un centinaio di gioielli, tra orologi di marca, collane e bracciali in oro, e 700 euro in contanti, per un valore complessivo di circa 60.000 euro, già restituiti all'anziana cui erano stati sottratti. La donna era entrata nell'abitazione fingendosi un carabiniere che doveva effettuare verifiche, uscendone poco dopo con una tovaglia nella quale era stato avvolto il bottino. L'uomo l'attendeva in auto, i due sono stati presi durante un servizio specifico contro i furti agli anziani.
14: Siamo ai temi sindacali, manifestazione dei lavoratori Startech questa mattina nella zona industriale di Trieste, percorsa da un corteo. I dipendenti chiedono certezze sugli stipendi e l'impegno delle istituzioni nell'avvertenza in stallo da tempo.
11: StarTech, ma anche le altre, nello striscione che ha aperto il corteo partito questa mattina dal presidio dello stabilimento in strada di Montedoro. Una mobilitazione per accendere i riflettori sulla grave crisi dell'azienda, ma anche sulle difficoltà che negli ultimi anni hanno colpito il sistema industriale del territorio. I lavoratori sono senza stipendio da mesi e chiedono chiarezza sul futuro dello stabilimento e sull'avvio dell'amministrazione straordinaria. Antonio Rodà, segretario UILM.
0: L'azienda non ha ancora chiarito se ha mandato o meno i documenti per l'avvio dell'amministrazione straordinaria. Quello che noi chiediamo con questa mobilitazione di oggi è che tutto questo finisca.

0: che questa proprietà liberi, sgombri il campo e se ne vada e lasci spazio in un'amministrazione straordinaria che non è la soluzione ma è l'unico ponte per arrivare a una reindustrializzazione seria e la salvaguardia dell'occupazione.
1: L'avvertenza Startech diventa così il simbolo di una crisi più ampia. A Trieste, sottolineano i sindacati, sta assistendo a una progressiva perdita di posti di lavoro e a un impoverimento del tessuto produttivo. Chiara Lucchetto, segretaria FIOM CGIL.
2: A partire dall'avvertenza di Startech, le lavoratrici e i lavoratori di Trieste pongono un problema di desertificazione industriale. Noi stiamo assistendo negli ultimi anni a una perdita continua di posti di lavoro a partire dal fatto che non si attrae industria, ma l'industria scompare nel nostro territorio.
1: Al centro della protesta anche l'emergenza economica delle famiglie coinvolte. Filippo Rossi, USB.
3: Le richieste sono stipendio e lavoro, soprattutto stipendio, visto che sono mesi e mesi che non riceviamo la paga e siamo in grandissime difficoltà economiche tutti. Abbiamo ricevuto degli anticipi dall'INPS, però lo stipendio, la paga vera e propria, quella l'abbiamo salutata da 3 mesi.
1: La richiesta che arriva dal corteo è dunque duplice: sbloccare la situazione di Startech garantendo ai lavoratori le retribuzioni e una prospettiva occupazionale e rilanciare la politica industriale del territorio. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Fincantieri ha completato l'acquisizione di Xtera Topco Limited, società con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti, leader nei sistemi di telecomunicazioni sottomarine. L'operazione, condotta attraverso la joint venture tra Prysmian 80% e la stessa Fincantieri 20%, rappresenta un ulteriore sviluppo nel percorso intrapreso dal gruppo nel settore underwater. L'operazione contribuisce inoltre ad ampliare l'offerta di servizi sviluppata nell'ambito della partnership tra Fincantieri e Prysmian, con particolare riferimento allo sviluppo, al monitoraggio e alla sicurezza delle infrastrutture sottomarine.
5: Affitti brevi al centro di un'audizione in commissione regionale, numeri significativi quelli emersi in particolare durante l'incontro con Federalberghi.
6: Sono 7.376 gli annunci Airbnb censiti in Friuli Venezia Giulia nell'agosto 2026. Oltre 6.300 riguardano appartamenti interi. Il 74% è pubblicato da host che gestiscono più alloggi, mentre nel 9% degli annunci non compare il codice identificativo nazionale. Lignano Sabbiadoro guida la classifica con 2.150 annunci, seguita da Trieste con 1.816. Insieme concentrano più della metà dell'offerta regionale e la fotografia presentata da Federalberghi durante le audizioni sugli affitti brevi in Consiglio regionale. Il presidente Enrico Guerin ha chiesto una regia regionale con interventi differenziati secondo le caratteristiche dei territori. Locazioni brevi corrispondono a maggior tutela e maggior guadagno per il locatario. Ne soffrono i potenziali residenti che si trovano ad affrontare un mercato a prezzi folli. Federalberghi, con il suo presidente, ha proposto un tetto a questo fenomeno nell'area a maggiore sofferenza. 2 milioni le presenze turistiche registrate a Trieste e provincia lo scorso anno. Sono previste ultimazioni di nuovi hotel in centro con una disponibilità di ulteriori 500 camere. Le audizioni, richieste dalla consigliera Serena Pellegrino di AVS, hanno coinvolto anche associazioni dell'ospitalità, camere di commercio e sindacati degli inquilini. Presenti gli assessori Ammirante e Bini. Proprio quest'ultimo ha osservato che Trieste non si trova ancora nelle condizioni di città con overtourism. Secondo l'assessore al turismo, prima di mettere mano alle norme, però servono mappature puntuali del fenomeno utilizzando anche l'Osservatorio regionale del turismo. Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Parliamo di statistiche demografiche. L'andamento di un secolo ci mostra le differenze rispetto a un Friuli Venezia Giulia che non c'è più. L'età media era molto più bassa e oltre la metà degli occupati lavorava nei campi.
1: 1.200.000 abitanti nel 1921, su per giù altrettanti nel 2024, ma decisamente più anziani. È la fotografia scattata dall'Istat sulla popolazione del Friuli Venezia Giulia fra elevata speranza di vita, progressivo invecchiamento e una solida vocazione industriale. Per oltre mezzo secolo l'equilibrio si è mantenuto soprattutto grazie ai flussi migratori. Fino agli anni 60 le nascite superavano i decessi, compensando la partenza di molti residenti in cerca di fortuna all'estero. Dalla metà degli anni 70 la situazione si è però rovesciata in anticipo di quasi 20 anni rispetto al quadro nazionale. Il saldo naturale si è volto in negativo, mentre l'arrivo di nuovi residenti ha contribuito a contenere il calo demografico. Il dato più significativo riguarda proprio il rapporto tra generazioni. Nel 2024 in regione si contavano 253 persone con più di 65 anni ogni 100 under 15, un indice nettamente superiore alla media nazionale, ferma a 208. A pesare sono la bassa natalità e una vita sempre più lunga. Nel 2025 la speranza di vita

0: Dalla nascita ha raggiunto gli 84 anni e un mese, sopra la media italiana. Sul fronte economico il Friuli Venezia Giulia ha attraversato una profonda trasformazione. Nel 1921 oltre la metà degli occupati lavorava in agricoltura. Poi l'industria ha progressivamente guadagnato terreno, arrivando a rappresentare oltre il 40% degli occupati negli anni 70. Oggi prevalgono i servizi, che assorbono quasi 7 lavoratori su 10, ma l'industria conserva un peso superiore alla media nazionale, il 28% degli addetti. Fa eccezione Trieste, dove è più marcato il ruolo del terziario. Progressi anche sul piano sociale e occupazionale. Il livello di istruzione si mantiene complessivamente elevato, più diplomati rispetto alla media nazionale, mentre il numero dei laureati è sostanzialmente in linea con il resto del paese. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il centro antiviolenza Voce Donna di Pordenone ha raccolto un anno di testimonianze sulla violenza ostetrico-ginecologica, un focus per riflettere su una forma di violenza verbale, fisica o psicologica che riguarda molte donne.
2: È una forma di violenza di genere molto diffusa, ma di cui poco si parla, la violenza ostetrica. L'associazione Voce Donna di Pordenone, nell'ambito del progetto Nora, promosso da ActionAid, Fondazione Realizza il Cambiamento e cofinanziato dall'Unione Europea, ha raccolto le testimonianze di oltre 300 donne e 70 professioniste e professionisti sanitari per riconoscere il fenomeno e prevenirlo. Elisa Nosella è psicologa e psicoterapeuta, operatrice del centro antiviolenza e referente del progetto.
3: La violenza ostetrica è una forma di violenza di genere istituzionale ed è una violazione dei diritti umani. Si può manifestare attraverso diverse modalità. C'è la violenza psicologica, verbale, fatta di commenti relativi al corpo delle donne durante la gravidanza o anche nel postpartum. In particolar modo ci sono state delle donne che hanno riportato dei commenti sulla loro volontà o meno di allattare, ad esempio. Ma si può anche manifestare attraverso agiti di violenza fisica, come ad esempio alcune manovre invasive o l'episiotomia, per le quali non viene chiesto preventivamente il consenso informato da parte della donna. Dal nostro studio è emerso che la maggior parte delle donne che hanno compilato i nostri questionari hanno subito violenza ostetrica o quantomeno hanno percepito di averla subita. Anche i sanitari e le sanitarie che hanno partecipato alla ricerca hanno ritenuto fondamentale esprimere la loro opinione e hanno sottolineato che questo fenomeno purtroppo esiste ed è molto diffuso.
2: Il centro antiviolenza, che il 6 novembre inaugura la nuova sede in via Cairoli, conta 400 accessi da inizio anno, più 35% rispetto al 2025. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: 18:46, diamo uno sguardo alla situazione del tempo. Sul Friuli Venezia Giulia abbiamo cielo sereno o poco nuvoloso. Queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 18,5 gradi, a Udine, a Gorizia, a Pordenone 19. Nell'area montana abbiamo a Tolmezzo 15,5 gradi, a Tarvisio 12, a Sappada 10,5 gradi, a Forni di Sopra 11, sul Piancavallo 7,5 gradi, e ancora in quota sullo Zoncolan 8 gradi, sull'Ussari 7, sulla costa a Grado e a Lignano 18,5 gradi. E ora le previsioni a cura dell'ARPA. Domani avremo cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza.
4: Strategie avanzate di protezione sismica degli edifici, malte, fibro rinforzate e sopraelevazione in legno sono i settori di 3 progetti nazionali di ingegneria sismica ai quali lavora l'Università di Udine, presentati oggi nell'ambito del convegno 1976-2026, 50 anni dal terremoto del Friuli. Per quanto riguarda le malte in fibra di basalto, la ricerca riguarda l'impiego di questo materiale di origine vulcanica, aggiunto alle malte utilizzate per rinforzare tramite intonaco armato le pareti degli edifici in murature esistenti. Per le sopraelevazioni in legno leggero di edifici esistenti sono stati sviluppati sistemi costruttivi con dispositivi di dissipazione dell'energia sismica. Infine, per la protezione sismica avanzata degli edifici è stato studiato l'inserimento di strutture in acciaio capaci di assorbire buona parte dell'energia generata da un terremoto.
1: Le celebrazioni a mezzo secolo dal terremoto non potevano prescindere dall'omaggio a Giuseppe Zamberletti, che nel 76 coordinò i soccorsi. A Palmanova gli è stata intitolata una sala del Centro Operativo della Protezione Civile.
5: 50 anni dopo il terremoto del Friuli, Palmanova rende omaggio all'uomo che proprio da quella tragedia contribuì a costruire la moderna protezione civile italiana. La sala ottagonale del Centro Operativo Regionale a Palmanova viene intitolata a Giuseppe Zamberletti, il commissario straordinario che nel 1976 coordinò i soccorsi del terremoto friulano e pose le basi per un nuovo modello di gestione delle emergenze. Un sistema fondato sulla collaborazione tra Stato, enti locali, strutture operative e volontariato. Fabio Ciciliano, capo Dipartimento Protezione Civile.
6: Dobbiamo però fare un passo un po' più avanti verso quello che è il mondo della prevenzione. La prevenzione non fa rumore, si vede di meno perché il risultato è un risultato a lunga distanza. Qui in Regione Friuli Venezia Giulia, fortunatamente è una regione molto matura, sta investendo in maniera molto importante sulle attività di prevenzione. La migliore gestione di un'emergenza è un'emergenza che non si verifica perché è stata prevista.
5: Ma l'omaggio guarda anche al presente. Nella sede regionale viene inaugurata la mostra Terremoti d'Italia, un percorso interattivo con due simulatori sismici per conoscere il rischio terremoto e imparare ad affrontarlo. Riccardo Riccardi, assessore regionale Protezione Civile Friuli Venezia Giulia.
7: Ci sono uomini che non muoiono mai, io penso che Zamberletti sia uno di questi.
5: Memoria e prevenzione, dunque, in occasione anche della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio da disastri. Perché la lezione del Friuli, mezzo secolo dopo, resta attuale. La sicurezza comincia prima dell'emergenza. Palmanova, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo agli spettacoli con la musica. È stata presentata a Udine la stagione di Io sono Sinfonica, l'orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia. 5 gli spettacoli in programma in altrettanti teatri della regione. Si comincia sabato 31 ottobre al Teatro Nuovo con la Rapsodia in Blu di Gershwin nella versione orchestrale di Groffè e di Mussorgsky. La direzione sarà affidata a Paolo Paroni. Secondo appuntamento lunedì 9 novembre al Teatro Candoni di Tolmezzo. Protagonisti i Take Six, scusate, gruppo vocale, per l'occasione accompagnati da un'orchestra sinfonica. Il 18 novembre sarà la volta del violoncellista Giovanni Sollima, accompagnato dall'orchestra sinfonica al Teatro Maurensig di Fretto Umberto. Appuntamento di prestigio martedì 8 dicembre al Teatro Comunale di Monfalcone. Il pianista Alexander Lonquich dirigerà la FVG Orchestra nel doppio ruolo di solista e direttore della quarta di Mahler. Conclusione venerdì 18 dicembre al Teatro Verdi di Pordenone, un concerto di Natale diretto da Vito Clemente con la voce recitante di Maurizio Pellegrini.
4: E ora lo sport, calcio, nuova tegola per l'Udinese che perde anche Baiol, l'attaccante ivoriano che ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e non tornerà prima della fine della prossima sosta del campionato a metà novembre. L'infortunio si aggiunge a una situazione già complicata per il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore Runiaic. Restano infatti disponibili Zaniolo, fermato da una lesione al bicipite femorale destro durante gli impegni con la nazionale italiana, e Gueye, operato alla caviglia dopo una distorsione rimediata nella recente amichevole in Polonia. Da verificare anche le condizioni di Kenan Davis, che nelle scorse settimane aveva occupato un problema muscolare e sta recuperando la migliore condizione. Nel match di ieri sera, perso 2-1 dai bianchi con Neri a Torino, è sceso in campo soltanto nel finale.
1: Chiudiamo con un lutto nel mondo dello sport pordenonese. È scomparso oggi Francesco Delle Vedove, noto commerciante del centro storico e per decenni presidente del comitato provinciale della Federciclismo. La passione per le due ruote e per la caccia lo aveva accompagnato per tutta la vita. Il figlio Andrea Delle Vedove è il sindaco di Cordenons. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Vanessa Strizzi e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Walter Vidonis, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 18:52, prossima edizione domani mattina alle 7:18. Grazie per averci seguito, buona serata.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
10: Sei grandissima artista, ma insomma, la Costituzione, ragazzi. Al primo posto il vaccino contro l'influenza lo devo fare. Prevenire non è una parolaccia.
11: Vizi e virtù.
10: Di Vladimir Luxuri, ovviamente.
11: La virtù è Matteo Salvini, che si è dimesso dal ruolo di segretario di partito. Il vizio. Ritornerà segretario dopo il congresso straordinario?
10: Ma è ovvio.
11: Qual è il tuo tweet?
10: A Giorgetti, che annuncia l'uscita dell'Italia dal deficit entro la prossima primavera. Speriamo bene.
11: Sa che domani parleremo un po' dei soldi.
12: ma questi
10: ci vuoi,
12: ragazzi, un classicone, Penny Lane, i Beatles.

0: Martino, che abbiamo dato i Beatles, bellissimo.
1: Farebbe una puntata intera
0: sui Beatles. Certo, che dimmi dici?
2: Allora, credo che ci sia notizie positive, perché dal Gemelli fanno sapere attraverso la DN Kronos che il cardinal Reina, il vicario di Roma del Papa, lascia il Gemelli dopo la recita del Rosario, il che potrebbe essere un segno positivo, affido all'intervento. E dice testualmente l'agenzia: appena lasciato il Policlinico Gemelli, il cardinal vicario Baldo Reina, che nella cappella Giovanni Paolo II dell'ospedale ha presieduto la preghiera del Rosario per Papa Leone durante l'intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Quindi magari, ecco, se è andato via, vuol dire che ci sono buone notizie, insomma, se no.
0: Una bella puntata oggi, abbiamo parlato del Papa, abbiamo avuto molti ospiti, belle storie, io... peccato che c'è pure Francesco Storace che rovina
2: tutto. Capito, però chi
0: però,
2: la regge Vladimir Luxuria, se no con tutte le cose che va dicendo?
0: Ad esempio, vado dicendo che bisogna ringraziare i nostri autori, Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, per la regia Ludovico Suppa, e alla parte tecnica non me l'hanno scritta, però so che è uno che si interessa di musica elettronica.
2: E già se lo guarda, se lo guarda.
0: Si chiama Francesco. Senti, Paradisi.
2: Ma ascolta una cosa, ma non c'era una cosa che hanno detto di te?
0: Sì, ma non... Corona, l'intervista
2: Corona,
0: Scellino,
2: soldi.
0: Ha fatto rivedere la mia scenetta con la tutina, ha detto che sono,
2: devi risparmiare.
0: Che sono un circo. Vabbè, io però
2: hai
0: non...
2: trattato male anche il Campo Largo.
0: Anche gettare soldi per strada è un circo, sai? Vabbè,
2: stanno,
0: salutiamo Vannacci, salutiamo Corona, salutiamo i nostri ascoltatori, buon rientro.
2: Salute
0: a casa.
2: Buona cena.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
8: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
7: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
8: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.
9: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
10: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Una parte? Al massimo una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Al Policlinico Gemelli l'intervento a Papa Leone per l'asportazione del nodulo polmonare. Ad accoglierlo in mattinata la folla dei fedeli, gli applausi, il saluto dei medici. Il Parlamento approva lo scostamento di bilancio e il ministro dell'Economia Giorgetti, scelta compatibile con la sostenibilità del debito pubblico. Poi all'aula semivuota, questi non vogliono lavorare. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il PIL italiano. In Francia, di nuovo in piazza, centinaia di migliaia di studenti. A Parigi, auto bruciate, negozi vandalizzati, scontri tra manifestanti e polizia. Madre e figlia avvelenate con la ricina, sequestrati 71 computer, il sospetto che il vero bersaglio fosse Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. A Venezia il curioso caso del ladro di spritz, ruba da un ristorante gli ingredienti per preparare il famoso cocktail e ignora le bottiglie pregiate. Roma Film Fest, Paolo Genovese inaugura la kermesse con il rumore delle cose nuove. Susan Sarandon conquista la scena e da qui rilancia il suo impegno civile. Calcio, torna alla Champions stasera su Radio 1, Villarreal, Napoli e Inter Bruges. Nazionale femminile, Italia in campo contro la Bielorussia nei play-off di qualificazione ai mondiali. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura le notizie sulla salute di Leone XIV, da oggi ricoverato al Gemelli. Nel pomeriggio l'intervento chirurgico da lui stesso preannunciato all'Angelus di domenica scorsa. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Francesca Paltracca.
4: Sì, Papa Leone è entrato in sala operatoria nel pomeriggio per asportare il nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento è stata l'equipe medica di chirurgia toracica coordinata dal professor Stefano Margaritora. Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli in tarda mattinata, poco dopo le 13, in auto con il suo medico personale, apparso sorridente e sereno, ed è stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario e dagli applausi della folla di fedeli, curiosi, medici e pazienti. Ricovero e intervento chirurgico sono accompagnati dalla preghiera. Un'ora fa, circa, nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli, il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, ha presieduto la recita del rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. Leone non trascorre la settimana di degenza e convalescenza post-operatoria nel mini appartamento al decimo piano utilizzato da Giovanni Paolo II e da Francesco. Gli ambienti sono in ristrutturazione, ma in altri spazi, sempre al decimo piano. Intanto, ieri il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, ha incontrato il pontefice. Sentiamo.
5: Abbiamo parlato con molta serenità e davvero è un grande esempio in questo senso il Santo Padre.
4: Da Gemelli con Sergio Ciani, linea allo studio.
3: E naturalmente nelle prossime edizioni del nostro giornale gli aggiornamenti sulla salute di Leone XIV. Nell'aula di Montecitorio quasi vuota l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio.

0: poi approvati dalle Camere e ora sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il titolare dell'economia conferma la traiettoria di stabilità e prudenza, un percorso di rigore che, ha auspicato Giorgetti, dovrebbe portare il Paese fuori dalla procedura di infrazione europea. L'ascoltiamo.
1: Colleghi presenti in aula, questa situazione ci impone di essere prudenti. Impone di essere prudenti, ma non ignari di quello che sta succedendo al nostro sistema delle imprese e alle nostre famiglie.
0: La manovra avrà margini di spesa ridotti, ha dichiarato Giorgetti, e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Andranno nella stessa direzione gli interventi realizzati con la clausola di salvaguardia europea e il relativo scostamento di bilancio da 28 miliardi. E proprio sulla legge di bilancio si confrontano i partiti.
2: Ci assumiamo la responsabilità dello scostamento di bilancio perché la stabilità del governo garantisce una strategia fiscale coerente, spiega Fratelli d'Italia, rivendicando con tutta la maggioranza una manovra che guarda famiglie e imprese. Giovanni Dunzelli.
3: Adesso è necessario anche dare una mano a chi produce lavoro e a chi produce economia, al cosiddetto ceto medio. Faremo il possibile e vedremo poi i risultati concreti.
2: Per la Lega è un passo serio che consentirà di dare risposte concrete, linea condivisa da Forza Italia, che con Antonio Tajani però insiste sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF. Contro lo scostamento di bilancio le opposizioni che accusano è fatto per le armi. Giuseppe Conte.
4: Dobbiamo recuperare i soldi del riarmo, dagli extra profitti di banche e colossi energetici per investire nella sanità, nell'istruzione.
2: Conte davanti alla Camera con i giovani che manifestano per il diritto a casa e studio. In piazza anche Elly Schlein che assicura porteremo in aula le vostre proposte. PD che accusa l'Italia è ferma, il governo dica la verità. AVS parla di scelte sbagliate senza risposte ai problemi degli italiani e Matteo Renzi se la prende con Giorgetti. Si lamenta del passato, dice, ma pure con Draghi c'era lui. Filippa Misano, GR1.
0: Fondo monetario riviste leggermente al rialzo le previsioni per l'economia globale, in rialzo anche le stime di crescita per il nostro paese.
5: L'economia globale mostra ancora una volta la sua resilienza, ma è al limite. Secondo il rapporto World Economic Outlook pubblicato in occasione del vertice autunnale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. È vero, la tecnologia, i meccanismi di protezione, gli adattamenti hanno contribuito a mitigare i danni dovuti agli shock geopolitici ed energetici. La crescita sarà del 3,1% quest'anno, per poi risalire al 3,4% nel 2027. Ma i margini di aggiustamento non sono illimitati. Il Fondo Monetario mette in guardia da rischi sull'intelligenza artificiale, inflazione e tassi e cyberattacchi. Le economie importatrici di energia si troveranno ad affrontare le prospettive più difficili. In tutto questo, però, il Fondo Monetario Internazionale migliora di 0,3 punti percentuali a 0,8%. La sua previsione per la crescita dell'economia italiana e aggiunge un decimale alla stima per il 2027, portandola a 0,6%. Paola Bonanni, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:06, le notizie dall'estero. La guerra in Ucraina non si fermano, gli attacchi incrociati, ancora dispersa una parte dell'equipaggio di uno dei due mercantili attaccati nella notte al largo della Bulgaria.
6: Quanto mai strategico il bacino del Mar Nero per i commerci marittimi, anzitutto dei sei paesi che vi si affacciano. Non stupisce quindi che gli ultimi attacchi con droni contro mercantili al largo della Bulgaria, la seconda incursione in pochi giorni, abbiano scatenato allarmi. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna l'escalation come inaccettabile. Si cercano ancora in mare 11 marinai di uno dei due cargo colpiti. Quanto alla tregua energetica annunciata dal presidente Trump, Zelensky afferma solo noi la stiamo rispettando e intanto sull'ultimo bombardamento su Kiev che ha provocato morti e feriti il leader ucraino lamenta il mancato preavviso da parte degli alleati e chiede una maggiore condivisione delle informazioni di intelligence per proteggere la popolazione della capitale. Zelensky è atteso al Consiglio europeo che venerdì a Bruxelles discuterà proprio di Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov avverte il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E ai dubbi di Zelensky risponde il presidente americano, il corrispondente.
7: Non è così. Continuiamo a condividere l'intelligence con l'Ucraina, assicura Trump, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se si fosse concretizzata la minaccia, trapelata nelle scorse ore, su uno stop dell'aiuto di Washington a Kiev sul campo di battaglia. Sia Russia sia Ucraina vorrebbero mettere fine al conflitto, prosegue il presidente, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando. Quanto all'accordo con Mosca per sospendere le sanzioni sul gasolio, l'inquilino della Casa Bianca rivendica: avvantaggia tutto il mondo, non i soli Stati Uniti, e sta contribuendo ad abbassare i prezzi del diesel. Intanto il Washington Post rivela un piano di pace in 4 punti che Stati Uniti ed Europa starebbero finalizzando prima di proporlo a Russia e Ucraina. Prevederebbe aiuti economici a Kiev per la ricostruzione e risarcimenti per le vittime. Poi garanzie di sicurezza per l'Ucraina con un meccanismo di difesa collettiva dalla Russia simile all'articolo 5 della NATO, come tra l'altro proposto dall'Italia negli scorsi mesi. Il terzo pilastro dell'intesa prevederebbe invece una maggiore integrazione economica di Russia e Ucraina con l'Europa. Il quarto punto sarebbe un cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, con l'Ucraina che dunque perderebbe il controllo su una parte del territorio adesso occupato dalla Russia. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Proseguono nello Yemen gli attacchi tra gli Houthi, sostenuti dall'Iran e l'Arabia Saudita, 2 le vittime dei bombardamenti di Riyadh, secondo i ribelli che denunciano anche un attacco a una raffineria a ovest della capitale Sanaa, e minacciano ritorsioni contro gli impianti petroliferi sauditi considerati obiettivi legittimi. Ora in Francia, dove la protesta degli studenti torna a riempire le piazze, centinaia di migliaia di manifestanti in tutto il paese, tensioni e scontri a Parigi. Il corrispondente.
8: Un corteo lungo 5 chilometri tiene insieme da Place d'Italie agli Invalides migliaia di liceali, studenti universitari, professori che sostengono la protesta, rappresentanti sindacali e genitori, un po' d'accordo con i propri figli, un po' preoccupati per la loro incolumità dopo i tanti incidenti e scontri dei giorni scorsi. Scontri che si ripetono a fine giornata a Parigi e in altre città di Francia. 214 i licei chiusi in tutto il paese e risulta bloccato il 90% delle facoltà universitarie. Gli studenti chiedono un incontro dei propri rappresentanti con il primo ministro Le Cornu e la prima richiesta è quella di 10 miliardi di euro per ammodernare gli istituti e aggiornare la didattica.
9: Chiediamo solo più professori, più materiale e più fondi per l'educazione nazionale.
8: Il governo, tramite il ministro dell'istruzione Geoffrey, conferma di voler dialogare con chi protesta e assicura il massimo impegno dell'esecutivo per trovare 3.000 docenti entro ottobre da inviare dove la situazione è più critica.
10: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Siamo alla cronaca. Le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina in Molise. Tra le ipotesi anche quella che il vero bersaglio fosse il marito della donna e che le due vittime siano state uccise per errore. Intanto al via le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano la famiglia.
11: Non c'è stato bisogno di sequestrare i computer necessari all'attività didattica. In 5 ore gli specialisti della polizia hanno fatto la copia dei dati del server cui sono collegati i 71 PC dell'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Nella scuola lavora il tecnico informatico marito di Monia, la professoressa di matematica amica di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne uccise con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella. Giovanni Alfonso, consulente di parte di quest'ultimo.
12: Abbiamo estratto i dati dal server, quindi non sappiamo che cosa è stato estratto, saranno analizzati successivamente e solo successivamente potremmo capire che dati sono stati estratti e che cosa eventualmente c'è.
11: Oggetto dell'indagine sulle eventuali ricerche sul web relativi alla pianta, ai veleni in generale e alle modalità di reperimento, estrazione e utilizzo della sostanza. L'obiettivo è capire quando siano avvenute le eventuali ricerche sospette e da chi. Mentre tra le ipotesi investigative avanza quella che il vero bersaglio dell'avvelenamento fosse Gianni Di Vita, sopravvissuto all'intossicazione. Intanto nei prossimi giorni verranno perquisiti i computer di altre 3 scuole. Claudio Vigolo, GR1.
0: Il mondo degli ultra al centro dell'inchiesta a doppia curva. Arriva la sentenza d'appello, pene ridotte per 9 imputati, tra cui Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan.
13: 8 anni di reclusione, 2 in meno rispetto al primo grado, è la pena concordata in appello per Luca Lucci, detto il Toro, ex capo ultra della Curva Sud del Milan, nel filone principale della maxi inchiesta a doppia curva che nel settembre 2024 portò all'arresto dei vertici e dei sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro. La Corte d'Appello di Milano ha ratificato l'accordo tra difesa e procura, che comprende anche vecchie condanne definitive per fatti di droga. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era accusato accusato di essere il mandante del tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da questa imputazione è stato assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex vice Daniele Cataldo, anche per lui 8 anni di carcere, che nei mesi scorsi aveva confessato di essere l'esecutore dell'agguato del 2019, pene ridotte tra i 2 e i 4 anni di reclusione per 6 degli altri 7 imputati che hanno scelto la strada del concordato, tutti ultramilanisti e interisti. Per questi ultimi resta l'aggravante mafiosa nell'associazione per delinquere. Elena Baiocco, GR1.
0: Ex Ilva, mentre è in corso il Consiglio dei Ministri chiamato a varare il decreto a sostegno dei lavoratori per il rilancio industriale, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero, giudicando insufficienti le misure previste. Da Genova il ministro dell'Interno Piantedosi avverte: senza una soluzione si rischia l'allarme sociale.
14: Sono stabili le condizioni del piccolo leone. Il neonato, abbandonato ieri a Cinisello Balsamo in una busta di plastica e ora ricoverato in terapia intensiva

0: Arrivato in ospedale in ipotermia, il bimbo sta complessivamente bene e respira autonomamente. Ora aspettiamo che inizi a succhiare il latte, ha spiegato l'assessore regionale al welfare Bertolaso dopo la visita in reparto, lanciando un appello per ricordare alle future mamme come in ospedale sia possibile partorire in anonimato. Il nome che abbiamo scelto, ha aggiunto, vuole essere un augurio di pronta ripresa per il Santo Padre, ma anche di forza e speranza per il bimbo. Moltissimi cittadini che hanno scritto al Niguarda per donare vestitini e giocattoli, ma anche per dare la propria disponibilità ad accogliere il piccolo in famiglia. Sarà comunque il Tribunale dei Minori ora ad occuparsi dei passaggi successivi. Intanto proseguono le indagini della polizia per risalire all'identità della madre. Milano, Sara Grattoggi, GR1.
1: E questo era il servizio sul neonato abbandonato ieri a Cinisello Balsamo. Tante in queste ore le dimostrazioni di affetto e solidarietà al piccolo che, come abbiamo sentito nel servizio, è stato dato il nome del Papa Leone. Nuovi elementi nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovic, trovata senza vita a Trieste nel 2022. Sui suoi jeans e su uno dei sacchi che avvolgevano il corpo, individuato il DNA di un uomo sconosciuto. Sulle scarpe, invece, nessuna traccia del terreno del luogo del ritrovamento. Accertato anche un contatto tra gli indumenti della donna e quelli del marito, Sebastiano Visentin, unico indagato per l'omicidio. È morto dopo una lunga malattia Luciano Paolucci, padre di Lorenzo, uno dei due bambini uccisi a Foligno tra il 92 e il 93 da Luigi Chiatti, il mostro di Foligno. Le vittime avevano all'epoca 4 e 13 anni. Paolucci si era impegnato in prima persona per la tutela dell'infanzia, fondando l'associazione Marcia degli Angeli e il Movimento per l'Infanzia. La storia degli occhiali in mostra a Roma fino al 30 ottobre a Palazzo Piacentini.
2: Da strumento per la vista a espressione di identità, simbolo di stile e icona culturale, l'occhiale è il protagonista assoluto di una mostra suddivisa in 5 sezioni che ripercorre la sua evoluzione dalle origini a oggi, intrecciando storia, moda, design e made in Italy, e una nuova sezione dedicata al cinema. Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia.
3: Noi tutti ci ricordiamo Mastroianni con gli occhiali scuri, Fellini con gli occhiali più spessi, Audrey Hepburn con degli occhiali molto sensuali. Insomma, abbiamo cercato di dare un senso alla presenza degli occhiali nella storia del cinema, raccontando proprio delle storie. Il cinema per lunghi periodi è stato un fenomeno italiano, anzi romano.
2: Una mostra fortemente voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso.
4: Un simbolo di eccellenza e di qualità che nasce in questo caso nelle valli di montagna come dispositivo medico e che diventa anche uno stile. Oggi un'evoluzione tecnologica, anche un modo per apprendere. Rendere, definire meglio e di più.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: Ora a Venezia, dove un ladro ha scelto un bar per mettere a punto un colpo insolito.
5: Si è introdotto nella notte, scassinando la porta d'ingresso, ha raggiunto gli scaffali del bar e ha fatto rapidamente incetta di alcolici. Attenzione però, non di tutti. Non si è curato minimamente di liquori e vini, anche molto più costosi, che pure erano in bella vista, e si è invece accaparrato, prima di darsi alla fuga, una decina di bottiglie dei famosi bitter, che insieme al prosecco sono gli ingredienti base per fare uno dei cocktail più celebri, lo spritz. Solo un caso? Sembrerebbe proprio di no, ascoltando la testimonianza del titolare del ristorante di Santa Margherita a Venezia, teatro di questo strano furto. L'imprenditore intervistato dal giornale Il Gazzettino, che ha ricostruito la vicenda, ha affermato che non si tratta di un caso isolato, ci sono stati dei precedenti. Insomma, il ladro di spritz a quanto pare aveva già colpito in passato. Il suo volto, complice l'assenza delle telecamere di videosorveglianza nel locale, per ora anche stavolta rimane ignoto. Daniele Morgera, GR1.
1: Cinema, la 21esima edizione del Roma Film Fest si apre questa sera con un tappeto rosso tutto italiano. Film d'apertura è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, ma oggi è arrivata anche Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa e anche i leader dell'opposizione Schlein e Conte, con cui si è confrontata sulla questione palestina.
6: Sento il dovere di parlare, dice Susan Sarandon, che arriva a Roma, ospite di Alice nella città, con tutta l'energia che l'ha portata pochi giorni fa, a 80 anni, in manette per Gaza. E nell'incontro con la stampa c'è spazio per Gaza, Trump, le esecuzioni in diretta, prima di The Accompanist, l'ultimo film. Il film invece che apre la 21esima festa del cinema di Roma è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.
7: Il filo rosso sono segnali.

0: sono segreti dell'anima, sono quelle cose che fanno parte della nostra vita e in qualche modo decidiamo di non condividere con il partner, con la famiglia, con gli amici. Non detto che poi a volte, non sempre, però a volte quando viene fuori fa un gran baccano e può cambiare la nostra vita.
1: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santa Maria, tutti sul tappeto rosso stasera, mentre sul tardi la festa da ballo stavolta si sposta a Via Veneto, la strada di Fellini trasformata in pista fino a notte fonda. Miriam Mauti, GR1.
2: E in chiusura la musica. Nel 2027 Zucchero tornerà all'Arena di Verona per celebrare i 40 anni di Blues, l'album che lo ha consacrato a livello internazionale. Sette concerti in autunno nell'anfiteatro veronese, dove si è già esibito 66 volte davanti a oltre 800.000 spettatori. Il tour si concluderà il 10 giugno a San Siro con un evento speciale per i 25 anni di Baila.
3: Sotto questa luna piena.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori. In regia grazie a Massimiliano Savino e a Massimo Vasciaveo. Restate con noi, ora c'è lo sport da Francesca Giannini a tutti voi. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99. TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
12: GR1 Sport.
13: Buonasera da Giacomo Prireschi, apriamo con il calcio, torna la Champions League, stasera due le italiane impegnate nella Coppa Europea, partite che potrete seguire in diretta su Radio 1 dalle ore 21, iniziamo dal Napoli che farà visita agli spagnoli del Villarreal.
14: L'estadio della Ceramica è giallo, ma non un giallino tenue, sbiadito, bensì un bel giallo canarino che si staglia in mezzo agli edifici a poca distanza dal centro di questo paesone di 50.000 abitanti a una sessantina di chilometri da Valencia. Gialla è anche la divisa del Villarreal, non a caso li chiamano i sottomarini gialli. Ma più che un giallo, l'incrocio di stasera tra gli spagnoli e il Napoli di Allegri è già una prova d'appello, importante. Entrambe sono a zero punti in Champions, entrambe non benissimo in campionato, specie il Villarreal, entrambe a caccia di tre punti, insomma. Crescono in casa Napoli le quotazioni di Jovan in attacco a far compagnia a Højlund, l'ex Verona inserito in extremis in lista per l'infortunio di Favasuli. Il punto fermo è De Bruyne, scintillante in questo periodo, e dovrebbe rientrare dall'inizio anche McTominay.

0: nomine del 3-5-2 di Allegri, che al momento sembra offrire garanzie sia dietro che davanti. La vittoria col Frosinone a riaccendere l'ambiente, specie per il coraggio mostrato in campo. Tre punti che varrebbero oro anche per muovere la classifica nel maxi girone, quelli di stasera. Motivazioni che insomma non mancano. Si va in campo dopo una bella giornata di sole in questo spicchio di Spagna, fuori dai circuiti turistici, ma dalla realtà sportiva interessante e insidiosa, perché anche se il momento non sembra eccezionale, Moreno e compagni non vanno affatto sottovalutati e, per dirla con Massimiliano Allegri, è ora di iniziare a far punti. Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
1: Ancora calcio, ancora Champions League. L'altra italiana in campo sarà l'Inter. Stasera a San Siro arrivano i belgi del Bruges.
2: Dopo la lunga sosta, il calendario mette due partite interne nel giro di una settimana, entrambe alla portata dell'Inter, che deve interrompere la striscia negativa in Champions League, che vede tre sconfitte consecutive, le due con la Bodø/Glimt dell'anno scorso e quella di questa edizione con il Real Madrid, che risale ormai ad oltre un mese fa. Stasera il Bruges, fra una settimana lo Shakhtar. I tifosi si aspettano l'Inter dominante del campionato, quella che può permettersi di lasciare 5 titolari in panchina contro il Parma e vincere senza nessun affanno. Quella col Bruges è una sfida totalmente inedita. I belgi hanno vinto lo scorso campionato e sono secondi in classifica in questo campionato. Anche loro hanno perso la prima in Champions in casa contro la Aston Villa 3-2. Grande attesa per il ritorno d'avversario di Sommer, la portiere degli ultimi successi interisti. Curiosità per Nicolò Tresoldi, l'italianissimo bomber del Bruges, richiesto sia dalla nazionale azzurra sia da quella tedesca. In attesa di una sua decisione, sarà in molti stasera qui a San Siro a tenerlo d'occhio. Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Chiudiamo rimanendo sul calcio, in questo caso parliamo di nazionale femminile. L'Italia è in campo contro la Bielorussia nel ritorno del primo turno dei playoff di qualificazione al prossimo mondiale. All'andata le azzurre si erano imposte per 2-0, ora le azzurre sono ancora in vantaggio 1-0, gol di Bonansea al nono quando siamo al 54esimo minuto. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Perché scegliere Genertel?
11: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
13: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sulla A12 la Genova-Rosignano sono 5 km di coda per un incidente tra Genova Nervi e l'A7 in direzione di Genova. Le altre notizie ci portano sulla 27, la Mestre-Belluno, ci sono code per traffico tra Mogliano Veneto e il raccordo per

0: Tessera in direzione di Venezia. Sulla 4 Torino-Milano code a tratti tra Chivasso e Chivasso Ovest in direzione di Torino e code a tratti tra Grate e Viale Certosa verso Torino per un incontro sportivo. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per lavori tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione di Ancona e un chilometro di coda sempre per la presenza dei cantieri tra Grotta a Mare e Pedaso nelle due direzioni. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine sulla 29 la Palermo-Mazara del Vallo rallentamenti per materiali dispersi in prossimità dello svincolo per Punta Raisi nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
4: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
5: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
6: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
7: Che ci pensa a fermarsi?
5: Una serie di Michele Placido.
8: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
5: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
9: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
10: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
11: Il premier mette a punto in queste ore.
12: The president did what he always went.
13: The Afghan government says they're not surprised.
14: Zapping.
15: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata da Antonio Scoppettuolo. Allora, questa sera parleremo di diversi argomenti. Chiaramente seguiremo il Papa, il Pontefice, che è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. L'operazione, lo sapete, riguarda un nodulo al polmone individuato durante alcuni controlli medici e l'intervento è tuttora in corso. E poi spazio al prossimo Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 15 e il 16 ottobre tra 2 giorni, con la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e al centro del vertice ci saranno la competitività dell'Unione Europea, il caro energia, insomma, e quindi anche l'obiettivo di sostenere famiglie e imprese. E poi un altro argomento, l'argomento economico, quello che ci tocca da vicino maggiormente: il Fondo Monetario Internazionale ha alzato la previsione di crescita italiana per il 2026 dallo 0,5 allo 0,8, e poi sappiamo che c'è anche la manovra in corso da varare, quindi parleremo di tutto questo con degli ospiti. E poi spazio alla cronaca, la cronaca italiana, il caso della Ricina a Pietracatella, dove, lo ricordiamo, ha perso la vita Antonella Di Elsi, 50 anni, sua figlia Sara Di Vita di 15 anni, dopo un avvelenamento da ricina in Molise. La notizia è che la polizia ha controllato, sta controllando 70 compiti dell'istituto, di un istituto della zona, per appunto allargare il campo all'inchiesta. Ma prima di tutto questo ascoltiamo insieme i titoli del TG3.
9: Papa Leone operato nel pomeriggio per asportare il nodulo al polmone, attesa per il bollettino medico, l'abbraccio dei fedeli prima del ricovero, veglie e preghiere davanti al Policlinico Gemelli. Manovra slitta l'illustrazione in CDM, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, bacchetta la maggioranza per i banchi vuoti, in forse l'intervento sull'IRPEF, via libera all'autonomia differenziata. In aula mozione unitaria delle opposizioni, un risultato politico, i leader del centro-sinistra in piazza con i giovani che rivendicano il diritto alla casa, siamo con voi. Da Marsiglia a Lione, un'altra giornata di protesta per gli studenti francesi. Tensioni e scontri a Parigi al termine del corteo, in piazza anche Greta Thunberg. Lottiamo per il futuro. Madre e figlia uccise con la ricina a Pietracatella. 5 ore di perquisizioni in un istituto agrario. L'ipotesi che

0: delle due donne. Festa del cinema di Roma, Paolo Genovese apre la rassegna con il rumore delle cose nuove. Susan Sarandon al TG3 difende l'impegno per Gaza. Gli attivisti non odiano, credono in un mondo migliore.
1: Allora, questi erano i titoli del TG3. Allora, lo dicevamo, l'intervento sul pontefice è in corso al Policlinico Gemelli, un intervento che riguarda l'asportazione di un nodulo al polmone, così come lo stesso Papa ha annunciato nell'Angelus di domenica scorsa. L'intervento è affidato a un'equipe specializzata in chirurgia toracica e le agenzie rilanciano la tecnica dell'intervento, che si tratta di una tecnica mini invasiva, così come si fa in questi casi. E il Papa resterà in ospedale per un periodo necessario alla convalescenza, verosimilmente una settimana, e tutti gli impegni chiaramente fino alla completa remissione sono stati sospesi. Allora, diamo il benvenuto a Monsignor Claudio Giulio Dori, che è assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica. Buonasera, Monsignore.
2: Buonasera a voi gli ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. E a Massimo Franco, giornalista saggista, editorialista del Corriere della Sera, il suo ultimo libro è Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, editrice Solferino. Buonasera Massimo Franco.
3: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, Monsignor Giulio Dori, lei ha partecipato al rosario che è stato recitato nella cappella del Policlinico Gemelli insieme al Cardinal Vicario Reina, no? E ad altri i fedeli che appunto frequentano anche abitualmente l'ospedale.
2: Sì, abbiamo recitato il rosario insieme, c'era tantissima gente. È una preghiera per noi, diciamo, nel Policlinico Gemelli, che è il Policlinico della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica, quasi abitudinaria, perché nel Gemelli cerchiamo sempre di curare il corpo e l'anima. Le due dimensioni, come sappiamo, sono inseparabili. Oggi lo abbiamo fatto ovviamente in modo particolare pensando a Papa Leone. Il rosario nella prima decina è stata proprio guidata da una persona malata, ricoverata al Policlinico, per dire la vicinanza di tutti, in modo particolare dei malati, e ci auguriamo che tutto proceda nel migliore dei modi.
1: Certo, allora Massimo Franco, allora, in che modo questo Papa sta rappresentando la condizione di malattia e la condizione di fragilità? Cosa è cambiato rispetto ai pontefici precedenti? Uno dei primi a parlare di ricoveri, ricordo che fu Giovanni Paolo II nel 92, quando disse che si sarebbe ricoverato sempre al Gemelli.
3: Sì, ma non disse qual era il motivo per cui veniva ricoverato. Quindi da questo punto di vista credo che Papa Prevost abbia creato un precedente importante, perché in qualche modo per la prima volta un pontefice parla direttamente ai fedeli di quello che ha, e credo che l'abbia fatto in realtà per rassicurare, non per allarmare, per far capire che poi la malattia è una specie di appendice della vita di tutti noi, che può succedere a tutti. Quindi credo che da questo punto di vista abbia compiuto un gesto di grande forza e di grande anche fiducia in se stesso, nella medicina e nella Chiesa. Pensiamo cosa sarebbe successo se non fosse stato detto nulla in modo trasparente. Sarebbero scattate tutte le voci malevole,
1: certo,
3: tutte le indiscrezioni che nel passato hanno accompagnato le malattie dei pontefici. Questo credo che Leone XIV lo abbia evitato con la trasparenza che ha dimostrato in questa occasione.
1: Quindi è sicuramente una grande novità da questo punto di vista. Monsignor Giulio Dori, il Papa fino a questa mattina ha firmato la nomina di due vescovi, nei giorni scorsi ha nominato la nomina del nuovo decano del collegio cardinalizio, il nuovo arciprete della basilica, insomma un'attività che è andata avanti nonostante anche, come dire, il pensiero poi di dover

0: affrontare comunque certo. una prova importante, no?
1: Certo, poi vedremo anche nei giorni prossimi, nonostante si trovi ricoverato in ospedale, continuerà comunque adesso appena è nelle condizioni di farlo, ma la cosa singolare è che tutti siamo portati a pensare che essendo ricoverato svolge un'attività minore o addirittura è tutto sospeso. Sì, sono sospese alcune attività pratiche, ma il suo ministero direi che si eleva. Basta pensare che pochi giorni fa era a Lourdes e cosa ha detto a Lourdes.
0: Esatto,
1: ha detto ai malati: guardate che voi siete interpreti privilegiati del mistero centrale della fede, cioè della passione, morte e risurrezione del Signore. Per cui io credo che lui, con questo stile, come giustamente metteva in evidenza Massimo Franco, cioè lui sta interpretando nel modo più alto la sua testimonianza di custode della fede, di quella fede che ci dice che Gesù ha curato i malati e lui stesso si è fatto solidale in tutto e per tutto con i malati, ha dato la vita per dirci che anche il momento della sofferenza, della passione che tanto ci preoccupa, però in realtà è un momento in cui possiamo sperimentare qualcosa di unico e di straordinario, sia nella vicinanza del Signore, sia nella solidarietà con i fratelli, nel prenderci cura gli uni degli altri, nel vivere intensamente con un grande valore teologico e pastorale. Quindi io direi che è una cattedra ulteriore che si aggiunge al ministero di Papa Leone.
0: Certo, Massimo Franco, quando pensiamo alla malattia ricordiamo tutti le fasi drammatiche, l'ultimo periodo, un periodo lungo della malattia di Wojtyła. Anche in quel caso la malattia non ha rappresentato un ostacolo, no, al ministero petrino, ma anzi in qualche modo lo rafforzava.
2: Beh, insomma, diciamo che sono stati mesi abbastanza drammatici, perché in realtà la testimonianza che è stata data da Giovanni Paolo II, che era in fondo la testimonianza che appunto anche una persona malata può reggere perfino le redini della Chiesa, in realtà è stata una cosa commovente, ma che ha creato molte reazioni controverse, pure non perché il Papa dovesse rinunciare o altro, ma perché ci si è chiesti dopo se in qualche modo un Papa così malato non abbia lasciato spazio a manovre di curia che poi in realtà si sono viste dopo, ecco, che forse quindi non sono state esattamente il riflesso di un Papa che governava completamente la Chiesa. Questo è un caso molto diverso, questo è un caso di un Papa che appunto, a parte molto più giovane, ma poi anche molto in salute, che va a farsi un'operazione, lo dice ai fedeli in modo trasparente. Giustamente, diciamo, signor Giuliadori, non c'è un problema di una mancanza di governo da parte di questo Papa, c'è semplicemente una parentesi che tutti speriamo.
0: No, certamente non sono paragonabili, però è sul valore della malattia, cioè è come dire, sì, il messaggio teologico, umano e spirituale della malattia.
2: Sì, io penso che questo sia un discorso giusto, anche se credo che poi in questi casi sia più bravo un sacerdote a spiegarlo che non io.
0: No, ma lo stai facendo benissimo, lo stai facendo benissimo, anzi ci hai rappresentato l'altra faccia della medaglia, cioè ci stai rappresentando il fatto che poi ci sono anche delle difficoltà di carattere pratico, di governo politico della Chiesa, che poi vanno affrontate in qualche modo. E rispetto, però, volevo tornare su questo argomento con Monsignor Giulio Dori, ecco, così lo chiediamo a Monsignor Giulio Dori. Il Papa ha il valore in questo caso, come dire, il Papa è solo ciò che fa o è anche qualcosa in più di ciò che fa? Lei lo diceva prima, no? Insomma, in questo caso anche, come dire, di momentaneo impedimento, chiaramente tutti ci auguriamo che le cose stiano andando bene così come sta apparendo, però ecco, il Papa continua a parlare anche in questi casi, no? Con una testimonianza aperta, schietta, di cui parlava

0: parlava Massimo Franco.
1: Sì, c'è anche qualcosa di più, faccio due esempi. Uno è proprio dentro il Policlinico, per il fatto stesso che San Giovanni Paolo II ha vissuto un anno intero, 10 ricoveri equivalenti a 365 giorni, cioè ha abitato la malattia, l'ha vissuta, e se qualcuno viene, chi viene al Gemelli, c'è un lunghissimo corridoio dove ci sono due mostre, sulla riflessione del dolore, cioè tutto quello, non dimentichiamoci che ha scritto documenti, la Salvifici Doloris, cioè Giovanni Paolo II ha fatto una grande riflessione teologica, a tratti anche filosofica, come era lui sul dolore, e poi c'è la storia dei suoi ricoveri, e credo che ha evangelizzato, cioè ha fatto toccare il Vangelo a volte molto più con questa testimonianza diretta che magari attraverso tanti insegnamenti. E la seconda cosa è che oggi c'era un fremito nel Policlinico Gemelli molto strano, molto particolare, in tutti gli operatori, i malati, chi veniva negli ambulatori, li girano ogni giorno 25.000 persone. Perché? Perché si percepisce non solo l'emozione per la presenza di un personaggio, comunque il Papa è un personaggio, ma perché tutti sentono l'assoluta solidarietà e vicinanza del Pontefice a tutti i malati. È uno come noi, che condivide la nostra condizione, la condivide con la serenità della fede, questo si è visto, e con l'assoluta fiducia anche nell'operato dei medici e nel percorso, diciamo, sanitario. Questo è molto bello e molto significativo.
0: Da Massimo Franco, da acuto osservatore, questo pontificato, come dire, è cominciato lentamente e poi negli ultimi mesi, come dire, esploso con gesti anche importanti, con visite importanti, con viaggi importanti, con parole importanti.
2: Ma diciamo che questo Papa all'inizio era un pontefice nel quale ognuno vedeva quello che voleva, perché essendo una persona estremamente misurata, estremamente cauta, non aveva rivelato molto la sua personalità. Poi, per paradosso, dobbiamo ringraziare gli attacchi maldestri e inaccettabili di Trump, che hanno fatto vedere invece quanto questo Papa avesse le idee molto chiare e che ritenesse di dover rappresentare una Chiesa che guardava molto lontano. Se poi a questo si aggiunge l'accoglienza che ha avuto in Spagna e Francia, recuperando una dimensione europea del papato che si era un po' persa negli ultimi anni, questo fa capire che è un Papa che ritiene che la Chiesa possa dare risposte all'Occidente, e questo non era più scontato da diverso tempo. Questo è un Papa che ritiene che la Chiesa possa dare risposte rispetto a un Occidente e a un'Europa che sono apparsi molto smarriti, spaventati, e soprattutto darle ad una gioventù che secondo me è alla ricerca di valori veri, e quindi in qualche modo ritrova in questo Papa un'autenticità che si era un po' persa.
0: Monsignor Giulio Dori, questo che diceva Massimo Franco l'abbiamo visto, l'abbiamo percepito in maniera plastica durante il viaggio in Francia, no? Dove, come dire, nei giorni precedenti si parlava molto della, come dire, si temeva quasi un'accoglienza fredda o comunque un certo laicismo, più che laicità, avrebbe oscurato in qualche modo. Invece c'è stata una risposta popolare molto, molto importante. È così?
1: Assolutamente sì, i segnali c'erano, perché come sappiamo queste oltre 20.000 battesimi di adulti, questo catecumenato che sta prendendo sempre più campo nella cosiddetta laicissima Francia, ha svelato invece una ricerca, una domanda, anche proprio un impegno, perché segnali di spiritualità ce ne sono tanti, ma che poi la gente scelga di aderire, scelga di intraprendere un cammino impegnativo di fede, ed è questo un segnale molto grosso. Ma vorrei aggiungere che il bello deve venire, secondo me, perché questa dimensione europea è importantissima, sottoscrivo la valutazione data da Massimo Franco, ma noi avremo, e il Papa prima di dire che andava in ospedale ha detto tranquilli che io vengo in America.

0: America Latina, quindi ha dato un messaggio rassicurante da una parte, ma davvero il viaggio in America Latina sarà un'altra apertura di orizzonti. E poi ci prepariamo all'Asia, alla giornata mondiale della gioventù in Corea. Questo è un Papa che parla correttamente, correntemente quattro lingue, ma soprattutto ha fatto per 12 anni il superiore generale degli agostiniani, girando il mondo. Quindi è un pontefice che diciamo è preparato ad affrontare le grandi sfide di una geopolitica in fibrillazione. Quindi io sono molto fiducioso e credo che lo Spirito Santo lavori sempre per dare alla Chiesa la guida giusta.
1: Quindi Massimo Franco porta avanti da una parte l'eredità importante di Francesco, chiaramente lo fa con il proprio stile, così come è normale che sia, da una parte il richiamo all'Occidente, dall'altro l'apertura al mondo che continua.
2: Sì, ma io credo che classificare questo Papa in termini di continuità o discontinuità rispetto al predecessore, anzi direi ai predecessori, è un po' fuorviante. Cioè questo Papa rappresenta un'altra stagione della Chiesa ed è una stagione nella quale il comandamento non scritto, ma che è quello più importante, è la pacificazione e la ricucitura della Chiesa al suo interno. E questo è qualcosa che secondo me gli ha affidato il conclave come compito principale. Quello che Leone XIV sta facendo è esattamente questo: pacificare e riunificare una Chiesa che negli ultimi anni era divisa e che era stata traumatizzata sia dalla rinuncia di Benedetto XVI, sia da un pontificato di Francesco, che è stato un pontificato profetico, visionario, ma a volte anche un po' confuso.
1: Certo.
2: E quindi credo che stia rimettendo ordine in una Chiesa che aveva bisogno di ordine.
1: Grazie. Allora Massimo Franco, ci colleghiamo con Francesca Paltracca, la nostra vaticanista dal Policlinico Gemelli. Francesca, a te.
3: Eccomi, buonasera da Domenico Gemelli. E allora, quello che stavamo aspettando, il comunicato che in qualche modo ci rassicura e ci rasserena sulle condizioni di Papa Leone XIV, è arrivato pochissimi minuti fa. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Ci saranno ulteriori comunicazioni, non sappiamo ancora quali saranno i tempi per riceverle, però comunque già le prime, l'incipit diciamo ci fa stare con un cuore più sereno, possiamo dire così, Antonio?
1: Sicuramente sì, questo ci rasserena perché insomma l'intervento quindi si è concluso positivamente e quindi dovremmo aspettarci poi altri aggiornamenti. Quando, secondo te?
3: Sì, dovremmo aspettarci altri aggiornamenti, certo forse non immediatamente, perché bisognerà capire anche la portata del tipo dell'aggiornamento e della comunicazione che la sala stampa vorrà farci arrivare, per venire. Quindi in questo momento non sono in grado di dirvi 10 minuti, mezz'ora o 40 minuti,
1: certo,
3: semplicemente dirvi che aspettavo questo comunicato entro le 8, diciamo queste prime rasserenanti e rassicuranti righe, e entro le 8 sono arrivate a 19:50, quindi
1: e
3: insomma,
1: poi certo. E poi
3: siamo
1: ne sapremo
3: diciamo.
1: Sicuramente.
3: Sì, è stata
1: di
3: una
1: più,
3: lunga giornata, Antonio,
1: stato,
3: chiaramente. Il pomeriggio, insomma, è passato per noi lentamente, pur raccontando quello che stava avvenendo al Gemelli, ma non avevamo la certezza né della durata dell'intervento né la precisione dell'ingresso in sala operatoria, dell'orario d'ingresso in sala operatoria del Papa, quindi insomma eravamo veramente in attesa anche noi per capire come si sarebbe svolta la giornata e come saremmo arrivati a questo.
1: Grazie a Francesca e buon lavoro, grazie per quello che stai
3: anche
1: facendo.
3: E
1: noi poi ci ricollegheremo, in qualche modo ne sapremo di più, perché così come
3: certo,
1: ci ha abituati il Papa a dare insomma notizie abbastanza esaustive, anche no? Come ha fatto nell'Angelus come ha fatto nell'Angelus di domenica, ci aspettiamo che sicuramente insomma, come dire, di avere

0: avere notizie circostanziate. Allora, grazie a Francesca Paltracca.
1: A voi, buon grazie. Lavoro.
0: Grazie anche a Monsignor Claudio Giulio Dori e Massimo Franco. Adesso è il momento del meteo, possiamo ascoltare le previsioni del tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
2: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
12: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata limpida e ventilata per gran parte del paese, con tempo ormai migliorato ovunque. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, ma il tondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Zapping.
0: Allora, parliamo di geopolitica, di temi internazionali, rimanendo sempre in attesa di ulteriori notizie rispetto alla salute di Leone XIV. È con noi il caporedattore della redazione esteri del giornale Radio Rai, Fabrizio Noli. Ciao Fabrizio.
14: Sì, buonasera Antonio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, stavamo dicendo che ci sarà il prossimo Consiglio europeo a Bruxelles il 15 e il 16 ottobre, quindi insomma fra due giorni, fra un giorno.
14: Sì, diciamo un consiglio molto atteso. Perché appunto sono previsti, diciamo, dei confronti piuttosto accesi anche sulle politiche economiche da adottare tra paesi con crisi politiche interne piuttosto evidenti, come la Francia, l'abbiamo visto in questi giorni, no? Con la protesta degli studenti, poi sono annunciate nuove proteste dei gilet gialli, ma anche la Spagna con la crisi abitative, e poi ci sono però le spinte verso la difesa comune,

0: quelle della Polonia, insomma, che insiste molto chiaramente dall'inizio della guerra in Ucraina per un rafforzamento di questo tema, e l'Italia che chiede a sua volta più flessibilità e più attenzione ai temi energetici. Diciamo, è difficile trovare la quadra tra questa Europa che resta ancora un po' spaccata, se così si può dire, o comunque non pienamente unita, tra le esigenze dei cosiddetti frugali, Germania e Baltici, Olanda su tutti, e paesi appunto
1: e poi
0: del
1: sullo
0: sud
1: sfondo c'è la grande questione della guerra in Ucraina,
0: e questo sì è un altro aspetto fondamentale
1: che condiziona chiaramente anche, come dire, i bilanci dell'Unione Europea.
0: Assolutamente. D'altra parte si annunciano nuove sanzioni, diciamo, o comunque si annunciano nuove misure, sono sullo sfondo, visto che appunto già lunedì scorso il Consiglio degli Esteri in Lussemburgo ha varato nuove sanzioni individuali contro 1.600 tra soggetti e entità legate all'apparato produttivo militare russo, no? Che è stato forse il pacchetto più imponente di sanzioni finora varato, tant'è vero che lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto chiaramente che questo tipo di atteggiamento sanzionatorio dell'Europa pone fortemente in dubbio la cosiddetta tregua, non solo la tregua energetica, ma soprattutto l'accordo sul diesel con gli Stati Uniti. Poi diciamo che è chiaro che si tratta effettivamente di un pacchetto che riguarda 826 aziende che operano nel settore industriale o militare e ben 743 persone fisiche che hanno ruoli apicali all'interno. E con queste misure, questo è importante a sottolineare, il numero complessivo dei soggetti russi sanzionati dall'Europa arriva praticamente a quota 4.600. Non è poco. Poi è chiaro che siamo in una situazione molto complicata, molto difficile da decifrare, perché appunto da un lato abbiamo una situazione con Trump, che il presidente americano appunto, che si trova spesso allineato con Putin su temi affaristici, diciamo, no? Contro ogni regola e previsione rispetto a un paio di anni fa, ma al tempo stesso c'è il presidente ucraino Zelensky che non vuole assolutamente cambiare postura, e nemmeno l'Europa, alla luce appunto delle ultime sanzioni. Ma dovremmo avere in linea appunto Marilu Lucrezio, che è la corrispondente da Bruxelles e che
1: sì,
0: segue.
1: Vediamo. Buonasera.
0: Buonasera Marilu.
2: Salve, buonasera.
0: Ecco, tu segui sempre molto attentamente, no, i temi.
2: Ci sentiamo tutti i giorni,
0: è vero. E comunque, insomma,
2: esattamente, commentiamo e diciamo qual è la notizia che dobbiamo dare in apertura.
0: Quotidianamente,
2: te,
0: come
2: me.
0: Dici tu, giustamente. Esatto. Ma come vedi questo Consiglio europeo appunto del 15 e 16 ottobre, appunto, perché cosa possiamo aspettarci, visto appunto che il Consiglio degli Esteri in Lussemburgo è stato molto deciso, insomma, nel sanzionare ulteriori 1.600 tra enti che operano nel settore industriale e militare russo e persone fisiche legate appunto al regime con ruoli apicali all'interno. Ma al tempo stesso in questo Consiglio si scontrano diverse visioni, no? Con la Polonia che spinge molto sul tema della difesa, l'Italia che chiede più flessibilità e più attenzione ai temi energetici, la Francia e la Spagna che appaiono travolte da crisi sistemiche, soprattutto la Francia alle prese con un deficit forse non più sostenibile.
2: Esatto, sì Fabrizio, sarà un Consiglio europeo molto difficile, molto lungo, perché normalmente qui il Consiglio europeo dura una giornata, parte la mattina e finisce a notte fonda, intorno alle 2 del mattino. Invece, siccome sono tantissimi temi e ci sono molte divisioni su vari temi tra i 27, il presidente del Consiglio europeo Costa ha deciso che questo vertice durerà 2 giorni, e questa cosa non avveniva da almeno 2 anni. Dunque sarà un vertice soprattutto geopolitico. Venerdì è atteso Zelensky qui a Bruxelles. L'obiettivo è confermare il sostegno europeo a Kiev, perché Zelensky chiederà all'Unione Europea di aumentare la pressione su Mosca dopo il pacchetto di sanzioni di cui parlavi Fabrizio, contro 1.600 persone ed entità legate alla macchina bellica russa, del più grande pacchetto di sanzioni dall'inizio della guerra in Ucraina. E a complicare il quadro e anche l'accordo, diciamo, tra Trump e Putin, e oggi

0: c'è stato molto, insomma, hanno detto che l'Unione Europea tramite alcune fonti hanno parlato di delusione da parte di Trump, perché insomma l'accordo non è piaciuto, perché sono 4 anni che l'Unione Europea cerca di combattere contro Mosca sulla vicenda proprio del petrolio, di staccarsi, certo, perché sono i fondi che poi portano la Russia a investire nella guerra contro l'Ucraina.
1: Senti,
0: ed è lo scopo dell'Unione Europea.
1: Ecco, sì. Hai seguito anche le dichiarazioni di Zelensky di oggi, che ha parlato, insomma, non ha nascosto una certa delusione, pur non riferendosi specificamente a nessuno Stato, ma ha detto chiaramente: non siamo stati allertati dell'imminente attacco della scorsa notte da parte dei russi, appunto con missili balistici, ci sono stati anche dei morti a Kiev. Poi da parte americana si è sottolineato che comunque la condivisione dell'intelligence con l'Ucraina c'è ancora. Quindi cosa possiamo aspettare secondo la tua esperienza, insomma la tua visione, dall'intervento che ci sarà da parte del presidente ucraino?
0: Esattamente, questo riguarda un altro problema. Sì, sicuramente lui chiederà un maggiore investimento nella produzione di droni, nella copertura aerea, che è quello che chiede ogni volta che viene qui in Europa. Ha sempre chiesto ai vari stati di avere dei missili, perché sulla copertura antiaerea hanno finito praticamente le scorte. E aveva anche chiesto in passato, ve lo ricorderete, a Trump la produzione, il permesso per produrre i Patriot all'interno proprio dell'Ucraina. E dunque questa è l'urgenza, tant'è che Kaja Kallas, il capo della diplomazia dell'Unione Europea, più volte nelle sue conferenze stampa si è rivolta ai Paesi membri, ha detto che chi ha ancora delle scorte di missili che servono all'Ucraina le tiri fuori per cortesia, perché noi non abbiamo, cioè ci vuole, sta finendo praticamente
1: siamo gli sgoccioli per così dire.
0: Sì, non ci sono più le risorse, bisogna che gli altri stati che hanno praticamente delle risorse missilistiche aiutino l'Ucraina. Poi c'è un altro punto, Fabrizio. Oggi è salita una tensione incredibile, perché ci sono stati nuovi attacchi con droni, ma sul Mar Nero.
1: È vero, il nuovo fronte l'ha definito Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione.
0: Esattamente, inaccettabile, ha detto Ursula von der Leyen. E 2 navi sono state colpite, ci sono 11 dispersi, tra l'altro, sono 11 marinai, soprattutto siriani. E allora la NATO si chiede, questo è il nuovo fronte? Mark Rutte ha detto che continueremo come NATO a lavorare a stretto contatto con gli alleati nel Mar Nero. Questo tocca il paese che è la Bulgaria. Sofia ha richiamato l'ambasciatore russo, poi bisogna vedere, ancora accertare quali sono le responsabilità, non si sa ancora se le responsabilità degli attacchi siano state accertate. Però oltre a questo, l'altra notizia di oggi, per cui mi permetto di, perché sono i servizi che ho affrontato proprio oggi, riguarda l'intervista che ha rilasciato il ministro degli esteri polacco Sikorski al Financial Times. È una notizia molto allarmante, perché mette in guardia dal rischio di attacchi ibridi potenzialmente letali. Dice ci potrebbero essere omicidi in uno dei paesi della NATO tramite attacchi ibridi, e la Polonia ha parlato proprio oggi, ha parlato il premier Tusk, sì, dicendo che c'è stato un sabotaggio, perché vi ricorderete che il 23 settembre c'è stato un incendio nella base terrestre polacca di Starlink
1: in Masovia, per l'esattezza, infatti.
0: Esatto, esattamente. E lì oggi ci sono stati degli arresti in Germania,
1: 3 persone
0: di persone sospettate, esattamente, e vengono attribuite alla Russia. È un atto di sabotaggio, e quindi parliamo sempre di attacchi ibridi che comprende varie tipologie. E poi per finire, e concludo, questo vertice che inizierà giovedì sarà anche un vertice sulla parte del bilancio del bilancio pluriennale, che dividerà tantissimo. Ci sono due tipi di partiti, diciamo, chi è che per tagliare i paesi frugali e chi è per chiedere nuove risorse, soprattutto per l'agricoltura, per i fondi di coesione, per il territorio, e l'Italia è per una flessibilità.

0: per chiedere più risorse per la PAC, per la coesione, insieme alla Spagna, tutti i paesi del Mediterraneo, della
1: Fondamentalmente,
0: Spagna,
1: infatti,
0: la
1: sì,
0: Grecia.
1: l'abbiamo sottolineato in precedenza, che c'è comunque una spaccatura tra i cosiddetti frugali e i paesi un po' della fascia sud dell'Unione Europea, che tendono, diciamo, a chiedere una maggiore flessibilità, soprattutto appunto come nel caso dell'Italia sul piano energetico. Ma ti volevo anche chiedere se per caso si parlerà di allargamento in Europea. Ci sono appunto molti candidati sul tavolo che potrebbero in teoria, se venissero accettate queste candidature, allargare il numero totale dei paesi membri a 35, se non vado errato, no? Soprattutto in area balcanica. L'Italia in questo senso si è sempre spesa a favore, diciamo, di un allargamento verso i Balcani occidentali.
0: Sì, i Balcani sono in attesa da veramente da tantissimi anni. E quando vengono qui spesso partecipano agli incontri, diciamo, ai vari consigli, soprattutto vediamo spesso l'Albania. Dobbiamo dire che il Montenegro è il paese più avanti perché ha chiuso tutti i capitoli negoziali. L'Albania va verso, perché bisogna chiudere tutti i capitoli negoziali, che sono tanti e riguardano ogni tipo di argomento che viene chiesto a ogni paese, che ne so, può essere
1: Certo.
0: la parte giuridica, la libertà di stampa, l'economia, tutto quanto. Allora, il Montenegro potrebbe essere uno di questi più vicini all'adesione. L'Albania va verso la chiusura dei capitoli. L'Ucraina proprio oggi ha compiuto un passo nuovo, stavo leggendo, nei negoziati,
1: Sì.
0: perché ha superato proprio delle obiezioni che
1: Un po'
0: arrivavano da
1: che erano sul
0: parte dell'Ungheria.
1: tappeto. Infatti.
0: Sì, soprattutto sulla parte delle minoranze linguistiche, perché c'è una minoranza linguistica, c'è una comunità piccola
1: Ungherese
0: di
1: in Ucraina.
0: ungheresi in Ucraina, e secondo l'Ungheria non sono particolarmente tutelate queste minoranze. Quindi diciamo che Kiev ha dato delle garanzie sulla tutela della minoranza ungherese. Poi c'è la Moldova, che pure prosegue il percorso di adesione e che è considerato strategico come Stato perché per la sicurezza dell'Europa orientale.
1: Certo.
0: E quindi
1: E
0: sarà
1: tra l'altro
0: un.
1: oggetto spesso e volentieri negli ultimi mesi di attacchi ibridi da parte, si presume, russa, insomma.
0: Esattamente, bisogna vedere perché poi alla fine non si sa mai la
1: No, in effetti non
0: trascendenza.
1: abbiamo delle prove evidenti, è chiaro. Però,
0: Esatto.
1: insomma, i sospetti ci sono. Ma d'altra
0: Ecco,
1: parte,
0: parliamo di sospetti.
1: ecco, parliamo di sospetti. Tra l'altro, Marilu, un altro paese candidato a entrare è la Serbia, che domenica si svolgeranno le elezioni. Ma ecco, la Serbia è in una posizione un po' particolare, no? Perché potrebbe essere, secondo alcuni osservatori, una sorta di nuova Ungheria, parlo dell'Ungheria di Orban, no? Una sorta di paese satellite della Russia, semmai dovesse entrare nell'Unione Europea, e quindi in grado in qualche modo di indurire, di rendere meno fluidi certi meccanismi, no? Di decisione collettiva, insomma, per i quali è richiesta la decisione unanime soprattutto.
0: Sì, devo dire che Bruxelles segue con attenzione la campagna elettorale, chiede garanzie sul rispetto degli standard democratici. E la delegazione dell'Unione Europea è andata a Belgrado, ha richiamato le autorità serbe sulla necessità di avere un voto libero, trasparente. E il processo di adesione resta un po' rallentato. C'erano delle preoccupazioni sullo Stato di diritto, sulla libertà di media, anche sui rapporti col Kosovo, perché come sappiamo la Serbia non ha
1: Quello,
0: mai riconosciuto l'indipendenza del
1: esatto,
0: Kosovo.
1: quello è un grosso problema che si trascina dal 98 almeno, ma anzi,
0: Sì.
1: secondo alcuni, addirittura dal XIV secolo, dalla battaglia di Kosovo-Polje tra serbi e ottomani. Ma diciamo, Marilu, che in questo momento stiamo assistendo ad un'Europa che, se dovessimo proprio fare un titolo, che da un lato c'è questa voglia di espansione, ma che appare ancora alla ricerca di un'identità, se proprio devo dare un titolo, insomma, in qualche modo, visto che appunto ci sono tante sensibilità diverse, tante esigenze, istanze diverse, e soprattutto ci sono degli scenari nuovi, come soprattutto questa crisi francese, soprattutto legata al deficit non crescente, ad un sistema di welfare che in qualche modo sta un po' collassando e crea appunto questa situazione di malcontento. Tutto poi in vista del 2027, che sarà un anno elettorale molto importante.

0: importante sia appunto in Francia ma anche in Spagna, per dire, no? Oltre che in Italia, ma in un periodo probabilmente autunnale.
1: Certo, assolutamente. Dobbiamo assistere a un po' di cambiamenti, perché vabbè, la Spagna con Sanchez, che ha governato per diversi anni sempre con una minoranza, c'era cioè un governo di minoranza, quindi adesso
0: era sempre un po' a rischio.

0: Sì. E poi insomma a questa, e la Francia, come dicevi tu, cioè, ha una crisi politica, un deficit, è un rischio anche per l'Eurozona. Sì, ma c'è un deficit previsto nel 2026 del 5,4%.
1: E quindi siamo a livelli molto molto alti. Senti Marilu, ma se hai seguito anche i lavori del forum sulla sicurezza a Varsavia, in cui sono intervenuti non soltanto Zelensky ma anche alti vertici della NATO, compreso
0: Grinkevich,
1: esatto, che ha parlato comunque di una NATO pronta a rispondere colpo su colpo a qualsiasi aggressione, e addirittura anche parlato della cosiddetta teoria dottrina della vittoria, insomma, in qualche modo una sorta di neutralizzazione immediata di qualsiasi azione ostile, no, da parte russa in primis, è chiaro.
0: Sì, ha detto appunto, ha voluto innanzitutto...
1: Non so se è una sorta di rassicurazione, scusami se ti interrompo.
0: Sì, ha voluto lanciare un messaggio perché qui si parla di difenderci, di produrre, di mettere più finanziamenti per la difesa, perché si parla del 2030, insomma da qui al futuro. In realtà il messaggio che ha lanciato... Mm-hmm. Grinkevich è quello che è il capo delle forze alleate in Europa,
1: certo,
0: ed è sempre un generale americano, sì.
1: Esatto.
0: Dunque lui ha voluto dire se siamo attaccati noi siamo già pronti a rispondere, non abbiamo bisogno di produrre e di mettere tutte le forze insieme europee dei vari 32 paesi. Quindi il messaggio era che noi siamo pronti a rispondere ad un eventuale attacco russo. E poi
2: sei un maestro assoluto.
1: Senti,
0: ma ha parlato di tre fasi per finire il discorso.
1: Certo.
0: Ha detto: dobbiamo, prima di tutto, siamo in grado, la strategia che dicevi tu, bloccare, cioè impedire al nemico di proseguire l'offensiva e di conquistare territorio NATO, no? Quindi questo è. Contenere, cioè neutralizzare l'attacco iniziale e poi spezzare e distruggere le forze che attaccano, che colpiscono le strutture, esatto. E quindi questa è la teoria della vittoria che ha spiegato come l'alleanza risponderebbe ad un eventuale attacco russo.
1: Certo, poi ci si chiede appunto negli scenari sono sempre molto suscettibili, diciamo, di variazioni. In questi ultimi anni l'abbiamo visto, è chiaro insomma che ci sono momenti in cui Trump alterna appunto fasi in cui chiede più solidità all'alleanza atlantica e altri momenti in cui poi appunto fa affari con la Russia. Quindi siamo davanti ad una fase, come dicevamo già all'inizio, molto, molto difficile da interpretare, sicuramente molto...
0: Però diciamo che non c'è nessun imminente scontro con Mosca.
1: No, per fortuna no.
0: Grinkevich ha ribadito: non c'è nessuno scontro con Mosca, però siamo pronti a combattere se siamo attaccati. Questo è.
1: Ha fatto un discorso da militare, potremmo dire realistico.
0: Sì.
1: Diciamo
0: esattamente
1: così. Ma abbiamo un'altra ospite in questo momento, vero?
2: Sì, perché ci ha raggiunto Federica Ionta, che è l'inviata della redazione politico-parlamentare del giornale Radio. Buonasera, Federica.
1: Buonasera.
3: Ciao, buonasera a voi e agli ascoltatori.
2: Federica. Allora, il prossimo Consiglio europeo, lo ricordavamo, il 15 e il 16 ottobre, l'Italia cosa porterà sul tavolo?
3: I temi saranno, come di consueto, anticipati domani nelle comunicazioni in Parlamento, prima la mattina in Senato, poi il pomeriggio alla Camera del Presidente del Consiglio. Chiaramente il tema, il dossier più pesante in questo momento è quello sulla spesa pubblica. Giorgia Meloni pochi giorni fa ha annunciato l'intenzione di riproporre a questo vertice la richiesta di flessibilità per contrastare l'inflazione. L'Italia ha già presentato, insieme ad altri 19 stati europei, una richiesta di flessibilità, di sbloccare le cosiddette clausole di salvaguardia, quindi per aumentare la spesa in difesa ed energia, al di fuori dai parametri stringenti di bilancio. E su questo ha ottenuto dalla Commissione europea un primo ok all'inizio di questo mese, all'inizio di ottobre.

0: deve passare entro il prossimo mese, si aspetta l'ok definitivo da parte del Consiglio. In aggiunta, diciamo, a questa richiesta di flessibilità, appunto, per la spesa in due settori ben definiti, energia e difesa, è stata fatta una richiesta di flessibilità in senso più ampio, più generale, cioè il ragionamento del Presidente del Consiglio, di Giorgia Meloni, qual è stato? Noi abbiamo, come dire, previsto degli importi, diciamo, per delle voci di spesa. L'inflazione ha gonfiato i prezzi delle materie prime, dell'energia soprattutto. Quindi, sostanzialmente, quello che noi avevamo previsto di spendere un tot sarà un tot più X% di inflazione. Quindi si sono ridotti i margini di spesa che potrebbero essere destinati ad altre voci, per cui va rivisto un po' tutto questo meccanismo. A questa richiesta, diciamo, è arrivato un po' più di freddezza, ecco, da parte di Bruxelles, un po' più di resistenze, e quindi il tema sarà sicuramente tra quelli discussi, non solo poi sul tavolo formale. Noi sappiamo che al Consiglio europeo ci sono tanti, come dire, tavoli collaterali, i cosiddetti gruppi informali, cioè appunto quello sulla competitività che l'Italia guida insieme al Belgio e alla Germania, quest'asse, diciamo, inedito, un gruppo informale che è nato lo scorso anno durante un consiglio informale fra paesi che guidano appunto un gruppo un po' più ampio di paesi che chiedono un cambio di passo sulla competitività, in particolare sulla gestione poi delle politiche di transizione verde per quanto riguarda le industrie. Altro tavolo a margine è quello. La collega Marilu prima citava le politiche agricole e di coesione. L'Italia guida un altro gruppo informale su questo tema di paesi che chiedono che nel prossimo quadro di bilancio pluriennale, che sarà all'ordine del giorno di questo Consiglio europeo, siano mantenute, diciamo, sia mantenuta come dire, le sostanze, le risorse impegnate sulla politica agricola comune. C'è un altro tavolo, sempre guidato dall'Italia, un altro gruppo informale, sempre guidato dall'Italia, stavolta con Danimarca e Paesi Bassi, sul tema dell'immigrazione. Anche questo sarà sul tavolo del Consiglio europeo. Si parla di quelle che ormai abbiamo imparato a definire le cosiddette soluzioni innovative, la prima proposta italiana del protocollo con l'Albania, quindi di campi di rimpatrio fuori dai confini europei, in questo caso in Albania. Si studia se e come sia possibile eventualmente prevederne anche in altri paesi.
1: Senti Federica, ma in questi giorni si parla di nuovo di una sorta di spaccatura. Sono Fabrizio Noli, scusami se.
0: Sì,
2: no, ma
0: ti
2: lei ci
0: riconosco
2: seguiva.
0: dalla voce.
2: No, ma lei ci seguiva già dalle 19:30.
1: Sono un po' di ore che sto qua, ma mi chiedevo se ti risulta in qualche modo, anche se l'hai detto benissimo, cioè ci sono molti tavoli misti tra paesi del nord Europa cosiddetti frugali e l'Italia, insomma, cioè, o altri paesi del sud, del fronte sud europeo, ma c'è in questo momento in cui ci sarebbe magari una maggiore necessità di coesione anche per ricostruire, per dare una nuova identità all'Europa, in qualche modo questo tema della divisione tra frugali e paesi mediterranei c'è ancora, secondo il tuo punto di vista, da quello che puoi vedere da questi vertici, oppure è una visione in qualche modo un po' troppo semplicistica da parte nostra? Ecco.
0: Ma sicuramente, diciamo, dipende un po' dai temi, no? Sul tavolo, a seconda del tema, ciascun paese ha anche. Poi, per quanto riguarda il dibattito interno, il consenso interno, che è un tema fondamentale, perché noi vediamo i leader al tavolo europeo, ok, poi ciascuno rientra nel proprio paese e in qualche modo mette la faccia su quello che lì è stato deciso. Quindi sui temi economici c'è sempre stata, forse, non so, mi preoccuperei se non ci fosse una divisione appunto tra i cosiddetti frugali, che poi sono quelli del nord Europa, rispetto ai paesi mediterranei, che hanno forse anche culturalmente un'altra impostazione di bilancio. C'è più, come dire, una più commistione forse su temi come l'immigrazione, perché appunto questo gruppo informale che io ho citato, che è guidato dall'Italia con i Paesi Bassi e la Danimarca,

0: se vogliamo, è un asse un po' inedito che sicuramente non c'è sui dossier economici. Devo dire anche questo gruppo sulla competitività che è andato al Consiglio informale di febbraio dell'anno scorso, che vede Italia, Belgio e Germania, per esempio non la Francia, ecco. È una lettura un po' diversa rispetto all'asse tradizionale franco-tedesco che insomma abbiamo conosciuto per anni. Quindi a seconda poi degli argomenti, e sono tanti gli argomenti sul tavolo, ciascun paese insomma tira un po' l'acqua al proprio mulino, ecco, detto in termini forse un po' banali, però.
1: Beh, insomma, comunque diciamo un altro tema forte potrebbe essere quello dell'allargamento al questo Consiglio europeo. Si parla molto soprattutto di un allargamento verso i Balcani occidentali, un tema sempre caro al nostro paese.
0: Sì, come Giorgia Meloni lo definisce non un allargamento, ma un reingresso, ecco, adesso non ricordo le sue parole esatte. Comunque per lei non è un allargamento, ma è da considerarsi come una naturale prosecuzione, esatto, una naturale prosecuzione di quelli che sono i confini dell'Unione Europea. Poi sappiamo che la premier italiana ha anche un'amicizia personale molto stretta col primo ministro albanese, che ci hanno abituato a tanti anche siparietti comici, lui che si inginocchia, i fiori, eccetera. Quindi sicuramente è un'area di grande interesse per l'Italia, per cui l'Italia si è spesa, ecco.
1: E ci sarebbe poi anche il discorso della Moldova, dell'Ucraina, insomma tutta una serie di paesi che potremmo vedere nella prossima Unione Europea, anche se appunto restano anche molte perplessità sull'effettiva capacità di allargamento dell'Europa fino a 35, no? come si è detto insomma in questi giorni, insomma circola questa ipotesi di Europa 35 addirittura, che sarebbe appunto un completo restyling, anche se poi è chiaro l'obiettivo non può essere
0: immediato. Diciamo che già rispetto al tavolo attuale si evidenziano alcune difficoltà con l'allargamento. Banalmente si è tornato poi a discutere negli ultimi anni del discorso dell'unanimità, chiaramente allargando ancora di più diventerebbe ancora più farraginoso di quanto non lo sia adesso, insomma.
1: Beh, certo, d'altra parte si ripropone spesso il tema storico, no, dell'ingresso nel 2005 di Bulgaria e Romania, che forse non erano propriamente preparate, ma insomma,
0: preparate, esatto,
1: ecco, mettiamolo in questi termini. Ma comunque d'altra parte diciamo il destino in questo momento vuole Unione Europea.
0: Beh, cioè, ci deve essere anche della visione, chiaramente,
1: certo,
0: quindi insomma,
1: esatto. La visione, esatto, hai detto bene. Questo potrebbe essere il futuro, diciamo, di un'Europa magari più visionaria, chissà, forse più elastica, non sappiamo bene, perché naturalmente insomma i tempi cambiano e quindi anche le esigenze, Antonio.
2: Va bene, allora noi ci fermiamo qui, perché continuiamo poi a parlare di economia e anche di cronaca. Quindi grazie a Federica Ionta, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
1: Grazie,
0: grazie a voi, buonasera.
1: Grazie anche a Mary Lulu Crezio che ci ha tenuto compagnia prima.
2: E poi grazie a Fabrizio Noli.
1: Grazie Antonio per l'ospitalità, è sempre un piacere.
2: È un grande piacere, grazie. Allora noi ascoltiamo i titoli del TG1.

sanitari. Via libera del governo al documento programmatico di bilancio in vista della manovra, sul tavolo anche ex Ilva e l'autonomia differenziata. Scostamento di bilancio, sì delle camere, Giorgetti nuvoloni all'orizzonte, consolidiamo i conti, risoluzione unitaria del campo largo, ignorano i problemi reali. Tensioni NATO-Russia, droni contro navi vicino a coste bulgare, Polonia, prepararsi ad attacchi ibridi letali, Trump, forniamo ancora intelligenza a Kiev, Garlasco, se parlo sulle indagini per corruzione viene giù tutto, dice Sempio intercettato, la difesa c'è una prova formidabile per scagionarlo, ogni tanto qualcuno deve morire, le frasi shock dell'autista accusato di aver ucciso sei anziani in ambulanza, la pista del movente economico. Dalla patente mobile europea, multe inasprite ma solo per i comportamenti più pericolosi, in arrivo novità nel codice della strada. Festa del cinema di Roma, si parte con il red carpet del

0: apertura, il rumore delle cose nuove dirette da Paolo Genovese. E nella capitale arriva Susan Sarandon, rivoluzionaria non solo al cinema. Quando le cose non vanno, dice, non ci sto.
1: Ci sono anche i titoli di Rai News 24, sentiamo.
2: L'intervento al polmone è riuscito nei tempi e nei modi previsti e Papa Leone è rientrato in stanza al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato. A breve il bollettino. Il Parlamento approva lo scostamento di bilancio, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, scostamento in linea con la prudenza. Francia, nuove proteste degli studenti, disordini alla manifestazione di Parigi, episodi di vandalismo e cariche della polizia. Ucraina, Zelensky, solo noi rispettiamo la tregua sui siti energetici, chiesta è da Trump. Il tycoon dice i rapporti di intelligence con Kiev continuano. Ex Ilva, altre 48 ore di sciopero a Taranto e Genova, non accettiamo una cassa integrazione senza futuro, dicono i sindacati. Stasera torna la Champions League, il Napoli in Spagna affronta il Villarreal e l'Inter se la vedrà con il Bruges.
1: Allora parliamo di economia e salutiamo il professor Fabio Fortuna, economista. Buonasera professore.
3: Buonasera, eccoci qua.
1: Allora professor Fortuna, il Fondo Monetario Internazionale ha alzato la previsione di crescita italiana dallo 0,5 allo 0,8. È un dato interessante, ma quale situazione emerge per l'economia reale?
3: Beh, questo dato è importante, il Fondo Monetario Internazionale vede meglio la situazione italiana, i rischi permangono, ma conferma il buon andamento del PIL nelle previsioni, perché dobbiamo ricordare che nei primi mesi dell'anno si parlava di un PIL tra lo 0,4 e lo 0,6 sia a livello nazionale che internazionale. Invece in quest'ultimo periodo abbiamo avuto l'OCSE poche ore fa che ha alzato la previsione del PIL a più 0,9. Le due agenzie di rating che già si erano espresse sul debito sovrano si sono anche pronunciate sul PIL e Moody's, l'ultima delle due, più 0,8, Fitch più 1%, quindi questi dati confermano che il PIL italiano è visto in netto miglioramento e ha lasciato un po' la coda stretta dell'Europa, perché siamo agli ultimissimi posti in Europa per quanto riguarda la crescita del PIL. Certo, non è che possiamo gioire, la crescita è sempre flebile, va migliorata, però indubbiamente questa è una prospettiva che ci lascia un po' di speranza per il futuro, con tutti i problemi naturalmente che permangono di natura geopolitica e soprattutto di natura energetica. Sul fronte dell'inflazione, l'Italia, che stava facendo molto bene fino a inizio anno, era sotto al 2% ed era forse la migliore in Europa, una delle migliori nazioni in Europa. Purtroppo, quando si scatena lo shock energetico, noi abbiamo grandi problemi sul fronte dei prezzi e l'inflazione cresce molto. Quindi è prevista un'inflazione al 3,3% per il 2026 contro una media dell'Unione Europea del 3,1%. Tant'è vero che la Presidente del Consiglio ha sollecitato l'Europa ad una flessibilità aggiuntiva che tenga conto di questa inflazione, che non riguarda soltanto l'Italia ma riguarda un po' tutta Europa, e che dilata la spesa e quindi mette in difficoltà soprattutto, cioè, noi e soprattutto le famiglie.
1: Su questo ci torniamo, grazie. Intanto diamo il benvenuto a Fabio Tamborini, direttore del Sole 24 Ore. Buonasera direttore.
4: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Allora, oggi la Camera ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica. È un documento importante, ci sono delle novità significative, come dire, per gli investimenti oppure no? Qual è il giudizio? Ecco, un giudizio complessivo su quello che andremo a poi sperimentare.
4: Bisogna dire la verità, c'erano tante attese di una manovra che potesse essere una manovra importante, che distribuisse

0: distribuisse delle risorse per lo sviluppo economico, per le famiglie, invece bisogna fare i conti con la cruda realtà, e questo è stato fatto citando il ministro dell'economia Giorgetti: nuvoloni si addensano all'orizzonte.
1: Eh sì, è stato quindi, abbastanza chiaro.
0: È stato molto chiaro, non è che c'è Gerardo, non è che l'ha mandata a dire, esatto. Proprio paro la situazione, e devo dire che anche l'analisi del Fondo Monetario Internazionale lo conferma. Da una parte, come avete appena ricordato, certifica un andamento a dura prova i bilanci degli stati occidentali. Quali sono? Il deficit, un debito sempre più significativo, i costi dell'energia fuori controllo.
1: Oh, e questo è uno
0: dei
1: punti,
0: anche
1: no?
0: Il Fondo Monetario la cambi spiritosi.
1: Professor Fortuna, il prezzo dell'energia e, come dire, le preoccupazioni per la crisi energetica sono tutt'altro che fugate.
2: Assolutamente, non sono fugate, perché la crisi energetica colpisce in modo profondo. Abbiamo sottolineato nel corso del tempo l'aumento per quanto riguarda il petrolio, che adesso naviga da un po' di giorni sopra i $100 al barile, il Brent, e questo è un problema serio. Però in generale si è sottovalutato un problema che forse è ancora maggiore, perché il gas a inizio anno quotava sul mercato di Amsterdam, che è un po' il riferimento, 29 euro a megawattora. All'inizio della guerra e poi è passato a 52-53, purtroppo negli ultimissimi giorni è cresciuto moltissimo e oggi vale quasi il triplo la quotazione del gas, e questo inevitabilmente, oggi abbiamo avuto prezzi intorno a 86-87 euro a megawattora, inevitabilmente inciderà molto sulle bollette, sia per quanto riguarda le famiglie che per quanto riguarda le imprese. Ed è un problema del quale il governo dovrà tener conto, e che dà un ulteriore colpo ai margini già stretti che si hanno per la legge di bilancio.
1: Grazie. Direttore Tamburini, allora oggi il suo giornale ha messo in evidenza il pericolo del taglio IRPEF, cioè che dal 35 al 33% sui redditi da 50.000 a 60.000 possa essere messo a rischio. Che ne dice?
0: Dico che oggi il ministro dell'economia lo ha confermato, sia pure indirettamente, e quindi anche il Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso proprio in queste ore, c'è una bella dialettica, perché c'è il vorrei ma non posso, no? Questo provvedimento che farebbe pagare meno tasse a una parte degli italiani, quelli che poi le pagano sul serio, contrariamente agli evasori, e deve fare i conti con quello che abbiamo appena sentito dal professor Fortuna, e cioè non ci sono risorse adeguate. Anche qui cito un'altra volta Giorgetti, il ministro dell'economia, gene minga, che per gli ascoltatori che non sono lombardi vuol dire che non ce n'è, e quindi bisogna fare di necessità virtù. Anche questi provvedimenti su cui sulla carta tutti erano d'accordo, il problema è dove andare a trovare il quattrino.
1: Oh, appunto, ma proprio su questo, sì, professor Fortuna, che non è lombardo, ma
2: non capisco però la battuta del direttore.
1: Dove li troviamo se non ci sono? Dove si può attingere? A quali risorse disponibili?
2: Noi abbiamo questo extra deficit che è nato in virtù dello scostamento che oggi è stato autorizzato dalla Camera, questo extra deficit di 14,4 miliardi, 7,2 per l'energia, 7,2 per la difesa. Per quanto riguarda l'energia, il problema qual è? L'energia è in virtù degli investimenti.

0: che si possono fare in energia. Noi vorremmo invece, questo è stato detto chiaramente sia da Giorgetti che dalla Presidente del Consiglio, noi vorremmo in qualche modo che si potessero utilizzare anche un po' per aiutare le famiglie e le imprese, soprattutto quelle energivore. Vedremo, perché la proposta è stata avanzata, tant'è vero che si è cominciato a parlare di una flessibilità aggiuntiva anche in riferimento all'inflazione, ma vedremo se per questa invece è già concessa, salvo conferma del Consiglio europeo nel mese che viene. Per quella già concessa bisogna capire quale potrà essere l'utilizzo, cioè se potremo utilizzare qualcosa non per le accise, questo sarà escluso, ma qualcosa per far fronte alle pressanti esigenze di famiglie e imprese. Quindi io credo che buona parte della manovra si farà purtroppo con l'extra deficit. Poi i calcoli attuali ci danno 7-8 miliardi, ma sono destinati a aumentare, a mio giudizio. Naturalmente si chiederà un contributo alle imprese che hanno guadagnato moltissimo, vedi le banche che hanno tirato fuori negli ultimi anni degli utili esorbitanti. E qui dovrà entrare in gioco con forza un tema che è quello della responsabilità sociale d'impresa. Le imprese devono guardare al profitto, ma poi devono anche guardare agli aspetti sociali, alle difficoltà della popolazione. E in una situazione di grande floridezza, quella delle banche in questi anni, quella delle società energetiche, io credo che un contributo volontario, nell'ordine si parla di 3 miliardi, possano tranquillamente darlo e non rifiutarsi di collaborare o farselo imporre attraverso una tassazione. Credo che questa sia la direzione. E poi, secondo me, dei margini di recupero potrebbero esserci sulle agevolazioni fiscali. Se ne parla da anni, ne sono rimaste tantissime, sono 475, sono diminuite di una cinquantina, ma si può tagliare naturalmente con e trovare qualche risorsa, altre risorse verranno dalla piega del bilancio, e speriamo anche che l'Europa in qualche modo possa aiutarci, perché la situazione dei prossimi mesi è un po' complicata, anche se rimaniamo ottimisti sulla scia di questa reazione che l'Italia ha avuto, di questa resistenza che ha le difficoltà.
1: Grazie al professor Fortuna. E siccome sono in chiusura, però volevo chiedere al direttore Tamburini se è d'accordo rispetto, come dire, alla liberalità delle imprese più floride di cui parlava Fortuna.
2: No, non sono d'accordo, mi spiace, ma proprio non lo sono, perché chi paga le tasse oggi, anche chi fa dei profitti elevati come le banche piuttosto che società che operano nell'energia, le tasse le paga già. E perché bisogna aumentargliele? Facciamo pagare le tasse, come peraltro già un
0: questo
2: po' si
0: è
2: sta
0: vero
2: facendo, ma si potrebbe fare molto di più. Facciamo pagare le tasse agli evasori. In Italia ci sono ancora, nonostante si siano fatti dei progressi importanti, ci sono ancora 80-90 miliardi all'anno di evasione fiscale, di elusione fiscale, ma facciamole pagare a chi le tasse non le paga. È una vergogna. E che si fa? Si va a mungere la vacca che è già stata munta abbondantemente con quelle società.
1: Lapidario,
2: è una posizione scomoda.
1: No, capisco,
2: però loro le tasse ne pagano tante, e perché dobbiamo aumentargliele? Ma non è un paese, è inaccettabile.
1: Ha ragione,
2: si vada
1: però
2: a bastonare l'evasione fiscale, l'illusione, no, oppure si faccia. Scusi, io non ho mica interrotto prima. Facciamo come Trump. Trump ha risolto il problema del prezzo del diesel comprandolo dalla Russia. Allora, ma che ci stiamo pigliando in giro? Come ha fatto Trump? Compra il diesel dalla Russia e noi chi siamo? I fessi di turno. Allora, posto che io non sono d'accordo, lo dico chiaramente, a comprare il diesel dalla Russia, però diciamolo con forza, è oscena questa decisione che ha preso Trump. Siccome ci sono le elezioni per cercare di rimontare lo svantaggio elettorale che ha immenso, vuole abbassare il prezzo del diesel e annuncia che lo compra dalla Russia. Ma dico, stiamo scherzando, siamo su scherzi a parte qua.
1: Chiarissimo.
2: E noi vogliamo tassare le banche, ma dai.
1: Chiarissimo, grazie direttore. Non so se Fortuna vuole replicare, ma 10 secondi.
0: Una piccola, io sono d'accordo col direttore, ma l'evasione fiscale che dovremmo combattere da decenni non la risolviamo in 2-3 mesi. E in questo momento c'è bisogno di aiuto per i cittadini e per le imprese. Quindi io credo che un piccolo sacrificio, proprio in virtù delle responsabilità sociali delle imprese, devono avere. Sull'evasione siamo perfettamente d'accordo, lo dico in tutte le interviste.
1: Grazie al

0: Professor Fabio Fortuna.
1: Ma chiediamo l'aiuto a Trump. Chiediamo l'aiuto a Trump, visto che compra il diesel dalla Russia.
0: grazie al direttore del Sole 24 Ore, a Fabio Tamburrini, grazie per essere stati con noi. E adesso i titoli del TG2.
2: Ha operato al gemelli per un nodulo al polmone, intervento concluso positivamente. Rosario nella cappella del Policlinico, guidato dal cardinale Reina. Preghiere dalle chiese di tutto il mondo. Via libera in Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata, slitta invece la discussione delle linee guida del documento programmatico di bilancio. Palazzo Chigi parla di un errore materiale. Spostamento di bilancio, ok, del Parlamento, Giorgetti in un'aula semi-vuota, non vogliono lavorare, maggioranza più soldi in tasca degli italiani, opposizioni non ci sono risorse per casa e sanità. Trump, continuiamo a condividere l'intelligence con Kiev e sull'Iran, presto una decisione sugli UTI, potrebbe chiedere aiuto a Erdogan, Mosca nulla sappiamo della proposta di pace. Studenti in rivolta in Francia, oggi il quinto atto della mobilitazione, cortei e scuole chiuse, manifestazioni a Parigi, Lione, Marsiglia e in altre città, chiesti 10 miliardi per la scuola. Il caso Ricina a Pietracatella, analisi sui PC in 4 scuole della zona per verificare se siano state fatte ricerche sul veleno, perquisito l'Istituto Agrario di Riccia. A Roma festa del cinema, 21esima edizione con Monica Vitti sul manifesto, 13 giorni tra anteprime, masterclass e red carpet. A Susan Sarandon il Womland Excellence Award.
0: Allora, l'abbiamo sentito dai titoli, parliamo del caso della Ricina di Pietracatella. Antonella Di Elsi, 50 anni, sua figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte dopo un avvelenamento da ricina in Molise. E c'è però, come dire, una novità nelle indagini. Ce ne parla Fabrizia Aralla, grazie per essere qua, che è la collega della redazione cronaca del giornale radio.
3: Sì, oggi è stata una giornata importante nell'ambito di questa inchiesta che dura ormai da 10 mesi e sarà una settimana importante, una settimana di accertamenti informatici che verranno effettuati in 4 scuole della provincia di Campobasso. Nella prima giornata, quella di oggi, sono stati portati avanti dalla squadra mobile e dagli agenti del Servizio Centrale Operativo degli accertamenti, delle perquisizioni sui sistemi informatici nell'Istituto Agrario di Riccia, che è un piccolo comune in provincia di Campobasso. Sotto la lente ci sono una settantina di computer, perché l'interesse degli inquirenti adesso si concentra sul web e gli inquirenti sono alla ricerca di tracce informatiche, indirizzi IP, cronologie di ricerca, eventualmente anche dati cancellati, recuperabili in qualche modo dagli esperti, che possano portare a quelle ricerche invece che sono datate agosto 2025, che hanno aperto, sembra, nuovi scenari. Qualcuno su una piattaforma Reddit avrebbe chiesto informazioni, qualcuno che si è finto uno scrittore dall'identità evidentemente sconosciuta, chiedendo consigli e istruzioni su come ricavare la ricina dalla pianta ed eventualmente come utilizzarla. Ecco, questi accertamenti sono durati 5 ore oggi. Quali risultati? Nessun sequestro è stato effettuato, non sono state effettuate analisi su singoli PC, ma sono stati analizzati i sistemi centralizzati a cui sono collegati questi personal computer.
0: Grazie, adesso ci torniamo, diamo il benvenuto ad Anna Vagli, criminologa, psicologa, su Radio 1 conduce L'ultima traccia insieme con Lucrezia Scardini. Buonasera.
4: Buonasera.
0: Allora, in qualche modo, come dire, le ultime indagini, la ricerca di questo profilo, o meglio, la ricerca di queste informazioni può darci un profilo, può farci immaginare un profilo dell'autore di questo caso, il responsabile di questo caso.
4: Intanto la memoria digitale non ha la stessa capacità di dimenticare la memoria umana, no? Quindi un assassino in grado di nascondere il momento in cui uccide, perché sappiamo che la modalità omicidiaria del veleno è una modalità omicidiaria particolare, ma cioè, ha molta più difficoltà a cancellare il momento in cui ha iniziato a pensarci. La profilazione, dal mio punto di vista, quindi al profilo criminale, è di per sé data dalla scelta della ricina, perché uccidere con il veleno non è come impugnare un'arma, no? Vuol dire avere la possibilità di interfacciarsi con la vittima in modo da non destare sospetti, perché è molto difficile avvelenare uno sconosciuto. Quindi io penso che
0: questo quindi, insomma, è un dato abbastanza importante,
4: sì,
0: no?
4: Escludendo diciamo la somministrazione accidentale, perché ormai penso che sia chiaro, no? Non solo a chi indaga, che è impossibile entrare a contatto con questa tipologia di veleno, è chiaro che è molto probabile che si tratti di un delitto di prossimità, perché il veleno richiede fiducia, no? È una modalità di omicidiaria che ha bassa esposizione, perché chi somministra il veleno ovviamente non è che può essere scoperto quantomeno nell'immediatezza, ma anche ad alto controllo, perché bisogna avere accesso alle vittime. In più, come io ritengo, ma almeno quello che è emerso, è un sospetto anche di chi indaga, potrebbe esserci stata una doppia somministrazione, perché le due donne, dopo la prima volta che sono state dimesse dal pronto soccorso, stavano effettivamente meglio. Poi c'è stato un ulteriore aggravamento delle condizioni, tant'è vero che i medici inizialmente non se lo spiegavano, quindi a maggior ragione, se fosse dimostrata la doppia somministrazione, significa che era qualcuno che aveva accesso a quella casa. Quindi bisogna capire poi se effettivamente il bersaglio erano madre e figlia o se poteva essere qualcun altro. Certo è che i controlli, loro hanno sicuramente un indirizzo IP particolare,
0: certo,
4: che li riconduce a questi istituti delle scuole, evidentemente magari sono i PC delle scuole, hanno una specifica codifica, e per questo che stanno,
0: certo,
4: controllando.
0: Questo è un elemento da tenere presente. Allora, grazie alla dottoressa Navagli, grazie a Fabrizia Aralla per essere stati con noi. E io vi saluto. In redazione Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, alla regia Nino Giuliano. Buona serata da Antonio Scoppettuolo, grazie per essere stati con noi.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
6: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
7: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
5: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
8: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
5: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
12: Giacobbe vide nei campi un pozzo su cui era una grande pietra. Lì giunse Rachele con il gregge di suo padre. Quando Giacobbe la vide, rotolò la pietra del pozzo, la baciò, alzò la voce e pianse. È presso un pozzo che Giacobbe incontra per la prima volta Rachele, la donna che ama e anni dopo sposerà. Un incontro che richiama anche quelli di Isacco con Rebecca e di Mosè con Sefora, tutti avvenuti presso un pozzo. Nella Bibbia il pozzo è anche un luogo di incontri attorno al quale si svolgono le vicende umane. I pozzi sono prima di tutto luoghi di sopravvivenza, ad essi si abbeverano esseri umani ed animali, ma è anche il luogo della relazione in cui ci si incontra per andare a moglie o a marito, per stabilire alleanze, far festa oppure fronteggiarsi. E se i pozzi sono luoghi di relazione, presso di loro gli esseri umani incontrano Dio. È presso un pozzo che Agar, la serva di Abramo e Sara, viene tratta in salvo dall'angelo del Signore ed è presso un pozzo che Gesù promette l'acqua della vita alla samaritana giunta laggiù con i secchi da riempire. Oggi i pozzi non sono più parte della nostra esperienza quotidiana, la loro funzione sociale l'hanno svolta le piazze cittadine e continuano forse a svolgerla le piazze virtuali dei social. Sappiate però che dove si incontrano gli altri si finisce spesso anche per incontrare Dio.
5: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
20: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
21: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
22: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
23: E a chi produce cose buone?
22: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive. L'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
25: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
26: Infatti.
25: E perché nella foto sei su un palco?
26: È una storia lunga.
25: Quanto lunga?
26: Fino alle 5 del mattino.
25: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
27: Zona Cesarini.
28: Buonasera, bentrovate e bentrovati da Massimiliano Graziani, serata di Champions League qui a zona Cesarini. Dobbiamo andare velocissimi perché siamo sul filo, davvero un soffio dal fischio iniziale delle partite che seguiremo questa sera con due squadre italiane impegnate: l'Inter a San Siro contro il Bruges con la radiocronaca di Giuseppe Visantis e poi in Spagna Villarreal Napoli con la voce di Manuel Codignoni. Linea quindi subito ai nostri inviati, linea ai campi, Inter Bruges e Villarreal Napoli, a rimbalzo di linea.
27: Tutta la Champions League minuto per minuto.
29: Amici
0: radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Gioele Campagna. E dopo oltre un mese di sosta torna la Champions League, seconda giornata, Inter-Bruges, entrambi a 0 punti, perché alla prima l'Inter ha perso 2-1 ma al Santiago Bernabeu con Real Madrid, con due distrazioni difensive che sono costate care. Il Bruges ha perso in casa con la Aston Villa 3-2, obiettivo dell'Inter arrivare tra le prime 8, il Bruges sperare nei playoff, ma bisogna fare punti e il calendario mette 2 partite in casa consecutive alla portata dell'Inter. Oggi il Bruges, mercoledì della prossima settimana lo Shakhtar Donetsk, sempre qui a San Siro. Tutto pronto per il calcio d'avvio? Allora andiamo subito con le formazioni, visto che come presentato dallo studio saranno 2 i campi in collegamento e il Napoli sarà impegnato a Villarreal. E allora l'Inter di Christian Kivu, che giocherà con la divisa tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-azzurra, calzoncini, calzettoni neri, numeri in giallo, 3-5-2 con Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Lautaro, Martinez e Thuram davanti, in pratica è la formazione titolare. Tutto bianco il Bruges, che è guidato dal tecnico croato Ivan Leko, è un 4-5-1, quindi abbastanza abbottonato. Sommer, grande ex, in porta, Sabe, Spillers, Mekele, gara che inizia in questo momento, e Seis in difesa, Carlos Forbes, Vetlesen, Potts, Van Aken e Virgili a centrocampo. L'unica punta è il nostro, diciamo nostro, Nicolò Tresoldi, nato in Italia, a Cagliari, genitori italiani, ma insomma doppio passaporto con la nazionale tedesca Under 21 ancora. Deve fare la sua scelta, è stato richiesto sia da Mancini sia da Jürgen Klopp. Oggi in molti a osservare l'attaccante del Bruges. Dirige l'incontro l'arbitro norvegese Roy Saggi, assistito dai connazionali Anders Olaf Dale e Ole Andres Aukasen, quarto ufficiale Sigurd Kringstad, mentre sono spagnoli gli addetti al VAR, sono due arbitri importanti, Carlos del Cerro Grande e Cesar Sotogrado. Inter che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte il Bruges, seguito da un numeroso seguito di tifosi che occupa quasi per intero il terzo anello alla nostra destra. Per il resto stadio Granito a San Siro, serata autunnale ma gradevole, 15 gradi di temperatura, 0-0 tra Inter e Bruges, si gioca da un minuto, come detto in contemporanea c'è Napoli che gioca a Villarreal allo stadio della Ceramica. Per noi c'è Manuel Codignoni.
1: Nel feudo del sottomarino giallo, buonasera cari amici radioascoltatori, anche da Villarreal si gioca già da un minuto e 45 secondi, a 0-0 tra Villarreal e Napoli. Anche queste due squadre, così come Inter e Bruges, sono a quota 0 punti, dunque c'è il bisogno e la voglia di muovere la classifica per entrambe le compagini, in particolare per il Napoli, che ha dato segnali di risveglio importante nell'ultima sfida con il Frosinone e che vuole cercare di dare continuità. Ma attenzione al Villarreal, una squadra che non più tardi di 5 anni fa ha vinto l'Europa League battendo in finale il Manchester United. Come detto, si gioca da un paio di minuti, rapidamente le formazioni. Iniziamo dal Villarreal di Iñigo Perez, 4-4-2 canonico, con Luis Junior in porta, non c'è il portiere titolare Gulassi, questa mattina c'è stata una rapina a mano armato a casa sua, è sotto shock e non è in condizioni di scendere in campo, sostituito come detto da Luis Junior. In difesa Mourinho, quasi omonimo ma non connazionale del celeberrimo tecnico, Pau Navarro, Renato Veiga, che abbiamo conosciuto in Italia, e Romero. A centrocampo Comesagna, Saliba, Gueye e Moleiro, di punta Moreno e Mikautadze. Per quello che riguarda invece il Napoli di Massimiliano Allegri, confermato il 3-5-2, Milinkovic-Savic in porta, Rafa Marin, Rahmani e Badiashile in difesa, a centrocampo Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay e Di Lorenzo, che dunque viene spostato a sinistra questa sera con Politano a destra, e di punta Højlund, e si rivede Giovane, proprio lo stesso Giovane, adesso prova a puntare l'uomo, fascia di sinistra, traversone al centro dell'area di rigore, Renato Veiga anticipa all'ultimo momento Højlund, che aveva attaccato lo spazio sul secondo palo, e il Napoli guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Napoli che attacca dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto di osservazione, in divisa blu scuro, quasi nero, con numerazione e richiami dorati, di divisa tradizionale invece gialla, come suggerisce proprio il soprannome dello Yellow Submarine per quello che riguarda il Villarreal. Manovra il Napoli, ma rientra nella propria metà campo, e allora 3:35 sul cronometro del primo tempo, è 0-0 tra Villarreal e Napoli. Torniamo allo stadio Meazza di San Siro da Giuseppe Bisantis.
0: Praticamente esattamente 15 secondi indietro rispetto al campo di Villarreal e 3 minuti e mezzo adesso, 0-0 tra Inter e Brugge, ma subito prime incursioni dell'Inter, poco fa addirittura dalla linea di fondo Diouf ha lasciato sul posto Seis, è arrivato a tu per tu con il portiere Sommer, applauditissimo il portiere degli ultimi successi nero-azzurri, però era difficile da lì vedere la porta. Sommer è riuscito con i piedi a respingere, completo arancione chiaro per il portiere svizzero del Bruges. Adesso è l'Inter che tiene palla con Bissek, il tocco all'indietro per Akanji, Akanji va lateralmente da Bastoni, si fa vedere Di Marco e abbiamo già visto quello che si era notato nella partita di sabato scorso in campionato col Parma, Di Marco che lascia la corsia sinistra e gioca anche a destra, adesso pure a sinistra Di Marco che entra in area di rigore, va verso il fondo, la mette bassa, incoccia però nelle gambe di Sabbe e il pallone termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Inter nei pressi della bandierina di sinistra. Tocco all'indietro per Bastoni, Bastoni che va da Akanji, Akanji che va lateralmente da Bissek, Bissek che tiene il pallone all'indietro ancora per Akanji, Akanji il pallone ancora per Bissek che lascia sul posto un avversario, cade e si fa male Zielinski ma si rialza, palla per Turam che va verso il fondo, prova il tiro cambiando passo e cambiando piede da sinistra, poi va col destro, palla che esce di pochissimo ma finora l'Inter ha subito preso in mano il sopravvento. 5 minuti 0-0, possiamo andare Villarreal o Villarreal, la pronuncia è uguale per tutti, Villarreal in valenziano, Villarreal in castigliano, seguiamo la pronuncia del nostro inviato che avrà chiesto indicazioni per raggiungere la città. 0-0 Inter-Bruges, torniamo a Villarreal.
1: E tecnicamente, caro Giuseppe, la squadra si chiama Villarreal, mentre il paese si chiama Vila Real, perché sono scritti leggermente diversi. Due parole staccate per quello che riguarda questo paesone di 50.000 abitanti, una sessantina di chilometri a nord di Valencia, il Villarreal invece con due L ha una pronuncia più simile allo spagnolo. Questo è quello che ci dicono, 5.50 dice invece il tabellino e 0-0. Per quello che riguarda la partita, ma attacca ancora il Napoli con Di Lorenzo, palla al centro però, il Lunda anticipata all'ultimo momento da Gueye, nel periodo non collegato solo e soltanto Napoli che con tanta, diciamo, intensità ha cercato di portare palloni al limite dell'area di rigore, anche un traversone interessante ancora per Højlund, così come nel precedente collegamento, anche in questo caso anticipato non da Renato Veiga ma da Pau Navarro, e adesso c'è da seguire questa rimessa laterale in zona d'attacco proprio per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. McTominay attacca l'area di rigore e va a guadagnare un calcio d'angolo, primo corner della partita, lo seguiamo prima di tornare a Milano da Giuseppe Bisantis per Inter Bruges, lo batte il Napoli, la bandierina sarà quella di sinistra, fronte offensivo della squadra allenata come detto da Massimiliano Allegri con Kevin De Bruyne che con tutta calma va a posizionare il pallone sul punto di battuta, la bandierina è la più distante per capirsi rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione visto e considerato che la porta è quella alla nostra destra, c'è una bella cornice di pubblico, sentite in sottofondo i tamburi dei tifosi spagnoli ma ci sono anche 1600 tifosi che sono arrivati da Napoli. De Bruyne alla battuta corta, lo scambio poi fuori area con Gilmour, traversone morbido in area, il colpo di testa, la traversa, il pallone resta lì e il gol. Ha segnato il Napoli con Rachmani in mischia. Prima la traversa da parte dello stesso Rachmani, c'era stato anche un tocco di Luis Junior, la palla è rimasta lì ed è stato un rapace il 13 del Napoli ad avventarsi sul pallone per andare a realizzare il gol che sblocca la partita dopo appena 7 minuti e 20 secondi. Cambia il parziale allo stadio della Ceramica, Villarreal 0, Napoli 1. Torniamo nuovamente a Milano.
0: Superato il settimo, qui è 0-0 tra Inter e Bruges, col Bruges che adesso tiene il pallone con il capitano e nazionale belga Van Aken, che ha castigato con la sua nazionale al debutto in National League, la nostra nazionale, quella di Mancini, il 2-0 all'Olimpico, poi fortunatamente ripresa brillantemente la squadra guidata da Roberto Mancini. Tocco all'indietro, il pallone che arriva a Sommer, che è all'altezza del disco del rigore, va con i piedi a servire Sabe, la sponda di Sabe a cercare Vetlesen, il giocatore norvegese, viene toccato duro da Bastoni, l'arbitro interviene, comanda il calcio di punizione, arbitri con maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni rossi, ripetiamo, primo arbitro Roy Saggi della federazione norvegese, all'altezza della tre quarti campo, mentre dalla panchina si sbraccia il tecnico croato Ivan Leko, due anni più anziano, tra virgolette, di Christian Kivu, battuto adesso il calcio di punizione in favore del Bruges, Mekele che va a mettere al centro per Potts, un giocatore inglese, ancora Michele, il tocco all'indietro, limite dell'area di rigore, lo scambio ancora con Sommer, fanno un po' andare a vuoto i due attaccanti, Lautaro Martinez e Thuram. Thuram però va all'inseguimento, va a pressare alto. Virgili, talento della cantera del Barcellona, classe 2006, perde il pallone, il tocco ancora per Thuram, posizione di ala destra, Thuram va verso il fondo, si accentra, Thuram sbaglia il passaggio per Marella e la palla, l'MLM si perde sul fondo, quasi 9 minuti a San Siro, Inter 0 Bruges 0 e dunque corretto, andiamo a Villarreal dove il Napoli ha sbloccato la situazione, Manuel Codignoli.
1: Siamo una ventina di secondi più avanti, adesso attacca però il Villarreal che cerca lo spazio per andare alla conclusione, in questo caso con Mica Utazze, ma fa buona guardia alla difesa di un Napoli che è riuscito subito a sbloccare la partita e a metterla nei binari migliori con un inizio di partita di grande intensità, continua a sbracciarsi a Massimiliano Allegri che è praticamente quasi in linea rispetto alla nostra postazione, ma noi siamo almeno una ventina di metri più in alto, uno stadio molto verticale quasi all'inglese, questo stadio della ceramica. Sbaglia il Villarreal, attenzione, recupera il pallone De Bruyne, lato corto dell'area di rigore, palla al centro a cercare ancora una volta l'inserimento di Højlund, ma a trovare il tocco di Renato Veiga che lo va ad anticipare, ma è un Napoli che sta in questo momento letteralmente facendo il padrone del campo, recupera la palla l'autore del gol in mischia, Rahmani, che aveva colpito la traversa sulla prima conclusione dopo la gran palla di Gilmour, c'era stato anche il tocco di Luis Junior, il portiere del Villarreal, che aveva messo la palla sulla traversa, la palla poi è rimasta lì, gli è ritornata tra i piedi ed è stato bravissimo e freddo a spingerla poi in rete per il gol dell'1-0. Deve cercare di scuotersi adesso il Villarreal, è quello che sembra dire il proprio tecnico Iñigo Pérez, che è ben fuori dalla propria area tecnica, invero non particolarmente grande, ma in questo momento il Napoli sembra essere in controllo della partita. 10:20 sul cronometro, Villarreal 0 Napoli 1, ha segnato Rahmani all'ottavo minuto, torniamo a Milano.
0: Dove invece abbiamo superato il decimo minuto, sempre 0-0, ma c'è l'Inter in area di rigore, tocco all'indietro, Zielinski controlla male ma si ritrova il pallone tra i piedi, ancora Thuram che entra in area di rigore, Thuram prova a spostare il pallone, poi viene contrastato da Virgili, rimane l'Inter in possesso palla, Lautaro si gira, va a bloccare Sommer, senso del piazzamento del portiere, caloroso abbraccio prima dell'ingresso nel campo tra Sommer e Lautaro Martinez, con tanto di bacio in fronte di Lautaro Martinez per il suo ex compagno Jan Sommer, ancora il tocco per Van Aken va a servire ancora per Spielers, Van Aken perde malamente palla sulla tre quarti campo, ma sbaglia anche l'Inter, chiede scusa per questo passaggio assolutamente sbagliato, Çalhanoğlu era un po' in dubbio, Çalhanoğlu un colpo al ginocchio, sembrava che Kivu non volesse rischiarlo, si era parlato di Aleksandr Stankovic, figlio di cotanto padre, al centro del campo, in realtà potrebbe esserci spazio durante la partita visto che con la maglia numero 5, che era la stessa che vestiva Dejan Stankovic, il papà, è in panchina, quindi potrebbe entrare in campo, con lui sono anche due portieri di Gennaro e Provedel, poi Stucic, Luis Enrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavar, Carlos Augusto, il giovane Bovio, Pio Esposito e Spence, palla che va sul fondo, è chiaro che il Bruges prova ad addormentare, ancora nessun pallone toccato dall'attaccante Tresoldi, Nicolò Tresoldi tra l'altro marcato strettissimo da Akanji e quindi non certo l'avversario più facile, quasi 12 minuti a San Siro, Inter 0 Bruges 0, torniamo a Villarreal
1: dove il Villarreal si è reso pericolosissimo nel periodo non collegato, 12:20 sul cronometro, sempre Villarreal 0 Napoli 1, ma da prima un tiro da fuori da parte di Moreno che ha incocciato sullo stinco di Badiashile e si è alzato sopra la traversa con Milinkovic-Savic che non so se ci sarebbe arrivato, ne è nato un calcio d'angolo che dunque ha pareggiato il conto dei corner e sugli sviluppi di questo calcio d'angolo c'è stata la respinta da parte della difesa del Napoli e da fuori la gran botta di mezzo esterno sinistro da parte di Gueye e la palla che ha colpito in pieno il palo alla sinistra di Milinkovic-Savic, andando così a sfiorare il gol del pareggio, Napoli che si salva solo grazie al legno, è un Villarreal che si è scosso evidentemente dopo lo shock anche psicologico del gol subito e adesso cerca di portare il pallone in avanti, lo fa con Comesagna che gestisce bene il pallone, lo sposta poi nella zona di Saliba che finge il passaggio, va allo scambio poi con Moleiro, limite dell'area di rigore, il traversone in area, l'uscita di Milinkovic-Savic che toglie la palla dalla testa di Moreno che è il capitano è l'anima di questo Villarreal che toglie la palla dalla situazione di pericolo. Poi sul successivo rilancio, addirittura quasi all'altezza della linea centrale del campo, Luis Junior, il portiere del Villarreal, ad anticipare Højlund di testa mettendo la palla in fallo laterale. Insomma, ritmi decisamente alti. 13:35, partita gradevole all'estadio della Ceramica di Villarreal. Villarreal 0, Napoli 1. Torniamo nuovamente da Giuseppe Bisantis, Inter Bruges.
0: 13 minuti e mezzo quasi qui a San Siro, 0-0 tra Inter e Bruges. Adesso la fase è più equilibrata, non c'è più la pressione dei primissimi minuti da parte dell'Inter con l'azione di Diouf lungo la linea del fallo di fondo con pallone scaricato su Sommer. Per il resto il Bruges ha un centrocampo nutrito, 5 uomini, 4 difensori, un solo attaccante, il nostro tra virgolette tre soldi, anche se finora gioca con la nazionale under 21 tedesca, il papà Emanuele Tresoldi. È stato calciatore dell'Atalanta ed è stato anche nell'Under 21 che nel 94 vinse il titolo europeo. Il giocatore del Bruges, Nicolò Tresoldi, è nato a Cagliari dove appunto il papà giocava. Ancora il retropassaggio, il pallone che arriva dalle parti di Akanji, poi il tocco per Bastoni per Pepo Martinez, il portiere, completo giallo per lui, il rilancio, il tocco poi ancora per Thuram che cerca di far proseguire Bissek, ma in vantaggio su di lui c'è Michele, retropassaggio ancora per

0: finalmente arriva Bissek sul pallone centralmente. Zielinski prova a fare un no look, cioè girare senza guardare il compagno, e colpisce male, viene anticipato Di Marco. Recupera il Bruges che tiene palla, però insomma non mi sembrano grandissimi palleggiatori questi belgi. Ricordiamo che come la vecchia Coppa dei Campioni, oggi sono in campo i campioni d'Italia, l'Inter, contro i campioni di Belgio, il Bruges, che in quest'anno è in classifica dietro al Ghent, ma anche lì siamo all'inizio del campionato, e quindi c'è il Bruges che adesso con Mekele va ancora all'indietro da Sommer. Noi intanto abbiamo superato il primo quarto d'ora, è sempre 0-0 tra Inter e Bruges, diverso il punteggio a Villarreal. Manuel Codignoli.
1: Dove il Napoli adesso cerca di scuotersi dalla pressione che sta portando il Villarreal. Napoli che è in vantaggio per 1-0, lo ricordiamo, la rete all'ottavo minuto da parte di Rachmani, ma recupera palla ancora il Villarreal, 15-50 sul cronometro, prova a sfondare sul settore di sinistra, lo fa con Moleiro che poi converge, palla sul destro, l'appoggio per Gerard Moreno che a sua volta va a scambiare con Comesagna, traversone, colpo di testa di McTominay a pulire la propria area di rigore, ma la palla torna nuovamente all'indietro, ancora il traversone dalla tre quarti, la palla resta lì, la conclusione da parte di Mika Utadze, contrata, e ci sarà un calcio d'angolo, un quarto corner per quello che riguarda il Villarreal, che ne aveva battuto anche uno nel periodo non collegato. No, non ci sarà angolo, perché invece con qualche istante di ritardo si alza la bandierina della seconda assistente del direttore di gara, che non vi abbiamo ancora detto, è il signor Siebert della federazione tedesca, così come tedeschi sono gli altri due assistenti, Seidel e Foltin, e il quarto uomo, Burda, e anche la platea VAR e AVAR, Stocks e Dankert. Tutto questo per dirvi che Mika Utadze era in posizione irregolare, fuori gioco, e dunque tutto da rifare. Sulla ripartenza il Napoli porta subito la palla in avanti con De Bruyne, che apre a memoria bene per Di Lorenzo sul settore di sinistra, che avanza, si porta quasi al limite dell'area di rigore, McTominay in area, salta un uomo, McTominay, palla sull'esterno della rete. È una partita che veramente si gioca su delle fiammate senza soluzione di continuità. Termina in questo momento il minuto di gioco numero 17, Villarreal 0, Napoli 1, Inter Bruges. Giuseppe.
0: Noi ci avviciniamo al 17esimo, in linea linea proprio mentre l'Inter sta per battere il primo calcio d'angolo della partita, sempre 0-0 il parziale. È stato Lautaro Martinez che dal limite dell'area piccola ha provato la girata, contratto in corner dal centrale Spielers, battuto l'angolo, colpo di testa a liberare da parte di Seis, prova ancora Barella ad alimentare la manovra nero-azzurra, tra l'altro i colori delle due società sono gli stessi, nero-azzurro l'Inter, nero-azzurro il Bruges, solo che il Bruges giocando in trasferta oggi indossa un completo tutto bianco con bordi in nero. Ha provato il tiro da lontano Barella, ma la palla termina altissima sopra la traversa. Con tutta calma Sommer, sicuro di non essere beccato dai suoi tifosi, adesso c'ha la gradinata sud alle sue spalle, il nucleo del tifo nero azzurro e dall'altra parte li troverà nel secondo tempo. Invece nel terzo anello alle spalle di Sommer in questo primo tempo, nutrita la presenza di tifosi del Bruges. Bruges è una città di 150.000 abitanti circa, una la città più importante delle Fiandre, e però in molti si sono spostati qui a Milano per seguire la squadra in Champions League. Ricordiamo che al debutto il Bruges come l'Inter ha perso, solo che il Bruges ha perso in casa contro la Aston Villa per 3-2. Adesso c'è Bastoni che mette palla a Di Marco va a cercare e non trova Thuram, e quindi regalato un fallo laterale al Bruges, che va a batterlo dalla destra esattamente con Carlos Forbes, lui è portoghese. Carlos Forbes va allo scambio ancora con Van Aken, si abbassa per ricevere il pallone Potts, il tocco poi all'indietro per Mekele che va allo scambio a sinistra con Seis ancora all'indietro per il controllo del centrale Spielers ancora per Seis però attaccato da Bissek, che preferisce andare da Sommer, che adesso deve vedersela però con Lautaro che lo costringe ad uscire fuori aria, poi riesce a rinviare bene Sommer, un rimpallo favorisce per un attimo il Bruges, poi alza un po' troppo la gamba Barella, per l'arbitro no, e quindi lascia proseguire, e quindi è il Bruges che prova a ripartire dalle retrovie. Minuti 19, Inter 0, Bruges 0, torniamo a Villarreal.
1: Dove il parziale non cambia, Villarreal 0, Napoli 1, siamo arrivati al 20° minuto nel corso del primo tempo, ancora uno squillo del Villarreal nel periodo non collegato, questa volta è stato Renato Veiga ad iscriversi all'elenco di quelli che ci provano da fuori, l'ex Juve, ha armato il destro, da fuori, anzi il sinistro da fuori area, palla che è finita un 30-40 centimetri sopra la traversa difesa da Milinkovic-Savic, con il portierone serbo che ha osservato il pallone controllandolo pur proteso in tuffo senza toccarlo. Adesso prova a lanciare in avanti Jovan Højlund, la sponda di Højlund per l'inserimento di McTominay, capisce tutto quanto però Pape Gueye, che aveva colpito un palo una decina di minuti fa, il retropassaggio per

0: Lui Junior che spaventato dalla pressione che gli stava portando lo stesso McTominay, che denota anche una discreta condizione fisica tutto sommato, considerato che rientra proprio in queste giornate, in questi giorni dopo l'operazione al cuore per l'ablazione che si è resa necessaria dopo esami cardiologici. Rimessa laterale in favore della squadra di Massimiliano Allegri con Di Lorenzo che salta l'uomo, poi spazza via senza troppi complimenti Pau Navarro mettendo la palla nuovamente in fallo laterale. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi. 20-25, Villarreal 0, Napoli 1, nuovamente Milano.
1: Il ventesimo è superato da pochi secondi, è sempre 0-0, seguiamo questa azione del Bruges, poi andremo in pubblicità. Palla in area di rigore, attenzione, un pasticcio dell'Inter, prima conclusione rimpallata, proprio tre soldi, è andato a girare, ha trovato però le gambe di un giocatore dell'Inter, insiste Poz ma riparte l'Inter, contropiede da parte di Thuram, ha rischiato comunque l'Inter per un errato movimento difensivo, ma siamo già dalle parti della porta del Bruges, corto il pallone di Thuram, chiude il Bruges che con il capitano Van Aken prova ad alimentare la ripartenza del Bruges, ma ripeto, non mi sembrano grandissimi palleggiatori, vanno comunque in qualche modo, ecco, la perdono e quindi insiste ancora l'Inter con Çalhanoğlu, Çalhanoğlu che va a destra da Diouf, Diouf punta l'area di rigore di fronte a Seis, il tocco per Barella, il cross di Barella in una zona dove non c'è nessuno e viene favorita l'uscita di Sommer. 21esimo minuto, Inter 0, Bruges 0 per noi, pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Collegati con lo stadio di San Siro, con gli stadi della Champions League, Milano e Villarreal in collegamento, poi domani le altre due squadre, il Como giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord alle 18.45 e poi la più attesa di questo turno, Roma-Real Madrid alle 21 con il ritorno di Mourinho che già ha fatto faville in conferenza stampa. 22esimo minuto a San Siro, Inter 0, Bruges 0, torniamo a Villarreal.
0: Dove entriamo proprio in questo momento nel minuto di gioco numero 23, risultato invariato, Villarreal 0, Napoli 1, ma nel periodo non collegato un legno colpito anche dal Napoli con Rasmus Højlund che è saltato altissimo, ma attenzione, errore in disimpegno da parte del Napoli e c'è il pareggio del Villarreal. Sciocchezza da parte di Politano, retropassaggio troppo lento e morbido per Milinkovic-Savic, intercettato da Mika Utazze che è entrato in area, ha saltato il portiere del Napoli ed è andato a pareggiare. Sciocchezza, perché diversamente si può definire quello che è successo da parte dei giocatori della squadra di Massimiliano Allegri, che danno la possibilità al Villarreal di pareggiare al 23esimo. Villarreal 1, Napoli 1, il pareggio da parte di Mika Utazze, maglia numero 9. Vi stavamo raccontando l'attraverso, forse l'incrocio dei pali, colpito di testa da Rasmus Højlund, saltato altissimo in precedenza e proprio sul capovolgimento di fronte l'errore in disimpegno, il passaggio troppo morbido all'indietro da parte di Politano su cui si è avventato Mika Utazze che ha saltato Milinkovic-Savic e dalla sinistra ha messo la palla in rete. Cambia nuovamente il parziale, si torna in parità, è il 24esimo, Villarreal 1, Napoli 1, al gol di Rachmani dopo 8 minuti ha risposto Mika Utazze al 23esimo. Torniamo nuovamente da te Giuseppe Visantis.
1: 23 minuti e qualche secondo a San Siro, qui invece siamo sempre stati in parità perché 0-0 tra Inter e Bruges, ma il Bruges comincia ad affacciarsi. Nel precedente collegamento avete sentito di un'azione del Bruges quasi sulla linea di fondo, movimento sbagliato della difesa dell'Inter, un rimpallo che stava favorendo tre soldi, il tiro è stato rimpallato, mi è parso da bastoni, ma insomma c'erano diversi uomini lì in area di rigore, ma il tiro era diretto nello specchio della porta. Adesso è il portiere Pepo Martinez che va a effettuare il rilascio, lancio, il colpo di testa, il pallone che viene ancora amministrato ma non gestito bene da Sabe che ha provato a metterlo elegantemente a terra, l'aveva sì agganciato il pallone ma poi non lo ha controllato e quindi rimessa laterale regalata all'Inter, battuta da Di Marco, il tocco per Bastoni, Bastoni per Lautaro Martinez, Barella, ecco il Barella fa un qualcosa che assolutamente lascia stupito il pubblico di San Siro perché indisturbato alza una sorta di campanile imprendibile per tutti e regala anche lui un fallo laterale alla formazione del Bruges che va alla battuta proprio con Sabbe, il tocco di Sabbe ancora per Spielers, Spielers per Sommer, Sommer si allarga a Mekele ma Sommer sembra avere intenzione, beh, perde un po' di tempo, gli piomba addosso Thuram, allora il tocco è per Van Aken, Van Aken che gira ancora per Sabbe, tolto lo stop molto bello da parte dell'esterno destro della difesa delle Bruges, Sabbe che poi va a liberarsi del pallone per

0: Vetlesen, giocatore norvegese. Vetlesen il lancio, attenzione, area di rigore e si guadagna angolo il Bruges. Si pareggia anche il Comte de Corre. Quelli che sentite sono i tifosi del Bruges che insomma incitano la squadra per questa insidiosa incursione da parte della formazione in maglia bianca. Seguiremo questo calcio d'angolo prima di tornare da Manuele Codignoni a Villarreal per questo Villarreal Napoli che ha già regalato in 25 minuti due gol. Calcio d'angolo però non va con grande fretta, infatti si prende i fischi del pubblico. Seis, che così come Di Marco è l'esterno di sinistra, però va a battere dalla bandiera di destra, porta la nostra sinistra, bandiera di destra, se la prende comoda. Seis comunque non viene sollecitato dall'arbitro, in area di rigore sei maglie bianche del Bruges, tutta l'Inter, attenzione, basso, la deviazione, la mischia, palla che resta lì, ancora un tiro traversa clamorosa, ancora Bruges, si disperano i giocatori del Bruges. Inter in
1: ti chiedo scusa Giuseppe, ha segnato ancora il Villarreal, è stato Mourinho. Villarreal 2 Napoli 1, a te.
0: Eh sì, io insisto perché il Bruges è andato vicinissimo al vantaggio e continua ad attaccare, difesa dell'Inter un po' in difficoltà, palla al centro, il tiro proprio è andato a incocciare la traversa e qui praticamente era immobile Pepo Martinez, non poteva farci niente, Bruges pericolosissimo, adesso fischia l'arbitro, un fallo in attacco del Bruges, il calcio di punizione in favore dell'Inter, Bruges vicinissimi al vantaggio e si resta però sullo 0-0, minuti 26 e allora è cambiato nuovamente il parziale alla Villarreal, torniamo da Manuel Codignoni.
1: Ed è stato un gran gol quello di Santiago Mourinho, giocatore uruguagio, ha preso palla ai 20 metri servito da Papé Gueye, ha armato il destro e ha messo la palla a incrociare sul secondo palo, sfera che ha fatto letteralmente la barba al palo, nulla ha potuto Milinkovic-Savic, proteso in tuffo, e dire che è un portiere che è quasi 2 metri, e dunque ribaltato nel giro di 3 minuti il parziale dalla squadra di casa, Villarreal 2 Napoli 1, Napoli che ha subito evidentemente il contraccolpo del gol regalato, sostanzialmente il gol del pareggio che si è fatto trovare molto scoperto sull'apertura di Gueye e l'inserimento da parte di Santiago Mourinho, giocatore, l'abbiamo detto, uruguagio con passaporto anche spagnolo, già il secondo gol stagionale, lui che è arrivato l'anno scorso a Villarreal dall'Alaves, Villarreal che recupera ancora palla a centrocampo con Gerard Moreno, il capitano e anima di questa squadra che arriva fino al limite dell'area di rigore e per fortuna del Napoli sbaglia, non si capisce con Micautazzi che aveva attaccato bene lo spazio alla sua sinistra, passaggio troppo profondo nel momento in cui Micautazzi interrompe lo scatto per non andare in fuorigioco, parte il lancio, lo prende in controtempo, la sfera si spegne dunque direttamente oltre la linea che delimita la fine del campo, pericolo scampato per il Napoli che deve cercare a questo punto di raddrizzare la situazione perché è in grave difficoltà, io credo dal punto di vista soprattutto della lucidità, tanto che Massimiliano Allegri ha buttato la giacca per terra di già e siamo appena al 29esimo minuto del primo tempo e si sta sbracciando per cercare di ricondurre i suoi alla ragione sportivamente parlando, ma perdono ancora palla quelli del Napoli, riparte ancora il Villarreal dalla sinistra con Molei, rollato corto dell'area di rigore, converge, poi rifila forse un calcione a De Bruyne, ma si continua a giocare, tutto regolare, spalle alla porta, Micautazzi gestisce il pallone al limite dell'area di rigore, la sfera poi in aria ancora per lo stesso Moleiro, fa bene questa volta Politano ad arrivare sul pallone e allontanarlo dall'area di rigore in prima ma non in seconda battuta perché Saliba a recuperare ancora la sfera e ancora lo stesso Moleiro allora a cercare di rimetterla in mezzo, il servizio per Micautazzi l'autore del gol del pareggio, sbaglia però Micautazzi e può ripartire il Napoli con De Bruyne, attenzione perché adesso il Villarreal è leggermente scoperto ma fa buona guardia l'autore del gol del raddoppio Mourinho che strappa la palla dai piedi di Giovane e innesca il nuovo tema offensivo per il sottomarino giallo, 29esimo minuto che volge al termine, Villarreal 2 Napoli 1, torniamo nuovamente a San Siro da Giuseppe Bisantis.
0: Non ti ho interrotto Manuel Codignoni, ovviamente in attesa di conferme, ma è stato assegnato un calcio di rigore al Bruges, clamoroso contropiede di Forbes, il portoghese che se n'è andato dal limite della sua area di rigore, sì l'intervento mi sembra netto nonostante le proteste, intervento falloso da parte di Hakan Çalhanoğlu e calcio di rigore in favore del Bruges, una partita che è decollata prima di questo episodio, il calcio di rigore, erano successe altre cose mentre viene anche ammonito Çalhanoğlu per il fallo, credo che ci stia Pepo Martinez ed è proprio Tresoldi sul pallone, maglia numero 7 per Nicolò Tresoldi, finora ha visto pochi palloni, adesso ne ha uno pesantissimo per portare in vantaggio il Bruges a San Siro, 29esimo, Tresoldi contro Pepo Martinez, porta la nostra sinistra, rincorsa spostata a sinistra, tutto sembra pronto, la rincorsa

0: corsa di tre soldi con il destro, il tiro gol! Il pallone sembrava altissimo, invece sotto l'incrocio dei pali, e quindi a questo punto direi battuto in modo esemplare, perché nessuno questo rigore lo può parare, e segna proprio lui su calcio di rigore Nicolò Tressoldi. Bruges in vantaggio a San Siro quando scocca la mezz'ora, Inter 0 Bruges 1. Velocemente, che cosa è successo prima del rigore che poi vi andremo ancora a descrivere? C'era stata quella traversa che avete sentito nel precedente collegamento per il Bruges, quindi insomma il campanello d'allarme c'era stato, ma l'Inter aveva reagito al 26esimo, primo ammonito Stilers per un fallo a centrocampo, e poi bellissima azione dell'Inter con un tranciante che taglia in due la retroguardia del Bruges. Purtroppo, dobbiamo dire, la palla finisce su Zielinski, gran giocatore ma forse non velocissimo. Zielinski, lanciato verso la porta di Sommer, si fa recuperare proprio da Stilers, che mette in calcio d'angolo. E poi sul calcio d'angolo errore dell'Inter, il portoghese Carlos Forbes se ne va velocissimo dal limite della sua area di rigore e arriva nell'area di rigore avversaria, c'è anche Tressoldi libero, ma Forbes fa da solo, e addirittura Çalhanoğlu che lo insegue, lo stende, l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore, e decisamente il rigore c'era, trasformato da Tressoldi. Quindi al 29esimo minuto, adesso siamo al 31esimo, si è sbloccata la partita di San Siro, Inter 0 Bruges 1, ha segnato Tressoldi e torniamo a Villarreal,
1: dove il Napoli è pronto a battere un calcio d'angolo, il terzo della sua partita. Siamo arrivati al 32esimo del corso del primo tempo, Villarreal 2 Napoli 1, Napoli che era passato in vantaggio con Rachmani all'ottavo, l'1-2 micidiale del Villarreal al 23esimo e al 26esimo con Mika Utadze e Mourinho, la battuta del corner con la traiettoria che sarà ad uscire rispetto ai pali difesi da Luis Junior, la palla che resta lì senza che nessuno la tocca, prova a ripartire addirittura il Villarreal, ma fa buonissima guardia, in questo caso addirittura De Bruyne che rincorre il giocatore che voleva partire, Moleiro, e lo ferma. Il retropassaggio per Gilmour che taglia nuovamente il campo dalla destra verso la sinistra a cercare Politano che si era spostato da quella parte per battere l'angolo, mantiene il possesso, il pallone in campo, ma non ne mantiene il possesso perché la sfera viene recuperata ancora dal Villarreal che attacca adesso, Moreno per Cognesagna, Comesagna cerca Mika Utadze, palla però per la fortuna del Napoli anche in questo caso troppo arretrata, ma sbaglia malamente anche Badiashile, che allora in prima persona ci pensa Højlund, anzi De Bruyne, a provare a ripartire, trattenuta vistosa, e arriva anche il primo cartellino giallo della partita che viene sventolato ai danni di Mika Utadze, che ha speso bene il giallo secondo me, perché De Bruyne gli stava partendo, stava andando, per carità si era ancora all'altezza del cerchio di centrocampo, ma stava per svilupparsi un 2 contro 2 molto interessante, lo trattiene vistosamente davanti agli occhi di Siebert, direttore di gara, che fischia il fallo e comanda il primo cartellino giallo della partita, ammonito Mika Utadze, calcio di punizione in favore del Napoli nel cerchio di centrocampo, battuto adesso all'indietro, Villarreal 2 Napoli 1, 34esimo San Siro.
0: Qui ci avviciniamo al 33esimo con il Bruges in vantaggio, ma reazione dell'Inter che c'è stata, e poco fa proprio Çalhanoğlu, l'autore del fallo da rigore, poteva immediatamente riscattarsi, tiro dal limite potentissimo, traversa piena con Sommer abbattuto sulla ribattuta, ma non era facile, sulla traiettoria Barella ha colpito col ginocchio, non era facile perché il tiro potentissimo era schizzato via, quindi difficilissimo prevedere la traiettoria, l'ha si toccata col ginocchio, però non è che è terminata altissimo sopra traversa, resta però il legno di Hakan Çalhanoğlu, ma adesso è Virgili per il Bruges che attacca dall'altra parte, Virgili, conclusione non gira, e il pallone che termina al lato sinistra del portiere Pepo Martinez, e quindi uno spagnolo contro un altro spagnolo, qui il tiro a giro di Virgili ha girato troppo tardi probabilmente, e quindi la palla è terminata al lato, però insidioso in contropiede il Bruges. C'è adesso l'Inter che riparte, ancora il attacco per Lautaro Bissek, ora Lautaro Martinez è pressato, prova a liberarsi del suo diretto avversario Mekele, ancora il tocco per Çalhanoğlu per Akanji per Çalhanoğlu, siamo però al limite dell'area di rigore dell'Inter, Çalhanoğlu all'indietro ancora per Pepo Martinez che esce fuori dalla propria area di rigore, il tocco per Zielinski, palla per Akanji, non riesce però l'Inter a smarcare un giocatore nella metà campo avversaria, quindi tiene ancora il pallone all'interno della propria metà campo, il tocco per Zielinski ancora per Pepo Martinez, Inter adesso che prova a ragionare, ma ripeto la reazione c'è stata perché neanche tre minuti dopo il gol sul rigore di Tressoldi, traversa piena di Çalhanoğlu, seguiamo Di Marco che se ne va sulla sinistra, adesso sì che è sbloccato.

0: sbagliato il tocco per Turam. Turam che entra nel rigore, ancora Di Marco, basso, pallone che viene deviato, rimane in possesso Di Marco, il tocco per Bastoni, Bastoni per Zieniski lateralmente, tutti nella metà campo del Bruges, il pallone che arriva da Kenji, poi Bissek, Bissek che cerca Barella, Barella il contrasto, Bissek, Barella la tiene in campo, a terra Bissek, l'arbitro dice che c'è fallo e non consente l'avvantaggio all'Inter, ma siamo stati lunghissimi. 35esimo, Inter 0 Bruges 1, torniamo a Villarreal.
1: 35-30 sul cronometro, gioco fermo, ci sarà un calcio d'angolo in favore del Napoli che è sotto per 2-1 all'Estadio della Ceramica. La battuta di Politano, la palla che spiove in area di rigore, il colpo di testa da parte di McTominay, la palla che non inquadra la porta, la insegue poi Rachmani che però commette un fallo in attacco, la palla esce anche e dunque nulla di fatto. Ci sono da raccontare due cose però nel periodo non collegato. Il primo è un alto rischio corso dal Napoli su uno stop sbagliato da parte dell'autore del gol che aveva sbloccato la partita, peraltro Rachmani, anche qui più o meno all'altezza del cerchio di centrocampo, gli ruba palla a Mika Utazze che si invola verso la porta, è bravo però Rachmani a rimediare all'errore da se stesso commesso rincorrendolo e togliendogli palla al limite dell'area dei propri 16 metri di fisico, qualche protesta anche da parte dello stesso Mika Utazze che poi non ha esagerato nella protesta essendo già stato ammonito. Sul capovolgimento di fronte dall'altra parte, traversone interessante di Lorenzo per il colpo di testa da parte di McTominay con la palla che è finita fuori di poco, ma poi si era alzata successivamente anche la bandierina dei segnalini a segnalare la posizione irregolare da parte dello scozzese, ma squillo Napoli che poi ci ha provato anche con Politano che si è inserito sul settore di destra, ha provato il tiro a incrociare, lo stinco di Romero che è andato a frapporsi alla conclusione, ha messo la palla in angolo e su quel corner abbiamo iniziato il nostro collegamento, collegamento che terminerà invece con una rimessa dal fondo che verrà operata dal portiere del Villarreal, Luis Junior, perché su questo rilancio da parte di Badiashile nessun giocatore del Napoli è stato in grado di arrivare sulla sfera. E allora ci fermiamo, 37esimo minuto che termina in questo istante, Villarreal 2 Napoli 1, torniamo nuovamente da Giuseppe Bisantis, Inter Bruges.
0: E noi ci stiamo avvicinando al 37esimo, poco fa la palla era terminata alle spalle di Sommer, gol di Lautaro Martinez, ma pronta la bandierina alta dell'assistente Anders Olav Thale, anche lui federazione norvegese come il primo arbitro Roy Saggi, e posizione irregolare che poi era di pochissimo in realtà, tant'è che Saggi ha atteso il conforto del VAR dove sono gli spagnoli Carlos del Cerro Grande e Cesar Sottogrado, in effetti era leggermente al di là, a un certo punto sembrava quasi che avesse toccato con la mano perché Sommer era andato letteralmente a vuoto sul colpo di testa di Lautaro Martinez che però era in fuorigioco. Tutto questo sulla punizione con la quale ci eravamo lasciati nel precedente collegamento, battuta tesa da Çalhanoğlu, la deviazione di testa di Lautaro Martinez, gol, ma l'urlo è rimasto bloccato in gola perché la bandierina era alta e la VAR ha confermato la posizione irregolare del capitano dell'Inter. Adesso il pallone sullo fondo, Bruges in vantaggio sull'Inter, proletta 0, ricordiamo il gol su calcio di rigore di Niccolò Tresoldi al 29esimo minuto, la rimessa dal fondo in favore del Bruges, è proprio il portiere Sommer che arriva fino al disco del rigore, nessuno dell'Inter, ecco adesso ci prova Lautaro ad andare in pressing, il tocco è laterale per Mekele, Mekele però non se la sente di affondare, va ancora da Sommer, forse lo mette in difficoltà, sì, Sommer adesso è prestato da Lautaro, è costretto a liberare, riesce però a servire Tresoldi, lo anticipa Akanji, ancora Tresoldi, duello con Akanji che interviene in ritardo, interviene l'arbitro, giallo anche per Akanji e quindi c'è il terzo ammonito della partita dopo il giocatore del Bruges Spillers, sono stati ammoniti Çalhanoğlu in occasione del fallo da rigore che ha portato il Bruges in vantaggio e poi adesso ammonito per questo intervento in ritardo di Akanji su Tresoldi, appunto il centrale difensivo svizzero dell'Inter. Calcio di punizione in favore del Bruges, se ne incarica il capitano Van Aken che va indietro da Mekele, Mekele ancora da Sommer e si riparte dal portiere, ma insomma tante volte i tifosi dell'Inter hanno visto Sommer alimentare la manovra offensiva della formazione nerazzurra, adesso gioca con altri nerazzurri Sommer, con quelli del Bruges, perde malamente palla Bissek, può uscire il Bruges, Van Aken però non lancia Virgili, bensì in area di rigore dall'altra parte, la conclusione da parte di Carlos Forbes, l'uomo che si è procurato il calcio di rigore, qui la decisione di Van Aken ha lasciato perplesso perché Virgili era tutto libero, avrebbe potuto lanciarlo in profondità sulla sinistra, ha preferito invece lanciare Carlos Forbes che è entrato in area di rigore contratto all'ultimo minuto da Bastoni e quindi, anzi sì, da Bastoni confermo, e quindi calcio d'angolo in favore del Bruges che a questo punto direi di seguire perché quando si affaccia il Bruges dalle parti di Pepo Martinez è sempre pericoloso, dalla destra porta

0: alla nostra sinistra per questo calcio d'angolo in favore della formazione belga, che è, direi a sorpresa, in vantaggio qui a San Siro per 1-0. Colpo di testa a liberare, palla che però termina ancora in fallo laterale. Ci sarà ancora un fallo laterale, ma vanno davvero a prendersela molto comoda quelli del Bruges. E a questo punto, visto che scocca il 40°, direi di lanciare il secondo messaggio pubblicitario.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Minuti 40 a San Siro, Inter 0, Bruges 1, torniamo a Villarreal.
2: Risultato invariato, Villarreal 2, Napoli 1. Siamo arrivati al 41esimo minuto nel corso del primo tempo. Poco è successo nel periodo non collegato, anche perché c'è stata un'interruzione per un infortunio occorso a Rafa Marina, che deve ancora rientrare in campo. Ma attenzione adesso al Villarreal, che cerca di sfondare con Moleiro, che poi con il suo consueto movimento dalla sinistra va a convergere, carica il destro, ma la palla sbatte sugli stinchi di Gilmour, che lo scherma. Ma la sfera è ancora nelle disponibilità della squadra di casa, che è avanti per 2-1 dopo aver rimontato la segnatura di Rahmani dopo appena 8 minuti con un 1-2 micidiale. Mika Utadze, gol regalato dallo scellerato retropassaggio di Politano e Mourinho, e adesso manovra nella propria metà campo con Renato Veiga. L'ex Juve va a scambiare con Pape Gueye, davanti a sé c'è Kevin De Bruyne, il giocatore del Villarreal non sa bene cosa fare con il pallone, può permettersi di giocare un po' con il cronometro, poi arriva lo scarico per Moleiro sul settore di sinistra sotto la nostra postazione, in due su di lui, va nuovamente a cercare Gueye, che cerca di incunearsi tra le fila della difesa azzurra andando a servire Saliba all'indietro per Comesagna. È buono il giro palla del Villarreal e infatti sentite gli applausi dei 25.000 dell'estadio della Ceramica, che gradiscono quello che stanno vedendo. Gerard Moreno lavora bene un pallone complicato all'altezza della linea laterale del campo per servirlo poi all'indietro nella zona di Renato Veiga. Non pressa alto il Napoli, il Villarreal fa possesso cercando spazio per l'imbucata e cercando spazio per un'eventuale, come dire, fuga in avanti che riescono spesso e volentieri al Napoli quando lavora sulle fasce, ma poi i traversoni si infrangono sulla rocciosità del due dei difensori centrali, Paolo Navarro e Renato Veiga, che spesso e volentieri vanno a fermare i tentativi di testa di McTominay, che spesso riempie l'area di rigore, e Højlund. La palla staziona sempre nella stessa mattonella sotto la nostra postazione, e se la palla è ferma ci fermiamo anche noi. 42-35, Villarreal 2, Napoli 1, nuovamente Inter Bruges, Milano.
0: Superato il 42esimo, occasione Inter poco fa e anche adesso, anche se meno grossa, al minuto numero 41 la caparbietà di Lautaro Martinez, pallone in area, lui solo contro due, sembra in svantaggio ma non molla il pallone, che viene prima rimpallato, lo recupera ancora, riesce a calciare in posizione di precario equilibrio e la palla va in corner sul calcio d'angolo, colpo di testa di Akanji, blocca a terra il portiere Sommer, non particolarmente insidioso il colpo di testa, scaturito però dall'azione di Lautaro, che aveva portato al calcio d'angolo in favore dell'Inter, che adesso nel conto dei corner è avanti per 3-2, ma è il Bruges che conduce nel punteggio. Errore Inter, ancora l'uscita di Pepo Martinez, questa volta corretta sul pallone, stava per lanciarsi in porta addirittura Sabe su un retropassaggio un po' corto, bravissimo Pepo Martinez a capire la situazione, a lanciarsi basso e a colpire ancora Lautaro, che si gira e segna il gol del pareggio. Chiedono però o un fallo o un fuorigioco quelli del Bruges, soprattutto di Di Marco, quindi la partita, il gol eventuale verrà sotto osservazione VAR. In pratica Lautaro ha ottenuto il gol del pareggio subito dopo che l'Inter aveva rischiato, importantissimo trovarlo al 43esimo minuto, ma ci sono le proteste di Sommer soprattutto, o per un fallo di Lautaro Martinez oppure per uno fuorigioco in partenza di Di Marco. C'è il VAR apposta e cercheremo di capire se l'arbitro validerà il gol, che come sentite viene richiamato da Martinez. Di Marco mi sembra in posizione regolare, anche l'intervento di Lautaro mi sembra in posizione regolare, io credo che sia tutto corretto, il pallone al centro, attenderà l'arbitro la conferma degli addetti al VAR, Carlos del Senno Grande e Cesar Sottogrado, VAR che in pratica è tornato, abbiamo visto anche nelle prime due partite di questa seconda giornata di Champions League, quelle delle 18:45, gol convalidato, in effetti avevamo avuto modo anche noi di rivedere le immagini e non mi sembrava che ci fossero irregolarità né sulla posizione di Di Marco né su Lautaro Martinez, che proteggendo il pallone ha trovato il gol importantissimo del pari, perché insomma andare

0: negli spogliatoi sotto di uno poteva essere un problema, anche se l'Inter in questa stagione sta un po' abituando i propri tifosi alle grandi rimonte. 0-2 col Napoli, 0-2 con l'Udinese, e sotto anche con la Roma, e insomma è andata sotto anche col Bruges, che comunque ha pure avuto l'opportunità per raddoppiare, perché prima del gol di Lautaro l'altro Martinez, Pepo e la portiere con un'uscita bassa aveva anticipato l'intervento di Sabe. Si è tornati in parità a San Siro, mentre adesso l'arbitro assegna un minuto di recupero, è il 45esimo, forse ci stava anche qualcosa di più, perché insomma sul rigore c'è stato un po' di proteste, c'è un fallo su Lautaro, una punizione per l'Inter, il primo tempo si chiuderà probabilmente qui. Allora qui mancano 40 secondi, Villarreal era leggermente avanti, sentiamo da Manuel Codignoni la situazione, qui è 1-1.
1: Qui la situazione non è cambiata, il Napoli è sotto per 2-1, 2 minuti di recupero, uno se n'è andato, dunque si giocherà di fatto per altri 60 secondi. Nulla praticamente da segnalare nel periodo non collegato, se non che il Napoli sta cercando di riprendere in mano le redini del gioco. Una brutta conclusione di De Bruyne dal limite dell'area di rigore, abbastanza ciabattata, con la palla che è finita 5-6 metri larga sulla porta difesa dalla Luis Junior. E adesso torniamo in cronaca, perché c'è il Napoli che attacca dalla sinistra con Giovane che prova a far fuori Comesagna su di lui. Giovane, il traversone sul secondo palo a cercare il colpo di testa di Politano, non esattamente la specialità della casa, infatti viene anticipato da Renato Veiga, prova a ripartire Micautazze che finisce a terra, l'intervento regolare secondo il direttore di gara da parte di Gilmour, e allora ancora Napoli che cercherà di chiudere in attacco evidentemente questa prima frazione di gioco, perché c'è McTominay che è già al limite dell'area di rigore, prova a far filtrare un pallone che viene però fermato da Comesagna, lo tiene in campo Gerard Moreno, classe 1992, il veterano con tanta pertinacia, la sfera poi gestita all'indietro verso Mourinho, l'autore del gol del 2-1, che mette in movimento Saliba, prova a ripartire adesso anche il Villarreal, De Bruyne mette giù Saliba, calcio di punizione in favore appunto del Villarreal, e credo che su questo calcio di punizione, anzi prima ancora di questo calcio di punizione, finisce il primo tempo, Villarreal 2, Napoli 1, questo è il parziale, vantaggio Napoli con Rachmani. Il Villarreal nel giro di 3 minuti al 23esimo e al 26esimo pareggia con Micautazze e va in vantaggio con Mourinho, squadre che si dirigono negli spogliatoi, così come immagino anche a San Siro. Giuseppe?
0: Eh sì, è finita un po' prima, è iniziata un po' dopo, finita un po' prima, il minuto di recupero poi alla fine è diventato un minuto e mezzo, perché bisognava battere la punizione per l'Inter sulla quale ci eravamo lasciati, punizione di Marco Barriera, sulla ribattuta Çalhanoğlu che va a incocciare su un giocatore del Bruges, poi ha insistito l'Inter, ma a un certo punto l'arbitro Saggi, federazione norvegese, ha mandato le squadre negli spogliatoi. 1-1 alla fine del primo tempo per le reti, calcio di rigore per il Bruges al 29esimo, trasformato da tre soldi, il pareggio al 43esimo di Lautaro Martinez. Napoli sotto a Villarreal per 2-1, come ci ha comunicato Manuel Codignoni, quindi ci possiamo fermare per una decina di minuti circa, GR1 breve, trasmissione di servizio e poi nuovamente la Champions League minuto per minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, le condizioni di salute di Papa Leone terminato, l'intervento chirurgico è stato portato nella sua stanza, allora ci aggiorna in diretta Francesca Paltracca. Buonasera Francesca.
5: Buonasera a voi. L'intervento al polmone, come dicevate voi da studio, al quale si è sottoposto Papa Leone nel pomeriggio, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato nella sua stanza, lo riferisce una nota della sala stampa vaticana. Queste sono le prime informazioni sull'esito dell'operazione per rimuovere il nodulo al polmone, ma ne stiamo attendendo altre probabilmente a minuti. L'intervento è stato eseguito dall'equipe medica di chirurgia toracica coordinata dal professor Stefano Margaritore. Il Papa è arrivato al Gemelli poco prima delle 13, era sorridente e sereno, con lui c'erano i due segretari personali, il prefetto della Casa Pontificia e il medico curante Luigi Carbone. Prevost è stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario e dagli applausi della folla. Ricovero e intervento chirurgico sono stati accompagnati dalla preghiera qui al Gemelli, nella cappella San Giovanni Paolo II. Il cardinale vicario di Roma Valdo Reina nel tardo pomeriggio ha presieduto la recita del rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma. Prima notte di ricovero dunque per il pontefice, che non si trova nell'appartamento utilizzato dai suoi predecessori Giovanni Paolo II e Francesco, perché in ristrutturazione, ma sta trascorrendo la convalescenza sempre al 10° piano del Policlinico. E con Sergio Ciani dal Gemelli, linea allo studio.
4: e torneremo ad aggiornarvi anche nel

0: Le prossime edizioni ed è terminato il Consiglio dei Ministri, via libera al documento programmatico di finanza pubblica e ai disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. È stato approvato anche il decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, mentre prosegue lo sciopero negli stabilimenti.
1: È protesta a oltranza con presidi fissi degli operai davanti ai cancelli degli stabilimenti dell'ex Ilva per rilanciare le proprie richieste. Garanzie reali sul lavoro, un futuro certo, un piano industriale concreto, no all'unica prospettiva della cassa integrazione. FIM, FIOM e UILM nazionali hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, sud e nord. Tra le richieste dei sindacati ci sono misure per accompagnare alla pensione lavoratori più vicini ai requisiti, il riconoscimento dei lavori usuranti e incentivi all'uscita volontaria. Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri, questa sera ha definito un decreto che si muove su un doppio binario. Da un lato la proroga della cassa integrazione in deroga fino a giugno 2027, estesa anche alle aziende dell'indotto e dell'appalto. Dall'altro una norma pensata per blindare l'area a caldo. L'obiettivo è mantenere gli impianti in modalità di preriscaldato senza produzione, bloccando il rischio di uno spegnimento definitivo, in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci il prossimo 20 ottobre sui ricorsi legati alla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Paola Bonanni, GR1.
0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il nuovo codice della strada. Tra le novità, una riduzione generalizzata delle multe con gli importi arrotondati al ribasso e lo stop agli adeguamenti automatici all'inflazione. Sale inoltre da 68 a 70 anni il limite d'età per guidare camion e autobus con verifiche biennali, stretta anche contro i comportamenti più pericolosi al volante. E siamo alle notizie dall'estero. L'Europa serra i ranghi sull'Ucraina. Zelensky giovedì al vertice dei 27 a Bruxelles, mentre la Polonia rilancia l'allarme per un possibile attacco russo alla NATO. Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev e lavora a una soluzione diplomatica, ma la tregua energetica resta in stallo e nel Mar Nero altri due mercantili sono stati colpiti. Nuovo allarme in Arabia Saudita, forti esplosioni sono state avvertite nella capitale Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero della Aramco nell'est del paese. Le autorità hanno segnalato una minaccia aerea poi rientrata e da giorni il territorio è bersaglio degli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran. La cronaca, nuovi sviluppi nel caso Resinovic, sui vestiti della donna trovata morta a Trieste nel 2022, il DNA di uno sconosciuto. Le perizie rivelano anche un contatto con gli indumenti del marito, unico indagato per omicidio.
2: Potrebbe esserci una svolta nel caso Resinovic. È stata ritirata la perizia dagli avvocati di Sebastiano Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua e gli esiti, secondo quanto riferito dai legali, attestano che sul cordino trovato al collo della vittima ci sarebbe unicamente il DNA di Liliana, da escludere con certezza quello del marito. Inoltre una parte delle conclusioni stabilisce che su due prelievi ci sono tracce di DNA maschile che appartengono con forte probabilità allo stesso ignoto cosiddetto X. Queste sono su due reperti, i jeans e il sacco nero. I legali si riservano del tempo per approfondire la perizia composta da 350 pagine anche con l'aiuto dei loro consulenti scientifici. Il prossimo 30 ottobre ci sarà l'udienza relativa all'esame dei periti. Intanto arriva il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile che assiste Sergio Resinovic, fratello della vittima. Questa perizia ci dice che Lilly è stata uccisa e quindi qualcuno ce l'ha portata all'ex OPP, perché addosso non ha nulla del sito dove fu trovato il cadavere. Trieste, Giampiero Marrazzo, GR1.
0: Il meteo, l'anticiclone sull'Italia garantirà cieli sereni o poco nuvolosi al centro nord e tempo stabile ovunque, nonostante una residua instabilità e forti venti settentrionali al sud. Le temperature massime risulteranno in generale aumento, con punte fino a 24-25 gradi durante le ore centrali della giornata. Ottobrata e sole fino a sabato, poi domenica cambia tutto, in arrivo una forte perturbazione che porterà piogge diffuse al nord e sulla Toscana. Il cinema in chiusura, ha preso il via ufficialmente la 21esima festa del cinema di Roma. All'Auditorium Parco della Musica ha inaugurato il red carpet con l'atteso film d'apertura di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove. È arrivata anche Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa e anche il leader dell'opposizione Schlein e Conte. Nei prossimi giorni i riflettori puntati sulle star internazionali, da Javier Bardem a Julia Moore. Sono le 21.55 minuti, la linea torna al calcio, il prossimo GR1 è alle 23.
3: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano al San Siro. Ancora un cordiale saluto da parte di

0: Giuseppe Bisantis da Gioele Campagna, che garantisce la parte tecnica. Siamo nell'intervallo della partita valida per la seconda giornata del girone di Champions League, squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Inter 1, Bruges 1. Vantaggio del Bruges su calcio di rigore, fallo di Çalhanoğlu su Carlos Forbes, rigore trasformato da 3 soldi al 29esimo, al 43esimo ha pareggiato Lautaro Martinez. In contemporanea si sta giocando lo stadio della Ceramica Villarreal Napoli. Per noi Manuel Codignoni, aggiornamento e linea allo studio.
1: È un'opera da 3 soldi e 4 legni quella che vi stiamo raccontando a due voci io e Giuseppe Bisantis. 3 soldi ha segnato a San Siro, 2 legni sono stati colpiti a San Siro e altri 2 legni sono stati colpiti anche qua, ma il risultato è diverso perché il Villarreal conduce al termine dei primi 45 minuti per 2-1 sul Napoli. Napoli che era passato in vantaggio con il gol in mischia di Rachmani dopo appena 8 minuti e tutto faceva presagire ad una partita tranquilla per gli azzurri di Allegri, ma al 23esimo uno sciagurato retropassaggio di Politano, troppo lento e morbido per Milinkovic-Savic, ha dato la possibilità a Mikautadze di rubare palla e di segnare il gol del momentaneo 1-1, e 3 minuti dopo da fuori la gran botta di Mourinho, omonimo di José Mourinho, ma lui si chiama Santiago ed è uruguagio, ha fissato il risultato sul 2-1. Squadre ancora negli spogliatoi, Napoli che deve rincorrere Roma.
2: E allora torniamo in studio alle 21:57 minuti, abbiamo il tempo di dirvi quello che sta succedendo sugli altri campi. Partiamo dall'Emirates di Londra, dove Arsenal e Lille sono sullo 0-0 al termine del primo tempo. È finito il primo tempo anche a Madrid fra l'Atletico e Manchester United, in vantaggio gli spagnoli padroni di casa con la rete di Barrios al primo minuto. Poi c'è un gol annullato ancora all'Atletico Madrid, il gol del possibile 2-0 annullato dal VAR per un fallo di mano dell'autore, l'americano Johnny Cardoso. E poi in Turchia Galatasaray e Barcellona sull'1-1, Galatasaray in vantaggio con una rete del russo Betrakov al 28esimo, poi il pareggio di Cancelo al 43esimo. Lipsia e PSV Eindhoven sono sullo 0-0 al termine del primo tempo, risultato un po' a sorpresa quello che vede in vantaggio i norvegesi del Viking sul Bayern per 2-0, le reti dell'australiano Stenses al secondo minuto, poi il raddoppio al 38esimo di Christiansen. Come abbiamo sentito di Inter Bruges e Villarreal Napoli, le gare che vi stiamo raccontando in diretta con i nostri radiocronisti, e poi ci sono le gare che sono andate in scena nel pomeriggio: la vittoria dello Sporting di Lisbona in casa dell'Anso per 2-0 e poi la vittoria del Sabah di Baku in Azerbaijan contro lo Slavia Praga, squadra della Repubblica Ceca, vittoria del Baku per 2-0. Abbiamo il tempo di fare un paio di commenti un po' più approfonditi su questi primi tempi che abbiamo seguito. Partiamo da San Siro per Inter Bruges con Giuseppe Bisantis. La prima notazione che ti porto all'attenzione, Giuseppe, è la rete di 3 soldi, che è l'oggetto del desiderio un po' conteso da Mancini per la nazionale italiana e da Klopp per quella tedesca.
0: Ma guarda, gol e traversa, pochi palloni toccati, ma è
2: un gran calcio di rigore da quello che abbiamo visto, Giuseppe, una grande esecuzione.
0: Tra l'altro l'ha piazzato con freddezza, stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, sembrava quasi da come era partito che andasse in curva, poi invece la palla è andata sotto l'incrocio e lì nessun portiere può prenderla. E beh, capisco che Roberto Mancini e Jürgen Klopp se lo stiano contendendo, lui però finora gioca nell'Under 21 tedesca, è il bomber dell'Under 21 tedesca, fino all'anno 21, fino a che non fa presenze in nazionale maggiore è ancora azzurrabile, però lui da ragazzo devo dire è molto serio, sta dicendo ho iniziato un lavoro con l'Under 21, voglio concluderlo con gli europei, fino al prossimo mese di giugno, luglio, quando ci saranno gli europei Under 21, 3 soldi sarà con la Germania, poi vedremo se le diplomazie hanno avuto ragione. Però ha preso una traversa sullo 0-0, ha segnato un gran rigore, poi l'Inter l'ha rimessa in piedi e fortunatamente, perché l'Inter aveva iniziato pressando un po' il Bruges che sembrava un po' traballante, poi il Bruges ha preso coraggio soprattutto con l'esterno portoghese Carlos Forbes, che si è procurato il fallo da rigore partendo palla al piede dal limite della sua area di rigore, entrando in aria steso da Çalhanoğlu che si è preso il giallo, il rigore, poi l'Inter ha subito reagito attraverso di Çalhanoğlu e poi nel finale il gol di Lautaro, che può essere importantissimo anche per il

0: finale, perché andare negli spogliatoi sotto di 1-0, tenuto conto che l'Inter in Champions League non ha gli stessi risultati del campionato, perché alla prima ha perso con Real Madrid, ci può stare, ma è la terza sconfitta consecutiva in Champions, perché l'anno scorso fu eliminato, come ricorderete, dal Bodo Glimt, perdendo sia in Norvegia che a San Siro. Quindi insomma l'incubo Champions, questo gol di Lautaro potrebbe rimettere le cose a posto, ma attenzione, il Bruges non è una squadra di sprovveduti, è una squadra che parte bene in velocità e ogni volta che arriva verso l'area di rigore crea problemi. Prima del gol di Lautaro, un'incursione di Sabbe con ottima uscita bassa del portiere Pepo Martinez. Adesso in campo ci sono solo le riserve, quindi ancora qualche minuto prima un Inter Bruges, comunque molto piacevole il primo tempo. Massimiliano, grazie.
1: Sentiamo com'era la situazione a Villarreal, allo stadio della Ceramica, e un commento sul primo tempo che vede sotto il Napoli per 2-1. Manuel Codignoni.
2: Allora, curiosamente in campo c'è solamente il Napoli, ma da almeno un paio di minuti, ecco, solo adesso rientrano in campo i giocatori della squadra di casa che conducono per 2-1 al termine del primo tempo, dunque fra poco ricomincerà la partita e per cui cercheremo di essere telegrafici sul commento. Secondo me il commento si esplicita in quell'errore di Politano che regala il gol dell'1-1, perché da lì la partita è cambiata. Il Napoli, non dico che fosse in controllo, ma il Napoli anche dal punto di vista mentale e dell'intensità la partita la stava facendo, aveva segnato con Rachmani e aveva avuto anche delle altre occasioni. Da lì in poi, dal 23esimo, la partita si è stappata, c'è stato l'1-2 micidiale da parte del Villarreal, che poi ha avuto anche altre occasioni, così come altre occasioni le ha avute il Napoli. È importante un reset dal punto di vista, io credo, soprattutto mentale e agonistico del Napoli per cercare di raddrizzare una partita assolutamente alla portata. La partita sta per ricominciare, il nuovo calcio d'inizio lo batterà il Napoli, per cui a te la linea, Massimiliano.
1: E ricordiamo che domani tocca alle altre due squadre italiane impegnate in Champions League, alle 18.45 il Como a Rotterdam con il Feyenoord, campo caldissimo, altrettanto caldo sarà l'Olimpico alle 21 per Roma-Real Madrid, il Real Madrid di José Mourinho che torna nella capitale. Sarà una partita piena di emozioni per tanti motivi. Intanto però concentriamoci sulle gare che stiamo seguendo stasera: Inter-Bruges con Giuseppe Bisantis e Villarreal-Napoli con Manuel Codignoni. Linea San Siro, Bisantis.
0: E allora è rientrato in campo il Bruges, che adesso, seguito dal preparatore atletico, sta effettuando degli esercizi fisici. Ancora non l'Inter, però è molto probabile che i giocatori siano lì nel sottopasso per accogliere il boato di San Siro, anche questa sera gremito con foltissima rappresentanza dei tifosi belgi che occupano per intero il terzo anello alla nostra destra. Rientra anche l'Inter, non mi sembra che ci saranno sostituzioni nell'intervallo, forse da quello che abbiamo sentito a Villarreal sono un po' più avanti. Sentiamo da Manuel Codignoni.
2: Eh sì, Giuseppe, questa volta l'anticipo di Villarreal sarà un po' più pronunciato, perché si gioca già da 50 secondi la ripresa, parziale invariato e invariate anche le formazioni, nessun cambio per ambedue le compagini nell'intervallo, con i tecnici che evidentemente aspetteranno il quarto d'ora della ripresa, così come si confà nel calcio moderno a quelle che sono le nuove consuetudini, per effettuare dei cambiamenti allo scacchiere tattico e a quello che riguarda l'organico umano. Napoli che gestisce il pallone con Di Lorenzo sotto la nostra postazione all'altezza dell'intersezione delle linee, palla lunga per Højlund che però incespica sul pallone, anche perché ben contrato in questo caso da Paunovaro, il retropassaggio di Renato Veiga, l'ex Juve, verso Luis Junior, che tra l'altro è il portiere di riserva del Villarreal, l'abbiamo detto in apertura ma lo ricordiamo, il portiere titolare è Peter Gulacsi, che però questa sera non è della partita, l'ungherese, classe 1990, un veterano, perché questa mattina c'è stata una rapina a mano armata a casa sua, dove era presente con la moglie e i figli, sotto shock, comprensibilmente non se l'è sentita di giocare. Se la sente riaffondare i colpi invece in questo caso Di Lorenzo, che poi va indietro da De Bruyne, siamo al limite dell'area di rigore, Gilmour potrebbe anche andare alla conclusione, sceglie invece il servizio per Højlund, l'uscita proprio dello stesso Luis Junior che poi resta a terra anche Højlund, scontro tra i due, ha avuto la peggio ovviamente il portiere che ci ha messo la faccia contro il piede di Højlund. E allora 1:55 sul cronometro, Villarreal 2 Napoli 1, gioco fermo a Villarreal, e allora torniamo nuovamente a Milano per sapere se la partita è iniziata a San Siro. Giuseppe.
0: Sì, da poco meno di un minuto, quindi un minuto abbondante di vantaggio di Villarreal rispetto al campo di Milano. Questo è importante ovviamente per quando ci sarà la chiusura, con le partite alle 21 si arriva un po' a ridosso della fine della puntata di Zona Cesarini, anche se c'è da dire che con i ridotti interventi VAR, con il gioco più fluido che stiamo vedendo in questa stagione, non stiamo più assistendo a quei recuperi fiume che arrivavano a 7-8 minuti. Poi chiaro, in una partita può succedere di tutto, qui è stato un minuto di recupero nel primo tempo, un minuto anche a Villarreal, confermiamo che non ci

0: sono state sostituzioni e quindi si riparte dall'1-1. Inter che in questo secondo tempo attacca da sinistra a destra, da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa tradizionale, maglia strisce verticali nero-azzurre, calzoncini, calzatori neri, numeri in giallo. Chivu in campo con Peppo Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Di Marco a centrocampo, Lautaro Martinez e Thuram davanti, tutto bianco con bordi in neri, il Bruges che è guidato dal tecnico croato Ivan Leko, Sommer in porta, Sab, Spillers, Michele Seis in difesa, Carlos Forbes, Vetlesen, Poz, Van Aken e Virgilia a centrocampo, Tre Soldi e l'unica punta, maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni rossi per l'arbitro e i suoi collaboratori, federazione norvegese, Roit Saggi, primo arbitro, Anders Olaf Dale, Ole, Andreas Aukasen, i guardialine Sigurd Krimstad, il quarto ufficiale, mentre sono spagnoli gli addetti al VAR che sono intervenuti per confermare il rigore per il Bruges, per confermare il gol di Lautaro Martinez. Si tratta di Carlos del Cerro Grande e Cesar Sottogrado. A proposito di gradi, siamo scesi a 13 qui a San Siro, temperatura comunque ancora gradevole, lo stadio è gremito, molti rappresentanti del Bruges, gli ammoniti sono 3, uno nel Bruges e si tratta del difensore centrale Spillers e 2 sono nell'Inter, Çalhanoğlu in occasione del fallo da rigore e poi Akanji per un'entrata in ritardo su Tre Soldi. 1-1 tra Inter e Bruges, tutto da seguire questo secondo tempo perché l'Inter dopo la sconfitta all'esordio con Real Madrid vuole conquistare i primi 3 punti, anche il Bruges ha perso con l'Aston Villa, ma insomma ci ha preso gusto, ha messo in difficoltà l'Inter nel corso del primo tempo, ha meritato ampiamente di uscire nel primo tempo almeno con un punto, ma nel secondo potremmo vedere tutta un'altra partita. 3 minuti, Inter 1, Bruges 1, torniamo a Villarreal.
1: Dove si gioca a tutto campo, occasione per il Napoli con la discesa di Politano che però non è riuscito ad andare al tiro, il tiro invece lo ha fatto Moleiro dall'altra parte sul capovolgimento di fronte letteralmente con la palla che però non ha inquadrato la porta, c'era stato in precedenza anche un tentativo da parte di Saliba che si è ben coordinato in area di rigore, esteticamente apprezzabile il suo gesto, la palla è però finita lontanissima dalla porta difesa da Milinkovic-Savic. Papé Gueye adesso il metronomo di centrocampo del Villarreal, addomestica la palla all'altezza del cerchio di centrocampo, si gioca da 5 minuti e 5 secondi, Villarreal 2, Napoli 1, ancora il sottomarino giallo che porta il pallone avanti con la sponda di Gerard Moreno che va all'indietro verso Saliba, il cambio di gioco azzeccato verso la destra a cercare Mourinho che va a sfidare sulla velocità Jovan, le giravolte da parte dell'autore del gol del 2-1, dunque dell'autore del gol decisivo fino a questo momento, che va a guadagnare anche una rimessa laterale all'altezza del limite dell'area di rigore, battuta all'indietro verso Gueye con De Bruyne che quasi intercetta la traiettoria ma non ci arriva, la sfera di ritorno ancora per lo stesso Gueye, dopo il tocco di Moleiro lo mette giù Badiashile, calcio di punizione in favore del Villarreal, l'arbitro mette mani al taschino, poi dopo ci ripensa all'ultimo momento e sceglie di non ammonire il difensore del Napoli andandolo a graziale tra le proteste, peraltro i giocatori del Villarreal che invece chiedevano il cartellino giallo per il francese classe 2001. Calcio di punizione per il Villarreal più o meno all'altezza dello spigolo basso dell'area di rigore, ma siamo corti per cui siamo lunghi, scusate, per cui ci fermiamo. 6:05 sul cronometro della ripresa. Villarreal 2, Napoli 1. Torniamo nuovamente a Milano.
0: Quasi 5 qui nel secondo tempo, 1-1, ma non si gioca e a terra il difensore centrale del Bruges Mekele, un contatto con Diouf, una gomitata credo involontaria ma non mi sembrava neanche troppo forte, Mekele è rimasto a terra, l'Inter è ripartita, tiro di Thuram alto sopra la traversa, adesso vediamo se è entrato lo staff medico del Bruges, se l'arbitro accerterà che in effetti il colpo al volto di Mekele è tale da gli soccorsi oppure se come da nuove disposizioni il difensore centrale dovrà stare a bordo campo per un minuto, non mi sembra che si possa alzare, io ho avuto modo di rivedere l'azione ma non mi sembrava una gomitata tremenda nel tentativo di vincolarsi, forse l'ha sfiorato però probabilmente un problema al setto nasale oppure si è scontrato con la spalla Mekele, però rimane a terra, non si riprende, i fischi che sentite sono questi, noi privilegiamo il gioco e dove si gioca, qui non si sta giocando, 1-1 tra l'Inter e il Bruges e torniamo a Villarreal.
1: Dove Napoli ha corso un grosso rischio pochi istanti fa, il risultato è sempre lo stesso, Villarreal 2, Napoli 1, mischia clamorosa all'interno dell'area di rigore della squadra di Massimiliano Allegri con Pau Navarro che da mezzo metro della linea di porta non è riuscito a spingere il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic che era comunque lì sulla traiettoria a fare muro, quasi rugbisticamente avrebbe forse toccato il pallone ma comunque Pau Navarro non ce l'ha fatta. Siamo adesso all'altra parte con una rimessa laterale nella propria metà campo in favore del Villarreal, con il Napoli che aveva cercato la discesa sul settore di sinistra con Giovane. Rimessa laterale abbastanza inguardabile di Moleiro, a cui scivola il pallone dalle mani e la palla non entra praticamente in campo, e dunque controfallo, così si chiama. De Bruyne riceve il pallone, spalla la porta, poi Højlund prova a sfuggire alla guardia di Pau Navarro e Renato Veiga che gli tolgono il pallone. Gueye allora cerca la verticale per l'inserimento di Mika Utazi a destra, lo trova davanti a lui c'è Badiashile, converge, poi lo scambio con Saliba. Nel frattempo però il Napoli si è andato a riposizionare, dunque adesso il Villarreal rallenta, tra gli applausi comunque dei 25.000 dell'estadio della Ceramica, che li sentite in sottofondo, cari amici radioascoltatori, apprezzano quello che sta succedendo. Ci hanno messo qualche minuto in più anche gli spettatori spagnoli a riprendere la posizione, si sono attardati evidentemente al bar, è una serata anche calda e dunque diciamo una bibita fresca, una cerveza come la chiamano da queste parti, una cagna, ci stava assolutamente bene. Adesso sono tornati tutti quanti al loro posto per seguire questa azione ancora di Mika Utazi in area di rigore. Moleiro cerca lo scavetto per l'inserimento di Gerard Moreno, ma viene murato dalla difesa del Napoli. Ancora il tentativo di fuori da parte di Comesaña. Insomma, è un Villarreal che quando decide di attaccare fa paura, ma il Napoli deve insistere, ripeto, sulle fasce, perché è lì che difensivamente parlando il sottomarino giallo è più debole. 8:50, Villarreal 2, Napoli 1, nuovamente Milano.
0: Qui ci avviciniamo all'ottavo, si è ripreso a giocare, sempre 1-1 tra Inter e Bruce, ma il Bruce è momentaneamente in 10 uomini perché Michele si è alzato intontito, aiutato da medico e massaggiatore, incoraggiato da Tresoldi. È importante che, eccolo, rientra solo adesso, è importante che tu ci sia, sembra aver detto Tresoldi, mentre il tecnico croato del Bruce, Ivaleko, aveva già mandato a scaldare un giocatore, è rimasto a bordo campo anche oltre il minuto, ma se ne sono persi almeno due per l'infortunio al centrale Michele, e poi è rimasto quindi a bordo campo. Adesso l'Inter batte il primo angolo del secondo tempo, il quarto complessivo per i nerazzurri, due battuti dal Bruges, palla in aria, colpo di testa, si coordina e va a colpire di testa portandosi in proiezione offensiva a Kanji, ma il colpo di testa è abbastanza debole e Sommer con il suo senso del piazzamento va a bloccare. Adesso è Van Aken per il Bruges che sbaglia l'apertura, regala palla a Di Marco, ancora Thuram prova a divincolarsi, forse trascina a terra un giocatore, fischia l'arbitro, fischia il tifoso dell'Inter, non d'accordo con questa decisione del fischietto norvegese, abbastanza perplesso anche lì vicino Christian Kivu per questo calcio di punizione assegnato a centrocampo alla Bruges. Cominciano a scaldarsi comunque giocatori della panchina dell'Inter, ribadiamo, a parte due portieri di Gennaro e Provedel, ci sono Alexander Stankovic, poi Sucic, Luis Enrique, Bonnini, Chitarian, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Pio Esposito e Spence, che nella partita di sabato scorso in campionato con la Parma ha fatto il suo debutto in maglia nero-azzurra. Ancora il pallone che viene controllato dalla formazione ospite, Tresoldi questa volta anticipato di netto da Akanji, ancora Inter, Di Marco tiene in campo un pallone non facile, rinviene su di lui Sabbe e gliela mette in fallo laterale, rimessa con le mani in a favore dell'Inter con Kivu che esce dalla sua area tecnica per invitare i giocatori ad attaccare in questo momento in cui il Bruce appare abbastanza propenso a perdere tempo e a portarsi a casa quello che sarebbe un punto preziosissimo in casa, insomma, di una delle grandi del calcio europeo e mondiale come l'Inter. Eccolo Di Marco, la chiusura da parte del Bruce, prova a risalire il Bruce, Virgili però pasticcia un po', gli spazza via, rimpallo, Lautaro, il tiro, salva ancora la conclusione per due volte, la parata da parte di Sommer, questo era quasi più di un rigore, Lautaro solo davanti a Sommer, grande risposta di Sommer, ma non è finita perché insiste l'Inter, il pallone è messo al centro, allontana in fallo laterale e quindi occasionissima Inter con la difesa del Bruges che si era fatta infilzare centralmente su un pallone che era in possesso di Virgili, perso e andato l'Inter, Lautaro praticamente un rigore, è andato a piazzarlo, ma è stata grande risposta di piede da parte di Sommer. Si chiama ancora Di Marco che entra in aria, adesso preme l'Inter così come indicato dal tecnico Christian Kivu, due giocatori a terra, vediamo se l'arbitro ferma il gioco, sì, perché c'è uno dell'Inter e uno del Bruges, situazione abbastanza calda adesso in campo, 11esimo, Inter 1, Bruges 1, torniamo a Villarreal.
1: Risultato invariato, Villarreal 2, Napoli 1, nel periodo non collegato ancora Villarreal. Iniziativa bellissima da parte di Moleiro, che si è lanciato se stesso in area di rigore andando a superare con uno scavetto praticamente Rafa Marin e andandogli alle spalle, palla poi in mezzo a cercare l'inserimento.

Di Mika Utadze, tocco decisivo di Badiashile che ha messo la sfera in corner. Sulla ripartenza dopo il corner ci ha provato Politano, che però si è trovato praticamente da solo lì a destra, e ha dovuto dunque interrompere la loro corsa. Adesso la propria corsa, adesso c'è Højlund che lavora un pallone al centrocampo, lo scambio con Politano, arriva a dare una mano anche McTominay, messo giù in maniera regolare secondo il direttore di gara, e allora può ripartire dal settore di sinistra ancora il Villarreal con Saliba che riceve addosso a De Bruyne, si stacca quasi fosse un blocco.

0: Poggia la sfera nella zona di Moleiro, palla all'indietro nuovamente per Romero. Adesso palleggia con pazienza il Villarreal, conscio del fatto che può permettersi anche di giocare un po' con il cronometro, visto che è in vantaggio e visto che il Napoli non sembra in questo momento avere la possibilità di spingere in avanti, tanto che prepara due cambi. Massimiliano Allegri, sono pronti ad entrare sul terreno di gioco Neres e Lang, ma prima c'è da seguire questo lancio in avanti del Villarreal, cioè che vede però Di Lorenzo in anticipo su Gerard Moreno e allontanare la palla dalla propria metà campo, in prima ma non in seconda battuta, perché la sfera viene recuperata ancora dal sottomarino giallo, che va poi con Mourinho a servire ancora lo stesso Gerard Moreno, che va a convergere, limite dell'area di rigore, lo scambio con Gueye che cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova, allora all'indietro va da Pau Navarro, il giro palla che vede la palla arrivare ancora sui piedi dello stesso Gueye, si appoggia a Saliba, spigolo basso dell'area di rigore davanti a Lucia Di Lorenzo, retropassaggio all'indietro, Gueye prova a cambiare gioco, a cercare dall'altra parte l'inserimento di Romero, anticipato di testa da Politano, poi c'è McTominay che fa correre lo stesso Politano, attenzione al possibile break del Napoli, la chiusura però da parte di Romero ferma l'azione del 21 del Napoli, rimessa laterale a centrocampo in favore della squadra di Massimiliano Allegri, che prepara un triplo cambio perché entrerà in campo anche Spinazzola, ma il tutto avverrà fra qualche minuto. 14:30, Villarreal 2 Napoli 1. Non si sblocca nuovamente in questo secondo tempo la partita dello Stereo della Ceramica. Torniamo allora a Milano da Giuseppe Bisantis.
1: Sono 13 minuti e mezzo e pensate, da quando ha dato la linea Codignoni a Villarreal non si è giocato. Infortunio, e sembra grave perché sta uscendo a braccia, per il difensore centrale Spillers del Bruges, che tra l'altro è l'unico ammonito del Bruges, nello scontro con Di Marco. I due sono finiti a terra, Di Marco si è rialzato praticamente subito, Spillers è rimasto a terra. Insomma, avevo detto in qualche intervento fa che ormai i recuperi erano tornati normali, non erano lunghi, presumo che invece in questo secondo tempo ci sarà un corposo recupero perché si è giocato poco per questi infortuni, ma a quanto pare quello di Spillers non è un infortunio cercato per far perdere tempo, perché il centrale addirittura sta uscendo a braccia e sono pronti due giocatori del Bruges a entrare in campo, ma momentaneamente in 10. Io vedo il coreano Han Beom-Lee con la maglia numero 3 e poi il francese Le Maréchal che stanno per entrare in campo, e quindi Inter che può approfittare di un momento di superiorità numerica. Poco fa c'è anche Di Marco a bordo campo, in effetti mi fa notare Gioele Campagna, e quindi in questo momento sportivamente c'è parità numerica, anche se Di Marco però si sbraccia per dire all'arbitro: beh, a questo punto devo rientrare, il minuto è bello che è passato. Però c'è l'Inter in avanti, poi vi racconteremo ancora di quella clamorosa occasione di Lautaro che ci prova ancora, la spazza via il Bruges. In pratica Lautaro era riuscito a presentarsi solo davanti all'ex compagno Sommer. Io ho detto: attenzione ancora Inter, va in aria Zielinski, ma adesso l'Inter sta premendo magari in modo disordinato, ma il Bruges attaccato va in difficoltà. Ancora è rientrato Di Marco, adesso sì che c'è la superiorità, ed è proprio lui che calcia al volo e la mette alta sopra la traversa. Appena rientrato in campo, palla sul suo sinistro, l'ha colpita però di piatto, forse perché è arrivata troppo sotto, palla alta sopra la traversa, lo ricambi, il numero 3 è andato a prendere il posto appunto di Spillers, il giocatore infortunato, mentre il numero 80, Le Maréchal francese, va a prendere il posto di Vetlesen, giocatore norvegese. E quindi questi sono i cambi operati dal tecnico croato del Bruges, esattamente Ivan Leko. Due cambi nel Bruges, ancora nessuno nell'Inter. Velocemente torno all'azione clamorosa di Lautaro Martinez, che si trova tutto solo davanti al portiere sopra. Io ho detto più di un rigore, in effetti sì, perché può anche fare la finta, e in effetti lui fa la finta e mette a sedere Sommer. A quel punto la porta è spalancata, il portiere è a terra, cerca di infilarlo a raso terra, e Sommer con un riflesso con il piede sinistro riesce a respingere. Occasione colossale fallita da Lautaro Martinez, si resta sull'1-1, adesso nuovamente 11 contro 11 con due novità in campo nella formazione belga, ma c'è ancora Thuram. Chiedo di pazientare a Manuel Codignoni e ai tantissimi tifosi del Napoli all'ascolto, perché c'è un'azione del Bruges, fallo in attacco dell'Inter, punizione Bruges, fischi dei tifosi interisti. 16:30, Inter 1 Bruges 1 Villarreal.
0: A Villarreal di fatto non si è giocato, Giuseppe, per cui i tifosi del Napoli non si sono persi praticamente niente. L'unica cosa da segnalare è stato un fallo a centrocampo da parte di De Bruyne che ha portato all'ammonizione del giocatore con la maglia numero 11 del Napoli, e poi i cambi, tre cambi per quello che riguarda il Napoli: sono usciti Jovan, evanescente, Politano e McTominay, al loro posto sono entrati

0: Lang, David Neresh e Spinazzola. Non si gioca ancora perché dovrebbero esserci due cambi per quello che riguarda il Villarreal, solo che è da...
1: Nuovamente avanti il Bruges ed è ancora lui, tre soldi, pasticcio difensivo dell'Inter, e il Bruges si riporta avanti al 17° minuto, ancora Nicolò Tresoldi sotto i tifosi belgi, ma l'Inter ha fatto un pasticcio clamoroso. In pratica Tresoldi si è trovato a porta vuota con Pepo Martinez fuori dai pali e ha segnato il gol del nuovo vantaggio. Insomma, sono in tanti a seguire questo Nicolò Tresoldi e insomma assolutamente stanno vedendo un giocatore importante. Un mezzo pasticcio dell'Inter, ancora è entrato nell'azione il portoghese Carlos Forbes, altro giocatore molto molto interessante, e a porta vuota Tresoldi ha riportato in vantaggio il Bruges. Pasticcio a Kanji Pepo Martinez. Inter 1 Bruges 2, nuovo vantaggio del Bruges proprio quando l'Inter stava forzando ed era vicinissima al vantaggio. Siamo 2-1 Bruges, torniamo a Villarreal.
0: Allora, Villarreal sta succedendo un po' di tutto. Nel periodo non collegato la battuta del calcio di punizione susseguente al cartellino giallo per De Bruyne, e Papé Sarr ha mandato la palla direttamente sopra la traversa. Poi è successo che non sono ancora entrati in campo Luwasei e Freeman, però io ho visto distintamente uscire un calciatore del Villarreal. Quindi in questo momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gioca in doppia inferiorità numerica il Villarreal, perché ci sono molti pochi giocatori in campo, e infatti i fischi che sentite da parte del pubblico sono per questo motivo. Prova ad approfittarne il Napoli con il traversone per Di Lorenzo in area di rigore, arriva poi a rimorchio anche Rafa Marin che cerca di rimettere il pallone in mezzo, e la situazione che si sta verificando è praticamente surreale, perché adesso voglio ricontare i giocatori del Villarreal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono in 9, 9 contro 11, sono usciti due calciatori ma non sono ancora entrati, Freeman e Oliwasei. Rumoreggia il pubblico dello Stadio della Ceramica e solo in questo momento viene concessa la possibilità ai due giocatori di entrare in campo. Signore e signori, per un paio di minuti buoni il Villarreal ha giocato in 9 contro 11 e francamente non siamo in grado di dirvi per quale motivo. Ad ogni modo, 20 e 33 sul cronometro, succede anche questo in Champions League. Villarreal 2, Napoli 1, torniamo nuovamente a San Siro.
1: E qui succede che l'Inter prova a fare la partita, a portarsi in vantaggio, e il Bruges ne approfitta ancora con Nicolò Tresoldi su un pallone sulla tre quarti. È uscito Pepo Martinez ampiamente fuori dall'area di rigore, non si è capito con Akanji, ma bravo a crederci Carlos Forbes, che è riuscito a prendere palla a tutti e due, a servire Tresoldi a porta vuota. Tresoldi ha fatto un gol facile facile, bravo a crederci, a seguire l'azione, a mettere il pallone in porta, e quindi ancora Nicolò Tresoldi, insomma protagonista di serata quando siamo arrivati al 20° minuto. Quindi Bruges nuovamente avanti sull'Inter. Inter 1 Bruges 2, per noi pubblicità.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
1: C'è Bruges in avanti, Bruges adesso galvanizzato dal nuovo vantaggio. Nicolò Tresoldi, ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato nell'intervallo, è un giocatore di 22 anni, compiuti ad agosto. Oggi il papà Emanuele, anche lui ex calciatore, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto: lui è italiano, italianissimo, però insomma deve anche ringraziare la Germania dove è cresciuto. Attenzione, ancora Bruges pericoloso con Virgili, che poi però prova un tiro che incoccia in Akanji quando forse avrebbe potuto servire lo stesso Nicolò Tresoldi, e quindi anche senso di riconoscenza di Tresoldi verso il paese dove si è trasferito quando era bambino per motivi di lavoro della mamma. E quindi insomma Nicolò Tresoldi protagonista, un gol sul rigore, un gol di rapina, una traversa nel primo tempo, ancora lancio però per un altro giocatore interessantissimo che è questo portoghese Carlos Forbes, che è entrato in tutti e due i gol del Bruges, il primo procurandosi il calcio di rigore dopo un cost to cost di 70 metri e poi fornendo il pallone per il raddoppio. Attenzione cambi, vediamo che nell'Inter escono con entrano con la maglia numero 8 Sucic e con la maglia numero 94 più Esposito, e a lasciargli il posto Çalhanoğlu e Thuram. Quindi forze fresche anche nell'Inter con l'ingresso in campo di Pio Esposito e di Sucic al posto di Çalhanoğlu, che non era comunque al meglio, e poi è entrato a

0: pronto a lasciargli il posto anche Thuram, che insomma è andato un po' a sprazzi in questa serata milanese, che comunque è ancora al 22esimo della ripresa. Inter 1, Bruges 2, torniamo a Villarreal.
1: Dove la partita si è decisamente imbruttita in questa ripresa, anche perché si è giocato veramente poco, si sono persi almeno 3-4 minuti per la ferra sostituzioni del Villarreal, tanto che poi dopo l'ingresso in campo, come abbiamo detto, di Oluwaseyi e di Freeman, c'è stata un'altra sostituzione operata da Iñigo Perez, è uscito un altro dei beniamini del pubblico di casa, Alberto Moleiro, col numero 10 al suo posto è entrato Foyt, maglia numero 8. Continua ad essere una sorta di 4-4-2 molto liquido lo schieramento, lo schema che con cui il Villarreal sta giocando, ma quello che non cambia è la fluidità di circolazione di palla. 24-05 Villarreal 2 Napoli 1 ed ancora Villarreal a portare palla in avanti a destra, con 9 entrato Freeman che va a scambiare con Gueye prova a far filtrare il pallone in avanti per Comesagna, che con l'esterno lo ridà indietro, poi ancora la squadra di casa che riparte dai difensori centrali, cerchio di centrocampo, la pressione del Napoli che corre tanto nel tentativo di mettere appunto in difficoltà coloro che hanno la palla tra i piedi, ma fino a questo momento non ci sta riuscendo. Ancora Gueye che cerca la verticale per Saliba, che è stato ammonito anche lui nel periodo non collegato per proteste, sbaglia però il Villarreal, prova il lancio De Bruyne a cercare di innescare poi Lund, ma la palla è troppo profonda e finisce direttamente tra i piedi di Luis Junior, l'estremo difensore che si era fatto male in precedenza in quel incrocio che vi abbiamo raccontato con De Bruyne, e Nico Perez aveva anche fatto scaldare il portiere di riserva, che di fatto sarebbe il terzo portiere, ovvero sia Ruben Gomes, poi non ce n'è stato bisogno, il classe 2001 brasiliano si è rialzato ed ha ripreso la sua posizione. La palla danza a centrocampo, la recupera Foyt, uno dei nuovi entrati per il Villarreal, scambia con Gueye, il passaggio poi per Comesagna che danza con la sfera tra i piedi prima di appoggiarla alla sua sinistra per Moreno, si riparte nuovamente dai difensori centrali. 25-10, deve trovare il cambio di passo il Napoli se vuole cercare di raggiungere quantomeno il gol del pareggio. 25-16 dicevamo, Villarreal 2 Napoli 1, torniamo nuovamente a Milano.
0: Superato il 24esimo minuto, Inter 1 Bruges 2, questa volta a differenza del primo gol del Bruges non c'è ancora la reazione dell'Inter, accusato il colpo anche perché è arrivato forse il momento di maggior pressione dell'Inter, poco fa ancora Tresoldi ha provato con un colpo di tacco da dentro l'area piccola ma ha incocciato ancora in Akanji, ed è ancora il Bruges che prova a spingere ancora con Carlos Forbes che entra in area di rigore, palla al centro, prova a girarsi, ancora la conclusione, palo! Clamoroso palo del Bruges, palo interno del Bruges, si dispera il tecnico Leko, insiste per il Bruges, palla che va sul fondo, si lamentano per un attocco, l'arbitro però credo che abbia fischiato anche una posizione irregolare. Palo clamoroso del Bruges, poteva essere il colpo quasi definitivo, a terra Virgili che comunque ancora protesta con l'arbitro, anzi si prende anche il giallo per simulazione perché non viene toccato da Di Marco ma si lascia cadere, quindi ammonito Virgili, ma poco fa palo clamoroso del secondo legno colto dal Bruges, uno l'ha preso anche l'Inter con Çalhanoğlu, la conclusione a botta sicura, battuto Pepo Martinez, proprio Virgili aveva calciato palo interno e palla che è uscita, e forse la fortuna adesso può girare dalle parti dell'Inter perché il Bruges, trovato il gol del vantaggio, sta adesso facendo la partita ed è andato vicinissimo addirittura al 3-1 che avrebbe portato l'Inter a dover fare un'impresa, invece ancora lo svantaggio è minimo, può recuperare palo di Virgili, due legni presi dalla Bruges, uno preso dall'Inter, due gol fatti dalla Bruges, entrambi di Tresoldi, uno sul rigore, un gol fatto dall'Inter che comunque ha avuto le sue occasioni sull'1-1 per portarsi in vantaggio clamorosa, quella di Lautaro Martinez. Vedremo se i cambi di Sucic, Pio Esposito per Çalhanoğlu e Thuram hanno dato scossa alla formazione neroazzurro, così come vuole Chivu che si sbraccia dalla panchina, ma intanto a proposito di cambi è pronto a bordo campo Hugo Sique, maglia numero 41, giocatore del Bruges che recupera ancora il pallone, Bruges entra in rigore, conclusione, ancora Pepo che para e poi il tiro fuori, insomma il Bruges sta dilapidando l'opportunità di violare San Siro, prima parata di Pepo Martinez sulla ribattuta, ci ha provato ancora una volta lui Carlos Fons, palla che è terminata alta, i cambi, il numero 41 va a prendere il posto del 64 Sabe, e quindi questi sono i cambi, è entrato con la maglia numero 41 Sique e al suo posto, a lasciargli il posto è stato Sabe. Tre clamorose occasioni Bruges, si resta sul 2-1 per il Bruges qui a San Siro sull'Inter, minuti 27, linea Villarreal.
1: Dove Massimiliano Allegri le prova tutte, doppia sostituzione, dentro Lobotka per Gilmour, questo cambio uomo su uomo.

0: ma soprattutto fuori Rafa Marin, al suo posto dentro anche Lorenzo Lucca, si mette a 4 dietro, adesso è un 4-3-3 quello disegnato da Massimiliano Allegri con Højlund, Lucca e Lang davanti, a centrocampo Neres, Lobotka e De Bruyne, e in difesa di Lorenzo Rachmani, Badiashile e Spinazzola, ma attenzione al Villarreal che prova a lanciare Saliba, c'è Badiashile però in anticipo su di lui, retropassaggio nei confronti di Milinkovic Savic che alza la traiettoria allontanando il pallone, 28-40 sul cronometro, Villarreal 2 Napoli 1, il Napoli è sempre sotto di un gol, Napoli che lo ricordiamo ancora una volta era passato in vantaggio dopo 8 minuti e sembrava in controllo della sfida, lo sciagurato errore di Politano al 23esimo sul retropassaggio verso Milinkovic Savic innesca Mika Utadze per il gol del pareggio, 3 minuti dopo la gran botta da fuori di Santiago Mourinho per il 2-1 che fino a questo momento fissa il tabellino, rischia tanto anche David Neres e rischia di perdere palla della prova a metà campo, alla fine l'ultimo a toccare dopo che la sfera finisce fuori al termine di una carambola è stato Oluwaseyi e allora la rimessa laterale nella prova a metà campo in favore del Napoli che rilancia poi la sfera in avanti con il proprio portiere Milinkovic Savic, cerca la sponda Lucca ma viene anticipato da Comesagna che è cresciuto tantissimo in questa ripresa, Lobotka messo giù da Gueye, calcio di punizione in favore del Napoli nella propria metà campo, 29-30 ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa, non cambia il risultato all'esterno della Ceramica, Villarreal 2 Napoli 1 e noi torniamo nuovamente da Giuseppe Bisanti, Inter Veloce
1: 28 e mezzo qui a San Siro, la situazione è sempre di Inter 1, Bruges 2, poco fa provato a farsi vedere Pio Esposito che si è liberato bene, ha protetto palla a spalle alla porta, poi però il tiro è stato fiacco, ancora Bruges in area di rigore, Carlos Forbes, conclusione, la para, il tiro, gol, 3-1 Bruges sul tiro di Forbes a respinta di Lautaro Martinez ed è tripletta di tre soldi, 29 minuti nell'intervista già citata del papà di tre soldi, Emanuele, ha detto tifosissimo del Milan da bambino, stravedeva per il Milan, 3 gol a San Siro contro l'Inter, per lui è un sogno, per l'Inter è un incubo, 29esimo minuto 3-1 per il Bruges, ma direi che era nell'aria perché nel precedente collegamento avete sentito del palo clamoroso preso da Virgili, della doppia occasione anche qui, doppia occasione perché sul primo tiro ancora una volta dello scatenato Carlos Forbes aveva respinto con il piede Pepo Martinez, sulla ribattuta ancora tre soldi, tripletta di tre soldi e siamo arrivati alla mezz'ora, ci sarebbe tempo ma è un Inter che dopo l'1-2 è andata quasi in barca, ci vorrebbe un gol subito ma adesso il Bruges è davvero sulle ali dell'entusiasmo, siamo alla mezz'ora a San Siro, Inter 1 Bruges 3, ha segnato tre soldi, torniamo a Villarreal.
0: Mischia clamorosa all'interno dell'area di rigore del Villarreal, poi l'arbitro va a fischiare anche fallo, 31-15 sul cronometro, Villarreal 2 Napoli 1, adesso è chiaro che Napoli cerca di attaccare sulle fasce per mettere cross al centro dell'area di rigore dove è entrato il corazziere Lorenzo Lucca, è stato battuto un calcio d'angolo nel periodo non collegato sugli sviluppi, la ribattuta successiva, la palla è stata rimessa in mezzo, uscita così da parte di Luis Junior che perde la palla, ci sono avventati Højlund e Lucca senza riuscire a spingere il pallone in rete, poi è finito a terra a Comesagna ancora lui e tutto questo ha originato un calcio di punizione già battuto, ma il Villarreal sta un po' calando e questa potrebbe essere l'occasione per il Napoli di scuotersi perché perde ancora palla, finisce giù per Olang, tutto regolare per l'arbitro, attenzione alla ripartenza adesso del sottomarino giallo che affonda con Gueye che cerca poi lancio in profondità a cercare Freeman, uno dei nuovi entrati, Badiashile in anticipo su di lui, gli toglie il pallone, lo retrocede poi nella zona di Milinkovic Savic che lo rilancia in avanti a cercare Spinazzola, mette giù il pallone Spinazzola ma lo regala Freeman e allora ancora Villarreal al limite dell'area di rigore del Napoli, Oluwaseyi prova a girarsi, pallone sul sinistro, la gran botta, la parata di Milinkovic Savic, conclusione potente ma centrale da parte del canadese di origini nigeriane, adesso prova a ripartire il Napoli, sono tornati ad alzarsi i ritmi dopo una fase centrale del primo tempo in cui si è giocato, del secondo tempo scusate, in cui si è giocato veramente poco, sbaglia però De Bruyne, uno dei pochi palloni della sua partita e il Villarreal intercetta questo passaggio andando a ripartire ma dalla propria metà campo con calma e pazienza, ancora come Sagna prova a girare per Freeman, sbaglia però, riparte ancora il Napoli con Spinazzola, attenzione al break della squadra di Massimiliano Allegri, c'è la sola punizione anche di Lang, il traversone invece al centro a cercare Lucca anticipato da Renato Veiga, sulla seconda palla prova ad arrivare Lobotka ma ci arriva prima Gueye, si gioca veramente a tutto campo, sembra una partita di calcio a 5, Gueye limite dell'area di rigore, Freeman entra sul settore di destra, prova la botta, l'intercetto da parte di Badiashile ancora una volta che alza un campanile ed impedisce al pallone di arrivare dalle parti di Milinkovic Savic, la palla poi finisce nei pressi della bandierina, i due restano fermi in una sorta di surplus ciclistico, il tacco addirittura di Freeman poi per Saliba che gli ridà il pallone, ancora Villarreal con

0: La palla che viene gestita da Mourinho, l'autore del gol del 2-1, si gioca in un fazzoletto al limite dell'area di rigore del Napoli, finisce giù Freeman, calcio di punizione in favore del Villarreal, ma siamo lunghissimi, 33-25, anzi Villarreal 2, Napoli 1, torniamo a San Siro.
1: E mi dà la linea Manuel Codignoni quando c'è un doppio cambio per l'Inter. Entrano Bonny con la maglia numero 14 ed entra Spence con la maglia numero 99. Vediamo chi sono i giocatori. Barella, anche oggi non proprio positiva la partita dell'azzurro dell'Inter, Niccolò Barella che lascia il posto ed esce anche Di Marco che lui come sempre ci ha messo la generosità. Doppio cambio, Spence quindi per Di Marco ruolo per ruolo e poi Bonny per Barella, qui invece un attaccante per un centrocampista. Al momento l'Inter ha un tridente composto da Lautaro, Pio Esposito e Bonny, mentre Thuram ha lasciato il posto proprio a Pio Esposito. Il Bruges è avanti per 3-1 e prova ancora un'azione, va a recuperare il pallone di Uff ma lo perde ancora il Bruges che prova a guadagnarsi anche un calcio d'angolo ma rinviene. Di Uff si prende il pallone e si prende anche gli applausi per la generosità, poi si allunga il pallone, lo perde ancora Bruges che adesso si permette anche di palleggiare nella metà campo dell'Inter, davvero sulle ali dell'entusiasmo i campioni del Belgio. Ancora il pallone che viene messo all'indietro, adesso sentono anche gli olè dei tifosi del Belgio sui passaggi prolungati della formazione guidata da Ivan Leko. Ancora il pallone che viene messo per Carlos Forbes che entra ancora il taglio in aria, pallone messo al centro, incoccia nella caviglia di un giocatore dell'Inter, insiste però Van Aken, non se la sente di tirare, prova un affiltrante, forse un tocco di braccio di Spence, per l'arbitro non c'è e quindi può ripartire ancora l'Inter, ma il Bruges che tallona e se ne va via con un altro di nuovi entrati, Sique che va forse a guadagnarsi angolo, palla che esce, l'ultimo tocco è suo, la rimessa in favore dell'Inter quando siamo al 34esimo minuto. Inter che indubbiamente ha acquistato il colpo, ci vorrebbe un gol, ma è una squadra che ha subito parecchio questi due gol del Bruges. 34 minuti, 11 più recupero al termine, Inter 1 Bruges 3 Villarreal.
0: Azione travolgente di Rasmus Højlund che salta due uomini, entra in area di rigore e alla fine il pallone si infrange contro lui Junior che lo mette in calcio d'angolo. Villarreal 2 Napoli 1, siamo arrivati al 36esimo minuto, prova in prima persona il danese a scuotere la propria squadra, l'ultimo tocco è stato il suo peraltro, neanche di Luis Junior, e dunque il gioco riprenderà non con un calcio d'angolo come precedentemente indicato dal guardalinee ma con un rinvio, evidentemente l'arbitro era più vicino nei confronti del pallone, del segnaline, dell'assistente e ha deciso che l'ultimo a toccare era stato proprio il danese. Discesa travolgente dopo l'1-2 con Lucca, la palla adesso staziona a centrocampo, prova a partire Oluwaseh, il canadese fermato, lo blocca adesso, intercetta il pallone vagante a centrocampo, cerca la verticale, la trova per l'inserimento da parte di Lucca in area di rigore, murato da Pau Navarro che esulta come se avesse fatto un gol. La verticale bellissima di, dopo quella di Lobotka, di prima di Neres per l'inserimento in area di Lucca che ha girato il pallone verso la rete a colpo sicuro ma si è trovato la schiena di Pau Navarro che era già in scivolata pronto ad interrompere la traiettoria del pallone. Ma ancora Napoli che adesso sembra credersi, c'è tempo per arrivare quantomeno al gol del pareggio perché siamo al 37esimo, vuol dire che ci sono 8 minuti più recupero che immagino sarà corposo perché si è perso veramente tanto tempo, al di là delle direttive io credo che almeno 4 minuti di recupero ci saranno. Ancora David Neres prova a affondare sul settore di sinistra, di destra, non riesce però a far filtrare il pallone, attenzione perché potrebbe ripartire adesso anche
1: il Lautaro. La riapre Lautaro su una conclusione di Sucic, la respinta corta di Sommer, il gol di Lautaro lasciato solo di battere in porta e al 9 dal 90esimo si prepara una finale di fuoco. Inter 2 Bruges 3 proprio nel momento, intanto viene ammonito un giocatore del Bruges per protesta, Carlos Formos è anche l'allenatore, viene ammonito Ivan Leko, ma in pratica il Bruges che era quasi padrone del campo palleggiava, ha concesso troppo, conclusione dal limite di Sucic, risposta di Sommer sulla ribattuta, ancora lui Lautaro Martinez ha segnato la doppietta che quindi tiene in vita l'Inter al 36esimo. Inter 2 Bruges 3, c'è ancora partita e come se c'è partita, linea Villarreal.
0: E c'è partita anche a Villarreal perché nel periodo non collegare intanto ci sono due cambi per quello che riguarda il Villarreal, fuori Comesagna e Gueye, dentro Cardona e il giocatore con la maglia numero 22 Ayoze Perez, perché il Napoli è andato vicino al gol del pareggio con un bel traversone di Lang dalla sinistra, la palla spiove in area di rigore, saltano Højlund, salta anche Lucca, nessuno tocca la palla.

0: non la tocca neanche Luis Junior e la sfera finisce fuori per questione di centimetri, laddove Luis Junior appunto non sarebbe mai arrivato. Prova a scuotersi adesso il Villarreal, che al 39esimo prova a spingere, però c'è Lobotka che va a commettere fallo e dunque ci sarà un calcio di punizione proprio in favore della squadra spagnola, che stava cercando nuovamente di rialzare il baricentro. Partita che è tornata ad essere viva, così come quella di San Siro, con l'Inter che ha accorciato le distanze. Dunque adesso sia per il Napoli che per la squadra di Christian Kivu c'è un solo gol da recuperare per provare a pareggiarla. Qui mancano 5 minuti, anzi 6 minuti e 15 più recupero al termine della sfida. Villarreal 2, Napoli 1, ci trasferiamo a San Siro.
1: Allora qui ci avviciniamo al 38esimo minuto della ripresa, l'Inter forse nel suo momento peggiore, la rimessa in piedi e questo potrebbe essere un segnale della partita, direi anche ingenuo. Il Bruges, che a un certo punto si era trovato a essere praticamente padrone del campo con l'Inter in difficoltà, che concedeva spazi come adesso, per la verità. Adesso c'è un 3 contro 1 del Bruges, prova a recuperare l'Inter, il tentativo del Bruges di far scorrere il cronometro, tra l'altro Bruges che ha esaurito i cambi facendo uscire l'eroe di serata, Soldi, ma anche Virgili. Al loro posto sono entrati con la maglia numero 17 Verman e con la maglia numero 67 addirittura Diacon, ed è ancora il Bruges, quindi ha esaurito i cambi mentre ne avrebbe ancora uno a disposizione Christian Kivu. Dicevamo che con il Bruges padrone del campo che gestiva il pallone, con l'Inter che andava a vuoto, ha consentito a Sucic di presentarsi praticamente centralmente nella mezzaluna antistante l'area di rigore, poter calciare potente la respinta di Sommer. È stato quello che poteva fare Sommer, perché il tiro era potente sulla ribattuta, però solo Lautaro Martinez nell'area piccola, e quindi anche questo, se devi difendere un vantaggio, a meno che non pensavi di averla già vinta, erroraccio che ovviamente in Champions League e in certi campi non puoi fare. E quindi Lautaro Martinez solo con Sommer a terra è riuscito a segnare la sua doppietta personale e soprattutto il gol che tiene in partita l'Inter, che insomma quest'anno di rimonte ne ha fatte e ci auguriamo che la possa fare anche oggi. Ma intanto perde una pallone Zielinski in zona di centrocampo, c'è uno dei nuovi entrati, anzi Forms, quindi è rimasto in campo. Sì, Forms era stato ammonito, infatti sì, non l'avevo dato questo cambio, perché inizialmente doveva essere sostituito lui, poi forse qualcuno tra Virgili e Tresoldi, forse Virgili, ha chiesto il cambio, quindi è uscito Virgili, quindi Forms è in campo.
0: Ti chiedo scusa Giuseppe, e forse la chiude il Villarreal, ha segnato Oluwaseyi, 41esimo, Villarreal 3, Napoli 1, di nuovo a te.
1: Eh sì, perché c'è il Bruges in avanti, attenzione, area di rigore, prova l'1-2, pallone che non filtra, forse un tocco, non riesce a uscire l'Inter, ancora il Bruges, il tocco, limite dell'area di rigore, pallone al centro, allontana, può ripartire l'Inter con più Esposito, con Lautaro Martinez che riesce a proteggerla a centrocampo, a far viaggiare più Esposito, può salire l'Inter adesso il Bruges, che ha avuto un'azione tamboreggiante nell'area di rigore dell'Inter, è un po' scoperta, è Diouf che va a servire. Ancora Lautaro, limite, Lautaro scarica, la conclusione, Sommer va a bloccare a terra. 40esimo, Inter 2 Bruges 3, pubblicità, ultimo messaggio pubblicitario.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
1: Stadio San Siro, poco più di 4 minuti sul recupero, che però presumiamo abbondante, e 3-2 per il Bruges sull'Inter. Bruges che protesta per un fallo che non c'è, può risalire l'Inter, pronto l'ultimo cambio nell'Inter, proprio Aleksandar Stankovic che sembrava potesse giocare titolare, per lui la fase finale forse decisiva della partita, ma chiedo ancora pazienza a Manuel Codignoni che deve raccontarci il terzo gol del Villarreal. Ma c'è l'Inter, conclusione di Lautaro in bocca a Sommer. Da limite dell'area piccola ha messo il piede, ha anticipato il difensore, insomma, difesa del Bruges che è perforabile, e come, ma c'è Sommer che è un portiere di grande esperienza. 41 e mezzo, Inter 2 Bruges 3, torniamo a Villarreal.
0: 42-40 allo stadio della Ceramica, dove il Villarreal ha segnato il terzo gol che virtualmente potrebbe chiudere la partita, anche se il Napoli avrebbe ancora la possibilità di realizzare il gol del momentaneo 3-2 che potrebbe riaprirla. Ma raccontiamo il gol del 3-1 intanto. Iniziativa di Jose Perez dalla sinistra, che ha messo in mezzo un pallone per Oluwaseyi, che lasciato solo si è incuneato tra le linee della difesa del Napoli, dal limite dell'area di rigore ha lasciato partire un destro sotto l'incrocio dei pali su cui
1: e forse la chiude anche il Bruges, Manuel Codignoni, il gol

0: 4-2 con l'Inter, colta assolutamente sguarnita in difesa, gol dell'ultimo entrato Romeo Verman, e la situazione adesso è davvero pesante. Inter 2, Bruges 4, e mancano 3 minuti più recupero alla termine. Ancora c'è partita, indubbiamente ci aspettiamo un recupero lungo, ma questa potrebbe essere una mazzata, anche perché dopo il 2-3 l'Inter non è andata all'assalto, ma il Bruges ha continuato a giocare con tranquillità. 4-2 Bruges, speriamo che non sia finita. A te Manuel.
1: È evidente che le squadre italiane sono in difficoltà in questa fase delle coppe europee, così come sta in difficoltà la nostra nazionale nei tanti cicli che si sono succeduti dall'ultima volta che abbiamo vinto il mondiale nel 2026. Intanto qui entriamo negli ultimi 60 secondi di tempo regolare, dopodiché sarà recupero. Il risultato è sempre di Villarreal 3 Napoli 1. Olowusei a realizzare il gol del 3-1, primo gol di stagione per il canadese di origine nigeriana che ha giocato nel Minnesota e nel San Antonio prima di arrivare per la prima volta nel nostro continente. Attenzione adesso al Napoli che prova a mettere in mezzo un pallone che poi finisce sull'esterno della rete dopo il colpo di testa da parte di Rachmani su invito dalla tre quarti da parte di Kevin De Bruyne. Poche le idee da parte del Napoli che ha accusato decisamente psicologicamente il colpo del gol del 3-1 nel momento in cui stava cercando di riaprire, nel momento in cui dava l'impressione di poter ferire il proprio avversario. 44 e 45, aspettiamo questi altri 15 secondi per sapere a quanto ammonterà il recupero, in maniera tale che poi si potremo coordinare anche con Giuseppe Bisantis per raccontare il finale delle rispettive gare. Intanto c'è da dire che il Napoli prova a lanciare in avanti Lang con De Bruyne, ma la sfera viene nuovamente intercettata dalla difesa del Villarreal con l'onnipresente Mourinho, autore del gol del 2-1, che intercetta la sfera e la porge poi a Foyt, cerchio di centrocampo, manovra con calma e pazienza della Villarreal che ovviamente adesso non ha nessun tipo di interesse ad accelerare. 3 minuti di recupero, francamente me ne aspettavo qualcuno di più. 180 secondi al termine della sfida dello Stadio della Ceramica, Villarreal 3 Napoli 1, siamo quasi in zona recupero anche a San Siro e lì andiamo da Giuseppe Bisantis.
0: Evidentemente disposizioni, perché ti abbiamo ascoltato Manuel in radiocronaca, è stata una lunga pausa, 3 minuti se andiamo a contare tutti i cambi, mi sembra poco. A questo punto aspettiamo, lo sapremo fra 35 secondi quanti saranno qui. Qua ci sono state tante esultanze, i due infortuni ai giocatori del Bruges nei quali si è perso almeno 5 minuti, 2 su 1, 3 abbondanti sull'altro, poi tra l'altro poverino uscito a braccia, quindi evidentemente infortunio serio, ci auguriamo di no. Comunque 4-2, questo è il punteggio che sta campeggiando sui megaschermi di San Siro e qualcuno guarda con una certa incredulità, è quasi una sindrome Champions League. Se dovesse arrivare la sconfitta sarebbe, contando anche le due col Bodo Glimt della stagione scorsa, la quarta sconfitta consecutiva in Champions League, e se perdere al 7 minuti di recupero, qui altro che disposizione, qui ci sono tutti i minuti di recupero, e quindi ancora possibilità per l'Inter, anche se ovviamente il morale è sotto i tacchi. Prova l'azione l'Inter, non filtra il pallone, può ripartire il Bruges che viene forse caricato, per l'arbitro è tutto regolare, si giocherà fino al 97esimo, 1 di recupero nel primo tempo, 98 complessivamente di questa partita che vede il Bruges avanti per 4-2. Dicevamo, ci sta a perdere al Santiago Bernabeu con Real Madrid, anche se il Bruges gigioneggia un po' in zone pericolose, l'Inter potrebbe approfittarne e perdere in casa col Bruges, tutto rispetto per il Bruges che ha fatto una gran partita e sta meritando di vincere, però suona per una squadra che domina in Italia. Seguiamo questa azione del Bruges, poi andremo da Manuel Codignoni, c'è calcio d'angolo, ma siamo lunghi quindi non lo raccontiamo tanto più. Che a Villarreal siamo entrati in dirittura d'arrivo e quindi qua siamo al 91esimo, ancora 6 minuti visti 7 di recupero concessi dall'arbitro norvegese Saggi. Inter 2 Bruges 4 e la linea torna a Villarreal,
1: dove vi racconteremo gli ultimi 40 secondi e poi saremo subito da Giuseppe Bisantis per il finale di Inter-Bruges. Villarreal 3, Napoli 1, e quello che colpisce è che è il Villarreal a chiudere in attacco nonostante sia in vantaggio per 3-1 la partita, con il tentativo di percussione in precedenza da parte di Foyt e la palla che poi finisce fuori e la rimessa laterale battuta dal Napoli che adesso con l'ultima residuo di energia, anche per l'orgoglio, cerca di portare in avanti il pallone per far vedere qualcosa anche ai 1600 tifosi napoletani che sono arrivati qui a Villarreal per andare a vedere la partita. Il traversone che è poi una rasoiata di Spinazzola a cercare Højlund, a trovare invece l'opposizione di Renato Veiga, ma sulla seconda palla ci arriva De Bruyne che va verso Di Lorenzo, Lucca potrebbe stoppare il pallone, non ce la fa, ancora Di Lorenzo però, sfera all'indietro nuovamente per De Bruyne, sono nominalmente scaduti 3 minuti di recupero e arriva adesso il finale della partita. Villarreal batte Napoli 3-1, Napoli che era passato in vantaggio anche con Rachmani dopo appena 8 minuti.

0: La partita si era subito messo bene, sesquipedale topica di Politano e pareggio del Villarreal con Mica Utazia al 23esimo. Al 26esimo del primo tempo Mourinho porta in vantaggio il sottomarino giallo, che la chiude all'86esimo del secondo tempo, dunque al 41esimo della ripresa con Oluwasei. Tre punti importantissimi per il Villarreal, il Napoli resta mestamente fermo a quota zero. È tutto.
1: Bonny, c'è ancora vita. Bonny segna al 92esimo. Inter 3, Bruges 4, e il Bruges concede ancora troppo. Ci sarà da raccontare, scusa Manuel, ti ho interrotto bruscamente, chiudi il tuo commento e poi andremo fino al termine. Da Milano ha segnato Bonnini.
0: I gol sono il succo di questa trasmissione, Giuseppe Bisanti, sei fatto benissimo ad interrompermi. Stavo dicendo, è tutto dallo stadio della Ceramica, Villarreal 3, Napoli 1, non vi azzardate a cambiare stazione perché c'è un infuocato finale a San Siro. Giuseppe.
1: Eh sì, proprio così anche in questo caso, davvero, se il Bruges non dovesse portarla in porto questa partita, davvero si dovrebbe mangiare tutto quello che c'è da mangiarsi, perché prima di aver subito il gol di Bonny era stato fisso nell'area di rigore dell'Inter, aveva battuto un angolo, si era avvicinato a Pepo Martinez quasi con sufficienza, giocava poi su un rilancio, è andato a vuoto uno dei nuovi entrati, esattamente Ambeon Lee, e Bonny è entrato in area di rigore, si è accentrato, ha calciato, trafiggendo per la terza volta Sommer. Adesso che l'Inter faccia tre gol alla Bruges ci può stare, che ne subisca quattro, un po' meno. Attenzione ancora Bruges, pericolosamente dentro l'area piccola, non segna il gol che a questo punto sì che l'avrebbe chiusa la partita, e invece va a mettere il pallone altissimo, ancora Verman, autore del quarto gol. Inter in avanti, anche se stanchissima la formazione di Christian Kivu, retropassaggio per Sommer, e 4-3 per il Bruges sull'Inter. Il rilancio da parte di Sommer, non ci va nemmeno Vermant. Adesso il Bruges che continua ad avere questo atteggiamento di sufficienza, nonostante il tecnico Ivan Leko invita all'attenzione, perché davvero il gol di Bonny è arrivato con il Bruges assoluto padrone del campo, un intervento a vuoto e se n'è andato via. Bonny è entrato in aria, si è accentrato e ha battuto ancora Sommer, ma ce l'ho scatenato Carlos Forbes che sta per entrare di rigore. Tocco ancora, la conclusione e la parata in corner. Davvero sta succedendo di tutto in questa partita. Un tiro quasi a botta sicura ancora una volta di Vermant, e c'è stata la deviazione in corner da parte di Pepo Martinez. Si pareggia il conto dei corner 4-4, ma sono tanti anche gol segnati, esattamente 7, 3 dall'Inter, 4 dal Bruges che adesso va a battere l'angolo. Due minuti al 97esimo, quando l'arbitro fischierà la fine di questa emozionantissima partita, più di quanto ci aspettassimo per la verità. Ancora l'Inter che, nonostante sia lunghissima, sta cercando l'ultimo assalto. Il Bruges tiene il pallone, forse un fallo, no, tutto regolare. Van Aken mette giù palla, Carlos Forbes adesso farà scorrere il cronometro. Ancora Van Aken che cambia gioco, ma sembrano di più quelli della proposizione di più. È entrato Alexander Stankovic per Zielinski, questo dopo il gol del 4-2, poi è arrivata la rete di Bonny. Ancora il tentativo da parte del Bruges, la conclusione, la respinta ancora in tuffo di Pepo Martinez. Davvero, se non la vince il Bruges l'ha buttata via. Ancora il tentativo dell'Inter di risalire, c'è una chiusura forse fallosa, sì, per l'arbitro è fallo e c'è anche giallo all'indirizzo di Le Maréchal, e quindi ammonito Le Maréchal. È occasione quindi Inter di risalire quando manca un minuto. Siamo entrati nell'ultimo minuto della partita con l'Inter che deve recuperare un gol alla Bruges. 4-3 per il Bruges, bastoni tutti dietro quelli del Bruges, la battuta di bastoni, il pubblico invita il nazionale azzurro ad accelerare, rovesciata, attenzione ancora il Bruges che riesce però ad anticipare, la scaraventa via, un rimpallo, la scaraventa ancora via e il cronometro scorre, ma c'è bastoni che fino all'ultimo ci crede, un altro colpo di testa, una rovesciata svirgolata, 30 secondi al termine, forse l'ultima occasione Inter, gli dice l'arbitro che la forse la punizione, il fallo laterale va battuto più dietro, è così, va battuto più dietro di una decina di metri, bastoni deve battere più dietro il fallo laterale, non l'ha capito, lo batte lo stesso, l'arbitro chiude un occhio, 10 secondi al termine, Inter l'ultima occasione, Spence il tocco all'indietro per Akanji morbido in aria, troppo lungo, esultano già dalla panchina del Bruges.

0: Ivan Lepo esulta come se avesse sentito il triplice fischio che ancora non c'è. 97esimo è passato, dicono dalla panchina è finita. Sommer con grande esperienza tiene, viene contato. 5, 4, 3, 2, 1, il rilancio è finita. Il Bruges ha espugnato San Siro, Inter che resta a 0 punti, seconda sconfitta in Champions, quarta consecutiva contando la stagione scorsa, davvero non ce l'aspettavamo, è lunghissimo il tabellino, ve lo do prima di consentire a Massimiliano Graziani di chiudere la puntata. E quindi l'Inter ha perso 4-3 in casa con il Bruges, i gol sono stati messi a segno al 29esimo del primo tempo da Tresoldi su calcio di rigore, il pareggio al 43esimo da parte di Lautaro, errore difensivo dell'Inter e Tresoldi al 17esimo segna il 2-1, poi c'è il 3-1 ancora di Tresoldi al 28esimo minuto, ma poi Lautaro al 36esimo che segna il 2-3, riapre la speranza dell'Inter ma l'Inter non reagisce, arriva il 4-2 con Vermanda poco in campo al 42esimo, poi nel recupero al 92esimo, lungo recupero Bonny segna il gol del 3-4. Per l'Inter c'è da rincorrere, prossimo impegno mercoledì della prossima settimana qui a San Siro con lo Shakhtar Donetsk. Io dico che l'assistenza tecnica è stata di Gioele Campagna, anche il Napoli ha perso a Villarreal per 3-1, insomma non comincia bene per le italiane questa Champions, speriamo domani nel Como impegnato a Rotterdam col Feyenoord e Roma-Real Madrid, forse la partita più attesa. È finita, Inter 3 Bruges 4, da Giuseppe Bisantis l'augurio di un buon proseguimento di serata, finale per Massimiliano Graziani.
1: Zona Cesarini.
2: E prima di chiudere vi diciamo che cosa è successo sugli altri campi. Abbiamo sentito della rocambolesca sconfitta dell'Inter a San Siro con il Bruges e dell'altrettanto meno rocambolesca ma comunque netta sconfitta del Napoli in casa del Villarreal per 3-1. Sugli altri campi la vittoria dell'Arsenal sul Lille per 3-0, le reti di Timber al 64esimo, Eze al 67esimo e Bakayo Saka al 71esimo, e poi il successo dell'Atletico Madrid sul Manchester United per 2-0, Barrios al primo minuto, poi la chiude Lookman al 79esimo, vittoria in rimonta del Barcellona per 4-1 in casa del Galatasaray che era andato in vantaggio con Betrakov al 28esimo, poi il pareggio di Cancelo al 43esimo del primo tempo, nella ripresa di Laga il Barça con Fermino al 50esimo, Anthony Gordon al 53esimo e la chiude definitivamente Karim Adeyemi al 65esimo con la rete del 4-1, la vittoria di misura dell'Lipsia sul PSV per 1-0 con il gol di Gruda al 75esimo ed il pareggio fra Viking e Bayern in Danimarca, passano in vantaggio i danesi, in doppio vantaggio nel primo tempo con Stensnes al secondo e Christiansen al 38esimo, poi nella ripresa sale in cattedra il Bayern con Harry Kane che segna una doppietta nel giro di 6 minuti al 54esimo e al 60esimo, la terza rete di Luis Diaz colombiano al 71esimo, poi ci mette una toppa Augen al 90esimo per il definitivo pareggio 3-3 fra Viking e Bayern. Di Inter e Bruges l'abbiamo detto, Bruges ha vinto a San Siro per 4-3 e della sconfitta del Napoli a Villarreal per 3-1, domani Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: ore 23 e 1.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura di giornale le notizie sulla salute di Papa Leone. In serata l'intervento chirurgico in diretta ci aggiorna dal Policlinico Gemelli Francesca Paltracca.
3: L'intervento di rimozione del nodulo al polmone, aveva informato la sala stampa vaticana, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Poi poco dopo le 22 l'ultimo aggiornamento, Leone XIV è stato sottoposto come programmato all'intervento di chirurgia toracica per renderlo radicale. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato dunque la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, cioè un tumore maligno, come sospettato, si legge nel bollettino, dagli esami preoperatori. Lo rendono noto attraverso il bollettino della sala stampa vaticana il dottor Luigi Carbone, medico personale del pontefice, e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe di 7 medici di chirurgia toracica che ha operato Papa Leone. L'intervento è riuscito, non ci sono state complicanze. Prevo è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Al termine si è svegliato regolarmente, dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano del Gemelli. Con Sergio Ciani, linea allo studio.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e i disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Ok anche un fondo pluriennale di 1 miliardo in 10 anni per l'area dei Campi Flegrei. Approvato il decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori della ex Ilva e dell'indotto, mentre prosegue lo sciopero negli stabilimenti.
4: Il testo, licenziato dal Consiglio dei Ministri, mira a salvaguardare la funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione dell'area ionica e sostenere la ricollocazione dei lavoratori. Gli impianti dell'area fusoria resteranno in riscaldo fino al 15 dicembre, in attesa delle motivazioni della Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul destino dell'area a caldo. Sbloccata anche l'ultima tranche del prestito da 40,5 milioni di euro per Acciaierie d'Italia. Sul fronte occupazionale, il provvedimento garantisce la cassa integrazione fino a giugno 2027 per 4.200 lavoratori dell'indotto, oltre all'integrazione economica per i dipendenti diretti del gruppo. Ma la protesta a Taranto prosegue a oltranza, le tute blu mantengono i presidi e paralizzano la viabilità, stretta d'assedio la raffineria Eni, che non esclude il blocco degli impianti. Già a secco una stazione di servizio su 6 a Taranto, trasporti pubblici razionati, negli aeroporti di Bari e Brindisi si teme per le scorte di carburante. Da Bari per il GR1, Donatella Cupertino.
2: In Albania ora scontri nella capitale Tirana dopo una manifestazione di studenti e cittadini davanti al Ministero dell'Educazione. Preso d'assalto anche il municipio della città, dove l'irruzione è durata pochi minuti. Almeno 17 feriti, tra cui 6 agenti di polizia, 2 giornalisti e un diplomatico straniero. Una quarantina i feriti. Torniamo in Italia con la cronaca. La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sull'inchiesta a doppia curva che ha coinvolto il mondo degli ultra, pene ridotte per 9 imputati, tra cui Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan.
5: Ottiene una pena concordata in appello di 8 anni rispetto ai 10 del primo grado. Luca Lucci, ex capo ultra della Curva Sud del Milan, ha processo con altri 8 nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che nel settembre 2024 portò all'arresto di vertici e sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro, già condannato per traffico di droga in un altro procedimento. Il Toro, così era soprannominato, era imputato per associazione per delinquere e per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da questa accusa è stato però assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex braccio destro Daniele Cataldo, anche per lui 8 anni di carcere, che nei mesi scorsi ha confessato di essere l'esecutore di quel tentato omicidio, escludendo che Lucci fosse il mandante. Pene patteggiate dai 2 ai 4 anni anche per 6 degli altri 7 imputati, tutti ultra di Milan ed Inter. Hanno invece rinunciato all'appello gli ex capi della tifoseria interista Andrea Beretta e Marco Ferdico, diventati collaboratori di giustizia. Elena Baiocco, GR1.
2: E la cronaca ci porta ora negli Stati Uniti, dove un dipendente di OpenAI, un ingegnere saudita, è stato arrestato dall'FBI perché trovato in possesso di un sofisticato dispositivo di registrazione nascosto nella

0: la sala riunioni della direzione dell'azienda a San Francisco. Lo riferisce il Ministero della Giustizia americana. Al momento, si legge in un post su X, nessun riscontro su un eventuale accesso improprio o l'esportazione di dati dei clienti. E in chiusura la musica, Mamma ho perso l'aereo, arriva a Roma il 29 dicembre, unica data italiana, due spettacoli all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Una formazione di 110 elementi tra orchestra e coro dell'Orchestra Italiana del Cinema eseguirà dal vivo la colonna sonora di John Williams in sincrono con la proiezione del film sul grande schermo, in lingua italiana con sottotitoli in inglese. Era la nostra ultima notizia, ci fermiamo qui, la linea va ora al mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
2: Bentornati al mix delle 23. È iniziato oggi la festa del cinema di Roma. Paola Malanga è la direttrice artistica. Ecco, festa del cinema, perché non festival?
3: È festa e festival. Festa, chiamiamola.
2: Va bene.
3: Festa con un cuore pulsante festivaliero.
2: Va bene. Qual è l'identità della 21esima edizione di questa Fest del Cinema di Roma?
3: Direi contemporanea, plurale e pop.
2: Sottolineate spesso che la Fest del Cinema di Roma è aperta alla città. Cosa significa esattamente aperta alla città?
3: Ha un quartier generale, come tutti sanno, all'Auditorium, ma sia nel quartiere, attraverso il Maxi, l'Olimpico, ma anche in altre zone, il Palladium, il cinema Giulio Cesare, per non parlare dei luoghi diciamo reclusi, quindi le carceri, ma anche gli ospedali.
2: L'anno scorso i numeri hanno parlato di 110.000 spettatori finali. Quest'anno sì. Qual è l'obiettivo?
3: Come minimo confermarli, perché bisogna e naturalmente superarli.
2: Alla festa c'è grande affluenza, sempre. Poi però i cinema sono vuoti, perché?
3: Dipende dai titoli. È anche vero una cosa, che non tutti i film nascono come best seller. Molti diventano long seller e quindi percorrono il nostro paese.
2: Durano una vita, insomma.
3: Parecchio,
2: ecco.
3: Sì.
2: Paola Malanga, i giovani usano prevalentemente, comunque in ogni caso, i nuovi media. Come si può portarli al cinema, cioè nelle sale?
3: Ma intanto suscitando il loro interesse, perché poi sono loro a trasmettere attraverso questi new media ciò che gli interessa e li attrae di più. Io penso che le due cose non siano in contrapposizione, in antitesi, ma che possano fondersi benissimo, e chi meglio delle nuove generazioni, dei nativi digitali, che vivono non solo in un mondo fisico, quello che tutti conosciamo, ma anche in un mondo
2: virtuale,
3: diciamo parallelo, virtuale, ma che interagisce continuamente con il nostro.
2: Ecco, Malanga, Monica Vitti è l'immagine ufficiale di questa 21esima edizione della festa, perché?
3: Beh, intanto è la Monica Vitti di Antonioni, quindi prima della svolta della commedia all'italiana.
2: Sì.
3: E questa immagine che abbiamo scelto dall'Eclisse suona come un monito per il tempo presente. L'anno scorso ci siamo affidati al sogno, alla poesia di Fellini e colori pastello, quest'anno invece abbiamo deciso di mettere un piede forte nella realtà e ci siamo rivolti a un genio.
2: Ecco, a proposito di genio, senta questa intervista della Vitti fatta a Mix negli anni Ottanta.
4: Noi non abbiamo schemi, è questo che ci salva. Invece gli americani li scopri subito. Cioè, per esempio, ultimamente adesso, vedendo la televisione, che vedo molto, mi sono accorta di certe cose che non mi fanno gustare il finale. E io sono disperata, invece ancora nei film italiani me lo gusto il finale.
5: Perché ti così piace?
4: I western. Io devo fare una petizione, posso approfittare. Devo mandare una lettera a Oro, dicendo vi prego salvatemi le prostitute del western, perché ogni volta che questa povera prostituta, ogni volta, io sono disperata quando la vedo scendere giù dalle scale.
5: Cavolo.
4: E c'è l'eroe che sta lì battendosi con le pistole, dico Dio, adesso la fanno andare davanti a lui, siamo rovinati. Oh. Esita un po' per le scale, ma quando è lì, proprio quando lui gli stanno per sparare, lei pa, si mette davanti e non casca.
5: Segnalati.
4: Regolarmente, io già la vedo, perché faceva la prostituta, e allora ta, per la morale, capito? Noi invece no.
2: Senta, all'ultima edizione della mostra

0: del cinema di Venezia. C'erano solo due registe donne, a proposito di donne, su 21 titoli in corsa per il Leone. A Roma quante sono?
1: A Roma sono 6 in concorso e ce ne sono 5 nel premio alla miglior opera prima e 5 nel premio al miglior documentario.
0: Senta, per quale film che nessuno voleva lei ha fatto una battaglia, la battaglia che considera più bella e che ha vinto?
1: L'anno scorso era un film che veniva da Cannes ed era Yes di Nadav Lapid.
0: Senta, qual è per lei il film che in assoluto ognuno di noi deve aver visto almeno una volta nella vita?
1: I 400 colpi di Truffaut.
0: Grazie, arrivederci, auguri per la festa.
1: Grazie, grazie mille.
2: Mi ricevi, Hal? Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
3: Affermativo, David, ti ricevo.
4: Apri la saracinesca esterna, Hal.
0: Un genio assoluto che ha lasciato dietro di sé capolavori come 2001, Odissea nello spazio, Il dottor Stranamore, Arancia meccanica, Orizzonti di gloria e Full Metal Jacket. E Stanley Kubrick, un regista che ha coltivato per decenni l'ossessione per la riservatezza, la segretezza dei suoi progetti, il culto della perfezione maniacale. Gelido e perfetto come un teorema geometrico, il cinema di Kubrick è una condanna senza appello dell'inquietudine, delle follie dell'umanità di fine secolo.
5: Eccomi là, cioè Alex e i miei tre drughi, cioè Pete, Georgie e Dean. Ed eravamo seduti nel Coroba Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Coroba Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.
0: Kubrick ha conservato una quantità enorme di materiale prodotti durante la produzione dei suoi film, un archivio privato che è uno squarcio nella mente del genio. Attraverso le testimonianze dei collaboratori più stretti, della figlia e della moglie che curano e cautelano il patrimonio artistico del regista, entriamo in quell'archivio fatto di appunti, fotografie e promemoria per i collaboratori per provare a conoscere meglio una leggenda del cinema che ha segnato per sempre il nostro immaginario.
6: È il 1996. A casa del regista John Ronson squilla il telefono. È un tale che si presenta come Tony. Vorrebbe una copia di un documentario che Ronson ha realizzato sulla Shoah. Serve, dice Tony, al suo capo. Ronson, naturalmente, vuole sapere chi sia il capo di Tony. Dopo molte insistenze, Tony fa il nome. È Stanley Kubrick. Ronson è stupefatto. A quasi 70 anni, Stanley Kubrick è una figura leggendaria. Isolato da tutti, non appare in pubblico da anni e si dice abbia deciso di non girare mai più un film. Eppure non è stato sempre così. Tra gli anni 50 e 60, Kubrick ha realizzato film straordinari, a distanza di pochi anni l'uno dall'altro. In seguito però la sua produzione si è diradata, tra un film e l'altro passava sempre più tempo. E ora vuole il documentario di Ronson. Il regista gliene invia una copia. Spera in cuor suo che possa accadere qualcosa di clamoroso, magari un invito a casa di Kubrick o qualcosa del genere. Invece, nulla. Il 7 marzo 1999, subito dopo aver ultimato il montaggio di Eyes Wide Shut, il primo film dopo 12 anni di silenzio, Stanley Kubrick muore a 70 anni. Passa qualche anno, poi inaspettatamente l'assistente di Kubrick, Tony, telefona di nuovo a John Ronson e lo invita a casa Kubrick vicino St. Albans. La casa di Stanley Kubrick è invasa dagli scatoloni. Ci sono scatoloni e scatoloni dappertutto. Tony e Ian Arlan, la cognata di Kubrick, spiegano che alcuni di questi scatoloni non vengono aperti da decenni. Oltre a conoscere a memoria i suoi film, per Ronson, Kubrick è un personaggio pieno di mistero. Il suo sogno, ora, sarebbe curiosare dentro quelle casse. Quando chiede il permesso ai familiari del regista, questi acconsentono.
7: Sono come reliquie, vero? A un appassionato di cinema deve fare un certo effetto vedere queste cose. Pensare che sono tutte passate per le sue mani. Immagino che siano come reliquie.
6: Parlando con i familiari, Ronson percepisce tutta la loro apprensione per come egli potrebbe utilizzare quello che troverà. Ronson inizia la sua ricerca dalla scatola su cui è scritto Islington, lo stesso quartiere dove abita

0: anche lui.
1: Questi scatoloni contengono soprattutto materiale fotografico usato nella preparazione di Eyes Wide Shut. C'è di tutto, dalle porte delle case a scorci di strade.
2: Chi scattava le fotografie?
1: Credo che le foto scattate a Londra siano quasi tutte di Manuel Harlan, il figlio di Jan.
2: Quante fotografie ha fatto?
3: Non saprei, non ricordo. Una volta ho provato a contarle, mi pare di essere arrivato a 30.000, poi mi sono fermato.

0: Nessun scenografo riuscirebbe a inventarsi una cosa del genere. È talmente bizzarra che non ci penseresti mai.
1: E lui guardava tutte le foto?
0: Tutte, ed era sempre interessatissimo. A un certo punto mi chiese di fotografare tutta Commercial Road, da un capo all'altro. È lunga più di 3 chilometri. Ma lui non voleva che gli edifici risultassero troppo distorti per via della prospettiva. Perciò uscii con la mia macchina fotografica e una grossa scala. Una cosa enorme, alta 3,5 metri. Sistemavo la scala davanti a un negozio, salivo sulla scala, scattavo la foto e spostavo la scala più avanti, davanti a un altro negozio e così via. Alla fine pensavo di unire le foto con del nastro adesivo, ottenendo così una striscia di foto che sarebbe stata lunga, non sto scherzando, circa 6 metri. Avevo appena finito di fotografare che Stanley mi telefona. Tra quanto tempo pensi di arrivare? Che tradotto significava vieni immediatamente. Mi precipitai a sviluppare i rullini e aspettai un'ora perché stampassero le foto.
2: Ritirate le foto, Manuel Harlan torna a casa e le unisce col nastro adesivo. Ottiene così un panorama completo di tutta Commercial Road. Poi, con il rotolo fotografico, si precipita a casa di Kubrick, dove il regista lo aspetta insieme allo scenografo Roy Walker.
0: Stanley guardò il rotolo insieme a Roy e a un certo punto gli disse: che ne dici, Roy? Non è meglio che andarci di persona?
3: Girare in mezzo a quelle scatole è un'emozione enorme. Ognuna rappresenta un frammento dell'immaginario di Kubrick, ma per capire meglio quell'enorme schedario è necessaria un'organizzazione scientifica.
2: Dopo lo scatolone etichettato Islington, Ronson decide di proseguire la sua ricerca seguendo un criterio cronologico.
1: Non c'è molto materiale del primo periodo, quando Kubrick faceva film con una certa regolarità. Soltanto alcune pizze di pellicola con dei provini di tanto tempo fa.
2: Inevitabilmente le scatole sono piene di materiale relativo al periodo più tardo, a partire da 2001 Odissea nello spazio, quando le pause tra un film e l'altro hanno cominciato a farsi sempre più lunghe. Queste scatole raccontano molte storie, storie che narrano soprattutto gli anni di silenzio.
4: 2001 Odissea nello spazio è stato uno spartiacque. Prima, ai tempi di Spartacus o di Orizzonti di Gloria, Kubrick faceva i sopralluoghi per gli esterni di persona. Per Spartacus andò addirittura in Spagna e poi girava il film. Faceva ancora più o meno quello che facevano tutti i registi. Dopo 2001, invece, Stanley cominciò a occuparsi praticamente di ogni singolo aspetto della produzione.
2: Poi ci sono le lettere degli ammiratori. Anche se raramente Kubrick rispondeva ai propri fan, le loro lettere sono state tutte meticolosamente conservate e catalogate in modo quasi maniacale. Sulle lettere positive Kubrick metteva la sigla FP. Su quelle negative FN. Le lettere più stravaganti sono classificate crank, svitato. Ronson è curioso. Cosa può spingere qualcuno a scrivere lettere così stravaganti a Stanley Kubrick? Decide perciò di andare a trovare l'autore di una di queste missive e scopre che Vincent Easley è tutt'altro che uno svitato. È stato al contrario uno sceneggiatore televisivo di successo, nonché grande fan di Kubrick. Ha avuto una vita tranquilla e serena, almeno fino a quando la London Weekend Television gli ha commissionato di scrivere un film TV di 100 minuti dal titolo La morte di Adolf Hitler.
5: Non smettevo più di scrivere. Alla fine, le 2 ore scarse che mi avevano chiesto erano diventate 6, ma io ero sicuro che leggendo il lavoro lo avrebbero trovato splendido.
2: È il 1973. I film di Kubrick stavano cambiando il cinema e la scrittura cinematografica. Anche Tisley ne è influenzato e consegna all'emittente una versione di La morte di Adolf Hitler di ben 6 ore.
5: Ridussero la mia sceneggiatura a 1 ora e 50, tagliando le parti che avevo scritto con più passione. Era rimasto un personaggio di cartapesta. Lo trovavo profondamente ingiusto. Avrei meritato di essere a livello di Kubrick, e invece per colpa di altri mi è stato impedito.
2: Decide di scrivere la sua folle lettera a Stanley Kubrick.
5: Caro Stanley Kubrick, non posso più resistere a quella che mi creda è una fraterna urgenza di scriverle.
2: La lettera che Tinsley indirizza a Kubrick è molto lunga. Tinsley gli scrive tra l'altro che 2001 è stato per lui una cocente delusione ed espone le sue critiche una ad una con interminabili argomentazioni.
5: Ah, però concludo con una nota di incoraggiamento. Scrivo raramente a chi non conosco. Qualora trovasse questa mia lettera offensiva, tenga presente che sono veramente poche le persone che ritengo degne delle mie offese. Il mio unico intento è spronarla a far meglio.
3: Ronson continua la sua ricerca, spronato sia dalla curiosità

0: che dal desiderio di scoprire qualche aspetto sconosciuto del carattere, del modo di lavorare di Kubrick.
1: Ronson si reca almeno una volta al mese a casa Kubrick per esaminare il contenuto delle scatole. L'impresa tuttavia non si rivela molto semplice perché gli scatoloni vengono spostati di continuo e anche se non ci sono più film da fare, gli eredi sono impegnati a curare cofanetti di DVD e retrospettive. Spulciando tra queste scatole, Ronson ripensa a Vincent Tinsley. Deluso e frustrato, Tinsley ha abbandonato le sceneggiature per diventare psicoterapeuta, ritenendo che la sua opera fosse stata danneggiata dai rappresentanti imperfetti di un mondo imperfetto. Il contenuto degli scatoloni dimostra che Kubrick vigilava di continuo perché anche a lui non capitasse la stessa cosa. Il regista spinge questa attività di controllo all'esasperazione, arrivando anche a misurare le dimensioni della pubblicità sui giornali.
2: Una volta si accorse che un giornale tedesco aveva pubblicato un annuncio più piccolo dello spazio che avevamo comprato.
3: Sul serio? E come se ne accorse?
2: Perché controllava, la considerava una cosa importante.
3: Ma se ne accorse a occhio nudo oppure qualcuno...
2: No, se ne accorse a occhio nudo. Notava un mucchio di cose a occhio nudo.
4: Come padre era un'altra persona rispetto a quando era sul set o con i suoi colleghi. Per me era mio padre. Non avrei mai osato disubbidirgli. Mai. E sono sicura che se fosse qui scoppierebbe a ridere al pensiero che avessi paura di disubbidirgli.
5: Annie e Stanley si intendevano alla perfezione. Stanley era entusiasta quando iniziava un nuovo progetto. Per lui era come studiare una nuova materia partendo da zero. Gli piaceva tanto. Era un eterno studente. Quando raccoglieva il materiale era felice come un bambino. È così che è nato questo enorme archivio pieno zeppo di cose.
0: Dopo Barry Lyndon del 75, la produzione di Stanley Kubrick subisce un drastico rallentamento. Ma perché silenzi così lunghi? La risposta è probabilmente nascosta in quelle scatole. Molte di queste infatti documentano la ricerca di una storia da raccontare.
1: Negli anni 70 e 80 Tony Frewin ingaggia una squadra di lettori in America a cui affida il compito di leggere migliaia di romanzi e di inviare rapporti giornalieri in Inghilterra.
6: Formammo una società, la Empyrean Films, che per Stanley doveva dare l'idea di una di quelle case di produzione un po' sfortunate che non riescono mai a decollare. Non voleva che i lettori sapessero per chi stavano lavorando. Tutta l'organizzazione ricordava una rete di spie comuniste. Nessuno conosceva gli altri. Non si organizzavano mai serate per far incontrare i lettori tra loro. Tutto veniva gestito da Judy Tobey a New York.
1: Ci sono intere scatole risalenti agli anni Ottanta che contengono il materiale di una ricerca colossale per un progetto, poi abbandonato, di un film sulla Shoah dal titolo Bugie di guerra.
6: Lavorò per circa 2 anni alla preparazione del film. Aveva raccolto un archivio enorme di documenti sulla Polonia, sui campi di concentramento, su tutto. Solo che in quei 2 anni che noi abbiamo passato a fare ricerche su ricerche, Steven Spielberg fece le sue ricerche, girò, montò e fece uscire Schindler's List. Sarebbe stata dura a proporre un altro film di quel livello, così Stanley lasciò perdere.
0: Intanto la ricerca tra gli scatoloni continua.
1: Nel corso del suo lavoro, Ronson nota dei contenitori di pellicola su uno scaffale delle scuderie. Nessuno sa cosa ci sia dentro, si sa solo che sono lì da decenni. Non possono essere scene scartate, Kubrick infatti per contratto fa distruggere tutte le scene che non utilizza. Alla fine Ronson scopre che si tratta di 18 ore di riprese effettuate da una delle figlie di Kubrick, Vivian, sul set di Full Metal Jacket.
7: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto e la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
8: Sì, signore!
1: E più o meno in coincidenza con l'uscita di Full Metal Jacket che i giornali cominciano a parlare di un Kubrick sempre più schivo e paranoico.
9: Cito testualmente: circolano racconti che inducono a pensare che Kubrick sia addirittura più pazzo di quanto ci hanno fatto credere gli psichiatri. È molto sottile la linea che separa l'artista perfezionista dal pazzo furioso. Stanley quella linea l'ha abbondantemente oltrepassata. E poi continua:
10: ora spostati leggermente a sinistra e rimani lì dopo che lui si è mosso. Punta il fucile.
9: A cena si fa portare tutte e 3 le portate contemporaneamente, come faceva Napoleone. Detesta viaggiare a più di 60 km orari e, pur avendo il brevetto da pilota, si rifiuta di volare.
10: Ok, stop!

0: Stanley che scavalca la barriera di cemento e io grido fuoco.
1: Stanley non era affatto clinicamente pazzo, come diceva la rivista Punch. Non era un demente. Era una delle persone più intelligenti che siano mai esistite.
2: Diceva, ho sbagliato a essere così isolato.
3: O riservato.
2: Riservato. È diverso. È il termine che usava la stampa, isolato. Diceva, io non sono isolato, è solo che non voglio. È una cosa perfettamente comprensibile. Anzi, la verità è che lo invidiavano tanti che sono costretti a vivere sotto i riflettori. E alla fine gliel'hanno fatta pagare.
4: Stanley Kubrick non ha nessun bisogno di uscire. È il mondo che va da lui. Come testimoniano gli scatoloni conservati a casa sua.
5: Ormai sono 5 anni che vengo regolarmente a casa Kubrick. Esaminare 1000 scatole piene di materiale richiede molto tempo. Comincio a credere che più a lungo si sta a contatto con un enigma, più questo risulta logico e coerente. Persino i particolari apparentemente più eccentrici, come il fatto di catalogare le lettere degli ammiratori in base alla città di provenienza, dopo un po' cominciano ad avere un senso.
6: Diceva, vorrei una spia. Forse un giorno mi potrebbe essere utile avere un agente, mettiamo ad Albuquerque. E segnava nome e numero di telefono.
5: Tipo, stiamo pensando di proiettare, mettiamo Shining al cinema Odeon di Albuquerque, è così?
6: Esatto, esatto.
5: O tipo, controlla...
6: Sarebbe dovuto andare a controllare com'era l'audio, le condizioni della copia, ma poteva trattarsi anche di cose completamente diverse. Comunque sia, li considerava suoi potenziali emissari sul campo, una specie di truppa irregolare e personale.
5: Molto astuto.
6: Sì.
7: Poi il momento della ricerca finisce, quel mondo fantastico con cui Ronson si è scontrato prende un'altra strada. Di quella sommatoria di ricordi ed emozioni rimangono solo il silenzio e la speranza di aver trovato una chiave d'accesso per scoprire il genio.
4: Per 9 anni, dopo la morte di Stanley Kubrick, la sua villa rimane un posto molto tranquillo. Poi, nel 2007, il silenzio viene rotto. Gli scatoloni se ne vanno. Bernd Ayorn è un archivista tedesco che ha vissuto in casa Kubrick negli ultimi 4 anni per catalogare le scatole su incarico della famiglia. Oltre a Ronson e ai familiari del regista, è l'unica persona che ha passato così tanto tempo a contatto con l'archivio di Kubrick. Per Bernd Ayorn questi scatoloni contengono rebus da risolvere e curiosità. Per Christiane Kubrick invece rappresentano qualcos'altro.
2: Mi sento male a guardare certi suoi oggetti perché vedo che cominciano a invecchiare. Anche i vecchi taccuini mi mettono una grande tristezza. La carta è ingiallita, impolverata. Quando la carta ingiallisce significa che una persona è morta davvero. E rovistare tra le sue cose ti fa venire una malinconia infinita.
4: Christiane Kubrick ha deciso che è venuto il momento di voltare pagina e ricominciare. Per questo ha deciso di donare l'archivio del marito Stanley alla University of the Arts di Londra. Una delle ultime scatole che Ronson apre quando l'archivio è ancora a casa Kubrick contiene una videocassetta. Si tratta di un filmato in cui Kubrick parla di fronte alla videocamera. Il regista appare piuttosto nervoso. È un discorso di accettazione registrato pochi mesi prima della morte in occasione del premio David Warren Griffith assegnato a Kubrick dal Directors Guild of America.
8: Buonasera. Mi dispiace di non poter essere con voi questa sera per ricevere il premio David Warren Griffith, che costituisce per me un grande onore. Ma mi trovo a Londra, dove sto girando Eyes Wide Shut con Tom Cruise e Nicole Kidman. Proprio in questo momento, probabilmente, mi troverò in macchina sulla strada per gli studios.
5: Io penso che Kubrick fosse consapevole della sua capacità di fare film geniali e che per farli, in un mondo con così tanti pessimi film, occorresse avere un metodo. Per lui, il metodo era precisione e cura dei dettagli. Mi sono convinto che queste scatole contengano il ritmo del genio.
7: Il mix delle 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Giovanna Insardi. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni. In redazione Paola Gaito.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Notte con cielo sgombro da nubi da nord a sud o al più sottilmente velato in pianura padana e lungo il Tirreno. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Giorno e la notte.
2: A che punto è la notte?
3: In gara con il giorno per stabilire quale sia l'una e quale l'altro.
2: Macbeth, atto terzo, sempre puntuale, signora Ronzitti.
3: Anche lei vedo che stasera spacca il minuto, signor Ferrari. Buonasera, amici di Radio 1. Bentornati ad un nuovo appuntamento con le luci e le ombre del giorno e la notte. Io sono Emanuela Ronzitti e non mi stancherò mai di dirlo, sarò il giorno. D'altronde, signor Ferrari, sono solare fin dalla nascita, lei lo sa. E come sempre indagherò nella luce del nostro ospite anche quella in chiaroscuro.
2: E io invece sono Fabio Ferrari e amo la notte, l'ho sempre amata e l'ho pure pagato quest'amore. E per disciplinare noi continuiamo a darci rigorosamente del lei. Giustamente, signora Ronzitti, anche se ci conosciamo da una vita, diciamo la verità.
3: Sì, signor Ferrari. Stasera però abbiamo un ospite che ci racconterà dei passaggi importanti della sua vita, fatta di alti e di bassi, di luci e di ombre, a volte di momenti vissuti nelle profonde tenebre.
2: E quindi perfetta per noi, diciamo, un volto amatissimo dal cinema, dalla televisione, è un artista che insomma ha saputo veramente costruire un percorso poliedrico, una gavetta teatrale e insomma grande ironia, grande sensibilità.
3: Primogenita d'arte con un cognome importante, quello di suo padre Lino, che ha onorato con talento e dedizione, conquistando il cuore del pubblico in decine di film e fiction di successo.
2: E non è solo un'attrice, perché è una persona che ha anche saputo metterci la faccia anche fuori dal set. È diventata un punto di riferimento per tante donne. Diamo un caloroso benvenuto a Rosanna Banfi.
4: Buonasera, buonasera, lor signori. Ci si dà del lei?
3: Assolutamente sì, da noi sì.
2: Bello, lor signori, mi piace. Signori.
3: Partiamo dalla luce abbagliante di un cognome così importante. Essere la figlia di un'icona della comicità italiana come Lino Banfi è stato per lei ovviamente il sole che ha illuminato la sua strada fin dall'inizio. Però a volte questo sole diventa ombra, un po' ingombrante forse. E come ha trovato la sua collocazione?
4: L'ho trovata?
3: Penso di sì, però.
4: comunque sicuramente è luce, perché papà ha portato avanti il suo lavoro, il suo nome sempre con come dire, con onore, non ha mai fatto passi falsi, però logicamente la sua ombra è grande, è grandissima. Allora a un certo punto della vita ho pensato, ma tanto non gliela faccio a diventare come lui o essere più di lui. È troppo, è diventato un'icona, tanto vale tenermi il mio posticino da una parte, il mio lavoro, il mio nome, senza affaticarmi più di tanto a cercare di eguagliare papà, perché no, non è possibile, non è obbligatorio farlo.
3: È un po' il dramma di tutti i figli d'arte.
2: E beh, io come dire, posso dire la mia qualcosa, perché l'ho patita pure io, è il classico figlio di. E qualche volta un po' ti viene lo scoramento all'inizio, soprattutto perché dici, ma che ce la faccio, non ce la faccio. Poi come dice giustamente, uno dice, oh sai che c'è, io sono io, lui è lui. E così è stato anche per lei, signora Bam.
4: Esatto, così è, perché dopo... tante, quando ero più giovane, no? Tante piccole cose, tipo vi racconto un episodio. Una volta, ai tempi quando il Costanzo Show andava fortissimo, no? Ricevo una telefonata da

0: Pronto, sono la segretaria di Maurizio Costanzo, la signora Banfi. E io, mio marito, Costanzo, la segretaria di Costanzo. glielo posso passare? Rossana? Mi fa... Ma io tremavo, stavo a sudare, mi chiama direttamente Costanzo. Senti, bella, una cortesia, mi sono perso il numero di papà. Me lo potresti... cioè, mi aveva chiamato per avere il numero di papà. Io mi illudevo di andare sua ospite, capito?
1: Cara signora Banfi, mi è successo a me e non solo una volta. Più di una volta, non è una bella cosa.
0: Non è una bella cosa. Assolutamente. Poi ci si abitua.
2: Poi ci si abitua, però insomma non è sempre andata così, perché il grande calore del pubblico è arrivato, l'ha riconosciuta come una grande artista, per esempio in Un medico in famiglia.
0: Guarda, la Medico in famiglia è rimasto un fenomeno, credo, unico. Perché ancora oggi centinaia di persone scrivono, cioè si ritrovano ancora in quella famiglia che ormai è disgregata, ormai sono tutti diventati grandissimi, quelli che erano bambini sono diventati genitori adesso. E oltretutto la cosa assurda di Medico in famiglia, che era una famiglia strana, dove la mamma era morta, il papà si era sposato con la sorella della mamma, vivevano in casa col nonno, cioè era una famiglia strana assai, chiunque passava andava a vivere con loro, dal cugino all'idraulico alla cosa, vivevano tutti in questa casa. Ciò nonostante la gente si è immedesimata e dicevano: ah, che meraviglia, lo guardiamo in famiglia e ci sembra la nostra famiglia, nonno libero, è diventato proprio nonno d'Italia di conseguenza. È stato un fenomeno eccezionale, io ne ho fatto parte per fortuna.
1: E lì è arrivata proprio la grande popolarità per lei?
0: Sì, probabilmente lì, e poi varie altre fiction che ho fatto dopo, per esempio abbiamo fatto sempre con papà, perché ho lavorato molto spesso con papà, appunto perché a quel punto ho cavalcato la tigre. Che dovevo fare? Papà e Banfi facevano proposte di vederci insieme, perché piaceva questa cosa di padre e figlia veri, dopo che avevamo fatto la serie del Vigile Urbano come prima esperienza. E poi abbiamo fatto per esempio Il padre delle spose, che è stato un film che ha rotto un tabù, una fiction che ha rotto un tabù in Italia, perché abbiamo parlato di omosessualità femminile e non se n'era mai parlato, è stato un inizio proprio.
2: Quanto c'era di padre e figlia di vero poi sul set e quanta finzione?
0: In certe cose c'era molto, ecco, per esempio Il padre delle spose c'era molto, perché sono certa che se io fossi stata omosessuale la reazione di mio padre sarebbe stata esattamente quella del film. Cioè all'inizio incazzato, perché per lui una delusione, e poi immediatamente dopo innamorato comunque di sua figlia e anche della compagna di sua figlia. Sono sicura che la realtà sarebbe stata così. Perciò noi, per esempio, in quel film abbiamo fatto delle scene di litigate che erano veramente, da parte mia è stata una maniera pure per sfogarmi, perché ho potuto dirgli cose che nella realtà non gli avrei mai detto, non mi sarei mai permessa.
2: Quindi è uscita la verità.
0: Sì.
2: E la reazione di papà?
0: Stava recitando, è stato...
2: Avevamo la copertura. E su questa bellissima immagine, mio caro Fabio, noi ascoltiamo un po' di musica per rilassarci, ma torniamo poi a raccontare della parte più oscura.
1: Il giorno e la notte.

0: Eccoci di nuovo insieme al giorno e la notte con Emanuela Ronzitti
1: e Fabio Ferrari. E parliamo proprio di notte perché, cara signora Banfi, nel bel mezzo della luce, del successo, in cui uno dice: hai visto, mi riconoscono anche perché so io e non solo perché sono la figlia di... arriva un bung, si spegne improvvisamente la luce, arriva quella diagnosi che nessuno vorrebbe mai sentire, quella parola che fa paura, che si chiama cancro. Ecco, cosa succede dentro una persona quando la sente ed è riferita non più ad altri ma a te?
2: Cosa succede? È uno sconvolgimento, è una cosa che ti arriva a far capo e collo. A me è successo quasi 18 anni fa, così proprio fa capo e collo. Ho sentito un bozzetto sul seno, mi sono fatta visitare dopo pochi giorni e quel bozzetto era un tumore anche piuttosto serio, maligno, veloce, cattivo. Mi è stato tolto, ho fatto una seconda operazione poi per togliere i linfonodi ascellari e poi ho fatto tutto l'iter, mi sono proprio fatta tutto, da chemioterapia, radioterapia, tutte le iniezioni dopo, insomma veramente un periodo difficile.
0: E chi ha raccontato questa notizia per la prima volta, quando l'ha saputo?
2: Prima di tutto a mio marito, perché siamo andati insieme. Sto dicendo una sciocchezza, sono andata sola a farmi prima la mammografia e non c'era nulla e ho chiamato mio marito: guarda, non c'è niente, ho fatto la mammografia, non c'è niente, tutto a posto. Invece poi ho fatto l'ecografia mezz'ora dopo e lì me l'hanno trovato e la telefonata è cambiata. Oddio, c'è qualcosa, mi hanno detto che c'è qualcosa. E poi immediatamente papà e mamma, c'era mamma a quel tempo, logicamente ho chiamato loro, che sono rimasti basiti. Poi sai, i genitori davanti a queste cose rimangono, mi ricordo mia madre proprio non sapeva che fare, non sapeva come aiutare, non sapeva. Mia madre ogni volta che veniva a trovarmi a casa dopo l'operazione non si toglieva neanche il cappotto, stava... la ricorderò sempre questa sua immagine, era così contrita, così impaurita, che si metteva da piedi al letto mio così col cappotto, rimaneva così e non si rilassava mai. Papà stava girando in quel periodo Medico in Famiglia, non mi ricordo che serie, e anch'io in realtà stavo girando, però mi fu sospeso il ruolo e poi l'ho ripreso dopo con la parrucca, perché non avevo più capelli, e con la faccia un po' gonfia. Infatti poi insomma me l'hanno un po' tagliato perché non ero non potevo legarmi a Rosanna di prima, insomma, perché purtroppo questa malattia ti cambia molto nel periodo in cui fai le cure. Ero molto ingrassata, ero senza

0: ciglia, sopracciglia, insomma un'altra faccia. Però ne siamo usciti, però, e oltretutto devo dire, mi ha portato, questa malattia mi ha portato anche a, cioè, era all'inizio dei social, all'inizio di Facebook, perciò mi ha portato a sapere di tanta gente che mi mandava affetto, mi mandava baci, consigli, era bellissimo, era proprio l'inizio, capito? Parliamo appunto di 18 anni fa, e mi sentivo proprio piena di tutto questo affetto delle persone, che di conseguenza poi per strada chi mi riconosceva, chi mi vedeva col cappelletto in testa, sapevano tutti della mia malattia, perché papà l'aveva detto in televisione, oltretutto perché ci eravamo accordati: se non piangi, se non una cosa, puoi dirlo. E lui lo disse con gli occhi lucidi, però se non altro non si mise a piangere. Però da quel momento, ecco, da quel momento è scattata una cosa stranissima, in quanto da figlia di. Come sapete, uno per avere una foto sul giornale, prima, adesso con i social le foto sui giornali contano di meno, però per avere una copertina, no, facevi i salti mortali. Dopo che papà ha detto questa notizia, l'hanno detta al telegiornale, mi ha chiamato l'ANSA, è uscito su tutti i giornali. Devo dire che in quel momento anche un po' rosicato, come si dice a Roma, perché ho detto: ma guarda un po', mi doveva venire un cancro per andare su tutti i giornali.
1: Prendiamola a ridere.
0: Prendiamola a ridere, perché è passato il tempo e siamo ancora qua.
2: Signora Baffi, mi ha colpito la mamma col cappotto, questa immagine è bellissima. E allora le chiedo: ma c'è stata una persona in particolare che l'ha aiutata a non sprofondare proprio nel buio, nella tenebra? La mamma col cappotto o qualcun altro di più?
0: No, mio marito sicuramente. Mio marito, perché mi è stato sempre, sempre a fianco, e riuscivamo a ridere anche in momenti drammatici. Cioè, mi stava vicino anche nei miei momenti di cui mi vedevo veramente orribile, bruttissima, e per lui non era cambiato nulla, mi amava comunque. Appunto, cercavamo di ridere, di dire stupidaggini, di prenderla così, perché che dovevamo fare? C'era sto fatto, dovevamo superare questo scoglio. Una volta mi ricordo mi si è gonfiato molto il seno dopo l'operazione, perché ho avuto un'infezione ed era tutto rosso, bollente. Stavamo sdraiati a letto così, dico: senti com'è bollente, mamma mia, te ce faccio una volta cammino. E abbiamo riso di queste, di questa disgrazia. Che dovevamo fare? Però è passata, ripeto.
1: Ecco, però è passata, ma non del tutto, perché a distanza di 16 anni, sì, dalla prima guarigione nel 2025, se non erro, è riapparso di nuovo. Sì. In che forma e che cosa si è detta davanti alla notizia del ritorno del cancro, del tumore?
0: Che mi sono detta?
2: Qualcosa che anche non si tocca, può dire, immagino, anche, però ecco.
0: Anche. Non era affatto legato al primo tumore, era una cosa completamente a parte, al polmone, però piccolissimo, di 7 mm, meno invasivo di quell'altro, perciò è bastata un'operazione. E non ho dovuto fare cure dopo, chemio, cose, però certo è stato di nuovo un bello spavento, insomma, essere ricoverata per un tumore una seconda volta. Devo dire che tutta questa esperienza del tumore anche mi ha portato tanto, dico la verità. Tra le altre cose, questo fatto di diventare madrina della Comen, per esempio, per me è molto importante, perché sono ormai 18 anni che sono madrina delle Donne in Rosa, e ho conosciuto migliaia di donne in queste occasioni, in occasione delle race malate, che mi hanno insegnato tantissimo, tanto tanto, la forza delle donne, la gioiosità delle donne, la rinascita, perché mi è capitato di vedere donne in una situazione e poi l'anno successivo rivederle belle, truccate, che avevano superato la malattia. Tutto questo ti fa bagaglio sicuramente.
2: Quindi, dopo questo grande dolore, lei è diventata però una donna importante, una testimonial, una che ha avuto una importanza per tutte le donne che hanno affrontato questa malattia. Dopo c'è stato un altro grande dolore che ha dovuto affrontare, quello della perdita di Lucia. La mamma col cappotto.
0: La mamma col cappotto, sì. Purtroppo è nell'ordine delle cose perdere i genitori, però mamma purtroppo aveva l'Alzheimer.

0: perciò già da qualche anno praticamente non c'era, cioè c'era e non c'era. Fortunatamente è successo che morisse prima di arrivare proprio al punto di non riconoscerci, e questo io ho sempre detto a papà: guarda, riteniamolo una fortuna, perché deve essere veramente una cosa bruttissima vedere la propria mamma che non ti riconosce, o moglie che non ti riconosce. E mamma è morta prima di questo. E mi ricordo per esempio quando facevo Ballando con le Stelle, lei guardava la trasmissione, in quel momento sapeva benissimo che ero io, ne parlavano con papà: guarda Rosanna, guarda Rosanna. Il giorno dopo, quando andavo, dico: allora mamma, hai visto ieri sera? Dove? A Ballando con le Stelle. Tu a Ballando con le Stelle? Ma dai, stavo in trasmissione. Non si ricordava niente.
1: Ecco, ma come si fa a vivere la malattia della propria mamma, una malattia comunque degenerativa, e contestualmente la propria malattia e anche la preoccupazione di un padre molto legato a una figura che per voi è stata una colonna portante, come l'ha definita lei?
0: Sì, non lo so, tutto si gestisce nella vita.
1: Un po' la forza delle donne.
0: La forza delle donne, sì, si gestisce la famiglia, si gestiscono i problemi, perché tieni conto anche che ho una famiglia, ho due figli, ormai grandi, sono diventata nonna. Ho lo stesso marito da 40 anni e non è poco.
1: Un record.
0: È un record.
2: Purtroppo anch'io ho vissuto questa cosa dell'Alzheimer con mio padre, che invece purtroppo l'ha portato fino in fondo e alla fine non parlava più, non riconosceva più, è stato veramente
0: brutto, sì.
2: Doloroso, sì, perché poi vedi appunto una persona che è stata sempre brillante, estremamente intelligente, vivace, quindi veramente brutto. Ma andiamo a un argomento invece più allegro, più divertente: le orecchiette.
0: Le orecchiette, di che vuoi parlare? Io a mano non le so
2: leggo,
0: fare.
2: Leggo ristoratrice,
0: esatto,
2: addirittura,
0: sì,
2: ecco.
0: Sì. Ho un ristorante che fa orecchiette, un ristorante pugliese, che devo dire mi impegna, perché la gente non crede quando entrano, dico: ma c'è lei qua? Sì, è mio. La sera io sto là, sto al ristorante. E anche questa è un'esperienza, ormai sono quasi 10 anni, è un'esperienza importante, perché sapeste quanta gente e quante storie si conoscono anche avendo un ristorante. Noi abbiamo avuto clienti fissi che ci sono rimasti nel cuore, per esempio un papà e una figlia, una ragazzina malata che veniva a Roma per le cure, alla quale ci eravamo proprio affezionati, a questa ragazzina, sperando che guarisse dal suo male. Purtroppo non ce l'ha fatta, però l'abbiamo vista nel giro di 3-4 anni, l'abbiamo vista andare avanti, crescere, le speranze, i genitori, cioè ci si affeziona pure ai clienti, sai, ci sono anche belle storie che ti posso raccontare che sono avvenute in questi anni, perché quando se uno è di passaggio, mangia una cosa e se ne va, è un fatto, ma se uno ritorna, diventa poi
1: di famiglia.
0: Una persona di famiglia, come se venisse a mangiare a casa tua.
1: Oggi chi è Rosanna Banfi?
0: Oggi sono una nonna, soprattutto molto felice della mia nipotina meravigliosa. Anche quella è stata un'altra prova, perché non è stata una cosa facile, perché mia figlia le hanno diagnosticato la menopausa precoce a 27 anni, perciò non poteva avere figli. Anche questo era un altro bel peso che si accumulava.
2: Non si è fatta mancare niente,
0: no,
2: diciamo,
0: fatti,
2: signora Banfi. Ecco.
1: No, sempre l'energia di ricominciare, perché noi la vediamo comunque piena di energia,
0: certo,
1: voglia di vivere.
0: Certo, finché ci siamo dobbiamo lottare.
1: Combattiamo.
0: Bisogna lottare, anche perché sennò t'annoi pure, no? Di una vita sempre,
1: certo,
0: piatta, sempre uguale, sempre facile.
2: Se no non c'è niente da raccontare poi negli spogliatoi.
1: grazie a Rosanna Banfi per averci permesso di penetrare nella sua parte più intima e scoprire le ombre e anche la rinascita di una grande donna.
0: Grazie.
2: Buonanotte a chi ama le tenebre.
1: E buongiorno invece a chi cerca la luce, signor Ferrari. Questo è Il Giorno e la Notte su Radio 1. Ma prima di lasciarci ringraziamo sempre la nostra squadra che fa notte lunga insieme a noi. In redazione abbiamo Valentina Lorusso, oggi per la parte tecnica abbiamo Alessandro Rosi. Martedì prossimo noi però torniamo, siamo di nuovo qui alle 23:30.
2: Alle 23:30, che è difficilissimo da dire, ma noi ce la mettiamo tutta. Radio 1.
1: Buonanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: GR1.
1: Papaleone operato per un tumore al polmone, intervento riuscito al Gemelli. Il pontefice sta bene, è tornato in stanza, ha chiesto la cena. Via libera del governo all'autonomia differenziata per 4 regioni. Approvato anche il nuovo codice della strada e il decreto ex Ilva. Slitta la manovra. Missili russi su Kiev, almeno un morto. Zelensky denuncia, nessun preavviso dagli alleati. Trump, condividiamo l'intelligence e lavoriamo per fermare la guerra. Avvelenate per errore, il giallo sulla morte di madre e figlia in Molise. Il vero bersaglio della ricina forse era il marito. Perquisizioni informatiche nelle scuole. Si accendono i riflettori sulla festa del cinema di Roma. Apertura nel segno di Paolo Genovese, premio alla carriera a Nicola Piovani. Susan Sarandon presenta il nuovo film e riceve un riconoscimento. Calcio, serataccia per le italiane in Champions League. Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Napoli sconfitto in Spagna 3-1 dalla Villarreal. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. In primo piano le condizioni di salute di

0: Papa Leone XIV in serata l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
1: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
0: Temi economici e non solo al centro della riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato tra l'altro i disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.
2: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
0: Il governo ha approvato anche il documento programmatico di bilancio, rinviando l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Varato inoltre un decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva.
3: Ammortizzatori sociali straordinari per affrontare la crisi dell'ex Ilva. Il governo con un decreto legge stanzia circa 138 milioni di euro per l'integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. La misura potrebbe interessare fino a 9.200 lavoratori a 0 ore in tutti gli stabilimenti. Prevista anche la cassa in deroga per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto. La ministra del lavoro Marina Calderone.
4: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
3: Il decreto legge consente di mantenere riscaldati gli impianti dell'area a caldo in attesa della Cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre. Negli stabilimenti ex Ilva prosegue intanto lo sciopero per altre 48 ore. Valerio Dalò, segretario generale FIM-CISL.
5: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio, la mobilitazione continuerà.
3: Amalia Carosi, GR1.
0: E sulla manovra si confrontano i partiti.
6: Applaudi allo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia, che critica le opposizioni, pur di andare contro il governo, hanno cercato di impedire la deroga europea all'utilizzo dei fondi a favore di famiglie e imprese. Forza Italia con Antonio Tajani torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles.
7: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
6: Su pensioni, flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche insiste la Lega. I moderati pensa a misure per gli affitti a lungo termine e a zero tasse per i giovani. E davanti a Montecitorio, a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa, sono i leader del campo largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD Elly Schlein, che poi rivendica la nostra risoluzione unitaria è già una bozza del programma dei progressisti. Contro lo scostamento di bilancio anche Giuseppe Conte, orgogliosi di aver ricompattato le opposizioni sul non riarmo, afferma ed AVS Nicola Frattoiani.
8: Sono loro che possono decidere nella prossima manovra di bilancio di non spendere 14 miliardi come hanno appena votato con lo scostamento per nuove armi ed investire un po' di risorse del diritto all'abitare.
6: Filippo Amisano, GR1.
0: Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri anche il decreto legislativo sul nuovo codice della strada.

0: nuovo codice della strada ha un testo definitivo. Potrebbe entrare in vigore nel 2027. Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, il nuovo codice prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro vengono ridotte a 80 euro, ma si inaspriscono per i comportamenti più gravi. Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. Se si guida senza assicurazione, c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie, parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini e ok alle moto nella corsia d'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte, 7 minuti, la pagina degli esteri con la guerra in Ucraina. Ripetuti attacchi con droni su navi cargo al largo della Bulgaria. Il Mar Nero si conferma il nuovo fronte del conflitto e in serata la Russia è tornata a bombardare Kiev, almeno un morto.
2: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Sulla stampa statunitense trapelano i contorni di un possibile piano di pace per l'Ucraina, mentre il presidente Trump torna a parlare del conflitto. Il corrispondente.
3: Washington sta ancora aiutando Kiev sul campo di battaglia, assicura Trump, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono se si sia concretizzata la minaccia trapelata nelle scorse ore di una sospensione del sostegno americano contro l'invasione russa. Continuiamo a condividere l'intelligence con l'Ucraina, risponde il presidente ai giornalisti, prima di partire per l'Alaska per un comizio in vista delle elezioni di metà mandato. Poi il presidente prosegue: sia Russia sia Ucraina vorrebbero mettere fine al conflitto, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando. Washington Post parla di un piano di pace in 4 punti che Stati Uniti ed Europa starebbero finalizzando. Conterrebbe anche garanzie di sicurezza per l'Ucraina con un meccanismo di difesa collettiva dalla Russia simile all'articolo 5 della NATO, come tra l'altro proposto dall'Italia negli scorsi mesi. Intanto oggi si è dimessa Kimberly Guilfoyle, ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia. Per il Wall Street Journal, Guilfoyle avrebbe chiesto a un donatore di Trump un pagamento di $100,000 a pochi giorni dalla conferma della sua nomina. Lo avrebbe fatto evidenziando i suoi legami con l'amministrazione. In passato fu anche fidanzata di un figlio di Trump. Il presidente taglia corto, stava lavorando bene, ma non ci piaceva quello che leggevamo. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni nella regione della capitale, nel sud e nell'est del paese. Poche ore prima, due le vittime di raid sauditi, colpita tra l'altro una raffineria a ovest della capitale Sana'a, controllata dai miliziani. In Francia centinaia di migliaia di studenti, ma anche insegnanti e genitori sono scesi in piazza per ottenere più risorse per la scuola, i cortei più partecipati a Parigi. Nella capitale scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a fine giornata. Secondo le autorità 36 le inchieste aperte per presunti episodi di violenza. Un'auto è stata data alle fiamme e un negozio vandalizzato. Tensioni anche a Lione, 5 i feriti. Per sabato prossimo previste nuove manifestazioni.

0: Proteste degli studenti anche in Albania, a Tirana, davanti al Ministero dell'Istruzione. Scontri tra manifestanti e polizia. Preso d'assalto anche il municipio della città, dove l'irruzione è durata pochi minuti. Almeno 17 i feriti, tra cui 6 agenti di polizia, 2 giornalisti e un diplomatico straniero. Una quarantina le persone fermate. Torniamo in Italia con la cronaca, il giallo della Ricina. Al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche che individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.
1: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla Ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
2: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login di username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
1: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Jelzi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
0: Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. Inchiesta a doppia curva sugli ultra di Inter e Milan. In appello, pena ridotta da 10 a 8 anni per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud rossonera, assolto dall'accusa di essere il mandante del tentato omicidio di un tifoso nel 2019. 8 anni anche all'ex vice Daniele Cataldo, che ha confessato di aver sparato scagionando Lucci. Ridotte o concordate le pene anche per gli altri 7 imputati. E ora parliamo di stelle. Emergono nuove evidenze sul rapporto che le lega ai loro pianeti grazie ad uno studio internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e pubblicato sul Nature Astronomy.
3: Le caratteristiche dei pianeti dipendono dalla stella madre, quella attorno a cui nascono. Astri massicci e ricchi di metallo producono sistemi planetari grandi e turbolenti. Quelli più simili al nostro Sole generano invece sistemi planetari compatti e tranquilli. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
4: Questo studio per la prima volta mette in evidenza che stelle diverse fanno sì che i pianeti che gli stanno intorno hanno delle caratteristiche specifiche. Per stelle come il Sole c'è una preferenza per pianeti di tipo terrestre, cioè gocciosi. Per stelle più grandi, con una metallicità più elevata, tendono a formarsi pianeti grandi e gassosi.
3: La scoperta sarà utile per indirizzare meglio la ricerca di mondi potenzialmente adatti a ospitare forme di vita.
4: Poter andare a selezionare stelle che quasi sicuramente hanno pianeti di tipo terrestre, quindi più simili alla Terra, ci permette di focalizzare i nostri studi se stiamo andando a cercare la vita.
3: Daniele Morgera, GR1.
0: A Pisa, al Palazzo Blu, una mostra ripercorre la carriera artistica di Edward Hopper, il pittore delle atmosfere sospese dell'America profonda e solitaria. Opere e documenti provenienti dal Whitney Museum di New York.
5: Hopper e il Whitney Museum, un rapporto durato, possiamo dire, tutta la vita. Stefano Zuffi, collaboratore scientifico della mostra.
6: Edward Hopper ha cominciato la sua carriera grazie all'appoggio di Gertrude Vanderbilt Whitney e ha disposto di lasciare tutta la sua eredità al Whitney Museum di New York, che dunque è il custode delle opere.
5: E tutto quello che arriva in mostra a Pisa di Hopper è stato selezionato dallo stesso Whitney.

0: Museum.
1: È un panorama molto completo delle opere di Hopper, dipinti, acquarelli, illustrazioni, disegni e naturalmente opere monumentali, affiancato anche peraltro da altri artisti, pittori e fotografi della scena americana.
0: La star di questa mostra è il dipinto di Hopper, Soir Bleu del 1914, un clown vestito da Pierrot siede nella terrazza di un caffè con la sigaretta che gli pende dalla bocca. Agli altri tavolini intorno a lui

0: e dell'interiorità.
1: Federico Pietranera, GR1.
2: Ed ora a Roma con la festa del cinema aperta dal nuovo film di Paolo Genovese, ospite della rassegna anche Susan Sarandon, premio alla carriera a Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
3: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
4: Marco Bellocchio, che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
5: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
4: L'industria del cinema premia anche la carriera della produttrice Tessa Ross. Poi arriva il primo film. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film sui segreti, dice il regista, con tanti nomi amatissimi del cinema italiano. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
6: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere. E invece proprio sì.
4: Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Max Gambino e Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
8: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera anche da Jacopo Barlotti. Seconda giornata di Champions League che si è aperta con due sconfitte per le italiane. A San Siro, Inter battuta 4-3 dal Bruges. L'inviato.
9: Clamorosa sconfitta anche per come è venuta dell'Inter, che dopo aver perso la prima ma in casa del Real Madrid cede in casa a San Siro contro il Bruges con un rotondo 4-3. E dire che il Bruges ha anche avuto la possibilità di segnare più gol, anche due legni da parte del Bruges, una traversa di Çalhanoğlu, ma Inter che è andata in difficoltà. Protagonista il giocatore italiano con doppio passaporto tedesco, Nicolò Tresoldi, che segna il primo gol su calcio di rigore nel primo tempo, atterramento di Çalhanoğlu su Carlos Forbes, trasforma impeccabilmente Tresoldi, ma nel finale di tempo è Lautaro al 43esimo che porta la situazione in parità. Sembrerebbe un secondo tempo tutto Inter, ma pasticcio difensivo tra Pepo Martinez e Akanji, ancora Tresoldi segna al 17esimo. Tresoldi fa tripletta al 29esimo minuto, ma Lautaro segna ancora, 36esimo, Inter viva fino al gol di Verman al 88 che porta il Bruges sulla 4-2. Sono nel recupero con l'Inter stanchissima. Bonny riduce 4-3, ma non c'è più tempo. Vincono i belgi. Assistenza tecnica Gioele Campagna, Milano Giuseppe Bisantis, GR1.
8: Sconfitto anche il Napoli in Spagna 3-1 sul campo del Villarreal. L'inviato.
10: È una battuta d'arresto pesante quella che subisce il Napoli all'estadio della Ceramica di Villarreal. Il Villarreal lo sconfigge in rimonta 3-1 e dire che il match si era messo subito bene per gli uomini di Massimiliano Allegri, che lo approcciano nel migliore dei modi e dopo appena 8 minuti vanno in vantaggio con il tocco sotto misura di Rachmani in mischia. La partita sembra in controllo per gli azzurri, quando però uno sciagurato errore di Politano, retropassaggio troppo molle per Milinkovic-Savic, dà la possibilità a Micautazze di intercettare il pallone e di involarsi verso la porta e di segnare il gol del pareggio. È il 23. Tre minuti dopo arriva il gol del 2-1 con una gran botta da fuori di Santiago Mourinho, che trafigge Milinkovic-Savic per la seconda volta e manda a riposo il sottomarino giallo in vantaggio. Nella ripresa gioco tanto spezzettato, con il Napoli che non riesce ad imbastire trame offensive importanti e anzi deve subire all'86esimo su una ripartenza il terzo gol con Olowasewi, che da fuori mette la palla sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 3-1. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri nel maxi girone di Champions League dopo quella con l'Arsenal. I partenopei restano fermi a 0 punti e adesso c'è da cambiare marcia quanto prima. Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
8: Tra gli altri risultati, 2-0 dell'Atletico Madrid sul Manchester United, vincono anche Arsenal e Barcellona. 3-3 tra i norvegesi della Viking e il Bayern Monaco. Oggi in campo alle 18:45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Sorride invece la nazionale femminile, l'1-1 contro la Bielorussia a Firenze vale il passaggio al secondo e ultimo turno dei playoff di qualificazione ai mondiali.

0: La buona notizia è che l'Italia di Soncin conquista la finale dei playoff e continua a inseguire il sogno mondiale. Quella meno positiva è che sulla strada verso il Brasile ci sarà la Finlandia, un'avversaria di livello superiore rispetto alla Bielorussia, che richiederà alle azzurre una prestazione di ben altro spessore. L'Italia era partita con il piede giusto, trovando subito il vantaggio con Bonansea, che ha festeggiato con una dedica speciale alla mamma recentemente scomparsa. Sembrava l'inizio di una serata in discesa, invece con il passare dei minuti le azzurre hanno perso intensità e brillantezza. Nella ripresa, infatti, dopo diverse occasioni, la Bielorussia ha trovato il gol del pareggio con Alkoviec, un colpo anche sul piano psicologico per l'Italia, che non è riuscita a ritrovare la brillantezza dei primi minuti. Ma il cammino verso il mondiale brasiliano continua, il traguardo è più vicino, anche se per raggiungerlo servirà a dicembre un'Italia diversa. Da Firenze, Sara Meini, GR1.
1: In chiusura il basket, quinta giornata di Eurolega, Olimpia Milano sconfitta in casa 98-89 dal Real Madrid. Con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Una buona notte a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo la situazione al momento. Sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale nelle due direzioni per la presenza di materiali dispersi. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Gargano e proseguire per la provinciale 35 e poi rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale. Percorso inverso invece per chi è diretto a Bari. Sulla 13 la Bologna-Padova è chiusa per lavori in uscita allo svincolo di Bologna-Arcoveggio per chi proviene da Bologna fino alle 5 di questa mattina. Sulla Trena Napoli-Salerno è chiuso per lavori il tratto tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo tra Campotenese e Altomonte. A Roma quest'oggi possibili disagi alla circolazione nel pomeriggio in Piazza Roberto a Malatesta, dove avrà luogo una manifestazione dalle 18 alle 20. Possibili disagi anche nella zona dello Stadio Olimpico, dove alle 21 si terrà l'incontro di calcio Roma-Real Madrid. Verrà istituita una disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio per difficoltà possibili di circolazione durante l'afflusso e il deflusso dei tifosi. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Confessioni. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6:30 alle 7. In replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te.
4: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
5: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
6: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
7: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
8: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La nota del giorno dopo.
11: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casemiro alla regia. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Oggi vogliamo raccogliere insieme un percorso che tante volte è stato appaiato

ma altre disunito. Stiamo parlando di due artisti che hanno attraversato il mondo della musica cambiandolo davvero, almeno qui in Italia. I CCP, dove si trovavano, oltre ad altri, fianco a fianco Giovanni Lindo, Ferretti e Massimo Zamboni, hanno sicuramente cambiato un orizzonte musicale, anche un modo di pensare la musica qui in Italia. E poi sono arrivati i CSI, un'altra storia importante. Ne abbiamo discusso con loro in occasione della ricomposizione di CCP per una non solo mostra importantissima che si è svolta a Reggio Emilia ormai più di 2 anni fa, ma anche per una serie di concerti che in qualche modo non erano autocelebrativi, erano un punto di una situazione che poi è travasata nel ritorno dei CSI. Ma oggi noi vi vogliamo parlare di quello che è successo lo scorso venerdì a Gualtieri, nella Bassa Reggiana, nel Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio, sotto gli affreschi della Gerusalemme Liberata. C'è una tenda mongola. Davanti alla tenda mongola, Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, dopo aver chiuso da un mese a Catania il tour della riunione dei CSI, hanno, non dico chiuso un percorso, ma hanno presentato insieme, chiudendo un cerchio, questo sì, che è lo stesso di una tenda mongola forse, 2 dischi che vengono pubblicati in questa veste lo stesso giorno, ognuno con il proprio nome. Non è un disco a due, sono 2 strade che tornano ad incrociarsi. Quella di Zamboni porta in Mongolia e arriva a un album, La macchia mongolica, che è uscito nel 2020 e che oggi rivede la luce con un brano inedito. Quella di Ferretti porta a teatro. 3 anni fa, alla soglia dei 70 anni, aveva deciso di chiudere con la vita pubblica, poi sono successe tante altre cose. Ermanna Monari lo ha chiamato Teatro Olimpico di Vicenza ed è successo che, percuotendo in cadenza, questo doppio album dal vivo ha preso corpo a teatro. Esce lo stesso giorno della uscita per un'altra vita della macchia mongolica, ovvero insieme si sono trovati per presentarlo, e questo è un frammento proprio del disco dal vivo di Giovanni Lindo Ferretti. Riconoscerete tutti Finisterre, arriva da Codemondo, arriva da un momento importante del CSI, così l'ha interpretata meglio a teatro Giovanni Lindo Ferretti.

cuore, non è successo. Una sola consolazione, inattaccabile, avrei rifatto tutto allo stesso modo. Il tempo dei cavalli, dei cani, delle montagne è stato l'apice del mio vivere quotidiano, un viaggio ritroso.

0: ero preparato. L'infanzia nel trapasso di un mondo, dalla pastorizia eterna al moderno. La giovinezza con CCCP fedeli alla linea, la maturità sul palco dei CSI, la Mongolia spartiacque, reduce, il natio borgo, la venerabile dimora, un destino accettato e inseguito. Quando tutto è finito, ho stipato in due bauli ogni residuo, ho rimosso pensieri ed opere, il tempo del lutto. La vita continua per quel che si può. L'età aiuta, il mio tempo s'avvia a conclusione. Nei 70 anni risuonano echi biblici. Posso ringraziare per ciò che ho avuto, ma non sono i pensieri ad essere significativi. Significativo è l'accadere, significativa è l'attenzione che vi si pone. CCCP torna sul palco. In fedeltà la linea c'è, il palco travolge il quotidiano, il caotico vitale che ne consegue apre i bauli, ferite cicatrizzate restituiscono quel tempo, i miei vecchi cavalli lo consolano, bagliori tonanti dalla Mongolia.
1: Da Percuotendo in cadenza, un brano che ha moltissime risonanze. Si chiama Finisterre, l'avete sentito in questa versione che è finita anche su un disco, uscito lo stesso giorno di un disco di Massimo Zamboni, il 9 ottobre, presentato a Gualtieri. Siamo riusciti a porre una domanda proprio su questa confluenza di queste due uscite a Giovanni Lindo Ferretti e a Massimo Zamboni, ed ecco quello che ci hanno risposto.
2: Si possono affiancare, perché io e Zamboni siamo affiancati da più o meno 40 anni, da che ci siamo conosciuti al Superfly a Berlino. Le cose accadono, non c'è un marketing alle spalle, non c'è nemmeno un pensiero iniziale, le cose succedono e quando succedono bene si risolvono in questo modo. Io ho comprato una Ger, Zamboni stava cercando di affittare una Ger, gli ho dato la mia Ger, lui ha una storia che si doveva dispiegare da appena prima del Covid, ha trovato il modo di dispiegarsi e mi ha detto: perché non vieni anche tu a presentare il tuo disco a Gualtieri, dove io sto imbastendo una storia che risale al prima del Covid? Siamo vivi, finché siamo vivi possono succedere cose e ci si può incontrare a Gualtieri. Siamo pur sempre nei confini dell'Emilia paranoica, è la nostra terra, è il nostro cuore.
3: Sono cose che si attraggono tra di loro, no? In maniera assolutamente non prevista e insospettabile. Però questi due album credo che abbiano siano un buon gioco a incastro. Questo lo dico senza aver ascoltato quello di Giovanni, so che lui non ha ascoltato il mio, ma sappiamo entrambi che è così.

0: Io credo che se dovessimo pesare i contenuti sarebbe una bilancia perfettamente livellata anche nelle differenze in qualche modo. Quindi è una sorpresa essere qua, ma non lo è. Non lo è.
1: È più una conferma. È una conferma che arriva da una sorpresa.

0: Un brano che abbiamo appena sentito, Forme Perfette, che arriva da questa ripubblicazione della Macchia Mongolica, uscito originariamente nel 2020. Il titolo viene da sua figlia, nata con quella che si chiama una macchia mongolica, un segno sulla pelle che fa domandare da dove arriviamo. È un disco dove un ragazzo mongolo ha raccontato nella sua lingua ed è anche uno spettacolo, un reading con un film dentro la tenda, 25 spettatori alla volta. Questo Forme Perfette ci racconta qualcosa in più di questo album, che è un album importante. Il teatro, o un certo modo di rappresentare le proprie storie per quello che riguarda Zamboni, anche la letteratura, il racconto, sono anche qui un punto di confluenza tra Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, e potremmo dire che in qualche modo in questo c'è anche una confluenza con le nostre pillole di Nicola La Gioia. Oggi con lui vogliamo parlare di un paese che è un paese reale, ma nello stesso tempo è immaginario. È reale perché Capurzo esiste davvero, ma la Capurzo che è finita in Santa Barbara, il nuovo libro di Nicola La Gioia, pubblicato da Einaudi, è una Capurzo trasfigurata appunto dalla fantasia dello scrittore.
1: Eh sì, guarda, Capurzo è il paese, un paese realmente esistente, come dicevi, è il paese in cui sono nati i miei genitori, in cui sono nati e vissuti i miei nonni, quindi ho fatto in tempo anche a conoscere una Capurzo. I miei nonni sono nati, una mia nonna nel 1916, mio nonno agli inizi del Novecento, quindi erano ancora in piedi l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano quando sono nati.

ed erano, avevano tutti e due i piedi proprio nel mondo contadino, in quella cultura millenaria. Però per raccontare 50 anni di storia italiana attraverso questo paese, questo villaggio, dico villaggio perché c'è quella famosa frase di Tolstoi che dice: se vuoi essere universale racconta il tuo villaggio, dovevo fare in modo che la mia Capurso fosse una Capurso omonima e quindi reinventata, perché attraverso appunto il distorcimento, la trasfigurazione della realtà, tu poi ti senti molto più libero di raccontarla quella realtà lì. Allora ho sentito che per diciamo essere una Capurso immaginaria bisognava cominciare proprio dalla Santa Patrona. La patrona di Capurso è la Madonna del Pozzo, e in questo caso invece è Santa Barbara, quindi è proprio una trasfigurazione che nasce proprio da una delle parti più profonde di tutti i paesi e le città italiane, che è appunto il Santo Patrono, la Santa Patrona. Questa Santa Barbara è, a differenza della Madonna del Pozzo, che diciamo è ben più clemente, questa Santa Barbara, o meglio, sempre ciò che tu proietti ovviamente sui santi, i fedeli, soprattutto le fedeli, si rivolgono non soltanto per ottenere del bene, ma anche per fare del male ai propri nemici e soprattutto alle proprie nemiche, quindi insomma una santa abbastanza ferina, almeno nell'interpretazione dei fedeli. Quella era una società molto fragile, molto precaria, bastava pochissimo perché una famiglia fosse ridotta sul lastrico, bastava un autunno più rigido o un'estate più torrida, e quindi era una società, era un mondo che si sentiva continuamente minacciato dall'esterno. Questa minaccia poteva avere appunto il volto o il suono del vento o il silenzio della pioggia che non cade, o invece il rumore della pioggia che cade troppo, oppure potevano essere delle persone queste minacce. Quindi eliminare la minaccia o diciamo contenere la minaccia anche attraverso la maledizione, la fattura, la preghiera, certe preghiere particolarmente oscure. Del resto questo non so, lo racconta molto bene Ernesto De Martino, no? Che è il più grande antropologo che noi abbiamo avuto in Italia nel Novecento. Quindi è un modo, quel pensiero diciamo magico e religioso, per contenere il caos del mondo e della vita e non farsene disgregare. E quel tribalismo, però, la cosa interessante è che poi credo che sia anche il motivo per cui sentivo di dover andare avanti, no? In questo libro l'ho portato fino più o meno alla fine, alla metà degli anni 70 del Novecento. Io ho l'impressione che non venga travolto dalla modernità, no? Un po' come diceva Pasolini, che io invece ho l'impressione che quel tribalismo e quell'oscurità arcaica poi invece si siano mescolati con la modernità, tant'è vero che oggi viviamo in un mondo che ci sembra grottesco anche nella sua nei suoi lati insomma più orridi, ma è un mondo che è ridiventato tribale, che non è appunto dove il pensiero laico sembra sempre essere disgregato, ma gli stessi, non so, ora no, parliamo sempre di queste cose, ma gli stessi grandi oligarchi eccetera eccetera si ritengono di avere una missione divina, parlano in maniera appunto messianica, e quindi quella cosa lì, cioè non ci si sbarazza, ecco, così facilmente del senso del sacro, poi ricompare da qualche parte in maniera imprevista.

insieme a questo frammento di Nicola Lagioia su una città, o meglio su un posto, Capurzo, ecco, non la definirei una città, una località che viene trasfigurata in questo romanzo, Santa Barbara e St. Stephen, che è un pezzo meraviglioso secondo chi vi parla e spero anche un po' secondo voi, The Grateful Dead, che attraversa il live, un live mastodontico a cavallo in realtà tra due decenni, ma pensato soprattutto verso la fine degli anni 60. I Grateful Dead sono una band psichedelica che si sta avvicinando anche al folklore, che non ha mai del resto trascurato, alle radici della musica americana. Dal vivo sono incredibili, ci sono momenti di totale espansione. Dark Star è il loro cavallo di battaglia in questo ambito, e questo live è questo Live Dead a cui è tratta questa St. Stephen è un meraviglioso caleidoscopio dal vivo di una band che ha nel sangue una musica senza confini. St. Stephen è anche un santo che ha la sua attrattiva nel movimento musicale, non dico pagano, però che è al di là addirittura della stretta confessione religiosa che St. Stephen esprime. È un personaggio mistico, fa parte di una galleria di importanti personaggi che affondano le radici ancora una volta nella terra, nella relazione tra uomo, terra, mesi e tutto il resto. Quindi mi sembrava una canzone importante da affiancare a Nicola Lagioia. Vorrei anche ricordarvi che da giovedì comincia un viaggio nella musica straordinario, parte il premio Andrea Parodi, il Contest di World Music, dove troveremo nella 19ª edizione dal 15 al 17 ottobre a Cagliari un importante gruppo di artisti, un vero e proprio concorso. Ne parleremo meglio domani con la direttrice artistica Elena Ledda, e ci sarà anche Paolo Freso, ci saranno insomma dei momenti di musica al Teatro Massimo di Cagliari assoluta. Chiamiamola World Music perché vogliamo dare un'etichetta, ma la musica è sconfinata, è più grande del mondo in tanti casi. Ma al di là di Paolo Freso e di molto altro, io vorrei ricordare che sono 20 anni dalla scomparsa di questo grande artista che era Andrea Parodi, con e senza Itazenda, e quindi vorrei ricordarlo con un pezzo che è un pezzo di proprietà importante, Non posso riposare, e questa è la voce di Andrea Parodi, una voce con pochi che possono avvicinarla.

0: Oggi abbiamo attraversato la musica senza confini, quella che parte dalla Mongolia arriva chissà dove, quella dei Grateful Dead, quella di Capurso, un posto reale, allo stesso tempo immaginario, e quella di Andrea Parodi, che è stata anche una grande avventura dentro i confini, i limiti, se vogliamo, della voce. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Rai 1, la Giunvignola, tutto nella radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo, Papa Leone operato al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. Il Vaticano fa sapere che l'intervento, durato circa un'ora e mezza, si è concluso positivamente. Oggi le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. Il presidente ucraino denuncia: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito dei raid sulla centrale termoelettrica di Kiev, mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana all'Ucraina e la ora per una soluzione diplomatica. Resta in stallo la tregua energetica e torna a salire la tensione nel Mar Nero, dove altri due mercantili sono stati colpiti. La manovra, il testo, approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato invece il documento programmatico di bilancio in Consiglio dei Ministri da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona su taglio dell'IRPEF per il ceto medio e riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri via libera poi all'autonomia differenziata per le regioni che l'hanno chiesta: Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze oltre il 100% in più, a pesare le spese per elettricità e combustibili inferiori al 30%.

0: gli aumenti per istruzione e sanità. Calcio, Champions League, disfatta per Inter e Napoli, i nerazzurri subiscono un poker a San Siro dal Bruges, finisce 4-3 per i belgi. I partenopei cadono in Spagna 3-1 contro il Villarreal. Stasera Roma Real Madrid e Feyenoord Como. E tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: La notte di Radio 1.
5: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi, nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1 con T.Y.O. Up for Soul.

abbiamo ascoltato di TYO App for Soul. Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è sveglio perché semplicemente non riesce

a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dei nostri studi di Saxarubra vogliamo stabilire un contatto diretto con tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa state facendo? Quali sono i vostri pensieri, le vostre gioie, le vostre paure? Quali sono le speranze del giorno che sta per arrivare, anzi che è appena iniziato? Mandateci i vostri messaggi al 335 69 92 949. Lo ripeto per voi: 335 69 92 949. Trascorreremo circa un'ora insieme e avremo da dire tante cose e tante altre le aspettiamo da voi, spunti per raccontarci e per raccontarvi. Mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. La notte e l'opera lirica legano curiosità storiche, vocali e teatrali uniche. Ad esempio, la regina della notte, le note impossibili. Nel flauto magico di Mozart, il famosissimo personaggio della regina della notte canta l'aria, un'aria Der Holle Racke Klo in Hemen Erzen. Spero di averla detta giusta, ma poi lo chiederò al mio ospite che mi sta per raggiungere. Un brano celebre per richiedere da richiedere a un soprano di coloratura, capace di raggiungere un fa di sesta ottava, una delle note più acute e difficili dell'intero repertorio operistico. I notturni, ad esempio, l'origine aristocratica. In origine, nel Settecento, il termine notturno indicava una composizione destinata a essere eseguita all'aperto di notte, nei giardini o nelle corti nobiliari, da piccoli complessi strumentali, evolvendosi poi nel romanticismo come brano intimo e malinconico per pianoforte e voce. Ma adesso torna la musica della notte di Radio 1 con Mina, Bellezze in bicicletta.

e siamo atterrati nel 1983 con questo brano di Mina, scritto dal compositore Giovanni Danzi e dal paroliere Marcello Marchesi. Però adesso dal 1983 torniamo a parlare delle nostre curiosità della notte. Mi hanno raggiunto i miei ospiti, ma ancora non ve li svelo. A proposito ancora di opere, la fisiologia della voce notturna. Nel canto lirico, prima di emettere qualsiasi suono, specialmente nelle rappresentazioni serali o durante i riscaldamenti, il cantante attiva oltre 300

0: muscoli contemporaneamente, paragonando lo sforzo vocale a quello di un atleta professionista. E poi la postura e la libertà della laringe. Per far risuonare la voce lirica senza ostacoli, la posizione della testa e del collo è fondamentale. Inclinare la testa in avanti blocca la respirazione diaframmatica, mentre una posizione neutra permette alle corde vocali di vibrare liberamente. Ma lo chiedo subito al mio ospite di questa sera, Federico Longhi, baritono professionista, un grande artista. Federico Longhi, benvenuto alla notte
1: grazie,
0: di Radio 1. Poi tu sei un mio storico
1: Anna.
0: Amico e ti conosco molto bene, sei veramente un grande professionista.
1: Grazie mille per le belle parole, grazie per l'invito, è bellissimo essere a Roma
0: negli studi di Saxa Rubra, in diretta, in rigorosa diretta.
1: Bellissimo, bellissimo, grazie ancora.
0: Cosa? E poi alla mia destra ho un'altra artista, anche se adesso lei sta facendo anche molta divulgazione. Ho accanto a me Carmela De Rose, benvenuta Carmela.
2: Buonasera a tutti carissimi amici, grazie Alma per questo invito, grazie,
0: tu,
2: grazie.
0: Tu reduce da un'esperienza radiofonica.
2: Esatto, mi mancava tantissimo il microfono.
0: Radio Rai,
2: tutta italiana.
0: Diciamola questa esperienza Carmela.
2: È stata meravigliosa,
0: magari
2: meravigliosa.
0: A farla presto.
2: Ma speriamo, speriamo. Incrociamo
0: come si
2: le dita,
0: la tua trasmissione?
2: La voce delle emozioni,
0: e
2: un
0: vedi,
2: programma
0: e
2: di
0: vedi.
2: Rai Radio Tutta Italiana con Carmela De Rose.
0: Eccola qui, che stasera ce l'ho qui tutta per me. E Federico, a proposito di quello che stavamo insomma dicendo prima nelle curiosità, la postura, la fisiologia, le corde vocali, il cantante lirico, tu sei un cantante lirico, è un atleta.
1: Sì, siamo atleti, la voce deve essere atletica, il corpo deve essere atletico, la preparazione deve essere comunque atletica, perché come tu sai benissimo, facendo spettacolo in palcoscenico al giorno d'oggi soprattutto devi essere molto prestante, molto agile, quindi respirazione, diaframma, gambe, muscoli e il corpo deve essere preparato assolutamente per ancor meglio supportare l'apparato vocale fonatorio.
0: Inclinare la testa in avanti, Federico, blocca la respirazione diaframmatica, mentre una posizione neutra permette alle corde vocali di vibrare liberamente.
1: Beh, assolutamente non bisogna creare dei blocchi, non bisogna creare delle ostruzioni, comunque tutto l'apparato fonatorio, la respirazione, il fiato, perché l'ossigeno, il fiato, anzi che attraversa le corde vocali che devono vibrare, vibrano, cioè una postura non corretta assolutamente blocchi tutto questo flusso e quindi la voce.
0: E quindi la respirazione
1: è importantissima, poi gli esercizi di respirazione, il diaframma, i polmoni, l'appoggio, il sostegno che tu conosci molto molto bene, e tutto questo, continuo a ripetermi, deve essere supportato da comunque sempre un allenamento sia fisico a livello proprio di ginnastica, so che ne parleremo e avremo un piccolo approfondimento,
0: anche perché tu hai fatto un'esperienza molto bella, speciale, che va assolutamente raccontata con la tua testimonianza.
1: Di vita, sì, ho dato un bel cambio di vita a 50 anni, si può dire, quindi sì.
0: E Carmela, a proposito di respirazione, tu sei una giornalista, l'ho detto prima, ti occupi, però vieni dalla danza, la respirazione invece nella danza.
2: Sì, è importantissima, poi diciamo che è un po' simile al canto, perché comunque le ballerine non possono respirare con la pancia, ma devono respirare anche loro con il diaframma, quindi poi diciamo che bisogna, quando si balla, vabbè anche tu Alma sei una ballerina quindi anche tu lo sai, nel senso poi dipende anche dal passo, no? Poi c'è anche una respirazione anche post, cioè anche respirata al contrario, cioè c'è il respiro, però c'è anche questo nella danza, cioè anche il contrario mentre si balla, mentre invece nel canto il respiro serve poi quando si fa.
0: Beh,
2: nell'emissione della voce.
1: Respiro proprio il respiro serve per far vibrare le corde, quindi sì, esce un suono con la vibrazione.
0: Tra l'altro, Federico, tu hai iniziato i tuoi studi come flautista, quindi tu veramente sei uno scienziato del
1: sì,
0: fiato.
1: Sì, è vero.
0: Sei un vero scienziato del
1: fiato. Quando ero piccolo, che non c'era posto nella classe di canto nel conservatorio di Aosta, ho iniziato come flautista e anche lì, comunque, respirazione diaframmatica.

0: la tenuta del diaframma, la tenuta del suono. Comunque sì, si soffiava in uno strumento esterno, invece qui il fiato viene utilizzato in questo nostro strumento interno, che appunto nella laringe, le corde vocali.
1: Inizia a arrivare qualche messaggio. Allora, buonanotte Alma, di solito sei tu a porre qualche domanda ai tuoi ascoltatori, stasera vorrei farne un paio a te. Tre pezzi musicali per te imprescindibili, tre film.

0: letto. Allora coinvolgo i miei ospiti.
1: Wow, anche che bella domanda.
0: Stefano da Terni, grazie Stefano. Stefano, così, un film per me indimenticabile, mi viene in mente E.T.
2: Che bello.
0: Di Spielberg, perché è un film che poi ho rivisto con mia figlia qualche anno fa, è uno dei film che le ho fatto vedere perché secondo me ha comunica dei messaggi belli, importanti.
2: Tanta
0: mi è venuto
2: magia.
0: In mente Spielberg in questo momento. Invece per te, Federico, un film che ti viene in mente, che è indimenticabile per te, Carmela, tu
1: Identificazione di una donna di Antonioni, penso che sia
0: tu che sei anche un'esperta di cinema, Carmela.
1: Sì, questo è il mio film preferito in assoluto, però ti direi anche, andrei pure sul neorealismo italiano, mi piace tanto il neorealismo italiano, quindi che ne so, Visconti, De Sica, quindi proprio quei film.
0: Io sono andata un po'
1: l'andare
0: più
1: a zonzo,
0: più,
1: proprio della
0: più
1: città
0: pop,
1: no
0: più,
1: io non
0: più
1: sono
0: più
1: quelli
0: cult.
1: Gli ultimi io...
0: no non ti e invece
1: sono
0: una
1: molto
0: canzone,
1: romantica
0: una canzone
2: io,
0: Federico,
2: come cinema citerei il grande Ettore Scola, il grande
1: meraviglia.
2: Maestro del cinema italiano. Io ho avuto la fortuna di avere lui come regista, sono stato diretto in un'opera come La Bohème.
0: Bellissimo.
2: È stata un'esperienza bellissima al Puccini Festival di Torre del Lago, dove poi io e te ci siamo conosciuti.
0: È vero, tantissimi
2: anni fa. Lui si è dedicato, dopo la grande storia che l'ha legato al cinema italiano, anche all'opera, quindi questo bellissimo legame di Ettore Scola nell'opera.
1: Oggi noi cinema, oggi è l'apertura anche del Festival del
2: Cinema
1: di Roma, oggi
2: certo.
1: Il film d'apertura è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, no? Che è un
0: c'è
1: film,
0: molta curiosità.
1: Io
0: su questo titolo
1: l'ho visto, è veramente molto bello il film.
0: Invece
1: poi siamo
0: una
1: anche
0: canzone
1: reduci.
0: Una canzone a me viene Stefano, mi viene in mente Stefano da Terni, mi viene in mente Insieme di Mina, cantata da Mina e scritta da Lucio Battisti e Mogol. Mi viene in mente
1: pezzo.
0: Mi viene in mente questa canzone.
2: Anche
1: a me
2: Malinco. Parliamo di storia,
0: e tu?
2: Storia.
0: E tu una canzone, un'aria d'opera, un'aria d'opera che per te è
2: un'opera,
0: il tuo cavallo di battaglia.
2: Vabbè, cavallo, il mio debutto è stato col Barbiere di Siviglia, quindi Figaro, quindi Largo al Factotum, quest'aria che irrompe, spacca, sono il factotum della città. Poi un'opera alla quale sono molto legato crescendo ormai in seconda età è il grande Rigoletto Giuseppe Verdi,
0: che invece
2: opera
0: per te,
2: che canto
0: Carmela,
2: sempre
1: pizzica con Gespilluzzica,
2: mamma mia. Beh, ora
1: oppure,
2: in scena al Teatro dell'Opera di Roma,
1: o anche l'inizio della Turandot, popolo di Pechino,
2: la legge è questa
1: bellissima.
2: Torniamo all'opera un po' popolare, no? Come
0: allora,
2: era una
0: Brunella
2: volta.
0: Da Lucca, eppure mi piace la trasmissione, grazie Brunella e basta, insomma.
2: Poi,
1: è la tua, scusami.
0: E poi c'è,
1: non c'è detto la tua,
0: e poi ho detto la canzone,
1: no,
0: quella
1: l'aria preferita
0: dell'opera,
1: scusami.
0: Ma a me piace moltissimo la Turandot, quindi tutto quello che c'è dentro la Turandot, soprattutto le arie di Liu.
2: La dolce Liu che muore
1: anche
2: per amore,
0: tanto amore segreto, tu che dici il Secinta, eccetera eccetera. Invece ci dicono, forza Carmela, ti rivolgiamo alla conduzione della Voce delle Emozioni.
1: Grazie.
0: Buonasera Alma, volevo chiederti quali sono i tre compositori di musica classica e di opere liriche preferite, lo stesso chiedere ai tuoi ospiti. E a questo punto quali sono?
2: Assolutamente Giuseppe Verdi, il grande padre del melodramma italiano, che amava tantissimo la voce del baritono e ha scritto per baritono grandissime opere, grandissimi titoli proprio. E,
0: i tre compositori ci
2: sì,
0: chiede
2: Giuseppe
0: Fred
2: Verdi
0: Fabri.
2: Assolutamente, amo molto all'opposto, se vuoi per epoca e per stile, Mozart, che la scrittura molto molto semplice se vuoi, ma devi scavare veramente tantissimo dentro. E poi ricito il grande Giacomo Puccini, proprio la passione, l'amore, la vita, un uomo che anche lui ha vissuto tre epoche differenti, ecco, Mozart, Verdi e Puccini.
0: Torna la musica della notte di Radio 1, Fulminacci, Maledetto me.

0: maledetto me.
1: E abbiamo ascoltato Maledetto me di Fulminacci, scritta con Pietro Paroletti. Ma continuiamo la passeggiata nelle vite di Carmela De Rose e Federico Longhi. Federico, stai per debuttare al Teatro dell'Opera di Roma, tra l'altro con un'opera... è una prima mondiale?
2: Una prima mondiale, un'opera contemporanea, composta appunto dal grande Matteo D'Amico, grande compositore contemporaneo italiano. Il titolo è La vita nuda. Andremo in première, come si dice,
1: il 20 di ottobre
2: il 20
1: al Teatro
2: di
1: dell'Opera di Roma.
2: Saremo commissionati dal Teatro dell'Opera di Roma, produzione del Teatro dell'Opera di Roma, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Ma saremo al Teatro Nazionale, dove appunto il Teatro dell'Opera di Roma sovente fa spettacoli.
1: Sì, da fondazione a, diciamo, è il teatro più piccolo
2: del piccolo, dove appunto fanno cose anche più di elite, come la contemporanea, alcuni concerti così.
1: Le nuove ideazioni.
2: Al Costanzi c'è appunto la grande produzione del Falstaff. Quest'opera appunto bellissima, particolare, speciale, su testi appunto del Pirandello. Direttore Alessandro Cadario, la regia di Cecilia Ligorio, è una cosa che appunto ci accomuna, il grande Sandro Cappelletto, no? Che
3: lo salutiamo, il mio professore. Ciao prof.
2: Ciao prof, che tutti i giorni con noi, anche insieme
1: ad
2: amico.
1: Che coincidenza.
2: Senza saperlo, molto molto bello.
1: Beh, sincronia tra voi due è importante, sono contenta. Succedono queste cose la notte di Radio 1, succedono.
2: E quindi insomma sono molto emozionato, perché partecipare ad una prima mondiale è sempre bello, mi è già successo nella contemporanea altre due volte.
1: Quanto sarete in scena dal 20 di ottobre?
2: Avremo 5 serate, l'ultima è il 25, 20, 22, 23, 24, 25 e il 26 abbiamo finito.
1: Però sei venuto anche per il Falstaff tu qui
2: io
1: al
2: sì,
1: Teatro
2: io
1: dell'Opera.
2: Ho lavorato anche per il Falstaff la prima parte di settembre, ho collaborato appunto alla produzione del Falstaff e poi sono passato alla vita
1: nuda. Che bello,
2: nuda,
1: che bella soddisfazione, che bella carriera.
2: Sì, poi ho ritrovato con

0: colleghi, amici, Federico. Quindi è molto bello. Poi, insomma, prestigioso il Teatro dell'Opera di Roma, insomma.
1: Sempre, assolutamente.
0: E poi siamo a Roma e con la scusa eccoci qua.
1: Eccoci qua tutti insieme appassionatamente nella notte di Radio 1.
2: Io verrò.
1: Certo che veniamo a vederti.
0: Si ritroverai anche il prof.
1: Assolutamente.
2: Sì, sì.
1: Ma voglio ricordare il 335-6992-949 per inviare i vostri messaggi e soprattutto vi voglio ricordare la sfida poetica, perché noi dedichiamo alla poesia tutte le nostre puntate.
2: Io ti ho scritto
1: hanno...
2: una poesia stasera.
1: Veramente l'hai scritta?
2: Sì,
1: bravissima. Fra poco la leggeremo,
2: okay.
1: Carmela, la leggeremo, ma invito anche i nostri radioascoltatori a mandarci i loro versi della notte, perché la poesia è importante. E quanto è importante la poesia oggi, Carmela? Tu che scrivi, che sei una scrittrice, che sei una giornalista, che ti occupi di cinema, ne parleremo fra poco.
2: Io penso che la poesia oggi come oggi sia fondamentale, perché comunque soprattutto per i ragazzi, per i giovani, perché proprio la hai visto, no, noi associamo sempre la parola estetica, no, all'estetica della bellezza, cioè il bello e il brutto poi definito da Kant. In realtà l'estetica, se noi ci riflettiamo bene, deriva dal greco, da estesis, quindi che la sensibilità significa, quindi la poesia cura l'animo, cura la sensibilità, quindi come facciamo
1: a non
2: leggere?
1: È una carezza,
2: leggere?
1: Una carezza per l'animo.
2: Poi tu sei anche una che scrive anche tante poesie, poi c'è un giorno me la devi leggere una tua poesia.
1: Va bene, lo farò, intanto questa notte leggeremo la tua e la volta di Faith No More, I'm Easy.

E rientriamo in studio con me Federico Longhi, Carmela De Rose. Ci scrive ancora Brunella Da Lucca per spiegare il precedente messaggio, quindi ci vuole spiegare meglio il messaggio che ci ha inviato prima. Tra tutti gli ascoltatori citati mancavano quelli che l'ascoltano semplicemente perché è una bella trasmissione stanotte, molto coinvolgente, con ospiti eccezionali. Brunella, ciao Brunella, grazie. E ci scrive buonanotte Alme e tutti i radioascoltatori. Volevo chiedere al maestro Longhi: il canto lirico ha ancora spazio in un mondo tecnologico

0: Federico che consuma tutto molto in fretta. Federico, cosa rispondi?
1: Sì, assolutamente sì, perché i teatri continuano a essere pieni, il pubblico c'è, paga, va, è felice, vuole vivere ancora di emozioni dal vivo, con voci non microfonate, non alterate da intelligenze artificiali, ma la voce lirica, appunto, siamo in palco, cantiamo in acustico con l'orchestra dal vivo, recitiamo dal vivo ed è ancora uno spettacolo come si faceva dai tempi antichi sino ad oggi. Gli spettacoli veri nei teatri proprio nostri italiani, come appunto il Teatro dell'Opera di Roma, come la Scala, come anche l'Arena di Verona, anche i teatri della aperto, ma tanti teatri anche all'estero, quindi l'opera lirica sì è sempre molto molto molto viva e continuiamo comunque a batterci per questo e ad esserci.
0: Io credo che ciò che è classico, quindi classico inteso come letteratura, classico inteso come cinema, cioè classico inteso come spettacolo dal vivo, non morirà mai.
1: Lo spettacolo dal vivo
0: non è replicabile. In un mondo di replicanti,
2: quella catarsi vera,
0: l'emozione
2: non è
0: dello spettacolo dal vivo, come la radio, senti anche respirare,
1: capisci? Cioè, certo. Respiri. Noi sentiamo anche da sul silenzio che c'è in sala. Tu ascolti il silenzio, crei tu il silenzio può essere nella recitazione, opera, prosa, qualunque cosa, intensissimo e carico di grandi emozioni. Quindi è uno scambio che c'è.
0: E a proposito di quello che non muore, la parola che non muore, quindi Carmela De Rose, prepara la tua poesia, fra un po' la leggeremo insieme alle altre. Intanto Alma, un saluto affettuoso e una benedizione, sono padre Mariano di Stefano, passionista di Masca Lucia, ti invio la mia poesia per il santo più famoso d'Italia, San Francesco d'Assisi. Nel 1226, al 3 ottobre, anche tu lo sai, moriva un grand'uomo, San Francesco d'Assisi, e la città il 4 ottobre di quest'anno, è vero, domenica è per tutti, anche in cielo. Papa Leone ha indetto un giubileo ad 800 anni dall'Eveo. Patron degli italiani, il poverello di Cristo imitatore è il più bello, e Mattarella, presidente, invita a scegliere un po' della sua vita. Portare la pace dove l'odio impera, e tutto questo da mattina a sera. Amare la natura, amare Dio, questo è il suo programma. Ma ed anche il mio. Povero, umil, in lui si vede il Cristo, prega per noi, glorioso San Francesco. Sei di sicuro un grande italiano, a te m'affido, tuo padre Mariano. Grazie padre Mariano,
1: grazie a padre Mariano.
0: da Masca Lucia. Io lo ringrazio e buonanotte Alma. Sono Gina da Siracusa, volevo chiedere a Carmela come si gestisce l'equilibrio tra l'essere appassionati dell'opera di un artista e il mantenere la giusta distanza critica. Beh, a proposito, tu fra poco andrai al Festival del Cinema a fare le recensioni sui film, quindi ecco, questa è una domanda che arriva a pennello.
2: Fare la critica è un qualcosa anche proprio di difficile, carissima, perché come dice Lips, quando si guarda un film oppure si guarda qualsiasi opera, il godimento estetico è godimento di sé oggettivato, nel senso che non è che un critico ha la verità assoluta in mano, perché comunque c'è sempre una sorta di soggettività, però l'oggettività sta nel se tu godi quando guardi quell'opera. Quindi Alma, la critica è sempre su un filo tra la tua soggettività e l'oggettività, che però viene sempre rispecchiata nella soggettività dell'altra, dell'opera stessa.
0: A proposito di soggettività e di storie di vita, Federico Longhi è un cantante lirico abituato a conoscere il proprio corpo, perché comunque noi ci conosciamo. A un certo punto della tua vita, Federico, hai avuto la necessità di ritrovare la tua forma fisica ed estetica. Raccontaci, ed è collegato con noi un tuo angelo custode, ce lo vuoi presentare tu, Federico?
1: Il mio angelo custode dal punto di vista appunto diciamo di allenamento
0: di Michi Leone,
1: il mio personal trainer, come dico, che mi ha supportato a livello appunto di gym, di ginnastica, di preparazione appunto atletica, perché come diciamo prima con te dobbiamo essere comunque pronti, perché al giorno d'oggi le regie sono sempre più performanti, vengono richieste sempre più esibizioni proprio anche a livello fisico abbastanza impegnative, e come dico sempre non possiamo essere

0: poltrone, sofà, no? Non possiamo divano, poltrone, puoi andare a teatro ed esibirti, anche perché il corpo, l'ossigenazione del corpo, la respirazione, il sangue, le corde vocali, il cervello.
1: Quindi
0: tutto.
1: Il dimagrimento inteso come benessere.
0: Dimagrimento inteso come benessere.
1: Vorrei salutare Michi Leone, che è collegato già con noi. Michi.
2: Sì, buonasera.
1: Ciao Michi. Ciao, benvenuto. Ciao. Benvenuto alla notte di Radio 1. Stiamo raccontando la storia di Federico e anche ho appena detto prima, non so se ci ascoltavi, che sei stato un po' il suo angelo custode.
0: Sì, perché poi io ho fatto questa scelta, appunto, di, come dicevi prima, di cambiare la mia forma fisica, di dimagrire, e non lo nascondo, io ho perso 40 kg perché ero 130, ora sono sui 90, e quindi insomma ho fatto un bellissimo cambio per la salute innanzitutto.
1: Quindi quanti chili hai
0: 40.
1: Perso? 40 kg.
0: E quello che dico, voce sana in corpo sano, assolutamente, perché il grasso infiamma, non fa bene. Sulla parte toracica, laringe, gola, viso, tutto, sei più gonfio, è come avere una gomma piuma, no? Che anziché il tuo corpo, dove il canto deve risuonare, non risuona, perché è come avere tutta gomma piuma, quindi si attutisce e non va bene. Il grasso infiamma, non fa bene proprio dal punto di vista fisico, non fa bene dal punto di vista ormonale in noi maschi. Quindi digiuno intermittente, questa è stata la mia parola magica, che grazie ad un altro
1: e
0: amico,
1: poi il supporto di Michi.
0: Sì. E quindi il digiuno è stato quello, e poi ho detto ok, adesso devo iniziare anche a fare ginnastica, e quindi ho contattato appunto Michi, personal trainer di vari personaggi, anche proprio dello spettacolo e della musica, e lui meglio di me può spiegare dal punto di vista ginnico cosa ha iniziato a farmi fare. È stato un bel
1: Michi,
0: percorso.
1: Michi, qual è la strada giusta, qual è il percorso giusto che vogliamo questa testimonianza di Federico, supportata dalla tua esperienza, dal tuo percorso come personal trainer, come motivatore dinamico?
2: Sì, allora sicuramente la parte di motivatore, ecco, aiuta, però la cosa più importante secondo me è che venga da dentro la persona che vuole iniziare, perché nessuno può darti una spinta se non te stesso, ecco. Poi da lì ovviamente si può andare a migliorare, e con Federico l'abbiamo visto, perché abbiamo iniziato a livelli, diciamo, discreti, e adesso ha fatto un grande step up, ecco.
1: Ecco, come si fa a mantenere questo livello, nel senso dimagrire così tanti chili e riuscire a recuperare la forma fisica, ma mantenerla la forma fisica? Come si fa, Michi? Michi Leone.
2: Allora, sì, sicuramente non bisogna sentirsi arrivati. Cioè, ad un certo punto, quando si raggiunge la forma fisica che si vuole ottenere, quando ce l'abbiamo, non dobbiamo lasciarci andare, ecco, in tornare alla vita di prima. Bisogna comunque mantenere uno stile di vita sano, una buona alimentazione, che quello è fondamentale, il sonno, il riposo, e comunque svolgere diverse sessioni di allenamento, ecco.
1: Michi, un consiglio ai nostri radioascoltatori che magari in questo momento ci stanno ascoltando e vogliono iniziare un cammino verso il proprio benessere psicofisico. Come devono iniziare? Da che cosa si inizia, Michi?
2: Allora, come ho detto prima, si inizia da... Prima di tutto bisogna mettere in conto di dover fare degli sforzi, perché sicuramente i risultati non arrivano dall'oggi al domani, e il fitness comunque non è solo palestra o pesi, si può iniziare anche solo con della camminata più veloce, del movimento in più, non bisogna necessariamente solo entrare in una palestra, che posso capire a tanta gente può disturbare. Anche solo un po' più di movimento quotidiano all'inizio può andare bene, e diciamo andare sempre a evolvere, ecco, senza mai fermarsi e continuare su quella strada. Poi sicuramente i risultati con la costanza arrivano, ecco, la costanza è la parola chiave secondo
1: Federico,
2: me del fitness.
1: Come vuoi concludere?
0: No,
1: cosa ci vuoi dire?
0: Mi allaccio alla cosa appunto della palestra, no? Che per tanti di noi crea anche imbarazzo. crea anche imbarazzo, lo dico proprio perché quando sei fuori forma fisica, sei comunque obeso, andare in palestra non sempre sei tranquillo,
3: anche
0: no?
3: Il confronto
0: di fra, infatti il confronto. E la cosa bella proprio

0: di lui che segue anche altri artisti, è proprio l'allenamento che lui riesce a fare prima in video call come anche noi facciamo col canto, con l'insegnamento, e poi come con me, come con altri ormai, con la cuffietta, tutti i vari percorsi. Ma come dice appunto Miki, io anche la mattina, anche qui sarei pigro, vorrei starmene magari in panciolle a letto, invece esco, quindi attacco abitando,
1: quindi la camminata che diceva Miki è importante,
0: camminata veloce, poi mi ha insegnato appunto a correre con i vari stacchi, quindi esco di casa, io abitando in zona Monti, chi conosce Roma, inizio con le Oppio, faccio la mia oretta e poi in più faccio il collegamento con lui, con tutto l'allenamento.
1: Quindi
0: diciamo,
1: c'è una continuità nella quotidianità.
0: Quotidianità, continuità assoluta, ovviamente da una sempre con attenzione al cibo, attenzione a tutto, ma dall'altra sempre molta attenzione anche al fisico e all'allenamento, perché non mi stancherò mai di dirlo, noi cantanti non dobbiamo essere appunto poltrone sofà, ma dobbiamo performare.
1: Voglio ringraziare Miki Leone per il suo intervento, per il suo prezioso contributo alla notte di Radio 1. Grazie Miki Leone, grazie.
2: Sono io che ringrazio voi, grazie
1: Ciao,
2: mille.
1: Buonanotte,
2: Ciao,
1: buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Torna la musica della notte di Radio 1 e lei, Giorgia Parafulmini.

E se piove questa notte mi bagnerò con te. A proposito di versi, di parole che suonano come quelle della canzone di Giorgia, il poeta della notte che ci manda sempre i suoi versi ha scritto un'altra poesia, P. Al ristorante, fuggo dalla calca che circonda il mio momento, siedo al tavolo in un ristorante al mare, lo sguardo cade sul tramonto ed è un portento, solo madre natura riesce a catturare il mio pensiero rivolto a te in questa pagina di vita. Mi alzo, pago il conto e torno a camminare, discesa, pianura, scale e poi in

0: inevitabile quella salita. Resisto e insisto, ho una cosa importante da fare. Devo venire da te, stella che brilli nel firmamento. Devo tornare a te, rigenerato da un nuovo sentimento. Ed era Pipunto che ringraziamo, ma ho anche un altro contributo poetico questa notte da Carmela De Rose, la mia ospite.
1: Vado, ecco, vai. Questa la dedico a tutte le persone che nella vita hanno dichiarato che sono falliti o del fallimento. Che fallimento il non fallire e lasciarsi impallidire. Che fallimento il fallire e lasciarsi andare in un dire non compreso, teso nell'orbita incandescente. Che fallimento il non dire e lasciarsi in un continuo contraddire. Che fallimento il non contraddire e sempre con il capo acconsentire. Che fallimento l'acconsentire senza provare il contraddire. Contro il dire sarebbe questo il contraddire, acconsentire sarebbe un ascoltato sentire. Allora eliminiamo il fallimento e chiamiamolo follimento. Almeno saremmo delle menti folli che non mentono, che contraddicono e dicono tutto ciò che sentono.
0: Carmela De Rose, perché l'ha scritta Carmela.
1: Sì.
0: Grazie Carmela.
1: Grazie a voi.
0: E ci scrive, Angela da Roma. Grazie Alma per la tua compagnia notturna piena di tanta bellezza. In questi pochi e poveri versi si parla anche della notte. Angela, grazie per i tuoi occhi, per il loro calore e per il farsi esplicito del loro chiarore. Grazie al giorno che per primo ti ha visto, al tuo respiro e a tutti gli impulsi che ti muovono a vita. Grazie alla luce che ti ha svelato e al buio e al tempo che ti hanno esaltato. Grazie alla notte, questa notte, che non ti ha separato, al silenzio che non ti ha negato, al suono che ascolti e riami. Grazie ad Angela da Roma. Che dire, questa notte è una notte piena di arte, dall'opera al cinema, alla danza, alla poesia e alla canzone. Ma che cosa è successo nel giorno che ci lasciamo alle spalle? Vi dico solo qualche data. Nel 1887 al Teatro della Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. Nel 1946 la Francia adotta la Costituzione della Quarta Repubblica e nel 1962 Chi ha paura di Virginia Woolf debutta a Broadway. Ma che cosa? Ma abbiamo già Don Marco e abbiamo il nostro amico della notte, Don Marco Palmerani. Don Marco, come stai? Ci hai ascoltato?
2: Sì, vi ho ascoltato.
0: Sei contento che abbiamo parlato di così tanta bellezza, come ci ha detto la nostra radioascoltatrice Angela da Roma?
2: Sì, perché la bellezza ci rende divini.
0: E che cosa dici di tutto quello che hai ascoltato? Ritrovare il benessere trovando la giusta motivazione, come ha fatto il maestro Federico Longhi, cantante lirico, atleta della scena, mi verrebbe da dire, vero Federico?
3: Adesso sì.
0: Performer.
3: Prima era un po' più fermo, adesso invece ne combino di tutti i colori.
0: E questo è importante.
3: E i registi ne sono contenti, perché quando vedono che appunto sei predisposto a muoverti, a fare, non fare sempre il cantante, ma io ho il respiro, devo stare fermo, invece adesso mi lancio, vado, ho appena finito appunto una produzione di Pagliacci in Germania che ne combinavo di tutti i colori, però è bello perché c'è lo scambio, certo. Come parlavamo prima col pubblico, al pubblico arriva, non siamo fermi in palazzo.
0: Sei felice?
3: Sì,
0: sei felice, e questo è importante. Don Marco, cosa ci dici? Che messaggio ci vuoi accompagnare questa notte?
2: Possiamo dire che domani, cioè adesso, questa notte è già il 15 di ottobre, e noi la Chiesa ricorda una grandissima santa, dottore della Chiesa, Santa Teresa d'Avila.
0: Sì.
2: E a Roma c'è un'opera d'arte bellissima, che domani è a via di settembre, può andare a visitare una bellissima statua di Bernini.
0: Ti devi allontanare un pochino dal telefono, Don Marco, devi allontanarti leggermente dal telefono perché ti sentiamo metallico.
2: Mi senti adesso?
0: Perfetto.
2: Allora dicevo che oggi è già il 15 di ottobre.
0: Sì.
2: E quindi chi si trova oggi, stamattina, a via 20 settembre può andare a visitare una chiesa dove c'è una statua bellissima del Bernini, dedicata a Santa Teresa d'Avila, l'estasi di Santa Teresa d'Avila, perché oggi è Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa.
0: Sì.
2: e ho voluto citare questa grande santa.

0: tanta, perché ascoltando voi lei ci dice: niente ti turbi, niente ti spaventi, che a Dio nulla gli manca. E chi ha la bellezza per forza ha Dio. Chi si dedica alla bellezza, all'armonia, all'eleganza, alla musica, diceva Sant'Agostino, anche se non ha proprio detto lui, chi canta prega due volte.
1: Sì, è nella sintesi del De Musica, no? Lui esalta la musica come misura di tutte le cose.
0: E quindi chi si dedica alla poesia, all'arte, alla bellezza, non può che essere vicino a Dio.
1: Don Marco,
0: la bellezza salverà il mondo, chi lo diceva?
1: Dostoevskij.
0: Ecco, brava. E quindi tu salverai il mondo, perché in questa serata accompagni le persone a godere della bellezza, intervistando i nostri cari fratelli che si impegnano a portare bellezza nel mondo.
1: Don Marco, io ti ringrazio come sempre di essere puntualmente presente alla notte di Radio 1, a tutte le ore, sempre disponibile, e ti abbraccio idealmente. Buonanotte, Don Marco.
0: E quindi vi auguro questa buonanotte e vi ripeto: niente di vi turbi, niente di spaventi, chi a Dio nulla gli manca.
1: Grazie Don Marco, ti abbraccio. Grazie, grazie. Ciao, grazie, buonanotte.
2: Buonanotte. Buonanotte.
1: E oggi è la giornata in ricordo delle vittime civili e dei soldati caduti della Prima Guerra Mondiale, è anche la giornata mondiale degli uccelli migratori. Ma cosa succede nei teatri in Italia, al Teatro Vascello di Roma, all'Orologio Americano con la regia di Elio De Capitani, e poi al Teatro Bellini di Napoli, Immacolata Concezione con la regia di Ioele Anastasi, e al Teatro Biondo di Palermo, L'invasione delle api di Maria Teresa Berardelli. Si festeggia, abbiamo detto prima, Santa Teresa, come ha detto prima Don Marco, San Callisto, il compleanno di Alda Deusanio e Winnie the Pooh.
3: Che
1: bello. Ve lo ricordate?
3: Che non me lo ricordo, quindi
1: l'orsacchiotto del mitico di quando eravamo ragazzi, la prima
3: mi
1: raccolta
3: sembra 1926,
1: bravissima. E ringrazio il mio regista Di Brundo, il nostro tecnico del suono Pino Itri, grazie Pino, grazie. Saluto tutti, Ennio che mi accompagna sempre nelle mie avventure, e Federico Longhi, ricordiamo.
4: Grazie.
1: Il debutto il 20 ottobre
4: martedì
1: qui a Roma al Teatro
4: 20,
1: dell'Opera,
4: Teatro
1: dell'Opera
4: di Roma, Teatro Nazionale, con La Vita Nuda. Vi aspettiamo in tanti, perché l'opera, come la signora prima diceva, è viva e l'hanno composta, e saremo in prima mondiale martedì prossimo.
1: Carmela, invece, i tuoi prossimi appuntamenti, scrivi per Il Messaggero, voglio ricordare collabori anche col Messaggero.
5: E io adesso andrò al Festival del Cinema di Roma e poi partenza per Sanremo, ci aspetta anche il premio Tenco.
1: Do la linea alla regia, ringrazio ancora i miei ospiti Federico Longhi e Carmela De Rose.
5: Grazie a te,
1: ringrazio
5: Alma, buonanotte.
1: Ringrazio Brundo, il mio regista, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano, e adesso linea al GR1 e alla musica della notte di Radio 1. Buonanotte
4: grazie,
1: da Alma Manera. Buonanotte.

0: ore 2.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute di Papa Leone XIV in serata, l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
4: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
3: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitivo il provvedimento c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Ha approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge con dei ristori per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. Il conflitto russo-ucraino, il sostegno a Kiev al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev, ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione è tesa tra l'allarme della Polonia sulle potenziali minacce russe alla NATO e i colpi contro i 2 mercantili nel Mar Nero e nella notte raid russo su Kiev. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita, che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite